0: superare la separatezza fra Stato e religione con lo scopo di ottenere certi risultati, diciamo, politici sul primatismo bianco, sulla guerra alle minorities, la lotta contro gli immigrati. Ci sono tutta una serie di aspetti su cui il libro si diffonde, in parte, insomma, in alcuni capitoli, ma io voglio riprendere questo tema, come ha chiesto anche Valentina, sotto il profilo del nuovo problema che viene creato dalle critiche che Trump ha fatto al Papa e le risposte. Voglio da questo lato ricordare, l'ho preso qui, preso l'appunto, che le critiche di Trump sembrano essere state quattro. Primo, lui ha detto che il Papa è favorevole al fatto che l'Iran abbia armi nucleari. Secondo, ha detto che il Papa si oppone alla guerra in Iran. Terzo, che è terribile in generale in politica estera, intendendo dire che nel concetto della difesa e della guerra in generale. E J.D. Vance, vicepresidente, ha aggiunto che il Papa dovrebbe anche essere più prudente quando parla di teologia. Ma probabilmente anche lui si riferiva, immagino, alle tesi del Papa riguardo la pace e la guerra. Il Papa, per parte sua, in parte ha risposto, ma è venuto fuori nei giornali successivamente a queste prese di posizione rozze da persona ignorante e incolta qual è il presidente Trump, sono venute fuori alcuni aspetti sui giornali mai smentiti dalla Santa Sede, quindi credo giusti, che lasciano, almeno a me, un po' stupita. Perché il Papa, già prima delle critiche che a fine aprile, inizio maggio, il presidente Trump ha fatto al Pontefice, aveva scritto il 7 aprile vedo che molti lo sanno, però non è detto che tutti lo sappiano e comunque lo voglio far notare, e cioè aveva scritto ben il 7 di aprile agli elettori americani perché contattassero i loro rappresentanti affinché questi prendessero una posizione contro i bombardamenti in tutte le guerre, naturalmente con particolare riferimento alla guerra in Iran, ma non soltanto. E in aggiunta, sugli altri punti, ha smentito, e questo è facile per un Papa smentire, di essere favorevoli alle armi nucleari. Sappiamo che fin dall'enciclica Pacem in Terris tutti i Papi sono stati contrari alle armi nucleari, quindi questo è stato semplice. Sugli altri aspetti ha detto, certo che è favorevole, che è contrario alle guerre, anzi è contrario a qualunque guerra, e questa è la posizione in questo momento che anche l'Accademia Teologica, romana, cattolica, ha preso nel suo presidente, il quale sostiene la tesi che tutte le guerre sono, come dire, un crimine contro l'umanità. E io penso che i criminali veri, tipo Netanyahu, Putin, in un certo senso ringrazino, perché se tutte le guerre sono criminali, a questo punto, come dire, non c'è più nessuna differenza tra quelli che sono stati chiamati a rispondere di atti criminali e quelli che fanno delle guerre, diciamo così, di offesa, e quelli che fanno guerre di difesa. In ogni modo, non voglio anticipare il mio giudizio e, come dire, ricordare che la lettera del 7 aprile a cui ho accennato prima, quella in cui si invita esplicitamente a entrare nei problemi, diciamo così, politici, è in fondo è completamente diverso da quanto Parolin, perché anche il vice del Papa ha detto la sua, ha detto il Papa, Parolin è il cardinale che si occupa, è il segretario di Stato, ha detto che il Papa si occupa soltanto di questioni di dare messaggi sul Vangelo, di pace nel mondo. E quindi come se tutto quello che ha espresso fin qua avesse un fosse comprensibile soltanto in un contesto religioso. Non credo che la lettera del 7 aprile sia solo questo, credo che in un certo senso abbia anche lui mancato a questo concetto di separatezza fra Stato e Chiesa, fra Stato e Chiese, fra Stato e religione in una certa misura. E questo significa che i rimproveri che correttamente si fanno alla posizione del presidente Trump non perciò, come dire, implicano che allora la posizione alternativa era perfettamente corretta. Tutte e due sono, in un certo senso, hanno mancato, se uno crede, come credo io e come sembra credere anche nel libro Fabbrini, che la separatezza fa parte della balance of power, e Trump sappiamo che manca questo concetto di balance of power da tanti punti di vista. Non separa lo Stato dalla religione, non crede nella tripartizione dei poteri a livello di politica estera, non crede nella balance fra paesi diversi, nelle agenzie multilaterali, non crede nel diritto internazionale, non crede in tutta una serie di cose. Ecco, ripeto, criticare Trump non significa, almeno dal mio punto di vista, non criticare su questo aspetto preciso anche il punto di vista alternativo. In un certo senso uno potrebbe perfino arrivare a dire che il Papa ha mancato al dettame del Vangelo, che dice date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, perché nel suo intervento in un certo senso si è comportato come se il Pontefice dovesse o potesse entrare anche nelle questioni, diciamo, che hanno a che fare più con Cesare che con altro. Sull'aspetto più generale, quello che riguarda le guerre, il problema è che, ed è lì un elemento su cui io sono d'accordo appunto con quanto dice Fabbrini, insomma, soltanto chi è del tutto irresponsabile può pensare che le guerre non esistono. Lui proprio potrei citare letteralmente un punto in cui dice solo una classe dirigente irresponsabile può pensare che le guerre sono finite. Quando le guerre ci sono è evidente che bisogna cercare di mediare, negoziare, arrivare a soluzioni non conflittuali. Però quando poi il conflitto c'è bisogna saper essersi difesi, difendersi, essersi armati per poter ottenere questa difesa, e prima ancora bisogna probabilmente creare una difesa come forma di deterrenza, perché se non c'è quella, in aggiunta la pace che puoi ottenere è una pace tipo la Pax Romana, cioè è la pace del vincitore, oppure c'è una pace equilibrata anche lì fra forze diverse. Da questo punto di vista io penso che la storia della Chiesa su questo aspetto dice che le posizioni che la Chiesa ha avuto riguardo a questo tema sono cambiate moltissimo, evidentemente, nei secoli. Per esempio, San Tommaso, sappiamo, aveva un'idea di guerra giusta, cioè una guerra che aveva delle giuste cause. E poi c'è stato il concetto della guerra di difesa, poi c'è stato perfino il concetto c'è stato anche il concetto della guerra santa nella storia della Chiesa, perché le guerre le crociate erano considerate forme di guerra santa. Poi però piano piano, per esempio con Giovanni XXIII, devo ringraziare da questo lato Fabbrini, perché mi sono riletta una serie di encicliche anche che, diciamo così, non erano il mio cup of tea, non avendomi lui chiesto di parlare di economia ho dovuto, come dire, studiare, quindi la situazione è migliore, insomma. E lì si vede, in Giovanni XXIII lui parla chiaramente, è uno dei primi che parla di disarmo in modo molto chiaro, ma sapendo perfettamente che in una situazione concreta il disarmo non è possibile, e quindi tu devi solo abbassare il livello degli armamenti, oppure arrivare a concordare, diciamo, fra tutti nel mondo il disarmo completo, altrimenti, diciamo, ti metti in una situazione di debolezza difficile. Ecco, Il passaggio però con gli ultimi due papi c'è stato un passaggio molto chiaro verso un'idea di contrarietà alla guerra senza se e senza ma. Il che in un certo senso fa riflettere a me, perché noi tutti ricordiamo molto bene quando è iniziata questa seconda fase della guerra della Russia contro l'Ucraina 2022. Il Papa Francesco si è ripetutamente offerto come mediatore fra l'Ucraina e la Russia. È stato chiarissimo che non lo volevano né gli ucraini né i russi. A quel punto lui ha cominciato a parlare tutte le domeniche della martoriata Ucraina. E va bene. La domanda però che avrebbe forse dovuto porsi, e forse se l'è posta, ma noi non lo sappiamo, ma certamente che dobbiamo porci noi, è: ma di fronte a una situazione in cui la mediazione ti è risultata a te impossibile, tu che cosa fai, diciamo, per la martoriata Ucraina? La lasci invadere dai russi, per cui sarà ancora più martoriata di prima perché sarà addirittura finita, oppure sostieni con un concetto di guerra di difesa, tra virgolette, giusta, diciamo, che per esempio gli europei e gli americani difendano la martoriata ucraina? Questo è il punto. Io non ho dubbi, e mi sembra che anche Fabrini non avrebbe dubbi, che bisognava difendere, e mi sembra l'Ucraina, e mi sembra che non ha dubbi sul fatto che il ritiro unilaterale che oggi Trump sembra desiderare, a meno di non avere compensi immondi e immorali, tipo le terre rare dell'Ucraina, i beni, parte dei beni della Russia congelati in modo da essere, tra virgolette, compensato, questo eventuale ritiro non è che sia, non può essere considerato alla luce delle teorie che oggi la Santa Sede sostiene, che tutte le guerre sono sbagliate. Potrebbe darsi che la Santa Sede oggi considerasse la posizione di Trump che si ritira dall'Ucraina come una posizione più consona? Non credo, mi auguro che non sia così, certo io non penso che sia così. E se guardo all'ultima domanda che in realtà ci si potrebbe porre, che cosa noi possiamo imparare dallo tsunami trumpista, che cosa noi dobbiamo dedurre, vedo con una certa diciamo soddisfazione, se volete, che in Europa non siamo propensi a cambiare le nostre relazioni tra Stato e religioni, riprendendo i due punti di qui sopra. Relazioni che sono molto diverse da paese a paese, perché evidentemente la laicità in Francia implica una separazione netta, il sistema concordatario in Italia implica una soluzione parziale, il sistema inglese sembra un sistema dove c'è quasi un'identità o una forte connessione tra Stato e religione. Quindi non ho la sensazione che noi stiamo prendendo alcune le lezioni, né le dovremmo prendere, per carità, non dico che c'è niente da imparare, ma neanche la lezione in negativo. Secondo me continuiamo le nostre relazioni Stato-religione esattamente come se il trumpismo da questo lato non ci insegnasse niente, né in positivo né in negativo. E anche sull'altro aspetto, sulla difesa, vedo in un certo senso, con soddisfazione, se volete, che l'Unione Europea sta cercando di continuare a aiutare l'Ucraina, se di Ucraina vogliamo parlare, e, anzi, comprendendo quello, come è già stato detto, che abbiamo bisogno di investire nella difesa, possibilmente a livello dell'Unione Europea, anche per ragioni di efficienza, ma non solo. E quindi anche da questo lato, indipendentemente da quello che dicono le autorità religiose da una parte e dall'altra dell'America, non mi pare che noi diciamo, vediamo che esse abbiano una qualche influenza sul comportamento dei nostri policy makers, anche se evidentemente in un paese come l'Italia, quando viene offeso il Papa, si considera il Papa come il Papa Re, insomma, cioè c'è un'alzata di scudi assolutamente contraria a questo fatto da parte di tutti, è uno dei pochi casi in cui abbiamo visto opposizione e maggioranza andare d'accordo, ah no, il Papa non si tocca, non può permettersi, però poi lui dice che le guerre non si devono fare e c'è quelli che fanno le guerre lo stesso, quindi insomma con un po' di sano pragmatismo se volete, senza imparare da questo lato, mi sembra molto dal trumpismo che, ripeto, secondo me non ha molto da insegnarci.
1: Grazie, grazie Fiorella, ti ha toccato questo tema complesso, sicuramente complesso, e sono curiosa anche poi di sentire Sergio, soprattutto sul su un po' il vedere, no, il rapporto con il Papa un po' da tutti e due i punti di vista, e quindi questa separazione intesa anche come separazione nel senso di doversi astenere anche il Papa da commentare evidentemente la guerra. E darei allora adesso la parola a Piercarlo Padoan, che ha lavorato tanto negli ultimi anni anche su i regimi internazionali e che quindi sicuramente ci potrà dire come il trumpismo segni l'inizio sicuramente di una forte discontinuità, ma sia anche il risultato di una discontinuità che aveva già origini precedenti, e poi anche un po' il ruolo dell'Europa. Grazie Piercarlo.
2: Ti do questo se vuoi.
0: No, quello se vuoi. Lo stavo dando io.

0: Grazie, meno male che ci siete voi.
1: Belle donne, si
0: sa. La signora. Dicevo, volevo partire dall'affermazione di Mark Carney, primo ministro canadese, a seguito di affermazioni di Trump, quando disse che voleva di fatto smantellare il sistema commerciale globale perché questo non serviva più gli interessi americani. E ha detto, a giustificazione di questa sua affermazione, che non si torna indietro. Adesso lo sto traducendo in termini un po' terra a terra, ma tanto per capirci. Non si torna indietro. Cioè non era pensabile che dopo che il principale paese, potenza mondiale economica e non solo, non si poteva pensare che dopo che questa potenza avesse non solo affermato, ma messo in pratica politiche che distruggevano il sistema, si potesse pensare anche lontanamente che il sistema sarebbe, che questo sarebbe stato reversibile. Quello che sta succedendo non è reversibile. Non siamo di fronte a una crisi di un sistema per quanto importante, siamo di fronte alla fine di un regime economico. E lo dico con tristezza ma anche un po' con cinismo, perché se guardate a una letteratura poco nota in Europa ma molto nota negli Stati Uniti di International Political Economy che ha come tema le guerre globali, scoprite che c'è un'evidenza raccapricciante nella storia dell'umanità. Ogni 60-70 anni ci sono guerre globali, lasciate perdere con quali strumenti, sono guerre globali, che sanciscono la fine del sistema economico. Allora, qualcuno dirà esagerato, io spero di essere esagerato, ma supponiamo che non sia esagerato. Quindi la prima domanda da farsi è perché questo è vero? Questo richiederebbe ovviamente una lunga discussione, ma vi tranquillizzo subito, non sarà così. Anche perché basta poco a capire che quello che guida l'evoluzione dei sistemi globali, d'ora in poi, è chiaramente un motore che favorisce gli Stati Uniti. Ed è chiaramente un motore che gli europei stanno subendo e che non hanno ancora capito che devono combattere. Per non parlare della Cina, di cui potremo parlare se c'è tempo. Perché questo? Perché gli Stati Uniti oggi controllano le principali variabili che governano la dinamica globale. Controllano la finanza, soprattutto adesso che non c'è più un sistema basato sul dollaro, ma c'è un sistema basato sulle valute artificiali, diciamo così, innanzitutto sugli stable coins, che sono un dollaro travestito da valuta elettronica, sulla quale il sistema europeo ha quasi zero controllo, e che invece indirettamente attraverso il mercato gli Stati Uniti controllano molto meglio. Quindi il famoso problema del vincolo di bilancio dei pagamenti, visto dal punto di vista europeo-americano, ci dice una volta in più che gli europei sono molto più vincolati dagli Stati Uniti. Secondo argomento, la tecnologia di oggi, che ha una velocità di cambiamento rapidissima e che quindi può essere uno strumento fortissimo di redistribuzione delle risorse, se queste risorse che devono redistribuire, si devono redistribuire, sono la condizione per stabilizzare il nuovo sistema. Quindi, se volete, con un linguaggio che a me non piace, ma che comunque può essere efficace, il potere economico viene sempre più a consolidarsi presso l'economia americana. Anzi, qualcosa di più, il potere economico americano sfrutta le risorse economiche europee. L'ultimo aspetto di questa descrizione, un po' brutale, mi scuserete, è che se guardiamo il sistema macroeconomico transatlantico così come è oggi, scoprite una cosa che si può vedere con la contabilità di base della macroeconomia. Le risorse, il trasferimento netto di risorse va dall'Europa, sotto forma di eccesso di risparmi agli investimenti negli Stati Uniti, investimenti in tecnologia, grazie alla finanza. Quindi l'equazione fondamentale che guida le relazioni globali è a favore degli Stati Uniti e francamente io non vedo, se qualcuno di voi lo vede ditemelo, non vedo qualcosa che la possa invertire. Non solo, e qui arriviamo al quarto punto, tutto ciò ha cambiato la natura dei rapporti economici che molti economisti dicono non sono più basati sul principio dello scambio che beneficia, che crea benessere e utilità per ambedue i lati dello scambio, bensì è guidato da una situazione di sicurezza intesa come problematica relativa. Io godo se tu sei meno potente di me, quindi è il fatto relativo che guida le decisioni economiche e non più il fatto economico. Quello che ha reso possibile lo sviluppo di economie come quella europea, arrivo all'Europa, è stato esattamente questo, cioè il prevalere, almeno per un po' di tempo e almeno in termini limitati, del principio del benessere condiviso, piuttosto che della relativa conflittualità, della weaponization. Weaponization è un termine orribile, ma che secondo me rende l'idea. Tutto ciò che tocchiamo diventa un'arma, perché ci serve un'arma e non un sistema di benessere. Questo ha implicazioni su come pensiamo le istituzioni internazionali, ha implicazioni sul significato di equità sociale, come si fa a redistribuire le risorse, se questo è il principio guida, sul significato di indirizzo della crescita industriale e tecnologica. Tutto ciò quindi ha non solo una distribuzione delle risorse che favorisce sempre di più gli Stati Uniti a danno dell'Europa, ma anche un meccanismo che perpetua questa situazione, anche se ovviamente lo fa in modo spesso indiretto, ma ripeto, le stable coins, tanto per dare un esempio molto pratico, sono un miracolo dell'ingegneria finanziaria internazionale perché racchiudono in sé l'agilità dei sistemi elettronici con il riferimento a un valore di base che è l'elemento di stable, stable coins, che può essere il dollaro in primo luogo, non mi sembra che per adesso lo possa essere anche l'euro. Tutto ciò si basa su un, ahimè, situazione di strategia europea che è dire insoddisfacente e dire poco. Le gride di dolore di Mario Draghi, di Enrico Letta e di tanti altri, che io condivido pienamente, sono lì a dimostrarlo. Se io dovessi dare una definizione di come funziona l'Europa dal punto di vista del policy making economico oggi, direi questo. In Europa sappiamo cosa ci serve, ma non lo facciamo per ragioni di conflittualità tra di noi. Quindi c'è un problema di collective action failure profondo che fino adesso non è stato colmato. Finché gli Stati Uniti agivano da egemone, nel senso di Kindleberger per intenderci, le cose potevano funzionare. Trump cosa ha scoperto? Che Kindleberger non gli piace e che quindi non è più sostenibile dal punto di vista degli Stati Uniti il fatto che gli Stati Uniti forniscono

politica della cooperazione europea. Cosa vuol dire? Che l'Europa deve diventare più aggressiva e guerra fondaia? No. Deve però trovare un equilibrio diverso, perché quello su cui ha vissuto per decenni nel sistema del dopoguerra semplicemente non c'è più. Mark Carney. Quello che c'è invece è una ancora balbettante dinamica di altri paesi, salvo uno, che cercano di approfittare della situazione fornendo soluzioni di azione collettiva limitata nel tempo. Una volta c'erano i BRICS, oggi ci sono i gruppi dei paesi middle income countries, paesi a medio reddito, e poi naturalmente c'è la Cina. Sulla Cina possiamo dire solo una cosa, che riesumare il paradosso di Tucidide mi pare molto utile. Sapete tutti cos'è? C'è quella strana situazione in cui un paese egemone, più forte, ma anche più vecchio, più anziano dell'altro, che lo insegue perché è giovane e baldanzoso, vive pieno d'angoscia e si chiede tutti i giorni: saremo attaccati, finché una mattina si sveglia e dice: siamo noi che attacchiamo, così ci liberiamo una volta per tutte di questa angoscia. Questo è il dilemma di Tucidide. Naturalmente Xi Jinping farà di tutto per dire che non è così, ma qualcuno mi dimostri che non è così anche nella politica economica, tecnologica, diplomatica e istituzionale della Cina. Questo vuol dire che siamo perduti come europei? No, non sono così pessimista. Dico solo che gli europei si devono veramente fare un esame di coscienza e devono chiedersi se è vero che non ce la fanno a sostenere da soli un nuovo equilibrio in cui ci sia un po' di sicurezza e un po' di economia, e le due cose si sostengono a vicenda. Ecco perché ci vuole ovviamente un'economia di difesa europea che comprenda le istituzioni, la politica, un'industria europea e un'efficacia militare. Questo non vuol dire che la capacità strategica europea debba essere tutta concentrata in un paese o in una regione. Il contrario, ci deve essere un sistema che copre tutto il territorio europeo, definito in senso lato, e che possa essere difeso da un sistema unico, perché qualcuno mi deve ancora convincere che un sistema decentrato funziona meglio di un sistema accentrato, dato che stiamo facendo un'operazione che gli economisti riconoscono come produzione di un bene pubblico. E quindi, se c'è una produzione di un bene pubblico, non ci sono tanti soggetti, ce n'è uno che racchiude le preferenze di tutti, perché questo è il modo più efficace per andare avanti. Tutto questo, e ho finito, funziona. In Europa funziona, perché funzionerebbe se superiamo due problemi. Il primo problema è che superiamo l'idea che non abbiamo gli strumenti. Vi faccio un esempio. Gli strumenti finanziari ci sono? Ci sono gli Eurobonds? Ci sono i safe assets? Ci sono i beni pubblici europei? Ci sono la Saving and Investment Union? Secondo me sì, ci sono. E allora perché per esempio non si fanno gli Eurobonds? Critica gli Eurobonds. È una cessione di sovranità. Verissimo. Ed è quello che ci serve. Se non facciamo una cessione di sovranità, chi emette stable coins vince sempre, perché non deve superare le burocrazie che purtroppo oggi sono ancora, sembrano essere parte del progetto euro digitale, che io penso debba andare avanti, ma francamente non sono convinto al 100% che così come funziona. È troppo burocratico. Invece abbiamo bisogno di un sistema di mercato che permetta la distribuzione delle risorse. Funzionano i beni pubblici europei? Funzionano se c'è uno stimolo esterno che ci dice: senza bene, azione collettiva e senza bene pubblico non ce la fai. Gli esempi non sono molti, li sappiamo tutti: il Covid, la difesa europea, il modello Sure per il mercato del lavoro. Quello che manca è la finalizzazione. Non è che io voglio un Eurobond per il gusto di avere un Eurobond. Io voglio un Eurobond perché è finalizzato all'investimento europeo, quindi sovranazionale, quindi con componente di beni pubblici, quindi necessario a fornire un sistema che produca sicurezza ed economia allo stesso tempo. Perché non si fa? Perché non ci fidiamo? Perché, tanto per fare un esempio e concludo, che mi è abbastanza familiare di questi tempi, all'interno di un paese, non c'è all'interno dell'Unione Europea, che dice di essersi dotata di un'unione bancaria, la libera circolazione dei capitali e della liquidità semplicemente non c'è. E perché non c'è? Perché le istituzioni, anche

0: locali, anche subnazionali in qualche paese, non lo permettono. Il problema è che tu non userai i miei risparmi per finanziare gli spreconi italiani. Questo problema qui è ancora molto profondo in Europa e purtroppo non ne vedo la fine. Grazie.
1: Grazie. Grazie, penso che di nuovo Sergio ci tornerà nelle risposte, soprattutto su questo collective action problem che, se ancora non siamo riusciti a risolvere dopo il trumpismo, bisogna capire insomma quale shock o quale evento può indurre l'Europa.
0: Monnet diceva che l'Europa cresce con le crisi, quindi ci vogliono le crisi. Ce ne abbiamo parecchie di crisi, non c'è bisogno di crearne altre.
1: Non ci manca nulla. Diamo la parola adesso a Pietro Reichlin.
2: Allora, grazie dell'invito, grazie Sergio di darci l'occasione di discutere questo libro. Sergio è un esperto di politica americana, di America, e lui è un po' più anziano di me, però diciamo apparteniamo tutti in fondo a una generazione in cui diciamo che, pur nelle critiche, no, nel rapporto difficile con gli Stati Uniti, però è vissuta nell'idea che comunque rappresentasse un modello, no, da un certo punto di vista, e soprattutto quel modello di checks and balances di cui parlavamo prima, cioè c'è una democrazia che è diversa dalla nostra, ma comunque che aveva dei contenuti che poi abbiamo anche importato in Europa. Penso anche per esempio all'antitrust, penso diciamo a tutto ciò che diciamo che è stato un riferimento, no? Lo shock di Trump è uno shock principalmente che rappresenta soprattutto questa, cioè una cesura dal punto di vista della capacità degli Stati Uniti di proiettare il suo soft power sul resto del mondo. Quindi è una cesura di carattere principalmente politico. Per quanto riguarda l'Europa, soprattutto rappresenta una rottura delle alleanze, che lascia sola l'Europa di fronte ai rischi geopolitici che affrontiamo, e che la sfida anche dal punto di vista del suo modello. Ecco, proprio c'è le differenze che noi rappresentiamo, cioè il fatto che a me mi colpisce moltissimo il fatto che Trump e Vance intendano sfidare l'Europa dal punto di vista del supporto che si danno ai movimenti estremisti di destra per proprio sfidare il modello sociale europeo. L'economia viene dopo, cioè l'economia è legata a tutto ciò, ma diciamo io credo che lo shock politico e diciamo internazionale dal punto di vista delle alleanze internazionali sia molto più forte. Però non c'è dubbio che Trump sfrutta un vantaggio, e questo vantaggio deriva dal fatto che l'Europa, come diceva Piercarlo, ha accumulato un ritardo nei confronti degli Stati Uniti. Questo ritardo è molto evidente a partire dal 2000. Dal 2000 noi cominciamo a accumulare un ritardo dal punto di vista soprattutto della dinamica della produttività. Noi oggi siamo 20%, 25% meno rispetto di crescita della produttività rispetto agli Stati Uniti. E questo è il grande problema che abbiamo, è molto più importante del problema dei dazi. Io non credo che il problema dei dazi sia il problema principale in questo momento, anche perché i dazi sono molto self-defeating, cioè sono molto, diciamo in un certo senso, sono un boomerang per gli Stati Uniti. E i dazi sono usati in una maniera molto, molto differenziata, molto elastici. Abbiamo visto per esempio qual è stato il rapporto che Trump ha avuto con la Cina e questo stop and go dal punto di vista delle politiche commerciali, no? E da questo punto di vista il fatto che noi abbiamo accumulato questo, stiamo accumulando questo ritardo di produttività, adesso è interessante vedere, non so se avete visto sui social, c'è una polemica tra Krugman e a cui poi hanno risposto Garicano e altri, e Krugman, essendo un economista di sinistra, cerca di recuperare l'Europa dal punto di vista del suo modello e giustamente quindi esalta poi tutti gli altri aspetti, non so, prendete l'aspettativa di vita, prendete gli indici di disuguaglianza, prendete diciamo la protezione sociale, eccetera, no? E però prendete anche la questione della produttività. Ora Krugman fa notare che è vero che c'è stato questo accumulo, diciamo, di questo gap accumulato, però questo, se lo calcoliamo a prezzi costanti, e invece lui dice questo gap non è così importante se invece facciamo un rapporto a prezzi correnti, a parità del potere d'acquisto. Che succede? Beh, insomma, che il calcolo a prezzi costanti forse probabilmente più quello lo insegniamo ai nostri studenti, diciamo, no? Cioè, alla fine rappresenta i volumi, i volumi sono quello che conta. Però effettivamente è vero anche, lui questo fa notare Krugman, che c'è un elemento che caratterizza questo gap di produttività, cioè il fatto che questo aumento della produttività negli Stati Uniti è fortemente concentrato nel settore dell'high-tech. Quindi da questo punto di vista le risposte sono incerte, perché allora che succede? L'high-tech aumenta di produttività, questo consente una riduzione dei prezzi e questo spiega anche perché, diciamo, dal punto di vista della calcolo a prezzi costanti questo gap si è aumentato. Quindi noi importiamo questi prodotti a prezzi sempre inferiori, no? Ci specializziamo sui settori più tradizionali e questo rappresenta un pochino quello che è stato, diciamo, la divisione del lavoro tra noi e gli Stati Uniti, no? Ci va così male? Beh, diciamo, probabilmente sì, ma anche perché, attenzione, non è chiaro cosa succederà nel futuro da questo punto di vista, anche perché appunto Trump è disposto a usare questo gap in maniera transazionale, come tu dici, usando questo termine che serve proprio a descrivere esattamente che cos'è la presidenza Trump, ma anche perché questo gap lo stiamo subendo nei confronti della Cina, e questo è l'elemento forse, diciamo, di maggiore preoccupazione in questo momento, perché mentre noi siamo un po' abituati, ci siamo un po' aggiustati sul modo come sul piano del nostro rapporto commerciale con gli Stati Uniti, però lo shock cinese è tutto nuovo, perché eravamo abituati a pensare che gli Stati Uniti ci esportavano prodotti a basso costo e che noi vendevamo le macchine di alta gamma, e invece questa cosa non è più così. Quindi i cinesi sono diventati fortissimi, o stanno diventando sempre più forti, anche dal punto di vista dei prodotti ad alto contenuto tecnologico. E quindi la questione è, ma noi alla fine che cos'è che produrremo? Che cos'è che esporteremo nei confronti di questi altri paesi? E qui arriviamo, diciamo, al punto focale. Cioè, il punto focale è che cosa spiega questo gap di produttività, di questo gap di innovazione soprattutto. E vabbè, qui voglio dire, ci sono stati fiumi d'inchiostro, no? Quindi c'è il rapporto Draghi, c'è il rapporto Letta, cioè fondamentalmente quali sono i difetti dell'Europa? C'è un difetto di integrazione dei mercati, quindi una frammentazione eccessiva dei mercati, non riusciamo a sfruttare economie di scala. Questa frammentazione avviene anche e soprattutto sul piano, diciamo, delle transazioni finanziarie. Abbiamo visto, diciamo, che i nazionalismi oggi si esprimono anche moltissimo dal punto di vista per impedire che questa integrazione finanziaria possa avvenire. L'abbiamo visto in Germania, ma l'abbiamo visto anche in Italia, per esempio, con tutte le vicende che abbiamo recenti, dal punto di vista, diciamo, del risico bancario e quanto altro si voglia aggiungere. E questo perché avviene? Avviene perché la finanza è sempre più integrata con la politica, Cioè, alla fine tutti i paesi europei a questo punto oggi devono gestire un debito pubblico del 100% del PIL, che va oltre il 100% del PIL nel caso nostro, e questo pone dei problemi di difficoltà di gestire, diciamo, la fiducia reciproca, di attivare dei meccanismi di assicurazione a livello continentale. E, faccio solo l'esempio del fatto che costringe le banche a esporsi eccessivamente nei confronti dei debiti nazionali e quindi frena il livello di integrazione. E quindi sì, diciamo, il problema principale è questo, è un problema anche questo, non è solo un problema economico, ma è un problema politico. Allora, si diceva prima che siamo un po' qui in questo panel quasi tutti d'accordo con Sergio, no? 98% per abbiamo detto, quindi c'è quel 2% che forse va sfruttato. Io lo sfrutto in questo modo. Cioè, non c'è dubbio che siamo qui, siamo tutti europeisti, no? Cioè, tutti vorremmo che questi nazionalismi, chiamiamoli così, fossero superati. E per esempio il capitolo, diciamo, su cui è più importante superarli è quello, per esempio, della difesa europea. E qui Sergio fa, diciamo, è una cosa che mi ha colpito, diciamo, la sua critica molto dura nei confronti della von der Leyen per le azioni recenti che sono state fatte, cioè fai troppo gli interessi nazionali, ti preoccupi troppo degli interessi nazionali, ma non stai spingendo abbastanza sul piano degli interessi collettivi. Perché non facciamo gli eurobond, perché non facciamo la difesa comune, eccetera. Però, diciamo, per rispondere a questa domanda, ecco, io mi domando cosa dovrebbe fare la von der Leyen, no? Cioè, io penso che al fondo ci sia ancora un difetto di legittimità politica delle istituzioni europee. Forse per fare un esercito europeo bisogna anche condividere una politica estera comune, no? Bisogna avere una politica estera comune. E avere una politica estera comune non è, diciamo, in qualche modo presuppone quell'integrazione politica che ancora non abbiamo. E quindi mi domando se, allora, in questo caso specifico, ma forse non è il caso, la questione più importante, ma solo, lo dico solo come postilla, forse, diciamo, cercare di convincere i governi europei a salire oltre quell'1%, 1,5%, anche, diciamo, con una difesa europea non integrata, forse è comunque un obiettivo necessario per poter affrancarsi dalla, chiamiamola, la sudditanza, comunque il rapporto di dipendenza nei confronti degli Stati Uniti. E potrebbe questa questione dell'attesa per l'esercito europeo, la politica estera comune, potrebbe essere sfruttato anche un pochino come alibi da parte di qualcuno per dire facciamolo dopo e non facciamolo adesso. Questa, diciamo, ecco, è quel 2%, diciamo, di non condivisione che ho con te su questa cosa, che poi forse non è una non condivisione, perché immagino che un po' questa cosa la condividi anche te. Diciamo, forse sì, sono un po' pessimista, ma non mi aspetto, diciamo, dei passi rapidi su questo terreno. E però è importante che, diciamo, tutte le persone sensate, le persone che sanno e che, ecco, diciamo, cercare di sollecitare questa spinta verso un'ulteriore integrazione, quell'ulteriore passo che è necessario fare per risolvere questi problemi.
1: Grazie Pietro, mi sembra che su questo ci sia una convergenza da parte per adesso di tutti i relatori. Do la parola adesso a Maria Giulia Amadio Vicerè, che entrerà anche un po' nelle questioni di politica estera. Grazie.
3: Grazie mille, grazie a tutti. Sono molto felice e onorata di prendere parte a questo panel, non solo per, diciamo, la caratura dei membri del panel, ma anche perché Sergio Fabrini è stato un maestro per me, e quindi anche, diciamo, dal punto di vista affettivo, oltre che intellettuale, sono molto felice di essere qui oggi. E come dire, come tutti voi, con l'aggiunta, diciamo, della mia storia di allieva, leggendo il libro, ho fatto fatica a trovare qualcosa su cui non mi trovo d'accordo. Però, diciamo, allo stesso tempo trovo che si possano inserire degli elementi forse di dinamismo nell'analisi e di fluidità, e mi spiego sul perché, nell'analisi di Sergio Fabbrini. Faccio ancora fatica a dargli del tu, sono 2 mesi circa che questa cosa è entrata in vigore tra di noi, ma quindi mi sentirete ogni tanto dare del lei, ogni tanto del tu, non sono dissociata e ci metterò un po' di tempo. Allora, dunque, tsunami Trump, sì, tsunami Trump, sì, una cesura, sì, una rottura, come molti di voi hanno detto. Però secondo me quello che anche emerge dall'analisi di Fabbrini è che tsunami Trump in realtà non ha fatto altro che portare alla luce delle dinamiche che erano già in atto, no? Delle correnti, se vogliamo, per rimanere in tema, che erano già in atto. E queste correnti di fatto erano la crisi dell'ordine internazionale liberale che gli Stati Uniti hanno inventato, hanno in qualche modo anche preso dal loro stesso modello, no? Scrive Fabbrini, quindi un insieme di nazioni che proietta il multilateralismo e che lo protegge anche, no? Quindi l'ordine delle nazioni di fatto una sorta di proiezione, questo l'ho trovato molto interessante, di ciò che è accaduto internamente agli Stati Uniti viene proiettato esternamente nel sistema multilaterale. Ma appunto lo tsunami Trump ha messo alla luce la fine di quest'ordine, o comunque la tendenza sempre maggiore delle potenze internazionali ad usare più una potenza di, appunto, di great power politics, quindi multipolarismo invece che multilateralismo, e soprattutto quando si parla dell'Unione Europea, perché questo poi è il compito che mi è stato affidato oggi, ha messo in luce una crisi delle relazioni transatlantiche che era in atto da tempo. Forse non crisi, sicuramente una questione di tensioni, no? E in particolare per quanto riguarda la questione del free riding, il free riding in termini di sicurezza. Quindi l'Unione Europea stessa, si potrebbe dire, è stata poi un'ulteriore proiezione, no? della natura americana. La natura americana che si proietta nell'ordine multilaterale, ma allo stesso tempo la natura americana che si proietta in un progetto di nazioni, no? Un progetto di nazioni che può proliferare, che può avere il welfare state, perché gli americani permettono di non spendere sulla sicurezza e la difesa. E l'Unione Europea ha giocato molto su questa possibilità, e lo ha fatto anche presentandosi, giustificandosi come una normative power, civilian power, ethical power. Ci sono tanti articoli, no, su questo, che però nel tempo è stata sempre di più anche accusata di ipocrisia. Anche qui c'è una forte letteratura su organized hypocrisy, no? L'Unione Europea manca di volontà politica a tratti per la questione delle sovranità e degli stati membri che non vogliono essere devolute in termini di politica estera, di sicurezza e difesa, manca di capabilities, per esempio per intervenire in crisi o in conflitti. La Siria penso sia la più grande vergogna, forse dopo la gestione o non gestione della crisi militare, della crisi migratoria. E quindi che cosa fa? Si presenta come normative ethical power Europe. Però questa appunto, a seguito di tutte queste crisi e di queste male gestioni, non può più tenere la maschera. E Trump ha dato, diciamo, un colpetto ulteriore a questa maschera dell'Unione Europea, di ethical power Europe. E quindi che cosa sta facendo l'Unione Europea? Su questo io forse cerco di inserire un elemento un pochino più di positività. I cambiamenti sono stati tantissimi, sono stati moltissimi, iniziando con la prima presidenza Trump, dove è emerso questo concetto di strategic autonomy, no? Il centro è dedicato a strategic autonomy. E concetto di strategic autonomy che secondo me è stata forse la prima vittima della guerra in Ucraina, perché chiaramente poi alla fine noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo appoggiati alla NATO principalmente e poi agli Stati Uniti. Tutto questo ha funzionato fino sostanzialmente all'avvento di Trump, in una maniera molto simile, pensavo prima, a quello che in realtà è successo nei primi anni 90, no? Cioè l'Unione Europea firma e ratifica Maastricht, il pilastro della sicurezza e difesa, grande fanfara. Dissoluzione della Jugoslavia, una carneficina soprattutto in Kosovo e in Serbia, e chi è intervenuto? La NATO. Quindi, e da lì poi effettivamente è stato lanciato un gruppo di lavoro, si è istituita la figura dell'alto rappresentante e via dicendo. Io vedo un po' dei parallelismi in questo. Quindi tornando a noi, salta la maschera dell'Unione Europea, soprattutto grazie a Trump, ma anche per via appunto delle ipocrisie e delle male gestioni da parte dell'Unione Europea stessa. L'Unione Europea fa qualcosa, forse è poco, e qui io inserisco diciamo un elemento più dinamico rispetto a quello che secondo me fa Fabbrini nel libro. C'è l'elemento del tempo. Non si può pensare che da un momento all'altro si possa, come dire, ci si possa sganciare dal punto di vista strategico e militare dagli Stati Uniti. Lo stiamo facendo in maniera fluida, con tutte le complessità del caso e con tutte le frammentazioni del caso, ma, e qui ho paura perché io non sono un'esperta, diciamo, diciamo a livello operativo di sicurezza e difesa, ma quello che io leggevo stamattina un po' per aggiornarmi è che secondo gli analisti ci vorranno almeno 15 anni perché l'Unione Europea possa arrivare ad avere una capability adeguata in termini di sicurezza e difesa. Quindi il tempo a livello di capabilities materiali, ma il tempo anche a livello di, se vogliamo, capabilities istituzionali. Cioè, molti di voi hanno parlato del problema di collective action. Il problema di collective action, alleva di Fabbrini, si risolve come? Con ingegneria istituzionale. Non si può pensare che gli stati membri annullino la propria sovranità. Non, United University sarebbe un disastro se annullassero la loro, come dire, sarebbe forse il preludio di un potenziale autoritarismo. Non succederà mai e non dovrebbe succedere. Quello che dovrebbe succedere è una riforma istituzionale, però prende tempo perché ci vuole una contingenza politica favorevole, perché ci vuole una conferenza intergovernativa e ci vuole probabilmente anche in molti stati l'approvazione a livello, no, a livello referendario interno. Quindi il tempo per quanto riguarda, diciamo, gli asset militari strategici, ma anche gli asset istituzionali. E il secondo elemento che io inserisco, invece, sempre nell'analisi di Fabbrini, è la percezione. Allora, se il tempo gioca contro di noi, nella misura in cui abbiamo bisogno di tempo per fare tutto questo, sempre che ci sia poi la volontà politica, quello che noi dovremmo fare è fare leva su ciò che abbiamo. Cioè, noi, Unione Europea, il mercato più importante, o comunque il blocco commerciale più importante. È imbarazzante come la von der Leyen, dopo aver professato geopolitico l'Europe, si è relazionata a Trump per quanto riguarda i dazi. Cioè, l'accordo di luglio dell'anno scorso è imbarazzante. È stato imbarazzante nella misura in cui di fatto codifica una simmetria tra Stati Uniti e Unione Europea e ci mette sotto ricatto. Più positiva è stata la reazione dei mercati da un lato e dell'Unione Europea in termini di minacce e di ritorsioni rispetto alla Groenlandia. E lì c'è un esempio di come noi potremmo in realtà fare leva su ciò che già abbiamo, mentre costruiamo nel tempo quello che dovremmo avere. Ora, la percezione perché è importante? Intanto perché ci permette di relazionarci con Trump, poi, come dire, nel momento in cui lui sa che ha diciamo, un'aggressione presunta della Groenlandia, c'è una reazione, presumibilmente, ora sappiamo tutti che il personaggio non è del tutto centrato, però presumibilmente dovrebbe imparare da questo. E allo stesso tempo ci dà anche maggiore forza rispetto agli altri attori. Mettersi in ginocchio rispetto a Trump in continuazione e costantemente, di certo non aiuta l'Unione Europea a relazionarsi con altri attori, vedi Putin. E quindi tutto questo per dire, dove dobbiamo andare? Dobbiamo trovare un equilibrio tra il tempo, che non abbiamo in questo momento, che comunque sarà lungo, e la percezione. E questo, diciamo, trovare questo equilibrio sarà importante nella misura in cui, come ho detto all'inizio dell'intervento, Trump ha semplicemente scoperchiato il vaso di Pandora. Dopo Trump, e per carità sono contentissima di essere qui a parlare di Trump, ma dopo Trump ci sarà qualcun altro. E questo qualcun altro presumibilmente porterà avanti la stessa battaglia, se volete, contro l'Unione Europea, o comunque avrà, poi dipende sempre dalle contingenze storiche, politiche e personali, ma presumibilmente le forze che hanno portato Trump ad essere quello che è sono lì e quindi potrebbero portare a nuovi personaggi nella stessa posizione con lo stesso approccio all'Unione Europea. Quindi tempo e percezione. Percezione ora, tempo per quanto riguarda gli aspetti materiali e gli aspetti istituzionali. E con questo io concludo e vi ringrazio.
1: Grazie, hai aggiunto sicuramente due elementi, diciamo, di parziale almeno ottimismo, nel senso una strada, diciamo, da percorrere. Io aprirei alle domande prima poi di dare la parola a Sergio Fabbrini.
4: Grazie, velocemente a Reichling, sono Giovanetti io. Volevo chiedere, non teme che ci sia uno squilibrio di una Germania militarmente forte che possa portare a una frantumazione dell'equilibrio che comunque in questi 70 anni c'è stato all'interno dell'Europa e quindi con dinamiche che potrebbero accadere? Per quanto riguarda Fiorella Costoris, io non voglio fare il difensore di Papa Leone, ma Papa Leone è figlio di Agostino, quindi Quatsint imperia nisi magna latrocinia remota giustizia. Quindi è chiaro che lui dice che la guerra è male, e poi viene Parolin che dice: ma tutti hanno diritto di difendersi. Ma di fronte alla legittimazione della guerra come strumento politico ordinario di definizione della forza, vedi Putin, vedi Trump, vedi Xi Jinping, lui dice no, la guerra è male come strumento di offesa. Il diritto di difesa invece fa parte di una storia millenaria della Chiesa e della dottrina sociale della Chiesa, quindi solo una definizione, perché altrimenti mi sembrava un po' squilibrato il giudizio. E infine un'ultima cosa, sempre per quanto riguarda l'invito ai cattolici americani a rivolgersi ai propri rappresentanti. Beh, è la traduzione ordinaria del Concilio Vaticano, dove non è più lo Stato della Chiesa che interviene nella definizione, ma sono i Cristi Fidelis laici di ogni paese che all'interno vivono dentro la realtà politica, sociale e la dottrina sociale della Chiesa. Quindi io non vedo nessuno scandalo in questo, perché non è altro che l'attuazione di quello che il Concilio ha detto. E un'ultima cosa invece per Amadio Viceré, io non credo più, ormai ho qualche capello bianco, più di qualche, nelle grandi riforme istituzionali, né nel paese, costituzionali per noi, né nell'Europa. Di fatto le grosse trasformazioni sono avvenute nei momenti di crisi, come ci ha insegnato Mounier, come per esempio nel Covid e tutto il resto. Quindi io vedrei di costruire di fatto l'Unione Europea, quindi forza a Padoan con la Germania, la Commerzbank, e quindi, perché è così che si costruisce l'Europa. Grazie.
1: Grazie.
5: Sì. Nel tempo ho letto abbastanza, non continuamente, ma spesso, e gli articoli di Fabbrini sul 24 ore, ha sempre cercato di spiegare la strategia o anche la tattica di breve periodo del Presidente degli Stati Uniti in categorie accettabili per la politica e per l'economia. Io da molto tempo, per tipo di ricerca che faccio, per il tipo di attività che faccio, mi sono convinto che c'è un unico motivo che condiziona Trump, esclusivamente è quello economico, per i suoi soldi. L'ho visto già dai tempi della prima presidenza di Trump. Dopo un po' lui si era abituato a lanciare dei tweet mattutini su cosa intendeva fare in vari punti dell'economia e della politica. Successivamente, ma ha continuato, era abbastanza regolare che il tweet fosse in una qualche relazione con i movimenti dei mercati susseguenti. Se lui avesse comprato in anticipo, sapendo quello che avrebbe causato sui mercati, avrebbe probabilmente fatto molti soldi. Questo è insider trading, prima sui mercati dei cambi. Andando in tempi più recenti, giusto perché sono più recenti e quindi ce li ricordiamo meglio, quello che ha fatto, organizzato negli ultimi tempi, a partire dall'ultima, è cambiata la strategia, non ci sono più tweet mattutini, ma sono sempre dichiarazioni a tarda sera, dopo la chiusura di Wall Street e dopo la chiusura dei mercati. Questo probabilmente perché un tempo speculava di più sulle valute e sui tassi, adesso specula più sulle borse, quindi c'è forse un po' di tempo per costruire un portafoglio nel pomeriggio, quando la borsa è ancora aperta, che poi viene acquistato prima, lancia la news e successivamente il mercato va in una certa direzione, quindi ci vuole forse un po' più di tempo. La strategia però è sempre la stessa, c'è sempre una dichiarazione serale. Questo è chiaro insider trading. Poi insomma la libido per i soldi insomma poi ha preso moltissime altre direzioni, i gadget per esempio, le criptovalute. Adesso dall'ultimo, questa è la notizia stata anche ricordata questa sera, ha raggiunto anche una specie di concordato preventivo con l'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti, cioè l'Internal Revenue Service. Quindi ormai è tutto a posto, in un certo senso. È il fatto che però il diritto è sempre di una persona, ma in realtà è tutto un gruppo ormai che opera in inside the trading mode adesso, in questo momento. Quindi volevo sentire la sua opinione, che chiaramente si può forse dire soltanto in un ambiente ristretto, meglio se accademico, perché chiaramente è una fonte, può essere una fonte di fastidi. Volevo sentire la sua opinione.
6: Io mi chiedo da molti mesi, mi pongo una domanda da molti mesi, e la domanda questa sera è arrivata ancora più forte: quanto l'uomo Trump influisce sul politico Trump? Perché questo è un problema che vale in tutti i casi, ma in questo caso io noto una frattura tra le caratteristiche del personaggio, bancarottiere seriale, mentitore seriale, manipolatore dei mercati, distruttore del bilanciamento dei poteri, sto parlando di Trump, non di Al Capone, sia chiaro. Bisogna chiedersi quanto questo personaggio sia in grado poi di giocare nel ruolo di Presidente degli Stati Uniti. Io ho sentito il suo discorso e ho seguito quotidianamente dal suo insediamento un anno e pochi mesi fa, quello che disse appena seduto nello studio Vale, e mi vennero i brividi. Infatti tra me e me dissi: questo creerà al mondo mille e più problemi. Il giornalista chiede, non teme iniziative della magistratura di essere incriminato? Lui rispose candidamente: colui che deve salvare l'America, cioè lui, non può essere incriminato. E già questo dà una chiave di lettura del personaggio molto, molto preoccupante. Poi basta vedere il livello dei personaggi di cui si è circondato, dal segretario al tesoro, al segretario alla difesa. Ho sentito Sergio mentre entravo che diceva di aver letto un libro di Exet, il segretario alla guerra oggi, non più alla difesa. E che gli sono venuti i brividi, se ho capito bene, Sergio. Ecco, il meglio di tutti, ed è quanto dire, è Rubio, il segretario di Stato. Pensate che in quel posto nel passato c'è stato Kissinger. Quindi è tutto legato, secondo me, anche alla persona che non è in grado di, è unfit per il ruolo, e questo crea tutta una serie di problemi, anche l'oscillazione della politica commerciale sui dazi. Non so se qualcuno ci vede una strategia preordinata oppure la incapacità dell'uomo di gestire un processo così complesso, perché era un problema su scala planetaria. Quindi ecco, la mia domanda è quanto l'uomo Trump influisce sul politico Trump. Lui è emerso, e Giovanni Orsina lo ha spiegato molto bene nella sua ultima fatica, Controrivoluzione. La sua base è quella che Giovanni ha spiegato, è la base di Trump, la maggior parte della base è costituita dai non-educated Americans, cioè gli americani che non sono andati al college. E anche in quel segmento il suo consenso sta crollando paurosamente. Non si è mai visto un presidente con un livello di consenso così basso. Resterà qualcosa in futuro? Questa è una domanda molto importante. Se Giovanni Orsina ha visto bene, probabilmente avremo uno strascico, cioè non finirà tanto presto.
1: Grazie, sì.
7: Buonasera, Federico Bonomi, allievo del professor Fabbrini. Io volevo appunto agganciarmi al commento del dottor Giovanetti per appunto intanto concordo sul fatto del fatto che non ci vedo assolutamente nulla di male al fatto che i cattolici intervengano nel dibattito pubblico anche su indicazione del Papa, cioè non è stata una scomunica tipo Pio V con la regina Elisabetta I, è stata un'indicazione elettorale che è comune in democrazia, secondo me. Però, insomma, la cosa secondo me interessante da notare nel panorama cattolico americano è se nelle ultime elezioni è stato tendenzialmente, tra virgolette, semplice per un cattolico americano votare Trump, perché dall'altra parte c'era la paladina del wokismo, dell'aborto, eccetera, oggi probabilmente un po' più complicato, anche perché il conservatorismo cattolico americano non ha una sola anima. Ci sono i conservatori alla George Weigel che sono profondamente critici verso la politica americana, e ci sono anche, scavalcando a destra Trump, dei giovani influencer che sono dichiaratamente nazisti, che pretendono di essere cattolici, che però trascinano un elettorato. E poi c'è il cosiddetto Christian nationalism, che è una cosa più protestante che cattolica, ma che ha contagiato molto anche il cattolicesimo, a cui si ispira un personaggio tipo J.D. Vance. Quindi secondo me il cattolicesimo americano alle prossime elezioni sarà più diviso rispetto a quello che è stato alle elezioni in cui Trump ha vinto, dove appunto i cattolici sono stati determinanti perché hanno votato in netta maggioranza a favore di Trump. Quindi io vorrei appunto contribuire al dibattito chiedendo al professore se si aspetta un diverso posizionamento politico che magari con un'astensione o con un voto più diviso, più incerto, possa far tornare i democratici al potere. Grazie.
1: Stiamo andando un po' oltre, poi almeno 10 minuti all'autore li dobbiamo lasciare, quindi se potete essere veloci.
8: Vorrei chiedere a Fabbrini se ci può dire qualcosa di più su cosa sta succedendo dentro gli Stati Uniti. E in particolare io mi riferisco agli effetti dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e al fatto che negli Stati Uniti sta aumentando la paura nei confronti degli effetti dell'intelligenza artificiale. Questo è quello che io almeno leggo, da quello che io leggo è quello che emerge. E in particolare il fatto che c'è gli stati, ci sono l'atteggiamento nei confronti della regolazione è molto diverso se consideriamo gli stati o se consideriamo il livello federale. A livello degli stati, molti stati stanno introducendo delle norme per limitare l'utilizzo, per limitare certi effetti dell'intelligenza artificiale, e invece Trump ha cercato di bloccare queste iniziative, e nel dicembre 2015, per esempio, ha firmato un executive order per far sì che la politica nei confronti dell'intelligenza artificiale sia una politica uniforme a livello federale. Quindi ci sono contrasti dentro gli Stati Uniti nei confronti della regolazione e del modo di affrontare questo problema. Se Fabbrini ci dicesse qualcosa di più, penso sarebbe interessante. Grazie.
1: Grazie a tutti per le domande. Forse, se mi perdonate, io darei la parola direttamente a Sergio e poi magari parliamo delle risposte da parte degli altri discussants. Vieni, Sergio.
9: Vai lì. Beh, intanto mi dai un'ora e mezza per rispondere circa. Non riesco a farlo con...
10: 45 minuti.
9: Ok. Intanto sono grazie agli amici che hanno accettato, i colleghi che hanno accettato di partecipare a questa discussione, grazie a Valentina che l'ha promossa, grazie ai tanti amici che sono presenti nell'audience, nel pubblico, grazie al senatore Del Rio che persino è arrivato dal Parlamento qua. Io mi ero domandato con Valentina, com'è possibile che l'università non apra una riflessione su quello che sta succedendo in America? Quando noi, l'università è il luogo delle discussioni, non si può passare una cosa come quello che sta succedendo in America senza ragionarci sopra. E anche questo libro nasce da come dire, da un lavoro terapeutico che faccio su me stesso. Quando vedo il mondo intorno a me mi vengono sempre dei grandi magoni, e quindi per tenere sotto controllo il magone ho pensato che scrivere mi aiuta, se non altro insomma ridurre le possibilità dell'ulcera o cose di questo genere. E però scrivere vuol dire avere un modello, non puoi scrivere ogni domenica se non hai in testa un quadro, che è insieme un quadro teorico e un modo di leggere la realtà, se no rischi che contraddici una domenica con quella successiva. E evidentemente questo non ha molto senso. Ed è stato il direttore del giornale che mi ha detto: ma i tuoi articoli, i tuoi editoriali non sono editoriali ma sono dei saggi. E in effetti io li penso in questo modo. Dice: addirittura ci dai anche la bibliografia. E infatti spesse volte ci sono dei riferimenti bibliografici, perché voglio che chi mi legge mi possa confutare sulla base di ciò che io dico come riferimento. E anche uno sforzo, chiamiamolo così, di educazione alla democrazia che faccio su me stesso, ma anche con i miei lettori. E questo sforzo dell'educazione alla democrazia è anche un modo per costruire un'opinione pubblica che non sia necessariamente partigiana. Io credo che questo paese sia stato soffocato dalla partigianeria, e quindi è anche importante che chi non... ecco, alla prima pagina di un quotidiano nazionale ragioni in termini non partigiani. Insomma, questo è per darvi il metodo per cui davvero quella cosa, chi di voi ha la pazienza di leggere una domenica, è il risultato di una gran fatica interna a trovare i riferimenti, cercare anche di portare i lettori alle conoscenze che noi abbiamo il privilegio di frequentare ogni giorno, ogni settimana, essendo degli studiosi. Il punto determinante da cui parto è il seguente. Io conosco l'America, sono andato in America, pensate, nell'inizio degli anni Ottanta, quando ebbi una Fulbright NATO scholarship e studiai e lavorai in America per 3 anni, e poi ci sono ritornato ogni anno, e se non era per ragioni familiari sarei rimasto in America. Quindi l'America per me è stata sempre una sorta di seconda patria. Le università americane, mi sono sempre sentito molto più a casa delle università americane di quelle che conoscevo in Europa. Erano delle repubbliche, delle lettere in senso moderno. Non ci sono gerarchie, tu puoi essere un PhD student, puoi essere un famoso full professor, ma di fronte a un problema ciò che conta è l'intelligenza che hai dentro, le conoscenze e non le gerarchie. Quindi per me la questione americana è una questione quasi esistenziale, come dicevi tu, Gregory. E quello che io vedo in America è che c'è una rivoluzione. Nella mia generazione non avevo mai visto una rivoluzione dentro la democrazia. Avevo visto sempre delle rivoluzioni per andare da regimi autoritari a regimi democratici. E su questo la mia disciplina, la scienza politica e le relazioni internazionali, ha sviluppato una letteratura enorme. Noi abbiamo avuto un valorosissimo collega qui, Leonardo Morlino, che ha lavorato a lungo sulle transizioni, in particolare in America Latina. Quali sono i fattori che spingono società autoritarie ad andare verso esiti, lidi democratici? Ora, per la prima volta, vi devo dire, stiamo ragionando sul processo inverso. Cioè, com'è possibile che la più grande potenza del mondo, la più consolidata democrazia del mondo, e da lì dal 1787 la Costituzione, ma poi c'è nel 1781 gli Articles of Confederation, il 1776 è la Dichiarazione di Indipendenza, insomma, pensate, la Dichiarazione di Indipendenza che dice life, liberty and the pursuit of happiness, il perseguimento della felicità, 1776, ognuno di noi deve perseguire la propria felicità. Io quando da ragazzino leggevo queste cose, diciamo, ma qui, insomma, immaginate in Europa dove il patriarcalismo, il maschilismo, eccetera, eccetera, rendono difficile a molte persone di perseguire la loro felicità. Ecco, comunque, come mai un paese così decide di mettersi in discussione in modo così radicale? E si mette in discussione in modo radicale sia all'interno che all'esterno. Mette in discussione un sistema che tutto sommato ha retto, con i suoi checks and balances, col suo federalismo, pensate, il federalismo è un elemento cruciale, può operare a favore della destra per un periodo storico, a favore della sinistra per un altro periodo storico, alla fine l'esito è un bilanciamento, e poi mette in discussione il mondo esterno costruito da quel paese. Ora, quindi, diciamo, l'introduzione al volume e gli articoli sono un tentativo di seguire un processo che non sappiamo dove va. Io non sarei oggi in grado di scrivere un libro sulla rivoluzione americana, perché non conosco ancora l'esito. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, c'è una dichiarazione incredibile, un atto incredibile, è quasi impossibile, cioè, è quasi impossibile. Per questo abbiamo deciso di ricorrere a questi editoriali che potessero ricostruire il processo. Ora, come definire questa cosa che è nata in America e che Trump catalizza? Ecco, io l'ho definita nazionalismo americano. Ed è una definizione, diciamo così, che richiede specificazioni, perché l'America è per sua natura, per come noi l'abbiamo interpretata, noi europei in particolare, un paese, direbbe Habermas, post-nazionale. È un paese dove ci sono tante nazionalità. Madison a Filadelfia disse: noi dobbiamo costruire una repubblica delle repubbliche. E da allora il processo è quello di costruire una società con tante nazionalità, con tante culture, con tante etnie, tenute insieme da che cosa? È tenute insieme da un patto politico. L'America è la sua Costituzione. Questo, guardate, che è una cosa, per dal punto di vista degli europei, formidabile. L'America sta in piedi, dice anche una lunga storiografia europea, sta in piedi perché è stata accettata la Costituzione. La Costituzione, dichiarazione di indipendenza e i 10 emendamenti. Quindi l'America è il primo paese, ripeto, in questa prospettiva liberale, è il primo paese che ha un'identità politica. Non poteva essere diversamente. Immaginate semplicemente le eresie protestanti che sono arrivate lì nel 1620, 1630, pensate le etnie, i gruppi, gli immigrati, cosa li poteva tenere insieme, se non il rispetto della democrazia. Quindi io sono andato in America anche per studiare come si fa l'Unione di Stati, che qualcuno dei miei studenti si rompono le scatole a sentirmi ogni anno, in cui dico: quello, cosa tiene insieme gli europei? Questa è una domanda sulla quale o noi pensiamo che costruiamo un demos europeo, ma mi sembra un'operazione molto complicata, oppure pensiamo che ciò che ci tiene insieme è qualche cosa artificiale, che è qualcosa di scelta, è una scelta, il fatto che noi vogliamo stare insieme nella democrazia. Però dentro questa America ce n'era anche un'altra. E questa America alternativa, non liberale ma etnica, è quell'America che ha portato alla guerra civile e che non ha mai digerito l'esito della guerra civile. Vi risparmio tutto il processo che va dalla fine della guerra civile agli anni 60 del movimento dei diritti civili. C'è un'America che invece dice: no, essere americani vuol dire essere bianchi, cristiani e soprattutto protestanti, i famosi WASP. Quindi le due Americhe sono andate avanti insieme, e quest'altra America è stata anche un'America, direi anche abbastanza violenta nel corso della storia. Pensate cosa hanno fatto dalla schiavitù, ma anche dopo la schiavitù. Diciamo, da intellettuale, quello che mi ha sempre colpito studiando l'America è il modo in cui la minoranza afroamericana, che comunque minoranza rappresenta il 10-15% della popolazione, ha reagito a questo. Io non ho conoscenze comparative in altre parti del mondo, compresa l'Europa, di una minoranza che combatte per la propria liberazione alzando la Costituzione e non andando verso ideologie di liberazione socialiste, comuniste, quello che è. Il discorso il famoso discorso degli anni 60, in cui si dice: io voglio che i miei figli vengano valutati per quello che sono come carattere, non per il colore della loro pelle. Ora, la costituzionalizzazione dell'opposizione è stato un fenomeno formidabile che ha consentito di uscire da quella situazione con un Barack Obama che è l'espressione di quel mondo afroamericano. Ma la stessa America che vota due volte Barack Obama vota due volte Trump, che è l'opposto di Barack Obama, è un nativista, un bianco, intimamente razzista. Diciamo, non entro nella sua dimensione personale e familiare, anche se a volte devo dire mi viene da tirare il collo, perché un uomo che parla in quel modo di Dio, eccetera, e ha una vita privata così depravata, la trovo veramente incredibile, no? Togliamo questa dimensione, perché hai ragione a dire c'è il Trump personalità, è indubbio. Una risposta data da Pete Hegseth, nel libro che ho finito di leggere, lui dice a un certo punto: sì, io ho peccato molto, ma per questo oggi ho trovato Dio. Come se coloro che non peccano, chiaramente Dio non lo potranno mai trovare. Una visione di quello che loro chiamano i born again, no? Tu sei ancora più credibile se rinasci ancora, se rinasci ancora. Nel nostro caso, nella vicenda europea, non c'è nessuno che io conosco che è rinato ancora. Cerchiamo, insomma, di migliorare giorno per giorno, ma insomma non c'è questa dimensione. Ecco, allora, Trump non è sicuramente quello che dite voi, c'è una dimensione di personalità che io non credo che Weber abbia avuto difficoltà a chiamare carismatica, anche per il suo stile brutale, che incontra, diciamo, lo stile di tante persone. Però dietro Trump c'è una crescita di quello che io ho chiamato il nazionalismo bianco, in un paese di immigrati. E questo nazionalismo bianco ha in sé una cultura necessariamente autoritaria, perché tu devi tenere sotto gli afroamericani, devi tenere sotto di te gli cattolici, gli irlandesi, gli italiani, i polacchi e oggi quelli che vengono dall'Oriente e così via. E questo aspetto che rende preoccupante l'America, perché poi, come diceva Maria Giulia, l'America, la faccia interna dell'America si trasmette immediatamente all'esterno, come non avviene per nessun altro paese. Forse in parte in la Germania ha questo rapporto con l'Europa. L'America interna ha bisogno di un mondo esterno simile all'America interna. Quindi l'America interna della separazione dei poteri voleva un mondo esterno con tanti multilateral organization, dalle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali, una legalità che non era sostituita da uno Stato, perché l'America è stata senza uno Stato a lungo. E oggi l'America interna che va verso l'autoritarismo vuole un mondo esterno che le sia equivalente. Quindi da questo punto di vista si tratta di capire se questo processo riuscirà. Non lo sappiamo, però dietro questo processo c'è una piccola, faccio un piccolo caveat, che questo processo ha portato alla luce un'America religiosa nei termini in cui non era conosciuta prima. Ora, chiunque, in particolare quelli che mi seguono a lezione, sanno che devono leggere Tocqueville per capire l'America, quindi il famoso Democrazia in America, e Tocqueville dice: non potete capire l'America. 1831-32 scrive il libro, nel 1834-35 non potete capire l'America se non ne capite la storia religiosa. Tocqueville. Io, lavorando in questo periodo su questo, con l'America, è estremamente vero. L'America che sta dietro Trump, il suo zoccolo duro, i MAGA, è una componente religiosa che vede in Trump qualcosa che ha a che fare con la dimensione teologica. Era un giovane ricercatore che insegnava a Berkeley negli anni Ottanta, andai con un mio collega di Berkeley a seguire la campagna per la rielezione di Reagan, immaginate, molti di voi non avete nemmeno un attimo, per vedere la rielezione di Reagan andiamo a San Bernardino Valley nel sud della California. Reagan, 1984, Reagan arriva in questa scuola che era enorme, fa il suo discorso, una retorica estremamente persuasiva, poi però a un certo punto prende il libro di biologia della scuola e di fronte a tutti prende il capitolo su Darwin e lo straccia dicendo "This is not our tradition". E io ho pensato che fare una campagna elettorale contro Darwin per un europeo, caspita, ma dove sono arrivato? Cioè, perché Darwin diventa, cioè, puoi fare una campagna elettorale contro un avversario, Dukakis, ma pensare di farlo contro Darwin mi sembrava incredibile. Oggi quel mondo lì è diventato molto forte, molto radicato, ma soprattutto è riuscito ad agganciare il mondo cattolico, in particolare quel mondo cattolico che vive

0: i MAGA. Da questo punto di vista la mia interpretazione della posizione contro il Papa non solo è dovuta alle idiosincrasie di Trump, ma perché Trump vuole polarizzare il mondo cattolico tra le élite, la gerarchia, e i fedeli, esattamente come ha fatto all'interno del Partito Repubblicano. Il suo schema mentale è sempre questo. Per di più perché il Papa è presentato da lui ed è vissuto da queste comunità come un elemento del declino della secolarizzazione europea. La Chiesa Cattolica è corresponsabile del fatto che noi abbiamo perso i valori, che con l'immigrazione che la Chiesa Cattolica ha favorito, noi siamo diventati privi di un'anima cristiana. Quindi l'attacco al Papa non è solamente idiosincrasia, secondo me è anche una modalità per esprimere ciò che J.D. Vance ha detto in modo molto chiaro, e così come soprattutto la National Security Strategy di novembre e dicembre hanno detto in modo chiaro: l'Europa è finita, in 20 anni non esisterà più. Voi capite che c'è un movimento d'opinione molto, molto grosso, che è andato da quel libro stracciato alla posizione attuale dell'ufficiale dell'amministrazione. E qui c'è il problema dell'Europa. Come noi reagiamo a questo? Cosa ha fatto l'Europa per reagire a tutto questo? Vado brevissimo. E qui c'è l'altra parte delle mie riflessioni, cioè che è difficile per noi identificare una nostra strada, perché non abbiamo mai pensato che avremmo dovuto avere una nostra strada. È come se dovessimo fare i conti con la perdita o il tradimento del padre. Infatti, se voi guardate la discussione che è in corso, in particolare in Germania, Merz è un esempio di questo, ma anche nel mondo socialdemocratico, la Ursula è un esempio di questo, ha delle caratteristiche psicoanalitiche. Provate a seguirla. Cioè, da un lato non possiamo fare a meno degli americani, perché per fortuna nostra l'identità tedesca postbellica è stata costruita sul rapporto con l'America. Ricordate che Habermas ha preso ripetutamente posizione sul fatto che gli americani, sul fatto che i tedeschi chiedessero agli americani di portare via le truppe. Habermas dice: mi sento molto più sicuro in Germania fino a quando ci sono le truppe americane qui, perché la Germania non ha gli anticorpi liberali. Quegli anticorpi liberali che lui sperava venissero dagli Stati Uniti. Quindi l'America ha dato alla Germania il liberalismo, il fatto che tu possa dire: io non sono d'accordo con te, capo del governo. Tutta una serie di studi enormi nel secondo dopoguerra, in particolare sociologi e politologi, ma anche storici, per capire perché il paese più istruito dell'Europa e forse del mondo negli anni 20 fosse finito in quell'esito terribile del nazismo. Però questa dimensione psicanalitica è anche un problema, perché noi abbiamo pensato, diceva anche Maria Giulia, a essere una potenza normativa, qualcun altro ci proteggeva, e oggi non siamo più in quella condizione. Oggi dobbiamo proteggere noi stessi, e abbiamo paura che proteggere noi stessi vuol dire perdere la nostra dimensione normativa. Quindi rimaniamo legati alla dimensione normativa, siamo una potenza dei valori, e perché abbiamo paura che se diventiamo anche una potenza delle armi, per capirsi, rischiamo di perdere i nostri valori. E qui è una sfida per voi, è una sfida per le nuove generazioni, cioè di ripensare l'Europa, di ripensare anche alla sua cultura della difesa. Non la voglio far troppo lunga, però qui c'è la mia critica a Ursula von der Leyen, che lei non ha ancora elaborato, lei e Merz non hanno ancora elaborato il lutto. Quindi la nazionalizzazione della difesa ci riporta indietro, ci riporta a quel mondo nel quale gli stati europei pensano alla propria difesa, poi c'è uno stato o due stati, ma in questo caso uno stato, che è più importante degli altri. Crea dei problemi questo? Io sono stupito che la stessa Commissione europea, che fa dal nome Rearm Europe, terribile, non è in grado di capire che...
1: Chi ha scelto il nome?
0: Sicuramente un ragazzo.

0: ragazzino che c'è, una ragazzina che escono fuori da qualche dottorato, Rearm Europe, e poi non si pone il problema di quali sono le conseguenze. Ora faccio, chiudo qui su questo problema perché ne prendo tanti, e qui c'è il problema della collective action, la nostra ossessione come scienziati sociali. Cosa rende possibile un'azione collettiva in presenza di preferenze, interessi plurimi, diversi, divergenti? Sempre uno dei miei maestri, Robert Dahl, in un famoso seminario che facemmo a Berkeley, disse: un esempio della collective action, you want an example? Il più importante esempio della collective action è il semaforo. E tutti noi diciamo: il semaforo? Perché il semaforo rende possibile l'azione collettiva di qualcuno che viene e trova verde e può passare, qualcun altro viene e trova rosso e si ferma, qualcun altro viene e trova arancione e si prepara. Se altrimenti non ci fosse quel sistema di collective action, noi dovremmo andare nell'incrocio e ogni volta negoziare chi passa per primo. Cos'è che ha reso possibile la collective action negli ultimi 80 anni della difesa europea all'interno della NATO? L'America. L'America è diventata il paese che, pur mantenendo il carattere intergovernativo della NATO, è riuscito a garantire l'equilibrio e il controllo tra i suoi principali paesi un tempo rivali. Era l'America, in virtù del suo soft power, ma anche del suo hard power, che sceglieva le strategie, e a parte la parentesi di De Gaulle che uscì dalla struttura militare, tutti i paesi più o meno hanno seguito. Allora la domanda che io mi pongo, che io non posso non pormi, è la domanda che si è posto De Gasperi e Spinelli all'inizio degli anni 50. Ma se non c'è l'America che funziona da stabilizzatore, chi può stabilizzare le difese nazionali così asimmetriche che si stanno formando grazie al programma Readiness 2030? Però questa domanda non viene posta. Può essere la Francia? Ma non può essere la Francia, perché la Francia ha a sua volta delle caratteristiche storiche, culturali, coloniali, è vissuta come un paese egemone che pensa all'Europa come una Francia in grande. Può essere l'Inghilterra? Non può essere l'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha un carattere anti-europeo che l'ha portata addirittura fuori dell'Unione Europea. Cosa rende possibile questa necessaria difesa europea che non sia la replica di ciò che abbiamo fatto prima della Prima Guerra Mondiale? E qui c'è De Gasperi, c'è Spinelli, cioè l'idea che noi dobbiamo costruire una struttura sovranazionale che sia indipendente dai governi nazionali, non solo perché nel 2027 ci può essere un signore del Fronte Nazionale a Parigi o nel 2029 una signora dell'AfD a Berlino, ma perché questa struttura sovranazionale è una garanzia per tenere in equilibrio i governi nazionali e le loro difese. Quindi di qui c'è la proposta che cerco di articolare più volte, di un sistema di difesa duale. Non voglio entrare troppo nei tecnicismi, c'è una difesa europea che dipende da un esecutivo europeo ed è sottoposta a un Parlamento europeo, e poi c'è la difesa dei singoli stati per le questioni che ritengono loro per loro rilevanti. E il salto non è stare tutti sul coordinamento dei governi nazionali, quando poi uno controlla più degli altri. L'abbiamo visto nell'Eurozona. Guardate l'Eurozona. Nella crisi dell'Eurozona c'era un governo che valeva più degli altri, c'era un Parlamento che valeva più degli altri. Non stavamo a sentire cosa diceva il Parlamento europeo, guardavamo cosa diceva il Bundestag. Non così, come giustamente ha detto Draghi, non così nella politica monetaria. Nella politica monetaria abbiamo costruito una struttura sovranazionale in virtù della quale il Presidente della Banca Centrale può dire whatever it takes poteva dire whatever it takes e fare quello che era necessario, ed è stato sufficiente quello per fermare la speculazione dei mercati. Quindi la logica intergovernativa,
1: la Corte tedesca l'ha discussa questa cosa prima di dirgli che poteva.
0: Non c'è dubbio, però diciamo lui aveva gli strumenti istituzionali per poterlo fare. noi non, la logica del coordinamento intergovernativo secondo me ci riporta indietro e ci riporta alle antiche rivalità. Quindi il passaggio, come io insisto a dire da molti molti anni, a partire da un libro che addirittura si chiamava Sdoppiamento, il passaggio è che un gruppo di paesi esca dall'Unione Europea, ragioni fuori dai trattati. Il federalismo pragmatico di cui parla Draghi anche nell'ultimo discorso che ha fatto in Aquisgrana mi pare che vada in questa direzione, cioè quel uscire dai trattati vuol dire costruire un'aggregazione che sia basata sul nuovo statuto che tra l'altro Kubilius, il commissario per la difesa, ha più volte sollevato come necessità, un nuovo statuto e che sia ovviamente collegato poi con il resto dell'Unione Europea. Insomma, dobbiamo essere creativi, non perdere le speranze e guardare sempre il versante pieno del bicchiere, non solo quello vuoto. Grazie.

0: Radio Radicale era Sergio Fabbrini con il suo volume Tsunami Trump, il nazionalismo americano e l'Europa, volume presentato a Roma nella giornata del 20 maggio. Noi ora passiamo a un altro libro, siamo sempre a Roma, siamo sempre nel 20 maggio, libro di Salvatore Di Bartolo, Roberto Giuliano, Hammamet ricorda Bettino, storie di rispetto, amicizia e gratitudine. Dialogano su questo libro Salvatore Di Bartolo, che è l'autore del libro insieme a Roberto Giuliano per l'appunto, con loro Claudio Velardi, direttore del Riformista, Alessandro Barbano, direttore dell'Altra Voce, a moderare il confronto Giuseppe Di Leo e poi gli interventi anche di Federico Scalisi, consulente per le relazioni istituzionali, Ottavia Munari, consulente politico del Senato e giornalista, Mattia Romano, presidente della professione Italia-Roma, Sara Gilardi, vicepresidente dell'Associazione Orizzonte Giuridico, Sebastian Eduardo Di Giovanni, fondatore e autore di Prima Repubblica, Paola Emilia Castelli, speaker radiofonica. Buon ascolto.
1: Buonasera, sono Giuseppe Di Leo, giornalista di Radio Radicale, che tra l'altro trasmetterà questo evento che si svolge nella sala dedicata agli eroi di Nassiriya, ai caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica Italiana. Mostro subito il volume, il libretto, ma molto denso anche emotivamente, perché oltre ai testi ci sono anche delle fotografie, testi poi in lingua italiana e in lingua francese. Il testo si intitola, il libro sarà oggetto di disamina, di confronto, Hammamet ricorda Bettino, con sottotitolo Storie di rispetto, amicizia e gratitudine, di due autori, sono Antonio Armini e Ettore Minniti, a cui farei un applauso così a distanza, perché tanto loro non ci sono. Però chiederò ai due coordinatori del progetto, e cioè a Salvatore Di Bartolo, che saluto, benvenuto Salvatore Bartolo, e a Roberto Giuliano, poi di dirci, soprattutto Roberto Giuliano, darci un profilo di un minuto o due massimo di ciascuno dei due autori. Il libro si avvale della presentazione della Presidente Stefania Craxi, che è attesa, però vediamo se viene, poi tanto meglio, se non viene cercheremo di sopravvivere, però naturalmente se viene è tanto meglio. E voglio dire che accanto a me ci sono tutti giovani, sicuramente brillanti, ho visto, qualcuno claudicante, ma vabbè, questo dipende dal fatto che le donne usano calzature rischiose, certo, e che dirò segnano un po' il clou di questi interventi, perché attraverso di voi poi i due coordinatori, curatori di questo volume poi interloquiranno alla fine con le vostre osservazioni, domande e, ripeto, anche provocazioni. Allora, io devo dirvi che ho chiesto agli organizzatori di non portare papelli scritti, perché secondo me bisogna esercitarsi molto nella comunicazione verbale, che è molto efficace non solo per chi è presente qui, e non siete pochi, ma soprattutto per i moltissimi che ci ascolteranno attraverso il canale del Senato TV, Web TV, ma poi successivamente con Radio Radicale. Sapete, soprattutto ascoltatori di Radio Radicale sono sgamati, individuano subito se la cosa è artificiosa, l'intervento è preparato, se invece nasce da una pulsione, da un pathos emotivo. E poi ai giovani, diceva Don Benedetto Croce, l'unica imputazione che si può fare è che devono crescere. E secondo me parlare senza papelli scritti è una grande occasione anche di crescita dialogica nonché dialettica. Allora, qui il padrone di casa so che dovrebbe essere in collegamento, e chiedo a Federico Scalisi conferma, il senatore Salvatore Sallemi se è già in collegamento, di Fratelli d'Italia, senatore, anche perché voglio ringraziarlo per questa sua gentile e cortese disponibilità e vorrei che fosse lui, come voce istituzionale, oltre che come padrone di casa, ad aprire. Lo vedo già, anche se è un'immagine capovolta. Ecco qui. Senatore, buonasera. Facciamo un applauso al rappresentante del popolo.
2: Buonasera.
1: Non perché sia timido, ma perché è giusto che sia così. La ringrazio molto, senatore, per l'accoglienza. E, ci dica, non le do il tempo naturalmente, il suo Cronos è libero, per cui attendiamo le sue parole, che so essere non limitate a un formale saluto.
2: Buonasera a tutti, innanzitutto permettetemi di scusarmi per la mia assenza, ma impegni sul territorio mi hanno costretto a rientrare. È la seconda volta che ho la possibilità, l'onore di presentare al Senato della Repubblica e soprattutto alla Sala Nassirya, che è una sala importantissima, un'opera che riguarda Bettino Craxi. E permettetemi di ringraziare gli autori, perché leggendo questo libro ho avuto la possibilità di aprire un focus su un Craxi completamente diverso rispetto a quello che la mia mente da ragazzo degli anni 90 ricordava, collegata esclusivamente al capo di governo, al Craxi di Sigonella, al Craxi del secondo boom economico, al Craxi collegato a Mani Pulite, a tutto ciò che accadde dopo. E quindi spesso quell'immagine un pochettino era quella che in maniera classica rappresentava il Craxi politico che tutti noi conosciamo e che tutti noi abbiamo avuto modo nel tempo non solo di rivalutare per chi aveva avanzato delle critiche importanti sul suo operato di uomo di altissimo spessore politico, ma soprattutto di poterlo rivalutare anche da un punto di vista umano, ed è quello che questo libro ci consegna e mi consegna, perché poter leggere le esperienze raccontate da chi l'ha conosciuto nel periodo più difficile della sua vita, perché vedete, oltre al momento processuale, al momento di Mani Pulite, che rappresenta sicuramente una pagina scura della vita dell'uomo Craxi, quello che lui visse ad Hammamet in Tunisia fu un altro momento di grandissima difficoltà. E questo lo si percepisce anche da ciò che ho avuto modo di leggere prima e da ciò che strapela da questo libro. Quindi un uomo che purtroppo era costretto a non poter vivere la sua nazione, a non poter vivere la sua patria, ad osservarla da lontano, dall'altra parte del Mediterraneo, sotto un canneto in compagnia di qualche pescatore. Da un taglio un po' malinconico dell'uomo, che però risorge ascoltando le parole, per esempio di Kamel Marzouk, il custode del cimitero cattolico di Hammamet, un uomo che venne salvato da Craxi in vita perché ebbe un incidente, e quindi grazie a lui poté ripartire. Ancora oggi custodisce la tomba di Craxi, ancora oggi ogni giorno mette il tricolore accanto alla bandiera tunisina e fa in modo che quel posto di memoria e di ricordo di un uomo venga conservato col rispetto e col decoro che merita. E quindi esce fuori un'immagine completamente diversa di un uomo che magari avranno conosciuto i parenti prossimi, i figli, la moglie, i compagni di partito, ma che a noi arriva grazie a questo libro. E per me quindi è stato veramente interessante non solo leggere quest'opera, che è un'opera che ci riconsegna, ripeto, anzi che consegna un Craxi sotto un profilo completamente diverso, e per me sarà un grande onore poter ascoltare tutto ciò che sarà detto in questo evento di oggi pomeriggio, riscusandomi per la mia assenza e ringraziando tutti quelli che l'hanno reso possibile, ma soprattutto gli autori, la Fondazione Craxi, e un saluto alla collega senatrice Stefania Craxi, che ha fatto una prefazione molto interessante e a tratti anche commovente. Quindi grazie a tutti e buon lavoro.
1: Grazie senatore, vale quel che vale, ma essendo io il vaticanista di Radio Radicale le devo dire che ho la prerogativa di perdonarla e di assolverla dal peccato della sua assenza.
2: Grazie.
1: Posso forse applicarle una penitenza di tre Pater Noster, due Ave Maria secondo il rito di San Pio V, in latino e cantato, sì. Ma spero, credo che lei abbia dimestichezza, insomma, con il catechismo della Chiesa Cattolica. Ha detto però una cosa importante. Riguardo a Bettino Craxi, oggi, secondo me, non è ancora uscita un'opera di crisma storiografico che sappia valutare, l'opera politica di comunque un protagonista della cosiddetta Prima Repubblica. Questa è la prima osservazione che bisogna fare. Sono usciti pamphlet giornalistici, ma lo voglio dire, noi giornalisti spesso lavoriamo sul Kronos, quindi sulla tempestività, perché ma non sul Kairos, sull'analisi e sulla profondità. E attendiamo, su Craxi è uno dei protagonisti, attendono ancora un saggio misurato sulla Prima Repubblica, vale anche per Giulio Andreotti, per esempio, e vale anche per l'ultimo, forse l'ultimo politico che Bettino Craxi ha incontrato in territorio italiano prima di rifugiarsi in Tunisia, ed è Marco Pannella, di cui ricorrono i 10 anni proprio ieri, insomma 10 anni di scomparsa. Marco Pannella probabilissimamente è stato l'ultimo politico italiano a incontrare. Io potrei anche raccontarvi quello che si sono detti, ma non lo faccio per non togliere spazio al dibattito, e anche perché usciremmo un po' fuori forse dal seminato, forse, però lo faremo in un'altra occasione. Grazie senatore di nuovo della ospitalità, e naturalmente buon lavoro e buon ascolto. Allora, ho detto di questo testo scritto da Antonio Armini, Ettore Minniti, curato, coordinato da Salvatore Di Bartolo e Roberto Giuliano, e a quest'ultimo chiedo Giuliano di dirci chi sono questi due autori che sono oggi assenti.
3: Allora, questo libro nasce da una riflessione che abbiamo fatto io e Salvatore Di Bartolo, nel senso di dire che oramai su Bettino Craxi si è detto di tutto e l'opposto di tutto, però abbiamo pensato a un aspetto di cui poco si parla. Io sono più di 27 anni che vado da Mametto, lo andavo a trovare quando era vivo, e poi ho continuato a organizzare i viaggi insieme anche alla Fondazione Craxi, per cui oramai lì c'è una comunità di italiani che vive lì. Tra questi ci stanno Ettore Minniti e Armini, i quali sono due compagni e amici che conoscevo da prima che andavano a vivere in Tunisia, ai quali abbiamo chiesto perché non intervistate le persone che hanno conosciuto Bettino Craxi ad Hammamet. Se qualcuno di voi va in Tunisia e prende un taxi e dice ad Hammamet e sente che sei italiano, dicono subito va a trovare Monsieur Presidente, perché per loro è il Presidente. C'è un amore e un affetto che lui ha trovato ad Hammamet, non facile almeno per quello che c'era il clima in Italia. Per cui parlando con loro due in uno dei vari viaggi che abbiamo fatto ad Hammamet, l'abbiamo messi in contatto con Amida, il quale è stato l'uomo tuttofare quando Bettino viveva ad Hammamet, e lui ovviamente ha portato questi due, un giornalista Armini e un ex consigliere comunale di un piccolo paesino del Lazio e funzionario della Banca d'Italia Armini, che vivono in Tunisia, e loro due insieme sono andati insieme ad Amida ad intervistare le varie persone che hanno conosciuto Bettino Craxi, al caffè, al mercato del pesce, cioè dove la vita quotidiana che si faceva, che lui ha vissuto. Da qui nasce questo libro, lo abbiamo ovviamente fatto tradurre in lingua francese, perché era necessario dire grazie ai tunisini che hanno parlato di lui. Hanno raccontato cose che neanche noi sapevamo, perché la beneficenza quando si fa non si dice, ma la si opera. Sono loro che hanno raccontato fatti che, devo dire, neanche Stefania sapeva della sua vita lì ad Hammamet, le cose che faceva. Questo per dire chi è l'uomo. Abbiamo puntato all'uomo, io e Salvatore, in questa visione, parlando ovviamente con gli autori, i quali hanno fatto un grosso lavoro, perché ovviamente hanno dovuto intervistarli. L'hanno tradotto in italiano, poi dal italiano è stato tradotto in francese. Abbiamo fatto la prima presentazione proprio ad Hammamet quest'anno, nell'anniversario della sua scomparsa, ed è stato veramente, anche per tutta la comunità italiana, ma non solo, veramente un successo, perché c'è stato il riconoscimento umano del valore di Bettino Craxi.
1: Grazie, grazie. Dunque, l'altro coordinatore non è che se la può cavare così, guadagnati la pagnotta, Salvatore Di Bartolo. Che cosa puoi aggiungere?
4: Allora, intanto devo partire dai ringraziamenti che sono doverosi. Quindi ringrazio il pubblico in sala, innanzitutto ringrazio il senatore Salvatore Sallemi che gentilmente anche questa volta ci ha concesso l'utilizzo di questa sala, ringrazio i giovani che ci affiancheranno oggi, è un piacere. Devo fare una considerazione, sono stati molto più seri i giovani che gli anziani, scusate il termine, perché c'era qualche altro ospite annunciato, però per varie vicissitudini non è riuscito ad arrivare. Però
1: ti ringrazio nell'avermi inserito nella categoria dei giovani.
4: Assolutamente. Di Leo
1: poi,
4: e Giuliano,
1: quello che conta è la freschezza
4: di Leo
1: cerebrale.
4: E Giuliano rientrano tra i giovani. E quindi comunque è un piacere, perché da tempo, da quando ho iniziato a scrivere su Craxi, riscontro che c'è un interesse maggiore, sempre crescente, da parte delle nuove generazioni verso questa figura. Dopo qualche anno in cui si è tentato di condannarlo alla damnatio memoriae, devo dire che la memoria di Craxi oggi è quanto mai viva, ed è viva soprattutto tra i giovani, e la presenza di 5 under 30, mi pare, questa sera, io sono leggermente over 30, poi sono 5 under 30, penso che lo testimonia. Quindi è un piacere soprattutto avere dei ragazzi giovani a poter confrontarsi qui stasera. Dopodiché, per quanto riguarda il libro, veniamo al dunque. Ah, è un ringraziamento al moderatore, mi scusi, lo stavo quasi per dimenticare.
1: No, adesso mi monto la testa, mi fai arrossire, lascia perdere.
4: Giovane.
1: Arriva la ciccia.
4: Arrivo alla ciccia. Allora, avremmo potuto scrivere tante cose su Bettino Craxi, indubbiamente. Tanto è stato scritto nell'ultimo anno e mezzo, dal 25esimo in poi, insomma. Anch'io avevo scritto qualcos'altro. Avremmo potuto dire, che ne so, parlare di quella che è stata l'azione politica di Bettino Craxi, del riformismo craxiano. Avremmo potuto incentrare il focus su Mani Pulite, su quello che rappresentò quella stagione, su quello che è il lascito che ancora oggi ci portiamo dietro. Avremmo potuto chiarire quello che successe, i motivi per cui Bettino Craxi decise di andare ad Hammamet. Avremmo potuto trattare tanti temi che in parte sono stati già trattati, in parte verranno trattati sicuramente in futuro. Però questa volta abbiamo fatto una scelta diversa, un po' inedita, però credo originale, perché abbiamo voluto dare voce a chi l'ha conosciuto personalmente, a chi ha vissuto assieme a Bettino, al fianco di Bettino, quelli che sono i periodi, il periodo forse più travagliato della sua esistenza. Perché mentre in Italia per anni è stata diffusa una narrazione del tutto fuorviante, ovvero l'esilio dorato, la villa di Hammamet, la fontana di Piazza Castello, che non so come l'avrebbe portata da Milano ad Hammamet, i rubinetti d'oro e via dicendo, l'esilio è stato tutt'altro che dorato, è stato un esilio molto travagliato, un uomo che si dilaniava nel suo esilio, con problemi seri anche di salute nell'ultimo periodo, gli è stato anche impedito di tornare in Italia a curarsi, quindi se vogliamo va ricordato anche quello. E quindi abbiamo voluto accendere questo focus su quegli anni là, quindi sull'ultimo Bettino, l'ultimo Craxi, sul lato umano, su quelle che sono state anche gli atti di generosità che lui ha dispensato nei confronti dei tunisini, ma che anche i tunisini hanno dispensato nei suoi confronti, perché in quella terra ospitale, è tuttora una terra ospitale per tutti. Io ci vado da qualche anno, un po' meno di Roberto per ragioni anagrafiche, però tutte le volte devo dire che la presenza di Bettino si avverte la presenza di Bettino, si avverte l'aura di Bettino, si avverte la riconoscenza che i tunisini hanno tutt'oggi nei confronti di Bettino. Quello è proprio palpabile, perché oggi la riconoscenza, soprattutto nella nostra società, è una cosa molto volatile, c'è oggi ma non c'è domani. Invece lì devo dire che, nonostante siano trascorsi tutti questi anni dalla scomparsa di Bettino, si percepisce ancora, è palpabile. E questo sicuramente il segno che ha lasciato un buon ricordo e ha fatto anche delle opere buone, e d'altra parte, come dicevo, ha trovato una terra ospitale, lui la definiva straniera ma non estranea, in cui ha potuto trovare rifugio, mentre qui da questa parte del Mediterraneo proseguiva un accanimento mediatico senza precedenti nei confronti di quello che è stato l'ultimo vero statista dell'Italia repubblicana. Però alla fine quello che mi piace da dire, sai cos'è? È che nonostante tutto, nonostante anni di attacchi mediatici, anni di falsità, di mezze verità, di fango, noi siamo qui oggi, 26 anni dopo la scomparsa di Bettino, con un pubblico di under 30, no, con una platea di under 30, ma anche un pubblico, sono anche molti giovani in platea, a parlare di Bettino. Quindi questo è il segno che la memoria di Bettino è ancora vivo, è ancora viva, l'eredità di Bettino è lì ed è pronta per chi la volesse cogliere. Negli ultimi mesi soprattutto c'è la corsa a contendersi l'eredità politica di Bettino Craxi, qualcuno lo vuole mettere nel pantheon della destra, qualcuno nel pantheon della sinistra. Quello che dico io è che l'eredità di Bettino è viva, il suo lascito politico, il suo lascito intellettuale è vivo, e davvero sono orgoglioso del fatto che sempre più giovani si stiano avvicinando alla sua figura, e questo libro serve anche a quello, a farlo conoscere a chi non l'ha potuto conoscere e a fare conoscere anche i lati intimi, i lati privati dell'ultimo Craxi.
5: Grazie. Applauditelo, così trova il modo per, in certo senso, lenire la sua delusione per l'assenza dei meno giovani. Però guarda, i giovani qui danno sostanza, danno molta sostanza.
4: Nessuna delusione.
5: Rilassati ora, rilassati. Allora, io devo salutare, perché mi è stato comunicato, che c'è il senatore De Carlo, che io non ho il piacere di conoscerlo. Senatore, lei ha una bella barba, come si suol dire, è l'allure. Sì, ma è l'allure del pater conscriptus di romana memoria. Grazie per essere venuto. E poi, se vuole intervenire, qui noi, sa, con i giornalisti di Radio Radicale, piena libertà, si può aprire il dibattito. No, adesso non mi metta in difficoltà, non mi metta in difficoltà. Allora, il senatore ha detto che ci sono tanti giovani e lui vuole evitare. Allora, lo dico per chi
4: c'è in sala un senatore giovane, quindi chiediamo un saluto, se è possibile.
5: Senatore, venga qui, non la mangio.
4: Uno dei senatori più giovani, quindi cogliamo l'occasione, dai.
5: Due minuti. E poi Scalisi, non andare via, perché un minuto devi farlo a me.
6: Grazie, io mi sono imbucato a questa presentazione, ma unisco la passione dei libri a quella per Craxi. E vi racconto un aneddoto. Io, diciamo che mi sono appassionato da tempo alla vita di Craxi, al periodo craxiano e al suo forte patriottismo, perché è innegabile, gli ultimi avvenimenti di Sigonella ci rimandano a ciò che lui fece, magari gli ha dato più visibilità, ma non fu l'unica cosa che fece patriottica. Io lo ammiro soprattutto per l'operazione sulla Scala Mobile, che per me fu un esempio di come le idee valgano molto di più del consenso immediato. Li sfidò e vinse. Noi abbiamo sfidato, abbiamo perso, ma insomma questa è un'altra considerazione autoconsiderazione, però insomma ci sta, e quindi ammirevole. Con Stefania io arrivai al Senato a metà della legislatura scorsa, perché l'altra metà l'ho fatta alla Camera, sono l'unico che ha fatto metà legislatura in un ramo del Parlamento, metà nell'altra. Ma quando arrivai...
5: Poligamo lei.
6: Sì, quando arrivai al Senato non resistetti, chiesi e dissi a Stefania, che ancora oggi sorride quando mi vede, se io devo confidarti che sono un fan di tuo papà, insomma, e non perché Forattini lo mettesse in un atteggiamento molto più destrorso di quello che lui fosse, ma innanzitutto perché è stato il più grande anticomunista della storia, e quindi per me questo bastava per farlo assurgere al ruolo e al rango di grande della storia.
5: Posso contraddirla, perché lo disse proprio Bettino Craxi, il più grande dopo Karol Wojtyła.
6: Vera anche questa, ma io a Karol Wojtyła sono legato per ragioni territoriali. voi sapete che le vacanze a Lorenzago di Carol Wojtyła, cioè a 10 chilometri da casa mia, io sono di Calazzo di Cadore, quindi sono particolarmente legato a Wojtyła. Ma a Stefania dissi, sono un fan di tuo papà. E dice, non dirlo forte, mi disse lei, perché poi i tuoi magari chissà cosa pensano. E io le dissi, guarda, se vuoi facciamo un sondaggio, ma qua, da quelli che eravamo la volta scorsa 19, tanti sono tuoi fan. E quindi lei si commosse, il giorno dopo arrivò e mi portò un bellissimo DVD ed un libro, mi citò tutta una serie di libri di suo papà e io l'80% li avevo, insomma, perché insomma, in qualche maniera mi piaceva approfondire e quindi nacque così un rapporto tra me e Stefania che insomma è abbastanza profondo e proprio sulla figura del padre. Poi c'è, andai a vedere il film naturalmente a Mamet come tutti i cultori di Bettino Craxi, ma credo che la sua lezione anche oggigiorno sarebbe molto utile a tutti, compresi a chi oggi fa politica, e quindi io cerco di conservare sempre le cose straordinarie. Poi so che Ottavia ha una chicca da regalarvi non la brucio perché so che ce l'ha, e quindi però ci tenevo, sono passato per la passione per Bettino e perché insomma ritengo il suo messaggio molto utile ancora ad oggi, è attuale, e ripeto, fu anche l'unico che dopo il golpe in Cile andò davanti ai mitra sulla tomba di Allende, altri che citano la rivoluzione del Cile, gli altri che da sinistra, ancora più a sinistra, la citano, non ebbero lo stesso coraggio, un po' insomma lo stessa, diciamo così, traversia che subì Matteotti, di cui il 22 maggio ricorre il compleanno, tra pochi giorni, e che fu all'inizio ostracizzato dalla sinistra, con la quale lui combatté tutta la vita, tanto che i comunisti se ne andarono poco prima della sua morte, 21 gennaio del 21, se ne vanno a Livorno e fondano un altro partito, proprio per le grandi polemiche che fecero. Ricordo che a sinistra i comunisti lo chiamavano il pellegrino del nulla, poi se ne appropriarono per farne il baluardo della propria esistenza, ma io credo che invece Craxi come Matteotti abbiano dimostrato di essere di sinistra, sì, ma di una pasta totalmente diversa. Adesso me ne vado, altrimenti mi iscrivono al PD e non vorrei involvermi questa maniera, perché insomma
7: non si vuole compromettere. Senato, però,
4: mi consente, lei ha detto che ha tanti libri su Craxi, però questo non ce l'ha, quindi colgo l'occasione.
6: L'ho fatta apposta io. Io sono arrivato, ho detto adesso qua mi cacceranno un libro anche a me tutti sti giorni, e ce l'ho fatta.
7: Però poi la interrogherà se l'ha letto. Allora, il senatore uomo,
6: su questo può farlo,
4: lo legga nel frattempo così poi
6: direi che può farlo tra una decina di giorni scarsi, insomma,
7: senatore,
6: interrogarmi. No, prima, adesso purtroppo
7: prima che se ne vada, però voglio dirle una cosa. No, calma, adesso non siate indisciplinati, allora voglio dire al senatore De Carlo,
6: Federico, di regole.
4: Ciao Scaleo, Scalisi domanda un saluto, glielo facciamo fare.
7: Federico, chiamatelo, se scappa.
6: Gli abbiamo rubato il tempo, Federico.
7: Fai come i politici della Prima Repubblica, vengono e scappano.
4: Federico,
7: invece
4: è stato
7: qui.
4: Un ringraziamento pubblico, è stato davvero l'anima dell'evento, quindi quantomeno un saluto doveroso.
8: Ma ok, mi sentite? Scusatemi, ma purtroppo oggi è una giornata molto piena per noi. Tra l'altro mi fa piacere vedere il senatore qui presente con noi, perché il senatore è veneto, io sono siciliano, c'è un aspetto comune tra Veneto e Sicilia che è l'autonomia, quindi ben venga che ci sia un senatore veneto qui.
6: Anche
8: con
6: il gelato.
8: Noi.
6: Anche il gelato, voi
8: anche
6: credete,
8: e anche tante altre cose.
6: No, voi credete che di averlo inventato, in realtà siamo stati noi a Belluno, ma insomma anche su questo potremmo aprire un confronto.
8: Diciamo se dobbiamo affrontare il tema di qualcosa in conflittuale tra di loro, comunque potremmo anche citare, no? La crisi di Siconella, ad esempio, oppure sul tema dell'autonomia, il tema è uno dei principi, diciamo, di Bettino Craxi. No, io vi ringrazio di essere qui e oggi qua c'è una dimostrazione di una generazione che si confronta con un'altra generazione più grande, più esperta, più adulta, che però ha la curiosità un po' di indagare la storia e di studiarla, una storia che non ha potuto vivere in prima persona. Noi questa serie di eventi, questi eventi li portiamo avanti ormai da un due anni, questa è la seconda volta che facciamo questo evento in questa sala e per questo ringrazio la sensibilità del senatore Sallemi, ringrazio tutti i relatori, io vi lascio perché, ripeto, purtroppo abbiamo una giornata molto lunga e quindi vi auguro buon lavoro. Ma e grazie.
7: Ciao Scalissi, e viva il gelato siciliano. Allora, senatore, le dico solo una postilla, perché vedo
6: mi
7: che
6: postilli.
7: È uomo, se no faccio la glossa,
6: no, no.
7: È uomo di letture. Allora, ha ricordato giustamente la stagione del riformismo, quindi anche Sigonella, l'essere patriottico, il referendum sulla scala mobile. Ma c'è un fatto importante, tutto questo nasce perché in quella stagione Bettino Craxi seppe valorizzare l'opera e la figura del più grande giurista italiano della seconda metà del Novecento, Massimo Severo Giannini. Giannini, che è stato un antifascista, uomo della sinistra di cultura riformista seria, non a chiacchiere, però era stato lasciato solo. Sostanzialmente lui proponeva un superamento di una visione cattocomunista conservatrice, per non dire reazionaria, della stessa Carta Costituzionale, ed era però considerato un po' un eretico. Qui l'intelligenza politica di Bettino Craxi, mai messa per ora in rilievo neanche nella panfettistica, di chiamare Massimo Severo Giannini e di proporre quel programma di riforma che poi è fallito, ma che oggi ritorna nei progetti di legge di riforma dello Stato in maniera prepotente. È l'ultimo fascicolo della rivista trimestrale di Quaderni di diritto, trimestrale di diritto pubblico diretta da Sabino Cassese, dedica un numero monografico proprio a questo grandissimo giurista di cultura socialista riformatrice. Le do il secondo compito di lettura. Si sarà pentito di essere aver preso la parola adesso, o no?
6: No, anzi, adesso continuo il discorso, perché mi dà spunti. Ma le si ricorda, sì, perché insomma l'età ci aiuta, tutta la frizzantezza che c'era anche nei giovani e che si avvicinavano al PSI. Io ricordo, proprio per esserne stato, diciamo così, territorialmente non coinvolto, perché allora ero un po' giovane, il sindaco più giovane d'Italia fu proprio un sindaco craxiano, Bortolo Mainardi, che poi fece anche il consigliere regionale del Veneto e che a poco più di 20 anni diventò il primo sindaco socialista, il sindaco più giovane in assoluto d'Italia, proprio grazie a questa grandissima fonte di ispirazione che fu quel movimento straordinario che Craxi seppe mettere in piedi. Ricordiamo tutti che quando diventò presidente del Consiglio qualcuno disse: vabbè, mettiamoci Craxi che tanto durerà 2 mesi.
7: Beh, no. Poi invece è durato molto di più. Allora, per evitare che questo dibattito diventi un processo di beatificazione di Bettino Craxi,
6: pensavo il mio. Ero già felice che qualcuno volesse farmi beato.
7: Ma è sempre post mortem, io le auguro ad molto sanno.
6: Sì, grazie.
7: Senatore, di nuovo.
6: Grazie a tutti, ciao.
7: Allora, Mattia Romano. Mattia Romano, che è dunque, la presento, presidente professione Italia-Roma. Che cos'è?
9: È un'associazione di professionisti nata qualche anno fa con l'obiettivo di aggregare i professionisti che si rivedessero nei medesimi ideali, quindi liberali, atlantisti, in maniera tale da porci al servizio della politica e dare, diciamo, il nostro punto di vista quali operatori nelle varie materie.
7: Quindi fate delle attività?
9: Facciamo delle attività sia di studio che molto pratiche. Per esempio abbiamo realizzato un osservatorio sul ponte sullo stretto, mm-hmm. e svariate iniziative.
7: Fate, diciamo, delle pubblicazioni? Avete una rivista online magari?
9: Non abbiamo una rivista, ma abbiamo, diciamo, fatto diverse pubblicazioni diciamo di settore, molto pratiche, esplicative di determinate tematiche. Per esempio diciamo, alcuni colleghi, per quello che mi concerne, quindi area giuridica, si sono occupati di pubblicazioni, diciamo, esplicative di determinate novelle legislative.
7: Benissimo. A lei la parola per 5, 6, 7 minuti.
9: Sì, sì, è un piacere essere qui, sarò estremamente conciso, ma non potevo che accogliere con grande onore l'invito che Salvatore per il secondo anno consecutivo mi ha riservato. Ringrazio ovviamente il senatore Sallemi per l'organizzazione dell'evento e tutti i presenti in sala. Ci tenevo molto ad essere presente in quanto pur non essendo, diciamo, pur essendo nato nel 94, quindi in un momento in cui formalmente la stagione di Bettino Craxi si era chiusa, sento in maniera molto concreta la necessità di intervenire qui oggi per parlare di un uomo che mi incuriosisce sin da principio. Ho detto uomo perché ritengo che sin dal titolo di questo volume, che ho molto apprezzato in quanto fa riferimento a Bettino e non a Craxi politico, ci dà la fotografia di quello che oltre, diciamo, la politica è stato l'uomo Bettino Craxi. E in questo saggio io ho rinvenuto una frase che mi ha molto colpito, ovvero sia la mia libertà equivale alla mia vita. A mio avviso la grandezza dell'uomo, dell'uomo Craxi, è che non si basava su slogan, ma si basava su principi concreti, e questa per me più che uno slogan è una dichiarazione esistenziale. E Craxi ci ha dato prova nel corso degli anni della sua concretezza, sarebbe inutile far riferimento alla ben nota Notte di Sigonella, ma quello che mi preme evidenziare per esempio è il pensiero di Craxi sull'Europa. Craxi sull'Europa ci diceva che Maastricht sostanzialmente non è la Bibbia, non ci fornisce dei principi divini. Ma questo non vuol dire che Craxi non credesse nella possibilità di un'Europa, questo vuol dire che Craxi con estrema lucidità, con una visione di lungo periodo, avesse capito qual è il punto nodale dell'Europa di oggi, ovvero sia che abbiamo un'Europa senza popolo. La bellezza di questo libro, secondo me, è collegata al fatto che ci fotografa, come ho detto, Craxi uomo, un uomo ferito ma non sconfitto, solo ma non vinto. E questo ci dà effettivamente la misura di quella che era la grandezza dell'uomo di cui parliamo oggi. Un uomo che aveva sin da diciamo un'epoca abbastanza risalente nel tempo un'ottica molto seria di quello che dovesse essere la gestione del Mare Nostrum. Ad oggi ci vediamo, stiamo affrontando dei problemi che Craxi aveva visto con ben largo anticipo. Mi viene da pensare alle crisi migratorie o a tutte le questioni economiche correlate al Mediterraneo, e quindi la visione di quest'uomo è assolutamente attuale. Oggi noi non stiamo facendo un'operazione nostalgia menzionando Bettino Craxi, stiamo pensando e stiamo parlando di questioni che restano assolutamente attuali. E quindi ritengo che il ricordo che ci restituisce il popolo di Hammamet di Bettino ci dà la possibilità di riaffrontare con maggior vigore i temi che sono stati saggiati sin da anni ben lontani da Bettino Craxi. E quindi penso che questi pellegrinaggi ad Hammamet, ma anche la sola presenza di quella tomba bianca che si affaccia sul Mediterraneo, possano essere una buona occasione per ripensare a qual era il punto di vista di questo grande uomo e per riflettere su come potremmo affrontare i problemi dell'oggi e del domani. Io vi ringrazio.
7: Grazie a te. Grazie Mattia Romano, mi tenga informato sulle attività che svolgete. Voglio solo fare un post dictum, una postilla a quanto detto sul tema dell'Europa. Allora, la sensibilità di Bettino Craxi in area sinistra, anche riformista, era particolare, è stata particolare sul tema dell'Europa, perché l'esperienza politica di Bettino Craxi a livello nazionale è coinciso con il pontificato sostanzialmente di Giovanni Paolo II. E Giovanni Paolo II sul tema dell'Europa si era molto concentrato sull'idea di una visione culturale dell'Europa che abbracciasse i due polmoni, è quella occidentale che aveva conosciuto la riforma e la controriforma cattolica e quella del mondo ortodosso. E tanto è vero che c'è stata questa sensibilità, che poi sul piano politico si è anche estrinsecata sul rinnovo del concordato,
5: che all'indomani della morte il cardinale segretario di Stato Angelo Sodano ha inviato un messaggio del Papa, poi anche una corona del Rosario, ricordando questa sensibilità di Bettino Craxi, che si basava sull'idea lui laico che il retaggio della cultura ebraico-cristiana era un retaggio innegabile da parte di tutti e che l'Europa non poteva fare a meno di questo. Quindi un altro aspetto importante di Bettino Craxi da questo punto di vista. Ottavia Munari, consulente politico del Senato, questo è preoccupante, mi preoccupa molto questa, consulente politico del Senato, nonché collega giornalista. Ottavia, a te le belle cose.
10: Grazie. Allora, innanzitutto grazie per questa presentazione. È difficile parlare dopo questo parterre, soprattutto dopo la grinta del senatore Veneto, anch'io sono veneta, per cui porterò un aneddoto che riguarda Craxi con il Veneto, in qualche modo. Allora, innanzitutto vorrei complimentarmi comunque con gli autori e chiunque abbia, insomma, contribuito a curare questo libro, perché effettivamente è un ritratto insolito di Bettino Craxi, perché, come è stato detto precedentemente, è molto umano, più che politico è umano. È una cosa complessa questa da fare, perché quando si parla dei politici, delle figure politiche o comunque, insomma, poi dei protagonisti così importanti per la nostra storia come appunto Craxi, Andreotti, no, i grandi nomi, è davvero difficile, no, scindere la politica dalla vita e la vita dalla politica. Quindi questo libro ci fa un bel regalo, perché dando voce agli abitanti di Hammamet, al popolo tunisino, riesce davvero a far capire il lato più umano di Bettino Craxi, del leader socialista. Allora, io volevo offrire a voi un punto di vista, diciamo, diverso a questo dibattito, perché poi rileggendo il libro mi sono poi andata a vedere un po' le varie step politici di Bettino Craxi, e ce n'è stato uno con cui poi ho discusso pure con il senatore De Carlo qui in Senato nei giorni scorsi, che mi ha particolarmente colpito, perché secondo me dimostra molto bene due cose. Uno, il fiuto politico che Craxi aveva, saper cogliere l'opportunità da quello che accade, no, per portare poi la propria politica avanti, e l'altro proprio quanto le azioni, i principi, gli ideali contassero nella sua azione politica. Allora, dobbiamo fare un salto un po' all'indietro. Nel 1977, Craxi allora era appena diventato il leader del Partito Socialista, per cui un momento importante per un politico, perché da deputato era diventato leader della sua comunità, quindi poi la storia la sappiamo, lui sarà presidente del Consiglio, eccetera. Però insomma è un momento particolarmente simbolico, sia per lui uomo, sia come lui come politico. E, nel 77, a Venezia, il presidente della Biennale è Carlo Ripa di Meana, che era un personaggio che veniva dalle fila del Partito Comunista Italiano, ma poi si era staccato dai comunisti italiani perché era, diciamo, non era sulla stessa linea d'onda dei comunisti dopo il 56, dopo la rivolta di Budapest, che, come sappiamo, appunto i comunisti italiani, diciamo, non appoggiarono, mentre appunto secondo Ripa di Meana era di fatto un momento di libertà del popolo ungherese che non poteva essere lasciato così, insomma, non appoggiato, non capito, non compreso. Che cosa succede? Ripa di Meana nel 77, nel pieno della Guerra Fredda, decide di organizzare la Biennale del Dissenso. Quindi vuole chiamare tutti i dissidenti, gli artisti, i registi a Venezia, i dissidenti dall'Unione Sovietica, coloro che soffrivano appunto il giogo comunista, la repressione in quei paesi, nel paese del blocco sovietico. Vuole fare una rassegna cinematografica. E quando presenta il progetto, chiaramente, succede il caos politico. Il sindaco di Roma, che allora era il critico d'arte Carlo Argan, Giulio Carlo Argan, esatto, si schiera subito contro, questo progetto. Poi l'ambasciatore sovietico scrive al governo, che all'epoca era il premier era Andreotti, scrive al governo e dice: bisogna annullare questa manifestazione, bisogna bloccare, non esiste che accada questa cosa in Italia. E soprattutto i comunisti italiani naturalmente sono assolutamente contro ospitare i dissidenti sovietici a Venezia alla Biennale, a dimostrazione di quanto il PCI fosse effettivamente proprio un satellite della Mosca sovietica. Ecco, allora in questo caos l'unico che si schiera a favore della Biennale del dissenso è Bettino Craxi, e insieme a Martelli, insieme a De Michelis, veneziano, insieme a pochi altri, insomma, aiuta Ripa di Meana a organizzare questa Biennale del dissenso, che poi accade, si fa ed è un successo. Fanno 53 film, ci sono i registi polacchi, ungheresi, praghesi, era 77, quindi era già successa anche la rivoluzione di Praga del 68. E viene letto il messaggio all'apertura di Sakharov, che era stato già insignito del premio Nobel per la pace. È presente il poeta Brodsky, che ha scritto dei libri bellissimi che vi consiglio di leggere su Venezia, da descrivere molto bene. Sì, esatto. Cioè, insomma, la Biennale si fa, il dissenso si manifesta ed è il primo atto politico che avviene in Italia in favore di chi resiste all'Unione Sovietica. E Craxi lo sostiene, a dimostrazione di che cosa? Allora, noi possiamo dire che sicuramente qui c'è il fiuto politico, perché è chiaro, no? Cioè, Craxi aveva capito benissimo che era un'occasione d'oro per staccarsi definitivamente, in modo anche proprio culturale, dal Partito Comunista Italiano, da Berlinguer, per dimostrare che lui, socialista, non era come Berlinguer, comunista. Lui la libertà, la dignità dei popoli la rispettava, a differenza del Partito Comunista Italiano, che invece continuava a essere legato a doppio filo con Mosca. Però io credo che questo sia un episodio anche molto bello, perché credo faccia capire molto bene come Craxi intendesse fare politica, no? Anche questi ideali, questa cultura.

0: Cerchiamo di contestualizzare questa scelta di Craxi. Allora, Craxi diventa segretario del partito succedendo a un grande intellettuale, che è stato probabilmente il più grande storico del diritto romano, Francesco De Martino, che però, anche nelle sue opere storiografiche, e poi le riverbera sul piano politico, aveva una formazione sostanzialmente marxista. E tu hai evocato, non lo hai citato De Martino, ma hai citato un altro intellettuale che, pur essendo indipendente di sinistra, che Pannella tra l'altro detestava, chiamava gli utili idioti, Giulio Carlo Argan. E chi di voi ha avuto la fortuna, ma è ancora un testo oggi riproposto, e meritatamente, perché comunque come teorico dell'arte Argan è stato importante, quel testo di storia dell'arte italiana e soprattutto l'ultimo volume, L'arte moderna, pubblicata dalla Gentiliana Sansoni, è una storia dell'arte italiana, sottinteso, ideologicamente connotata marxista. Ora, Carlo Ripa di Meana era consapevole del fatto che avrebbe avuto delle proteste da parte di questi intellettuali, a cominciare da Giulio Carlo Argan, perché incominciava a scardinarsi il monopolio, l'egemonia della sinistra comunista anche sul cinema. Difatti Giulio Carlo Argan fu il primo presidente di commissione, e siamo negli anni 60, fine anni 60, per la nomina del primo ordinario all'Università La Sapienza di Roma di storia del cinema. Ci furono vari candidati, il presidente era Giulio Carlo Argan, e a vincere, tra l'altro meritatamente, quel concorso, sapete chi è stato? Brava. Brava, il padre di Carlo Verdone, Mario Verdone. Quindi c'era nel sottofondo di quelle scelte di fiuto e di spirito e di pneumatologico una fortissima lotta ideologica, ideale, culturale che spaccava la sinistra e che ha visto protagonista da un lato Enrico Berlinguer e dall'altro lato Bettino Craxi. Ma voi queste analisi, nel profluvio di saggi agiografici che sono stati scritti soprattutto su Berlinguer e sui leader comunisti, ancora non ve n'è traccia. Non ve n'è traccia. E qui le università, le facoltà, i dipartimenti di storia, dei partiti politici, dei movimenti politici, scienze politiche, dovrebbero darsi una svegliata. Grazie. Allora, dovete sapere che qui c'è un'infiltrata, lo sapete? C'è un'infiltrata morotea, claudicante, ma infiltrata è Sara Gilardi, che è ancora per poco vicepresidente dell'Associazione Orizzonte Giuridico. Beh, Sara, intanto spiegaci che cos'è questo, poi il tuo amore per Moro e come si concilia con un politico che in un certo senso era in antipodi di Bettino Craxi.
1: Sì. Allora, permettetemi una serie di ringraziamenti, intanto agli illustri relatori che mi hanno preceduto, insomma è un grande onore per me essere qui oggi, al senatore Salvatore Sallemi, ovviamente a voi qui che siete oggi a sentirci. Allora, come si concilia? Allora, intanto che cos'è Orizzonte Giuridico? È un'associazione giuridica che si occupa di fare divulgazione giuridica, cioè abbiamo raccolto un insieme di colleghi e colleghe delle varie università che si occupano, diciamo, di parlare del diritto, ma cercare di spiegarlo anche magari a chi non è cultore della materia o chi magari non ha avuto mai l'opportunità di studiare il diritto.
0: Parlare dove? Scusa, avete una sede fisica, avete una sede online, delle call?
1: Allora, abbiamo una pagina Instagram, abbiamo un sito, diciamo, di redazione, abbiamo ora un'applicazione che si chiama Norma, in cui ci sono delle pillole di diritto in cui si può anche ripassare. Quindi la nostra associazione per di più è divulgativa, cioè noi cerchiamo di divulgare il diritto anche a chi, ai non esperti o ai non cultori della materia. E ovviamente oggi la domanda che mi ha posto il dottor Di Leo è interessante: come si concilia Moro con chiaramente l'esperienza di Craxi? Ecco, io in

0: Devo dire, in questo volume ho ritrovato, come si è detto precedentemente, ovviamente un racconto umano, cioè un rilievo di Craxi in quanto persona, ma anche un po' quella discrasia che c'è tra un Craxi istituzionale sottoposto a mille impegni, invece alla vita lenta di Hammamet. E io credo che, differentemente dall'avvocato romano che mi ha anteceduto, in questo volume a me è salita un po' di nostalgia, effettivamente. E come si concilia con l'esperienza morotea? Io vengo da una famiglia, insomma, morotea da generazioni, alcuni miei parenti erano, diciamo, funzionari dell'ADC Morotea, insomma, dopo la morte di Moro e poi il fallimento del compromesso storico c'è stata una discesa incredibile di attivismo nell'ADC, insomma, molta delusione, devo dire. Però devo riconoscere a Craxi un merito, chiaramente quello è il periodo del compromesso storico, la linea della fermezza, cioè l'andare a capire se intervenire o meno e salvare l'uomo Moro, dato che anche in questo libro si parla dell'uomo Craxi. E devo dire che Pannella e Craxi, anche con le loro motivazioni, furono tra i pochi chiaramente a, diciamo, mostrare una sorta di apertura verso il salvataggio del Moro uomo. E questo è un aspetto, diciamo, che ovviamente ho conciliato nella lettura di questo volume, perché chiaramente nell'interlocuzione con i cittadini del posto, eccetera, c'è proprio veramente l'umanità del cittadino Craxi e dell'uomo Craxi. Vi pongo anche un aneddoto interessante. Io recentemente ho incontrato il direttore Enrico Mentana, che chiaramente conosciamo tutti, e mi presento e dico: guardi, direttore, sono un'appassionata di Prima Repubblica. Allora, al che lui mi risponde: guardi, lei mi sembra una cara ragazza, ma lei di Prima Repubblica cosa ne sa? Chiaramente è una domanda lecita, perché io sono nata nel 2002, ho 24 anni, però si è detto precedentemente, anche gli autori lo hanno detto, cioè noi giovani abbiamo il compito di raccogliere quell'eredità della Prima Repubblica e chiaramente di farne tesoro su questo aspetto. Infatti, molto spesso, io studio scienze politiche in magistrale, molto spesso al netto anche del clima geopolitico che si respira, il ruolo degli Stati Uniti, anche lo strapotere di Trump, insomma, sullo scenario globale, sullo scacchiere globale, i miei colleghi dicono con un po' di nostalgia amarezza: ah, quanto ci manca Bettino, con quella nostalgia che ogni tanto ritorna. E chiaramente però, tornando un po' a ritroso nel volume, soprattutto nella parte finale dove si parla appunto dell'affare Sigonella, eccetera, io credo che questo sentimento di nostalgia non sia totalmente infondato, cioè manca effettivamente un attore nello scacchiere globale che abbia un po' il ruolo che Craxi ebbe di sapere gestire soprattutto attori che chiaramente possono essere ingombranti e, a virgolette, fastidiosi all'interno dello scenario globale. Chiaramente sono tanti i punti di riflessione, 5 minuti non basterebbero.
1: No, anche qualche minuto in più, poi si sta impelagando,
0: Sì,
1: sta maneggiando dinamite. Le do
0: dinamite.
1: qualche minuto in più,
0: E poi,
1: cerchi di non farsi male.
0: certo, ho idea. E chiaramente però io vorrei concludere, ovviamente gli spunti sono tanti, con, diciamo, uno dei paragrafi che mi è piaciuto di più, che è appunto quello sul santo e sul dialogo con Nasser, in cui io vi cito la frase che viene riportata dagli autori: bravo Nasser, afferma Bettino Craxi, continua i lavori ma non dare fastidio al santo. Ecco, io chiaramente questo volume, io ringrazio ancora i curatori e chiaramente gli autori, perché di lavori sulla storia di Craxi, politica, ce ne sono molti, però questo veramente chiaramente in combinazione sia con la parte di traduzione in francese che chiaramente dà ruolo anche agli intervistati, ma anche alla galleria che poi c'è nel volume, le varie foto, secondo me dà una visione a 360 gradi effettivamente dell'uomo Craxi. Quindi io veramente vi ringrazio per l'opportunità e vi ringrazio ancora.
1: Questi giovani colleghi mi fanno tenerezza, ma nel senso positivo del termine, non con paternalismo, perché io sono giovane. Però, voglio dire, alla fine vi sto dando vari suggerimenti anche bibliografici, mi dovrete quantomeno offrire una cena. Allora, io, a differenza di Mentana, non le avrei detto cosa ne sa della Prima Repubblica. Le avrei risposto: vuole sapere qualcosa della Prima Repubblica? Allora, è appena uscito un volume, un laterizio di 800 pagine, ma per formarsi bisogna
0: Bisogna passare.
1: sudare. La voce del verbo studiare, voce del verbo buttare il sangue sui libri, del massimo studioso di storia delle istituzioni politiche in Italia, Guido Meles. Il libro si intitola, scrive la penna? Beh, mi raccomando.
0: Funzionante.
1: Allora, si intitola Le istituzioni della Repubblica Italiana. Apri parentesi tonta, 1946-1994.
0: Ed è un attimo che torniamo a lezione, scusate, breve parentesi.
1: Però io, a differenza dei professori, do anche la casa editrice, così non bisogna fare. Le pagine no, perché sennò è facile. Il mulino. E lì troverà anche questa vicenda, che io sintetizzo brevissimamente. I protagonisti, lì si giocava il ruolo della ragion di Stato. La ragion di Stato è stata fondamentale, uno dei concetti fondamentali per la costruzione della cultura giuridica e politica dell'Europa e dell'Occidente. E da un lato c'erano i cultori della ragion di Stato, di cui una parte della Democrazia Cristiana, maggioritaria, e dall'altra parte c'erano invece coloro i quali contestavano, in nome della visione della persona umana su cui si era giocato il Concilio Vaticano II, contro la ragion di Stato. Marco Pannella, Bettino Craxi e poi soprattutto Giovan Battista Montini, che aveva portato in Italia, perché questi sono i contesti, lo dico ai giovani colleghi, poi bisogna capire, perché nulla cala dall'alto per opera dello Spirito Santo, io poi ci credo pure, per carità, ma talvolta lo Spirito Santo si prende delle pause e lascia al libero arbitrio delle persone di capire il contesto storico. Montini aveva portato in Italia, alla fine degli anni 40, i primi anni 50, in un'Europa distrutta, le opere di Jacques Maritain sull'umanesimo integrale, un'opera che dovreste leggere se non l'avete ancora fatto, dove c'è tutto il personalismo, il valore della persona umana che costruisce una delle basi fra le migliori dell'attuale Costituzione italiana. Ecco perché qui si lega probabilmente anche il tuo amore per Aldo Moro, perché nei lavori della Costituente Aldo Moro, da filosofo del diritto, ha poi posto queste anche basi del pensiero, lui da allievo di Montini in quanto esponente della FUCI, la Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani. Allora, dulcis in fundo o in cauda venenum, chissà, Paola Emilia Castelli, speaker radiofonica?
0: Sì.
1: Vabbè. E questo quando si usano i termini inglesi, poi alla fine fai come gli inglesi, l'aggettivo finisce per maschile e femminile, invece no, speaker sostantivo e però l'aggettivo resta italiano.
0: Sì.
1: Vabbè, una contaminazio.
0: Sì.
1: 10 minuti.
2: Ok, va bene, posso parlare quanto volete. Allora, io dirò una cosa scomoda. Intanto mi presento, appunto, sono Paola Emilia Castelli, speaker radiofonica della Radio LUIS, quindi sono una studentessa magistrale presso la LUIS Guido Carli qui a Roma. E, spero mi sentiate, ok, adesso magari mi sentite meglio. E parlavo prima con Sara, la mia collega, di Bettino Craxi come personaggio e di come è percepito dalla nostra generazione. Io sono nata dopo la morte di Bettino, quindi sono nata nel 2002, e mia sorella più grande anche è nata dopo, quindi insomma noi siamo una generazione che è nata quando Bettino già non c'era più, e la percezione che noi abbiamo sicuramente è molto diversa da chi ha vissuto gli anni 80, gli anni 90 e i primi 2000 da persona adulta. E purtroppo, se da una parte Sara e i suoi colleghi universitari pensano alla nostalgia di Bettino, se devo essere sincera, io quando ho scoperto che avrei fatto questo intervento, ho chiesto un po' ai miei amici cosa pensavano, ai miei colleghi universitari. Io vengo da un profilo di scienze politiche, mi sono laureata all'Università di Bologna, da cui provengo, nonostante anche io sia mezza veneta, quindi tanti veneti qua, però adesso sto facendo una magistrale più economica, e i miei colleghi che si sono specializzati in economia non hanno una grande contezza di questi fatti politici, non hanno una grande contezza di personaggi politici per quanto importanti come anche Bettino Craxi. E Sara giustamente mi ha contestato, ma come quell'ascensore sociale, quello che è successo negli anni Ottanta, tutto il decennio in cui è stato Presidente del Consiglio, ed è molto vero, eppure se voi ci pensate, noi al liceo la storia, cioè, il programma di storia arriva fino alla Seconda Guerra Mondiale.
1: Quando arriva.
2: Io ho finito il liceo con il Covid, purtroppo, e all'inizio dell'anno, prima che scoppiasse, la mia professoressa di storia ci disse: abbiamo un programma a prova di bomba e di epidemia. E così fu, perché noi arrivammo alla fine del programma. Però molto spesso non succede, o se succede, comunque appunto si arriva massimo a 45 ai primi anni 50. Quindi non si attraversa questo periodo storico importantissimo, secondo me per certi versi più importante dei periodi passati, perché è quello che ci precede immediatamente. E quindi non si ha una grande contezza del fenomeno storico e soprattutto dei dettagli di quello che è successo nella nostra Repubblica. Io ho imparato e ho studiato Bettino Craxi all'università, perché ho fatto scienze politiche, quindi ho studiato storia contemporanea con il professor Cammarano a Bologna, ma i miei colleghi invece che hanno fatto economia in triennale non ne hanno un'idea. Cioè, io, se devo essere sincera, purtroppo questo ricordo non c'è. Ma dico... do questa informazione non per deprimere la platea, ma piuttosto per lanciare un lancio di sfida. Cioè, come è scritto anche nel libro, la storia andrà riscritta bene con tutti i suoi falsi eroi e falsi miti, è l'unica cosa che posso fare, ma la partita della storia non gliela faccio vincere. E questa è una partita che voi potete vincere, perché potete riscriverla, proprio perché noi siamo vergini di questa esperienza della calunnia che c'è stata negli anni 90. Io vi invito a parlare nelle università, a parlare nei luoghi in cui ci sono tanti giovani che magari ancora non conoscono questa storia. Io stessa sapevo molto meno prima di sapere che avrei fatto questo intervento, giustamente mi sono informata. E Bettino Craxi ha detto tanto, come è stato detto anche dalle mie colleghe, ha detto tanto che può essere utile anche a noi. Io sono parte della generazione Erasmus, ho fatto un anno di Erasmus in Francia, personalmente sono una grande fan dell'Unione Europea, ma molte delle cose che Craxi ha detto, ed è stato già citato, il ruolo dei trattati di Maastricht, che vengono trattati come questa Bibbia che non può essere modificata, effettivamente ci sono grandi criticità che, per quanto fan dell'Unione Europea, vanno notate, assodate e anche criticate. Cioè, si può cambiare, e noi che siamo i giovani, che possiamo, molti dei miei colleghi che invece sono rimasti in scienze politiche andranno probabilmente a Bruxelles, alcuni sono già lì, abbiamo la possibilità di cambiare. E secondo me queste esperienze degli anni 2020 e 20, quindi non degli anni 90, non del periodo di Tangentopoli, possono aiutarci a carpire ciò che di buono l'esperienza craxiana e l'esperienza del Partito Socialista ci ha lasciato, e costruire e andare avanti. Perché molto spesso io mi sento anche, sono appena stata in ambasciata di Francia, scusate, ho fatto un sacco di cose oggi, sono stata in ambasciata e l'ambasciatrice ci ha detto di osare, quindi ho osato in questo momento dando un'informazione contraria a quello che è stato detto finora, perché secondo me noi possiamo cambiare le cose e voi potete guidarci nel farlo, potete guidarci con l'esperienza che avete avuto e con ciò che magari ancora non ci viene insegnato, ma che dovrebbe esserci insegnato da tutte queste esperienze passate e anche dei nostri grandi politici del passato.
1: Allora, due cose.
2: Sono in periodo di esami, ho già paura.
1: No, figurati. No, la domanda te la volevo fare. Non so se tu hai studiato il greco antico.
2: Sì, ho fatto il classico, però.
1: Allora, sai bene il termine greco nostos che significa?
2: Sono sicura di averlo studiato, se lo
1: ma
2: so
1: non
2: bene.
1: Non te lo ricordi su Rocci, mannaggia. Va bene. Allora, è un termine molto usato da Omero, no? A voi anziani, a presunti giovani, non vi interrogo. Ma però questo serve, poi lo dico perché adesso non... è un termine molto usato nel greco di Omero. È il nostos per eccellenza, la nostalgia per eccellenza è quella di Odisseo, di Ulisse. Nostalgia perché viaggia. Viaggia e ha nostalgia del posto che non riesce a raggiungere, Itaca, e del posto anche che lascia. Qui bisogna avere nostalgia della grande riforma, forse la più grande riforma che l'Italia contemporanea ha conosciuto, la riforma della scuola di Giovanni Gentile. E alcune cose di questa riforma ha consentito all'Italia di avere una classe dirigente moderna, europea e cosmopolita. Allora, diceva Indro Montanelli a chi gli chiedeva, ma un buon giornalista, ve lo do gratis et amor vestri, un buon giornalista che cosa deve sapere? Tutto? No, tutto no, è impossibile, però imprescindibili due cose. La conoscenza della grammatica e della sintassi della lingua italiana e poi la conoscenza della storia. Qual è il vulnus della scuola odierna? È che tutto si limita ai manuali. E l'ingresso dei giornali e delle riviste purtroppo non è servito a nulla, perché spesso i primi a non leggere riviste e giornali sono i docenti. Allora, non è necessario prevedere una riforma dei programmi, in particolare della storia, che arrivi alla caduta del muro di Berlino. È necessario però che, per esempio, nelle ore assembleari si studi, si leggano le riviste di storia, si leggano quotidianamente o quasi i quotidiani, possibilmente non solo italiani, e così ci si fa una formazione anche contemporaneista che è importante, perché ora, insomma, vi ho dimostrato che la cultura classica, la storia antica conta, ma conta se c'è un approccio anche alla cultura contemporanea. Se c'è un limite delle scuole di giornalismo, forse il limite maggiore è questo mancato coprire il vulnus che viene dalla formazione delle università e delle scuole. Allora, sì, non volevo fare un'omelia molto più lunga, anche perché siamo ormai quasi arrivati alle 7:15, no, sono quasi le 7:20. Allora, però il tema che hai sollevato da questo punto di vista è importante. Vedete come anche un libricino, lo dico non perché voglio fare una deminuzio, ma perché è un libro, diciamo di poche parole, di poche pagine, non è un laterizio, però ci porti attraverso la figura di un protagonista, possa piacere o non piacere, della Prima Repubblica, a discutere di temi che vanno anche oltre. Allora, in 5 minuti, se permettete, chiudiamo e chiederei ai due curatori di chiudere da questo punto di vista. Comincerei con Roberto Giuliano. Roberto.
3: Sì, velocemente. Innanzitutto vorrei precisare alcune cose che sono state dette, a volte ci si casca. Ad Amamette non andiamo a fare il pellegrinaggio, andiamo a fare una manifestazione politica, perché noi diciamo che ancora nel caso Craxi non c'è giustizia. Quando andiamo lì, 400, 300, 80 italiani che partono, si pagano il biglietto, vanno a dire al paese che ancora giustizia su Bettino Craxi in Italia non si è fatta. Questa è una piccola elemento di... Seconda cosa, penso del libro già avete detto quali sono gli aspetti fondanti di questo libro, quello che chi legge questo libro dirà che quello non può essere Al Capone, come la comunicazione in Italia negli anni 90 ha disegnato Bettino Craxi. Per cui il valore del libro sta proprio nell'affermare il valore dell'uomo. Adesso andiamo anche ai contenuti politici che in qualche modo io e Di Bartolo abbiamo messo nella prima parte del libro. Senza memoria non c'è futuro e credo che quello che è avvenuto con Mani Pulite è annullare la politica con la P maiuscola, la politica fatta di valori, di alleanze. Si parla, una delle grandi battaglie che ha fatto Bettino Craxi, molti se lo dimenticano, tutti si ricordano Sigonella. Sigonella non è una politica antiamericana, è una politica di dignità, che è una cosa diversa, perché lui è stato sempre filo americano. Filo nato, atlantista, però la dignità di un paese e di un governo va riconosciuta per gli accordi che aveva preso per salvare quelli dell'Achille Lauro. Ma la cosa importante in questo aspetto, lui si distinse quando in Italia c'erano le manifestazioni dei cosiddetti paci finti, che dopo che l'Unione Sovietica aveva messo gli SS-20 puntati sull'Europa, lui rompe il fronte, diciamo, di questi paci finti, facendo l'accordo con Helmut Schmidt, socialdemocratico tedesco, per mettere in Europa gli euromissili a contrastare un eventuale attacco sovietico. Questo per dire che la politica guarda, deve guardare lontano, non guarda all'oggi, ma guarda lontano. E lui, tra le altre cose, qui si è parlato anche dell'accordo sulla scala mobile. Io in quegli anni ero un sindacalista della CGIL, per noi fu una battaglia durissima ma di grande soddisfazione. Abbiamo affermato il diritto del sindacato di fare accordi senza vincoli di partito.
1: L'ultima L'amministrazione cosa, chiudo, richiede di essere sintetici.
3: L'ultima cosa che chiudo è anche sull'Europa. Craxi era ed è rimasto un europeista convinto, voleva gli Stati Uniti d'Europa, Maastricht era un pezzo di questa strategia, un pezzo che poi si è fermato. Per cui dopo, nell'accordo di Maastricht, me lo raccontò Gianni De Michelis, dopo Maastricht in quell'accordo bisognava fare la difesa comune, fare il fisco comune, fare tutto un insieme di cose comuni che non si è più fatto. Per cui l'Europa si è fermata e Bettino Craxi in una delle sue ultime interviste ha detto che per noi sarebbero state cose amare un'Europa che si è fermata all'euro.
1: Grazie, scusa se ho dovuto un po' censurare, ma l'amministrazione... Salvatore, un minuto, ce la fai?
4: Non mi metto a fretta, guarda.
1: Vabbè, un minuto nel senso lato, eh.
4: Chiudo io?
1: Certo.
4: C'è una domanda o posso andare...
1: No, puoi andare a ruota libera.
4: Allora, riguardo quello che abbiamo detto prima, su due cose mi vorrei soffermare. Uno, Craxi Moro. C'è una cosa che secondo me li accomuna, ovvero più di una cosa, però una in particolare. Dirò una cosa forse forte, però dico è quello che penso, quindi non ho problemi a dirlo. Sono stati Craxi e Moro, 78 e 92, due vittime di due colpi di Stato. Io lo dico tranquillamente, per me quelli sono stati due colpi di Stato. Uno in chiave conservativa, per conservare quello che era l'assetto politico esistente, e uno in chiave opposta, ovvero per distruggere quell'assetto politico per dare spazio ad altro. Un'altra cosa, in quel colpo di Stato del 1992, oltre che le inchieste di Mani Pulite, rientrano, a mio modo di vedere, tutti i principali accadimenti del 1992. E quando parlo di tutti i principali accadimenti del 1992 mi riferisco alle inchieste di Mani Pulite, alle privatizzazioni e alle stragi. Tutto, secondo me, è legato da un'unica strategia, da un filo rosso, e questo che sto dicendo lo scriverò anche a breve.
1: Dopodiché, e questa non è una promessa, una minaccia.
4: Già,
1: ben chiaro,
4: Già è ultimato, già è ultimato. Dopodiché un'altra cosa, la nostalgia. Le ragazze poco fa parlavano di nostalgia. Io quegli anni non li ho vissuti, avrei voluto viverli, onestamente, perché ho sempre questo senso di nostalgia per quel periodo là, che è un periodo che non ho vissuto, però che avrei tanto voluto vivere. Quindi io quel senso di nostalgia me lo porto dietro, è una sensazione un po' strana, cioè provare nostalgia per qualcosa che non si è vissuto è strano, però in realtà quella nostalgia c'è. A me personalmente mancano tanto quei personaggi, mancano tanto quei politici di quella caratura morale, intellettuale, politica, e credo che quello che è venuto dopo Mani Pulite, quello che è venuto dopo il crollo della Prima Repubblica non sia stato affatto un qualcosa di migliorativo, ma al contrario credo che siamo di fronte a un processo inarrestabile, ahimè, di regresso. Quanto a Bettino, abbiamo parlato del libro, no? Il libro in qualche modo, come diceva poc'anzi Roberto, vuole mettere in luce l'ultimo Bettino, ma vuole mettere in luce l'uomo. Non per nulla quando discutevamo del titolo, ti ricordi Roberto, si era discusso anche di mettere il suo nome di battesimo. Il suo nome di battesimo non è Bettino ma è Benedetto. Ora vi svelo un aneddoto, io provengo, non sono veneto, non so se ve ne siete accorti, provengo dallo stesso paese in provincia di Messina che ha dato i natali al nonno di Bettino, Benedetto, e Benedetto è il santo protettore del nostro paese, si chiama San Fratello in provincia di Messina, e quindi per fare risaltare, diciamo, l'uomo Bettino, avremmo anche voluto mettere il nome di battesimo Benedetto, poi abbiamo messo Bettino, perché comunque è noto a tutti come Bettino. Ce ne stiamo andando e chiudo. Un minuto e ho finito. E quindi praticamente, dicevamo, abbiamo voluto mettere in luce quello che è il lato umano e abbiamo voluto fare conoscere questo lato a chi non lo conosceva. Quindi per questo sono contento, per quello che ha detto poco fa Paola, del fatto che tanti diciamo non conoscevano queste vicende. Io spero che in qualche modo nel nostro piccolo questo libro, così come tutte le nostre attività, che sono degli atti politici veri e propri, io mi accodo a quello che ha detto Roberto, non è un pellegrinaggio, pure io vado ogni anno da Mamet, però non è un pellegrinaggio, è un atto politico, è un atto di giustizia, è un atto di verità ed è un atto anche che sta portando i suoi frutti. Perché io credo che 25 anni fa, quando Bettino è morto, nessuno si sarebbe immaginato che oggi saremmo stati qui dopo 26 anni a parlare di Craxi, che ci fossero stati dei ventenni, dei trentenni a parlare di Craxi. Perché l'obiettivo era relegare Craxi alla damnatio memoriae, condannarlo all'oblio e lasciarlo lì ad Hammamet. Però non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché la memoria di Craxi è più che mai viva, il lascito di Craxi è vivo, è palpabile e sarà ancora vivo negli anni a venire. Quindi io credo che al contrario non si arriverà a dimenticare Craxi, a realizzare quell'obiettivo della damnatio memoriae. Al contrario, sono fermamente convinto che si arriverà alla mitizzazione di Bettino. In parte questo processo è già in corso, lo sarà ancora di più negli anni a venire, e quindi, come c'è scritto in quel libro, mentre Bettino si dilaniava nelle ultime settimane della sua vita, quando diceva la partita della storia non gliela voglio fare vincere, non gliela do vinta, ce l'ha fatta. La partita della storia l'ha vinta e lo dimostra il fatto che tutti noi siamo qui oggi a ricordarlo e a parlarne.
1: Bettino, grazie, attento. Grazie Salvatore. Allora ringrazio tutti i presenti, ringrazio chi ci ha ospitato e voglio anche ringraziare i commessi del Senato che ci hanno consentito di fare questa prorogazione nei tempi. Spero che non vi siate annoiati, avrete occasione già da domani di sentire e di rivedere questo evento sul sito di Radio Radicale. Grazie a tutti, alla prossima e in bocca al lupo per le giovani colleghe.
5: Era il libro di Salvatore Di Bartolo e Roberto Giuliano Hammamet, ricorda Bettino, storie di rispetto, amicizia e gratitudine. Passiamo a un altro volume dal titolo Il Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Sentiremo l'intervento dell'autore, Pejman Abdol Mohammadi, un messaggio poi del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, i saluti istituzionali del presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, il libro Il Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Buon ascolto.
6: Buonasera a tutti, benvenuti a Palazzo Valdina. Desidero intanto dare lettura del messaggio del vicepresidente Mulè. Gentili ospiti, desidero rivolgere un cordiale saluto agli organizzatori e ai relatori di questa presentazione dedicata al volume Il Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo di Pejman Abdolmohammadi, Bijan. In un contesto internazionale attraversato da profondi cambiamenti geopolitici, occasioni di confronto e approfondimento come questa rappresentano un importante momento di riflessione culturale e istituzionale. Rivolgo il mio apprezzamento all'autore e a tutti gli intervenuti per il contributo offerto al dibattito su un'area strategica per gli equilibri globali e per il futuro delle relazioni internazionali. Auguro a tutti voi un buon lavoro e una proficua discussione. Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. Invece è per me un piacere personale, in qualità di Presidente della Commissione Cultura, accogliervi qui a Palazzo Valdina e inizio intanto con i complimenti all'autore del saggio, il professor Pejman Abdolmohammadi, un ringraziamento ovviamente ai relatori che interverranno oggi, l'amico giornalista David Parenzo e il cultore della materia in studi medio orientali Gabriele Calamo. Colgo anche l'occasione per salutare l'assessore alla cultura della comunità ebraica di Roma Giacomo Moscati, l'ambasciatore Francesco Talò, saluto Giordana Terracina e tutti i presenti. Portare pubblicazioni e riflessioni di tale livello analitico nei luoghi della decisione politica come Palazzo Montecitorio, in questo caso il complesso di Vicolo Valdina, rappresenta un passaggio fondamentale per la comprensione delle complesse dinamiche contemporanee. Come dice l'autore, viviamo uno scenario internazionale ormai caratterizzato dal tramonto dei modelli universalisti e dall'affermazione di un nuovo paradigma. Il testo descrive con estrema lucidità questo mutamento strutturale profondo, offrendo una chiave di lettura che permette di superare i vecchi schemi ideologici, interpretativi, per abbracciare una visione pragmatica e ancorata ai reali rapporti di forza geopolitica. Questo assetto, infatti, è definito chiaramente nelle prime pagine del saggio. Dopo 40 anni di globalismo, finanziarizzazione e ideologie universaliste, scrive il professore Peschmann, dal 2017 si è riaperta una stagione realista. Si tratta di una traiettoria strategica in cui gli Stati tornano a confrontarsi sulla base di interessi dichiarati e misurabili, ponendo al centro la reciprocità e la stabilità materiale piuttosto che l'allineamento a canoni dottrinari astratti. E in questa mutata geografia delle relazioni internazionali, la politica estera dell'Italia, sotto la guida del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è inserita con assoluta coerenza e tempestività. In questi anni, infatti, di responsabilità di governo, l'esecutivo ha adottato una postura diplomatica multipolare e di stampo prettamente realista, orientando le alleanze nazionali e lo sviluppo delle nuove rotte commerciali verso obiettivi concreti di sicurezza economica e di approvvigionamento strategico. Tale approccio rispecchia fedelmente la connessione tra la visione governativa e la ricostruzione analitica dell'opera, dove gli accordi di Abramo, il progetto IMEC insieme al piano Mattei rappresentano il tridente dorato di questa nuova strategia che mira a costruire un nuovo concreto ordine mondiale e commerciale dei prossimi 10 anni. All'interno di questo quadro d'azione, il corridoio economico IMEC, grazie all'impulso del ministro Tajani e dell'ambasciatore Talò, che ringrazio anche per la presenza, assume una rilevanza cruciale, configurandosi come un'infrastruttura globale volta a connettere 3 delle aree economiche più dinamiche del pianeta. L'Italia si colloca al centro di questa direttrice. La città di Trieste, in virtù della sua storia, della collocazione geografica preminente e dei collegamenti intermodali esistenti, costituisce lo snodo naturale di questa complessa rete commerciale digitale. I dati economici poi confermano l'alto valore strategico dell'opera. Si stima che l'IMEC sia in grado di generare flussi commerciali per circa 172 miliardi di euro, di cui ben 26 miliardi diretti a beneficio del sistema produttivo italiano, consolidando così definitivamente la centralità del Mediterraneo allargato come spazio di interconnessione globale. Come sappiamo, a fianco alla direttrice asiatica dell'IMEC, la proiezione geopolitica nazionale si sviluppa con uguale determinazione lungo l'asse meridionale attraverso l'attuazione del piano Mattei per l'Africa. Questa iniziativa rappresenta l'ulteriore pilastro di una dottrina diplomatica pragmatica. Stiamo lavorando a una cooperazione veramente paritaria e non più speculativa o paternalista con le nazioni africane, focalizzata su investimenti tangibili nei settori energetico, infrastrutturale e formativo, al fine di governare i flussi migratori e garantire una stabilità di lungo periodo nel quadrante mediterraneo. E a tal proposito ricordo anche la risoluzione recentemente approvata a firma del Presidente Tremonti e del sottoscritto con la Commissione Esteri e la Commissione Istruzione, proprio per favorire all'interno del Piano Mattei anche il radicamento delle università digitali telematiche e della formazione a distanza con i paesi africani. Sul versante della sicurezza invece e della difesa, lo scenario geopolitico attuale impone inoltre una profonda riflessione sulla necessità di accrescere il potere di deterrenza del nostro sistema di alleanze. Come sottolineato in più occasioni anche dal professor Peschmann, Per rispondere in modo efficace alle sfide globali serve un'Europa più unita e dotata di una vera e reale autonomia strategica. E per noi questo obiettivo si persegue rafforzando in modo solido e strutturato il pilastro europeo della NATO, che si è concretizzato anche con la consegna storica della gestione della base NATO di Napoli, che di fatto ha sancito il dopoguerra reale, la fine del dopoguerra reale per l'Italia, e che è un passaggio che intende superare definitivamente gli equilibri ereditati dal Novecento, in linea con gli orientamenti già espressi a Versailles dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che trova un riscontro tangibile nel recente e significativo passaggio appunto del comando della base di Napoli, ma anche quella europea in centro Europa, la seconda base più grande d'Europa. I posizionamenti geopolitici delineati testimoniano la necessità di un'azione coordinata e consapevole da parte delle istituzioni europee e nazionali e trovano una sintesi ideale nelle conclusioni formulate dall'autore del testo. Cito letteralmente: dal modo in cui Medio Oriente e Asia si rilegano dipenderanno investimenti, catene del valore, sicurezza energetica e traiettorie tecnologiche. La fluidità delle attuali dinamiche globali e il ruolo che l'Italia è chiamata a svolgere in questo delicato processo di transizione verso il futuro ordine mondiale si collegano direttamente alla consapevolezza di questo principio e a quelli esposti nel saggio. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio ora la parola agli autorevoli ospiti per la prosecuzione del dibattito. Grazie.

0: Grazie mille Presidente per questa interessantissima apertura. Innanzitutto voglio ringraziare il pubblico per la presenza, sono molto contento di essere qui con tutti voi. Ringrazio chiaramente la Camera dei Deputati, la Commissione della Cultura, in particolare il mio caro amico il giornalista David Parenzo, che è stato così gentile a essere qua con noi, e il caro mio amico il caro Gabriele Calamo, che ha aiutato molto nella redazione di questo libro, e l'assessore della comunità ebraica che è presente qui, che mi fa molto piacere averlo, il mio caro amico ambasciatore Talò, che è stato molto caro a venire, e anche la comunità Baha'i, che è presente qui, ed è stata gentile qui, è presente con noi, e vedo anche molti amici, anche soprattutto la cara amica Giordana Terracina, che è stata lei che in realtà è stata l'artefice ad aiutarmi per organizzare questo, e chiaramente molti amici che non nomino, anche molti cari amici persiani che sono venuti e sono contento di averli. E sarò breve e cercherò più che altro passare subito la palla, diciamo, al caro amico David. E questo libro l'ho cercato di scrivere in modo molto breve, non volevo fare un manuale, voleva essere una cosa divulgativa, infatti sono 70 pagine, ho cercato di mettere vari concetti, cercando di spiegare la questione del nuovo Medio Oriente, di come diverso sarebbe col grande Medio Oriente invece che era l'idea di Bush, del fatto che forse bisogna andare verso il conflitto uscire dall'idea del conflitto tra le ideologie, ma andare verso l'idea dell'approccio tra le civiltà, quindi in qualche modo superare quella deformazione che Huntington aveva cercato di darci nel 2001, che ci faceva confondere un po' l'ideologia e la civiltà, cioè confondendo che forse c'era un clash tra le ideologie, mentre lui lo chiamava clash tra le civiltà. Si cerca di avere un approccio appunto anche sull'importanza degli accordi di Abramo, sull'importanza di come il nuovo Medio Oriente sarebbe fondamentale per il nuovo processo di pace, sicurezza e stabilità tra gli Stati Uniti e la Cina, e quello, diciamo, che racchiude infatti il fatto dell'importanza del rapporto del mondo abramitico da un lato, quindi un'alleanza importante che dovrebbe esserci tra il mondo israeliano, ebraico e il mondo arabo, ma che questo non sarebbe possibile se non ci sarà il mondo persiano, il mondo iraniano, e quindi come questo nuovo Medio Oriente dovrebbe avere insieme Israele, Iran e il mondo arabo uniti per il commercio. E qui che poi ho cercato anche di toccare l'idea dell'IMEC, dell'importanza che in qualche modo porta col commercio, con il trasporto e con la prosperità economica, per fermare invece quello che è il gioco di chi divide ed impera. E quindi da lì poi tocco un po' tutto quelli che io chiamo i barbuti, cioè queste organizzazioni criminali che molti di noi abbiamo imparato a chiamarli invece asse della resistenza, come Hezbollah, come Hamas, le 5H, Ashtoshabi, Haramiyun in Siria, Hamas, che sono quelle che in realtà però sono in questi 20-15 anni sono stati responsabili di crimini enormi, ma che spesso un pubblico un po' anti-occidentale, anti-americano, anti-israeliano ha voluto chiudere gli occhi, perché basta che erano contro loro, allora erano dei Robin Hood. Io cerco di dire che Hezbollah non è Robin Hood, che Hamas non è Robin Hood, che sono sistemi criminali che hanno creato molto dolore e molti problemi, diciamo, da quel punto di vista. Dedico anche poco sull'Iran, però una parte sull'Iran c'è anche, dove si proietta l'importanza dell'Iran nel nuovo Medio Oriente, nel fatto che se l'Iran rimarrà ingabbiata nella Repubblica Islamica non potrà il Medio Oriente diventare nuovo, e quindi da lì il tocco importante della battaglia per la libertà in corso, che abbiamo tutti seguito, della popolazione iraniana contro il regime islamico, che poi quando l'ho scritto ancora non era a questo livello, non c'era ancora stato il massacro dei 40.000 iraniani uccisi dal regime islamico tra l'8 e il 9 gennaio, tuttavia anche quello è diventato molto importante. Io non vorrei troppo adesso prendere diciamo la scena, perché non è quello che vorrei, quindi chiedo, ringraziando ancora il caro David, lascio a lui un po' la parola di parlare del libro, ringraziandolo di essere qui con noi.
1: Mi alzo semplicemente perché sono piccolo e basso. Allora, grazie professore, anzi è un onore essere qui, E grazie a tutto il pubblico. Io ve lo dico subito, non vorrei fare un danno al presidente Mollicone dicendo che sono d'accordo con la sua analisi. E quindi non vorrei, ve lo dico subito, non vorrei danneggiarlo perché notoriamente. Però scherzi a parte, bisogna tenere distinte due cose. Da una parte quelle che sono state le scelte di politica estera del governo Meloni, delle quali magari parlerò tra poco, che secondo me sono state scelte coraggiose in un contesto come questo, coraggiose e non scontate, e poi spiegherò perché. Ma e del resto lo spiega bene anche il professore nel suo libro. Siamo qui per parlare di questo, e è il sottotitolo del libro la parte più importante, cioè quelle tre keywords che sono il potere, la diplomazia e soprattutto il realismo. Perché dico questo? Perché nell'analisi del professore, in queste poche ma densissime pagine, in realtà c'è un intero manuale per capire in modo molto semplice come sta cambiando il nuovo Medio Oriente. E qual è l'equivoco di fondo che spesso anche alcuni commentatori, anche miei amici, miei colleghi di sinistra, dell'area progressista, ma non so, persone che sono anche molto informate sui fatti, qual è l'errore che spesso viene fatto? È quello di immaginare che la colpa di tutto quel che accade è quella di Donald Trump. Cioè, in una pubblicistica che ormai si è diffusa, direi si è propalata urbi e torbi, siccome quel signore alla Casa Bianca, che per certe cose io stesso l'ho criticato per molte, non ci sta simpatico, non lo comprendiamo, usa un linguaggio deprecabile, insomma tutta una serie di cose che ben conosciamo, ma non per questo è il motore di quello che è accaduto. Ed è un'analisi non solo, come dire, sbagliata e folle, fortemente ideologica. E chi propone quell'analisi guarda alla Casa Bianca e a Donald Trump semplicemente con l'odio di chi non lo capisce o di chi magari prova, come spesso magari è capitato anche a me, di doverlo criticare su alcune cose molto concrete che ha fatto. Ma noi non dobbiamo giudicare Trump per le sgarbate parole che pronuncia o per la sua modalità di esercitare il potere negli Stati Uniti. In quella democrazia ci penseranno gli americani a giudicare alle elezioni di midterm se quel signore ha tutelato gli interessi dell'America First. Ma è una pubblicità, questa europea e anche molto italiana, profondamente sbagliata, quella che attribuisce a Trump quello che sta accadendo nel nuovo ordine mondiale. Non è assolutamente così. Semmai Trump è stato un acceleratore di un processo che c'era già prima, e non vederlo vuol dire davvero raccontare la politica estera con i parametri dell'ideologia di quello che magari ci piacerebbe ma che in realtà non è. Allora noi possiamo continuare a raccontare che Obama è stato un grandissimo presidente, io penso ad esempio che tra Obama e Biden sia stato di gran lunga, specie anche su tutta la vicenda russo-ucraina, molto più molto più ficcante il presidente Biden, anche se ad esempio il ritiro dall'Afghanistan è accaduto sotto la presidenza Biden, fu decisa da Trump, ma le modalità di quella evacuazione furono gestite da Biden. E uno può essere un democratico, ma riconoscere che ci sono stati alcuni errori anche nell'approccio al Medio Oriente non mi sembra lesa maestà. Ma soprattutto è fattuale, il professore nel libro ce lo ricorda molto bene, come in realtà nel 2017 l'arrivo di Trump alla Casa Bianca arriva con una cosa che è davvero rivoluzionaria, ma permettimi, nel senso migliore della parola. Nel senso che quella del 2017 è una rivoluzione incruenta, non violenta, anzi, è la rivoluzione dei patti di Abramo. Ed è la chiave per capire il libro. E dentro i patti di Abramo c'è potere, diplomazia e realismo, perché secondo me ci sono tutte e tre le parole. Innanzitutto nel libro si mette giustamente in evidenza che la storia cambia, ed è così, con l'arrivo di Trump. In un mondo però nel quale la destabilizzazione già c'era. Cioè non è che Putin è arrivato da... Putin già c'era con le sue minacce all'Ucraina, con la sua invasione della Crimea. Dimenticare tutto questo vuol dire semplicemente attribuire al signore, che magari non ci piace, la responsabilità di quel che accade. No, è soltanto un signore che magari, a differenza di altri, e magari lo fa in modo sgrammaticato, ma lo fa, intuisce che c'è un sistema di potere che non funziona più. E vogliamo dirla tutta? Anche lo stesso meccanismo di funzionamento delle Nazioni Unite. È inutile che oggi, e per carità io sono un difensore del diritto internazionale, si continua a invocare il diritto internazionale e si dice, ma insomma le risoluzioni, l'ONU, quando
2: alla commissione dei diritti umani in un certo periodo c'era l'Iran che presiedeva la commissione diritti umani delle Nazioni Unite. Allora, voi capite bene che mettere l'Iran di Khamenei a presiedere la commissione diritti umani delle Nazioni Unite non è uno simbolo, è come mettere un gatto a guardia di un ristorante del pesce. È talmente evidente, come dire, anche il meccanismo di funzionamento delle Nazioni Unite. Pensate, da un'epoca post guerra fredda nella quale in quello stesso Consiglio di sicurezza siedono quelle potenze che ovviamente non solo hanno i loro interessi, qui torna il tema del potere, ma in un mondo che è assolutamente completamente cambiato. Il professore cos'è che ci ricorda? Ci ricorda che con l'arrivo di Trump ha un approccio di visione di costruire dei mercati e quindi costruisce quegli accordi di Abramo. Se voi prendete la cartina del Medio Oriente oggi, io provo a dirlo quando mi invitano e non devo soltanto condurre dei programmi, ma il Medio Oriente di oggi è paradossalmente più sicuro del Medio Oriente di molti anni fa. Se voi andate a vedere quella cartina, vedete che i paesi che hanno accordi stabili e duraturi, ad esempio con lo Stato di Israele, sono moltissimi. Gli accordi con l'Egitto hanno resistito al 7 di ottobre, gli accordi con la Giordania pure, gli accordi di Abramo in sé non solo hanno resistito al 7 ottobre, ma in parte si sono addirittura rafforzati con il 7 ottobre. La Cina e la Russia, l'ambasciatore lo sa molto meglio di me, ma la Cina e la Russia oggi hanno meno influenza di quel Medio Oriente di quanto non ne avessero prima durante la guerra fredda. La stessa, e lo si è visto anche dagli incontri di Trump con Xi Jinping, tutto sommato. Cioè a dire che quel Medio Oriente lì, vedendo la cartina, è certo instabile, ma l'instabilità non è determinata da quel piccolo Stato che è lo Stato di Israele, l'instabilità o dagli Stati Uniti d'America, considerati il grande Satana dai signori dell'Iran, ma dagli attuali signori dell'Iran, ma è l'instabilità dovuta al ruolo che l'Iran, e per questo la Russia e la Cina, che provavano ad avere nell'Iran il proprio avamposto, un'influenza negativa nel sparigliare quelli che erano degli accordi costruiti su un grande disegno, che non, nulla altro erano che il disegno di Shimon Peres, peraltro, che tanto piace al nostro centrosinistra, a chi oggi qui sta all'opposizione, che critica quegli accordi di Abramo, senza sapere che quegli accordi invece erano già nella visione di Shimon Peres, Nobel per la pace, che immaginava di creare una zona di mercato e di libero scambio dove, oltre alla diplomazia, vi fosse l'economia che cominciasse in qualche modo a far girare merci e persone. Ci mancano i diritti, certo, ma non è che possiamo fare la rivoluzione in Egitto. Abbiamo scoperto e abbiamo detto che l'esportazione della democrazia è una cosa che non funziona e che anzi bisogna usare e finanziare il soft power per fare in modo che poi i paesi in qualche modo si liberino. E allora spiegatemi perché invece non vanno bene gli accordi di Abramo, che qualcuno ha descritto come la cosiddetta pace dei ricchi. È esattamente il mondo al contrario, quello che spesso viene raccontato, non voglio dire da chi, ma insomma in prima linea c'è un giornale, siamo al Fatto Quotidiano, che un giorno sì e l'altro pure, per non fare nomi, ci pubblica degli imbarazzanti reportage da Teheran. Scusate, li chiamano reportage, ma quando io leggo, e non voglio fare nomi, la dottoressa Basile, che scrive che è stata a Teheran e pubblica a tutta pagina sul Fatto Quotidiano un racconto di Teheran che, diciamo così, non corrisponde alla realtà, perché se la signora avesse fatto davvero un reportage l'avrebbero arrestata, come Cecilia Sala, che è stata riportata in Italia da questo governo. Allora, non bisogna essere ideologici. Si può, si può essere progressisti e mantenere però un minimo di lucidità. E allora, quando io leggo sui nostri giornali italiani, immagino il dolore del professore quando legge sui nostri giornali italiani la parola reportage e vede che una persona sta a Teheran e gira tranquillamente scrivendo che è un paese straordinario, su questo non ci sono dubbi, non parla delle impiccagioni, non parla dei dissidenti politici che vengono rinchiusi in carcere e addirittura non solo riesce ad andare ma riesce a pure tornare e a scrivere che in quel paese odiano gli Stati Uniti d'America. Ragazzi, non è il mondo al contrario di Vannaccio, è il mondo al contrario del Fatto Quotidiano. Allora, quando questa pubblicistica la cosa è seria. Quando questa pubblicistica entra nel dibattito pubblico, e io sono a favore di tutte le libertà, faccio un programma orribile che si chiama La Zanzara, figuriamoci, però ecco, da noi i matti vengono intervistati e vengono considerati tali, non è che poi scrivono sui più autorevoli giornali italiani, questa è la piccola differenza. Allora, per chiudere, questo però è un grande tema che riguarda tutti noi, la libertà di stampa, la libera informazione, che sono tutte cose straordinarie, ma il vizio ideologico, poi si può criticare tutto, si può criticare la Meloni, si può criticare la Tajani, non si è fatto abbastanza, questo appartiene alla cosa, ma in una fase complicata come questa, il governo italiano aveva dei punti di riferimento precisi, Netanyahu su alcune cose si deve fermare, c'è stato un eccesso nella guerra, la difesa, nonostante questo riconoscere che nel Medio Oriente l'unica democrazia è Israele, quindi non è che tu rompi tutti i ponti diplomatici con Israele, ma viva Dio, non è stato cacciato l'ambasciatore russo che sta a Roma, giustamente secondo me, non è stato cacciato l'ambasciatore di Teheran che sta qui, e bisognava prendersela con l'ambasciatore israeliano dell'unica democrazia del Medio Oriente, ma che discorso stiamo facendo? Quindi da una parte il governo ha mantenuto in un momento difficile la barra dritta sia sull'Ucraina sia sul Medio Oriente, ma non per, e credo che sia stato anche complicato farlo per il governo in un contesto come questo. Dall'altra, non cogliere quello che sta avvenendo, invece questo è grave. Cioè, non capire che in realtà noi, da una parte, dobbiamo assolutamente sostenere non solo la resistenza iraniana, ma dobbiamo sostenere tutti gli iraniani dissidenti che girano per l'Europa e che sono il patrimonio della futura classe dirigente di quel paese. E il professore che insegna all'ISP, che è membro dell'ISP e insegna a Trento, è uno di questi. Secondo, e chiudo, è il tema del potere. Il tema della parola potere è fondamentale, perché nei rapporti tra stati, nei rapporti tra i paesi, o tu hai qualcosa da mettere sul tavolo, nel senso hai un ruolo, oppure evidentemente a quel tavolo non ci sei. Allora, è chiaro che gli Stati Uniti, ma non nella logica trumpiana che viene sempre aggettivata come imperiale, no, è una questione di zone di influenza, è una questione di interessi di difesa dei valori dell'Occidente. E anche su questo, ed è l'ultima cosa positiva che dirò della Meloni, quando la Meloni va alla Casa, se no diventa un danno, quando Meloni va alla Casa Bianca e dice rendiamo l'Occidente grande insieme, in realtà dice una cosa fondamentale che secondo me dovrebbe essere condivisa da tutti, cioè l'Europa è Occidente e ci sono una serie di valori che sono inevitabilmente i nostri valori. Poi noi, l'Europa, noi decliniamo i nostri valori, il nostro welfare in modo diverso da quello americano. Noi abbiamo una concezione della democrazia, della libertà, ma anche del welfare, che è diversa da quella americana, ma ci riconosciamo in tutto questo. Allora, non capire che in questa fase c'è, cioè, da una parte un mondo che in qualche modo prova a gestire quello che è un disordine non provocato da Trump, altrimenti non ne veniamo fuori. Quindi questa, diciamo, è una visione corretta. Nel libro, quando si parla di potere, si parla esattamente di questo, con realismo, cioè di rapporti tra stati. Quando Trump dice l'Europa cosa ha da mettere sul tavolo? Purtroppo poco. Non abbiamo un esercito comune, e secondo me questo ad esempio è sbagliato. Su questo anche il governo italiano potrebbe fare di più, ad esempio nel togliere il diritto di veto, o se non altro nel creare un'Europa a due velocità, come si è fatta per l'euro, in cui ci sono un gruppo di paesi che vanno più avanti e altri che faranno altre scelte. Anche nell'euro è così, su 27 ci sono alcuni paesi che hanno scelto la moneta unica, altri no. Ma per sederti a quel tavolo di Trump ti devi sedere se hai qualcosa, se hai una difesa comune. Anche qui Trump ha semplicemente rotto il palloncino. Ha semplicemente rotto il palloncino, perché non è che gli altri presidenti americani non ci chiedessero il conto, ma non è che gli altri presidenti americani non considerassero la NATO, come dire, importante. Per Trump la NATO è chiaro che è importante, però dice, ma perché dobbiamo pagare il conto soltanto noi? Voi europei assumetevi la responsabilità della difesa. Per fare cosa? Per fare la guerra a Mosca? No, amici del Fatto Quotidiano, non è che noi ci armiamo perché abbiamo intenzione di attaccare Mosca, perché Mosca che ha attaccato chi?

0: reale, ma se non capiamo quello che è il gioco che è in corso, e cioè potere, potere è relazioni, capacità tecnica, tu fai un bellissimo elenco, la robotica, l'intelligenza artificiale, il tema delle terre rare, il tema della conquista dello spazio e aggiungo anche quello che c'è sotto il mare, perché noi abbiamo un duplice sistema. La corsa a tutto questo è una corsa che non l'ha, come dire, dettata Trump. Trump è chiaro che è consapevole di quello che sta accadendo e ha accelerato un percorso. Allora io credo che il grande contributo che il professore dà, sia per la sua storia personale, sia perché, essendo iraniano, una parte della sua famiglia è lì, ogni volta che viene in televisione è un signore che ci mette la faccia e rischia la vita anche, e ha degli affetti che sono lì, non è che l'ambasciata iraniana non lo sa ogni volta che Peshman viene e fa i suoi coraggiosi interventi, ma racconta, e qui chiudo, è accolto quella che è, quello che è il nuovo ordine che si sta disegnando. E si sta disegnando su rapporti di forza, ma perché prima non c'erano i rapporti di forza tra gli stati? Cioè spiegatemi, cioè mi piacerebbe capire da chi oggi fa il controcanto alla geopolitica di quello che accade se prima non c'erano rapporti di forza. Cioè, ma la seconda guerra mondiale si è combattuta in base a che cosa? Alle freccette o a dei rapporti di forza tra e alleanze tra paesi? La famosa Pax Europea che noi per fortuna abbiamo dalla Seconda Guerra Mondiale, come si è conquistata quella pace europea? Allora, quando si parla di riarmo europeo, non si parla in alcun modo di fare la guerra alla Russia, né di fare la guerra, ma semplicemente di avere il potere e un ruolo deterrente da poter mettere sul tavolo, per dire, guardate che qui, da qui voi non potete passare. Difendere la nostra libertà vuol dire anche il riarmo europeo. Da questo punto di vista l'ultimo capitolo del professore è illuminante, perché la prospettiva, leggo testualmente, è quella degli accordi di Ciro, cioè l'idea di un Iran post-rivoluzionario liberal-democratico riconciliato con il proprio retroterra imperiale e civile è in grado di poter essere il ponte tra il mondo iranico, quello turco e quello mediterraneo. Se noi andiamo a vedere oggi nel Medio Oriente l'esercito più forte è quello turco, perché diciamo gli altri che non per nulla fa parte della NATO, gli altri paesi non hanno grandi capacità di mobilitazione di eserciti, tant'è che gli Emirati Arabi Uniti ora sono difesi anche da Israele, che ha mandato il famoso Iron Dome, lo scudo, per difendere dagli attacchi iraniani. Ed è chiaro che l'Iran chi attacca? Attacca i paesi del Golfo, perché questo dimostra quanto il 7 ottobre fosse organizzato e voluto dall'Iran, che attraverso i suoi proxy, i famosi, e questo è vero, lo ricorda bene nel libro, le famose 3H, non sono 3, in realtà sono 5, come tu giustamente nel libro, Hamas, Houthi, Hezbollah, i proxy finanziati dall'Iran, e poi c'erano le fazioni in Iraq e le fazioni in Siria. Anche lì, la Siria di oggi, che in qualche modo cerca di entrare negli accordi di Abramo, e la Siria perde l'influenza russa, ragazzi, se non è un nuovo Medio Oriente questo, Russia e Cina rischiano in questo nuovo Medio Oriente di non toccare palla e di non avere più un ruolo. Per questa è la guerra, non c'è Trump che l'ha scatenata. Trump ha semplicemente provato ad accompagnare, a governare un percorso di un mondo che era già in disordine prima per colpa delle autocrazie.
1: Grazie mille David, è stato veramente secondo me intenso, e grazie anche per le interessantissime analisi, penso sia stato anche frutto di riflessione importante anche per il pubblico, sicuramente anche per me, per aumentare poi il lavoro di analisi. Prima di passare poi la palla al caro Gabriele Calamo, sottolineo due cose che hai sottolineato. La questione appunto della narrativa. Oggi veramente viviamo, David, come dici, una questione di narrativa incredibile, cioè il fatto che giornali come Il Fatto Quotidiano, ma anche altri giornali, riportano queste narrative chiaramente che non rispecchiano la realtà di quello che succede in Iran, perché quando 40.000 persone sono state uccise dal regime, io non ho visto Il Fatto Quotidiano mandare il reportage e dire che tutto la situazione è rosa e fiori. E oltre a questo c'è proprio un double standard anche di come si trattano le cose, il fatto che questi milioni di iraniani oggi siano contro il regime, stanno mettendo la faccia anche all'estero, come dicevamo,

0: di questi persiani iraniani che sono usciti e ogni settimana coraggiosamente continuano a uscire, perché questa nazione crede alla libertà e non si fermerà più fin quando non avrà la libertà a questo punto. Quindi tutto quel gioco che succede con la Cina, tutto quel gioco che succede con la Russia e con una parte dell'Europa ideologizzata, rappresentata da questi intellettuali, da questi quotidiani, che come sono stati ideologici per la questione israelo-palestinese, stanno usando lo stesso termine di ideologizzazione della politica e utilizzare l'ideologia svendendola per scienza, per la questione di quello che succede oggi appunto in Iran, cercando di censurare ciò che succede. Non piace che c'è un'alleanza di ferro importantissima, come dicevo prima, tra il mondo iraniano persiano e il mondo ebraico israeliano, ma questa alleanza c'è, è un'alleanza intelligente, strategica, soprattutto storica, di amicizia. E oggi, se prima si poteva fare una specie di emarginare sia la parte le comunità ebraiche o dall'altra parte il sistema persiano, oggi sono insieme e quindi si crea una narrativa nuova in Europa, dove vediamo tutti questi persiani che escono con la bandiera del leone e il sole, che è la bandiera antica dell'Iran, che dice in poche parole che non vogliono l'Islam politico e quindi dicono Allah go home, non vogliono Allah dentro la bandiera, vogliono il leone e il sole, vuol dire ritorno all'identità iraniana. E questo lo fanno poi uscendo con la bandiera di Israele e lo fanno con la bandiera statunitense, cosa che non piace a tutto quel mondo cosiddetto, una parte di quel mondo, non tutto, una parte del mondo progressista che non riesce a interpretare questo. Però questa è una realtà dei fatti, c'è una contronarrativa contro quella narrativa qui che ha dominato il sistema europeo e io anche in questo libro ho cercato in qualche modo di toccare questi aspetti e sono molto contento che tu hai anche messo in rilievo alcuni di questi aspetti salienti. Io anche per non annoiare molto insomma con la mia parte passo la palla al caro Gabriele Calamo, che è stato, come dicevo, cultore della materia e sia nella stesura di questo libro sia nei miei lavori precedenti ha svolto un lavoro di aiuto e di consulenza molto importante, quindi per questo volevo che lui fosse presente. Quindi prego Gabriele.
1: Sì, grazie Pejman. Allora a me tocca un compito chiaramente ingrato, perché non ho l'autorevolezza dell'autore, l'autorevolezza del professore, così come non ho la verve, l'energia, la brillantezza del famoso David Parenzo. E posso magari dare il mio contributo di un ricordo personale che si muove nei decenni, perché io ho avuto la fortuna di conoscere l'Università di Genova, il professore Pejman, quando era quasi un bambino, possiamo dire, e poi lì ho avuto l'onore di coltivare questa amicizia veramente fraterna da circa una trentina d'anni, nel corso dei quali, dico questo perché, nel corso dei quali ho avuto innumerevoli volte in tanti congressi telefonici notturni dove passavamo intere notti al telefono queste scorribande, queste speculazioni intellettuali, ammirare, saggiare profondamente la sua prodigiosa capacità di analisi di quelli che sono i meccanismi della geopolitica. Pejman è di origine iraniana, quindi medio orientale, quindi forse anche per questo noi da bambini ci ricordiamo il mistero, no, che è collegato al Medio Oriente, quella dimensione di inghippi, di cospirazioni, di trame, di situazioni complesse. Forse anche questo può averlo, diciamo, aiutato ad avere una mente vocata ai ragionamenti più complessi, che sono quelli proprio che sono propri della geopolitica. Pejman è nato come me a Genova, è nato davanti al Mare di Quarto, lì dove hanno preso le mosse l'avventura dei mille di Garibaldi, e è nato davanti a quel Mar Ligure che è l'area più settentrionale del bacino occidentale del Mar Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo, che come mi ha sempre insegnato il professore, è in grado di unire tre continenti, l'Europa, l'Asia, l'Africa, un mare Mediterraneo crocevia di culture, di incontri, che è sempre stato uno dei fari polari, una delle stelle polari dell'autore, che ha sempre cercato l'incontro tra le culture. Questi incontri tra le culture non sono però cercati in una maniera, si potrebbe dire, naif, così con un ottimismo proprio nature, ma sono ricercati con quella consapevolezza di quella che è la complessità dei rapporti di forze tra le varie realtà politiche delle varie nazioni, tra i vari paesi, perché il suo ragionamento è sempre stato capace di cogliere quelle che sono le vere complessità, gli intimi rapporti di forza tra i paesi, quello di istituire proprio i nessi che ci sono tra una realtà e un'altra realtà. Cosa che, diciamo, per le menti così del pubblico non specialista, dei non addetti ai lavori, sembrano cose irraggiungibili, però una mente più affinata, in grado di scovare le relazioni, è in grado appunto di illuminarci su tutto questo, come lui ha fatto magistralmente in questo contributo, che, come ha già ricordato Parenzo, non conta numericamente tantissime pagine, ma ogni pagina è veramente di una grande densità, e qui ci proietta proprio quelle che sono le raffinatezze della geopolitica. Hanno già ricordato i due oratori il discorso delle cinque H, degli Houthi nello Yemen, di Hamas a Gaza, degli Arayumin in Siria, del Hezbollah in Iran, scusate la pronuncia, ma appunto non io sono un semplice genovese. Ecco, e quindi vediamo proprio la complessità, questo discorso dei proxy, che adesso a livello geopolitico va molto di moda, questa sorta di mandatari, questa sorta di enti e di realtà che agiscono per conto di superpotenze, che così non intervengono formalmente su un territorio, ma mandano avanti queste realtà come gli Houthi, come Hezbollah, come in Siria gli Aramiun. Ecco, per esempio, per raggiungere l'Hezbollah in Libano è necessario un ponte di terra. Il ponte di terra, spiega qui il professore, tra Teheran, tra l'Iran e la Siria, tra l'Iran e il Libano, e appunto la Siria, dove ci sono questi proxy che sono gli Aramiun. E per raggiungere questo, le Hezbollah, che sono del Libano, le Hezbollah è un esercito sciita, quindi diciamo ideologicamente allineato allo sciismo che contraddistingue la stragrande maggioranza dell'Iran, mentre invece Hamas a Gaza è una realtà particolare, perché loro sono sunniti in Iran, ricordiamo che solo il 10% degli abitanti, il 10% dei musulmani sono sunniti, però pur essendo sunniti vengono addestrati, vengono fortificati, vengono finanziati da terra. Ecco. Quindi è tutta questa complessità che un pensiero complesso, un pensiero raffinato è in grado di restituire e di spiegare a noi tutti. Ecco.
0: Grazie mille Gabriele, gentilissimo, mi fa molto piacere che tu sia stato qui anche per questo momento di descrizione del libro, anche perché, come spiegavo, La sua presenza è stata molto importante anche per la scrittura in questi anni, per me, quando ero appena tornato dall'Iran, quindi lui ha aiutato molto nel come poter portare avanti la questione anche della prosa italiana, quindi è un riconoscimento importante che mi sento di dare a Gabriele. E sulla questione invece del pubblico, se forse ci sono delle domande oppure interazioni sia col caro David, che ancora possiamo avere per un po', prima che poi so che ha un altro programma, e o se volete interagire col libro, forse se la cara Giordana è d'accordo possiamo vedere se o Giordana vuole aggiungere qualcosa oppure il pubblico vuole fare qualche osservazione o domanda, possiamo fare così, altrimenti io ripasserei la palla. Se qualcuno che vuole fare qualche domanda o qualche osservazione, Giordana, prego.
2: Intanto volevo ringraziarti, volevo ringraziare anche il dottor Parenzo, il caro amico Gabriele, perché sentire finalmente in maniera così limpida, chiara e sicura quello che sta accadendo intorno a noi, devo dire, rinfranca anche chi spesso inizia a dubitare delle proprie idee, no? Perché quando ti trovi contornato di gente che ti dice che le tue visioni sono errate, che sei, diciamo, un essere strano, inizi poi alla fine anche a dubitare di te stesso, no? Quindi trovarmi in questa sede così importante mi rinfranca anche rispetto a quello che penso, e devo dire che mi aiuta anche a proseguire nei miei studi, mi dà anche una maggior tranquillità. Cioè, capisco che insomma non è che sono completamente uscita fuori di senno, ecco, questo è veramente molto importante. Ed è importante anche che ci sia divulgazione, perché purtroppo ascoltiamo tutti i giorni soltanto una propaganda che ci bombarda, e purtroppo le voci invece di una contronarrazione sono flebili, bisogna andarle a cercare, no? Ed è per questo che io ho insistito e ho tenuto in maniera particolare ad averti qui, perché trovo che sia proprio importante riuscire a dare spazio ad una sede istituzionale ad una contronarrativa, che però è una contronarrativa sicuramente lucida e illuminante. Ecco, grazie, ci tenevo soprattutto a ringraziarti per la tua presenza.
0: Grazie mille.
3: Io, se volete, aggiungo solo una cosa, perché poi la voce del professore è una voce importante per due motivi. Primo, perché è un esperto di relazioni internazionali di Medio Oriente, e quindi, diciamo, spesso si dice diamo la parola agli esperti. Ecco, io cerco di farlo il più possibile, di invitare il professore, ma non perché nella sua duplice veste, cioè di persona che ha titolo, perché ha competenze per parlare, e secondo anche per la sua testimonianza personale di un iraniano che vive qui in Europa e che ha una parte della sua famiglia che sta lì, quindi voglio dire, più titolato di lui, voglio dire, non c'è. Ma quello di cui lei parlava, di una contronarrazione, ecco, io in realtà penso che c'è bisogno proprio invece di fatti più che di contro rispetto a un mainstream, e su questo hai perfettamente ragione. Cioè, c'è un mainstream che ci ha raccontato un mondo veramente al contrario, in cui sembra che l'aggressore sia la guerra dell'Occidente verso un Medio Oriente che invece era lì tranquillo e pacifico. Cioè, un racconto che è totalmente folle, ma ogni tanto anch'io devo dire, devo dare delle testate al televisore, perché che cosa ci stanno raccontando? Poi uno va a vedere i fatti, va a vedere le cartine geografiche. Chi fa il lavoro del professore, del professor Calvo e del professor Abdulmahmadi, va a vedere i rapporti di forza, va a vedere le cartine geografiche, va a vedere quello che accade in quei paesi, e racconta quel che accade in quei paesi. Benissimo. E quindi basta vedere la cartina per capire che in realtà non solo un altro mondo è possibile, ma già in Medio Oriente un altro mondo esiste. Primo. Secondo, e qui invece poi c'è l'analisi del professore, e questo è un aspetto che lui ha illuminato che spesso viene dimenticato. Scrive, così facciamo vivere il libro, il professore: il vecchio paradigma ha sempre cercato di promuovere ideologie politiche quali l'islamismo, marxismo ed etnocentrismo, tutte componenti che hanno contribuito a creare divisioni interne nelle società e negli stati medio orientali. È, come dire, talmente fattuale che noi abbiamo conosciuto del passato, sia prima, non occorre rivedere la storia, dagli accordi Sykes-Picot, la dichiarazione Balfour, il ruolo che hanno avuto gli imperi nel Medio Oriente con i protettorati, e via via dopo, quando si sono creati questi paesi che abbiamo visto, è assolutamente fattuale, e la storia dell'Iran lo dimostra, che anche quella cosiddetta rivoluzione che cacciò lo Shah e che portò l'Iran nel Medioevo più assoluto, perché tale è, fu una rivoluzione che fu inizialmente poi continuativamente appoggiata a sinistra. Cioè quella rivoluzione di quei signori che dalle campagne andavano a pigliare il potere, diciamola tutta, poi con tutte le luci e ombre che può avere l'esperienza dello Shah, ma il paragone più interessante che il professore fa nel libro è esattamente con Kemal Atatürk in Turchia. Questi sono fatti, non è che sono opinioni, c'è il ruolo della modernizzazione che ha in qualche modo, e nessuno dice che fosse un mondo perfetto quello di Kemal Atatürk, perché qui siamo, il professore va allo storico, il capo si occupa delle relazioni internazionali, io faccio il giornalista, il professore lo stesso si occupa di questioni internazionali, non è che stiamo a dare delle patenti, quello è meglio, quello è meglio, ma fattualmente il ruolo di modernizzazione che ha avuto Kemal Atatürk in Turchia, e che ha avuto, al netto di tutti i limiti che ci sono stati nella storia dello Shah di Persia, ragazzi, diciamo, la modernità che questi due signori hanno portato in quei paesi è un fatto storico oggettivo. Poi dopo si può discutere di qualunque cosa, del fatto, delle rivoluzioni, di quello che è avvenuto, della corruzione, tutto quello che si vuole. Ma il Medioevo nel quale è cascato un paese straordinario come l'Iran, anche questo è un altro dato di fatto. Eppure c'è stata una sbornia ideologica che per anni tutto e che oggi c'è, come vi ho raccontato prima, quando uno va a fare dei reportage, che reportage non sono perché altrimenti ti arrestano, è evidente che chiamare reportage una cosa dove tu vai col permesso del governo a scrivere quello e ti controllano, entri e esci liberamente da un paese dove non si esce liberamente, non è un reportage, è una fake news chiamare reportage quella cosa. E lo stesso vale ad esempio per Gaza e per Hamas. Quando anche alcuni autorevoli colleghi dicono no, ma no, io sono stato a Gaza, parlo prima del 7 ottobre, 7 ottobre che avviene, come abbiamo raccontato prima, perché l'Arabia Saudita sarebbe dovuta entrare negli accordi di Abramo, l'Iran che sarebbe rimasta totalmente tagliata fuori da questo nuovo Medio Oriente costruito sui deal, costruito sugli accordi economici, e ha in qualche modo accelerato e finanziato Hamas per scatenare il 7 ottobre. Ma quando raccontavano in passato che prima del 7 ottobre andavano, giornalisti e cronisti andavano a Gaza, andavano embedded con il consenso del governo di Hamas. Non esisteva la stampa libera e indipendente. Anche questa è una cosa che molto spesso nella pubblicistica viene completamente dimenticata. Come se prima del 7 ottobre sì, ci fossero dei problemi, però insomma tutto sommato a Gaza sì, qualche piccola esecuzione di cui non si sapeva nulla, qualcuno che veniva incarcerato, qualche piccola tortura di palestinesi. Perché all'epoca non c'era neanche uno spillo israeliano all'interno della striscia, neppure uno spillo, perché Arik Sharon fece il ritiro unilaterale da Gaza. Qualcuno ha raccontato delle barbarie che accadevano nelle prigioni di Gaza? Nessuno. Perché? Perché se tu andavi lì ti prendevano e ti sbattevano in galera. Quindi i reportage che si leggevano da Gaza erano reportage falsati dal fatto che tu avevi un signore che ti accompagnava all'interno della striscia e ti faceva vedere quello che voleva. Avete mai visto una riga sugli ospedali? Quando si parla di guerra ibrida, di cosa si parla? Di infrastrutture militari che coincidono con quelle civili. Avete mai visto una riga sui nostri giornali prima del 7 ottobre di quelle infrastrutture civili e militari che in qualche modo coincidevano? No. Dei chilometri di tunnel costruiti da vedere? No. Sembra che non ci fossero armi dentro la striscia di Gaza. E allora come si spiegano tutti gli attacchi missilistici che sono accaduti prima del 7 ottobre e anche dopo il 7 ottobre? Quella capacità militare, chi l'ha data? Mago Merlino a un certo punto. Com'è che quella striscia di Gaza, che nel racconto era completamente chiusa, improvvisamente riesce ad avere dei lanciarazzi e non solo, che possono colpire un territorio? Da dove salta fuori? Nessuno si è mai posto questa domanda. Ecco perché effettivamente questa pubblicistica ci ha in qualche modo un po' invaso e pervaso. Quindi grazie al professore perché ha messo in ordine le cose.
0: Grazie mille David, molto molto sia accurato e apprezzo molto questa anche lucidità che appunto il mondo del giornalismo penso in Europa e in Italia ha bisogno. E questo per me è stato anche ed è tuttora un piacere averti conosciuto sia come amico ma anche come intellettuale, perché questo aiuta tantissimo a poter toccare e aprire questa parte dove c'è bisogno di coraggio. E appunto sulla scia di quello che dicevi e si diceva prima, noi abbiamo avuto per esempio quando gli Stati Uniti hanno attaccato la Repubblica Islamica, questo attacco è avvenuto quando milioni di iraniani chiedevano aiuto, perché gli iraniani sono stati come chiusi in una stanza e presi a colpi di fucile, mitragliate e uccisi. E in quel momento chiedevano l'aiuto di qualche attore che li aiutasse. Quando è partito l'attacco degli Stati Uniti e di Israele, innanzitutto è un attacco che ha ucciso chiaramente il capo della Repubblica Islamica, quindi l'Ayatollah Khamenei, che era responsabile del massacro dell'8-9 gennaio avvenuto in Iran. Ma la cosa interessante è che nessuno aveva chiesto, come l'hanno fatto subito con Netanyahu, la questione dell'AIA, e tuttora nessuno parla della questione dell'AIA per la questione della Repubblica Islamica. Perché? Perché da una parte subito, senza neanche pensare o vedere, si parte e qui neanche se ne parla. Ma quando adesso questa narrativa, questo cosiddetto mainstream, dice che sì, l'attacco degli Stati Uniti ha fortificato la Repubblica Islamica, perché si stava andando verso il cambiamento, ma stiamo scherzando? La Repubblica Islamica ha ucciso 40.000 persone in 2 giorni. E ne avrebbe uccisi, sicuramente, e ne ucciderebbe se resterebbero in vita, altri arriverebbero forse a 500.000, perché hanno mostrato di non avere la parte della repressiva e disposta a pagare il costo della repressione. E questa è la parte forte del regime. Il regime ha una macchina repressiva sostenuta dalla Cina, parzialmente dalla Russia, e a livello culturale invece da un pezzo d'Europa che sta facendo queste narrative, che comunque sostiene il sistema della Repubblica Islamica, e quelli sopravvivono. Dall'altra parte ci sono l'Israele, gli Stati Uniti, che per la popolazione iraniana in buona parte sono alleati, che piaccia o non piaccia, sono gli unici alleati che sia per una loro questione di realismo politico, ma anche per una questione probabilmente di prospettiva, hanno interessi comuni. Penso che gli Stati Uniti sia più realismo, anche Israele, ma Israele, ripeto, secondo me in questo momento c'è anche un'armonia ideale, valoriale, oltre alla questione di realismo con la popolazione iraniana. Quindi questo sistema insieme oggi sta creando una grandissima lotta, che lo chiamo la lotta per la libertà. Cioè, è il fatto di pensare che per esempio il presidente Macron o il premier spagnolo, che erano tutti indignati per la violazione del diritto internazionale, io dico va bene, adesso c'è stato il fuoco, no? Quindi non c'è. Come mai non avete in queste settimane, come mai il premier spagnolo non si preoccupa delle impiccagioni ogni mattina, o Macron non dice perché non impiccate? Allora lì non c'è il diritto internazionale, quindi sei solo anti-Trump, sei solo contro un'altra cosa, quindi non ti interessa molto la questione dei diritti umani o soprattutto la lotta per la libertà e la democrazia. La generazione iraniana, questa ultima, io la chiamo la Golden Generation, una generazione d'oro, dorata, che nasce ogni 300-400 anni per la storia di ogni nazione. È una generazione molto coraggiosa che sta facendo vedere che si può pagare un prezzo per la libertà e ha dato vita a uno spirito nazionale. E questa è una nazione che non si fermerà. Io lo vedo, lo percepisco. È una nazione che non si fermerà e sono tanti. Sono tanti. Sono tanti ben collocati, ben posizionati a livello economico, sociale, culturale, in Europa, Stati Uniti, Canada, e sono anche in Iran, soprattutto, milioni che sono molto coraggiosi. Li hanno uccisi in 40.000, li hanno accecati circa 2.000 di nuovo, cioè nell'ultima ondata di gennaio, e sono molti di questi, mentre noi stiamo parlando, quei ragazzi che abbiamo visto a gennaio, sono in questo momento sotto tortura, o in questo momento ogni mattina gli dicono che li impiccano, poi non li impiccano. Questa è la condizione quando va quella del fatto quotidiano o tutta la loro teoria imperialista o anti-imperialista. Qua non stiamo parlando di imperi, il mondo è cambiato. Come ha detto anche David, stiamo parlando di zone di interesse, questo è il realismo. L'impero vuol dire ritornare alle ideologie. Il nuovo mondo ha bisogno del dialogo tra le civiltà, non lo scontro tra le ideologie. Quindi la ripresa di quella che è la convivenza basata sul commercio e sul bene, diciamo, comune. Quindi l'idea in qualche modo del vantaggio per tutti, il win-win situation. E in questo io penso che l'Iran sia, come è stato da un lato con la rivoluzione islamica del 79, che oggi abbiamo anche molti documenti storici e sappiamo che è stato aiutato questo cambiamento, la caduta dello Shah è stata sicuramente aiutata da un pezzo del mondo europeo e americano, quello che io chiamo il globalismo, quel mondo lì. Da quel momento in poi la partita è cambiata, ma oggi se l'Iran esce da quella situazione noi veramente possiamo andare verso il nuovo Medio Oriente. Se invece l'Iran rimarrà sotto l'oscurantismo del regime islamico avremmo molti problemi anche in Europa, quindi è una questione chiaramente tutta interconnessa. Da questo punto di vista questo è un po' il contributo, diciamo, finale che volevo dare, poi lascerei magari se Gabriele vuole dire qualcosa e poi lascerei a David. Certo. Okay.
2: Perché stavamo parlando giusto oggi, no? E, ad esempio, l'esportazione che sta facendo il Qatar, no, di politica. Vediamo il Qatar che continua l'Africa, l'America del Sud, anche adesso inizia anche in Occidente, no? E si porta dietro la Turchia. Tu pensi che in qualche modo possa intromettersi in questi giochi di potere sia in senso di freno oppure di spinta ad agire ulteriormente?
0: Allora, secondo me c'è una alleanza in questo momento tra la Qatar, la Turchia e il Pakistan. Questa sfera è contro quella che invece c'è India, Emirati, Israele con, diciamo, l'idea degli Stati Uniti, che è quella della via del cotone, quella adesso non c'è più l'ambasciatura italiana, quella dell'IMEC. Quindi il Qatar invece non vuole assolutamente, perché il Qatar promuove l'Islam politico, diciamo, nel mondo. Quindi ancora una visione da umma. Quindi ancora una visione da ideologia islamica. E lo stesso Erdogan non vuole assolutamente il nuovo Medio Oriente, perché il nuovo Medio Oriente sarà un Medio Oriente prospero, laico, e va contro quello che fa Erdogan. E lo stesso il Pakistan. Perché il Pakistan è così, diciamo, impegnato a fare tra virgolette la pace? Perché? Perché la caduta del regime islamico in Iran sarà un grande problema anche per il Pakistan. Per gli Emirati no, perché gli Emirati sono un hub finanziario e quindi il ritorno dell'Iran nel mondo industriale sarà solo un bene per gli Emirati, non un male. L'Arabia Saudita è una situazione ibrida, chiaramente però in questo momento preferisce non rischiare e mantenere lo status quo, perché comunque un nuovo Iran sarà per forza un Iran industrializzato, liberale e democratico, e questo metterebbe in difficoltà l'Arabia Saudita, quello che per gli Emirati no. Quindi in questo momento ci sono anche i giochi di interesse, e da questo punto di vista il Qatar sicuramente c'ha questo interesse forte a promuovere e fermare la partita. Questo si lega anche a quello che chiamiamo Londonistan, cioè Londra è legata al Qatar. Però quello che è successo in Inghilterra pochi giorni fa, di queste importanti manifestazioni anche in qualche modo patriottiche british, dove ci sono stati molti persiani che sono scesi in piazza, sta creando dei cambiamenti nella partita. Cioè oggi c'è un cambiamento anche in questi, perché molte società europee iniziano a notare che forse c'è un pericolo anche in Europa di un globalismo che usa l'Islam come ideologia politica per penetrare con l'etnocentrismo. Cioè quelle cose lì sembra che si stanno trasferendo in Europa e cercando di creare disunione.
2: Grazie.
0: Grazie. Certo, Presidente.
4: Buongiorno a tutti, sono Giacomo Scati, bellissima conferenza. Una domanda, come professore universitario, qual è l'opinione che ha il mondo universitario italiano nei confronti del libro, delle tue idee?
0: Allora, no, diciamo che sicuramente io penso che almeno
4: fanno parlare, secondo me.
0: Sì, no, nel mio mondo, almeno nella mia università, io sono totalmente libero e non ho mai avuto problemi. Sì,
4: scusami,
0: sì.
4: Ma sì. Se ho ben capito, è l'università di Trento.
0: Certo.
4: E io voglio vedere te come insegni a Roma queste idee, come le porti a Firenze o a Pisa o a Milano o a Torino, ancora peggio.
0: Sì, a me,
4: mi
0: diciamo,
4: chiedo
0: sì.
4: Perché nessuno pensa a un Iran libero? Perché? Perché gli italiani sono così? Scusate, io non, è una cosa che non riesco a capire, francamente.
0: Grazie. Oggi c'è un grande, diciamo, anche critica, gentile assessore, dal punto di vista proprio della società iraniana all'estero, cioè c'è una grande critica verso l'opinione pubblica europea, non tutta, una buona parte, quella che invece appunto cerca di in qualche modo non vedere questo. C'è anche una delusione in questo fatto, una delusione anche abbastanza profonda, poiché si sente che non si è visti da quel punto di vista, soprattutto quando, come diceva David, questi giornali dicono queste cose, strumentalizzano, giocano una partita sporca, che ormai lo sappiamo che è sporca, quindi è una cosa abbastanza ovvia, però è uscita fuori l'ovvietà. Poi è chiaro, però, c'è tutta una parte della società europea che sostiene la popolazione iraniana, non sono tutti, diciamo, c'è una parte che sostiene, però c'è una parte, come lei sottolinea, che è un po', diciamo, ma nel mio mondo universitario ho molti studenti che sono aperti in questo, sicuramente ci sono anche altre zone dove non c'è questo, non ho avuto la fortuna o sfortuna di toccarla.
4: Appunto, grazie.
1: Posso dire solo una cosa, è veramente come sa di squallore questo doppio pesismo che si è registrato un po' soprattutto in Italia, con tutte le piazze costantemente messe a ferro e a fuoco con la scusa di Gaza, per Gaza, tutte le flottiglie, tutte le università. E non c'è stata una piazza, una piazzetta, una via, un'università occupata, un liceo occupato per i 40.000 trucidati giovani iraniani, non c'è stata una flottiglia, una barchetta che è partita, niente. Quindi è proprio un doppio pesismo squallido. Ecco, non riuscivo a non dire questo.
0: No, esattamente così, io dico sempre, non ho mai visto insomma occupare delle aule, a parte che io sono contrario a occupare l'università, si può occupare un pezzo dell'università, perché l'università è libera, non mi è capitato a me che mi occupano il mio palazzo perché io entrerei con quello che è nel mio ufficio, nessuno può fermare, perché l'università è il Parlamento della Scienza, quindi nessuno può occupare tutta, puoi avere un pezzo sì, ma non... Cioè dobbiamo imparare il dialogo, quindi il totalitarismo dei valori non ha colore. Infatti anche nel libro io sottolineo come in qualche modo ci siamo persi con quel trucco di Huntington, del conflitto tra le civiltà che erano le ideologie. Se vi ricordate il film di Alessandro di 2004, alcuni se lo ricordano, alcuni no, di Oliver Stone, di Alexander, dove c'era l'armata macedone greca di Alessandro e l'armata persiana di Dario, e l'armata diciamo di Alessandro era tutta bionda, occhi azzurri, Giorgio Armani, e dall'altra parte invece c'era l'armata di Dario III che sembrava Bin Laden, no? E tutta quella cosa. E questa immagine che hanno cercato di darci, no? Che sono due mondi separati, cioè hanno camuffato il mondo greco-romano e il mondo persiano, il mondo egizio, il mondo antico, con l'ideologia islamica, politica islamica, e un liberismo magari capitalista, quello che vogliamo, che non c'entrava nulla invece con le civiltà. Oggi penso che è il momento di riprendere le civiltà, e perché io sono così attento alla questione, come diceva anche David, gli accordi di Abramo, gli accordi di Ciro e l'IMEC, perché secondo me quelli rimettono insieme la civiltà, riprende l'idea della civiltà, ed è quella l'idea che porterebbe alla pace. Grazie mille, io non vorrei più di questo tenervi, vi auguro un buon proseguimento e tanto se volete poi ne parliamo fuori. Grazie.
5: Radio Radicale, la presentazione del libro Il Nuovo Medio Oriente, Potere, Diplomazia, Realismo, con un intervento dell'autore Pejman Abdul Mohammadi, e abbiamo sentito anche un messaggio del vicepresidente della Camera Giorgio Molè e i saluti del presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. Ora vi lasciamo al tema Taiwan con questa intervista di Gabriele Rossi con Antonio Picasso.
6: Radio Radicale, con noi Antonio Picasso, giornalista del Riformista. Dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping si è tornati a parlare di Taiwan, infatti l'incontro ha riacceso un po' il dibattito e le tensioni tra Washington e Pechino sul futuro dell'isola. Innanzitutto buongiorno ad Antonio.
7: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
6: Adesso in questo momento tu ti trovi a Taipei, giusto?
7: Sono a Taipei, sì, sono arrivato 4 giorni fa.
6: Ci puoi dire un po' qual è la situazione?
7: Allora, sorprendentemente, da quello che pensavo, la situazione in realtà è di ordinaria amministrazione. Già nel 2022 c'era stato uno scivolone da parte degli Stati Uniti con la visita dell'allora rappresentante, presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi qui a Taipei, e i cinesi non avevano certo gradito. Ma anche a quel tempo si erano riscaldati gli animi, ma poi si erano subito raffreddati, ed è quello che sta succedendo, tanto più che i taiwanesi vivono questa situazione di tensione come una sorta di ordine del giorno, di normalità, e quindi loro hanno questa grande economia che conosciamo, fatta di microprocessori che servono a tutto ormai, soprattutto in questo momento di intelligenza artificiale presente in ogni angolo della nostra quotidianità, ma al tempo stesso, come si conviene con la loro cosiddetta strategia del porcospino, sono pronti a richiudersi a riccio e a trasformarsi, di fatto a mettersi la vinetica, passami un termine un po' brutale, ma così è, sia ovviamente la loro componente di difesa e sicurezza, sia anche la società civile addestrata a organizzarsi qualora la situazione dovesse diventare di emergenza.
6: Ecco, prima poi di addentrarci sulla situazione a Taipei, intanto volevo fare un passo indietro e chiederti un po' quali sono secondo te gli interessi della Cina verso questo paese, insomma, poi appunto se di paese di certo non si parla in Cina.
7: No, allora, intanto la Cina sta cercando in tutti i modi di fare di Taipei una questione locale e poi interna. Questo da sempre. Poi ovviamente c'è un regolamento di conti storico. Nel 49, quando è finita la guerra civile, c'è anche Chiang Kai-shek che si ritira qui sull'isola di Formosa, per utilizzare un termine un po' suggestivo, colonialista. Si porta dietro i tesori della città proibita, tant'è vero che a Pechino, chi ha visitato la città proibita, vede che è di fatto una scatola vuota, tutto quello che c'era dentro viene portato qui e adesso è visitabile al Museo Nazionale, e quello deve essere ancora, non va giù, al Partito Comunista questo non va giù, hanno vinto la guerra civile ma è rimasta questa questione da risolvere. C'è una questione quindi ideologica poi, al tempo tra Partito Comunista e Kuomintang, che aveva una chiara connotazione fascista, e poi c'è stata una trasformazione verso la democrazia, e poi c'è anche una questione che direi personale: Xi Jinping non vuole finire i suoi giorni con il caso irrisolto di Taipei, ma anzi vuole passare alla storia come il leader del Partito Comunista Cinese che questo dossier l'ha chiuso e l'ha messo in archivio.
6: Ecco, dall'altro lato invece ci sono gli Stati Uniti di Donald Trump. Quali sono gli interessi di Washington, e in particolare come si sta relazionando Donald Trump alla questione Taiwan?
7: Allora, gli interessi di Washington sono strategici ed economici. In realtà gli interessi sono uguali e contrari, simmetrici a quelli cinesi, perché ovviamente accaparrarsi di Taipei da parte della Cina è come mantenere il piede a Taipei da parte degli Stati Uniti, ovvero controllare il primo mercato di microprocessori al mondo, e quindi controllare una filiera industriale strategica per tutto, dall'automotive alla difesa, dal medicale a qualsiasi altro filiera industriale. Sappiamo benissimo che i buffer, i microchip, i microprocessori, la tecnologia integrata, per dirla in quest'altra maniera, interessa a tutti. Ed essere quindi, che Taipei rientri nell'alveo del capitalismo è fondamentale. Ciò non toglie che Taipei e Cina hanno i loro rapporti commerciali costanti, cioè, mi pare che lo scorso anno si sia chiuso una bilancia commerciale bilaterale di 170 miliardi, che non è proprio quello che si potrebbe dire tra due paesi in conflitto, cioè tra Ucraina e la Russia, per fare un'analogia se vogliamo, non è proprio così. La stessa cosa interessa alla Cina, però, ovviamente, no? Nel momento in cui hai Taipei sotto il tuo controllo, che diventa una tua provincia, hai sotto controllo una ricchezza così fondamentale. Al netto di questo, però, l'isola di Taiwan è comunque una presenza militare importante di fronte alle coste cinesi, e per una Cina che ha una espansione, una mira espansionistica così importante, avere l'alleato americano, uno dei primi alleati americani così vicini, se poi si considera anche la Corea del Sud e il Giappone, la Cina dice mi sento circondata. Per tornare alla tua domanda, cioè gli Stati Uniti da sempre hanno avuto questo atteggiamento. Adesso le ultime parole di Trump, io non voglio invischiarmi in questo in nuovo conflitto a 15.000 chilometri da Casa Bianca, e ovviamente può far preoccupare Taiwan, ma poi fino a un certo punto, proprio per le ragioni di cui sopra, cioè così come non vuole immischiarsi in un conflitto troppo lontano, al tempo stesso non può nemmeno permettersi di compromettere un fornitore della propria economia, quando tra le mire di Trump c'è anche quella di ricostruire l'industria manifatturiera nazionale.
6: Quindi secondo te la situazione rimarrà e rimane comunque in questo stallo, in questo bilico tra queste due potenze?
7: Ma abbiamo visto che nonostante le grandi attese, forse fin troppo grandi attese dal vertice di Pechino, sia Trump che Xi ne sono usciti dicendo sì, ci sono state alcune dichiarazioni molto forti, poi anche quelle dopo durante l'intervista, ma entrambi è evidente che non hanno alcuna convenienza ad aprire davvero un altro conflitto. Uno è debole in casa ma con un'economia molto forte, Donald Trump, uno è forte in casa, tra l'altro forse relativamente, ma con un'economia con importanti difficoltà, con difficoltà strutturali, che è appunto Xi Jinping, con l'economia cinese che ha delle defiance sul mercato interno che non si riesce a risolvere.
6: Torniamo a Taipei e ci dicevi che comunque appunto loro vivono questa sorta di normalità, ma pronti a indossare la mimetica. Qual è la vera capacità difensiva di Taiwan?
7: La capacità difensiva di Taiwan non è proprio da prendere sotto gamba, perché comunque è dal 49 che sono arrivati qui consapevoli di avere un problema che si chiama Repubblica Popolare Cinese. Quindi, oltre ad aver costruito un'industria tecnologica avanzata, hanno anche costruito un esercito tecnologicamente avanzato. Gli anni 70 sono stati fondamentali per questa isola, perché nel 1971 l'ONU estromette Taiwan dal suo elenco di paesi partecipanti, e quindi Taiwan perde anche il seggio al Consiglio di sicurezza, con seggio permanente. Subito dopo, 2 anni dopo, c'è la crisi petrolifera, quindi Taiwan rischia in 2 anni di passare, passatemi il termine un po' fuori moda, diventare un paese del terzo mondo. Invece capisce che puntare sulla produzione di strumentazione digitale, come tecnologia integrata, in un momento in cui i computer stavano cominciando davvero ad affermarsi, erano ovviamente i famosi scatoloni che surriscaldavano degli interi uffici delle corporation americane, è comunque una strada percorribile, anche perché non lo faceva nessuno. Quindi punta sulla formazione ingegneristica della propria popolazione, punta sul lavoro in questa filiera, e quindi gli va bene. Poi nel momento in cui gli americani cominciano a comprare questi prodotti che funzionano, gli va bene. Adesso siamo a un secondo passaggio, perché oltre al microchip l'economia taiwanese è anche formidabile, passatemi questo termine forse un po' eclatante, ma nella produzione di sistemi di intelligenza artificiale. E quindi, cioè, è logico che si ritrova all'avanguardia su un tema in cui aveva già fatto scuola, no? È abbastanza naturale. Questo la rende un paese che è anche, come dire, appetibile per, appunto, nella corsa all'oro che stanno vivendo Cina e Stati Uniti.
6: Qual è il sentimento che respiri da parte dei cittadini taiwanesi rispetto alla Cina?
7: Ottimismo per alcuni aspetti. Sì, ottimismo, nel senso che loro lo sanno di avere a che fare davanti, di avere davanti alle proprie acque un gigante che li vuole divorare, ma vanno avanti come se non ci fosse. Sono pronti, qualora dovesse succedere qualcosa sarebbero pronti, ma al momento non è necessario essere pronti, o comunque al momento non è necessario sfoderare questa aggressività e questa forza. Cosa che invece però ho notato tra le istituzioni e tra i centri di ricerca che ho visitato in questi giorni, e cioè loro dicono: no, momento, però qua si rischia di arrivare ad un giro di vite da parte loro, da parte dei cinesi continentali, e quindi è meglio cautelarsi già prima, perché c'è un elemento in più. Così come ho detto prima dell'intelligenza artificiale, c'è anche in corso una guerra cognitiva che fino a poco tempo fa non sapevamo nemmeno cosa fosse, adesso ne parliamo tutti quanti, che è un elemento sicuramente con cui fare i conti. Dobbiamo farci i conti noi, non soltanto per quanto riguarda la Cina, ma anche per quanto riguarda la Russia, noi in Europa, dico, ci devono farci i conti anche loro in termini di disinformazione, di influenza dei partiti politici. Per esempio, poco prima dell'arrivo di Trump a Pechino, il Parlamento taiwanese, che ha una maggioranza contraria al presidente, ed è la maggioranza del Kuomintang, ancora erede diretto del Chiang Kai-shek, e che però dialoga meglio con Pechino, ha votato contro l'aumento delle spese di difesa che invece erano state previste dal presidente. Questo ha innervosito Trump da una parte, ma al tempo stesso ha innervosito la filiera della difesa locale, che produce droni e li vende in tutto il mondo, li impiegano anche gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, però evidentemente il taglio ad un budget per difesa e sicurezza come in questa situazione rischia di essere una zappata sui piedi da parte di tutto il paese. Da dove nasce questa mossa del Kuomintang, a giudizio degli osservatori locali, è un risultato di una operazione raffinata di convincimento di Pechino, quindi guerra ibrida, guerra cognitiva se vogliamo, nei confronti di un suo referente qui sull'isola, cioè il partito di opposizione.
6: Invece
7: non c'è molto, scusami.
6: No, prego.
7: Il meccanismo è sempre lo stesso. Le non democrazie, vogliamo parlare di tirannie, dittature, regimi totalitari, sfruttano le debolezze delle democrazie, che debolezze per noi non sono, perché il libero voto, la libera espressione, la fiducia di un governo o meno non sono debolezze, ma per loro sono punti di debolezza, e quindi vi si incuneano, convincono il partito di opposizione a votare secondo mozioni a loro favorevoli, convincono l'opinione pubblica che l'aumento delle spese per la difesa e la sicurezza vanno contro l'apertura di asili, scuole, ospedali, cosa che non è vero sappiamo, e questo va a beneficio rispettivamente di Pechino qui o di Mosca in Europa.
6: Esatto, sì, il paragone con l'Ucraina mi sembra abbastanza...
7: Sì, è evidente, ma peraltro sono due attori che vanno di pari passo, sappiamo benissimo, cioè non è che non si parlino, a parte il fatto che si sono visti l'altro giorno, intendo dire Putin e Xi, ma cioè sono due regimi che, anzi, uno ha bisogno dell'altro ancora di più di quanto non giunga in Europa, cioè la Russia ha bisogno della Cina in maniera
6: assolutamente
7: strutturale.
6: E sono anche riconosciuti i reciproci interessi dalle parti opposte, insomma, quindi la Cina con il Giappone e insomma quell'area là, e la Russia invece con l'Ucraina e l'Europa.
7: Sì, ecco, reciproci interessi, sì, questo sì, non tendo a dire che la Cina è più svincolata, ma non soltanto perché è più potente, cioè ha il boccino in mano, ma perché è più smaliziata, cioè la Cina per esempio perché con Trump non hanno risolto la questione Iran, perché la Cina non ha ancora capito quale sia il prossimo Iran che sta venendo, e l'Iran del Mullah, degli Ayatollah, è ancora quello di Post Khamenei oppure dei Pasdaran oppure ancora di qualcos'altro, e la Cina fa affari con tutti. Con la stessa Taiwan, tutto sommato, lo abbiamo appena detto, certo. È più smaliziata, quindi il suo obiettivo è quello di soddisfare una domanda interna di consumi eccezionale per evitare che poi ci sia qualche problema di stabilità sociale interna. Putin non ragiona in questa maniera, è più ideologico. Non scende a patti con il nemico, preferisce la guerra, ha aperto una guerra dalla quale non sa uscire. La Cina poi magari sarà smentito dopo domani, anche se sarò ancora qui, ma la Cina fa i calcoli e dice: ma tutto sommato io preferisco comprarmi la Taiwan, preferisco comprarmi l'opinione pubblica taiwanese, preferisco comprarmi i partiti, lentamente mangiarmi questa isola, e magari tra 20-25 anni, nonostante sarà dispiacere di Xi Jinping, che però ha detto che sarà che mira all'immortalità, sarà soltanto tra 25 anni che se la sarà riconquistata.
6: A proposito di opinione pubblica, il sogno, se così si può dire, dell'indipendenza è percepito o come soltanto un sogno, per l'appunto realizzabile, oppure c'è chi ci crede, oppure c'è anche chi pensa non sia la strada giusta?
7: L'indipendenza da parte di Taiwan?
6: Sì, completa, diciamo, insomma.
7: Loro si sentono indipendenti. I taiwanesi si sentono totalmente indipendenti. Tant'è vero che loro si chiamano Repubblica di Cina e gli altri si chiamano Repubblica Popolare di Cina. Loro sono taiwanesi e sono indipendenti. C'è un detto che c'è chi dice che Taiwan tornerà ad essere cinese quando la Cina non sarà più comunista. Ho chiesto di questo detto, sono stato smentito, mi hanno detto sì, è una battuta, ma non ha alcun senso. Perché ormai questa è cosa fatta, cioè i confini peraltro sono naturali, per cui non c'è neanche più di tanto da rivendicare, sì, sulle acque territoriali, ma non c'è neanche tanto da rivendicare con eventuali zone abitate, di coabitazione tra le due parti, come appunto è sempre Ucraina-Russia, per fare il solito analogia, ma per loro dal 49 loro sono indipendenti e il problema non si pone.
6: Invece, senti, se adesso si parla appunto in un altro scenario dello stretto di Hormuz, e qua invece c'è un altro stretto di un altro tipo più grande, ma se dovesse scoppiare una crisi, si potrebbe pensare a un blocco in qualche modo, è controllabile?
7: L'obiettivo del cinese è quello di avviare un'operazione, diciamo, modello sbarco in Normandia. Vai, arrivi, metti le teste di ponte e poi procedi con la conquista di terra. L'altra parte si sta organizzando per fare in modo che questo ovviamente non succeda, tant'è vero che punta tantissimo non soltanto sui droni, ma anche sui droni marini, cioè su navigli non telecomandati di fatto, che andrebbero a colpire eventuali flotte qualora queste dovessero partire dalle coste cinesi. Le basi da una parte e dall'altra sono visibili, sono sotto gli occhi di tutti. L'obiettivo taiwanese è quello di fare dei droni uno strumento di deterrenza talmente potente che stessa Pechino dice no, non conviene.

0: certamente. Non è da escludere, però è anche vero che si tratterebbe comunque di una guerra ancora più complessa e ancora più effettivamente lontana di quella di Hormuz, perché comunque siamo a siamo appunto a 15.000 chilometri da Washington, 10.000 da San Francisco, da Los Angeles. Certo, dove comunque ci sono già delle basi, comunque ci sono tanti alleati, ma significa anche compromettere non soltanto come Hormuz una quella che si chiama un choke point delle supply chain, ma anche un mondo dove molti beni di largo consumo arrivano in tutti i mercati, perché una guerra a Taiwan significa coinvolgere direttamente Giappone, Corea del Sud, eventualmente anche gli altri paesi un po' più verso il centro dell'Oceano Indiano, quindi Indonesia, cioè Malesia, in Thailandia, il Vietnam, cioè comunque significa destabilizzare un quadrante abbastanza critico. Così come a Pechino dovrebbero pensarci due volte, altrettanto a Washington ci pensano due volte a creare ulteriori problemi.
1: Grazie ad Antonio Picasso per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Radicale, era Antonio Picasso con Gabriele Rossi sul tema Taiwan. Noi ora invece vi lasciamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani con Andrea De Angelis.
3: Questa è Radio Radicale, bentrovati all'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 22 maggio 2026, in regia Lorenzo Bruschi, in studio Andrea De Angelis. I fronti di guerra sono quelli che troviamo sulle prime pagine a nostra disposizione quest'oggi, i fronti di guerra a tutto tondo con il Medio Oriente, Israele, la questione Ben-Gvir, che poi la fa da padrona quest'oggi, ma subito dopo troviamo Cuba e l'Ucraina. Questi i temi principali, cioè poi qualcos'altro, ma davvero poco quest'oggi nelle prime pagine a nostra disposizione. Noi apriamo sul fronte israeliano, su quello di Ben-Gvir, le polemiche per le posizioni, le esternazioni, i fatti compiuti dall'esponente del governo israeliano. Ed apriamo con Leggo, che scrive: botte, torture e abusi sessuali, racconti degli attivisti della flottiglia che accusano Israele, tutti sono stati rilasciati. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni per Ben-Gvir, la Procura di Roma acquisisce i video. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel. Alcune donne hanno subito abusi sessuali. Il racconto del deputato Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Metro, e quindi esauriamo la Free Press. Israele spelle tutti gli attivisti, la Procura di Roma indaga per maltrattamenti e torture e acquisirà il video di Ben-Gvir. Il manifesto, il titolo a tutta pagina, onda anomala. Liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumud flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena 10 giorni fa. Il commento di Chiara Cruciati: ora ignorare la Palestina è più difficile. Qualche tempo fa a Zara Shorab è capitato di vedere una foto su Instagram, un uomo legato mani e piedi, seduto a terra con la schiena poggiata contro un blocco di cemento, gli occhi bendati e indosso una tuta bianca. Sul post era taggata la posizione Gaza City. La donna ha osservato i pochi tratti del volto rimasti scoperti e l'ha riconosciuto, è suo figlio Mohammed, lo cercava da 2 anni. Così l'incipit dell'articolo di Chiara Cruciati, del commento di Chiara Cruciati alla questione israeliana. Stesso tenore troviamo sul Fatto Quotidiano e anche stessa importanza, perché il titolo prende praticamente tutta la pagina. Benvenuti in Israele, flottiglia, i racconti degli attivisti, balbettii di governo e Unione Europea, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. Il reportage dell'inviato, botte, manette e granate.

0: assordanti sui piedi, ho pensato ai vagoni nazisti. E poi la madre della bimba uccisa a Gaza, la mamma di Indra Jab, il suo nome, in barca con la flottiglia, mi rende fiera, così il Fatto Quotidiano. Il Dubbio: l'Italia chiede sanzioni soltanto per Ben-Gvir, è il primo passo. Tajani invoca l'intervento dell'Unione Europea contro il falco di Israele dopo la condanna del Colle e della Premier contro l'umiliazione inflitta agli attivisti della flottiglia. Il governo prova a trasformare l'indignazione in iniziativa politica. Tajani ha annunciato che l'Italia chiederà all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. L'Unità: Israele non è una democrazia, scrive Piero Sansonetti. Il governo italiano lo sa, ma ne ha paura. Sanzioni a Ben-Gvir, ma non a Tel Aviv. Piero Sansonetti, dicevamo, il direttore in prima pagina. In Israele non esiste la democrazia. Credo che dopo aver visto le scene cilene degli ostaggi catturati dall'esercito di Netanyahu e messi in ginocchio, legati e bendati e costretti ad ascoltare il delirio e le insolenze di un ministro, nessuno possa più avere dubbi su questo. Non esiste un solo Stato democratico dell'Occidente nel quale mai e poi mai potrebbe succedere qualcosa del genere, neppure nei più reazionari. Se in Ungheria fosse accaduto, l'Ungheria sarebbe stata messa fuori dall'Europa. La frase fatta, secondo la quale Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente, è del tutto infondata. Forse non lo era qualche anno fa, ma ora lo è. Ci sono purtroppo diversi stati medio orientali dove il livello della democrazia è molto basso, ma non raggiunge il grado minimo al quale è arrivata Israele. In Israele non esiste più lo Stato di diritto, in Israele sono state varate leggi apertamente razziste, come quelle che c'erano nel Sudafrica di Botha, e molto simili anche alle leggi razziali italiane del 1938. Non so se in Israele esista una magistratura indipendente, mi permetto di dubitarne. Penso che se in Italia fosse successo quello che è successo l'altro giorno con le torture agli attivisti della flottiglia, la magistratura italiana sarebbe intervenuta immediatamente, avrebbe identificato uno ad uno i soldati che hanno partecipato ai maltrattamenti, probabilmente addirittura li avrebbe arrestati e di sicuro avrebbe fermato e messo in prigione il ministro colto in flagranza di reato. Sarebbe caduto il governo, l'opposizione sarebbe salita sulle barricate, i sindacati avrebbero proclamato uno sciopero unitario. Perché non è successo niente di tutto questo? Perché in Israele non esiste neanche l'ombra dello Stato di diritto. Non possiamo parlare di limitazione dello Stato di diritto, siamo di fronte alla sua abolizione. Israele oggi è più vicino alla Corea del Nord che all'Europa da questo punto di vista. Il durissimo commento di Piero Sansonetti. La discussione pestati e umiliati. La flottiglia accusa Israele, Tajani chiede sanzioni all'Unione Europea contro Ben-Gvir, Trump, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. E poi Libero, già a casa il 5 Stelle che si paragona agli ostaggi di Hamas del 7 ottobre, si parla ovviamente di Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle che viene ritratto all'arrivo in Italia dopo essere stato rimpatriato da Israele. E poi viene messo a confronto con una foto di uno degli ostaggi israeliani liberati da Hamas dopo una lunga prigionia. E beh, in questo senso non c'è veramente confronto. Il Secolo d'Italia, a fondo pagina, questi sono i quotidiani Libero, Secolo, che di questa vicenda parlano, ma ne parlano comunque limitatamente. Dicevo, il Secolo d'Italia, a fondo pagina, flottiglia, il governo chiede sanzioni UE contro Ben-Gvir. Della vicenda scrive il Foglio: Israele raccontati, non è il titolo d'apertura ma lo troviamo di spalla. Dopo il video di Ben-Gvir si apre un altro fronte della campagna elettorale, la comunicazione. Vediamo cosa scrive il Foglio. Era già accaduto che il premier di Israele condannasse le azioni del suo ministro Ben-Gvir, quando per esempio il leader di Otzma Yehudit definì un'usanza ebraica quella di sputare contro i cristiani dopo che un gruppo di sacerdoti e pellegrini era stato umiliato da un manipolo di ebrei ultraortodossi. In qualche occasione Benjamin Netanyahu si era sentito in dovere di prendere le distanze, come ha fatto mercoledì scorso dopo il video in cui Ben-Gvir godeva osservando il trattamento riservato ai membri detenuti della flottiglia e li sottoponeva a ulteriori umiliazioni. È stato però Netanyahu a lasciare che Ben-Gvir diventasse un problema esplosivo per il paese, più che per il suo governo. Non lo ha mai fermato, ha rifiutato le offerte di chi, come Lapid, gli offriva di entrare nella coalizione di governo a patto che venissero cacciati i ministri estremisti. Israele è in campagna elettorale, tutto inizia ad assumere un significato diverso, il video di Ben-Gvir ha messo la politica di fronte ad ancora un altro tema, la comunicazione. Naftali Bennett, l'ex premier che è pronto a sfidare Netanyahu alle prossime elezioni che si terranno fra settembre e ottobre, ha sollevato il problema esponendo come intende curare la comunicazione di Israele nel caso in cui dovesse vincere le elezioni. Promette di adottare una squadra di esperti, non di politici. In ebraico il termine che si usa per indicare la comunicazione istituzionale è asbara e in sé indica l'atto di spiegare, di comunicare un'immagine positiva e anche di portare avanti la guerra dell'informazione. La sbarra del governo, che in campagna elettorale gli oppositori chiamano governo del 7 ottobre, non è ritenuta all'altezza del periodo straordinario che il paese si è trovato a vivere e soprattutto è stata sovrastata dalla propaganda dei nemici di Israele. Come il paese comunica e si racconta è diventato dal video di Ben-Gvir un altro campo della resa dei conti politica e quindi la comunicazione al centro del racconto che fa il Foglio della situazione in Israele. Claudio Velardi sul Riformista, amici di Israele, appunti per una controffensiva. Vediamo anche qui cosa scrive Velardi. L'ultimo psicodramma geopolitico planetario ruota intorno a Ben-Gvir, il ministro israeliano che si è fatto riprendere al porto di Ashdod tra gli attivisti dell'ennesima flottiglia, fermati e inginocchiati. Una trovata di piccolo cabotaggio, pensata esclusivamente per raccattare qualche voto in più nella sua base estremista in vista delle elezioni che si annunciano, azione peraltro subito censurata da Netanyahu, niente di più, niente di meno. Dopo questo video vanesio e scomposto è andato in scena il consueto teatrino lacrimante delle cancellerie globali, con l'Italia in prima fila, ambasciatori convocati, comunicati fiammeggianti, leader in allarme, come se fosse scoppiata la terza guerra mondiale per una clip su X, e con tanti ringraziamenti dei professionisti della propaganda anti-israeliana e antisemita. L'episodio ha cementato ulteriormente il loro dominio sull'agenda dell'indignazione. A loro tanto di cappello perché conoscono il mestiere. Ma chiudiamola qui questa miserevole storiella e andiamo al tema vero che riguarda noi. Io non penso che gli amici di Israele si debbano scusare o vergognare per il video di un agitato. Da una parte significherebbe sopravvalutare il peso dell'episodio in sé, che è da archiviare come volgare comunicazione politica, dall'altra lo si sottovaluta se si pensa che condannarlo può riparare l'immagine di Israele. Purtroppo non è così. Chi lo sostiene evidentemente non si rende conto della profondità del solco scavato in questi anni. L'immagine di Israele nei salotti televisivi in Italia e in Europa, nelle opinioni pubbliche del mainstream globale è compromessa, amici cari, non a causa dei fatti, ma perché il pregiudizio ha divorato la realtà e dunque non c'è una reputazione da salvare nel breve periodo, così come dubito che bacchettare o cacciare un ministro dal governo possa riabilitare Gerusalemme agli occhi dell'antisemita globale. Così Claudio Velardi sul Riformista. Riformista che apre però su Cuba. Quanto Cuba la crisi, l'isola nel mirino della Don Ro, Trump rassicura ma invia la USS Nimitz. Nessuna intimidazione, un aiuto invece, sono un paese allo sfascio. La crisi si sente anche da noi, l'Unione Europea taglia le stime della crescita e Giorgetti annuncia contromisure, pronto taglio accise fino a giugno. Il secolo XIX, porta aerei nei Caraibi, Trump punta su Cuba, l'ira di Russia e Cina, e poi il Domani, la cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana. Dopo l'incriminazione di Castro, la porta aerei USA, Nimitz verso l'isola, la tenaglia cinese sull'Iran, Kiev attacca e distrugge una base dei servizi segreti russi a Kherson, i morti sono almeno 100. Questo su Cuba. Da Cuba ci spostiamo all'Ucraina. L'Avvenire, Kiev rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti, il bielorusso Lubashenko apre, ora si teme la reazione di Putin, il tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, oggi l'incontro con Rubio sul futuro della NATO, il danno materiale fra i 15 e i 20 milioni di euro, secondo il presidente Zelensky. Le vittime sarebbero decine, ma difficilmente da Mosca arriverà un bilancio realistico. Quel che è certo, l'attacco di droni sferrato ieri dalle forze speciali ucraine, i russi lo ricorderanno a lungo ed è destinato ad avere un impatto psicologico importante sul conflitto. Era il primo pomeriggio quando Zelensky ha annunciato che l'agenzia governativa responsabile del controspionaggio aveva colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nel Kherson. Ha anche postato un video che mostra il momento in cui i droni distruggono gli edifici. I russi devono sentire la necessità di mettere fine a questa guerra, ha scritto Zelensky. Il giornale: attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, strage nel Kherson, Putin testa il missile ipersonico. La verità: blitz antirusso di Kiev nel Kherson, uccisi centinaia di 007 di Mosca. L'altra voce: Putin, lo schiaffo di Zelensky, i droni ucraini sul quartiere generale degli 007 russi, 100 tra morti e feriti. Merz intanto scrive a von der Leyen: Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea. Intanto a Cuba sale il pressing degli Stati Uniti, la portaerei Nimitz già nei Caraibi. Il Foglio: svuotare le minacce dei regimi, il titolo d'apertura. L'attacco ucraino alla base dell'FSB oscura le intimidazioni nucleari di Putin, la nuova regola di Kiev. Più in basso, le tappe di Kiev nell'Unione Europea, la membership associata che Merz offre all'Ucraina rischia di essere un'altra sala d'attesa, scrive il nostro David Carretta. Lo vediamo, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con una lettera di 4 pagine, ha formalizzato la sua proposta di concedere all'Ucraina una membership associata all'Unione Europea. L'idea era già stata avanzata al vertice informale di Cipro di fine aprile. L'obiettivo è di accelerare l'integrazione di fatto di Kiev nell'Unione Europea, anche alla luce dei negoziati in corso con la Russia. Sarebbe una tappa verso la piena adesione dell'Ucraina, ma dietro al pragmatismo e alla generosità si nasconde un rischio: creare una nuova sala d'attesa dove tenere gli ucraini ancora a lungo, perché l'Unione Europea non è in grado di riformarsi per un nuovo grande allargamento e manca della volontà politica per affrontare i problemi legati all'adesione dell'Ucraina. E questa era davvero l'ultima segnalazione da farvi per le prime pagine di quest'oggi, venerdì 22 maggio 2026.
1: Radio Radicale, Andrea De Angelis con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Noi invece ora vi lasciamo la voce di David Carretta per la consueta rassegna stampa internazionale.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 22 maggio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Quest'oggi ci occuperemo del vertice che c'è stato a Pechino tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Xi con Donald Trump. Vi proporremo una serie di commenti partendo dall'editoriale di ieri di El País: Xi Jinping tra Putin e Trump, il leader cinese dimostra il ruolo a cui aspira il suo paese nella nuova geometria globale, l'impero nel mezzo anziché l'impero di mezzo. È il titolo dell'editoriale di ieri di Le Figaro. Leggeremo anche un commento da Libération che non riguarda questo vertice, ma gli effetti economici di una Cina sempre più aggressiva nel resto del mondo, in particolare in Europa. Allarme rosso è il titolo dell'editoriale di ieri del quotidiano progressista francese. In chiusura torneremo sulla guerra di Trump in Iran. Trump arriva al bivio, è il titolo del commento pubblicato ieri dal Wall Street Journal. Perché bivio? Perché il presidente vuole che la guerra finisca, ma il regime offre solo pessimi accordi. Cominciamo però da Xi e Putin. El País, editoriale di ieri: Xi Jinping tra Putin e Trump, il leader cinese dimostra con i suoi vertici con Russia e Stati Uniti il ruolo a cui aspira il suo paese nella nuova geometria globale. Scrive il quotidiano spagnolo. Xi Jinping nell'arco di una settimana è stato il protagonista di 2 vertici bilaterali con cui ha voluto mostrare il ruolo centrale che lo stesso Xi vuole per la Cina nella nuova geometria multipolare mondiale. Con una scenografia simile a quella allestita per accogliere Donald Trump, Xi ha incontrato Vladimir Putin in un vertice dal forte contenuto economico e dalla crescente vicinanza strategica, dopo aver stabilito una sorta di parità con Trump in una messa in scena di un duopolio globale. Ora si trattava di mostrare il solido legame tra due potenze decise a limitare la leadership degli Stati Uniti e favorire, grazie all'inerzia trumpista, l'emarginazione dell'Europa. Il paese ricorda che Putin ha compiuto già 25 viaggi ufficiali a Pechino, ci sono stati 40 incontri con Xi Jinping, ancora più rilevanti da quando è iniziata la guerra in Ucraina, dopo la dichiarazione sull'amicizia senza limiti tra i due paesi proclamata poche settimane prima della guerra di aggressione. Da allora la Cina non ha mai condannato l'aggressione russa, anche se in diverse occasioni si è proposta come facilitatrice incerta di un processo di pace senza ottenere risultati tangibili. Grazie al sostegno finanziario ordinato da Xi Jinping, la Russia è riuscita a mitigare le sanzioni economiche imposte da Europa e Stati Uniti, fino a reindirizzare una parte significativa della sua attività economica estera verso l'Estremo Oriente. Pechino ora è il principale acquirente di combustibili fossili russi e solo lo scorso mese le vendite di petrolio alla Cina, petrolio russo, hanno raggiunto i 5,5 miliardi di euro. Putin, prosegue il paese, ha visto come la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz abbiano avuto un effetto collaterale benefico Mosca, con la parziale revoca delle sanzioni occidentali sulle sue esportazioni di petrolio. Ora Putin vuole rafforzare la sua alleanza energetica con Xi Jinping nel breve termine per sostituire la dipendenza cinese dall'approvvigionamento di petrolio iraniano, nel lungo termine per reindirizzare la produzione di gas verso l'Asia, sostituendo la rottura del commercio con l'Europa. Durante la precedente visita di Putin a Pechino lo scorso settembre, il gigante statale russo Gazprom aveva annunciato un accordo per costruire un gasdotto siberiano di circa 2600 chilometri che arriverà in Cina attraversando la Mongolia, capacità prevista 50 miliardi di metri cubi di gas l'anno estratti dai giacimenti artici, quasi 4 volte in più dei 13 miliardi che la Russia esporta attualmente in Europa. Ma se una settimana fa con Trump era stato Xi a trarre vantaggio dall'effetto scenografico della parità tra i due leader, ora è Putin a beneficiarne, nonostante la Russia sia in una superpotenza in declino economico e demografico, che vive principalmente dello sfruttamento di risorse naturali e della guerra, ed è condannata a dipendere sempre di più dalla Cina. Putin ha bisogno di Xi, ma anche al leader cinese conviene mostrare al mondo un'intesa con la Russia, una delle due maggiori potenze nucleari del pianeta, con un seggio permanente, diritto di veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Insomma, secondo il paese, l'alleanza tra Russia e Cina invia al mondo un messaggio chiaro. Gli Stati Uniti non occupano una posizione preminente. E questa è esattamente la tesi opposta a quella che Trump ripete in modo martellante. Questo messaggio sottende anche la rivendicazione dell'efficacia, della prevedibilità internazionale, del coordinamento tra Russia e Cina, espressa chiaramente nella richiesta di stabilità strategica costruttiva avanzata da Xi al presidente Trump, in contrasto con il caos nella democrazia più potente del pianeta, che ora vive una deriva militarista, autoritaria e illiberale, così. E il Paese chiude in chiave anti-Trump questo editoriale pubblicato ieri. L'impero nel mezzo, invece, il titolo dell'editoriale uscito sempre ieri su Le Figaro, la Cina non offre un modello. Andiamo a leggere. La sequenza colpisce e disorienta. Del resto, proprio questo era l'obiettivo. Pochi giorni dopo l'accoglienza ufficiale di Donald Trump a Pechino, Xi Jinping questa settimana ha ricevuto Vladimir Putin con una formalità paragonabile, calcolata al millimetro. Eppure tutto distingue Trump da Putin. Da un lato la prima visita dopo 9 anni, contraddistinta dal tono deferente, ammirato del presidente americano e da pochi risultati concreti. Dall'altro l'incontro di routine con un alleato stretto, 25esimo viaggio a Pechino, venuto a firmare una quarantina di accordi, ma la cui postura di partner nasconde uno stato di dipendenza. C'è un punto in comune tra i due eventi: pongono l'imperatore cinese al centro del gioco, cioè al centro del mondo, scrive Le Figaro. Negli ultimi 12 mesi in Cina si sono susseguiti Ursula von der Leyen per l'Unione Europea, Narendra Modi per l'India, Emmanuel Macron per la Francia, Mark Carney per il Canada, Keir Starmer per il Regno Unito, Friedrich Merz per la Germania. Una forza di attrazione giustificata dagli attributi di potenza, un immenso mercato con cui si vuole commerciare, una sovrapproduzione industriale da cui ci si vuole proteggere, una capacità innovativa rispetto alla quale si sperano partnership, un monopolio sui minerali critici di cui non si può fare a meno, una potenza militare che suscita preoccupazione. Tutto questo è la Cina di Xi Jinping, senza contare la capacità di tenere testa agli Stati Uniti e di tracciare una linea diplomatica indipendente, proiettando la Cina come un polo di stabilità nell'era di Donald Trump. Cosa scrive più avanti Le Figaro? Nonostante al momento non sia giustificato dal divario di potenza tra Stati Uniti e Cina, si è assistito a un'inversione dei rapporti di forza tra Trump e Xi. La seconda potenza economica e militare si impone già come l'astro intorno a cui orbitano i pianeti globali. Ma per Le Figaro si tratta di un sole freddo, non un sole caldo che attrae. Xi dirige i balli sulla scena internazionale perché ha le carte in mano. Tuttavia non riuscirà a detronizzare gli Stati Uniti come gendarme del mondo, semmai può approfittare del declino dell'Occidente per eliminare gli ostacoli alla propria ascesa. Qual è il problema? Nella sua supremazia la Cina non offre un modello e questo è un limite enorme, così la vede tra l'altro Le Figaro. Libération ieri aveva tutto un dossier sugli effetti della Cina sul resto dell'economia mondiale, in particolare l'Europa, compreso l'editoriale dal titolo Allarme Rosso. Avete mai sentito parlare di Deng Xiaoping al contrario? Scrive Libération: questa è una strategia che l'industria europea sta iniziando a delineare per cercare di trarre vantaggio dalle tecnologie cinesi, così come la Cina per lungo tempo ha sfruttato le tecnologie europee. Siamo onesti, non ci siamo ancora, al momento sono i cinesi a dettare le regole, nutriti dai massicci trasferimenti tecnologici operati dagli europei negli ultimi decenni in cambio di delocalizzazioni industriali che permettevano loro di produrre a basso costo, approfittando di una manodopera che non poteva protestare causa regime autoritario. È successo in diversi settori, dall'aeronautica fino al nucleare. La Cina è riuscita a sviluppare per esempio il suo parco nucleare grazie al trasferimento di tecnologia della francese EDF, e in larga misura questo vale anche per il settore automobilistico, scrive Libération. Oggi gli europei si mordono le dita, perché? Perché sono diventati il bersaglio di un'offensiva senza precedenti da parte di un'industria cinese onnipotente. Nel settore auto è allarme rosso, l'industria europea viene letteralmente travolta dall'officina del mondo, soprattutto per i veicoli elettrici, con la Cina che controlla anche l'approvvigionamento di terre rare e i tre quarti del mercato delle batterie. Reagendo in ritardo, l'Europa nel 2024 ha deciso di imporre dazi aggiuntivi al 37,6% sui veicoli elettrici cinesi importati, ma Pechino ha avuto un'idea geniale: stringere partnership con i costruttori europei, produrre localmente e così eludere i dazi. La conclusione di Libération è questo il senso della partnership annunciata questa settimana tra la cinese Dongfeng e il francese, o la francese Stellantis, che non è solo francese, per un sito storico, quello di Rennes. Approfittarne per acquisire tecnologie cinesi, come hanno fatto i cinesi con gli europei per diverso tempo, sarebbe un giusto ritorno delle cose, un bel esempio di Deng Xiaoping al contrario. Per chiudere, la guerra in Iran e l'editoriale di ieri del Wall Street Journal dal titolo «Trump arriva al bivio sull'Iran». Di ritorno dal viaggio in Cina, Trump si trova di fronte a decisioni difficili sulla guerra con l'Iran. In particolare una: se l'Iran continuerà a temporeggiare nelle trattative, Trump cosa è disposto a fare per vincere la guerra? A quasi tre mesi dall'inizio del conflitto la risposta non è scontata. Pur avendo inflitto danni ingenti all'esercito iraniano e ritardato il programma nucleare del regime, Teheran respinge le offerte di accordo e continua a bloccare la maggior parte del traffico commerciale nello stretto di Hormuz. A suo merito, Trump finora ha rifiutato un accordo sfavorevole, secondo i termini iraniani, eppure la tregua di Trump, secondo il Journal, dura da troppo tempo, più a lungo dell'operazione Furia Epica, e l'Iran non ha mantenuto le sue promesse, per esempio quella di riaprire lo stretto, continua addirittura a lanciare droni contro i paesi del Golfo e le forze americane. Se l'obiettivo era verificare se il regime iraniano fosse pronto a rinunciare al programma nucleare, a questo punto Trump ha la risposta: no, non lo è. Gli iraniani lo confermano ad ogni controfferta, rifiutando di smantellare i siti di arricchimento sotterraneo o di consegnare le scorte di uranio arricchito. Se un buon accordo non è possibile, Trump avrà poche buone alternative, se non una: riprendere l'uso della forza militare. Ma con quale obiettivo? Riprendere la guerra deve essere legato a un obiettivo strategico, realizzabile senza il consenso del regime iraniano. Un'operazione potrebbe essere sequestrare l'uranio arricchito dell'Iran, distruggere i siti di arricchimento. Un'altra opzione è mantenere il blocco nei confronti dell'Iran, organizzando una missione navale per scortare le navi nello stretto di Hormuz. Trump potrebbe anche distruggere a tappe l'infrastruttura petrolifera iraniana. Il fatto è che tutte queste opzioni comportano rischi, sia militari sia economici, e il problema è che a questo punto Trump non ha opzioni senza rischi. Firmare una lettera di intenti per continuare la trattativa per altri 30 giorni, cioè concedere un'altra tregua all'Iran, aumenterebbe solo i costi, permettendo a Teheran di temporeggiare fino a ridosso delle elezioni di midterm americane. Come Trump ha detto una volta, criticando i suoi predecessori, gli Stati Uniti non dovrebbero iniziare una guerra se non sono pronti a fare ciò che serve per vincerla. Così il Wall Street Journal, con cui ci fermiamo, da David Carretto. Una buona giornata con Radio Radicale.
1: Radio Radicale, da David Carretto, con la consueta rassegna stampa internazionale. Noi ora vi lasciamo, fra qualche istante, alla rubrica A che punto è la notte, a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Poi sarà la volta di Spazio Transnazionale, con Francesco Dell'Eo e i suoi ospiti, alle 7.10. Alle 7.30 invece Critiche Militanti, con Matteo Marchesini, ci accompagnerà fino alle 7.35. A quel punto studio e microfoni per Roberta Iannuzzi, di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Vi lasciamo però ora alla rubrica A che punto è la notte, a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
3: Buongiorno e benvenuti ad A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. Del super bonus si scrive da tanto tempo. Recentemente su Milano Finanza Sergio Rizzo ha ricordato come alcune società, alcune banche stiano ancora guadagnando come cassa depositi e prestiti dalla contrattazione di questi crediti fiscali che hanno creato però un buco di bilancio nello Stato italiano, e pensate che ne parleremo ancora per tanto tempo del super bonus, in quanto ancora oggi nel 2026 dovremo pagare 40 miliardi di debito aggiuntivo proprio per restituire questi soldi creati un po' dal nulla, quel 110%, inutile spiegare perché si siano creati questi soldi dal nulla, visto che c'è una percentuale di 10 punti in più rispetto al 100%. Ma c'è un'altra misura importante e varata, scusate la voce ma è l'influenza di stagione, è varata nel periodo post-Covid, esattamente come il super bonus, che dovrebbe anch'essa rilanciare l'economia, ed è il Piano Nazionale di Riforme e Resilienze. Anche qui chi vi parla ne ha spiegato un po' i contorni, sempre su Milano Finanza, alla fine dell'anno scorso, sostanzialmente andando a vedere quali sono le opere che potrebbero muovere il PIL. Ad oggi 122 miliardi di euro di prestiti e 71 e qualcosa di risorse a fondo perduto. Prestiti significa debito. In tutto sono quasi 200 miliardi di euro stanziati per sostenere l'economia italiana dopo il Covid dalla Commissione Europea col debito comune. Ma la domanda che dobbiamo tutti quanti porci è semplice: ma l'economia sta crescendo di 122 miliardi? Sta crescendo almeno di 71 miliardi? Perché noi non siamo riusciti a trovare i soldi per fare un decreto lavoro che fosse un pochino più consistente di 1 miliardo di euro, e fatichiamo come Italia a trovare le risorse per finanziare il rinnovo del bonus sulla benzina, tanto che la Premier Giorgia Meloni ha dovuto scrivere alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen per chiedere di poter usare un po' di extra deficit anche per affrontare la crisi energetica derivante dallo stretto di Hormuz, dalla guerra in Iran, allora dalla guerra all'Iran. Allora, visto che siamo in totali ristrettezze di risorse per la finanza pubblica, e visto che il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si danna l'anima per cercare le risorse per finanziare delle misure per le famiglie, per le imprese, c'è da chiedersi e c'è, secondo me, da verificare con grande attenzione come saranno spesi questi soldi, perché sono soprattutto debito aggiuntivo. E se dovessimo scoprire un domani, ma è meglio scoprirlo oggi, che questo debito aggiuntivo è stato contratto come fare un mutuo senza comprare una casa, avremo un nuovo caso super bonus, ma ancora più grave, perché questo grande provvedimento, questo grande finanziamento che ha tenuto indubbiamente il PIL in piedi fino ad oggi, potrebbe diventare un boomerang e ci costringerà a parlarne per anni. Questo è Che punta la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
4: Buongiorno da Radio Radicale, sono le 7.10 di venerdì 22 maggio e allora è il momento di lanciare in diretta Spazio Transnazionale. Francesco Dell'Eo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a te Antonello, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Partiamo oggi dai quotidiani medio orientali, Times of Israel, funzionario iraniano, ancora nessun accordo, ma le distanze si sono ridotte. Rubio afferma che i colloqui con l'Iran mostrano segnali positivi, ma i dazi sullo stretto di Hormuz renderebbero l'accordo irrealizzabile. Trump ha altre opzioni se i colloqui falliscono, afferma Rubio, mentre il presidente USA promette di recuperare, forse distruggere, l'uranio altamente arricchito dell'Iran. Il capo dell'IDF afferma che l'esercito è in massima allerta durante le festività. Sempre sul quotidiano Times of Israel, rabbino capo del Regno Unito, un comportamento in contrasto con i nostri valori ebraici fondamentali. Nel mezzo delle polemiche su Ben-Gvir, Israele espelle tutti i 430 attivisti stranieri della flottiglia e trattiene un israeliano. L'Italia chiede all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir per il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati. Il ministro degli esteri italiani, scrive il quotidiano israeliano, ha dichiarato su X di aver chiesto l'imposizione di sanzioni nei confronti di Ben-Gvir per gli atti inaccettabili commessi contro la flottiglia, con il sequestro degli attivisti in acque internazionali e la loro sottoposizione a vessazioni e umiliazioni in violazione di diritti umani più elementari. Vediamo Jerusalem Post. Dietro le quinte dell'operazione segreta di Israele per trasformare ricerca persone di Hezbollah in bombe. Esclusiva del quotidiano di Gerusalemme, l'insider Adam Fein svela nel suo nuovo libro dettagli sbalorditivi sull'operazione cerca persone del Mossad contro Hezbollah, illustrando la strategia e le decisioni ad alto rischio che hanno caratterizzato la missione. Vediamo Arab News. Il mediatore pakistano si adopera per rimettere in carreggiata i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente USA Trump ha ribadito la sua determinazione a non permettere all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei ha dichiarato: abbiamo preso atto delle posizioni USA e le stiamo esaminando. Intanto l'IRNA, che è l'agenzia iraniana, diffonde un messaggio della Marina dell'IRGC, dei Pasdaran: 31 navi autorizzate a attraversare lo stretto di Hormuz in 24 ore. Anche il Financial Times apre sull'Iran. Rubio intravede segnali positivi riguardo alla possibilità che gli USA raggiungano un accordo con l'Iran. Times of India: mi ucciderebbero, Trump afferma che la guerra con l'Iran gli impedisce di partecipare al matrimonio del figlio. La tassa riprende Bloomberg. Il mondo potrebbe trovarsi ad affrontare una crisi simile a quella del 2008 se lo stretto di Hormuz rimanesse chiuso. Secondo l'analisi del Rapid Energy Group, se lo stretto dovesse riaprire a luglio, ci si potrebbe aspettare una riduzione media della domanda di petrolio pari a 2,6 milioni di barili al giorno e un picco del prezzo sul mercato spot del greggio. Brent di riferimento vicino ai $130 al barile durante l'estate. Vediamo ancora altri quotidiani internazionali, il China Daily: le dichiarazioni sino-russe contribuiscono a rafforzare l'unità e la stabilità. Dopo la visita di Putin a Xi, si sottolinea l'importanza di costruire un mondo multipolare. Il Kiev Independent: dopo Trump, Putin va a Pechino e torna a mani vuote. Sebbene la recente guerra in Iran e l'impennata dei prezzi del petrolio abbiano aumentato le entrate da esportazione della Russia, l'equilibrio complessivo del rapporto rimane sostanzialmente invariato. La Cina continua a detenere una posizione più forte nei suoi legami con Mosca e rimane riluttante ad assecondare pienamente i desideri del Cremlino. Il Guardian: Trump promette l'invio di altri 5.000 soldati in Polonia in quello che sembra un netto cambiamento di rotta. Le Monde ci dice invece che 9 feriti sono stati in un attacco israeliano contro un ospedale in Libano. È il paese che il giudice ordina il sequestro di 490.780 euro dai conti bancari di Zapatero. L'Economist fa un elogio di SpaceX, una nave stellare Enterprise. Che cosa si pensi di Elon Musk? SpaceX, la sua azienda di missili, è una meraviglia del libero mercato. Ma notizie dell'ultima ora ci dicono che è stato rinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione appunto del veicolo spaziale di SpaceX. Giampiero Gramaglia.
6: Sì, fermenti interni di varia natura, politici ed economici contro il presidente Donald Trump attirano stamane l'attenzione dei principali media degli Stati Uniti. Nel Congresso anche i repubblicani rumoreggiano contro il provvedimento che destina 1,8 miliardi di dollari di soldi dei contribuenti a rimborsare gli amici e i sostenitori del presidente vittima di presunte persecuzioni giudiziarie durante l'amministrazione Biden. Fra questi ci sono i facinorosi che il 6 gennaio 2021 diedero l'assalto al Campidoglio di Washington e lo devastarono. Alla Camera i leader repubblicani bloccano, almeno per ora, il voto di una risoluzione che chiede la fine della guerra all'Iran e che sarebbe stata approvata. Il Senato ne ha già passata una analoga. E infine i magnati dell'intelligenza artificiale fanno slittare la firma di norme sull'armonizzazione e sulla regolamentazione della stessa quando tutto era già pronto per la cerimonia. La guerra all'Iran è l'apertura, sotto angolature diverse, della CNN e di Politico. La TV All News, che cita fonti dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran sta ricostituendo i suoi apparati militari più rapidamente di quanto ci si aspettava. La produzione di droni è ripresa e l'Iran rimane una minaccia per gli alleati degli USA nella regione. Su questo punto il Wall Street Journal rivela che Teheran sta facendo ricorso alle criptovalute per finanziare lo sforzo bellico. Un altro titolo della CNN riguarda la decisione dei leader repubblicani della Camera di impedire il voto della risoluzione per mettere fine alla guerra, che sarebbe stata uno smacco per Trump. In un'analisi, la TV scrive che Trump cerca un riscatto a Cuba dopo aver fallito il cambio di regime in Iran. E ancora rivela i progetti di Trump di incontrare il presidente di Taiwan, una mossa che segnerebbe un importante scarto dalle norme diplomatiche e che potrebbe irritare Pechino a una settimana dal monito su Taiwan a Trump del presidente cinese Xi Jinping. Politico invece parla del fantasma dei 5 dollari e 2 centesimi. 5 dollari e 2 centesimi è il massimo del prezzo al gallone della benzina super raggiunto durante l'amministrazione Biden, uno dei temi preferiti di Trump in campagna elettorale per convincere gli americani a votare per lui. I collaboratori del presidente, scrive Politico, sono assolutamente, totalmente terrorizzati dal simbolismo politico che avrebbe il battere il record di Biden. E una foto sul sito mostra il prezzo della super alla pompa a 4 dollari e 99 centesimi, quindi molto vicino al limite, al record da non superare. Il New York Times apre con il mancato voto alla Camera sulla risoluzione per porre fine alla guerra, osserva che le valute in Asia risentono del conflitto e poi affronta il problema del pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz, sostenendo che sono in corso trattative tra l'Iran e l'Oman per decidere insieme un pedaggio di questo tipo. Anche l'Oman si affaccia sul Golfo di fronte all'Iran. Il Wall Street Journal invece punta sul ricorso ai fondi pubblici, ai fondi dei contribuenti per rimborsare gli amici del presidente che starebbero già facendo la fila per ottenere questi parte di questa somma. Scrive che sul fronte cubano le difese dell'Havana non sono tali da consentirle una resistenza o un eventuale attacco degli Stati Uniti. Washington Post e Axios, infine, aprono con la mancata firma della regolamentazione sull'intelligenza artificiale, attribuendone le cause sia all'insoddisfazione dei guru dell'intelligenza artificiale di fronte a questa regolamentazione, sia alle esitazioni di Trump a imporle. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero, a domattina 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Micol Flamini, giornalista del Foglio, bentornata a Radio Radicale Micol.
7: Buongiorno, grazie.
5: Editoriale di David Horowitz su Times of Israel, Netanyahu dovrebbe licenziare Ben-Gvir dopo la sua provocazione della flottiglia, ma ovviamente non lo farà. Il primo ministro aveva già capito quale danno avrebbe causato quel suprematista ebreo di estrema destra se fosse diventato ministro, eppure gli ha comunque affidato un incarico chiave e, come era prevedibile, Israele si trova ora in una situazione di vergogna, è danneggiato e indebolito. Qual è la tua opinione sulla vicenda, Micol? Parliamo ovviamente della flottiglia e anche delle reazioni italiane.
7: Certo, non so se quanto effettivamente Netanyahu non sapesse del danno che una figura come Itamar Ben-Gvir avrebbe potuto arrecare al paese, dal punto di vista sicuramente anche dell'immagine internazionale, ma anche dal punto di vista della coesione interna del paese. Insomma, di fatto Netanyahu ha dato l'opportunità alla forza politica di Ben-Gvir, che era una forza assolutamente marginale nella vita politica israeliana, ha dato la possibilità, insomma, di avere una posizione dalla quale portare avanti appunto i suoi piani, strombazzare quelle che sono le sue ideologie, arrecando appunto un danno enorme anche proprio internamente al paese. Per quanto riguarda il caso della flottiglia, ovviamente, ecco, siamo in una Israele che entra in campagna elettorale. Quello che ha fatto Ben-Gvir, insomma, è terribile dal punto di vista della politica del paese, di tutto quello che Israele ha sempre anche rappresentato e anche, insomma, dei valori che anche dice di portare avanti. Non credo che Netanyahu licenzierà Ben-Gvir, anche perché, appunto, come dicevamo, entra in campagna elettorale Israele, probabilmente voterà, il voto è previsto tra settembre e ottobre, e tutto quanto, insomma, diventerà a livello di messaggio esponenzialmente più grande. Probabilmente, insomma, il voto verrà anticipato di poco, non credo che Netanyahu sia intenzionato ad anticiparlo ulteriormente.
5: Così il Jerusalem Post: l'Iran potrebbe sferrare un attacco a sorpresa contro gli stati del Golfo e Israele, secondo quanto riferito da alcuni funzionari. Gli avvertimenti su un potenziale attacco a sorpresa dell'Iran contro gli stati del Golfo e Israele giungono mentre il presidente USA Trump e il primo ministro Netanyahu sono in disaccordo su come procedere nei confronti di Teheran. Editoriale di Zvi Barel su Haaretz: Trump deve smetterla di pensare ad Ahmadinejad e fare all'Iran un'offerta concreta. Israele stava forse spingendo per un cambio di regime già 20 anni fa? In ogni caso l'opzione Ahmadinejad è folle. Gli stati del Golfo hanno spiegato al presidente USA che il tempo gioca a favore di Teheran. Così apre l'IRNA, agenzia della Repubblica Islamica d'Iran, esclusiva: l'Iran respinge le speculazioni dei media sui dettagli dei colloqui per porre fine alla guerra. Baghei, che è il portavoce del Ministero degli Esteri, ha affermato che in questa fase i negoziati si concentrano sulla fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. Ha aggiunto che le affermazioni riportate dai media in merito alle questioni nucleari, che si tratti di arricchimento o materiale arricchito, sono mere speculazioni mediatiche e prive di credibilità. Queste sono le notizie. Tu che evoluzioni ti aspetti, Micol?
7: Siamo bloccati ormai da settimane e abbiamo visto, diciamo, ripetersi una concatenazione di annunci, poi smentite, Trump che dice siamo vicini a un accordo, poi attacchiamo, poi non attacco perché me l'hanno chiesto i paesi del Golfo o me l'ha chiesto il Pakistan. È vero che in questo momento il tempo gioca un po' a favore dell'Iran. Il grande errore dell'amministrazione americana è stato sottovalutare la minaccia che l'Iran ha iniziato a fare dalla guerra dei 12 giorni lo scorso anno, ossia quello di bloccare lo stretto di Hormuz. In questo modo l'Iran si è preso una grandissima leva negoziale, una leva con cui di fatto sta ricattando il mondo, sta ricattando gli Stati Uniti, e questo gli dà appunto sul tavolo negoziale un vantaggio sostanziale, un vantaggio molto molto consistente. Sicuramente la posizione dei paesi del Golfo e di Israele è quella più interessante in questo momento, soprattutto i paesi del Golfo. La scorsa settimana abbiamo visto appunto uscire tutte quelle indiscrezioni sulla possibile visita di Netanyahu negli Emirati, smentita da Abu Dhabi, ma insomma una visita che sembra ci sia stata. Al di là di tutto quello che potrebbe succedere tra gli Stati Uniti e l'Iran, al di là di questa operazione militare per Donald Trump e anche il suo significato dal punto di vista della politica interna, il punto essenziale su cui secondo me non bisogna mai smettere di focalizzarsi è il tipo di Medio Oriente che sta emergendo in questo momento. È un Medio Oriente di nuove relazioni, un Medio Oriente in cui vediamo alcuni paesi del Golfo molto importanti che stanno legando sempre di più il loro rapporto con Israele. Cioè Israele, ovviamente ci sono dei limiti a livello di diplomatico, a livello comunicativo di tutto quello che si può dire del rapporto appunto anche tra gli Emirati e Israele, che sicuramente tra tutti è il rapporto più sdoganato, sicuramente non segreto come quello tra l'Arabia Saudita e Israele. Questo era un processo che insomma era già stato avviato da tempo, dai tempi degli accordi di Abramo, ed è un processo che non si è fermato mai, non si è fermato di fronte al 7 ottobre. E una delle intenzioni di Hamas il 7 ottobre era anche quella insomma di fare in modo di dirottare il piano, di arrivare a una normalizzazione tra l'Arabia Saudita e Israele. Non si è fermato insomma con tutte le altre guerre che ci sono state, e appunto non si è fermato col grande conflitto in Iran. Anzi, altro dato assolutamente da registrare però è che sembra assolutamente vedersi che c'è un'erosione della fiducia da parte dei paesi del Golfo nei confronti non tanto di Israele quanto nei confronti dell'amministrazione americana. I paesi del Golfo non hanno gradito diverse prese di posizione, la mancanza di coordinamento americana appunto con loro, e quindi sembra appunto che anche questo sia un risultato, no? Una mancanza della solidità dei rapporti tra Washington e questi paesi. Ecco, questo è un altro dato da registrare. Per quanto riguarda insomma i negoziati, temo che dovremmo un po' forse aspettarci un altro tempo, un altro periodo di annunci, smentite e ultimatum.
5: Nicole, in ultimo, abbiamo una trentina di secondi, invece sul fronte libanese qual è lo stato dell'arte?
7: Il fronte libanese si tenta di portare avanti questi colloqui storici, sicuramente diretti tra il Libano e Israele. Vediamo un esercito israeliano insomma che sicuramente si trova di fronte alla minaccia di Hezbollah, che in questi mesi è riuscito anche grazie alla solidità del rapporto con l'Iran e con la Russia a sviluppare alcuni sistemi che sembra che l'esercito israeliano non avesse preso in considerazione, come per esempio i droni in fibra ottica, che sarebbe bastato chiedere agli ucraini per farsi aiutare da quel punto di vista. Anche lì c'è la volontà da parte del governo libanese di arrivare a un accordo con Israele, però si procede a rilento, perché bisogna sempre ricordare che il ruolo di Hezbollah all'interno del Libano è un ruolo di una forza militare, ma anche una forza politica che rappresenta una parte della popolazione.
5: Grazie davvero a Nicole Flamini, non perdete l'analisi su Israele sulla prima pagina del Foglio di oggi. Grazie Nicole, è stato un piacere e buon proseguimento di giornata.
7: Grazie, a presto.
5: Grazie a Piero Scaldaferri, regia. La linea torna in studio Antonello De Fortuna.
4: Grazie Francesco De Leo, sono le 7:29 minuti 56 secondi, è il momento alle 7:30 di annunciare Critica ai militanti di Matteo Marchesini.
8: Buongiorno da Critica ai militanti. Gian Piero Piretto, studioso di cultura russa di lungo corso, ha appena pubblicato da Raffaello Cortina un libro particolarmente utile, credo, all'opinione pubblica italiana. Titolo: Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda. Si tratta soprattutto di parole fortemente radicate nel mondo culturale da cui provengono e quindi traducibili quasi soltanto con parafrasi, da Prastora Strannik, da Tosca Smirienie, da Poshlosta Batyushka, da Ruskaya Dusha, l'anima, la grande anima russa, a Stabilnest. Con un gesto che ci fa intravedere in scorcio una storia millenaria, Piretto ci restituisce l'humus da cui emergono queste idee e le sfumature dei loro significati, reagendo così all'ortopedia putiniana retta dalla visione filosofica di Dugin, ossia alla contraffazione sistematica dei nomi e alla fissazione artificiosa di identità mobili. Come ogni ideologia del genere, la visione duginiana si basa su una retorica dell'autenticità e dei valori tradizionali che ne trucca il cadavere con un kitsch macabro. Il russo poshlost, kitsch come degrado anche morale, secondo la formula di Hermann Brock. Ciò che è un complesso campo di tensioni è ridotto così a vuote parole d'ordine imbottite.

0: Realizzatore ricorda semmai il fascismo di 100 anni fa, una federazione russa da cui, come secoli fa, le élite colte fuggono a Berlino, mentre la guerra criminale in Ucraina viene presentata come necessità del bene, tra parate sempre più deserte e paranoie sempre più staliniste del Batyushka Putin. Il quadro di Pireto ci ricorda tra l'altro alcune affinità, mi sembra, tra i caratteri storici russi e quelli italiani, ad esempio complesso di inferiorità e superiorità assieme. Ombra della missione scatologica, identificazione con la tradizione culturale più che politica, modernità come degrado burocratico, mitizzazione del popolo da parte di intellettuali dal popolo sradicati. Le lotte che vengono dal dibattito eterno tra occidentalisti e slavofili, l'ideologia eurasista, il vagheggiamento di una comunità organica opposta alla libertà cosiddetta atomistica dell'individualismo, ecco, tutto ciò riecheggia forse nella malata dibattuta modernità di Roma. Quanto alle idee tipicamente russe, Pireto descrive bene la loro ambiguità o ambivalenza. Il mito del sacrificio e della sopportazione ha naturalmente due facce, entrambe potenzialmente servili. La resa, una deriva oziosa, femminea, orizzontale come il prastor, la distesa smisurata della steppa, ma anche la prepotente mobilitazione patriarcale e militare. E in mezzo c'è la Smirenie, un'umiltà devota che contrasta con il cosiddetto decadentismo prometeico dell'Occidente. La grande anima russa, opposta agli europei calcolatori, può approfondire i legami umani o alienare senza limite. La brutalità si rovescia in generosità, l'abiezione in redenzione e viceversa. Potremmo chiamarlo forse il complesso di Marmeladov. Certo, allo stato puro, quell'anima dilatata del pellegrino errante Strannik, o del folle in Cristo Iurodivi, ha come avversari sia la razionalizzazione, diciamo, pietroburghese, sia il fantasma dell'antica Russia organizzata da Kirill e Putin sull'intreccio filisteo tra, cito, ortodossia, patriottismo, stabilità statale. Il suo poschlos non è più la paccottiglia tamarra degli anni 90, né il vintage sovietico dei mercatini, ma la sua reideologizzazione, diciamo così, sfacciatamente pop. La Tosca o Chandra, insomma la Senzukhto, lo spleen della tarda URSS, quella di Erofiev o Dovlatov, sembra tornare una sorta di allarme da film noir. Oggi, come Finestre sull'Est, pellicole come Goodbye Lenin si sono allontanate in fretta e si riavvicinano con passo sinistro le trame alla Gorky Park. Torna in mente alla fine della lettura l'introduzione di Milan Kundera al suo adattamento giovanile dello Jacques di Diderot. Il giovane Kundera lo ha realizzato dopo l'invasione russa, quando i suoi libri erano all'indice, lui senza lavoro, i registi, ricorda, volevano invece riduzioni di Dostoevskij, ma lo scrittore provava una invincibile ripugnanza verso il sentimentalismo del grande russo, quel sentimentalismo che se non regolato apre la strada alla ferocia, è una ferocia, constatava addirittura, di quei soldati russi che non volevano essere solo obbediti, ma persino amati. A risentirci venerdì prossimo.
1: Grazie a Matteo Marchesini. Prima di Stampa e Regime vi ricordo gli appuntamenti principali della politica. Alle 15.30 la Presidente del Consiglio Meloni incontra il Primo Ministro d'Irlanda Martin. Alle 19 c'è il Consiglio dei Ministri. Poi, per quanto riguarda gli avvenimenti dall'estero, a Città del Messico la Presidente della Commissione von der Leyen incontra appunto il governo messicano. E manderà un videomessaggio invece a Bruxelles per i 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli. Questo è interverrà quindi in videomessaggio all'evento organizzato a Bruxelles dall'Unione Europea. È il momento di Stampa e Regime. La linea va a Roberta Iannuzzi.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati. Oggi venerdì 22 maggio 2026. Questa è Stampa a Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con la regia di Piero Scaldaferri e Roberta Iannuzzi in studio. Dunque, oggi il tema che ha dominato le prime pagine nei giorni scorsi, nonostante le notizie non manchino, cioè quello della flottiglia e di Israele con i video del ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir e le denunce degli attivisti che sono stati espulsi dal paese, cedono in parte il posto sulle prime pagine, nei titoli, alle notizie economiche. L'Italia è ultima in Europa nelle previsioni dell'Unione Europea per il 2027. Per quanto riguarda il PIL, più 0,5%, il rapporto Istat certifica

inoltre una bassa crescita, l'esclusione sociale, i giovani espulsi dal futuro. Il ministro dell'economia Giorgetti ha già chiesto deroghe al patto di stabilità, se ne discute tra l'altro in questi giorni al Festival dell'Economia di Trento che Radio Radicale segue. Ma accanto a questi titoli che troviamo in particolare in evidenza sul Corriere della Sera, che ha l'apertura da pagina 2 a pagina 5 su questo, guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier nuova fase o diventerà irrilevante. Abbiamo lo stesso titolo sulla Repubblica, crescita Italia maglia nera, e poi anche un'analisi di Linda Laura Sabbadini sul rapporto Istat, i numeri di un disastro. Invece su altri giornali il titolo, come per esempio sulla Stampa, resta quello del tema di politica estera e del ministro Tajani che chiede appunto sanzioni all'Europa, chiede di sanzionare Ben-Gvir, ma afferma il ministro anche lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti. Il titolo è abusati dagli israeliani, flottiglia e racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave, spogliati e torturati. Poi ridevano. Dunque questo resta il cuore, diciamo, della rassegna stampa, il rientro degli attivisti dopo 36 ore nelle mani dell'esercito israeliano, le denunce, spogliazioni, umiliazioni sessuali, coltelli alla gola, proiettili da caccia sparati addosso, taser usati durante gli interrogatori e naturalmente il video che abbiamo visto tutti. Va però notato che la copertura non è omogenea né sui giornali italiani oggi, né lo è stato nei giorni scorsi e tanto più oggi sui giornali internazionali, anche quelli che hanno anche quelli europei, come per esempio Le Monde o addirittura El País, che non hanno il titolo di prima pagina sull'episodio. Per esempio il quotidiano spagnolo ha oggi un articolo richiamato in prima, di spalla. La copertura invece italiana trova un parallelo che forse non ci si aspetterebbe, più che altro invece sulla stampa israeliana, soprattutto quella critica verso, estremamente critica verso il governo Netanyahu, come per esempio Arez, che ieri dedicava la prima pagina agli attivisti e alle loro denunce, sembrava sostanzialmente un giornale italiano. Allora, l'impasse europea è il nodo politico che ha fatto venire, che fa venire in evidenza questa azione, che è stato spiegato appunto da chi rappresenta la flottiglia qui in Italia, che ha due obiettivi, quello umanitario ma anche quello di far venire in evidenza la contraddittorietà della politica italiana e quella europea verso Israele. Le sanzioni individuali, come sapete, nei confronti del ministro che si è vantato appunto di quello spettacolo persone messe in ginocchio e lasciate lì sotto il sole per molto tempo, le sanzioni individuali richiedono l'unanimità che Italia e Germania per ora hanno bloccato. Poi c'è la questione della sospensione dell'accordo commerciale tra Unione Europea e Israele, anche questa una sanzione che è richiesta dagli attivisti, ma in questo caso basterebbe una maggioranza qualificata. Però per il momento gli stessi due paesi hanno impedito quel voto. C'è però accanto a tutto questo un'altra storia che viene raccontata molto meno, devo dire, dai giornali, almeno quelli maggiori: la seconda giornata all'Aia per il processo a Al-Buti oppure El Ishri, un altro dei torturatori di Mitica. Ecco, se Al-Masri, che è stato rispedito nel suo paese, è sfuggito al processo dell'Aia ed era senz'altro il pezzo più grosso, diciamo, il responsabile di quel carcere, quest'altra figura, quella di El Ishri, detto Al-Buti, è fondamentalmente colui che si occupava del reparto, del padiglione dove appunto erano recluse le donne
donne con i bambini, quindi si sarebbe, secondo la Corte Penale Internazionale, secondo appunto chi lo ha portato dinanzi alla Corte Penale Internazionale, macchiato di reati molto, molto gravi. Si è chiusa la prima parte della ringa difensiva di questo processo che si sta svolgendo appunto in Olanda, e Luca Casarini, che era presente ad Amsterdam, che era presente lì, riferisce che l'imputato è rimasto immobile per tutta la seduta, lo sguardo fisso verso la parte dell'accusa. A un certo punto muoveva le labbra come se pregasse, ma soprattutto vedremo nei racconti che ci vengono fatti anche sul Manifesto alcuni dettagli di quello che è emerso dalla ringa. C'è poi la notizia che abbiamo trovato anche nei giorni scorsi, dell'attenzione che sia gli Stati Uniti e, devo dire, poco invece gli altri paesi stanno portando verso Cuba, dopo l'incriminazione da parte di Washington di Raul Castro e la portaerei Nimitz che è stata dispiegata nei Caraibi. C'è la proposta del cancelliere tedesco Friedrich Merz sull'Ucraina, con una formula diversa, un membro associato, dell'Unione Europea. Ha scritto, l'abbiamo visto ieri citando i giornali internazionali, che ha scritto alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, proponendo questo status di membro associato con accesso alla clausola di difesa reciproca e a parte del bilancio europeo, senza però diritto di voto nelle istituzioni. L'obiettivo è portarlo al Consiglio Europeo del 17-18 giugno, quello di metà anno. E intanto però c'è questa notizia che si aggiunge: le forze speciali ucraine hanno colpito quello che Kiev indica come il quartier generale dell'FSB nel Kherson, nell'area di Kherson, nell'area sotto controllo russo, dunque insieme a un sistema di difesa aerea. Zelensky ha rivendicato l'operazione su X con un video: grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti. Mosca non ha fornito conferme ufficiali, il bilancio non è verificabile in modo indipendente. L'attacco però si inserisce nella strategia ucraina di colpire infrastrutture di comando e logistica nelle retrovie occupate. In evidenza questo fatto lo troviamo in particolare oggi su Avvenire, in maniera critica. Kiev rialza la posta: Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre: ora si teme la reazione di Putin, scrive Marta Ottaviani sulla prima pagina di Avvenire. Ieri hanno colpito le parole del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a proposito della leva, la leva volontaria che è stata potenziata in Germania, e ha detto potrebbe non bastare. Questo a proposito della difesa degli stati nazionali membri dell'Unione Europea. Dicevamo della crescita dell'economia, che è l'altro tema di questa rassegna stampa, e poi la questione delle carceri, perché il ministro della giustizia Nordio ha presentato in pompa magna le strutture residenziali per detenuti senza domicilio, una platea stimata tra 2.500 e 3.000 persone che potrebbero accedervi, però l'elenco delle strutture disponibili non c'è ancora. Ora i tempi si immagina che non saranno brevi, e queste sono appunto le critiche che arrivano da chi si occupa di carcere a sinistra e da Antigone. Vedremo. Vannacci, politica interna, con l'onda cresce, ha detto non faremo di questo partito, ieri in quell'intervista che abbiamo citato, del nostro partito Futuro Nazionale, un rifugio di peccatori, ma in realtà dopo la fuga di Ravetto a destra, anche secondo il Foglio, altri due senatori della Lega potrebbero lasciare: Manfredi Potenti ed Elena Murelli, che vengono
vengono corteggiati per il momento, scrive il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. C'è poi la storia di Palantir a Londra. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha bloccato un contratto da 50 milioni di sterline tra la Metropolitan Police e Palantir per l'uso dell'intelligenza artificiale nell'analisi investigativa, citando una violazione delle norme sugli appalti. C'è oggi ancora qualcosa su Marco Pannella, al decennale dalla scomparsa del leader radicale. La Verità pubblica una lettera: a 10 anni dalla morte lo santificano tutti, compresi quelli che lo dipingevano come un demonio. Poi ci sono le elezioni locali, naturalmente, che si terranno domenica e lunedì. Le urne aperte da domenica alle 7 fino alle 23, poi lunedì e dalle 7 alle 15, con un eventuale ballottaggio poi a giugno per i comuni sopra i 15.000 abitanti, e sono chiamati al voto 6,2 milioni di elettori. I capoluoghi principali sono Venezia, che è l'unico capoluogo di regione al voto, con il sindaco uscente Brugnaro che non si può ricandidare, quindi una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra, con Simone Venturini, vice di Brugnaro, e il candidato che in questo momento, insomma, viene considerato, ecco, più forte, Andrea Martella, ex parlamentare sostenuto dal Campo Largo fino a Rifondazione. Gli stessi leghisti veneti presagiscono un successo del centrosinistra, leggiamo. A Messina invece si ricandida un Federico Basile, espressione del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, e a Salerno anche qui c'è un ritorno in grande stile di Vincenzo De Luca. Poi ci sono altri capoluoghi: Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento ed Enna. Queste le notizie di oggi su cui si concentrano i giornali. Cominciamo però, prima della flottiglia, dal caso di Abdul Rahman Alishri, detto Albuti, e dallo stato di questo processo, di cui ci parlano poco i nostri giornali. È responsabile della prigione di Mitiga in Libia, dove venivano detenuti, torturati, stuprati migranti e oppositori. Il soprannome Albuti era sufficiente a terrorizzare le vittime al solo sentirlo pronunciare. Operava nello stesso sistema criminale di Al-Masri, il torturatore libico arrestato e poi rilasciato dall'Italia nel 2025, in circostanze che sono costate all'Italia una censura formale della Corte Penale Internazionale. Però, a differenza di quanto accaduto in Italia, la Germania ha arrestato Alishri, Albuti, la scorsa estate, lo ha consegnato a dicembre 2025 alla Corte Penale Internazionale, dando esecuzione al mandato senza le esitazioni che hanno caratterizzato l'impasse del caso, appunto, italiano. L'udienza istruttoria si tiene alla Corte Penale Internazionale con 17 capi di imputazione all'AIA tra crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Si è chiusa la seconda giornata ieri con la prima parte dell'arringa difensiva degli avvocati dell'imputato, e lo racconta l'unità che aveva lì, appunto, Luca Casarini. Allora andiamolo a prendere, perché dà evidenza a questa storia che mi sembra, appunto, incredibile. È vero che ci sono tante notizie, emerga poco in questi giorni. Allora, da Amsterdam, scrive Casarini, seconda giornata all'AIA, il secondo giorno delle udienze dedicate alla discussione istruttoria per rinvio a giudizio o meno del torturatore di Mitiga alla Corte Penale Internazionale si è chiuso dopo la prima parte dell'arringa difensiva degli avvocati dell'imputato. Lui, seduto appoggiato al muro, affiancato da 4 poliziotti di origine africana, è stato immobile tutto il tempo, sguardo fisso,
verso l'alto, quello dell'accusa. A un certo punto muoveva le labbra come se stesse pregando. L'aspetto, il ghigno feroce con il quale si presentava davanti alle sue vittime, terrorizzate solo a sentirne pronunciare il nome, non fanno pensare a uno che prega, ma invece, ascoltando la descrizione minuziosa del modus operandi della banda di Elishri, si scopre che proprio la persecuzione religiosa era una delle maggiori attività mitica. Per assicurarsi un posto nel loro personale paradiso, si sono inventati un Islam funzionale ai loro interessi e schifose pulsioni. Succede con tutte le religioni. Dio è sempre stato preso in ostaggio dai fanatici e anche dai compari di Al-Masri ed Elishri. Conducevano all'inferno gli infedeli, cioè ogni essere umano al quale sequestravano la vita e lo torturavano e stupravano in nome di Dio. Queste sono, diciamo, le accuse che formalizza diciamo a modo suo Gasarini sulla stampa, e però insomma anche sul Manifesto con Chantal Meloni ne troviamo notizia. Il Manifesto oggi titola "Onda anomala", con la libertà per gli oltre 400 attivisti della Global Sumud flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. C'è anche da dire che Israele ha approvato recentemente, poco più di un mese fa, una norma che velocizza queste espulsioni. E proprio in base a questa norma sono già stati espulsi, altrimenti sarebbe passato più tempo e sarebbe stato necessario un procedimento più complesso. Invece con un'espulsione volontaria i tempi possono velocizzarsi, tant'è che molti appunto sono stati già espulsi ieri, salvo uno, un attivista che ha passaporto israeliano e dunque è stata trattenuta. Per quanto però ci verremo fra un momento, invece per quanto riguarda il caso dal Manifesto, dalla prima pagina, andiamo poi nella pagina 11 dove scrive Chantal Meloni: processo al Buti, all'Aia la punta dell'iceberg, un processo storico, una pietra miliare, addirittura un momento Norimberga per la Libia. Nei commenti di chi ha assistito all'udienza predibattimentale nei confronti di Elishri all'Aia trapela tutta la soddisfazione e l'importanza del caso. Poi andiamo a pagina 11. Con il seguito dell'articolo, i 17 capi di imputazione tra crimini di guerra e contro l'umanità, il lavoro della procura che per 3 giorni ha delineato contorni e dettagli del caso in modo meticoloso e approfondito è stato davvero impressionante, anche per i contenuti, le descrizioni dei crimini che i detenuti subivano nella prigione, un inferno dove le vittime, libiche e non, erano torturate brutalmente, violentate, umiliate, denigrate e rese veri e propri schiavi. Talvolta per mesi, talvolta per anni, molte sono morte, uccise dalle violenze. Il trattamento peggiore, come ha ripetuto più volte l'accusa, era riservato ai migranti dell'Africa subsahariana, discriminati per il colore della loro pelle, per motivi religiosi e per una serie di ragioni incrociate che rendevano la persecuzione nei loro confronti ancora più grave. Sono loro le persone con cui lavoro insieme al Centro Europeo dei Diritti Umani e Costituzionali di Berlino, a nome delle quali abbiamo presentato corpose denunce alla Corte. Sono loro le testimonianze che abbiamo raccolto per anni e che potrebbero riempire libri degli orrori per molti anni a venire. Migranti colpevoli di essersi messi in marcia lasciando il loro paese sperando in un futuro migliore, rimasti imprigionati in Libia. Il processo a Elishri ha permesso alle vittime di essere viste e ascoltate. Molte frasi pronunciate in udienza erano testuali citazioni delle testimonianze di chi con coraggio ha raccontato gli abusi nonostante i rischi. Un giorno le vittime potranno vedere giustizia, forse anche un risarcimento di significato simbolico. Non era affatto scontato che la Corte Penale Internazionale riuscisse a procedere nei confronti di questo torturatore libico. È stato grazie alla cooperazione della Germania che è stato arrestato la scorsa estate in esecuzione di un mandato di arresto originato dallo stesso filone di indagine che riguarda Al-Masri.
La verità, scrive infine Meloni di questo lungo articolo, Chantal Meloni, è che questa è solo la punta dell'iceberg. La rete di responsabilità che sta dietro al sistema di torture, abusi e violenze in Libia, di cui sono vittime i migranti, tra gli altri, che fanno rotta verso l'Europa, non si esaurisce a Mitiga, né a Tripoli e nemmeno in Libia. Le violenze iniziano ben prima e continuano ben oltre quel paese e, come ormai ampiamente documentato, coinvolgono complicità dirette e indirette di una moltitudine di attori, alcuni ad altissimo livello, anche in Europa. È chiaro che il sistema criminale libico, a partire dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, non potrebbe funzionare senza il supporto e le politiche che per tanti anni hanno caratterizzato anche i governi europei. Di questo forse non si tratterà nel processo, ma poco a poco il puzzle si sta componendo. Questa vicenda che riguarda la Corte Penale Internazionale e riguarda in maniera collaterale anche l'Italia, mi pare un ottimo punto di partenza per una rassegna stampa che si occuperà di violazioni dei diritti umani, o almeno di denunce di tali violazioni, oltre a quel video che abbiamo visto. Dunque, la flottiglia. Tra l'altro ne scrivono, dicevamo, i giornali israeliani. Questa mattina abbiamo fatto in tempo, visto la corposa rassegna stampa di oggi, gli articoli che sono presenti sui giornali, solo a guardare il Times of Israel, quindi un quotidiano online israeliano che dà spazio a questa vicenda. Tra le polemiche su Ben-Gvir, Israele deporta tutti i 430 attivisti stranieri della flottiglia, trattiene un israeliano, deporta nel senso che espelle, la Turchia manda aerei per raccogliere i detenuti. Anche questo è un fatto importante che veniva sottolineato ieri proprio in un'intervista a Radio Radicale da Sharon Nizza. Formalmente i rapporti con la Turchia sono rotti, cioè non ci sono stati interrotti da Israele e dalla Turchia dal 7 ottobre del 2023, ma in realtà evidentemente dei canali tra i due paesi ancora funzionano, se la Turchia, come è successo altre volte per le espulsioni della flottiglia, si occupa di mandare appunto dei charter, si preoccupa di mandare dei charter e Israele li fa atterrare. Quindi la Turchia manda aerei per raccogliere i detenuti, le condanne per il video di Ben-Gvir continuano, mentre l'Italia, scrive Times of Israel, mentre l'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro di estrema destra, la Polonia vuole vietargli l'ingresso nel paese. Israele ha deportato giovedì o ha espulso tutti i circa 430 attivisti internazionali detenuti e presi in mare nell'ultimo tentativo, loro dicono rapiti, nell'ultimo tentativo di forzare il blocco navale di Gaza, ha comunicato il Ministero degli Esteri il giorno dopo che il Ministro della Sicurezza Nazionale aveva provocato indignazione generale filmandosi mentre derideva gli attivisti legati e costretti a inginocchiarsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale su Gaza, questa è la dichiarazione del Ministero degli Esteri. La Turchia ha inviato voli charter per raccogliere i detenuti dall'aeroporto Ramon vicino a Eilat. Una partecipante, cittadina israeliana, era ancora trattenuta in custodia in attesa di un'udienza al tribunale di Ashkelon, ha comunicato il gruppo per i diritti legati ad Alaa, identificandola come Zohar Rejeb. Adalà ha definito le accuse a suo carico assurde, osservando che era trattenuta per reati tra cui l'ingresso illegale in Israele, soggiorno non autorizzato e tentativo di forzare il blocco su Gaza. Il gruppo ha definito le accuse infondate e contraddittorie e ha sottolineato che Rejeb era stata rapita con la forza in acque internazionali e portata nel territorio israeliano del tutto contro la sua volontà. Diversi attivisti erano stati visti essere trasportati attraverso un'ambulanza. Il primo ministro Netanyahu aveva detto mercoledì di aver dato istruzione di espellere gli attivisti il prima possibile, dopo aver ripreso Ben-Gvir per il video provocatorio in cui il ministro deride i detenuti. Netanyahu ha dichiarato che sebbene Israele
abbia tutto il diritto di fermare le flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Sdegno internazionale, 30 paesi hanno espresso dure condanne, inclusi molti paesi europei in cui i cittadini erano tra gli attivisti, e 8 paesi che hanno convocato gli ambasciatori israeliani per una reprimenda, tra cui alcuni dei più stretti alleati di Gerusalemme. Questo è un quotidiano online israeliano. E queste appunto le condanne continuano. La Gran Bretagna ha convocato il capo d'affari israeliano dichiarando che il comportamento mostrato nel video viola i più elementari standard di rispetto e di dignità delle persone. L'incaricato d'affari, il Gran Rabbino capo britannico ha condannato duramente l'episodio. Il presidente del Consiglio europeo Costa si è detto inorridito dal trattamento riservato ai membri della flottiglia. L'Italia ha formalmente chiesto all'Unione sanzioni contro Ben-Gvir. Tajani ha riferito di aver presentato richiesta formale all'alta rappresentante Callas affinché il tema venga discusso in sede europea. La Polonia ha annunciato di voler vietare l'ingresso a Ben-Gvir nel paese. Il ministro degli esteri Sikorski ha dichiarato: la Polonia condanna fermamente la condotta dei rappresentanti delle autorità israeliane nei confronti degli attivisti detenuti dall'esercito israeliano, inclusi i cittadini polacchi. Il giornalista italiano Alessandro Mantovani, che è stato espulso prima degli altri, ha raccontato all'arrivo a Fiumicino di essere stato portato all'aeroporto Ben Gurion, ammanettato e con le catene ai piedi e messo su un volo per Atene. Ci hanno picchiato, ci hanno presi a calci e pugni urlando benvenuti in Israele, ha detto del trattamento ricevuto dalle forze di sicurezza israeliane. Leggiamo sempre sul sito internet israeliano Times of Israel. Il deputato italiano Dario Carotenuto ha dichiarato: è stato davvero duro, ci chiamavano per numero, con i fucili puntati addosso, credo siano stati i secondi più lunghi della mia vita. Veniamo ai giornali italiani con La Stampa, che come detto dei maggiori, è il giornale che apre su questa vicenda. Abusati dagli israeliani, nelle pagine 2 e 3, flottiglia ritorna a casa, Tajani chiede le sanzioni, spogliati e percossi, c'è chi ha le costole rotte, a una ragazza sbattevano la testa per terra. Il racconto delle persone fermate, un settantenne, vessazioni già sulla nave prigione. Vengono sentiti diversi attivisti, Maurizio Menghini, ci hanno spogliato per farci sentire fredda. Una ragazza hanno messo le mani sul seno e i genitali. Alessandro Mantovani, giornalista, ti pestavano e dicevano «Welcome to Israel», sanno di essere protetti dai governi europei. Antonella Bundu, ex consigliera a Firenze, un soldato ci puntava il laser del fucile sulla fronte, eravamo incatenati tra i cani che ringhiavano. E il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, ci chiamavano per numero, io ero il 147, ci mettevano le scarpe in mano per impedirci di difenderci. Questo tra l'altro viene richiamato a pagina 2 della Stampa. I legali preparano il dossier degli orrori, taser, abusi sessuali e veli strappati. Gli avvocati del team Adalà, violenze estreme e tortura, esposto per sequestro di persona. Adalà è un team di legali volontari che sino all'altra sera ha fornito consulenza a centinaia di partecipanti della flottiglia rinchiusi ad Ashdod. Quelle brutalità le hanno appuntate tutte in una sorta di dossier degli orrori. E l'avvocata appunto Heidi Matthews diffonde le immagini delle ferite. I partecipanti alla flottiglia che arrivano all'aeroporto di Istanbul con la schiena martoriata, ecco, dalle ferite pesanti, lividi anche sul petto per un altro attivista che viene ritratto in questo post su X di un avvocato appunto del team. Che altro dire? C'è sul manifesto invece la testimonianza di Simona
Losito, attivista italiana che era a bordo di una barca, Alcione, e che racconta appunto a pagina 2 la sua testimonianza. Mi hanno puntato una pistola alla testa e hanno tolto la sicura. Ragazze obbligate a spogliarsi, dice. Ci hanno puntato le armi in testa e quando lo hanno fatto con me hanno tolto la sicura. Sono stata inginocchiata per ore con le mani legate, spogliata, interrogata con il taser, umiliazioni sessuali su alcune donne. Con invece la Repubblica, invece parla Dario Salvetti, un dirigente del collettivo di fabbrica ex GKN, cioè il presidio che è nato dopo la chiusura dello stabilimento di componentistica dell'automotive di Campi Bisenzio. È uno dei 27 italiani rientrati da Istanbul. Mi hanno portato in uno stanzino e mi hanno messo un coltello alla gola. Più di una volta hanno fatto uno scatto, come se stessero per colpirmi. Sulle armi usate nell'abbordaggio, dice, l'abbiamo più che altro riconosciuti, qualcuno almeno più pratico le ha riconosciuti come dei proiettili da caccia, di quelli che si usano per le anatre con un'anima di acciaio o di piombo, e invece rivestiti di un altro materiale che sembrava una stoffa. Chiuso in una stanza, fingevano di colpirmi, hanno usato proiettili da caccia, fanno male, causano danni seri. Lì dentro non hai nessun diritto. Siamo rimasti ore senza bere o mangiare o poter andare in bagno. La Repubblica, pagina 10, ci dà conto di come sta reagendo la Farnesina, che chiede formalmente alla commissaria le misure. E poi però dobbiamo vedere anche la stampa, che nel titolo ci preannunciava però qualche contraddizione nelle richieste che arrivano proprio dal Ministero degli Esteri italiano. Ho chiesto sanzioni, dice il ministro Tajani, per il sequestro degli attivisti in acque internazionali e le molestie a cui sono stati sottoposti. Scrive in particolare Francesca Del Vecchio. Quindi il governo italiano chiede all'Unione Europea sanzioni. Non è la prima missione ad essere intercettata, ma la sensazione è che questa volta sia stata superata una linea rossa, tant'è che due giorni fa era intervenuto persino il presidente Mattarella. Intanto sono stati liberati, sono rientrati in Italia gli attivisti che erano stati sequestrati, e vediamo dove appunto poi ci sia effettivamente quella dichiarazione che veniva richiamata in prima, cioè che lo Stato non paga eccolo, forse qui. Ad annunciare il passo diplomatico è stato il ministro degli esteri Tajani. Ho richiesto all'alta rappresentante di discutere l'adozione di sanzioni per gli atti inaccettabili, che sono il sequestro degli attivisti in acque internazionali e le molestie a cui sono stati sottoposti, molestie in violazione dei diritti umani più elementari. L'ipotesi di sanzioni europee contro Ben-Gvir era già stata, insomma, se sono quelle che hanno raccontato, non sono molestie, sono vere e proprie torture. Naturalmente, se saranno appunto provate. L'ipotesi di sanzioni europee contro Ben-Gvir era già stata valutata a Bruxelles nei mesi scorsi, ma ora, dopo il nuovo blitz contro la flottiglia, la questione torna formalmente sul tavolo dei ministri degli esteri europei. Tajani insiste sulla necessità di una risposta immediata. È la soluzione più rapida e incisiva, dice, aggiungendo che dall'esecutivo israeliano non sono ancora arrivate le scuse richieste. Nelle ore successive, il governo israeliano ha provato a contenere il danno politico e mediatico, ma Ben-Gvir aveva diffuso immagini degli attivisti inginocchiati e ammanettati, e anche la ministra israeliana dei trasporti, Miri Regev, aveva pubblicato un video in cui rivendicava l'operazione contro la flottiglia, definendo il blocco navale necessario e legittimo contro gente che appoggia il terrorismo. Nel corso della giornata di ieri, intanto, sono iniziati i rientri
e tra i primi a parlare appunto Caro Tenuto, che ha descritto il deputato del Movimento 5 Stelle, giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, il primo ha descritto una panic room dove gli attivisti sarebbero stati condotti dopo l'abbordaggio e ha parlato di 20-30 persone con probabili fratture, traumi cranici e persino abusi di carattere sessuale. E questo è uno dei motivi per cui la Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir. E niente, io non trovo quello che viene evidenziato sinceramente in prima pagina nel sottotitolo. Da qualche parte ci sarà, senz'altro, però non c'è molto neanche sui giornali a proposito della situazione interna di Israele, perché Israele non è un paese monolitico, ha una politica estremamente divisa e frammentata e molto complessa, mi rendo conto, da sintetizzare, difficile da capire anche per chi cerca di approfondire, però insomma le elezioni sono previste a breve, avrebbero dovuto tenersi entro il 27 ottobre, diciamo di quest'anno, alla scadenza della Knesset, che è stata tra l'altro formalizzata da un giudice, perché anche su questo c'erano dei dubbi appunto, visto che il precedente Parlamento era stato anticipatamente sciolto, e però è stata preparata una legge che però deve fare numerosi passaggi parlamentari nel Parlamento monocamerale israeliano che potrebbe anticipare le elezioni, diciamo, a settembre. Quindi siamo veramente in un momento di svolta cruciale per Israele. L'opposizione sta cercando una strada per unirsi e per cercare di contrastare quello che è senz'altro il consenso che il Likud continua ad avere, e Likud da parte sua invece ha necessità che piccoli partiti che lo stanno appoggiando non tolgano quell'appoggio. In mezzo c'è una legge che è la legge sulla leva degli Haredim, degli ultraortodossi, che insomma sono anni che deve essere varata. La Corte Costituzionale ha detto che è arrivato il momento di vararla necessariamente. Nel frattempo è stata preparata una legge di compromesso che scontenta soprattutto una parte del partito di Netanyahu di governo, che vorrebbe soprattutto in questo momento i ragazzi ultraortodossi arruolarsi insieme agli altri, e invece una legge che sembra molto blanda e che potrebbe invece trovare il consenso dei partiti più vicini agli ultraortodossi, e che nel caso appunto in cui non venisse approvata così come è stata concepita, potrebbe portare alla caduta del governo, quindi uno scioglimento anticipato della Knesset. Formalmente questi partiti sono già usciti dalla maggioranza e potrebbero poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e quindi nel frattempo, proprio per garantire la possibilità appunto di svolgersi delle elezioni e fissare una data che sia funzionale e non impatti sulle numerose festività del periodo, insomma. La situazione è molto delicata e molti partiti rischiano di perdere consenso. Probabilmente sarà il caso dello stesso ministro Ben-Gvir, che cerca appunto di prepararsi a queste elezioni. Questa ovviamente non è una giustificazione, ecco, cioè solo cercare di intravedere le ragioni del delirio del ministro israeliano. Allora, che altro segnalare? Natalì Tocci sulla Stampa scrive che l'Italia per ora si è opposta a qualunque misura europea che comportasse un costo economico per Israele. Dice è sbagliato puntare il dito solo contro Ben-Gvir, tutto il governo è complice.
è ormai diventato inaccettabile che ciò non avvenga, insomma bisogna anche agire più in maniera più incisiva anche su quel accordo di associazione che per ora non è stato messo in discussione. Questo trovate sulla prima pagina, le proteste d'ufficio, ecco, del governo italiano vengono catalogate così, quelle proteste che in questo momento, visto che anche noi non siamo lontani dalle elezioni, molti mostrano a parole, però poi di fatto, insomma, hanno comportamenti diversi. Questo viene evidenziato sulla stampa, sul Fatto Quotidiano, pagina 1, poi anche pagina 10. Andiamo a vedere, insomma, un giornale che sicuramente è coinvolto direttamente con il suo benvenuti in Israele e le immagini appunto di quelle percosse subite dagli attivisti nei riquadri, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano, ci bruciavano con i taser. Tra gli altri scrive Palombi: Ben-Gvir non è un ipocrita, tutti gli altri sì. Per dire, insomma, è inutile che ci concentriamo soltanto su di lui, anzi lui ha avuto il merito di rendere evidente quello che viene fatto in quel paese, che questa è la sua tesi, non lo siano i governi europei, il ministro razzista israeliano va ringraziato paradossalmente. Questa è la lettura del Fatto Quotidiano con Palombi. E poi ancora sul Manifesto troviamo un'intervista molto dura ad Anna Foa, che mi pare sia intervistata oggi anche su un altro quotidiano. Adesso si passi ai fatti: boicottare Tel Aviv. La storica con radici ebraiche Anna Foa: lo spettacolo raccapricciante di Ben-Gvir è solo un piccolo esempio di cosa capita ai palestinesi. Adesso si deve passare dalle parole ai fatti. Poi ancora Flavia Amabile sulla stampa, a proposito della reazione della comunità ebraica. Diceva Edith Brooke ieri, insomma, adesso aumenterà l'antisemitismo con tutte queste immagini appunto che stiamo vedendo. Ne parla con Flavia Amabile. La comunità ebraica, in un articolo, ha visto il video in cui Itamar Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia. Da Limentani, negozio aperto tra il Tempio Maggiore, il Portico d'Ottavia, il Teatro di Marcello nel 1820, un negozio stupendo, bellissimo, quando ancora gli ebrei erano rinchiusi nel ghetto, scuotono la testa. Glielo mostro se vuole. No grazie, la risposta accompagnata da un sorriso tirato. C'è imbarazzo nei vicoli che racchiudono l'anima della comunità ebraica romana. Comincia così l'articolo e poi prosegue. C'è imbarazzo. Se 2 anni fa una folla di centinaia di persone era scesa in piazza per manifestare il proprio sostegno al governo Netanyahu, e ora è il silenzio, il non commento, grazie, la risposta più frequente se si prova a iniziare una conversazione su Ben-Gvir, il potente ministro della sicurezza nazionale, che è leader del partito di estrema destra, nazionalista, sovranista, Otzma Yehudit. Tirano via i proprietari dei ristoranti, la nuova generazione di italo-israeliani, spesso con doppio passaporto in tasca, che ha trasformato il ghetto di Roma in un efficiente ingranaggio a chiappa turisti. Tirano via anche gli anziani, che vendono antichi libri che si leggono da destra e sinistra e di ciondoli con la stella di David da portare con orgoglio sul petto. Un orgoglio che ogni giorno diventa più difficile esibire. Shai Casa, a 49 anni, aiuta i turisti nel centro informazioni di Via della Reginella, distribuisce mappe, notizie, a volte raccoglie anche lo sfogo di chi non ne può più di un governo che sta calpestando ogni norma del diritto internazionale. Ben-Gvir è uno stupido, un idiota che sta pensando soltanto alla campagna elettorale. In autunno si voterà, ha bisogno di rassicurare la sua base, risponde di getto. Tutta propaganda, insomma, da parte di un uomo che ha costruito la sua carriera politica su bluff, spacconate, menzogne. Diciamo che noi qui in Europa ne sappiamo qualcosa, perché diciamo di
senza arrivare a questi estremi, ma insomma di personaggi dal profilo, ecco, la Ben-Gvir ne abbiamo anche noi. Io ho prestato davvero il servizio militare, sono stato soldato, ho un'esperienza reale. Ben-Gvir, che ha nelle sue mani le sorti della sicurezza nazionale dello Stato di Israele, che fa pressione per arruolare più volontari nel servizio civile, no, precisa. Al contrario di altri, Shai Kaza prende le distanze anche dal primo ministro Netanyahu. Negli ultimi 3 anni il governo ha gestito molto male la risposta ai fatti del 7 ottobre, ma speriamo di mandarli via quando si voterà. È stanco, e come stanca l'intera comunità ebraica, perché tutti sanno che le conseguenze di ogni sceneggiata di Ben-Gvir e ogni violazione qui andiamo oltre la sceneggiata, bisogna dire anche questo, lo dico a correzione di quello che dicevo prima, perché per i nostri politici, diciamo, non sono arrivati a questi estremi in Europa, forse anche perché non sono arrivati a rivestire il ruolo che ha Ben-Gvir, insomma, in quel ministero, non sono arrivati al governo alcuni partiti della destra più estrema che vediamo in Europa. E ogni violazione del diritto internazionale da parte di Netanyahu ricadranno su di loro. Il mondo non si rende conto che noi ebrei non siamo Ben-Gvir e nemmeno Netanyahu. Questo è quello che pensa la mia famiglia, tante persone che conosco e anche i turisti che incontro e che hanno una mente aperta. Anche Amit Dabush, 46 anni, è stanco di dover parlare di Ben-Gvir. Davanti al suo ristorante, poco prima che entri la festa di Shavuot, che con il calare della sera svuoterà il ghetto, spiega che il potente ministro della sicurezza ha esagerato nel video e che tutto questo gli serve per ottenere voti. Anche i calci, le violenze sessuali, gli abusi denunciati dagli attivisti della flottiglia portano voti. E lui ride. E lei ci crede? Uno come Ben-Gvir parla molto, ma non farebbe mai del male davvero a nessuno. Ne è sicuro. Conosco bene i due paesi di cui ho la cittadinanza, Italia e Israele, sottolinea. Da Bush prende le distanze da Ben-Gvir, ma non da Netanyahu. Lo voto, precisa. Nessuna concessione nei confronti di Ben-Gvir, anche da parte dei giovani della comunità. In un editoriale pubblicato 2 giorni fa, subito dopo la diffusione del video, su Tikva, il giornale dell'UJEI, l'unione che rappresenta gli ebrei italiani che hanno tra i 18 e i 35 anni, Gabriel Venezia scrive parole molto dure su Ben-Gvir, il ministro che imbarazza Israele. Laureato in storia all'Università di Firenze, Gabriel Venezia è studente magistrale in scienze storiche ed è direttore del giornale. Nell'editoriale parte dalla presa di distanza nei confronti del ministro da parte di Netanyahu, del ministro degli esteri Gideon Saar e dalla presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi, e aggiunge che questo è fondamentale perché rompe la narrazione tossica secondo cui gli ebrei sarebbero compatti dietro ogni scelta del governo israeliano. Non è così, ed è profondamente sbagliato continuare a sovrapporre Israele, il suo governo contingente e l'intero popolo ebraico. Anzi, proprio molte voci ebraiche stanno oggi tentando di salvare Israele da se stesso, cercano di difendere l'idea originaria di uno Stato democratico fondato sul diritto, sulla dignità umana e sulla memoria storica di un popolo che ha conosciuto sulla propria pelle cosa significa essere umiliati, perseguitati e privati della propria umanità. Ed è qui che il dibattito diventa decisivo anche per l'Europa. Criticare Ben-Gvir non significa essere anti-israeliani, al contrario, significa riconoscere che esiste un Israele democratico, pluralista e civile che non vuole essere rappresentato dall'estremismo. La vera posta in gioco oggi non è soltanto una crisi diplomatica, è la battaglia per l'anima stessa di Israele. Sono preoccupati i giovani ebrei italiani. Maya Piperno, da 5 mesi presidente dell'UJEI, quello usato da Ben-Gvir è un metodo gravissimo, inaccettabile e controproducente. Controproducente perché peggiora ulteriormente la visione che c'è dello Stato di Israele da parte del mondo esterno e perché non rappresenta la democrazia che c'è nello Stato di Israele. Si rischia di aumentare l'antisemitismo nell'ambito europeo e mondiale. È importante che ci sia stata una condanna da parte di tante istituzioni interne allo Stato di Israele e nella diaspora. Bisogna far capire che gli ebrei non sono i portavoce dello Stato di Israele e che quando ci sono azioni da condannare è giusto che vengano condannate. Questo è il reportage sulla stampa di Flavia Amabile a pagina 4
del quotidiano. Possiamo fermarci qui, cito anche sul Corriere il cardinale Pizzaballa, solo velocemente perché poi abbiamo tanti altri temi che occupano ancora le prime pagine. Immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, è la cultura del disprezzo, così il patriarca di Gerusalemme, ma qui c'è anche un argine. L'estremismo intercetta paure reali, profonde, e offre chiarezze apparenti, identità forti, nemici ben definiti. Dopo anni di conflitto, di tensioni, di attese frustrate, le società rischiano di smarrire la capacità di immaginare un futuro diverso. In Israele ci sono anche energie diverse, sono fragili, ma rappresentano una risposta a questa deriva. Così il patriarca. E infine un'altra segnalazione, Gad Lerner sul Manifesto, sulla fascistizzazione dello Stato israeliano, è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice. Ben-Gvir è divenuto indispensabile al premier più longevo della storia di un paese intriso di violenza. E questo scrive tra l'altro Lerner invece sul Manifesto. Il Foglio a pagina 1, per chi voglia invece approfondire proprio la questione di politica interna, che sono spesso più insomma decisive nella politica estera, ecco, e nella politica internazionale di alcuni paesi quando si avvicinano alle elezioni. Dopo il video, scrive Nicole Flamini, dopo il video di Ben-Gvir si apre un altro fronte della campagna elettorale, la comunicazione. Scrive che con le elezioni in autunno l'ex premier Bennett, che sfida Netanyahu promettendo una squadra di esperti della comunicazione non politici, si apre questo fronte dedicato appunto alla comunicazione. In ebraico il termine che si usa per indicare la comunicazione istituzionale è asbara, in sé indica l'atto di spiegare, di comunicare un'immagine positiva, anche di portare avanti la guerra dell'informazione. La sbara del governo, che in campagna elettorale gli oppositori chiamano governo del 7 ottobre, non è ritenuta all'altezza del periodo straordinario che il paese si è trovato a vivere, e soprattutto è stata sovrastata dalla propaganda dei nemici di Israele. Come il paese comunica e si racconta è diventato dal video di Ben-Gvir un altro campo della resa dei conti politica, scrive il Foglio con Nicole Flamini. Adesso veniamo ai conti pubblici. Il Sole 24 Ore, il giornale naturalmente insieme al Corriere, alla Repubblica che apre su questo. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, Giorgetti deroga al patto, sono ottimista. Nel 2026 il PIL è andato in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 delle previsioni d'autunno, con inflazione al 3,2%, anche per il 2027 ribasso allo 0,6 dallo 0,8%. Intanto al Festival dell'Economia di Trento il ministro Giorgetti si è detto ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti deroghe al patto di stabilità, ottimismo che deriva dalla razionalità della nostra proposta, e ha annunciato che oggi nel Consiglio dei Ministri sarà approvato il taglio delle accise con la proroga di 2 mesi del bonus per l'autotrasporto. E questo a proposito delle previsioni di primavera. Per quanto riguarda invece il rapporto Istat, c'è sulla Repubblica l'analisi di Linda Laura Sabbadini. Il rapporto annuale è assai ricco e ne emerge un paese a bassa crescita, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere e non valorizzazione dei giovani. Un paese con un PIL reale che nel 2025 supera i livelli del 2007 dell'1,9%, a fronte di quasi il 20% di Francia, Germania e Spagna. E questo è tutto dire. I numeri di un disastro. Le donne assorbono ancora il 68,9% delle ore di lavoro familiare prodotte dalla coppia, quasi il 70%. Al sud stanno peggio che al nord, come livello di asimmetria dei ruoli.
lì siamo oltre, 76%, ma la situazione non migliora neanche nel settentrione. Ma non possiamo meravigliarci che misure sono state adottate per aumentare la condivisione delle responsabilità familiari. E così, a fronte della crescita dei bisogni di aiuto delle famiglie di anziani soli e delle necessità di altri tipi di famiglie, come le coppie con bambini o i monogenitori, crescono le persone che hanno dato aiuti informali. Si passa dal 26,5 al 34,3. La grande risorsa di solidarietà tipica del nostro paese ha svolto ancora una volta un ruolo di supplenza nel bisogno dei propri cari, e il pilastro di questa cura era e resta il lavoro non retribuito delle donne. I giovani. L'Istat ci documenta che gran parte del Novecento il nostro paese ha conosciuto una significativa mobilità sociale ascendente, quindi grazie alla crescita economica, all'espansione delle professioni qualificate, i figli riuscivano a raggiungere condizioni sociali migliori rispetto a quelle dei genitori. L'ampliamento delle classi medie e superiori aveva rappresentato uno dei principali motori di inclusione e di progresso sociale. Questo processo si è interrotto a metà degli anni 90. Con il rallentamento della crescita economica si arresta anche l'espansione delle posizioni professionali più qualificate. Per le nuove generazioni le possibilità di miglioramento sociale si riducono drasticamente e il rischio

sottolineare sempre sulla stampa, le previsioni di primavera non sono notizie, confermano un paese a crescita quasi zero da un quarto di secolo. Politica italiana, sondaggi e vannacci. Allora, si comincia dalla stampa con Mattia Feltri che ci aiuta, ecco, a leggere l'intervista di ieri di Vannacci, che noi non siamo riusciti a leggere, né siamo riusciti a leggere né saremmo riusciti a leggere con l'attenzione con cui l'ha letta Matteo Feltri. La scocciatura. Sono sempre un po' imbarazzato quando devo scrivere di Roberto Vannacci, infatti ne scrivo il meno possibile, non perché non sia meritevole di attenzione, ma non riesco ancora a capacitarmi di come siamo riusciti ad andare a prendere questo ideologo del terzo millennio nel sottoscala di Amazon, dove il mondo al contrario, il suo libro programmatico, colmo di considerazioni da spogliatoio del calcetto, smuoveva un'attenzione compresa tra il niente e il nulla. Ma non si è ancora imparato che è nell'additare il mostro che lo si crea. E oggi, vendute centinaia di migliaia di copie, ricevute centinaia di migliaia di voti, il mostro si crogiola in se stesso. Più gli si addossa il discredito, più guadagna credito. Eccolo il mio imbarazzo nel timore di contribuire ai successi di un generale di fronte a cui anche il ricordo di Beppe Grillo mi sembra appartenere a una lontana Arcadia. Del resto, le regole del populismo sono quelle del tavolo da poker in cui l'unica strategia è il rilancio. E così, in una imperdibile intervista alla stampa, Vannacci cala la carta che ancora nessuno aveva giocato. Il suo partito sarà quello in cui non si discute. Uno decide e gli altri si conformano. Un partito dunque dichiaratamente non democratico, si aderisce per fede e si ubbidisce al capo. E lo dice come chi abbia trovato una soluzione arguta alle macchinosità della democrazia, cioè del confronto delle idee, cancellare le idee degli altri. E naturalmente, imbarazzo pieno, qualcuno starà ora pensando che in effetti le idee degli altri sono una gran scocciatura. Così Feltri su Vannacci. Carmelo Caruso sul Foglio ci dà le ultime notizie che sono appunto così qualificate. L'onda Vannacci, recluta ancora, due senatori Lega, direttori, corteggia il vice Zaia, la sponda sulla 7 e Mediaset. Stanno indorando la pillola Vannacci, la Vannacci Magnesia, e vedrete che la manderanno giù perché, lo dicono a destra, con Vannacci si vince, ma senza Vannacci si perde. Vogliono mandarla giù i parlamentari di Fratelli d'Italia, Meloni, le TV, i quotidiani, che ora spiegano. Vannacci va pompato. Sentite cosa dice Edoardo Ziello, il vice generale. Ci cerca la 7, Piazza Pulita, dall'Abate a Mediaset. Andiamo fissi, il muro sta cadendo. Puntano a farsi ospitare da Mario Giordano, provano a portarsi via il vice di Zaia, Alberto Villanova, e due senatori della Lega, Morelli e Potenti. La rosa del ventennio è Laura Ravetto, ma il generale cerca altre deputate, la Cipria in Orbace. Così appunto comincia l'articolo di Caruso sul Foglio. Sul Libero andiamo a vedere anche i giornali diciamo che non so mai come chiamare, diciamo, è un blocco compatto che insomma, spesso sembra che si siano riuniti per fare la riunione di redazione, salvo la verità che spesso se ne va per la sua strada, diciamo, con un po' di originalità. Filogovernativi o diciamo della destra più conservatrice o reazionaria. Il giornale. Allora, oggi una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici, propaganda Dem a Venezia, i corsi per i bengalesi, i candidati inneggiano ad Allah. C'è poi anche qua un richiamo alla flottiglia, aiuti simbolici e legami con Hamas, perché sulla flottiglia non ci sono eroi. E poi il Kalashnikov e bombe per una strage, il ragazzino jihadista, quello di Firenze, caccia alla rete che insomma, che gli teneva a bordone. E poi la teste di Modena, ho visto Salim annunciare l'attentato, insomma, avrebbe una teste, una persona, insomma, che lo avrebbe incrociato nei giorni precedenti, avrebbe ascoltato delle dichiarazioni di El Kudri in cui annunciava l'attentato, ma insomma.

0: è una notizia che troviamo soltanto sul giornale, tutta da verificare. Questo è il giornale. Poi il Libero, i corsi per migranti, così si vota il PD, il video che imbarazza la sinistra, ho detto che la riunione di redazione è unica, la campagna elettorale Dem a Mestre, nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. Poi invece il direttore Mario Seghi si occupa dei manifesti di Renzi, quelli in stile diciamo fascista, Renzi in ritardo sul binario morto degli anti-Meloni, perché erano nelle stazioni, viene oggi tra l'altro denunciata una censura di quei manifesti. E poi la verità, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi stiamo già palagando i prossimi Salim e il Cudri. Dopo Modena il PD vuole assumere psicologi ma aumentare il parastato non serve, la prova viene proprio dall'Emilia Romagna, decenni di progressismo hanno portato a record di immigrati che drenano risorse ma non si integrano, i dati su sanità e welfare. Così il giornale di Maurizio Belpietro. E poi il Tempo, dacci oggi il nostro jihadista quotidiano, dopo Modena e Firenze, ecco Cosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo, starnazza la sinistra, e quindi il titolo dell'editoriale di Capezzone è Daniele Capezzone è le nuove oche del Campidoglio. Sul Libero però abbiamo letto oggi i sondaggi sulle politiche, insomma sui partiti, clamoroso al Cibali, si sarebbe detto in altri tempi, il campo largo si sente già padrone del vapore, a Palazzo Chigi andrà Schlein con Conte, Silvia Salis oppure un federatore a non sorpresa, questo è l'unico dilemma di opinionisti e signori dell'informazione, ma guardate bene, ci dice Pietro Senaldi sul Libero, che i sondaggi non dicono questo, le ultime rilevazioni danno in vantaggio la maggioranza sul campo largo, anche la supermedia U-Trend vede una risalita dei partiti governativi, Fratelli d'Italia più 0,4, ecco quasi come le previsioni di primavera, 28,2%, Forza Italia 8,3 più 0,1, Lega 7,1 più 0,5, Noi Moderati stabile all'1,2, mentre sono in calo tanto il PD al 22,2 meno 0,1 quanto Movimento 5 Stelle a 12,5% meno 0,7, con AVS stabile a 6,5 e Italia Viva che galleggia 2,5, anche se ha conquistato uno 0,1 che su 2,5 non è poco, stabili sia il generale che addirittura a 3,6% che Azione, che viene superata dal generale Azione di Carlo Calenda, ferma al 3. Questi sono i dati che sbandiera oggi Libero, per dire insomma il governo è tutt'altro che in un impasse, ma noi procediamo più velocemente. Sulla Repubblica troviamo un'intervista alla, come l'ha chiamata, Caruso, la rosa, vabbè insomma comunque la figura di riferimento femminile del partito, diciamo del partito dove non si discute per eccellenza, che è Futuro Nazionale, secondo il suo stesso generale, ed è appunto Laura Ravetto, la deputata, dopo le polemiche dei giorni scorsi, le accuse di ingratitudine che abbiamo visto, che sono arrivate dalla Lega, e replica e spiega le ragioni del suo passaggio, e insomma andiamola a vedere. Leghisti incoerenti, sto con Vannacci per la sicurezza. Questo è, insomma, visto tutte le pagine sulla jihad, gli islamici che abbiamo visto sui giornali filogovernativi o di estrema destra, conservatrice e reazionaria. Adesso andiamo a vedere anche cosa dice Ravetto. Dice che in realtà i leghisti sono incoerenti perché candidano proprio gli islamici. La Lega manda in TV una campionessa delle urle contro l'Islam e poi candida islamici in Lombardia e in Piemonte nel nome di Allah. È un partito che si lamenta della sicurezza e poi ha un sottosegretario all'interno. E con tutto il rispetto, l'ultimo decreto sicurezza è stato timido, senza lo scudo penale, senza niente per far sì che la difesa sia sempre legittima, senza soldi per le assunzioni. Un ex ministro come Centinaio, che era quello che l'accusava di ingratitudine, ha promesso per anni di difendere i balneari e poi si stanno piegando alle norme europee, si sono piegati anche sulle spese militari, a parte le chiacchiere di Borghi. Il capogruppo Romeo è quello che tra Calenda e Vannacci preferisce Calenda. Sono più coerente io o lui? Sto parlando di colleghi, ci tengo a precisarlo, che mi hanno criticata in questi giorni, dunque me lo faccia dire. Ringrazio Vannacci per avermi accolta. Ma cosa l'ha delusa di Salvini? Mi ha deluso un partito che faceva promesse chiare agli elettori e poi al governo non le ha mantenute. Vannacci ha alcune linee rosse chiare. Ho fatto questa scelta anche perché sono una mamma e voglio che mia figlia cresca in una nazione sicura e non di chi la vuole con il burka. Quindi è una madre anche lei, anzi una mamma. Il suo ex capitano è arrivato a fine corsa. Non so se sia Salvini o il partito, non voglio infierire. Il punto sono le battaglie a cui si è rinunciato. Silvia Sardone le ha dato della poltronara, ma io neanche replico a persone così. Sardone si preoccupasse degli islamici che ha messo in lista. La Lega è diventato il partito del meno siamo, meglio stiamo. Vannacci non garantisce niente a nessuno. Questo tra l'altro senz'altro efficace comunicazione di Laura Ravetto. Allora, Carlo Galli sulla Stampa: Vannacci ripete lo schema populista degli ultimi 15 anni e diciamo che c'è una quota, ecco, di italiani che ama votare questi antisistema, salvo poi quando poi diventano o fanno parte del sistema, passare al nuovo antisistema. Però andando avanti così andiamo sempre più agli estremi e si introducono temi sempre più populistici nella nostra politica. Andiamo nelle pagine 14 e 15 della Stampa. Ecco, appunto, più che da Fratelli d'Italia che dalla Lega, la campagna acquisti del generale Vannacci. Dopo Ravetto cresce l'adesione di esponenti di destra e a futuro nazionale, il boom nei territori, ma ci sono anche altri parlamentari pronti al cambio, scrive Capurso. Diciamo, quindi in questo caso concentrando l'attenzione soprattutto su ex di Fratelli d'Italia che passerebbero con Vannacci. Carlo Galli, il politologo, è favorito dal disagio sociale, farà perdere le elezioni alla coalizione. Con lui può ripetersi lo schema dei fenomeni populisti degli ultimi 15 anni. Meloni è finita in una palude in cui affonda il suo partito rischia di più, le conviene pensare al voto anticipato. Questo ci collega anche al Corriere della Sera, Confusi alla meta di Antonio Pulito, Dio fa impazzire quelli che vuole mandare in rovina, allude a quel processo psicologico di perdita della lucidità fatto di grossolani errori e comportamenti autodistruttivi che spesso precede i fallimenti. C'è una sulla Repubblica anche Gianrico Carofiglio: la sinistra ha affinato la capacità di bloccare ciò che non vuole, ma ha perso di mestichezza con il costruire. Cara sinistra, che società vuoi? Non è più tempo di dire solo no. E a proposito di questo, segnalo sul Domani anche uno dei commenti che è riservato alle difficoltà che sta trovando il sindaco di New York nel tassare i patrimoni, i grandi patrimoni newyorkesi, Mabdani. Perché? Perché purtroppo oggi la realtà economica non è più quella di una volta e dunque i patrimoni sono, la finanza è costruita su scala globale e dunque diventa molto difficile attuare quelli che sono stati i progetti elettorali di Mabdani sui quali ha vinto le sue elezioni. Questa è una segnalazione di Trento sul Domani, che adesso eccolo qua, Sandro Trento, le difficoltà di Mamdani e le profezie di Bobbio. Giuseppe Conte, invece sulla prima pagina di Repubblica e poi nella pagina 11, anche questo lo vediamo velocemente, governo ipocrita sul blitz, finta giravolta della Premier dopo la batosta al referendum, quindi è una di quelle interviste in cui si parla di diversi temi, e il cambiamento di Meloni sulla flottiglia e finta giravolta ipocrita dettata dal calo di consensi dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, sulla legge elettorale, il pacchetto che ci presentano di fatto è prendere o lasciare. A proposito della legge elettorale, vi rinvio alla lettura della costituzionalista Giovanna De Minico nei commenti pubblicati oggi sul Sole 24 Ore per un'analisi della proposta, e invece la lettera di Giorgia Meloni sulla Stampa, in cui smentisce le notizie su presunte pressioni contro la campagna di Italia Viva nelle stazioni. Ha trovato invece la campagna efficace e lo ha detto direttamente a Renzi. Per la politica estera, naturalmente l'attenzione oggi è sull'incriminazione di Castro, un modo di alzare la retorica per fare pressioni. La portaerei, l'apparato militare per un'azione contro Cuba è pronto, anche senza portaerei, data la vicinanza geografica. Fabio Fernandez, uno storico cubano, sulla Repubblica traccia quattro scenari possibili. Il più auspicabile è una transizione sistemica interna. Vengono sentiti dissidenti cubani, per esempio sulla Stampa José Daniel Ferrer, e poi c'è la questione dell'Ucraina con David Carretta, la membership associata proposta da Merz all'Ucraina. Collegato a questo tema anche quello della Biennale, con la visita di Giuli e appunto l'incontro atteso con Buttafuoco. Che altro segnalare? C'è un'intervista a uno psichiatra, Drew Weston, della Emory University. La destra sa manipolare la gente, i progressisti dicono male la verità, il cervello politico è emotivo, i conservatori canalizzano insoddisfazione e rabbia, i progressisti la descrivono senza trasformarla in azione. Questa è forse una delle ragioni per cui in un'epoca in cui si comunica attraverso i social media, oggi c'è una bellissima analisi anche di Michele Masneri, penso a partire dagli acquisti di Murdoch, di James Murdoch, diciamo il volto buono della famiglia, e sull'utilizzo anche dei giornali che oggi diventano nutrimento per l'intelligenza artificiale, sono oggi un feticcio, servono per andare in TV, alimentare i social, nutrire l'intelligenza artificiale. Sicuramente sui social viaggia meglio il pensiero della destra, questo è una idea che aggiungo io. Sulla giustizia, su questo veniamo a chiudere. Allora, oggi ci sono diverse cose. Il Fatto Quotidiano, il processo Baiardo-Giletti, che Giletti ha deposto il 20 maggio, sullo scatto misterioso mostrato nel 2022 con Berlusconi, che sarebbe stato accanto al boss Graviano, al generale Delfino, e quindi continua questo processo. Poi il Presidente della Repubblica Mattarella ha convocato per il 25 e 26 ottobre le elezioni dei 20 componenti togati del CSM e invita Camera e Senato a riunirsi in seduta comune per eleggere i componenti parlamentari. Sul Fatto Quotidiano, le ispezioni ministeriali ai magistrati non verificano il funzionamento degli uffici ma il comportamento dei singoli rispetto al ministro, unico titolare dell'azione disciplinare. Il CSM degli anni 90 pose limiti precisi a questo potere ispettivo, andrebbe fatto di nuovo, scrive Antonio Patrono. Sul Riformista, un'intervista a Pier Emilio San Marco a proposito delle querele temerarie. Ne abbiamo parlato più volte nel corso di questa rassegna stampa e sapete della iniziativa del Partito Radicale contro le querele temerarie per la libertà di stampa, l'utilizzo che viene fatto in generale, ma sia dai politici, ma in particolare dai magistrati, e lì diventa un cortocircuito effettivamente pericoloso per la libertà di stampa. Due domande su tre vengono rigettate, ma quando a querelare un magistrato, spiega a San Marco, la domanda risarcitoria viene accolta in 7 casi su 10, con importi molto più alti. Ora, immaginate appunto un giornalista che oggi appunto con i salari, gli stipendi di oggi, doversi difendere da querele temerarie. Solo imbastire, ecco, una difesa diventa diciamo una impossibilità a quel punto di procedere nell'attività. L'incertezza dell'esito della causa di diffamazione è innegabile. Sulla discrezionalità della decisione talvolta ci si affida all'oroscopo del giudice o a come ha mangiato a colazione. Questo vale un po' per molti processi, specie per quelli civili, e in particolare lo segnala il Riformista con questa intervista che trovate richiamata nella pagina 1 e poi nella pagina 5. Sul Corriere si dà voce a uno di quei ragazzi condannati per l'aggressione di Corso Como al giovane che è rimasto purtroppo in parte offeso, insomma, con una disabilità per quell'azione, per cui un ragazzo è stato condannato a 20 anni, l'altro a 20 mesi di carcere per aver fatto sostanzialmente il palo, per non essere intervenuto, ecco, per omissione di soccorso. E viene sentito proprio lui, quest'ultimo, che ha un cognome di origine straniera, e è sempre il Corriere che torna su questa vicenda, giustamente, il perdono del ragazzo, l'abbraccio, e sinceramente, ecco, il protagonista dell'intervista di oggi dice: io non l'avrei fatto. Ahmed Ati, a 18 anni, ha trascorso 6 mesi in carcere dopo l'aggressione a Davide e Simone Cavallo. Io non sarei mai riuscito a perdonare come lui. Tra l'altro, di Davide Cavallo si raccontava ieri, ma non ho fatto in tempo a leggerlo, che non solo è rimasto danneggiato per tutta la vita da quell'aggressione, ma la sua famiglia si è trovata anche in condizioni economiche difficili dopo quell'aggressione, e ne ha subito anche le conseguenze. Sull'Unità, il ministro Nordio presenta le strutture residenziali con una conferenza, una platea tra i 2.500 e 3.000 detenuti su 64.400, l'elenco delle strutture, sapete appunto del sovraffollamento, è stato appena pubblicato il rapporto Antigone che denuncia il caso italiano. L'elenco delle strutture disponibili non esiste ancora, l'effetto non si vedrà prima di un anno. Sovraffollamento a 139% e suicidi già 24 dall'inizio dell'anno. Radio Radicale, tra l'altro, documentò nel 2013-2015 il ministro Nordio, allora non era ministro naturalmente, favorevole ad amnistia e indulto. Parla invece Antigone con Gonnella: nel frattempo le carceri scoppiano. Le ATSM sono le articolazioni per la tutela della salute mentale nelle carceri, hanno la stessa struttura degli OPG che sono stati chiusi 10 anni fa, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Oggi ne scrive il segretario di Nessuno Tocchi Caino, Sergio Delia, descrivendo le condizioni a Borcellona, Pozzo di Gotto e Reggio Emilia sull'Unità. Il 24 aprile nell'ATSM di Reggio Emilia un detenuto georgiano, paziente psichiatrico, è morto, rientrato dall'ospedale dopo un TSO in attesa di trasferimento in REMS, è stato invece riportato in cella, isolato senza sorveglianza. Sul Dubbio Enrico Novi descrive il piano Nordio Stellari nel dettaglio, detenuti non pericolosi, senza domicilio, con pena residua inferiore a 4 anni e buona condotta, esclusi tossicodipendenti, psichiatrici, ostativi, irregolari con espulsione pendente. Permanenza ordinaria 8 mesi, impatto reale meno del 5% della popolazione carceraria. Prima arriva la legge e poi dovranno arrivare i decreti attuativi. E anche il Sole 24 Ore con Giovanni Negri ne scrive: parte la procedura per l'elenco nazionale delle residenze temporanee, non più di 8 anni di pena residua, nessun domicilio, 3.000 persone, la Corte Costituzionale con sentenza 87 ha reso contestualmente più accessibili le pene sostitutive. Nordio sul Corriere della Sera: abbiamo circa 2.000-3.000 persone che avrebbero diritto a questa esecuzione alternativa ma non hanno un domicilio. Oggi il domicilio glielo troviamo. Avvenire, dettagli del regolamento, strutture gestite da enti pubblici, locali o terzo settore, con requisiti culturali e formativi. Il 98% di chi trova lavoro all'uscita non compie altri reati o lo stesso reato, quindi niente recidiva. Prima finestra per manifestazioni di interesse il 30 maggio. Il 70% dei 64.437 detenuti nelle carceri italiane almeno una malattia cronica, ci sono circa 1.000 medici, uno ogni 315 detenuti, ne mancherebbero 1.700. Questo è un altro problema che sottolinea Fulvi su Avvenire. Alcuni detenuti fanno da badanti ai compagni di cella invalidi. Ecco la solidarietà italiana, non solo da parte delle donne nelle famiglie, sia quelle diciamo di origine che quelle generate, ma anche quella dei detenuti che fanno da badanti ai compagni di cella invalidi. Del resto l'aveva detto lo stesso ministro, che il sovraffollamento contribuisce alla diminuzione dei suicidi dal suo punto di vista, perché il compagno si accorge se il vicino si sta suicidando. Poi Avvenire invece con Massimo Iondini: morte in cella di Giuliano B, detenuto di San Vittore in dialisi da anni, suicidato con il gas mercoledì scorso. In questo caso la vicinanza stretta con qualcuno non ha sortito effetti positivi. Ritratto umano di un uomo che trovava nel centro dialisi di Corsico la sua casa e la sua illimitata ora d'aria, quindi ora d'aria con la dialisi. E poi anche sul Libero il piano presentato da Nordio: niente amnistia, per carità, né riduzione di pena, la liberazione incondizionata suonerebbe come una resa dello Stato, il costo giornaliero della nuova detenzione sarà inferiore a circa 150 euro quotidiani per mantenere un condannato in carcere. Radicali e Pannella: allora sulla Verità la lettera di Chiara Lena: 10 anni dalla morte Pannella viene santificato da tutti, anche da chi lo considerava un demonio. Giuseppe Di Leo sul Riformista: con il profilo del cardinale Ruini in condizioni critiche, viene citato anche qui Marco Pannella, la tattica astensionista sul referendum sulla procreazione assistita non fu capita dal mondo laico a eccezione di Marco Pannella. E poi sull'Unità, sempre Valentina Strella, ma questo l'abbiamo già citato, a proposito di Nordio, favorevole all'amnistia e all'indulto più di 10 anni fa. Chiudiamo davvero con ultime segnalazioni. Chiuderei soltanto perché abbiamo finito il tempo, segnalandovi uno dei settimanali in edicola oggi: in gara con se stessi, Internazionale, cercando di riconquistare il controllo sul corpo e sul tempo, molte persone trasformano attività fisiche sempre più estreme in una vera ossessione, fino a farne il centro della loro vita. E poi Anthropic sulla Su 7, sul Venerdì invece Steven Spielberg, la febbre del petrolio sul Post Internazionale, sesso insicuro sull'Espresso. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo fra qualche settimana. Buon proseguimento.
1: 9.01, grazie a Roberta Iannuzzi per Stampa e Regime, in studio per il notiziario di prima edizione del notiziario di venerdì 22 maggio, Federico Punzi, Antonello De Fortuna al microfono, ci sarà Gabriele Rossi per un punto sulle elezioni amministrative di domenica e lunedì, in regia Piero Scaldaferri. Vediamo il sommario di stamattina, le previsioni economiche di primavera della Commissione europea, l'incontro tra Trump e Xi Jinping e il file Taiwan, gli sviluppi dei negoziati USA-Iran, la vicenda delle vessazioni e umiliazioni subite dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte delle autorità israeliane, la richiesta di deroga del patto di stabilità, l'audizione in commissione banche del CEO di Euronext Stéphane Boujnah, la situazione nelle carceri minorili in Italia e ancora il voto amministrativo a Reggio Calabria. Questi i temi dell'edizione del notiziario che chiuderemo con la rubrica Scegliere il futuro del professor Giovannini.
2: Un grado eccezionalmente elevato di incertezza circonda l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, quanto ha dichiarato ieri il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, presentando in conferenza stampa le previsioni economiche di primavera della Commissione. Lo sviluppo dei prezzi dell'energia in questa previsione si basa su uno scenario di crisi dei mercati dei futures e si indicano una normalizzazione relativamente rapida, sebbene solo parziale, delle condizioni di approvvigionamento, ha aggiunto. Ma ci racconta tutto il nostro corrispondente da Bruxelles, Davide Carretta. Buongiorno Davide.
3: Ieri la Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l'Unione europea e per la zona euro e al rialzo le stime sull'inflazione a causa della guerra lanciata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu contro l'Iran e la risposta iraniana, cioè il blocco dello stretto di Hormuz. Prima della fine di febbraio 2026 l'economia dell'Unione europea sembrava destinata a continuare a espandersi a un ritmo moderato, accompagnato da un ulteriore calo dell'inflazione, ma le prospettive sono cambiate sostanzialmente dopo lo scoppio del conflitto, ha detto la Commissione. Le stime non sono tuttavia così negative, la crescita per questo 2026 dovrebbe essere confermata all'1,1%, in autunno la previsione della Commissione era 1,4%, per il 2027 la crescita è stimata all'1,4%, l'inflazione 3,1 per il 2026, 2,5 per l'anno successivo. Va detto però che le basi su cui la Commissione ha costruito le sue stime sono relativamente ottimistiche, in particolare riguardo all'evoluzione dei prezzi dell'energia. Perché qual è lo scenario di base? Fondamentalmente la Commissione ha guardato al mercato dei futures dell'energia questo mercato indica una normalizzazione relativamente rapida, seppur parziale, delle condizioni di approvvigionamento di petrolio e gas. Con un picco dei prezzi nel trimestre in corso, per poi scendere del 20% circa, scendere a circa il 20% sopra i livelli precedenti alla guerra entro la fine del 2027. C'è uno scenario molto meno favorevole e ottimista, mettiamola così, e cioè un errore dei mercati dei futures. In questo caso i prezzi di petrolio e gas raggiungerebbero il loro picco alla fine del 2026. Sulla base di questo scenario peggiore, la crescita del PIL dell'Unione Europea sarebbe quasi piatta, 0,7%, sia nel 2026 sia nel 2027, con un'inflazione al 3,5%. L'Italia torna a essere uno dei fanalini di coda, se non il fanalino di coda della zona euro in termini di crescita del PIL, che è prevista allo 0,5% quest'anno, solo la Germania fa peggio, 0,6% il prossimo, nessuno peggio dell'Italia, con dati, o meglio stime anche per il deficit, che sono al limite del famoso 3%, 2,9 quest'anno, 2,9 il prossimo. Perché queste due cifre sono importanti? Come gli ascoltatori probabilmente sanno, il governo di Giorgia Meloni ritiene che i dati sul deficit del 2025, 3,1%, potrebbero essere rivisti al ribasso dall'Istat e Eurostat nei prossimi mesi. E questo aggiornamento al ribasso permetterebbe all'Italia di scendere sotto il 3% nel 2025 e dunque uscire già dalla procedura per deficit eccessivo in autunno. C'è tuttavia una precondizione, ed è che il deficit rimanga stabilmente sotto il 3% anche negli anni successivi. Questo evidentemente limita la possibilità di scostamenti di bilancio nel corso di quest'anno. C'è poi il debito pubblico italiano, che sale al 138,5 nel 2026 secondo le stime della Commissione, 139,2 nel 2027, questo in parte dovuto ancora agli effetti sui conti pubblici dei vari super bonus e 110 per cento introdotti negli scorsi anni e interrotti dal governo di Giorgia Meloni. Ieri in conferenza stampa Valdis Dombrovskis, il commissario all'economia, ha risposto a una nostra domanda sulla richiesta di Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, in una lettera a Ursula von der Leyen, di allentare in qualche modo le maglie delle regole fiscali per spendere di più per affrontare la crisi energetica. La richiesta specifica è utilizzare la clausola di salvaguardia nazionale prevista dal patto di stabilità per le spese di difesa, utilizzarla per la crisi energetica. Dombrovskis ha ribadito ancora una volta il messaggio che le misure devono essere temporanee, mirate. Ha detto che la Commissione sta facendo una valutazione sulla richiesta dell'Italia su cosa si possa fare all'interno del nostro quadro fiscale. Poi però ha aggiunto una frase importante, e cioè in generale ora abbiamo uno spazio fiscale più limitato rispetto a quello che forse avevamo durante la crisi precedente, quella del 2022, il che richiede dunque prudenza fiscale, soprattutto per i paesi ad alto debito. Queste le parole di Dombrovskis rispondendo alla nostra domanda sulla richiesta di Meloni. Diverse fonti ci hanno detto che la Commissione sta valutando per l'appunto questa domanda, ma cercando in qualche modo di inquadrarla in modo diverso, cioè non utilizzare nello specifico la clausola di salvaguardia nazionale, ma utilizzare tutte le flessibilità che sono già previste nell'ambito delle regole del patto di stabilità, utilizzare anche i fondi non spesi, per esempio sulla politica di coesione, o dirottare alcuni fondi della politica di coesione per gli investimenti nel settore energetico. C'è un elemento tuttavia essenziale, ed è come sono disegnate le misure proposte dal governo italiano. Cosa significa? Tagli alle accise? No, perché questo incoraggia la domanda di energia, fa aumentare dunque la domanda di carburanti, per esempio, e fa salire i prezzi a livello globale. Per contro, investimenti nelle rinnovabili, che però, come dire, possono essere sfruttati nel corso, non nell'immediato, non nel breve periodo, ma sono investimenti più strutturali e più di medio periodo. Investimenti nelle rinnovabili sono un'altra questione, c'è un'apertura su questo, ma il vero problema è evitare, come dire, misure che premiano alla fine categorie più privilegiate nella società, come era accaduto nel 2022, e scoraggino gli investimenti che sono necessari per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
1: E a conferma di quanto diceva David Carretta, le agenzie stanno battendo una dichiarazione del ministro dell'economia belga, Vincent Van Peteghem: non credo che la situazione migliore sia aprire una clausola di salvaguardia nazionale o una clausola di salvaguardia generale con la deroga al patto di stabilità per affrontare la crisi energetica. So che alcuni paesi lo stanno proponendo, ma penso che sia difficile applicarla perché non siamo di fronte a una crisi della domanda, ma piuttosto dell'offerta. Ritengo quindi che dobbiamo evitare di aprire troppo spazio fiscale per questo tipo di interventi. E sull'argomento sentiamo il parere di Renato Brunetta, economista e presidente CNEL.
4: Il ragionamento che si può e si deve fare, anche perché poi gli scostamenti non sono granché, quelli che noi abbiamo fatto finora sono 1,2-1,3 miliardi di deficit aggiuntivi, che sono stati coperti, assorbiti, facendo uno sforzo nella finanza pubblica. Adesso ci si chiede, ma perché non possiamo continuare a farli senza però uscire dai percorsi considerati virtuosi all'interno del nuovo patto di stabilità? E questo è il dibattito. Fitto dice, ma guardate che risorse, Fitto è il nostro vicepresidente esecutivo della Commissione, che ci sono risorse stanziate ma non appieno utilizzate, pensiamo ai fondi di coesione, che potrebbero essere tranquillamente utilizzate. Ma io penso anche a un atteggiamento di solito rigido, un po' miope, un po' stupido anche della Banca Centrale Europea. Perché? Perché la Banca Centrale Europea minaccia di aumentare i tassi di interesse. Perché c'è Hormuz? Perché c'è una ripresa dell'inflazione dovuta alla speculazione legata al blocco dei flussi 20% di petrolio da Hormuz?
1: Questo darebbe un segnale preciso, diciamo.
4: Ecco, sì, però aumentare i tassi di interesse cambiando il percorso programmato, che era o di stabilità o di riduzione dei tassi di interesse, similmente a quanto sta facendo la Federal Reserve, in ragione di un fatto esogeno momentaneo che potrebbe venire meno domani o dopo.
1: Ecco, esatto, si può tornare indietro.
4: Ecco, questo è stupido. Questo sarebbe un comportamento stupido, anche perché normalmente si aumentano i tassi di interesse in ragione di un eccesso di domanda che produce un effetto inflazionistico, perché se c'è un eccesso di domanda l'offerta non si configura sulla stessa dimensione, sulla stessa dinamica della domanda, allora bisogna in qualche maniera aumentare i tassi, raffreddare l'economia in maniera da raffreddare l'inflazione. Ma qui non c'è un eccesso di domanda. C'è semplicemente un aumento dei prezzi di tipo speculativo, nel senso buono del termine, cioè delle aspettative, che i mercati sono fatti così, i mercati sono di natura nervosi, i mercati di natura speculativi, che cioè se ci possono guadagnare anche da delle esogene, sono fatti così.
1: Lo fanno.
4: Lo fanno. Bisogna però non correre dietro ai mercati e alla loro natura un po' perversa, speculativa, ma bisogna, come dire, calma e gesso.
2: Dopo l'incontro a Pechino tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping, si è tornati a parlare del dossier Taiwan. Antonio Picasso, giornalista del Riformista, ci ha raccontato la situazione direttamente da Taipei, l'intervista di Gabriele Rossi.
5: Sorprendentemente, da quello che pensavo, la situazione in realtà è di ordinaria amministrazione. Già nel 2022 c'era stato uno scivolone da parte degli Stati Uniti con la visita dell'allora rappresentante, presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi qui a Taipei, e i cinesi non avevano certo gradito. Ma anche a quel tempo siamo riscaldati gli animi, ma poi siamo subito raffreddati, ed è quello che sta succedendo, tanto più che i taiwanesi vivono questa situazione di tensione come una sorta di ordine del giorno, di normalità, e quindi loro hanno questa grande economia che conosciamo, fatta di microprocessori che servono a tutto ormai, soprattutto in questa in questo momento di intelligenza artificiale presente in ogni angolo della nostra quotidianità, ma al tempo stesso, come si conviene con la loro cosiddetta strategia del porcospino, sono pronti a rinchiudersi a riccio e a trasformarsi, di fatto a mettersi la vinetica, passami un termine un po' brutale, ma così è. Sia ovviamente la loro componente di difesa e sicurezza, sia anche la società civile addestrata a organizzarsi qualora la situazione dovesse diventare di emergenza. Però ho notato tra le istituzioni e tra i centri di ricerca che ho visitato in questi giorni, cioè loro dicono: no, momento, però qua si rischia di arrivare ad un giro di vite da parte loro, da parte dei cinesi continentali, e quindi è meglio cautelarsi già prima, perché c'è un elemento in più, c'è anche in corso una guerra cognitiva che fino a poco tempo fa non sapevamo nemmeno cosa fosse, adesso ne parliamo tutti quanti, che è un elemento sicuramente con cui fare i conti, dobbiamo farci i conti noi, non soltanto per quanto riguarda la Cina, ma anche per quanto riguarda la Russia, noi in Europa, dico, ci devono farci i conti anche loro in termini di disinformazione, di influenza dei partiti politici. Per esempio, poco prima dell'arrivo di Trump a Pechino, il Parlamento taiwanese, che ha una maggioranza contraria al presidente ed è la maggioranza del Kuomintang, ancora erede diretto di Chiang Kai-shek, e che però dialoga meglio con Pechino, ha votato contro l'aumento delle spese di difesa che invece erano state previste dal presidente.
1: E occupiamoci della questione del dialogo, sempre in bilico, tra guerra e pace, tra Stati Uniti e Iran. Siamo in collegamento con Mariano Giustino. Intanto, Mariano, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Rileviamo ancora una volta tuo account Facebook disabilitato.
6: Sì, totalmente disabilitato e con la minaccia di espulsione dalla piattaforma Meta per aver, questo possiamo dirlo perché praticamente le segnalazioni mi erano arrivate di attenzionamento sui post che prodotto nel documentare la pratica delle torture sessuali e della campagna in corso da parte dei Pasdaran in Iran dell'arruolamento dei cosiddetti kamikaze dell'Islam, cosa che ho scritto anche in un articolo per Huffington Post. Ebbene, questo ha determinato l'espulsione, l'oscuramento del mio account Facebook. E ho inoltrato subito una denuncia e una protesta alla piattaforma, e nelle prossime ore vedremo cosa risponderà Facebook e il da farsi. Intanto il capo dell'esercito pakistano Asim Munir si recherà a Teheran oggi. Le due parti sono molto distanti, in particolare sul diritto all'arricchimento dell'uranio, le due parti sarebbero USA e Iran, e sullo status dello stretto di Hormuz. Giovedì Iran e Stati Uniti si sono scambiati contrastanti proposte, diciamo. L'agenzia di stampa ISNA di Pasdaran ha riferito che Teheran sta valutando la proposta statunitense, sta preparando la sua risposta. All'inizio di questa settimana gli Stati Uniti avevano inviato all'Iran la loro ultima proposta per porre fine alla guerra, che dura da quasi 4 mesi. Mercoledì il presidente Donald Trump ha detto che avrebbe aspettato un paio di giorni per la risposta di Teheran. Le due parti sono molto distanti su questioni chiave, in particolare sull'insistenza dell'Iran nel mantenere il diritto all'arricchimento dell'uranio e sullo status dello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica non vuole rinunciare al controllo dello stretto, tratta la stretta via d'acqua, come sappiamo, del Golfo Persico, gestendo un racket di protezione in cui ai proprietari delle navi è consentito di transitare in sicurezza solo dopo la previa approvazione dei guardiani della rivoluzione e solo dopo aver pagato pedaggi in yuan cinesi. Questo è quello che temono di più i paesi del Golfo, temono che la condizione che l'Iran controlli l'apertura di Hormuz e ne regoli il passaggio diventi la nuova normalità della regione. Il 2 marzo scorso l'Iran aveva di fatto chiuso lo stretto in risposta agli attacchi statunitensi e israeliani. Per Teheran quella energetica è in sostanza la sua guerra parallela, è la guerra che punta a vincere essendo stata duramente sconfitta sul piano militare, per questo ha preso il controllo dello stretto di Hormuz. E ora sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare a una leva di deterrenza così preziosa ed efficace, di importanza strategica quasi quanto quella del nucleare. Ad oggi nessun accordo vi è sul nucleare Hormuz, anche questo tentativo negoziale infatti sembra destinato a fallire. E proprio ieri la guida suprema della Repubblica Islamica, Mojtaba Khamenei, ha affermato che l'uranio arricchito deve rimanere nel paese. L'ordine dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei potrebbe ulteriormente frustrare il presidente statunitense Trump e complicare i negoziati per porre fine alla guerra. I funzionari israeliani hanno riferito alla Reuters che Trump ha garantito a Gerusalemme che le scorte iraniane di uranio altamente arricchito necessarie alla costruzione di un'arma atomica sarebbero state trasferite fuori dall'Iran e che qualsiasi accordo di pace dovrà garantire ciò con una precisa clausola in tal senso. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che non considererà la guerra conclusa finché l'uranio arricchito non sarà rimosso dall'Iran, finché Teheran non cesserà di sostenere le milizie per procure, finché non sarà neutralizzata la capacità missilistica balistica del regime iraniano. L'Iran ha a lungo insistito sul suo diritto di arricchire l'uranio per quello che definisce scopi pacifici, ma in realtà l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite hanno rilevato che la Repubblica Islamica è a un passo dalla costruzione dell'arma nucleare, avendo già arricchito l'uranio al 60%, percentuale già sufficiente per la costruzione di armi nucleari anche a basso potenziale. Attualmente l'Iran possiede circa 440 kg di uranio arricchito al 60%, un livello prossimo al raggiungimento della soglia nucleare. E intanto l'autoproclamata autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha dichiarato di supervisionare un'area marittima che si estende oltre lo stretto di Hormuz fino ai porti degli Emirati Arabi Uniti e dell'Oman, una mossa che potrebbe ulteriormente irritare gli stati arabi del Golfo. Mercoledì sera l'autorità ha pubblicato una mappa che illustra dettagliatamente quello che ha definito la sua zona marittima controllata, definisce le aree sotto la supervisione delle forze armate iraniane come estese oltre lo stretto di Hormuz, comprendendo l'exclave omanita nella penisola di Musandam e parti degli Emirati Arabi Uniti. A ovest l'area si estende oltre il porto di Ras al-Khaiman negli Emirati Arabi Uniti fino alla città costiera di al-Kuwain. A est si estende oltre il porto emiratino di Fujairah. Il transito attraverso quest'area allo scopo di attraversare lo stretto di Hormuz richiede il coordinamento e l'autorità dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, ha dichiarato l'autorità dello stretto in un comunicato. L'area comprende almeno una parte dell'isola di Lesser Tomb, una delle tre isole del Golfo amministrate dall'Iran ma rivendicate dagli Emirati Arabi Uniti. Quindi, come vedete, la situazione è molto molto complicata. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei ha smentito le notizie riguardanti i negoziati affermando che non vi è alcun negoziato in corso sul nucleare. Il nucleare è sul programma missilistico balistico, che sono le linee rosse della Repubblica Islamica. Ismail Baghei ha affermato che i colloqui sono incentrati esclusivamente sulla fine della guerra su tutti i fronti, compresi il Libano, sul nuovo assetto di Hormuz, sul quale Teheran vuole esercitare, come dicevamo, un controllo, come avviene per il canale di Panama, la cui sovranità è gestita, la gestione operativa del canale di Panama appartengono allo Stato panamense attraverso l'autorità del canale di Panama. L'iniziativa del Pakistan sta intensificando la sua si sta intensificando in queste ore con altri funzionari che hanno effettuato visite consecutive ripetute a Teheran. Anche la Turchia è molto attiva su questo fronte insieme ad altri paesi dell'area. I media iraniani hanno riferito giovedì che il capo delle forze armate pakistane, il fedel maresciallo Asim Munir, sarebbe dovuto arrivare a Teheran proprio oggi per consultazioni. Nei suoi 47 anni di esistenza, la Repubblica Islamica ha fatto solo due grandi compromessi. Il primo è stata la decisione del 1988 di porre fine alla guerra Iran-Iraq dopo 8 anni di combattimento e circa 200.000 morti iraniani. L'ayatollah Ruhollah Khomeini paragonò quella concessione al bere del veleno. Il secondo è stato l'accordo sul nucleare del 2015 con Barack Obama, ma in entrambi i casi l'Iran si trovava sotto una pressione economica esistenziale ed in entrambi gli è stata offerta una via di uscita diplomatica che però non l'obbligava ad abbandonare la sua identità rivoluzionaria. Questo è uno dei motivi del prendere tempo della Repubblica Islamica. Vuole cercare in qualche modo di rimanere in piedi mentre sta esercitando una forte, come stiamo documentando, repressione in patria. Il regime iraniano utilizza anche i bambini come carne da cannone. Nelle strade delle città iraniane i bambini vengono istruiti a impugnare gli AK-47 e a sparare. Sono 47 anni che questo regime ruba l'infanzia ai propri figli, trasformandoli in fanatici piccoli soldati, educandoli al terrorismo e all'odio verso l'Occidente, verso l'Europa, verso gli USA, verso Israele. Per 47 anni l'Occidente ha ignorato tutto questo e adesso c'è la campagna di Janfada, di reclutamento dei kamikaze dell'Islam, la chiamata dei Pasdaran, ad unirsi per il sacrificio della vita contro il nemico americano e sionista per difendere le pianure della matra patria, la Umma islamica, mentre all'interno del carcere di Evin vi è la pratica sistematica della tortura sessuale. C'è un corpo dei guardiani della rivoluzione specializzato proprio nella tortura, in particolare in quella sessuale, cosa che abbiamo ampiamente documentato e per questo il mio sito Facebook è attualmente oscurato, ma noi continueremo a documentarvi su questi orrori. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino. Ora torniamo sul caso Flotilla, sul video postato sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Nel video il ministro cammina tra gli attivisti della flottiglia legati, bendati, inginocchiati a terra, irridendoli. Il premier Netanyahu ha preso le distanze, condannato il comportamento del ministro, definendolo non in linea con i valori dello Stato di Israele, e ha impartito la direttiva di procedere quanto prima con l'espulsione dei fermati, che è già avvenuta. Sul punto ascoltiamo Sharon Nizza, giornalista e scrittrice che vive e lavora a Tel Aviv, intervistata da Roberta Iannuzzi.
7: Nell'immediatezza proprio della pubblicazione di questi video ieri, il ministro, insomma, c'è stato questo momento, voglio dire, anche curioso, in cui il governo, insomma, hanno riaprito tra vari organismi del governo, appunto il ministro degli esteri Gideon Sara ha replicato dicendo che Ben-Gvir non rappresenta Israele, in sostanza, insomma, non è la faccia di Israele, è stata la prima reazione. E poi poco dopo è arrivata anche una reazione di Netanyahu che ha detto che Israele ha tutto il diritto di prevenire l'arrivo delle flottiglie che violano quello che Israele considera un legittimo blocco navale su Gaza. Però, tuttavia, aggiunto questa frase, il ministro Ben-Gvir si è occupato della faccenda e ha trattato gli attivisti non in linea con i valori e le norme dello Stato di Israele e poi ha specificato che la richiesta, diciamo, la direttiva da parte del governo è quella di procedere quanto prima con l'espulsione di tutti quelli che Israele definisce provocatori della flottiglia. Infatti, peraltro, aggiornamento, effettivamente a ora la situazione è che praticamente tutti, si parla di 430 persone che ieri dal porto di Ashdod sono state trasferite al carcere di Qtiot che si trova nel deserto del Negev e da lì adesso sono già stati da questa mattina, sono già in corso di trasferimento, una procedura perché stiamo parlando di appunto 430 persone, e all'aeroporto Ramon, sempre nel deserto del Negev, a Eilat, nella zona di Eilat, da dove dei charter turchi, che è interessante anche, qui vediamo che sono interventi in sostanza della Turchia, con cui non ci sono più voli tra Israele e Turchia dal 7 ottobre, vi ricordo, ed è la seconda volta che la Turchia invia i charter a anche in una flottiglia precedente, quella di ottobre, era stata proprio la Turchia a mandare questi charter perché c'è anche un problema di voli, insomma, era un'operazione logistica completa, quindi soltanto Israele ha rinunciato a fare tutte quelle procedure di presentare davanti un giudice per procedere con l'espulsione, ma ha preferito quanto prima, diciamo, risolvere la questione, a parte una persona che invece ha la cittadinanza israeliana, un attivista tedesco-israeliana, che invece è l'unica che al momento è ancora trattenuta. E lì bisognerà capire come si evolverà la situazione, quindi ancora questa procedura è in corso, ma l'idea, mi pare di capire, è quella che gli israeliani vogliono quanto prima far uscire e espellere tutti gli attivisti,
0: quindi più velocemente di quanto è successo in passato con le precedenti missioni della
7: più Fortina. Velocemente possibile, per vari motivi, perché addirittura posso dire che a marzo Israele aveva emendato una legge ad hoc, la legge per le espulsioni, cioè, perché in sostanza il meccanismo è quello che loro considerano, diciamo, una presenza illegale, che quindi è lo stesso meccanismo che varrebbe, no, per chi entra illegalmente in Israele, che prevede 3 giorni prima che Israele possa procedere con le procedure di espulsione. Invece Israele a marzo aveva emendato questa legge proprio ad hoc per i partecipanti della flottiglia, per fare in modo che si potesse procedere con l'espulsione coatta dopo 24 ore. In realtà qua stiamo parlando di espulsioni volontarie, perché la prima fase è che a loro viene suggerito di firmare un foglio di via e andare via. Quindi evidentemente in questo caso la maggior parte delle persone hanno proceduto per questa strada.
1: Però condanne anche sono state espresse da alcuni

0: silenzi e complicità da parte dei governi occidentali, perché non ci dimentichiamo che il governo di Israele è stato, so quindi anche il ministro di cui lei mi chiede, cioè sono stati sostenuti politicamente, istituzionalmente, economicamente, militarmente dai governi occidentali, compreso il governo italiano, quindi la lotta serve, perché oggi finalmente, dopo le ultime immagini, che sono però le ultime che magari colpiscono perché riguardano italiani, riguardano occidentali, allora finalmente c'è stato anche lo sdegno del governo italiano e finalmente è intervenuto anche con parole chiare il Presidente della Repubblica. Diciamo, ce n'è voluto per avere delle parole. Concludo dicendo che le parole hanno un peso, ma fino a un certo punto, perché in realtà quel che più contano sono i fatti, e quindi credo sia venuto il momento che il mondo occidentale, l'Unione Europea e l'Italia comincino non solo a esprimere sdegno per quello che si è visto, ma si adottino provvedimenti seri, giusti e gravi nei confronti del governo israeliano, rompendo ogni tipo di relazione di natura economica, politica, commerciale, tecnologica e militare.
1: E veniamo ora all'audizione di fronte alla commissione d'inchiesta sul sistema bancario del CEO di Euronext, Stefan Bujna, e al contenzioso con Cassa Depositi e Prestiti su Borsa Italiana. Sonia Martina ha sentito Pier Antonio Zanettin, senatore di Forza Italia e presidente della commissione banche.
2: Ma allora, intanto diciamo subito che questa audizione era già prevista ben prima che poi scoppiasse il contenzioso, almeno così per quello che è apparso sui giornali. Quindi era una di quelle audizioni che noi avevamo disposto per accertare quello che è in generale l'andamento dei mercati, la possibilità per il risparmio italiano di trovare degli investimenti adeguati e remunerativi e anche per finanziare la nostra economia. Quindi questo. Poi evidentemente a fronte del Bayam che è derivato da questo contenzioso abbastanza clamoroso fra Cassa Depositi e Prestiti ed Euronext, ovviamente il tema, come dire, l'interesse giornalistico si è concentrato in prevalenza su questo. Diciamo, la posizione di Bujna è molto chiara, nel senso che gli dice che esiste una clausola all'interno di patti parasociali che sono stati raggiunti a suo tempo. Secondo la sua interpretazione, questa clausola si applica solo quando c'è una nomina nuova, e quindi c'è una vacatio, non invece quando c'è invece una riconferma di un amministratore che ha bene operato. Giustifica anche questa interpretazione sulla base del fatto che attivare questa clausola comporta un meccanismo piuttosto laborioso e complicato, e quindi dice questo si giustifica quando io devo scegliere un nuovo amministratore, non come nel caso di specie quando io vado a confermare nella fattispecie il dottor Testa, che a suo giudizio ha bene operato. E una cosa che io ho raccomandato, perché sono, come dire, un avvocato e mi piace poi farmi un'idea da solo o attraverso la commissione, attraverso i nostri consulenti, di quella che è la posizione più corretta, il dottor Bujna ci ha garantito che entro brevissimo ci mette a disposizione tutta la documentazione scritta, quindi le sentenze, piuttosto che questa clausola da interpretare, mi pare aver capito, dal suo giudizio secondo il diritto olandese, e ci faremo un'idea. Poi, essendoci un contenzioso, essendoci due soggetti, noi abbiamo già disposto che il 4 giugno verrà in audizione anche il dottor Scannapieco, che è l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, il quale ci verrà a dire le sue ragioni e i motivi per cui questo contenzioso così aspro è in essere, e poi vorremmo capire anche la posizione del governo, e quindi il 18 di giugno ci sarà anche il ministro Giorgetti in commissione.
3: Parliamo di carcere. Negli istituti minorili italiani si contano il 52% di ragazzi detenuti in più rispetto a 3 anni fa. Due inchieste al Beccaria di Milano e al Casal del Marmo a Roma ipotizzano torture sistematiche su minorenni stranieri, e il decreto sicurezza ha fatto raddoppiare in un anno i bambini in cella con le madri. Enrico Salvatori ha intervistato Susanna Marietti di Antigone.
4: Ma questi giovani non credono più alle istituzioni, un'istituzione che da qualche tempo si declina in chiave punitiva e che ha perso completamente memoria di quella tradizione che veramente veniva presa a modello un po' da tutta Europa, quella tradizione della

0: giustizia penale minorile italiana che guardava e metteva al centro il superiore interesse del minore, rinunciando, come ci disse la Corte Costituzionale, perfino alla pretesa di punire se questa era in conflitto con il superiore interesse del ragazzo o della ragazza. Noi avevamo una giustizia minorile che si declinava in tante chiavi diverse, che prima di arrivare al carcere veramente ci metteva tanto tempo, e quando ci arrivava per una permanenza molto breve, perché subito cercava di trovare un'alternativa, che poteva essere un collocamento in comunità, una misura alternativa, anche una libertà sul territorio. Pensiamo alla messa alla prova, una misura straordinaria che addirittura rinuncia al processo, a far partire l'azione penale se questo è troppo pesante per il ragazzo o la ragazza, e alla fine della prova, se la prova va bene, il reato viene estinto. Oggi di tutto questo si è persa traccia, abbiamo numeri che vanno esplodendo, quindi abbiamo una quantità che comincia a fare impressione, ma poi abbiamo una qualità veramente deteriorata. Dentro le carceri oramai minorili sono un luogo di mero contenimento dentro il quale si è persa ogni speranza.
1: Intervista Susanna Marietta e Enrico Salvatori, domenica e lunedì voto in centinaia di comuni italiani, in studio c'è Gabriele Rossi.
2: Saranno 661 i comuni delle regioni a statuto ordinario interessati alle elezioni, a cui si aggiungono altri 233 delle regioni a statuto speciale, che però potranno avere date diverse. Tra le città che andranno al voto anche il capoluogo del Veneto, Venezia, e altri 17 capoluoghi di provincia: Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. In totale, quindi, saranno oltre 6 milioni gli elettori interessati alle amministrative. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, mentre l'eventuale turno di ballottaggio per i comuni sopra i 15.000 abitanti è fissato per il 7 e l'8 giugno. E sulle elezioni a Reggio Calabria abbiamo sentito Marco Lombardo, senatore di Azione, perché ci ha spiegato la ragione per cui il suo partito si è candidato insieme al centrodestra. Sentiamolo.
3: Quando si sceglie chi sostenere alle elezioni amministrative, si sceglie il sindaco, si sceglie la coalizione che lo sostiene e il programma per la città. E Reggio Calabria negli ultimi anni è una città in forte decadenza. Se qualcuno di voi è stato a Reggio Calabria, io vengo da Reggio Calabria, quindi ho il piacere di ritornare ogni tanto nella mia città di origine, trova una città dissestata e trova l'idea di una città senza guida, una barca senza nessuno al timone. Ci sono strade non solo della periferia ma addirittura del centro, da Via Marina, che sono in disfacimento, e di solito quando si arriva alla conclusione di due mandati amministrativi il compito dell'amministrazione uscente è quello di tagliare nastri, inaugurare nuovi posti. E invece qui succede l'inverso, succede che viene lasciata una città a chi deve guidarla dopo, e le uniche inaugurazioni che si fanno, penso a quelle importanti del nuovo aeroporto, sono fatte sostanzialmente nell'assenza dell'amministrazione comunale, invece con la forte presenza del presidente della regione Occhiuto e del candidato sindaco Cannizzaro. Quindi questa è la nostra scelta, non è una scelta che ha una valenza nazionale, è una scelta che ha una valenza locale, perché Reggio Calabria merita di risorgere. Noi chiediamo che ci sia all'interno della coalizione che sostiene Cannizzaro lo spazio per un pensiero liberale, democratico, riformista che servirà alla prossima giunta al governo della città.
1: L'intervista era di Gabriele Rossi. Una notizia che riguarda il mondo anche dell'ambientalismo: è morto nella tarda sera di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Lo rende noto il movimento in un comunicato. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Bra. Sono tanti messaggi della politica, tra questi appunto quello del ministro degli esteri e vicepresidente di Forza Italia Tajani: per l'Italia perde un grande ambasciatore delle sue tradizioni. Federico.
4: E chiudiamo con la rubrica Scegliere il futuro, a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS.
5: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Oggi presso la Camera dei Deputati si svolge l'evento conclusivo del 10° Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta di una manifestazione unica al mondo che nel corso del mese di maggio vede l'organizzazione di 1200 eventi su tutto il territorio nazionale. Una manifestazione che è considerata dalle Nazioni Unite un unicum a livello internazionale, ma che dimostra ancora una volta il fortissimo interesse della società italiana per queste tematiche, nonostante quello che alcuni dicono, e cioè che la sostenibilità sia passata di moda. Nel corso degli incontri organizzati da non solo dall'ASVIS, ma da tante altre organizzazioni, abbiamo avuto una partecipazione straordinaria. Abbiamo discusso di questioni legate agli ecosistemi, ad esempio quelli marini, ma anche al funzionamento delle città, provando a guardare il punto di vista delle donne, che spesso pagano il prezzo più alto di città non sostenibili. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di tutti i temi che compongono lo spettro di questioni legate all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi 17 obiettivi. Abbiamo parlato ovviamente anche di economia e abbiamo pubblicato dati che mostrano ancora una volta come le imprese italiane che hanno investito in sostenibilità abbiano aumentato la produttività e la competitività e non perso competitività come alcuni sostengono. Nell'evento di oggi proporremo alle istituzioni le conclusioni emerse da questi 17 giorni di dibattiti e ne parleremo con ministri, ma anche con esponenti di primissimo piano dello scenario internazionale e nazionale. Pensiamo al premio Nobel per la fisica Parisi, con cui parleremo di energie nucleari, rinnovabili, di transizione dunque ecologica, ma parleremo anche di salute insieme alla ex prima ministra dell'Islanda che ha guidato la commissione dell'Organizzazione Mondiale della Salute sul rapporto tra clima e salute. Infine presenteremo le nostre proposte alla politica e in questa presentazione siamo anche sostenuti dal messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato, un messaggio video con cui si aprirà appunto il nostro evento di oggi. Sono 10 anni di impegno di ASVIS, che riunisce più di 300 organizzazioni della società civile italiana, ed è un impegno che passa attraverso proposte concrete, non solo alla politica, di cambiamento. In questi 10 anni è stata cambiata la Costituzione, introducendo tra i compiti della Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Diverse proposte di legge avanzate da ASVIS sono state approvate, ma purtroppo siamo ancora lontanissimi dagli obiettivi che l'Italia si era impegnata a raggiungere entro il 2030. Certo, le crisi internazionali pesano, ma molti fattori interni sono dei veri ostacoli al raggiungimento di un'Italia sostenibile dal punto di vista non solo ambientale, ma anche economico e sociale. Ecco perché bisogna accelerare il cambiamento. E nei prossimi 18 mesi l'Italia ha una grande opportunità. Tra poche settimane il governo dovrà andare alle Nazioni Unite a presentare lo stato dell'arte dell'Agenda 2030 in Italia e entro l'anno dovrà aggiornare la strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Una grande opportunità per programmare poi nel 2027, dopo le elezioni, come prevedono le regole finanziarie europee, di disegnare un nuovo piano strutturale di bilancio a medio e lungo termine per rendere quella strategia operativa. Sarebbe bello se la prossima campagna elettorale discutesse di questi temi, magari a partire proprio dalle proposte avanzate dall'ASVIS e da tanti altri. Dobbiamo fare questa discussione. Dobbiamo porre il futuro al centro delle nostre riflessioni. Speriamo che la politica colga questo stimolo, perché ne va del futuro di tutte e di tutti. Grazie e buona giornata.
1: E con la voce del professor Enrico Giovannini si chiude questa edizione del notiziario. Un saluto da chi vi parla, Antonio De Fortuna, e da Federico Punzi, Gabriele Rossi e Piero Scaldaferri. Vi lascio con la replica di Stampa e Regime a cura di Roberta Iannuzzi.
6: Grazie, buongiorno, bentrovati. Oggi venerdì 22 maggio 2026, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, con la regia di Piero Scaldaferri e Roberta Iannuzzi in studio. Dunque, oggi il tema che ha dominato le prime pagine nei giorni scorsi, nonostante le notizie non manchino, cioè quello della flottiglia e di Israele, con i video del ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir e le denunce degli attivisti che sono stati espulsi dal paese, cedono in parte il posto sulle prime pagine, nei titoli, alle notizie economiche. L'Italia è ultima in Europa nelle previsioni dell'Unione Europea per il 2027. Per quanto riguarda il PIL, più 0,5%, il rapporto Istat certifica inoltre una bassa crescita, l'esclusione sociale, i giovani espulsi dal futuro. Il ministro dell'economia Giorgetti ha già chiesto deroghe al patto di stabilità, se ne discute tra l'altro in questi giorni al Festival dell'Economia di Trento, che Radio Radicale segue. Ma accanto a questi titoli, che troviamo in particolare in evidenza sul Corriere della Sera, che ha l'apertura da pagina 2 a pagina 5 su questo: guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier nuova fase o diventerà irrilevante. Abbiamo lo stesso titolo sulla Repubblica: crescita Italia maglia nera. E poi anche un'analisi di Linda Laura Sabbadini sul rapporto Istat, i numeri di un disastro. Invece su altri giornali il titolo, come per esempio sulla Stampa, resta quello del tema di politica estera e del ministro Tajani che chiede appunto sanzioni all'Europa. Chiede di sanzionare Ben-Gvir, ma afferma il ministro anche: lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti. Il titolo è: abusati dagli israeliani, flottiglia e racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave, spogliati e torturati. Poi ridevano. Dunque questo resta il cuore, diciamo, della rassegna stampa: il rientro degli attivisti dopo 36 ore nelle mani dell'esercito israeliano, le denunce, spogliazioni, umiliazioni sessuali, coltelli alla gola, proiettili da caccia sparati addosso, taser usati durante gli interrogatori e naturalmente il video che abbiamo visto tutti. Va però notato che la copertura non è omogenea né sui giornali italiani oggi, né lo è stato nei giorni scorsi e tanto più oggi sui giornali internazionali, anche quelli che hanno anche quelli europei, come per esempio Le Monde o addirittura El País, che non hanno il titolo di prima pagina sull'episodio. Per esempio il quotidiano spagnolo ha oggi un articolo richiamato in prima, di spalla. La copertura invece italiana trova un parallelo che forse non ci si aspetterebbe, più che altro invece sulla stampa israeliana, soprattutto quella critica verso, estremamente critica verso il governo Netanyahu, come per esempio Haaretz, che ieri dedicava la prima pagina agli attivisti e alle loro denunce, sembrava sostanzialmente un giornale italiano. Allora, l'impasse europea è il nodo politico che ha fatto venire, che fa venire in evidenza questa azione, che è stato spiegato appunto da chi rappresenta la flottiglia qui in Italia, che ha due obiettivi: quello umanitario, ma anche quello di far venire in evidenza la contraddittorietà della politica italiana e quella europea verso Israele. Le sanzioni individuali, come sapete, nei confronti del ministro che si è vantato appunto di quello spettacolo persone messe in ginocchio e lasciate lì sotto il sole per molto tempo, le sanzioni individuali richiedono l'unanimità che Italia e Germania per ora hanno bloccato. Poi c'è la questione della sospensione dell'accordo commerciale tra Unione Europea e Israele, anche questa una sanzione che è richiesta dagli attivisti, ma in questo caso basterebbe una maggioranza qualificata. Però per il momento gli stessi due paesi hanno impedito quel voto. C'è però accanto a tutto questo un'altra storia che viene raccontata molto meno, devo dire, dai giornali, almeno quelli maggiori, la seconda giornata all'Aia per il processo a Al-Buti oppure El-Ishri, un altro dei torturatori di Mitica. Ecco, se Al-Masri, che è stato rispedito nel suo paese, è sfuggito al processo dell'Aia ed era senz'altro il pezzo più grosso, diciamo, il responsabile di quel carcere, quest'altra figura, quella di El-Ishri, detto El-Buti, è fondamentalmente colui che si occupava del reparto, del padiglione dove appunto erano recluse le donne con i bambini, quindi si sarebbe, secondo la Corte Penale Internazionale, secondo appunto chi lo ha portato dinanzi alla Corte Penale Internazionale, macchiato di reati molto, molto gravi. Si è chiusa la prima parte della ringa difensiva di questo processo che si sta svolgendo appunto in Olanda, e Luca Casarini, che era presente ad Amsterdam, che era presente lì, riferisce che l'imputato è rimasto immobile per tutta la seduta, lo sguardo fisso verso la parte dell'accusa. A un certo punto muoveva le labbra come se pregasse, ma soprattutto vedremo nei racconti che ci vengono fatti anche sul Manifesto alcuni dettagli di quello che è emerso dalla ringa. C'è poi la notizia che abbiamo trovato anche nei giorni scorsi, dell'attenzione che sia gli Stati Uniti e, devo dire, poco invece gli altri paesi stanno portando verso Cuba dopo l'incriminazione da parte di Washington di Raul Castro e la portaerei Nimitz che è stata dispiegata nei Caraibi. C'è la proposta del cancelliere tedesco Friedrich Merz sull'Ucraina con una formula diversa, un membro associato, ecco, dell'Unione Europea. Ha scritto, l'abbiamo visto ieri citando i giornali internazionali, che ha scritto alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen proponendo questo status di membro associato con accesso alla clausola di difesa reciproca e a parte del bilancio europeo, senza però diritto di voto nelle istituzioni. L'obiettivo è portarlo al Consiglio Europeo del 17-18 giugno, quello di metà anno. E intanto però c'è questa notizia che si aggiunge: le forze speciali ucraine hanno colpito quello che Kiev indica come il quartier generale dell'FSB nel Kherson, nell'area di Kherson, nell'area sotto controllo russo, dunque insieme a un sistema di difesa aerea. Zelensky ha rivendicato l'operazione su X con un video: grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti. Mosca non ha fornito conferme ufficiali, il bilancio non è verificabile in modo indipendente, l'attacco però si inserisce nella strategia ucraina di colpire infrastrutture di comando e logistica nelle retrovie occupate. Ecco, in evidenza questo fatto lo troviamo in particolare oggi su Avvenire in maniera critica. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson. Decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre. Ora si teme la reazione di Putin, scrive Marta Ottaviani sulla prima pagina di Avvenire. Ieri hanno colpito le parole del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a proposito della leva, la leva volontaria che è stata potenziata in Germania, e ha detto potrebbe non bastare. Questo a proposito della difesa degli stati nazionali membri dell'Unione Europea. Dicevamo della crescita dell'economia, che è l'altro tema di questa rassegna stampa, e poi la questione delle carceri, perché il ministro della giustizia Nordio ha presentato in pompa magna le strutture residenziali per detenuti senza domicilio, una platea stimata tra 2.500 e 3.000 persone che potrebbero accedervi, però l'elenco delle strutture disponibili non c'è ancora. Ora i tempi si immagina che non saranno brevi, e queste sono appunto le critiche che arrivano da chi si occupa di carcere a sinistra e da Antigone. Vedremo. Vannacci, politica interna, con l'onda cresce, ha detto non faremo di questo partito, ieri in quell'intervista che abbiamo citato, del nostro partito Futuro Nazionale un rifugio di peccatori, ma in realtà dopo la fuga di Ravetto a destra, anche secondo il Foglio altri due senatori della Lega potrebbero lasciare, Manfredi Potenti ed Elena Morelli, che vengono corteggiati per il momento, scrive il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. C'è poi la storia di Palantir a Londra. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha bloccato un contratto da 50 milioni di sterline tra la Metropolitan Police e Palantir per l'uso dell'intelligenza artificiale nell'analisi investigativa, citando una violazione delle norme sugli appalti. C'è oggi ancora qualcosa su Marco Pannella, al decennale dalla scomparsa del leader radicale. La Verità pubblica una lettera: a 10 anni dalla morte lo santificano tutti, compresi quelli che lo dipingevano come un demonio. Ci sono le elezioni locali, naturalmente, che si terranno domenica e lunedì. Le urne aperte da domenica alle 7 fino alle 23, poi lunedì e dalle 7 alle 15, con un eventuale ballottaggio poi a giugno per i comuni sopra i 15.000 abitanti, e sono chiamati al voto 6,2 milioni di elettori. I capoluoghi principali sono Venezia, che è l'unico capoluogo di regione al voto, con il sindaco uscente Brugnaro che non si può ricandidare, quindi una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra, con Simone Venturini, vice di Brugnaro, e il candidato che in questo momento viene considerato più forte, Andrea Martella, ex parlamentare sostenuto dal campo largo fino a Rifondazione. Gli stessi leghisti veniti presagiscono un successo del centrosinistra, leggiamo. A Messina invece si ricandida un Federico Basile, espressione del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, e a Salerno anche qui c'è un ritorno in grande stile di Vincenzo De Luca. Poi ci sono altri capoluoghi: Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento ed Enna. Queste le notizie di oggi su cui si concentrano i giornali. Cominciamo però, prima della flottiglia, dal caso di Abdul Rahman Alishri, detto Al-Buti, e dallo stato di questo processo, di cui ci parlano poco i nostri giornali. È il responsabile della prigione di Mitiga in Libia, dove venivano detenuti, torturati, stuprati migranti e oppositori. Il soprannome Al-Buti era sufficiente a terrorizzare le vittime al solo sentirlo pronunciare. operava nello stesso sistema criminale di Al-Masri, il torturatore libico arrestato e poi rilasciato dall'Italia nel 2025, in circostanze che sono costate all'Italia una censura formale della Corte Penale Internazionale. Però, a differenza di quanto accaduto in Italia, la Germania ha arrestato Al-Ishri, Al-Buti, la scorsa estate, lo ha consegnato a dicembre 2025 alla Corte Penale Internazionale, dando esecuzione al mandato senza le esitazioni che hanno caratterizzato l'impasse del caso appunto italiano. L'udienza istruttoria si tiene alla Corte Penale Internazionale con 17 capi di imputazione all'AIA tra crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Si è chiusa la seconda giornata ieri con la prima parte della ringa difensiva degli avvocati dell'imputato, e lo racconta l'unità che aveva lì appunto Luca Casarini. Allora andiamolo a prendere perché dà evidenza a questa storia che mi sembra appunto incredibile. È vero che ci sono tante notizie, emerga poco in questi giorni. Allora, da Amsterdam, scrive Casarini, seconda giornata all'AIA, il secondo giorno delle udienze dedicate alla discussione istruttoria per rinvio a giudizio o meno del torturatore di Mitiga alla Corte Penale Internazionale si è chiuso dopo la prima parte della ringa difensiva degli avvocati dell'imputato. Lui, seduto appoggiato al muro, affiancato da quattro poliziotti di origini africane, è stato immobile tutto il tempo, sguardo fisso verso l'alto, quello dell'accusa. A un certo punto muoveva le labbra come se stesse pregando. L'aspetto, il ghigno feroce con il quale si presentava davanti alle sue vittime, terrorizzate solo a sentirne pronunciare il nome, non fanno pensare a uno che prega, ma invece, ascoltando la descrizione minuziosa del modus operandi della banda di El-Ishri, si scopre che proprio la persecuzione religiosa era una delle maggiori attività Mitiga. Per assicurarsi un posto nel loro personale paradiso si sono inventati un Islam funzionale ai loro interessi e schifose pulsioni. Succede con tutte le religioni. Dio è sempre stato preso in ostaggio dai fanatici e anche dai compari di Al-Masri ed El-Ishri. Conducevano all'inferno gli infedeli, cioè ogni essere umano al quale sequestravano la vita e lo torturavano e stupravano in nome di Dio. Queste sono, diciamo, le accuse che formalizza, diciamo, a modo suo Casarini sulla stampa, e però, insomma, anche sul Manifesto con Chantal Meloni ne troviamo notizia. Il Manifesto oggi titola "Onda anomala", con la libertà per gli oltre 400 attivisti della Global Sumud flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. C'è anche da dire che Israele ha approvato recentemente, poco più di un mese fa, una norma che velocizza queste espulsioni. Proprio in base a questa norma sono già stati espulsi, altrimenti sarebbe passato più tempo e sarebbe stato necessario un procedimento più complesso. Invece con un'espulsione volontaria i tempi possono velocizzarsi, tant'è che molti appunto sono stati già espulsi ieri, salvo uno, un attivista che ha passaporto israeliano e dunque è stata trattenuta. Per quanto, però, ci verremo fra un momento. Invece, per quanto riguarda il caso, dal Manifesto, dalla prima pagina, andiamo poi nella pagina 11, dove scrive Chantal Meloni: processo Al-Buti, all'AIA la punta dell'iceberg, un processo storico, una pietra miliare, addirittura un momento Norimberga per la Libia. Nei commenti di chi ha assistito all'udienza predibattimentale nei confronti di El-Ishri all'AIA trapela tutta la soddisfazione e l'importanza del caso. Poi andiamo a pagina 11. Con il seguito dell'articolo, i 17 capi di imputazione tra crimini di guerra e contro l'umanità, il lavoro della procura che per tre giorni ha delineato contorni e dettagli del caso in modo meticoloso e approfondito, è stato davvero impressionante, anche per i contenuti, le descrizioni dei crimini che i detenuti subivano nella prigione, un inferno dove le vittime, libiche e non, erano torturate brutalmente, violentate, umiliate, denigrate e rese veri e propri schiavi. Talvolta per mesi, talvolta per anni, molte sono morte, uccise dalle violenze. Il trattamento peggiore, come ha ripetuto più volte l'accusa, era riservato ai migranti dell'Africa subsahariana, discriminati per il colore della loro pelle, per motivi religiosi e per una serie di ragioni incrociate che rendevano la persecuzione nei loro confronti ancora più grave. Sono loro le persone con cui lavoro insieme al Centro Europeo dei Diritti Umani e Costituzionali di Berlino, a nome delle quali abbiamo presentato corpose denunce alla Corte. Sono loro le testimonianze che abbiamo raccolto per anni e che potrebbero riempire libri degli orrori per molti anni a venire. Migranti colpevoli di essersi messi in marcia lasciando il loro paese sperando in un futuro migliore, rimasti imprigionati in Libia. Il processo a El Ishri ha permesso alle vittime di essere viste e ascoltate. Molte frasi pronunciate in udienza erano testuali citazioni delle testimonianze di chi con coraggio ha raccontato gli abusi nonostante i rischi. Un giorno le vittime potranno vedere giustizia, forse anche un risarcimento di significato simbolico. Non era affatto scontato che la Corte Penale Internazionale riuscisse a procedere nei confronti di questo torturatore libico. È stato grazie alla cooperazione della Germania che è stato arrestato la scorsa estate in esecuzione di un mandato di arresto originato dallo stesso filone di indagine che riguarda al-Masri. La verità, scrive infine Meloni di questo lungo articolo, Chantal Meloni, è che questa è solo la punta dell'iceberg. La rete di responsabilità che sta dietro al sistema di torture, abusi e violenze in Libia, di cui sono vittime i migranti, tra gli altri, che fanno rotta verso l'Europa, non si esaurisce a Mitiga, né a Tripoli e nemmeno in Libia. Le violenze iniziano ben prima e continuano ben oltre quel paese e, come ormai ampiamente documentato, coinvolgono complicità dirette e indirette di una moltitudine di attori, alcuni ad altissimo livello, anche in Europa. È chiaro che il sistema criminale libico, a partire dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, non potrebbe funzionare senza il supporto e le politiche che per tanti anni hanno caratterizzato anche i governi europei. Di questo forse non si tratterà nel processo, ma poco a poco il puzzle si sta componendo. Questa vicenda che riguarda la Corte Penale Internazionale e riguarda in maniera collaterale anche l'Italia, mi pare un ottimo punto di partenza per una rassegna stampa che si occuperà di violazioni dei diritti umani, o almeno di denunce di tali violazioni, oltre a quel video che abbiamo visto. Dunque, la flottiglia. Tra l'altro ne scrivono, dicevamo, i giornali israeliani. Questa mattina abbiamo fatto in tempo, visto la corposa rassegna stampa di oggi, gli articoli che sono presenti sui giornali, solo a guardare il Times of Israel, quindi un quotidiano online israeliano che dà spazio a questa vicenda. Tra le polemiche su Ben-Gvir, Israele deporta tutti i 430 attivisti stranieri della flottiglia, trattiene un israeliano, deporta nel senso che espelle, la Turchia manda aerei per raccogliere i detenuti. Anche questo è un fatto importante che veniva sottolineato ieri proprio in un'intervista a Radio Radicale da Sharon Nizza. Formalmente i rapporti con la Turchia sono rotti, cioè non ci sono stati interrotti da Israele e dalla Turchia dal 7 ottobre del 2023, ma in realtà evidentemente dei canali tra i due paesi ancora funzionano, se la Turchia, come è successo altre volte per le espulsioni della flottiglia, si occupa di mandare appunto dei charter, si preoccupa di mandare dei charter e Israele li fa atterrare. Quindi la Turchia manda aerei per raccogliere i detenuti, le condanne per il video di Ben-Gvir continuano, mentre l'Italia, scrive Times of Israel, mentre l'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro di estrema destra, la Polonia vuole vietargli l'ingresso nel paese. Israele ha deportato giovedì o ha espulso tutti i circa 430 attivisti internazionali detenuti e presi in mare nell'ultimo tentativo, loro dicono rapiti nell'ultimo tentativo di forzare il blocco navale di Gaza, ha comunicato il Ministero degli Esteri il giorno dopo che il Ministro della Sicurezza Nazionale aveva provocato indignazione generale filmandosi mentre derideva gli attivisti legati e costretti a inginocchiarsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale su Gaza, questa è la dichiarazione del Ministero degli Esteri. La Turchia ha inviato voli charter per raccogliere i detenuti dall'aeroporto Ramon vicino a Eilat. Una partecipante, cittadina israeliana, era ancora trattenuta in custodia in attesa di un'udienza al tribunale di Ashkelon, ha comunicato il gruppo per i diritti legati ad Alaa, identificandola come Zohar Rejeb. Adalà ha definito le accuse a suo carico assurde, osservando che era trattenuta per reati tra cui l'ingresso illegale in Israele, soggiorno non autorizzato e tentativo di forzare il blocco su Gaza. Il gruppo ha definito le accuse infondate e contraddittorie e ha sottolineato che Rejeb era stata rapita con la forza in acque internazionali e portata nel territorio israeliano del tutto contro la sua volontà. Diversi attivisti erano stati visti essere trasportati attraverso un'ambulanza. Il primo ministro Netanyahu aveva detto mercoledì di aver dato istruzione di espellere gli attivisti il prima possibile, dopo aver ripreso Ben-Gvir per il video provocatorio in cui il ministro deride i detenuti. Netanyahu ha dichiarato che sebbene Israele abbia tutto il diritto di fermare le flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Sdegno internazionale, 30 paesi hanno espresso dure condanne, inclusi molti paesi europei in cui i cittadini erano tra gli attivisti e 8 paesi che hanno convocato gli ambasciatori israeliani per una reprimenda, tra cui alcuni dei più stretti alleati di Gerusalemme. Questo è un quotidiano online israeliano. E queste appunto le condanne continuano. La Gran Bretagna ha convocato il capo d'affari israeliano dichiarando che il comportamento mostrato nel video viola i più elementari standard di rispetto e di dignità delle persone. L'incaricato d'affari, il Gran Rabbino capo britannico ha condannato duramente l'episodio. Il presidente del Consiglio europeo Costa si è detto inorridito dal trattamento riservato ai membri della flottiglia. L'Italia ha formalmente chiesto all'Unione sanzioni contro Ben-Gvir. Tajani ha riferito di aver presentato richiesta formale all'alta rappresentante Callas affinché il tema venga discusso in sede europea. La Polonia ha annunciato di voler vietare l'ingresso a Ben-Gvir nel paese. Il ministro degli esteri Sikorski ha dichiarato: la Polonia condanna fermamente la condotta dei rappresentanti delle autorità israeliane nei confronti degli attivisti detenuti dall'esercito israeliano, inclusi i cittadini polacchi. Il giornalista italiano Alessandro Mantovani, che è stato espulso prima degli altri, ha raccontato all'arrivo a Fiumicino di essere stato portato all'aeroporto Ben Gurion ammanettato e con le catene ai piedi e messo su un volo per Atene. Ci hanno picchiato, ci hanno presi a calci e pugni urlando benvenuti in Israele, ha detto del trattamento ricevuto dalle forze di sicurezza israeliane. Leggiamo sempre sul sito internet israeliano Times of Israel. Il deputato italiano Dario Carotenuto ha dichiarato: è stato davvero duro, ci chiamavano per numero con i fucili puntati addosso, credo siano stati i secondi più lunghi della mia vita. Veniamo ai giornali italiani con La Stampa, che come detto dei maggiori è il giornale che apre su questa vicenda. Abusati dagli israeliani, nelle pagine 2 e 3, flottiglia ritorna a casa, Tajani chiede le sanzioni, spogliati e percossi, c'è chi ha le costole rotte, a una ragazza sbattevano la testa per terra. Il racconto delle persone fermate, un settantenne, vessazioni già sulla nave prigione. Vengono sentiti diversi attivisti, Maurizio Menghini, ci hanno spogliato per farci sentire freddo. Una ragazza hanno messo le mani sul seno e i genitali. Alessandro Mantovani, giornalista ti pestavano e dicevano «Welcome to Israel», sanno di essere protetti dai governi europei. Antonella Bundu, ex consigliera a Firenze, un soldato ci puntava il laser del fucile sulla fronte, eravamo incatenati tra i cani che ringhiavano. E il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, ci chiamavano per numero. Io ero il 147, ci mettevano le scarpe in mano per impedirci di difenderci. Questo tra l'altro viene richiamato a pagina 2 della Stampa. I legali preparano il dossier degli orrori, taser, abusi sessuali e veli strappati, gli avvocati del team Adalà, violenze estreme e tortura, esposto per sequestro di persona. Adalà è un team di legali volontari che sino all'altra sera ha fornito consulenza a centinaia di partecipanti della flottiglia rinchiusi ad Ashdod. Quelle brutalità le hanno appuntate tutte in una sorta di dossier degli orrori. E l'avvocata, appunto, Heidi Matthews diffonde le immagini delle ferite. I partecipanti alla flottiglia che arrivano all'aeroporto di Istanbul con la schiena diciamo martoriata, ecco, dalle ferite, pesanti, lividi anche sul petto, per un altro attivista che viene ritratto in questo post su X di un avvocato, appunto, del team. Che altro dire? C'è sul Manifesto invece la testimonianza di Simona Losito, attivista italiana che era a bordo di una barca Alcione e che racconta, appunto, a pagina 2 la sua testimonianza. Mi hanno puntato una pistola alla testa e hanno tolto la sicura. Ragazze obbligate a spogliarsi, dice. Ci hanno puntato le armi in testa e quando lo hanno fatto con me hanno tolto la sicura. Sono stata inginocchiata per ore con le mani legate, spogliata, interrogata con il taser. Umiliazioni sessuali su alcune donne. Con invece La Repubblica invece parla Dario Salvetti, un dirigente del collettivo di fabbrica ex GKN, cioè il presidio che è nato dopo la chiusura dello stabilimento di componentistica dell'automotive di Campi Bisenzio. È uno dei 27 italiani rientrati da Istanbul. Mi hanno portato in uno stanzino e mi hanno messo un coltello alla gola. Più di una volta hanno fatto uno scatto, come se stessero per colpirmi. Sulle armi usate nell'abbordaggio, dice, l'abbiamo più che altro riconosciuti, qualcuno almeno più pratico le ha riconosciuti come dei proiettili da caccia, di quelli che si usano per le anatre con un'anima di acciaio o di piombo, invece rivestiti di un altro materiale che sembrava una stoffa. Chiuso in una stanza, fingevano di colpirmi, hanno usato proiettili da caccia, fanno male, causano danni seri, lì dentro non hai nessun diritto. Siamo rimasti ore senza bere o mangiare o poter andare in bagno. La Repubblica, pagina 10, ci dà conto di come sta reagendo la Farnesina, che chiede formalmente alla commissaria le misure. E poi però dobbiamo vedere anche La Stampa, che nel titolo ci preannunciava però qualche contraddizione nelle richieste che arrivano proprio dal Ministero degli Esteri italiano. Ho chiesto sanzioni, dice il ministro Tajani, per il sequestro degli attivisti in acque internazionali e le molestie a cui sono stati sottoposti. Scrive in particolare Francesca Del Vecchio. Quindi il governo italiano chiede all'Unione Europea sanzioni. Non è la prima missione ad essere intercettata, ma la sensazione è che questa volta sia stata superata una linea rossa, tant'è che due giorni fa era intervenuto persino il presidente Mattarella. Intanto sono stati liberati, sono rientrati in Italia gli attivisti che erano stati sequestrati, e vediamo cosa dove appunto poi ci sia effettivamente quella dichiarazione che veniva richiamata in prima, cioè che lo Stato non paga il... Eccolo, forse qui. Ad annunciare il passo diplomatico è stato il ministro degli esteri italiani. Ho richiesto all'alta rappresentante di discutere l'adozione di sanzioni per gli atti inaccettabili, che sono il sequestro degli attivisti in acque internazionali e le molestie a cui sono stati sottoposti, molestie in violazione dei diritti umani più elementari. L'ipotesi di sanzioni europee contro Ben-Gvir era già stata, già, insomma, se sono quelle che hanno raccontato, non sono molestie, sono vere e proprie torture, naturalmente se saranno appunto provate. L'ipotesi di sanzioni europee contro Ben-Gvir era già stata valutata a Bruxelles nei mesi scorsi, ma ora, dopo il nuovo blitz contro la flottiglia, la questione torna formalmente sul tavolo dei ministri degli esteri europei. Tajani insiste sulla necessità di una risposta immediata, è la soluzione più rapida e incisiva, dice, aggiungendo che dall'esecutivo israeliano non sono ancora arrivate le scuse richieste. Nelle ore successive il governo israeliano ha provato a contenere il danno politico e mediatico, ma Ben-Gvir aveva diffuso immagini degli attivisti inginocchiati e ammanettati, e anche la ministra israeliana dei trasporti, Miri Regev, aveva pubblicato un video in cui rivendicava l'operazione contro la flottiglia, definendo il blocco navale necessario e legittimo contro gente che appoggia il terrorismo. Nel corso della giornata di ieri intanto sono iniziati i rientri, e tra i primi a parlare appunto Caro Tenuto, che ha descritto il deputato del Movimento 5 Stelle, il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani, il primo ha descritto una panic room dove gli attivisti sarebbero stati condotti dopo l'abbordaggio, e ha parlato di 20-30 persone con probabili fratture, traumi cranici e persino abusi di carattere sessuale. E questo è uno dei motivi per cui la Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir. E niente, io non trovo quello che viene evidenziato sinceramente in prima pagina nel sottotitolo, da qualche parte ci sarà senz'altro, però non c'è molto neanche sui giornali a proposito della situazione interna di Israele, perché Israele non è un paese monolitico, ha una politica estremamente divisa e frammentata e molto complessa, mi rendo conto, da sintetizzare, difficile da capire anche per chi cerca di approfondire, però insomma le elezioni sono previste a breve, avrebbero dovuto tenersi entro il 27 ottobre, diciamo di quest'anno, alla scadenza della Knesset, che è stata tra l'altro formalizzata da un giudice, perché anche su questo c'erano dei dubbi appunto, visto che il precedente Parlamento era stato anticipatamente sciolto, e però è stata preparata una legge che però deve fare numerosi passaggi parlamentari nel Parlamento monocamerale israeliano, e che potrebbe anticipare le elezioni, diciamo, a settembre. Quindi siamo veramente in un momento di svolta cruciale per Israele. L'opposizione sta cercando una strada per unirsi e per cercare di contrastare quello che è senz'altro il consenso che Likud continua ad avere, e Likud da parte sua invece ha necessità che piccoli partiti che lo stanno appoggiando non tolgano quell'appoggio. In mezzo c'è una legge che è la legge sulla leva degli Haredim, degli ultraortodossi, che insomma sono anni che deve essere varata. La Corte Costituzionale ha detto che è arrivato il momento di vararla necessariamente. Nel frattempo è stata preparata una legge di compromesso che scontenta soprattutto una parte del partito di Netanyahu di governo, che vorrebbe soprattutto in questo momento i ragazzi ultraortodossi arruolarsi insieme agli altri, e invece una legge che sembra molto blanda e che potrebbe invece trovare il consenso dei partiti più vicini agli ultraortodossi e che nel caso appunto in cui non venisse approvata così come è stata concepita potrebbe portare alla caduta del governo, quindi uno scioglimento anticipato della Knesset. Formalmente questi partiti sono già usciti dalla maggioranza e potrebbero poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e quindi nel frattempo, proprio per garantire la possibilità appunto di svolgersi delle elezioni e fissare una data che sia funzionale e non impatti sulle numerose festività del periodo, insomma. La situazione è molto delicata e molti partiti rischiano di perdere consenso. Probabilmente sarà il caso dello stesso ministro Ben-Gvir, che cerca appunto di prepararsi a queste elezioni. Questa ovviamente non è una giustificazione, ecco, cioè solo cercare di intravedere le ragioni del delirio del ministro israeliano. Allora, che altro segnalare? Nathalie Tocci sulla Stampa scrive che l'Italia per ora si è opposta a qualunque misura europea che comportasse un costo economico per Israele. Dice è sbagliato puntare il dito solo su contro Ben-Gvir, tutto il governo è complice. È ormai diventato inaccettabile che ciò non avvenga, insomma bisogna anche agire in maniera più incisiva anche su quel accordo di associazione che per ora non è stato messo in discussione. Questo trovate sulla prima pagina, le proteste d'ufficio, ecco, del governo italiano vengono catalogate così, quelle proteste che in questo momento, visto che anche noi non siamo lontani dalle elezioni, molti mostrano a parole, però poi di fatto insomma hanno comportamenti diversi. Questo viene evidenziato sulla Stampa. Sul Fatto Quotidiano, pagina 1, poi anche pagina 10, andiamo a vedere insomma un giornale che sicuramente è coinvolto direttamente con il suo benvenuti in Israele e le immagini appunto di quelle percosse subite dagli attivisti nei riquadri, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano, ci bruciavano con i taser. Tra gli altri scrive Palombi, Ben-Gvir non è un ipocrita, tutti gli altri sì, per dire insomma è inutile che ci concentriamo soltanto su di lui, anzi lui ha avuto il merito di rendere evidente quello che viene fatto in quel paese, che questa è la sua tesi, non lo siano i governi europei, il ministro razzista israeliano va ringraziato paradossalmente. Questa è la lettura del Fatto Quotidiano con Palombi. E poi ancora sul Manifesto troviamo un'intervista molto dura ad Anna Foa, che mi pare sia intervistata oggi anche su un altro quotidiano. Adesso si passi ai fatti, boicottare Tel Aviv, la storica con radici ebraiche Anna Foa, lo spettacolo raccapricciante di Ben-Gvir è solo un piccolo esempio di cosa capita ai palestinesi, adesso si deve passare dalle parole ai fatti. Poi ancora Flavia Amabile sulla Stampa a proposito della reazione della comunità ebraica, diceva Edith Brooke ieri, insomma adesso aumenterà l'antisemitismo con tutte queste immagini appunto che stiamo vedendo. Ne parla con Flavia Amabile, la comunità ebraica in un articolo ha visto il video in cui Itamar Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, da Limentani, negozio aperto tra il Tempio Maggiore, il Portico d'Ottavia, il Teatro di Marcello nel 1820, un negozio stupendo, bellissimo, quando ancora gli ebrei erano rinchiusi nel ghetto, scuotono la testa. Glielo mostro se vuole. No grazie, la risposta accompagnata da un sorriso tirato. C'è imbarazzo nei vicoli che racchiudono l'anima della comunità ebraica romana. Comincia così l'articolo e poi prosegue. C'è imbarazzo. Se due anni fa una folla di centinaia di persone era scesa in piazza per manifestare il proprio sostegno al governo Netanyahu, e ora è il silenzio, il non commento, grazie, la risposta più frequente se si prova a iniziare una conversazione su Ben-Gvir, il potente ministro della sicurezza nazionale, che è leader del partito di estrema destra, nazionalista, sovranista, Otzma Yehudit. Tirano via i proprietari dei ristoranti, la nuova generazione di italo-israeliani, spesso con doppio passaporto in tasca, che ha trasformato il ghetto di Roma in un efficiente ingranaggio a chiappa turisti. Tirano via anche gli anziani, che vendono antichi libri che si leggono da destra e sinistra e diciondoli con la stella di David da portare con orgoglio sul petto. Un orgoglio che ogni giorno diventa più difficile esibire. Shai Casa, a 49 anni, aiuta i turisti nel centro informazioni di Via della Reginella, distribuisce mappe, notizie, a volte raccoglie anche lo sfogo di chi non ne può più di un governo che sta calpestando ogni norma del diritto internazionale. Ben-Gvir è uno stupido, un idiota che sta pensando soltanto alla campagna elettorale. In autunno si voterà, ha bisogno di rassicurare la sua base, risponde Di Getto. Tutta propaganda, insomma, da parte di un uomo che ha costruito la sua carriera politica su bluff, spacconate, menzogne. Diciamo che noi qui in Europa ne sappiamo qualcosa, perché senza...

mandarli via quando si voterà. È stanco. E come stanca l'intera comunità ebraica, perché tutti sanno che le conseguenze di ogni sceneggiata di Ben-Gvir, ogni violazione qui andiamo oltre la sceneggiata, bisogna dire anche questo, lo dico a correzione di quello che dicevo prima, perché per i nostri politici diciamo non sono arrivati a questi estremi in Europa, forse anche perché non sono arrivati a rivestire il ruolo che ha Ben-Gvir, insomma, in quel ministero, non sono arrivati al governo alcuni partiti della destra più estrema che vediamo in Europa. E ogni violazione del diritto internazionale da parte di Netanyahu ricadranno su di loro. Il mondo non si rende conto che noi ebrei non siamo Ben-Gvir e nemmeno Netanyahu. Questo è quello che pensa la mia famiglia, tante persone che conosco e anche i turisti che incontro e che hanno una mente aperta. Anche Amit Dabush, 46 anni, è stanco di dover parlare di Ben-Gvir. Davanti al suo ristorante, poco prima che entri la festa di Shavuot, che con il calare della sera svuoterà il ghetto, spiega che il potente ministro della sicurezza ha esagerato nel video e che tutto questo gli serve per ottenere voti. Anche i calci, le violenze sessuali, gli abusi denunciati dagli attivisti della flottiglia portano voti. E lui ride, e lei ci crede, uno come Ben-Gvir parla molto ma non farebbe mai del male davvero a nessuno, ne è sicuro, conosco bene i due paesi di cui ho la cittadinanza, Italia e Israele, sottolinea. Da Bush prende le distanze da Ben-Gvir, ma non da Netanyahu, lo voto, precisa. Nessuna concessione nei confronti di Ben-Gvir anche da parte dei giovani della comunità. In un editoriale pubblicato due giorni fa, subito dopo la diffusione del video, su Tikva, il giornale dell'UJEI, l'unione che rappresenta gli ebrei italiani che hanno tra i 18 e i 35 anni, Gabriel Venezia scrive parole molto dure su Ben-Gvir, il ministro che imbarazza Israele. Laureato in storia all'Università di Firenze, Gabriel Venezia è studente magistrale in scienze storiche ed è direttore del giornale. Nell'editoriale parte dalla presa di distanza nei confronti del ministro da parte di Netanyahu, del ministro degli esteri Gideon Saar e dalla presidente dell'Unione Comunità Ebraica Italiana, Livia Ottolenghi, e aggiunge che questo è fondamentale perché rompe la narrazione tossica secondo cui gli ebrei sarebbero compatti dietro ogni scelta del governo israeliano. Non è così, ed è profondamente sbagliato continuare a sovrapporre Israele, il suo governo contingente e l'intero popolo ebraico. Anzi, proprio molte voci ebraiche stanno oggi tentando di salvare Israele da se stesso, cercano di difendere l'idea originaria di uno Stato democratico fondato sul diritto, sulla dignità umana e sulla memoria storica di un popolo che ha conosciuto sulla propria pelle cosa significa essere umiliati, perseguitati e privati della propria umanità. Ed è qui che il dibattito diventa decisivo anche per l'Europa. Criticare Ben-Gvir non significa essere anti-israeliani. Al contrario, significa riconoscere che esiste un Israele democratico, pluralista e civile che non vuole essere rappresentato dall'estremismo. La vera posta in gioco oggi non è soltanto una crisi diplomatica, è la battaglia per l'anima stessa di Israele. Sono preoccupati i giovani ebrei italiani. Maya Piperno, da 5 mesi presidente dell'UJEI, quello usato da Ben-Gvir è un metodo gravissimo, inaccettabile e controproducente. Controproducente perché peggiora ulteriormente la visione che c'è dello Stato di Israele da parte del mondo esterno e perché non rappresenta la democrazia che c'è nello Stato di Israele. Si rischia di aumentare l'antisemitismo nell'ambito europeo e mondiale. È importante che ci sia stata una condanna da parte di tante istituzioni interne allo Stato di Israele nella diaspora. Bisogna far capire che gli ebrei non sono i portavoce dello Stato di Israele e che quando ci sono azioni da condannare è giusto che vengano condannate. Questo è il reportage sulla stampa di Flavia Amabile a pagina 4 del quotidiano. Possiamo fermarci qui, cito anche sul Corriere il cardinale Pizzaballa, solo velocemente perché poi abbiamo tanti altri temi che occupano ancora le prime pagine. Immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, è la cultura del disprezzo, così il patriarca di Gerusalemme, ma qui c'è anche un argine. L'estremismo intercetta paure reali, profonde, e offre chiarezze apparenti, identità forti, nemici ben definiti dopo anni di conflitto, di tensioni, di attese.

0: frustrate, le società rischiano di smarrire la capacità di immaginare un futuro diverso. In Israele ci sono anche energie diverse, sono fragili, ma rappresentano una risposta a questa deriva. Così il patriarca. E infine un'altra segnalazione, Gad Lerner sul Manifesto, sulla fascistizzazione dello Stato israeliano. È un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice. Ben-Gvir è divenuto indispensabile al premier più longevo della storia di un paese intriso di violenza. E questo scrive tra l'altro Lerner invece sul Manifesto. Il Foglio a pagina 1, per chi voglia invece approfondire proprio la questione di politica interna, che sono spesso più insomma decisive nella politica estera, ecco, e nella politica internazionale di alcuni paesi quando si avvicinano alle elezioni. Dopo il video, scrive Nicole Flamini, dopo il video di Ben-Gvir si apre un altro fronte della campagna elettorale, la comunicazione. Scrive che con le elezioni in autunno l'ex premier Bennett che sfida Netanyahu promettendo una squadra di esperti della comunicazione non politici, si apre questo fronte dedicato appunto alla comunicazione. In ebraico il termine che si usa per indicare la comunicazione istituzionale è asbara, in sé indica l'atto di spiegare, di comunicare un'immagine positiva, anche di portare avanti la guerra dell'informazione. La sbara del governo, che in campagna elettorale gli oppositori chiamano governo del 7 ottobre, non è ritenuta all'altezza del periodo straordinario che il paese si è trovato a vivere, e soprattutto è stata sovrastata dalla propaganda dei nemici di Israele. Come il paese comunica e si racconta è diventato, dal video di Ben-Gvir, un altro campo della resa dei conti politica, scrive il Foglio con Nicole Flamini. Adesso veniamo ai conti pubblici. Il Sole 24 Ore, il giornale naturalmente insieme al Corriere, alla Repubblica che apre su questo. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, Giorgetti deroga al patto, sono ottimista. Nel 2026 il PIL è andato in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 delle previsioni d'autunno, con inflazione al 3,2%, anche per il 2027 ribasso allo 0,6 dallo 0,8%. Intanto al Festival dell'Economia di Trento il ministro Giorgetti si è detto ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti deroghe al patto di stabilità, ottimismo che deriva dalla razionalità della nostra proposta, e ha annunciato che oggi nel Consiglio dei Ministri sarà approvato il taglio delle accise con la proroga di 2 mesi del bonus per l'auto trasporto. E questo a proposito delle previsioni di primavera. Per quanto riguarda invece il rapporto Istat, c'è sulla Repubblica l'analisi di Linda Laura Sabbadini. Il rapporto annuale è assai ricco e ne emerge un paese a bassa crescita, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere e non valorizzazione dei giovani. Un paese con un PIL reale che nel 2025 supera i livelli del 2007 dell'1,9%, a fronte di quasi il 20% di Francia, Germania e Spagna. E questo è tutto dire. I numeri di un disastro. Le donne assorbono ancora il 68,9% delle ore di lavoro familiare prodotte dalla coppia, quasi il 70%. Al sud stanno peggio che al nord, come livello di asimmetria dei ruoli, lì siamo oltre, 76%, ma la situazione non migliora neanche nel settentrione. Ma non possiamo meravigliarci che misure sono state adottate per aumentare la condivisione delle responsabilità familiari. E così, a fronte della crescita dei bisogni di aiuto delle famiglie di anziani soli e delle necessità di altri tipi di famiglie, come le coppie con bambini o i monogenitori, crescono le persone che hanno dato aiuti informali. Si passa dal 26,5 al 34,3. La grande risorsa di solidarietà tipica del nostro paese ha svolto ancora una volta un ruolo di supplenza nel bisogno dei propri cari, e il pilastro di questa cura era e resta il lavoro non retribuito delle donne. I giovani. L'Istat ci documenta che gran parte del Novecento il nostro paese ha conosciuto una significativa mobilità sociale ascendente. Quindi, grazie alla crescita economica, all'espansione delle professioni qualificate, i figli riuscivano a raggiungere condizioni sociali migliori rispetto a quelle dei genitori. L'ampliamento delle classi medie e superiori aveva rappresentato uno dei principali motori di inclusione e di progresso sociale. Questo processo si è interrotto a metà degli anni 90. Con il rallentamento della crescita economica si arresta anche l'espansione delle posizioni professionali più qualificate. Per le nuove generazioni le possibilità di miglioramento sociale si riducono drasticamente e il rischio di retrocedere rispetto alla famiglia di origine diventa maggiore della probabilità di avanzare. Le origini familiari influenzano ancora le opportunità di riuscita sociale, anche se meno di prima, ma i giovani di oggi studiano più dei loro genitori e ciò significa che il titolo di studio non garantisce un corrispondente avanzamento sociale e professionale. Mi fermo qui, però l'analisi la conosciamo ed è ancora più chiara con le parole di Linda Laura Sabbadini. Anche Chiara Saraceno se ne occupa sulla Stampa. L'ascensore sociale ha invertito la direzione. Veniamo alla politica e anche Salvatore Rossi vorrei sottolineare sempre sulla Stampa. Le previsioni di primavera non sono notizie, confermano un paese a crescita quasi zero da un quarto di secolo. Politica italiana, sondaggi e vannacci. Allora si comincia dalla Stampa con Mattia Feltri che ci aiuta, ecco, a leggere l'intervista di ieri di Vannacci, che noi non siamo riusciti a leggere, né siamo riusciti a leggere né saremmo riusciti a leggere con l'attenzione con cui l'ha letta Matteo Feltri. La scocciatura. Sono sempre un po' imbarazzato quando devo scrivere di Roberto Vannacci, infatti ne scrivo il meno possibile, non perché non sia meritevole di attenzione, ma non riesco ancora a capacitarmi di come siamo riusciti ad andare a prendere questo ideologo del terzo millennio nel sottoscala di Amazon, dove il mondo al contrario, il suo libro programmatico colmo di considerazioni da spogliatoio del calcetto, smuoveva un'attenzione compresa tra il niente e il nulla. Ma non si è ancora imparato che è nell'additare il mostro che lo si crea, e oggi, vendute centinaia di migliaia di copie, ricevute centinaia di migliaia di voti, il mostro si crogiola in se stesso. Più gli si addossa il discredito, più guadagna credito. Eccolo il mio imbarazzo nel timore di contribuire ai successi di un generale di fronte a cui anche il ricordo di Beppe Grillo mi sembra appartenere a una lontana Arcadia. Del resto le regole del populismo sono quelle del tavolo da poker in cui l'unica strategia è il rilancio. E così, in una imperdibile intervista alla Stampa, Vannacci cala la carta che ancora nessuno aveva giocato. Il suo partito sarà quello in cui non si discute. Uno decide e gli altri si conformano. Un partito dunque dichiaratamente non democratico si aderisce per fede e si ubbidisce al capo. E lo dice come chi abbia trovato una soluzione arguta alle macchinosità della democrazia, cioè del confronto delle idee, cancellare le idee degli altri. E naturalmente, imbarazzo pieno, qualcuno starà ora pensando che in effetti le idee degli altri sono una gran scocciatura. Così Feltri su Vannacci. Carmelo Caruso sul Foglio ci dà le ultime notizie che sono appunto così qualificate. L'onda Vannacci, recluta ancora, due senatori Lega, direttori, corteggia il vice Zaia, la sponda sulla 7 e Mediaset, stanno indorando la pillola Vannacci, la Vannacci Magnesia, e vedrete che la manderanno giù perché, lo dicono a destra, con Vannacci si vince, ma senza Vannacci si perde, vogliono mandarla giù i parlamentari di Fratelli d'Italia, Meloni, le TV, i quotidiani, che ora spiegano. Vannacci va pompato. Sentite cosa dice Edoardo Ziello, il vice generale. Ci cerca la Sette, Piazza Pulita, dall'Abate a Mediaset. Andiamo fissi, il muro sta cadendo. Puntano a farsi ospitare da Mario Giordano, provano a portarsi via il vice di Zaia, Alberto Villanova, e due senatori della Lega, Morelli e Potenti. La rosa del ventennio è Laura Ravetto, ma il generale cerca altre deputate, la Cipria in orbace. Così appunto comincia l'articolo di Caruso sul Foglio. Sul Libero andiamo a vedere anche i giornali non so mai come chiamare, diciamo, è un blocco compatto che spesso sembra che si siano riuniti per fare la riunione di redazione, salvo la Verità, che spesso se ne va per la sua strada, diciamo, con un po' di originalità. Filo governativi o diciamo della destra più conservatrice o reazionaria. Il giornale, allora, oggi una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici, propaganda Dem a Venezia, i corsi per i bengalesi, i candidati inneggiano ad Allah. C'è poi anche qua un richiamo alla flottiglia, aiuti simbolici e legami con Hamas, perché sulla flottiglia non ci sono eroi. E poi il Kalashnikov e bombe per una strage, il ragazzino jihadista, quello di Firenze, caccia alla rete che gli teneva a bordone. E poi la Teste di Modena, ho visto Salim annunciare l'attentato, insomma avrebbe una Teste, una persona insomma che lo avrebbe incrociato nei giorni precedenti, avrebbe ascoltato delle dichiarazioni di El Kudri in cui annunciava l'attentato, ma insomma è una notizia che troviamo soltanto sul giornale, tutta da verificare. Questo è il giornale. Poi il Libero, i corsi per migranti, così si vota il PD, il video che imbarazza la sinistra, ho detto che la riunione di redazione è unica, la campagna elettorale Dem a Mestre, nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. Poi invece il direttore Mario Sieghi si occupa dei manifesti di Renzi, quelli in stile diciamo fascista, Renzi in ritardo sul binario morto degli anti-Meloni, perché erano nelle stazioni, viene oggi tra l'altro denunciata una censura di quei manifesti. E poi la Verità, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi stiamo già palagando i prossimi Salim e il Kudri. Dopo Modena il PD vuole assumere psicologi, ma aumentare il parastato non serve, la prova viene proprio dall'Emilia Romagna, decenni di progressismo hanno portato a record di immigrati che drenano risorse ma non si integrano, i dati su sanità e welfare. Così il giornale di Maurizio Belpietro. E poi il Tempo, dacci oggi il nostro jihadista quotidiano, dopo Modena e Firenze, ecco Cosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo, starnazza la sinistra, e quindi il titolo dell'editoriale di Capezzone è Daniele Capezzone, è Le nuove oche del Campidoglio. Sul Libero però abbiamo letto oggi i sondaggi sulle politiche, insomma sui partiti. Clamoroso al Cibali, si sarebbe detto in altri tempi, il Campo Largo si sente già padrone del vapore, a Palazzo Chigi andrà Schlein con Conte, Silvia Salis oppure un federatore a non sorpresa. Questo è l'unico dilemma di opinionisti e signori dell'informazione. Ma guardate bene, ci dice Pietro Senaldi sul Libero, che i sondaggi non dicono questo. Le ultime rilevazioni danno in vantaggio la maggioranza sul Campo Largo. Anche la supermedia U-Trend vede una risalita dei partiti governativi. Fratelli d'Italia più 0,4, ecco, quasi come le previsioni di primavera, 28,2%. Forza Italia 8,3 più 0,1, Lega 7,1 più 0,5, Noi Moderati stabile all'1,2, mentre sono in calo tanto il PD al 22,2 meno 0,1, quanto Movimento 5 Stelle a 12,5%, meno 0,7%, con AVS stabile a 6,5% e Italia Viva che galleggia 2,5%, anche se ha conquistato uno 0,1%, che su 2,5% non è poco. Stabili sia il generale, che addirittura a 3,6%, che Azione, che viene superata dal generale, che Azione di Carlo Calenda ferma al 3%. Questi sono i dati che sbandiera oggi Libero. Per dire, insomma, il governo è tutt'altro che in un impasse, ma noi andiamo, procediamo più velocemente. Sulla Repubblica troviamo un'intervista alla, come l'ha chiamata, Caruso, la rosa, vabbè, insomma, comunque la figura di riferimento femminile del partito, diciamo, del partito dove non si discute per eccellenza, che è Futuro Nazionale, secondo il suo stesso generale, ed è appunto Laura Ravetto, la deputata, dopo le polemiche dei giorni scorsi, le accuse di ingratitudine che abbiamo visto, che sono arrivate dalla Lega, e replica e spiega le ragioni del suo passaggio. E, insomma, andiamola a vedere. Leghisti incoerenti, sto con Vannacci per la sicurezza. Questo è, insomma, visto tutte le pagine sulla jihad, gli islamici che abbiamo visto sui giornali filogovernativi o di estrema destra, conservatrice e reazionaria. Adesso andiamo a vedere anche cosa dice Ravetto. Dice che in realtà i leghisti sono incoerenti perché candidano proprio gli islamici. La Lega manda in TV una campionessa delle urle contro l'Islam e poi candida islamici in Lombardia e in Piemonte nel nome di Allah. È un partito che si lamenta della sicurezza e poi ha un sottosegretario all'interno. E con tutto il rispetto, l'ultimo decreto sicurezza è stato timido, senza lo scudo penale, senza niente per far sì che la difesa sia sempre legittima, senza soldi per le assunzioni. Un ex ministro come Centinaio, che era quello che l'accusava di ingratitudine, ha promesso per anni di difendere i balneari e poi si stanno piegando alle norme europee, si sono piegati anche sulle spese militari, a parte le chiacchiere di Borghi. Il capogruppo Romeo è quello che tra Calenda e Vannacci preferisce Calenda. Sono più coerenti io o lui? Sto parlando di colleghi, ci tengo a precisarlo, che mi hanno criticata in questi giorni, dunque me lo faccia dire. Ringrazio Vannacci per avermi accolta. Ma cosa l'ha delusa di Salvini? Mi ha deluso un partito che faceva promesse chiare agli elettori e poi al governo non le ha mantenute. Vannacci ha alcune linee rosse chiare. Ho fatto questa scelta anche perché sono una mamma e voglio che mia figlia cresca in una nazione sicura e non di chi la vuole con il burka. Quindi è una madre anche lei, anzi una mamma. E il suo ex capitano è arrivato a fine corsa. Non so se sia Salvini o il partito, non voglio infierire. Il punto sono le battaglie a cui si è rinunciato. Silvia Sardone le ha dato della poltronara, ma io neanche replico a persone così. Sardone si preoccupasse degli islamici che ha messo in lista. La Lega è diventato il partito del meno siamo, meglio stiamo. Vannacci non garantisce niente a nessuno. Questo tra l'altro senz'altro efficace comunicazione di Laura Ravetto. Allora, Carlo Galli sulla Stampa: Vannacci ripete lo schema populista degli ultimi 15 anni e diciamo che c'è una quota, ecco, di italiani che ama votare questi antisistema, salvo poi quando poi diventano o fanno parte del sistema, passare al nuovo antisistema. Però andando avanti così andiamo sempre più agli estremi e si può dire, insomma, sempre di peggio, si introducono temi sempre più populistici nella nostra politica. Andiamo nelle pagine 14 e 15 della Stampa. E qua appunto, più che da Fratelli d'Italia che dalla Lega, la campagna acquisti del generale Vannacci. Dopo Ravetto cresce l'adesione di esponenti di destra a Futuro Nazionale, il boom nei territori, ma ci sono anche altri parlamentari pronti al cambio, scrive Capurso. Diciamo, quindi in questo caso concentrando l'attenzione soprattutto su ex di Fratelli d'Italia che passerebbero con Vannacci. Carlo Galli, il politologo, è favorito dal disagio sociale, farà perdere le elezioni alla coalizione. Con lui può ripetersi lo schema dei fenomeni populisti degli ultimi 15 anni. Meloni è finita in una palude in cui affonda il suo partito rischia di più, le conviene pensare al voto anticipato. Questo ci collega anche al Corriere della Sera, Confusi alla meta di Antonio Pulito, Dio fa impazzire quelli che vuole mandare in rovina, allude a quel processo psicologico di perdita della lucidità fatto di grossolani errori e comportamenti autodistruttivi che spesso precede i fallimenti. C'è una sulla Repubblica anche Gianrico Carofiglio, la sinistra ha affinato la capacità di bloccare ciò che non vuole, ma ha perso di mestrichezza con il costruire. Cara sinistra, che società vuoi? Non è più tempo di dire solo no. E a proposito di questo, segnalo sul Domani anche uno dei commenti che è riservato alle difficoltà che sta trovando il sindaco di New York nel tassare i patrimoni, i grandi patrimoni newyorkesi, Mamdani. Perché? Perché purtroppo oggi la realtà economica non è più quella di una volta e dunque i patrimoni sono, la finanza è costruita su scala globale e dunque diventa molto difficile attuare quelli che sono stati i progetti elettorali di Mamdani sui quali ha vinto le sue elezioni. Questa è una segnalazione Trento sul Domani, che adesso eccolo qua, Sandro Trento, le difficoltà di Mamdani e le profezie di Bobbio. Giuseppe Conte invece sulla prima pagina di Repubblica e poi nella pagina 11, anche questo lo vediamo velocemente. Governo ipocrita sul blitz, finta giravolta della Premier dopo la batosta al referendum. Quindi è una di quelle interviste in cui si parla di diversi temi. E il cambiamento di Meloni sulla flottiglia è finta giravolta ipocrita, dettata dal calo di consensi dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, sulla legge elettorale. Il pacchetto che ci presentano di fatto è prendere o lasciare. A proposito della legge elettorale, vi rinvio alla lettura della costituzionalista Giovanna De Minico nei commenti pubblicati oggi sul Sole 24 Ore per un'analisi della proposta. E invece la lettera di Giorgia Meloni sulla Stampa, in cui smentisce le notizie su presunte pressioni contro la campagna di Italia Viva nelle stazioni. Ha trovato invece la campagna efficace e lo ha detto direttamente a Renzi. Per la politica estera, naturalmente l'attenzione oggi è sull'incriminazione di Castro, un modo di alzare la retorica per fare pressioni. La portaerei, l'apparato militare per un'azione contro Cuba è pronto, anche senza portaerei, data la vicinanza geografica. Fabio Fernandez, uno storico cubano, sulla Repubblica traccia quattro scenari possibili. Il più auspicabile è una transizione sistemica interna. Vengono sentiti dissidenti cubani, per esempio sulla Stampa José Daniel Ferrer, e poi c'è la questione dell'Ucraina con David Carretta, la membership associata proposta da Merz all'Ucraina. Collegato a questo tema anche quello della Biennale, con la visita di Giuli e l'incontro atteso con Buttafuoco. Che altro segnalare? C'è un'intervista a uno psichiatra, Drew Weston, della Emory University. La destra sa manipolare la gente, i progressisti dicono male la verità, il cervello politico è emotivo, i conservatori canalizzano insoddisfazione e rabbia, i progressisti la descrivono senza trasformarla in azione. Questa è forse una delle ragioni per cui in un'epoca in cui si comunica attraverso i social media, oggi c'è una bellissima analisi anche di Michele Masneri, penso a partire dagli acquisti di Murdoch, di James Murdoch, diciamo il volto buono della famiglia, sull'utilizzo anche dei giornali, che oggi diventano nutrimento per l'intelligenza artificiale. Sono oggi un feticcio, servono per andare in TV, alimentare i social, nutrire l'intelligenza artificiale. Sicuramente i social, sui social viaggia meglio il pensiero della destra. Questo è una idea che aggiungo io. Sulla giustizia, su questo veniamo a chiudere. Allora, oggi ci sono diverse cose. Il Fatto Quotidiano, il processo Baiardo-Giletti, che Giletti ha deposto il 20 maggio sullo scatto misterioso mostrato nel 2022 con Berlusconi, che sarebbe stato accanto al boss Graviano, al generale Delfino, e quindi continua questo processo. Poi il Presidente della Repubblica Mattarella ha convocato per il 25 e 26 ottobre le elezioni dei 20 componenti togati del CSM e invita Camera e Senato a riunirsi in seduta comune per eleggere i componenti parlamentari. Sul Fatto Quotidiano, le ispezioni ministeriali ai magistrati non verificano il funzionamento degli uffici ma il comportamento dei singoli rispetto al ministro, unico titolare dell'azione disciplinare. Il CSM degli anni 90 pose limiti precisi a questo potere ispettivo, andrebbe fatto di nuovo, scrive Antonio Patrono. Sul Riformista, un'intervista a Pier Emilio San Marco a proposito delle querele temerarie. Ne abbiamo parlato più volte nel corso di questa rassegna stampa e sapete della iniziativa del Partito Radicale contro le querele temerarie per la libertà di stampa, l'utilizzo che viene fatto in generale, ma sia dai politici, ma in particolare dai magistrati, e lì diventa un cortocircuito effettivamente pericoloso per la libertà di stampa. Due domande su tre vengono rigettate, ma quando a querelare un magistrato, spiega a San Marco, la domanda risarcitoria viene accolta in 7 casi su 10, con importi molto più alti. Ora, immaginate appunto un giornalista che oggi appunto con i salari, gli stipendi di oggi, doversi difendere da querele temerarie. Solo imbastire, ecco, una difesa diventa un'impossibilità a quel punto di procedere nell'attività. L'incertezza dell'esito della causa di diffamazione è innegabile. Sulla discrezionalità della decisione talvolta ci si affida all'oroscopo del giudice o a come ha mangiato a colazione. Questo vale un po' per molti processi, specie per quelli civili, e in particolare lo segnala il Riformista con questa intervista che trovate richiamata nella pagina 1 e poi nella pagina 5. Sul Corriere si dà voce a uno di quei ragazzi condannati per l'aggressione di Corso Como al giovane che è rimasto purtroppo in parte offeso, insomma, con una disabilità per quell'azione, per cui un ragazzo è stato condannato a 20 anni, l'altro a 20 mesi di carcere per aver fatto sostanzialmente il palo, per non essere intervenuto, ecco, per omissione di soccorso. E viene sentito proprio lui, quest'ultimo, che ha un cognome di origine straniera, è sempre il Corriere che torna su questa vicenda, giustamente, il perdono del ragazzo, l'abbraccio, e sinceramente, ecco, il protagonista dell'intervista di oggi dice: io non l'avrei fatto. Ahmed Atia, 18 anni, ha trascorso 6 mesi in carcere dopo l'aggressione a Davide Simone Cavallo. Io non sarei mai riuscito a perdonare come lui. Tra l'altro, di Davide Cavallo si raccontava ieri, ma non ho fatto in tempo a leggerlo, che non solo è rimasto danneggiato per tutta la vita da quell'aggressione, ma la sua famiglia si è trovata anche in condizioni economiche difficili, dopo quella aggressione e ne ha subito anche le conseguenze. Sull'unità, il ministro Nordio presenta le strutture residenziali con una conferenza, una platea tra i 2.500 e i 3.000 detenuti su 64.400, l'elenco delle strutture, sapete appunto del sovraffollamento, è stato appena pubblicato il rapporto Antigone che denuncia il caso italiano. L'elenco delle strutture disponibili non esiste ancora, l'effetto non si vedrà prima di un anno. Sovraffollamento a 139% e suicidi già 24 dall'inizio dell'anno. Radio Radicale, tra l'altro, documentò nel 2013-2015 il ministro Nordio, allora non era ministro naturalmente, favorevole ad amnistia e indulto. Parla invece Antigone con Gonnella, nel frattempo le carceri scoppiano. Le ATSM sono le articolazioni per la tutela della salute mentale nelle carceri, hanno la stessa struttura dei OPG che sono stati chiusi 10 anni fa, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Oggi ne scrive il segretario di Nessuno Tocchi Caino, Sergio Delia, descrivendo le condizioni a Borcellona, Pozzo di Gotto a Reggio Emilia sull'unità. Il 24 aprile nell'ATSM di Reggio Emilia un detenuto georgiano, paziente psichiatrico, è morto, rientrato dall'ospedale dopo un TSO in attesa di trasferimento in REMS, è stato invece riportato in cella, isolato senza sorveglianza. Sul Dubbio Enrico Novi descrive il piano Nordio Ostellari nel dettaglio: detenuti non pericolosi, senza domicilio, con pena residua inferiore a 4 anni e buona condotta, esclusi tossicodipendenti, psichiatrici, ostativi, irregolari con espulsione pendente. Permanenza ordinaria 8 mesi, impatto reale meno del 5% della popolazione carceraria. Prima arriva la legge e poi dovranno arrivare i decreti attuativi. E anche il Sole 24 Ore con Giovanni Negri ne scrive: parte la procedura per l'elenco nazionale delle residenze temporanee, non più di 8 anni di pena residua, nessun domicilio, 3.000 persone, la Corte Costituzionale con sentenza 87 ha reso contestualmente più accessibili le pene sostitutive. Nordio sul Corriere della Sera: abbiamo circa 2.000-3.000 persone che avrebbero diritto a questa esecuzione alternativa ma non hanno un domicilio. Oggi il domicilio glielo troviamo. Avvenire, dettagli del regolamento, strutture gestite da enti pubblici, locali o terzo settore, con requisiti culturali e formativi. Il 98% di chi trova lavoro all'uscita non compie altri reati o lo stesso reato, quindi niente recidiva. Prima finestra per manifestazioni di interesse il 30 maggio. Il 70% dei 64.437 detenuti nelle carceri italiane ha almeno una malattia cronica. Ci sono circa 1.000 medici, uno ogni 315 detenuti, ne mancherebbero 1.700. Questo è un altro problema che sottolinea Fulvi su Avvenire. Alcuni detenuti fanno da badanti ai compagni di cella invalidi. Ecco la solidarietà italiana, non solo da parte delle donne nelle famiglie, sia quelle diciamo di origine che quelle generate, ma anche quella dei detenuti che fanno da badanti ai compagni di cella invalidi. Del resto l'aveva detto lo stesso ministro, che il sovraffollamento contribuisce alla diminuzione dei suicidi dal suo punto di vista, perché il compagno si accorge se il vicino si sta suicidando. Poi Avvenire invece con Massimo Iondini: morte in cella di Giuliano B, detenuto di San Vittore in dialisi da anni, suicidato con il gas mercoledì scorso. In questo caso la vicinanza stretta con qualcuno non ha sortito effetti positivi. Ritratto umano di un uomo che trovava nel centro dialisi di Corsico la sua casa e la sua illimitata ora d'aria, quindi ora d'aria con la dialisi. E poi anche sul Libero il piano presentato da Nordio: niente amnistia, per carità, né riduzione di pena, la liberazione incondizionata suonerebbe come una resa dello Stato, il costo giornaliero della nuova detenzione sarà inferiore a circa 150 euro quotidiani per mantenere un condannato in carcere. Radicali e Pannella. Allora, sulla Verità, la lettera di Chiara Lena: 10 anni dalla morte Pannella viene santificato da tutti, anche da chi lo considerava un demonio. Giuseppe Di Leo sul Riformista, con il profilo del cardinale Ruini in condizioni critiche. Viene citato anche qui Marco Pannella: la tattica astensionista sul referendum sulla procreazione assistita non fu capita dal mondo laico, a eccezione di Marco Pannella. E poi sull'Unità, sempre Valentina Strella, ma questo l'abbiamo già citato, a proposito di Nordio, favorevole all'amnistia e all'indulto più di 10 anni fa. Chiudiamo davvero con ultime segnalazioni. Intanto, no, chiuderei soltanto perché abbiamo finito il tempo, segnalandovi uno dei settimanali in edicola oggi, in gara con se stessi, Internazionale, cercando di riconquistare il controllo sul corpo e sul tempo. Molte persone trasformano attività fisiche sempre più estreme in una vera ossessione, fino a farne il centro della loro vita. E poi Anthropic sulla Su 7, sul Venerdì invece Steven Spielberg, la febbre del petrolio sul Post Internazionale, sesso insicuro sull'Espresso. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo fra qualche settimana. Buon proseguimento.
1: Radio Radicale, 11 e 14 minuti, era la replica di Stampa e Regime, oggi condotta da Roberta Iannuzzi, e vediamo come proseguirà la nostra programmazione. Tra poco andremo a seguire in diretta il Festival dell'Economia di Trento, è prevista infatti un'intervista del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sul tema tre priorità: sviluppo economico, inverno demografico, giustizia sociale, tra qualche minuto appunto in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Poi sempre dal Festival dell'Economia di Trento vi faremo riascoltare invece l'intervista che si è tenuta ieri pomeriggio al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, da Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore. Poi torneremo invece in diretta dal Festival dell'Economia di Trento a mezzogiorno e mezzo circa per un'altra intervista, stavolta al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sul tema immigrazione come problema o come opportunità. Quindi questi i prossimi appuntamenti che seguiremo e che vi proporremo. Intanto, mentre attendiamo appunto che inizi l'intervista alla segretaria del PD Elly Schlein, ci occupiamo del vertice NATO, ministeriale della NATO a Helsingborg in Svezia. La riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza Atlantica, è intervenuto in apertura il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il presidente Trump è rimasto francamente deluso dal mancato sostegno di alcuni alleati NATO all'attacco all'Iran, ha dichiarato in apertura. Aggiunto: siamo qui per gettare le basi di quello che a mio avviso sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO, in riferimento al vertice di Ankara che si terrà nei primi giorni di luglio e a cui parteciperanno i leader, i capi di governo e di Stato. Le opinioni del Presidente, la delusione nei confronti di alcuni dei nostri alleati NATO e della loro reazione alle nostre operazioni in Medio Oriente sono ben documentate, ha detto Rubio. Si tratta di questioni che dovranno essere affrontate, non saranno risolte né affrontate oggi, è un argomento che spetta ai leader discutere, ha detto Rubio. Ogni alleanza deve andare a vantaggio di tutte le parti, una chiara comprensione di quali siano le aspettative, è così Marco Rubio. Poi si è parlato della una riduzione, una rimodulazione della presenza militare americana in Europa, a una riduzione che Rubio ha definito non punitiva, ha detto sempre il segretario di Stato, aprendo i lavori della ministeriale NATO di Helsingborg. Avete visto l'annuncio del presidente di ieri sera riguardo alla Polonia e al dispiegamento delle truppe. Ovviamente gli Stati Uniti continuano ad avere impegni globali da rispettare in termini di dispiegamento delle forze, e questo ci impone di riesaminare costantemente dove collochiamo le truppe. Non si tratta di una punizione, ma semplicemente un processo in corso che precede tutte queste recenti notizie, tensioni e così via. Quindi è un processo che continuerà, credo sarà molto positivo e produttivo. La collaborazione con i nostri alleati può portare alle decisioni, ma alla fine, come ogni alleanza, deve essere vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti, e così Rubio. E riguardo a questo, la Polonia, il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski ha ringraziato il presidente Trump per la promessa di confermare il dispiegamento di 5.000 ulteriori soldati americani in Polonia. Voglio ringraziare il presidente Trump per l'annuncio che la presenza delle truppe americane in Polonia sarà mantenuta più o meno ai livelli precedenti. E anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, arrivando alla riunione, ha commentato favorevolmente l'annuncio del presidente Trump. Accolgo con favore questa decisione, ora i nostri comandanti ne studieranno i dettagli. Rutte ribadisce che il percorso dell'alleanza punta a un'Europa più forte, in una NATO più forte, con una graduale riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti. Secondo il segretario Rutte, nel prossimo futuro gli europei assumeranno un ruolo più importante all'interno dell'alleanza, in un processo graduale condiviso con Washington. Riguardo alla delusione americana per il mancato sostegno degli alleati europei contro l'Iran, gli europei hanno recepito il messaggio di Washington per quanto riguarda le basi militari USA dopo la delusione manifestata per il mancato sostegno agli attacchi all'Iran, ha dichiarato il segretario generale Rutte. E Rutte, che ha confermato che alla riunione dei ministri degli esteri NATO verrà discussa anche la situazione nello stretto di Hormuz. Senza dubbio, quando i ministri degli esteri si riuniranno, discuteremo di tutti gli eventi, gli sviluppi rilevanti, compreso ovviamente lo stretto di Hormuz in Iran, ha detto Rutte. E lo stesso segretario di Stato Rubio si è soffermato anche sulla questione dossier Iran e stretto di Hormuz. Ci sono stati lievi progressi nei negoziati con l'Iran, ha dichiarato Rubio. Attendiamo notizie sui colloqui in corso, ci sono stati dei lievi progressi, non voglio esagerare, ma c'è stato un piccolo sviluppo, è positivo. I principi fondamentali restano gli stessi: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, semplicemente non può. Questo regime non potrà mai avere armi nucleari, ha aggiunto, e per raggiungere questo obiettivo dovremo affrontare la questione dell'uranio altamente arricchito, che in una scorta di circa che è ancora presente all'interno del paese, sebbene sotterrata dai bombardamenti americani e israeliani. E poi la questione Hormuz: se sarà concesso all'Iran di instaurare un sistema di pedaggi per l'attraversamento dello stretto, avrà creato un precedente, altre nazioni nelle condizioni di farlo seguiranno l'esempio, ha detto Rubio. L'Iran sta cercando di creare un sistema di pedaggio, stanno cercando di convincere l'Oman, tra l'altro, ad aderire a questo sistema di pedaggio su una via navigabile internazionale. Non c'è un paese al mondo che dovrebbe accettarlo, non conosco un paese al mondo che sia favorevole, a parte l'Iran. In questo momento nelle Nazioni Unite abbiamo una risoluzione sostenuta dal Bahrain, ci siamo impegnati molto per essa, più cofirmatori di qualsiasi altra risoluzione mai presentata prima al Consiglio di Sicurezza, ha spiegato il segretario di Stato. Sfortunatamente un paio di paesi del Consiglio di Sicurezza stanno pensando di porre il veto, sarebbe deplorevole, stiamo facendo tutto il possibile tuttavia per raggiungere il tipo di consenso globale necessario per impedire che accada, e stiamo cercando di usare le Nazioni Unite. E vediamo se le Nazioni Unite funzionano ancora, è lì che cercheremo di ottenere un risultato. Ovviamente credo quasi tutti i paesi qui rappresentati oggi abbiano firmato come co-sponsor quella risoluzione, ha proseguito Rubio, e se non l'hanno ancora fatto sono sicuro che lo faranno presto, perché non conosco nessuno al mondo che dovrebbe essere favorevole ad un sistema di pedaggi in una via navigabile internazionale, è semplicemente inaccettabile, così Rubio. così il segretario di Stato americano, alla ministeriale della NATO anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ribadisce l'Italia vuole avere un ruolo importante sia nell'Unione Europea sia nella NATO e sarà parte della leadership dell'alleanza in Europa. Sul fronte ucraino, Tajani conferma il sostegno italiano militare, finanziario e politico a Kiev, assicurando che Roma continuerà a fare la sua parte anche nella futura ricostruzione del paese. Il ministro poi ha detto di essere in contatto con diversi colleghi europei per le sanzioni personali e Ben Gvir. Ma andiamo al Festival dell'Economia di Trento, che sta riprendendo proprio in questi istanti con l'intervista del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini al segretario del PD Elly Schlein.
2: Ho cercato di sottrarmi, ho dovuto sottrarmi alla regola che partano prima le signore, ma mi è stato osservato che sono qui nelle vesti di padrone di casa e quindi abbiamo fatto una regola alle eccezioni di cui mi scuso con Elly Schlein. Ma è stata lei a insistere. Allora, grazie della partecipazione, grazie a tutti. Faccio io gli scongiuri al posto tuo. Prima domanda, in caso di vittoria del Campolargo alle elezioni 2027, i primi 100 giorni, tre provvedimenti che caratterizzeranno caratterizzerebbero il cambiamento della guardia?
3: Anzitutto buongiorno a tutti e grazie di questo invito di nuovo al Festival. È veramente un piacere tornare qui a Trento e vedere così tanta partecipazione. Il direttore mi raccontava che in tutte le sale, in tutti gli eventi c'è una alta partecipazione anche delle nuove generazioni. Questo è veramente un bene, un segnale di speranza. La seconda cosa, se mi consenti, direttore, è che penso che tutti stamattina siamo colpiti da una notizia triste, la scomparsa di Carlo Impetrini. È un uomo che ha lasciato veramente un segno profondo nel modo in cui intendiamo il rapporto tra la terra, il cibo, l'ambiente, le persone umane. Quindi, dunque, tre provvedimenti che approveremmo subito in caso di vittoria delle prossime elezioni. Le tre priorità, condivise anche con il resto dell'alleanza progressista, sono sanità, lavoro ed energia. Parto da questa. Voi sapete che noi abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa e siamo i più esposti agli shock energetici come quelli dovuti purtroppo al ritorno delle guerre. L'abbiamo visto con l'invasione criminale di Putin in Ucraina, lo stiamo tornando a vedere drammaticamente con quest'ultima guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu verso l'Iran, che ha chiuso lo stretto di Hormuz. Avete visto schizzare i prezzi della benzina, i prezzi del gasolio. Ho incontrato e mi sono confrontata con il settore agricolo in queste ultime settimane, per loro vuol dire anche un aumento consistente del prezzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari che passano proprio da quello stretto. Quindi è chiaro che anzitutto l'auspicio è che questa guerra illegale finisca immediatamente con un negoziato, con il ripristino del diritto internazionale e naturalmente anche negoziando quello che è necessario per garantire che non ci sia mai l'arma nucleare nelle mani del regime iraniano.
2: Scusa se ti interrompo, segnalo il 64% degli americani contrari alla politica di Trump sulle guerre.
3: Certamente penso e spero che pagherà un prezzo alto alle prossime elezioni di midterm, perché è un presidente che aveva promesso di mettere fine ai conflitti e di migliorare la qualità della vita degli americani alle prese con un'alta inflazione allora, e invece le condizioni economiche non sono migliorate ed ha bombardato 7 paesi portando il mondo nel caos. Però questo è un altro discorso, torniamo a noi.
2: Beh, la
3: Energia.
2: benzina è raddoppiata, che
3: Esatto.
2: per gli americani significa
3: Torniamo a noi
2: tanto.
3: perché è chiaro che c'è una contingenza geopolitica che pesa sull'economia di questo paese e sull'economia globale, però ci stiamo anche facendo del male da soli, perché non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo essere un paese ancora così dipendente dalle fonti fossili. Noi dal primo momento agiremmo per cambiare il mercato elettrico. Il mercato elettrico si basa sul prezzo marginale. Cosa vuol dire? Che a fare le vostre bollette è prevalentemente il prezzo del gas, che è la fonte più cara. In altri paesi, prendo ad esempio la Spagna, 5-6 anni fa stavano messi più o meno come noi, però hanno accelerato e semplificato gli investimenti nell'energia rinnovabile e quindi sono riusciti molto rapidamente a ridurre l'impatto del gas. Per farvi un esempio, il gas non è che non c'è più in Spagna, ovviamente, hanno anche altre fonti, però il gas fa il prezzo della bolletta in Spagna solo per il 15% del tempo, in Italia per più dell'80% del tempo. Questo è il primo fattore di perdita di competitività delle nostre imprese, il primo problema che mi segnalano tutti gli industriali e imprenditori che sto incontrando in giro per l'Italia, ed è un problema serio anche per le famiglie che hanno non solo le bollette raddoppiate, ma quando vanno a fare la spesa tutto costa di più per effetto del prezzo dell'energia e dell'inflazione. Cosa fare quindi? Prendiamo a modello quello che hanno fatto in altri paesi. Faccio un esempio: riformare il mercato elettrico, insistere per riformare anche a livello europeo il mercato del gas, che come sapete si forma al TTF e ci sarebbe molto da dire su come si forma quel prezzo in quel mercato, ma soprattutto in Italia immediatamente dobbiamo accelerare e semplificare le rinnovabili. Noi vorremmo creare un'unità di missione per le aree super idonee, già individuate, dove cercare di accelerare la produzione di energia pulita e rinnovabile. Accelerare le comunità energetiche, direttore, perché ero davanti al GSE in una manifestazione con le comunità energetiche qualche giorno fa e ci hanno dato un dato che è allucinante. Ci sono 48.000 richieste di comunità energetiche che vogliono partire in Italia, solo 700, se ho capito bene, sono state già registrate. Quello è un modo in cui cittadini, e Trento ne sa qualcosa di partecipazione democratica, cittadini, scuole, associazioni, imprese, botteghe artigiane possono mettersi insieme per condividere, produrre energia pulita e per scambiarla. Questo realizza due risultati importanti: abbassare le bollette e abbassare le emissioni climalteranti. Concludo. Un'unità di missione che si muova sulle aree super idonee, che cosa dovrebbe fare? Una cosa banale. In Spagna, per fare un nuovo impianto, facciamo, di eolico, ci mettono 2 o 3 anni. In Italia 6-7 anni. Una nuova unità di missione avrebbe lo scopo preciso di ridurre di almeno 2 anni i tempi per le autorizzazioni. Ecco, questa è una prima cosa da fare per abbassare il prezzo dell'energia, perché non è accettabile che in questo paese si continui a pagare il prezzo dell'energia all'ingrosso più alto d'Europa e nel frattempo grandi società pubbliche che producono e distribuiscono energia hanno maturato extra profitti mentre tutte le altre imprese e famiglie sono in bolletta.
2: Vedo in prima fila Edoardo Garrone, che di energie rinnovabili se ne intende. Direi. Gli sta uscendo una nuvoletta, se fosse un fumetto, cioè, bah, forse è la volta buona, no? Dico, incrociamo le dita, se interpreto bene il luccichio degli occhi.
3: Guardi, in Spagna hanno fatto 2 cose, direttore. Hanno semplificato molto, soprattutto per gli impianti residenziali, quasi liberalizzati, si possono avviare molto in fretta. E hanno messo delle scadenze dirimenti per chi ottiene le concessioni, per cui se non la attui entro il tempo previsto, passa anche solo un giorno, ti levano la concessione perché e la danno a qualcun altro per accelerare. Gli
2: imprenditori bisogna anche tenerli d'occhio, perché a volte vanno tenuti un po' sotto pressione.
3: Posso andare brevemente alle altre
2: adesso
3: due? Sanità. Noi con le altre opposizioni abbiamo indicato al governo, senza toccare le loro riforme bandiera, che ovviamente noi contestiamo, ma era il modo più semplice per farsi dire di no. Abbiamo fatto la fatica di cercare altrove le coperture per assumere immediatamente medici e infermieri che mancano nella sanità pubblica. Questo è l'unico vero modo di contrastare le liste d'attesa, perché se devi aspettare un anno e mezzo per una gastroscopia o per una mammografia, vuol dire che in Italia non c'è più prevenzione e vuol dire che chi ha i soldi da solo salta la lista d'attesa nel pubblico e va dal privato, ma chi quei soldi non ce li ha sta rinunciando a curarsi. Sono 6 milioni di italiani, aumentati di 1,5 milioni, pensate, solo in un anno, durante il governo Meloni, tra il 2023 e il 2024. Allora, magari qualcuno vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Noi siamo affezionati a quella di Tina Anselmi, cattolica, democratica e partigiana, che voleva una sanità che curasse anzitutto chi da solo non ce la fa. E terzo e ultimo, lavoro. Qui potrei aprire un capitolo, mi ha chiesto una cosa, subito l'approvazione di un salario minimo in un paese che ha tra i salari più bassi d'Europa. Un salario minimo che non sostituisca la contrattazione collettiva, ma che la prenda a riferimento settore per settore, però guardando a quei contratti firmati dalle organizzazioni sindacali d'impresa che sono veramente rappresentativi. Basta con i contratti pirata che producono precari, che danneggiano la crescita e che rubano futuro alle nuove generazioni.
2: Guarda che però qui abbiamo preso nota, perché il Festival dell'Economia di Trento si fa tutti gli anni. Grazie per essere presente anche quest'anno, ma c'è anche l'edizione del 2027, dove noi staremo lì, faremo una bella inchiestina, nel caso sulle code ai pronti soccorsi, che sono veramente una straordinaria vergogna per questo paese. Quindi abbiamo preso atto tutti con grande soddisfazione delle dichiarazioni di intenti, però mi raccomando, perché poi qui sennò si paga dazio, perché non c'è nulla di peggio di promesse non mantenute. Dico bene?
3: Assolutamente, assolutamente sì.
2: Ma qui c'è un problema. Come pensi di conciliare le esigenze delle imprese con le posizioni dei sindacati? Non è può essere un triplo salto mortale carpiato?
3: Anzitutto noi vogliamo provare a portare un nuovo metodo di governo che abbiamo già sperimentato in passato e anche a livello di alcune regioni. Noi vorremmo costruire le basi per un nuovo patto sociale per il lavoro e per il clima, portando al tavolo le organizzazioni d'impresa, le organizzazioni sindacali, ma anche il terzo settore, che porta un contributo importante di saperi, soprattutto su come cambiano i bisogni delle nostre comunità, e insieme le università, i centri di ricerca, i comuni. Una cosa di questo tipo la facciamo

0: crollo del PIL nel 2020, a cui questo lavoro di condivisione delle scelte strategiche con tutti gli stakeholder ci ha permesso di rispondere insieme senza litigare un giorno, ma tenendo botta, come si dice lì, condividendo le responsabilità e avendo un rimbalzo del PIL a fine 2021 di più del 6%. Si può fare. Faccio un altro esempio.
1: No, in Spagna... Ci rubi il copyright, perché Radio 24 lo slogan è uno dei programmi più importanti e si può fare, quindi...
0: Benissimo, lo dimostreremo con i fatti.
1: Ricordalo quando ti dirai le prossime volte si può fare, come il programma di Radio 24. Esatto. Chiedo scusa, è un po' di marketing, mi tocca farlo ogni tanto.
0: Non so se l'avete suggerito voi a Obama oppure è viceversa. Comunque, quello che voglio dire è che in Spagna, in una contingenza difficile, hanno portato a quel tavolo sia le organizzazioni datoriali che le organizzazioni sindacali e insieme hanno pattuito di ridurre drasticamente i contratti precari, perché anche le imprese si rendono conto che questo livello di precarietà danneggia lo sviluppo, danneggia la crescita, danneggia anche i consumi banalmente. Quindi bisogna ragionare e mettere in campo strumenti che reagiscano a questa situazione economica. Io l'ho detto, quello a cui puntiamo noi è un nuovo patto sociale che sia una strategia per la crescita che è mancata in questi anni. La mia impressione è che il modello perseguito dal governo Meloni in questi anni sia stato stabilità senza crescita. Ma questo è un modello che non è sostenibile nel lungo periodo. Guardate i dati di ieri. L'OCSE ha certificato, purtroppo, che il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita e questo nonostante gli investimenti del PNRR di questi anni, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Ecco, noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
1: Non è che sono state sbagliate qualche scelte di come investire i capitali resi disponibili dal PNRR?
0: Sicuramente
1: non l'ha mica fatto il governo Meloni, questo qui.
0: Attenzione, il governo Meloni però è responsabile di un forte rallentamento, perché mi ricordo perfettamente che appena si è insediato ha cambiato la governance ed ha passato 9 mesi a parlare di modifiche al PNRR. Lo ricordo come fosse ieri, perché era l'agosto dell'anno 2023, quindi diversi mesi dopo il loro insediamento, che Fitto venne a parlarci di queste modifiche. Queste modifiche erano per lo più centralizzazione di spesa a livello ministeriale, quando invece i comuni di questo paese sono quelli che stavano spendendo bene e in fretta quelle risorse.
1: Quindi era stata presa la strada giusta, ma poi il governo Meloni ha deviato.
0: Sicuramente si è perso del tempo. Quello che però mi stupisce, direttore, è una cosa semplice. Noi stiamo facendo una battaglia in Europa per proseguire nella strada degli investimenti comuni europei. Perché il governo non fa insieme a noi questa battaglia? Anche la Confindustria lo sta chiedendo. Investimenti comuni europei per fare cosa? Perché guardate che durante la pandemia per la prima volta si sono superati gli egoismi nazionali e si è messo in campo il più grande piano di investimenti della storia d'Europa, 750 miliardi orientati all'innovazione, orientati alla riduzione delle diseguaglianze, orientati ad accompagnare una trasformazione digitale e una conversione ecologica. Era la strada giusta. Oggi non possiamo permetterci di fermarci, perché è cambiato tutto intorno a noi. Davanti all'aggressività commerciale e militare anche di nostri storici alleati, penso alla politica di protezionismo e dei dannosissimi dazi di Trump, penso alla strategia espansionistica cinese, penso all'aggressività bellica della Russia giusto accanto all'Europa. Davanti a tutto questo, o l'Europa ha il coraggio di fare un salto in avanti di integrazione o rischia di rimanere schiacciata. Un salto in avanti vuol dire continuare gli investimenti comuni per un grande piano industriale europeo, un piano sociale europeo ed un piano della difesa comune europea, che non è invece la corsa al riarmo di 27 singoli stati con i loro 27 eserciti che sono ancora molto scoordinati. Ecco, e chiudo su questo, direttore. Io penso che davanti a questa sfida anche il governo Meloni si deve rendere conto che l'Unione fa la forza e invece stanno contrastando il superamento dei veti. E io penso che superare l'unanimità è fondamentale in Europa, perché altrimenti rimaniamo indietro. Se non si possono cambiare i trattati, almeno si vada avanti con le cooperazioni rafforzate con i paesi che sono già pronti a partire.

0: E accanto a questo, difesa comune, a cui il governo si dichiara contrario, e anche investimenti comuni europei. Questa è la strada non solo per non rimanere schiacciati, ma perché l'Europa possa fare quello che ha detto il primo ministro Carney del Canada, che sono andato a trovare solo 2 settimane fa. Ha detto: l'ordine internazionale sarà ricostruito, perché non ci rassegneremo a un mondo più brutale dove non vale il diritto internazionale, e sarà ricostruito a partire dall'Europa, ma per fare questo bisogna che l'Europa si assuma la sua responsabilità, cambi e faccia quel salto in avanti in integrazione che chiede spesso con lungimiranza anche il presidente Mattarella.
1: Certo che ce lo dica un canadese è un po' quasi surreale.
0: Appunto, sì, ma è molto significativo.
1: Il problema dell'Europa significa Bruxelles. Faccio un esempio proprio concreto. Transizione 5.0 era un'opportunità per le imprese di investire nello sviluppo. E l'ACI e l'acciuoli hanno distrutto questa opportunità, questa possibilità. E quindi anche quando si parla dell'Europa e di Bruxelles c'è un gruppo dirigente che forse deve anche un po' cambiare. Perché se no non si va da nessuna parte, o sbaglio? Posso anche sbagliare, la mia è una domanda anche
0: sicuramente
1: un po'
0: sulla semplificazione
1: non
0: si può lavorare.
1: Non è che ci sono a Bruxelles 20-25 mila persone che hanno perso un po' il contatto con la realtà.
0: Però mi consenta, direttore, sicuramente a Bruxelles si deve lavorare su una semplificazione. Ma chi c'è a Bruxelles?
1: Perché io ho fatto più burocrazia a Bruxelles che in Italia, che è una cosa sconcertante.
0: Però io ho fatto l'europarlamentare per 5 anni, avendo anche l'onore di rappresentare questo territorio, perché è eletta nel nord-est. Li ho cercati a lungo. I grigi eurocrati che decidono sulle nostre teste nei corridoi di Bruxelles. La mia impressione, direttore, è che tante volte è il capro espiatorio più semplice quando manca la volontà politica dei governi di fare squadra e di fare insieme l'Unione. Questa è la verità. Quando c'è la volontà politica, le risposte sono arrivate. Durante la pandemia, guardi, io ho fatto l'europarlamentare prima, ho finito nel 2019, eravamo in pochi a parlare di un piano di investimenti comuni europei per rilanciare l'innovazione, la crescita e ridurre le diseguaglianze in Europa. Ci guardavano come alieni dentro quella sala. Poi, solo con la pandemia, sono riusciti a capire che era l'unica strada da percorrere. In un nanosecondo hanno sospeso il patto di stabilità, hanno messo in campo la prima misura per gli ammortizzatori sociali e il sostegno al lavoro, lo strumento si chiamava SURE, 100 miliardi per sostenere l'Europa e dare e salvare 30 milioni di posti di lavoro durante la pandemia. Allora, l'Europa quando vuole si sa svegliare, il problema è chi la tiene a freno. Per questo io me la prendo con il governo di Giorgia Meloni, che per ragioni ideologiche non si batte per superare l'unanimità, per fare una difesa comune e anche per gli investimenti comuni europei. Adesso non ha più nemmeno un alibi, finalmente, perché Orban ha perso, quindi non ci sono più scuse.
1: Abbiamo convinto il comandante della Guardia di Finanza, che era al festival ieri, di fare uno speech, un intervento sull'economia sommersa, l'altra faccia del paese. E non è che stiamo parlando di qualche spicciolo, stiamo parlando di 80, a seconda di come si fanno i calcoli, 80-90 miliardi, ho detto miliardi, non mi sono sbagliato, all'anno. Ecco, se ci deve essere una svolta, come si riesce? Perché qui, diciamoci la verità, governi di centrosinistra, certo, governi di tecnici, governi di centrodestra, tutti lanciano in resta, però questa macchia nera sull'Italia non si riesce a cancellarla. E Pantalone, che sono poi quelli che pagano le tasse, lavoratori certo, dipendenti, pensionati, imprenditori onesti, ne hanno anche un po' le scatole piene. Ma è possibile, oppure è velleitario, spazzare via questa economia in nero che vale, ripeto, una cifra immensa? Cosa si potrebbero fare con così tanti soldi in Italia ogni anno?
0: Si può e si deve aumentare il contrasto al sommerso, aumentare il contrasto anche all'evasione e all'elusione fiscale. Si può fare a livello nazionale, si deve fare anche a livello europeo. Prima
1: non
0: questione,
1: è che i governi non lo fanno perché così perdono voti. 100 miliardi,
0: ma io sono felice di perdere i voti quando sono i voti sbagliati, nel senso che noi dobbiamo andare a recuperare parte di quella evasione anche per finanziare meglio i servizi che i cittadini che pagano le tasse giustamente pretendono che siano efficienti. E qui apro un altro capitolo, ma ci arrivo, vado con ordine perché poi devo recuperare anche la domanda che mi ha fatto prima su transizione 5.0. Allora, primo, digitalizzazione degli scambi, è una strada che ha già portato risultati concreti, si deve aumentare. Pensate a un uso della intelligenza artificiale che possa aiutare a capire dove si nascondono i fenomeni di sommerso. Per fare questo però, diciamoci la verità, che in politica non dice mai quasi nessuno su questo, bisogna sedersi al tavolo con il garante per la privacy, l'utilizzo dei dati personali e capire come far parlare nel rispetto dei dati sensibili meglio le banche dati delle pubbliche amministrazioni, perché già da lì anche i sindaci lo sanno, e colgo l'occasione per salutare e ringraziare Franco, il sindaco di Trento, che è sempre presente, lo ringrazio, ma sa benissimo Franco che cosa vuol dire, no? Quando si fa fatica a far parlare le banche dati delle amministrazioni, perché lì emergerebbe tanto da cui si può capire dove stanno i problemi. Voglio aggiungere però anche su questo un punto: bisogna rafforzare le agenzie che si occupano di naturalmente indagare e individuare questi fenomeni di sommerso e di evasione, quindi bisogna finanziarle meglio, avere tutte le risorse del personale che serve, e bisogna dar loro l'obiettivo chiaro di dimezzare l'evasione nel corso dei 5 anni che un governo ha per governare. Bisogna dare una missione chiara. Qui si apre un'altra partita. Io penso che ci sia un moltiplicatore inespresso della produttività di questo paese, che è l'efficienza della pubblica amministrazione. Bisogna investire in innovazione, bisogna investire in formazione, bisogna assumere giovani nella pubblica amministrazione, bisogna riuscire a capire che questo è un modo per ridurre i costi, ricostruire fiducia nel rapporto con le imprese e con i cittadini, e anche qui la digitalizzazione può aiutarci tanto. Un paese come l'Estonia, grazie a un grande investimento di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ha rinnovato il patto sociale con le piccole e medie imprese, con le microimprese, con la cittadinanza. Anche qui basta guardare nelle esperienze positive che abbiamo in Europa per capire con quale strada l'Italia può far aumentare la propria produttività, perché noi abbiamo un problema di produttività stagnante, e io non farò come Meloni, a cui piace dare sempre la colpa di ogni cosa che non va a quelli che c'erano prima. Io non do ogni responsabilità di questa situazione economica al governo Meloni, le do le responsabilità che ha. Ci sono problemi più annosi che dobbiamo affrontare, però la chiave è per noi questa: un patto sociale che voglia dire far ripartire gli investimenti. E qui una battuta: i fondi pensione in questo paese investono per lo più in titoli di Stato stranieri o in asset liquidi internazionali. Servono degli strumenti innovativi e degli incentivi mirati per canalizzare quel risparmio, che è tanto, a sostegno dell'economia reale italiana, dell'innovazione, delle infrastrutture, delle start-up e delle piccole e medie imprese italiane, che sono il cuore vivo e pulsante della nostra economia. Questo dobbiamo fare.
1: Questo si potrebbe mettere anche negli obiettivi dei primi 100 giorni, non è così difficile, perché la situazione è davvero quasi incredibile, quasi comica, perché gli italiani portano il risparmio nei grandi fondi anglosassoni, i quali con i soldi degli italiani comprano le aziende italiane. Ma ne comprano tante. L'ultimo caso eclatante è stato il gruppo Radice, provincia di Bergamo, un gruppo che era davvero che è davvero un gioiello. Allora questo meccanismo va spezzato, e qui non è così difficile, se c'è la volontà politica, di creare un meccanismo di incentivi. Quindi abbiamo, credo, preso tutti nota con soddisfazione di questo. Questo può essere fatto molto, molto rapidamente, credo che sia davvero importante. Prego.
0: Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Abbiamo un problema di semplificazione in Italia e in Europa, dicevo, in Italia. Una proposta che abbiamo fatto insieme all'Alleanza Progressista già in occasione dell'ultima manovra è burocrazia zero per gli investimenti nella doppia transizione ecologica e digitale. Si potrebbe fare mutuando il meccanismo di autorizzazione unica che è già previsto nelle zone economiche speciali al sud, cioè immaginate un solo sportello per le autorizzazioni che ti deve dare una risposta entro 90 giorni. Già questo è un meccanismo già rodato, perché non estenderlo per quegli investimenti che possano aumentare concretamente la nostra produttività? Guardate che noi non siamo destinati a questo declino. Noi veniamo da 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, con la pressione fiscale che ha raggiunto il record al 43,1% degli ultimi 12 anni. Abbiamo la crescita allo zero, nonostante i 200 miliardi di investimenti PNRR, abbiamo tra i salari più bassi d'Europa e abbiamo delle liste d'attesa infinite nella sanità. Ma non siamo destinati a questo, perché se guardiamo a quello che accade altrove, allora, ad esempio, in Spagna cosa hanno fatto? Hanno aumentato il salario minimo del 50% che lì esiste e hanno sostenuto il potere d'acquisto dei lavoratori e delle famiglie. La seconda cosa è quella che vi dicevo prima, pattuire con le imprese e i sindacati una riduzione del contratto precario, perché più stabilità aumenta la qualità del lavoro, aumenta anche la produttività e quindi migliora la crescita. Terza cosa, l'investimento che hanno fatto nelle rinnovabili si è trasformato in una vera politica industriale che sta attirando investimenti internazionali. La quarta cosa, hanno speso bene in fretta i soldi del PNRR. La quinta, hanno fatto una legge per l'attrazione dei talenti, o meglio, anche per incentivare i talenti a restare. Noi con il Partito Democratico stiamo depositando una legge sul diritto a restare dei nostri giovani. Perché guardi, direttore, noi stiamo formando giovani con investimenti, tra l'altro questa è una città che ha un'università di straordinaria qualità, eppure poi davanti alla prospettiva di contratti precari e di stipendi troppo bassi partono e vanno altrove a portare il loro valore aggiunto. Noi pensiamo che partire sia una cosa bella se è frutto di una scelta per arricchire il tuo percorso di vita e professionale, mai se è costretta dalla mancanza delle opportunità nel territorio dove nasci, cresci e vuoi vivere. E per questo abbiamo fatto proposte anche lì di incentivi fiscali mirati per giovani che vogliono restare, avviare un'attività economica oppure restare a lavorare. Ma per evitare che 192.000 giovani vadano all'estero, come è successo negli anni dal 2019 al 2023, non basta neanche la prospettiva di lavoro e salariale, servono i servizi, a partire dal contrasto alla denatalità, che non puoi fare se non combatti la precarietà. E per questo noi non solo vogliamo moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale, non solo vogliamo renderli gratuiti come ha fatto Mantova, ieri ero dal sindaco di Mantova, e come hanno fatto l'Emilia-Romagna e la Toscana, ma vogliamo anche attuare un'altra bella idea europea, il congedo paritario. Vuol dire che quando nasce un figlio in Italia si hanno 5 mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri, ma anche per i padri, perché è giusto aiutare anche i padri a veder crescere i propri figli, perché tanti padri ci raccontano, direttore, che non lo prendono quel congedo facoltativo di 10 giorni perché hanno paura di ripercussioni negative in azienda. E quindi perché non approviamo subito una misura che concretamente migliorerebbe la vita di milioni di famiglie italiane? Anche questo fa secondo me la differenza per sconfiggere quella paura di futuro che c'è negli occhi delle giovani generazioni e può essere un forte incentivo alla scelta di restare.
1: Mi hai scippato la domanda che avevo in programma sui
0: giovani. Scuso.
1: Però asili nido, ma però sti asili nido bisogna riempirli. Allora, qua c'è un problema, che è quello dell'inverno demografico, no? La definizione l'ha coniata Papa Francesco, poi ormai sono tutti d'accordo. E qui è un accordo bipartisan, no? Perché ormai il concetto è passato. D'altra parte la crisi demografica è tale, di entità tale, peraltro non soltanto in Italia, ma negli altri paesi europei, ma non soltanto in Europa. E mi è capitato qualche tempo fa di parlarne con l'ambasciatore in Italia della Norvegia, e lui aveva, per lui era un problema enorme. La Norvegia è un paese particolare, non è come noi, siede su un mare di petrolio ricco, perfino di più della provincia trentina, mi verrebbe da dire, ma è proprio ricco, ha un welfare eccezionale.
0: La platea si è subito irrigidita.
1: La Norvegia, no, ma
0: però, competizione con la Norvegia,
1: ricca, ma i soldi li spendono bene. Anche in Norvegia li spendono bene, però nonostante questo la Norvegia ha un problema demografico, che non è di entità tale come l'Italia, però è un problema che ha una sua significatività. Ecco, ma come si può invertire questa tendenza? E non bisogna rispondere col welfare, perché ripeto, non funziona, basta vedere in Norvegia, ma non è soltanto la Norvegia, anche la Francia è più avanti di noi nel welfare, ma anche lì hanno un problema di crisi demografica. Cos'è che non funziona? nelle società occidentali soprattutto.
0: Io penso in Italia siamo più indietro che altrove proprio perché c'è paura di non potersi permettere la scelta di costruire una famiglia. Questo è un problema serio per cui si può intervenire su diversi aspetti. C'è una misura per cui il Partito Democratico si è tanto battuto ed è una misura che è stata rivoluzionaria, l'assegno unico familiare, che andrebbe rafforzato perché è stata veramente una misura che ha aiutato le famiglie che fanno figli e che hanno figli da crescere. L'altra cosa è quella che le dicevo, servizi educativi per l'infanzia, direttore, perché siamo così ossessionati dai nidi? Per due motivi. Uno è che gli studi dimostrano che i bambini che vanno al nido avranno più opportunità nel loro futuro. Il secondo è altrettanto importante, ma duole doverlo ricordare in un paese che per la prima volta ha una presidente del Consiglio donna. E che quando mancano quei servizi, quando mancano i nidi, lo sappiamo tutti chi è che rinuncia a lavorare. Sono le donne e non lo dobbiamo accettare, perché non è solo un'ingiustizia dal punto di vista della piena parità di genere, è anche un danno economico. Ce lo dicono gli studi della Banca d'Italia, che se aumentasse l'occupazione femminile avremmo un forte moltiplicatore anche di crescita del PIL. Terza questione. Guardi, io non sfuggo al tema, certamente c'è da dare prospettive più certe, però vogliamo investire di più sulla scuola pubblica, quella garantita dall'articolo 34 della nostra Costituzione, anziché fare tagli e dimensionamento? Vuol dire pagare meglio gli insegnanti, che sono tra i meno pagati d'Europa, e questo rischia di avere ripercussione anche sulla qualità della didattica, perché se uno è precario è chiaro che vivrà in maniera più precaria anche la sua professione, il contatto con i ragazzi, e invece ci sono tanti insegnanti che nonostante la precarietà fanno ogni sforzo per assicurare un insegnamento di qualità a tutte e tutti. Ma perché bisogna far soffrire le scuole così? Il dimensionamento scolastico è un'altra cosa che ha fatto questo governo che noi abbiamo contestato. Perché? Perché rischia di rubare autonomia scolastica proprio ai territori più marginalizzati. E questo vuol dire rischiare di aumentare le diseguaglianze, non di diminuirle. Ecco, anche qui, il punto è pure allungare il tempo pieno. L'altro giorno ero a Moncalieri, in Piemonte, dove l'amministrazione comunale uscente dell'ottimo Paolo Montagna è riuscita ad allungare il tempo pieno nelle scuole comunali. Questo fa la differenza nella conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Tutte queste sono scelte che incidono sulla scelta delle famiglie di fare un figlio, di fare una figlia. Ecco, noi dobbiamo accompagnare e sostenere fortemente queste scelte. Su questo non mancheranno mai le nostre proposte concrete. Le abbiamo fatte anche in questi anni, pure dall'opposizione, purtroppo senza trovare ascolto per ora da questo governo.
1: Non crede che delle politiche, delle proposte più importanti, più prioritarie rispetto ad altre sui temi dell'ambiente potrebbero servire a riavvicinare un po' i giovani alla politica? E che cosa pensate di fare in proposito?
0: Assolutamente sì, è grazie alla mobilitazione delle nuove generazioni se il tema è riuscito a scalare le agende politiche europee. Chiaramente c'è stata una battuta d'arresto, un tentativo di ritorno all'indietro che va denunciato per quello che è. Noi potevamo uscire migliori dal dramma della pandemia, imparando. C'era un cartello che allora diceva: non dobbiamo tornare alla normalità perché la normalità era parte del problema. È chiaro che il modello di sviluppo attuale è un modello che si è dimostrato insostenibile dal punto di vista economico, chiedetelo alle imprese, dal punto di vista sociale, chiedetelo alle famiglie, ai lavoratori, e dal punto di vista ambientale, chiedetelo al pianeta, che ne abbiamo solo uno e non ce l'abbiamo in proprietà, ce l'abbiamo in prestito, lo dovremmo restituire ancora abitabile alle prossime generazioni. Come fare? Con accelerando la decarbonizzazione. È uno dei tre punti di quel patto sociale per il lavoro e per il clima che le ho descritto come strategia per la crescita, ma anche per una crescita più giusta. Noi dobbiamo avere questa ambizione qua. Guardi che Christine Lagarde, presidente della BCE, l'altro giorno ha detto che Spagna e Portogallo hanno potuto reagire meglio all'ultimo shock energetico-economico dovuto alla guerra illegale di Trump e Netanyahu in Iran. Perché? Ma perché questi investimenti li hanno fatti più di noi e non c'è nulla che ci impedisca. Siamo un paese che ha un grande potenziale. E le dico su cosa? L'economia circolare non ce la devono venire a spiegare, l'abbiamo praticamente inventata noi. Lo sanno le nostre aziende che anche quando la politica non le ha viste, hanno capito che riuscire a ridurre, e ne sa qualcosa il Trentino, che riuscire a ridurre il rifiuto è un risparmio per l'azienda che non lo deve smaltire e per la collettività. Come fai? Riesci a innovare i processi per riuscire a scambiare quello che oggi per te è un rifiuto, uno scarto, con altre aziende del territorio, per cui diventa, entra nel ciclo e diventa altro prodotto, altro valore. Ecco, è desiderabile, io lo voglio dire perché mi piace sempre citare un grande pensatore che ha fondato il pensiero ecologista europeo e che scriveva che la conversione ecologica avverrà quando apparirà socialmente desiderabile. Alexander Langer. La politica deve rendere desiderabile la transizione per le famiglie e per le imprese, senza far l'errore di far pagare la transizione a chi ha già pagato maggiormente le crisi economiche, finanziarie, pandemiche di questi anni. Si può fare perché? Perché l'efficientamento energetico è conveniente per le imprese, risparmi il 50% in bolletta per sempre poi. È conveniente per le famiglie. Produrre energia pulita e rinnovabile, se riusciamo, come si fa altrove, a redistribuire in bolletta immediatamente il beneficio a quella comunità. E allora sì che le persone capiscono a cosa serve quel pannello solare, quella pala eolica. Riuscire a costruire questa rivoluzione con i territori, non imponendo soluzioni dall'alto, ma facendo partecipare le comunità, affidandoci all'intelligenza delle persone. Ecco, questo è un modo con cui rendi conveniente la transizione. Poi bisogna fare una bella legge che contrasti finalmente il consumo di suolo, perché in questo paese abbiamo cementificato troppo e questo vuol dire che ci siamo esposti a essere più fragili. Noi non possiamo essere un paese che spende 4 volte dopo le emergenze quello che invece investe in prevenzione del dissesto idrogeologico. Noi stiamo andando a portare la vicinanza, direttore, a chi ha subito le alluvioni, come l'Emilia-Romagna, la Toscana. Più recentemente sono andata in Sicilia, a Niscemi, la frana, ieri c'è stata la Presidente del Consiglio, nella Sicilia occidentale e orientale colpita brutalmente dal ciclone Harry, che si è mangiato 30 metri di spiaggia, tirando via anche lidi che le famiglie delle piccole imprese locali avevano costruito negli anni. Hanno perso tutto nel giro di un pomeriggio di onde di 8 metri, pensate. Siamo andati anche in Calabria, siamo stati in Molise dove è venuto giù un ponte, però adesso è il momento di dire basta e che la politica in modo trasversale si assuma la responsabilità di dire che un piano per la prevenzione del dissesto è una priorità in questo paese. Vuol dire risparmiare soldi pubblici che spendi dopo le emergenze, vuol dire soprattutto però salvare vite, salvare imprese, salvare raccolti agricoli che poi ci mettono 5 anni a ricrescere, e vuol dire, secondo me, anche avere un uso più saggio della risorsa pubblica. Ecco, questo è un impegno che ci sentiamo di prendere e su cui sono certa anche il resto della coalizione la pensa allo stesso modo. Prevenire è meglio che curare. Vuol dire anche dare lavoro, eh? Moltiplicare di cantieri di cura del territorio l'Italia vuol dire anche dare lavoro, far lavorare delle imprese.
1: Guerra e pace, parafrasando pace, il titolo di una conversazione con Marco Tronchetti Provera proprio qui l'altro giorno al Festival di Trento. Guerra e pace, ma qui se uno deve riflettere su chi ha preso le posizioni più significative contro il riarmo, contro le politiche trampiane, vengono in mente 2 nomi, Papa Francesco prima e Papa Leone XIV. Hanno superato a sinistra il centro-sinistra europeo e un po' anche forse quello italiano. Ma insomma, possibile che gli alfieri di queste battaglie debbano essere 2 papi? Per le persone laiche inducono qualche riflessione.
0: Posso dire che mi dà l'occasione questa domanda per ribadire una volta ancora la nostra totale e piena solidarietà a Papa Leone per gli attacchi inaccettabili e senza precedenti che ha ricevuto dal presidente americano Trump proprio per il suo giusto e costante appello per la pace. È è il Papa e il Papa deve continuare ad appellarsi alla pace. Dopodiché,
1: beh, se lo facesse anche il centro-sinistra, parlando certamente di quello europeo, magari acquisterebbe qualche credibilità in più, no?
0: Ci muoviamo in due campi diversi.
1: Perché sia il Papa la bandiera.
0: Ci muoviamo in due campi diversi, naturalmente. Quello che le posso dire è che sì, non a caso abbiamo fatto una grande manifestazione l'anno scorso insieme al Movimento 5 Stelle, insieme all'Alleanza Verdi e Sinistra di solidarietà a Gaza, dove facevamo alcune richieste, alcune delle quali solo dopo la sconfitta referendaria siamo riusciti a far passare, come la sospensione, diciamo il non rinnovo del memorandum di collaborazione militare tra l'Italia e Israele. Lo chiedevamo al 7 giugno dell'anno scorso in una piazza a Roma con 300.000 persone. Soltanto dopo il referendum è arrivata la decisione del governo di non rinnovare quel memorandum. Però voglio entrare un po' nel dibattito di questi giorni, se me lo consente. Primo, siamo tutti rimasti sconvolti dalle immagini di inaudita violenza agita contro degli attivisti umanitari, quella della flottiglia, e che sono in piena violazione del diritto internazionale e dei più basilari diritti umani. Ora, davanti a questo però non bastano i comunicati, perché i comunicati sono gratis, servono fatti concreti. Allora, se il governo italiano vuole mettere in campo un fatto concreto, faccia una cosa subito: tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione UE-Israele per ripetute violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani dei palestinesi e in questo caso anche degli attivisti della flottiglia. Lo dico perché lei ha sentito il ministro, Tajani dire ieri che servono sanzioni per Ben-Gvir. In quella piazza di un anno fa, accompagnata dalla mozione parlamentare, chiedevamo sanzioni per il governo di Netanyahu e per i suoi ministri estremisti. Però mi faccia dire una cosa: Ben-Gvir non è l'eccezione del governo israeliano, purtroppo è la regola del governo israeliano. Questo significa che chiedere le sanzioni per i ministri a livello europeo passa per una decisione all'unanimità. Quindi il governo sa bene che altri paesi non consentiranno l'approvazione di quella sanzione. Per approvare invece le sanzioni commerciali che derivano dal sospendere l'accordo di cooperazione UE-Israele, come noi chiediamo e come il governo italiano ostacola, non serve l'unanimità, basta la maggioranza qualificata. Quindi, siccome le cose le conosciamo benissimo, le sanzioni a Ben-Gvir e al governo di Netanyahu, però che non sia un modo per distrarre dal fatto che è proprio il governo italiano che ha la possibilità, togliendo il suo veto, di far approvare un passo avanti e far approvare una misura che possa aumentare la pressione per far fermare i crimini che il governo di Netanyahu sta ancora portando avanti. C'è una fragile tregua che tutti devono rispettare, ma non ci si venga a dire che il Board of Peace di Trump sta lavorando per la pace, perché non sta lavorando per la pace. A Gaza si continua a morire. Si continua a morire sotto le armi dell'IDF, si continua a morire di fame e di mancanza di medicinali. È compito dei governi, anche del nostro, assicurare di sbloccare tutti gli aiuti umanitari indispensabili ai palestinesi. E il Board of Peace è solo un tentativo di Trump di smantellare le Nazioni Unite e di sostituirle con un club privato a pagamento. E lo sa perché, direttore? Secondo me, perché loro hanno un disegno preciso: smantellare il diritto internazionale e sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. E noi non lo accetteremo, perché l'Italia ha una tradizione diplomatica e perché ha un articolo 11 fenomenale della nostra Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra e l'Italia non può partecipare a organismi sovranazionali se non a condizione di parità e se non lavorano davvero per la pace. E il Board of Peace non sta lavorando per la pace, perché non ci può essere pace finché non c'è una prospettiva chiara di riconoscimento di uno Stato di Palestina accanto a quello di Israele. Due popoli e due Stati vuol dire che entrambi, palestinesi e israeliani, hanno diritto a esistere e a vivere in pace e in sicurezza. Quindi non ci vengano a prendere in giro su quello che stanno facendo nel Board of Peace. Pace serve anche per gli ucraini. dall'invasione criminale di Trump, e lì serve un protagonismo. Finalmente, e con estremo ritardo, si sta cominciando a parlare del ruolo politico e diplomatico che sono 3 anni che chiediamo all'Unione Europea di svolgere per porre fine anche all'invasione criminale di Putin in Ucraina. A quel tavolo che Trump immaginava bilaterale tra lui e Putin ci deve essere seduta l'Ucraina. Non puoi negoziare una pace giusta se a quel tavolo non c'è il popolo che ha subito un'invasione criminale. E accanto all'Ucraina l'Unione Europea con una voce sola, chiara e forte in politica estera. Compatti dobbiamo essere per garantire gli interessi di sicurezza ucraini ed europei, perché non sarà certo Trump a farlo, che come vedete molto spesso si lascia affascinare dagli argomenti dell'aggressore anziché garantire una pace giusta per gli aggrediti. Pace anche, e chiudo, per il popolo iraniano, che è quello che con la sua resistenza stava anche lottando per la libertà dal brutale regime teocratico di Teheran, e che oggi purtroppo quel regime si è rafforzato grazie al ricatto di Hormuz, proprio per l'azione unilaterale decisa fuori dal diritto internazionale da Trump e Netanyahu. Quindi bisognerà ricostruire un ordine mondiale, è quello che ho discusso a Barcellona con Sanchez e Lula, in Canada con Carney e Obama, quello che stiamo discutendo con le forze socialiste e democratiche di tutto il mondo: ricostruire un ordine mondiale basato sulla pace, la cooperazione, il dialogo e gli scambi commerciali. Perché la novità, direttore, è che queste destre nazionaliste stanno portando solo caos, recessione, guerre e inflazione. Se hanno vinto in tanti paesi è perché hanno saputo furbamente alimentare le paure vere delle persone, che non vanno mai banalizzate. Però attenzione, la novità è che oggi sono loro che fanno paura, perché portano il caos nei rapporti internazionali e nelle strade delle loro città, come abbiamo visto con le immagini raccapriccianti di Minneapolis. Quindi starà alle forze progressiste ricostruire un ordine mondiale più giusto, basato sulla pace e la democrazia, che sono anche il migliore vettore per l'emancipazione delle persone e per la crescita economica.
1: Il compito di un intervistatore è fare le domande, però a ogni regola c'è un'eccezione. Una parentesi mi sento di aprirla: quello che è accaduto, sta accadendo e purtroppo accadrà a Gaza e in Cisgiordania è una vergogna per il mondo ed è una macchia nera su Israele, perché le conseguenze le pagherà prima di tutto il popolo israeliano. È una vergogna e io credo che il mondo debba reagire a tutto ciò. Il tempo è scaduto e io devo dare il buon esempio per definizione, però alcune domande finali le voglio fare, chiedo risposte straordinariamente sintetiche. Lei è segretaria, segretaria del Partito Democratico da 3 anni. Ti sei pentita della scelta fatta?
0: No, assolutamente no, e sono molto contenta di come stiamo ricostruendo la credibilità e il radicamento del partito sui fondamentali: il diritto alla salute, il diritto alla scuola, una politica industriale per la crescita e naturalmente il lavoro dignitoso, perché la Repubblica è fondata sul lavoro, lo dice l'articolo 1, ma né sul lavoro povero, né sul lavoro precario, né tantomeno sulla cassa integrazione che, come il suo giornale racconta, purtroppo sta esplodendo. Ieri ero con i lavoratori dell'Electrolux, a cui voglio chiediamo tutta la nostra solidarietà. Ricevere una notifica di 1700 esuberi è inaccettabile e vanno ritirati. Sa cosa mi colpisce, direttore? Noi abbiamo chiesto a Palazzo Chigi di portare a quel livello la trattativa e il negoziato, ma sa cosa mi colpisce? Che ieri mi hanno raccontato quei lavoratori, che non è la prima volta che si devono mobilitare, perché io li seguo dal 2014, quando 6 mesi di presidio loro hanno evitato una delocalizzazione. Li accompagneremo anche stavolta nella lotta, la situazione però è drammatica oggi. Però sa cosa mi ha colpito? Che loro mi hanno detto: guardi, noi qua produciamo lavastoviglie per il mercato statunitense. Ora, d'improvviso, il piano industriale presentato da Electrolux l'altro giorno, l'11 di maggio, prevede una joint venture con i cinesi, se ho capito bene, direttamente per produrre negli Stati Uniti. lo capisce qual è la conseguenza del protezionismo di queste destre nazionaliste? Che se uno dice America first, è inevitabile che si metta contro l'interesse di tutti gli altri, e quindi serve uno scatto di dignità anche del nostro governo, che al di là delle amicizie ideologiche capisca che non contrastare questa politica di Trump vuole dire danneggiare l'interesse nazionale, i nostri lavoratori e le imprese in questo paese.
1: Chiudiamo con una domanda a questo punto pleonastica. Rifaresti la stessa scelta?
0: Assolutamente sì, e con grande convinzione.
1: Grazie a tutti per la partecipazione.
0: Buon lavoro, grazie a tutti e a tutti, buon festival.
2: Radio Radicale era dal Festival dell'Economia di Trento in diretta la segretaria del PD Elly Schlein. Adesso invece da ieri pomeriggio l'intervista al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
3: Allora, buonasera a tutti, buon festival a tutti voi e buonasera al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che è collegato con noi da Cipro e che vedo e spero mi senta.
4: Sento benissimo, buonasera, un saluto a tutti i presenti.
3: Buonasera Ministro, e grazie per essere riuscito anche quest'anno, facendo a botte con un'agenda impossibile, a collegarsi con il Festival di Trento, questa volta da Cipro, dove lei si trova per una riunione informale dell'Eurogruppo, e proprio da qui partirei. All'Eurogruppo immagino che si torni a discutere della proposta, prima di tutto italiana, di allargamento delle deroghe del patto di stabilità al tema dell'energia, oltre alla deroga già riconosciuta per la difesa. Siccome qui arrivano notizie contrastanti, un giorno si parla di apertura, il giorno dopo su qualche altro giornale si parla di chiusura, purtroppo come lei sa i giornali escono tutti i giorni e questo è un problema non da poco, ma insomma volevo capire da lei in presa diretta qual è la situazione del negoziato. L'ultima novità è che la Presidente della Commissione von der Leyen oggi ha detto che la risposta dovrebbe arrivare alla lettera della Premier Meloni, che formalizzava la richiesta già fatta da lei più volte, dovrebbe arrivare settimana prossima. A che punto siamo e cosa si attende?
4: Innanzitutto questi questi lavori, questi negoziati sono lunghi, richiedono tante spiegazioni in sede anche non ufficiale. Ad esempio io sono qui a Cipro, non è un tema all'ordine del giorno, ma sicuramente è un tema di cui si parla a latere negli incontri anche bilaterali, soprattutto con il commissario Dombrovskis, che credo che abbia compreso lo spirito con cui è stata formulata la proposta. L'ottimismo che io ho rispetto all'accoglimento deriva dalla razionalità della nostra proposta, che vorrei sinteticamente spiegare. Rispetto ai piani che sono stati approvati dalla Commissione europea, che sono stati presentati in una situazione totalmente diversa, in cui non c'era la crisi derivante dalla guerra in Medio Oriente, né l'escalation delle necessità di spese militari, si rendono necessarie evidentemente degli aggiornamenti rispetto a quello che è necessario per fronteggiare dei eventi eccezionali. Che siano eventi eccezionali al di fuori della portata delle decisioni degli Stati mi sembra abbastanza chiaro. Noi chiediamo semplicemente che le spese supplementari necessarie per far fronte non soltanto le spese per la difesa, ma anche per quelle, diciamo così, legate all'energia, per semplificare, vengano considerate in modo assolutamente razionale e corrispondente a una politica europea che si è già affermata. Proprio in settimana è diventato operativo il framework approvato sugli aiuti di Stato, e cioè le deroghe previste dalla Commissione europea per alcuni settori, dall'agricoltura ai trasporti, proprio per quanto riguarda questi tipi di spese. Se la Commissione europea ci dice che si può derogare degli aiuti di Stato, evidentemente non può trascurare che queste deroghe implichino un costo, e questo costo non poteva essere previsto da chi ha approvato i piani 2 anni fa, in cui la previsione del conflitto in Medio Oriente, con tutte le tensioni che ne derivavano, non potevano essere previste. Quindi è un approccio assolutamente razionale, e che non mette neanche a rischio la sostenibilità nel medio lungo termine della finanza pubblica, perché comunque è cappato entro i margini di deroga potenziale già stabiliti per la spesa per la difesa. Quindi è per questo che ovviamente è un negoziato lungo e complesso, ma che si basa su presupposti assolutamente logici e razionali.
3: Ecco, il tema è naturalmente collegato al fatto che le deroghe, le clausole di salvaguardia, eccetera, nel regolamento approvato due mondi fa, anche se come dire, il calendario è più corto, sono previste in caso di grave recessione. Questa mattina le previsioni della Commissione europea hanno rivisto al ribasso la crescita, ma non in modo, diciamo così, profondo, fino a prospettare una grave recessione. Questo può essere di ostacolo allo sviluppo positivo per l'Italia di questo negoziato, secondo lei?
4: Sì, diciamo che questo è l'elemento che viene formalmente frapposto rispetto diciamo alla possibilità di attivare la clausola. Diciamo che anche per quanto questo ragionamento però potrebbe valere in modo analogo per le spese per la difesa. Circostanze eccezionali hanno motivato, anche in assenza di grave recessione, una deroga per le spese per la difesa, possibilità diciamo attivata da 17 paesi in Europa. Quindi vuol dire che le circostanze eccezionali non sono semplicemente quelle legate alla recessione economica. E poi, onestamente, se si dovesse prevedere questo soltanto quando il paziente è morto, moribondo, forse è meglio prevenire che curare una situazione di questo tipo.
3: Ecco, proprio su questo aspetto, prevenire cosa? Nel senso, questo negoziato che si sta portando avanti da settimane non è direttamente collegato, anche se nel dibattito c'è un po' di confusione, al tema degli trovare coperture per gli scotti delle accise, il decreto di domani, eccetera. È collegato a uno scenario più ampio, no? Alla verosimile esigenza di interventi più ampi per calmierare, tamponare, ridurre l'impatto sull'economia reale, sulla bolletta energetica delle imprese, immagino anche delle famiglie. Quindi una dimensione molto più ampia. Ecco, ma lei che dimensione della crisi si aspetta per i prossimi mesi? Perché le previsioni macroeconomiche ufficiali, che lasciano il tempo che trovano già in tempi normali, diciamo così, in tempi così difficili sono molto discutibili. Mi ricordo che lei stesso, presentando il quadro macroeconomico del DEF, del DFP, che era appena stato approvato, ha detto però attenzione, queste cifre andranno aggiornate. Ecco, qual è la dimensione della crisi che lei si aspetta nei prossimi mesi e quindi la dimensione dell'esigenza di politiche anticicliche?
4: Ecco, esattamente l'esigenza di politiche anticicliche. Io parto da un presupposto che purtroppo una politica procyclica già la vedo all'orizzonte, che è quella dell'aumento dei tassi di interesse. L'inflazione attesa ha già, diciamo così, innescato il circolo vizioso della politica restrittiva monetaria. E quindi se a giugno o luglio le banche centrali, in particolare la Banca Centrale Europea, comincia a aumentare i tassi di interesse, che segue già un andamento di mercato, già questo non è una buona cosa né per gli stati sovrani, né per le imprese, né per le famiglie. Ma detto questo, l'ammontare e la dimensione delle conseguenze dipende chiaramente dalla durata del conflitto. Se devo sentire, e nei consessi internazionali, anche al G7 di Parigi di lunedì e martedì, le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, molto serie, e giustamente lei ha ricordato, non è soltanto un problema del prezzo della benzina, è il problema che alcune catene di fornitura, in particolare faccio un riferimento, un esempio, quella relativa all'industria chimica, che sono poi la base per interi cicli produttivi industriali, sono a serio rischio in cui fin quando le scorte, e a me cominciano a scarseggiare, suppliscono, va bene, quando smetteranno di esserci a disposizione queste scorte e non arriveranno forniture, diventerà un problema per assicurare il ciclo produttivo, questo potrà avvenire con prezzi molto più elevati. Quindi ho fatto cenno anche in altra occasione al tema dei fertilizzanti, in agricoltura, cioè è tutto talmente interconnesso per cui le prospettive e le conseguenze possono essere molto variabili. Aggiungo anche che evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza dalle fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri, e questo è un elemento che non possiamo sottolineare. Quindi se io devo fare un ragionamento onesto e serio, e questo io lo porto anche nei ragionamenti che faccio con i miei colleghi dei paesi nordici, l'Italia, e osservo io anche la Germania, due grandi paesi industriali che consumano molto energia, hanno già dovuto subire uno shock violento in termini di costo rispetto al disingaggio dall'acquisto di gas russo a basso prezzo per motivazioni di carattere politico e geopolitico. Ora, questo secondo shock dopo il primo certamente non ci fa bene. Altri paesi che non hanno una struttura industriale o che, beati loro, vivono anche di nucleare o di altro, probabilmente questo tipo di tensione non ce l'hanno. Però se esiste l'Europa e c'è una solidarietà europea, credo che questo debba essere valutato.
3: Ecco, cioè lei mi sta dicendo che questa, ma è una domanda, la sto mettendo giù in termini affermativi, ma in verità è una domanda, che quindi la consapevolezza di quelli che lei ha appena definito rischi molto seri non è del tutto diffusa, diciamo, anche tra i governi europei, perché c'è una divergenza di interessi, perché qualcuno c'ha il nucleare che fa da ammortizzatore, oppure no? Perché nel pubblico generico la consapevolezza c'è e non c'è di questa prospettiva. Ecco, sui tavoli questa consapevolezza è condivisa, oppure gli interessi divergenti vincono?
4: Io direi che gli interessi divergenti vincono, lo posso dire tranquillamente. Ci sono economie basate sostanzialmente sui servizi, o che quindi non fanno il conto con questo, appunto energie, economie relativamente indipendenti rispetto ai carburanti fossili, alle fonti di energie come il gas. C'è anche chi in Europa continua a comprare dalla Russia, e mi fermo qui. Quindi la situazione deve essere vista complessivamente, e ribadisco, la nostra proposta a me sembra assolutamente logica e razionale, e soprattutto allineata anche a quello che è una prospettiva seria. Io se guardo ai deficit che altri paesi stanno in questo momento consuntivando o preventivando, devo dire che noi cerchiamo di fare appunto le persone serie, comportarci in funzione delle regole, ma le regole applicate in modo intelligente e non in modo asimmetrico, questo sì.
3: Chiaro. Ecco, ora restringendo un po' il focus, perché come dicevamo prima i giornali escono tutti i giorni e domani voi fate un consiglio dei ministri con un decreto legge carburanti, il quarto, volevo capire se siamo arrivati, diciamo, a una definizione puntuale delle misure. Si è parlato di una proroga del taglio delle accise nell'assetto attuale differenziato gasolio e carburanti, se è stato definito fino a quando, quali altre misure, anche perché come dire, le disponibilità di bilancio sono poche, però è in programma, domani c'è un incontro per sventare il rischio, diciamo così, se no è stato proclamato uno sciopero degli autotrasportatori per tutta la prossima settimana, che potrebbe creare qualche problema. I contenuti del decreto sono definiti, le coperture alla ragioneria le hanno trovate tutte? Quante sono? Mi gira, diciamo, il testo, diciamo, faccia lei.
4: No, diciamo che io sono partito per Cipro con un quadro abbastanza delineato della situazione. Ovviamente lo stanno ulteriormente ridefinendo, credo che si andrà a un decreto legge domani sera in cui ci saranno, anche alla luce dell'incontro con le categorie degli autotrasportatori, sicuramente degli interventi per quel settore. Sul trasporto pubblico locale monitoriamo i prezzi dei carburanti, quindi cerchiamo di prolungare sicuramente fino alla prima settimana di giugno gli interventi sulle accise. Ci sarà anche un intervento per garantire, diciamo così, il finanziamento e il proseguimento dell'attività sull'ex Ilva di Taranto. È un provvedimento, naturalmente chiamiamolo tampone, nella misura in cui vedremo se poi si sblocca la situazione su un negoziato più complessivo, e nell'attesa ovviamente dell'aggiornamento il quadro di finanza pubblica che inevitabilmente a metà anno dovremo fare.
3: Chiaro, chiaro. Anche perché poi, come dire, questo potrebbe essere un provvedimento ponte. Beh, lei citava la prima settimana di giugno, perché poi dopo la prima settimana di giugno rientra il gettito di IVA di maggio, quindi si potrebbe prorogare ulteriormente, corretto?
4: È corretto.
3: È corretto, molto bene. Senta, citavamo prima il tema dell'inflazione, volevo cambiare parzialmente quadro, perché giusto ieri pomeriggio il Ministero dell'Economia ha comunicato una nuova emissione di BTP Italia, si chiama BTP Italia, sì, abbiamo cambiato nome rispetto alle altre volte, però la sostanza è quella dei classici BTP Italia, cioè un titolo indicizzato all'inflazione. Avete deciso di farlo perché è collegato, diciamo così, alle prospettive di inflazione. Che cosa vi aspettate da questa nuova emissione all'interno di un filone, ricordiamolo, che ha visto una fitta partecipazione dei risparmiatori alle emissioni a loro dedicate negli ultimi 3 anni?
4: Sì, noi siamo partiti 3 anni fa con il proposito di aumentare la percentuale del debito pubblico collocato presso le famiglie italiane, come era all'epoca del cosiddetto bond people. La percentuale sta salendo, il BTP che a giugno proponiamo ai risparmiatori è quello volto a proteggere dai rischi di tensioni inflazionistiche, quindi che assicuri sostanzialmente, oltre a un rendimento fisso e stabilito, anche il recupero eventuale dell'inflazione. E quindi si rivolge a dei risparmiatori che vogliono sostanzialmente sicurezza per quanto riguarda il rendimento rispetto ai possibili andamenti proprio della dinamica inflazionistica. Non è una cosa nuova, chiaramente, è leggermente ritoccato rispetto a alcuni BTP Italia del passato, però credo che in questo momento ci sia una domanda per un prodotto di risparmio, investimento di questo tipo.
3: Oh, fin qui abbiamo parlato dell'emergenza di oggi. Nella prossima domanda vorrei portarla all'emergenza di ieri, che però non è annullata, perché purtroppo, come dire, le caselle dell'emergenza in questi anni sono plurime, e cioè quella della difesa, che anche lei citava prima come, diciamo così, causa già riconosciuta dalle regole europee per una deroga. Ieri alla Camera il ministro Crosetto, il ministro della difesa, ha detto che chiama lei al tesoro tutti i giorni, vi sentite più che sua moglie. Volevo chiedergli se questo è reciproco, le fa piacere, ma soprattutto se l'emergenza energia a questo punto ipoteca o ipoteca parzialmente lo sforzo che noi avevamo ipotizzato di poter fare per la difesa. Ha visto anche lei che in Parlamento c'è stato qualche, diciamo, dibattito sul tema, ma siccome l'estensione della clausola di salvaguardia a perimetro dato, che è una delle ipotesi, farebbe sì che l'energia si mangiasse, mi passi il termine, un po' di spazi fiscali eventualmente aggiuntivi previsti per la difesa, che cosa vuol dire? Che noi non abbiamo la possibilità adesso di attuare quel programma per la difesa? Ce l'abbiamo in modo parziale? Un'emergenza scaccia l'altra? Quali prospettive vede?
4: Io ho detto e ribadisco che ritengo politicamente, non solo politicamente, impossibile che il governo si presenti in Parlamento a chiedere una deroga di spesa per aumentare gli investimenti sulla difesa e non faccia un'operazione di difesa rispetto alla situazione sull'energia per famiglie e imprese. Dopodiché tutte e due le cose hanno la loro razionalità, il fondamento, devono essere fatte. In questo momento in giro per l'Europa tantissimi paesi, penso principalmente alla Germania, sta spendendo un sacco di soldi per la difesa, in qualche modo producendo anche qualche effetto sulla crescita economica. Io credo che a questo impegno l'Italia non si debba sottrarre, però c'è anche l'esigenza di difendere la nostra economia, le nostre famiglie da una situazione che magari altri paesi non vivono per la loro storia economica e per la loro diversa fonte di approvvigionamento energetico. E io, siccome rispondo al Parlamento, rispondo anche al popolo italiano, penso che questo debba essere detto detto in Parlamento, detto qui a Cipro, detto a Parigi, detto in ogni sede internazionale dove mi capiterà di parlare, perché credo che sia una cosa giusta da dire. E quindi io non penso che l'Italia, e noi non vogliamo chiedere questa deroga per fare, diciamo così, interventi di sussidio sul fronte energetico in senso lato, ribadisco, perché non è sull'energia e non sulla difesa, ma per fare gli uni e gli altri in modo equilibrato, naturalmente sul 26 probabilmente più sull'energia, in prospettiva sul 27 e 28 più sulla difesa. Però questo, ribadisco, ha tutta una sua logica sistemica che noi stiamo portando avanti. Speriamo che di raggiungere il risultato. E sono

0: E soprattutto questo è collegato fino a un certo punto col rilancio, con l'aumento della del valore assoluto degli investimenti in difesa, perché mi pare che lei abbia chiarito in qualche occasione che una parte rilevante di questi finanziamenti del SAFE andrebbero a sostituire finanziamenti nazionali già previsti nei tendenziali, perché c'è un tasso di interesse più vantaggioso, è corretto? Prego. E cosa faremo a maggio, alla scadenza?
1: No, io in Parlamento io ho chiarito, questa è una fonte di finanziamento, non è una spesa in quanto tale. Cioè, una spesa gliela posso finanziare o con le tasse o col debito pubblico oppure con SAFE. SAFE rispetto al debito pubblico a un BTP mi fa risparmiare, se lo uso pienamente, 60-70 milioni di interessi all'anno. Come ministro delle finanze vi devo dire che mi interessa, perché no? Dopodiché SAFE in questo momento noi l'abbiamo impostato sulla spesa della difesa, sugli investimenti già esistenti in bilancio, non addizionali. In particolare osservo io che su quelli dove c'è un progetto con altri paesi europei che partecipano al SAFE, sarebbe opportuno comunque perseguirlo, perché fa parte di una strategia industriale di cooperazione che sarebbe veramente delittuoso perdere.
0: Quindi, per chiarire, il SAFE è uno strumento tecnico.
1: Secondo me, se volete sentire il mio parere, che il parere ovviamente del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che fa ragionamenti anche puramente contabile, certamente sì, perché almeno sui progetti cofinanziati con altri paesi europei è assolutamente conveniente utilizzare questa fonte.
0: Grazie. Ecco, vorrei utilizzare gli ultimi minuti che abbiamo per un paio di riflessioni un po' più generali, diciamo così, scollegate dalla strettissima attualità. La prima è questa: fare il mestiere del Ministro dell'Economia è sempre difficile in Italia, è sempre difficile in particolare. Farlo in una legislatura che è partita con l'ipoteca dell'eredità del superbonus, che ha scaricato debito per tutti gli anni della legislatura, smette di farlo diciamo dal 28, e contraddistinta da una serie di tre shock esogeni

0: profondissimi, la guerra in Ucraina, le battaglie commerciali, i dazi e oggi la crisi di Hormuz, aumenta questa difficoltà. Ecco, in un contesto del genere, che mestiere è quello del ministro dell'economia? Si è pentito di aver accettato la proposta dell'incarico 3 anni e mezzo fa e, come dire, se questo l'ha costretta più a giocare in difesa che piuttosto che in attacco, cioè nella definizione di politiche economiche che ognuno di noi ha in testa e che avrebbe potuto sviluppare in un contesto diverso.
1: Beh, allora innanzitutto ricorro a, diciamo così, per far capire i concetti. Innanzitutto la difesa è importante quanto l'attacco in un gioco di squadra. Certamente bisogna segnare, ma anche prima di tutto non prenderle, perché se non le prendi quantomeno pareggi, lo dico da portiere, da ex portiere, quindi scusate, ho questa deformazione professionale, quindi questo è un aspetto comunque importante, partendo dalle condizioni date della nostra finanza pubblica, del nostro debito, e quindi essendo esposti alle variazioni di tassi di interesse e allo spread, bisogna stare molto attenti a quello che si fa. Quindi la seconda questione è pentito o non pentito. Quando uno va e scala una montagna fa una fatica bestiale, ma quando arriva in cima è contento. Quindi si fa una fatica bestiale, però è un dovere che si fa, una grande responsabilità dell'interesse del paese. Non sempre si è compresi, anzi molto spesso non si è compresi, sicuramente magari dall'opinione pubblica o dai colleghi parlamentari di opposizione di sicuro, ma di maggioranza pure, però c'è, diciamo così, il sentiero è tortuoso, però alla fine secondo me dà soddisfazione.
0: Sì, è difficile, diciamo.
1: Lo dico così perché siete in Trentino, io qua sono al mare a Cipro, però in Trentino, insomma, l'ho cercato di spiegare.

0: concetto,
1: cioè,
0: non è una strada in discesa. Se uno, se uno arriva al traguardo e tutta la gara è in discesa, sì, sarà una soddisfazione, ma non è che ha fatto fatica, però c'è molta più soddisfazione se lo fai,
1: scalando. Non so quanto si potrà godere il mare di Cipro, vista appunto l'agenda, però...
0: No, direi di no.
1: Ecco, appunto. Senta, l'ultima domanda, la volevo concentrare sul tema dei giovani, che è il tema del nostro festival di Trento e che interessa, diciamo, le facce molto più giovani della mia, che vedo in sala davanti a me. Allora, il tema dei giovani, con il ministro dell'economia italiano per la storia del nostro paese, fa scopa inevitabilmente, prima di tutto, col tema del debito. La generazione dei nostri padri ha scaricato su di noi una bella quota di debito. La generazione nostra ha scaricato fino agli ultimi anni una quota forse più alta, almeno in valore assoluto senza dubbio più alta, di debito nei confronti appunto dei giovani che si affacciano, e questo crea problemi strutturali non da poco per il nostro paese. Lei più volte in Parlamento, facendo anche stupire qualcuno, visto che nel dibattito sul debito molto spesso in Italia si è detto che è una variabile indipendente perché poi c'è qualcuno che lo può comprare, le banche centrali lo hanno comprate, ne hanno comprate a rotta di collo per anni, lei invece ha, come dite, ribadito il dovere morale di un altro slogan poco spendibile nel dibattito pubblico, che è quello dell'avanzo primario, no? Cioè di fare avanzo, il dovere morale di fare avanzo primario. Noi l'abbiamo raggiunto e lo stiamo intensificando, lo stiamo ampliando in questi anni. Qual è, diciamo, guardando, chi fa politica guarda al presente ma prova a guardare nei limiti del possibile anche il futuro, come vede lei il tema del debito e qual è il dovere di chi fa politica oggi nei confronti di chi si affaccia al mondo del lavoro, dell'istruzione, eccetera, e soprattutto al mondo della vita attiva domani, facendo per di più politica nella stanza del Ministero dell'Economia?
0: Ma innanzitutto un tema che io più volte ho richiamato, e ahimè gli economisti ne parlano troppo poco, è quello della demografia. E soprattutto quando poi si commentano i dati del debito, della crescita, decliniamoli anche in termini pro capite. Il problema che abbiamo noi è che il nostro grande debito lo lasciamo a sempre meno italiani, cioè sempre meno italiani in futuro dovranno ripagare un debito sempre più grande. Se si trascura questa valutazione, credo che non si faccia giustizia, soprattutto nei confronti dei più giovani che sono presenti in sala, che saluto. Da qui anche il ragionamento sull'avanzo primario. Avendo coscienza e sentendo il peso del debito che, diciamo, abbiamo ereditato, che generazioni di politici, mica soltanto negli ultimi anni, generazioni di politici in Italia hanno creato, uno si chiede, sapendo come va la demografia in questo paese, io devo contribuire o no a creare ulteriore debito? E la bussola che noi ci siamo dati è che noi non vogliamo contribuire a creare nuovo debito, al netto ovviamente di quello che viene generato dalla dinamica degli interessi. E quindi in questi anni ci siamo impegnati e abbiamo raggiunto questo obiettivo, cioè l'obiettivo che ovviamente speriamo di mantenere fino al netto delle crisi internazionali, di mantenere fino alla fine della nostra legislatura, di non lasciare debito creato da noi a carico degli italiani del futuro. E ho detto che questo è un principio morale prima che economico, perché lo sento profondamente, almeno per me è vero, e mi fa piacere che ovviamente il presidente Meloni e la maggioranza l'abbiano condiviso.
1: Ecco, quindi tornando, come dire, ad anello sulla prima domanda, questo vuol dire che il tema dell'avanzo primario, cioè il saldo positivo fra entrate e uscite prima del calcolo degli interessi, non, almeno nell'intenzione sua e del governo, non può essere ipotecato nemmeno in caso di concessione della flessibilità europea, cioè la flessibilità, e quindi che si traduce comunque in qualche modo in un aumento del deficit, non deve andare a mangiarsi tutto il cuscinetto dell'avanzo primario. Questo è un limite invalicabile?
0: Diciamo che lei è sufficientemente avvezzo dei numeri per calcolare quant'è il margine consentivo di deviazione dalle clausole di esclusione di deroga e l'attuale avanzo primario del bilancio italiano. Quindi mi fa la domanda di cui lei sa già la risposta.
1: Io sì, ma magari qualcun altro, diciamo, appunto, vuole sentirlo da lei. più autorevolmente allora, che da me.
0: Sulle 24 ore domani, così almeno aumentiamo le vendite per trovare la risposta.
1: Proviamoci quantomeno. Senta, la ringrazio davvero per il tempo che ha potuto dedicarci tra un impegno e l'altro. Le auguro di riuscire nel negoziato, diciamo, quel che interessa. A tutti noi e alla prossima. Grazie ancora al Ministro dell'Economia Giorgetti.
0: Grazie a voi,
2: Radio Radicale, 12:45 minuti, e questo era il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ieri al Festival dell'Economia di Trento, appunto ieri pomeriggio, per motivo di sovrapposizione, perché già iniziato, non riusciamo a proporvi subito l'intervista che si sta svolgendo al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ma la recupereremo poco più tardi, più avanti. Intanto sentiamo invece, sempre dal Festival dell'Economia di Trento, l'intervento del Ministro della Difesa Guido Crosetto.
3: Abbiamo il video intervento del nostro Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Prego.
4: Signore e signori, autorità, relatori, ospiti del Festival dell'Economia di Trento, desidero innanzitutto ringraziarvi per questo invito e per il lavoro con cui anno dopo anno avete reso questo Festival un luogo autorevole di confronto e di riflessione sulle grandi trasformazioni del nostro tempo. Un ringraziamento particolare va al gruppo Sole 24 Ore, al direttore Tamburini, alla provincia autonoma di Trento, al presidente, al comune, al sindaco, all'Università di Trento, al rettore, a tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione. Il tema scelto per questa edizione, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, descrive con lucidità il tempo che stiamo vivendo. Oggi il potere non si misura più soltanto con gli strumenti tradizionali della politica e dell'economia, si misura soprattutto nel controllo delle tecnologie, dei dati, dell'energia, delle infrastrutture digitali, dell'intelligenza artificiale, delle reti logistiche o delle materie prime strategiche. Il mondo è cambiato, anzi cambia in continuazione, velocemente, e sarebbe un errore non prenderne atto. Viviamo in una realtà sempre più interconnessa, nella quale una crisi internazionale o un conflitto a migliaia di chilometri possono produrre effetti immediati sulla vita di ogni persona, sulla nostra vita quotidiana, quella delle nostre famiglie. Lo abbiamo visto nel Mar Rosso con gli attacchi alle rotte commerciali da parte degli Houthi, lo vediamo nelle tensioni che coinvolgono aree strategiche per l'energia e i commerci mondiali, adesso ad Hormuz. Quando si destabilizza uno snodo strategico, aumentano i costi dell'energia, dei trasporti, delle materie prime e la vita di ognuno di noi. E le conseguenze entrano nelle famiglie, nelle imprese, nelle stanze, nelle case, nelle aziende. Per questo la sicurezza oggi non riguarda solo più la dimensione militare, quella a cui siamo sempre stati abituati, riguarda il cyberspazio, riguarda l'economia, riguarda la tecnologia, riguarda la capacità di proteggere il funzionamento stesso della nostra società. Quando parliamo di difesa, infatti, non parliamo soltanto più di forze armate o di armamenti, parliamo della tutela concreta della nostra vita quotidiana a 360 gradi, non solo della nostra libertà. Pensate a cosa accadrebbe se un attacco hacker cancellasse le banche dati dell'INPS o bloccasse i sistemi informatici di una grande banca nazionale. Si fermerebbe l'economia, si bloccherebbero servizi essenziali, milioni di cittadini si troverebbero improvvisamente senza la possibilità di operare, di vivere. E non sono scenari teorici. Investire nella sicurezza significa anche proteggere questo, gli ospedali, il welfare, le scuole, i risparmi delle famiglie, la continuità di uno Stato, la continuità delle istituzioni, la sicurezza di una democrazia. Per questo mi ostino a dire in continuazione che la sicurezza non è un costo alternativo al benessere. La sicurezza è il prerequisito che rende possibile che il benessere stesso si preservi, cresca, aumenti, esista. E vale anche dal punto di vista economico-industriale. Troppo spesso le spese per la difesa, è molto facile, vengono considerate come un costo, un problema, uno spreco, una cosa brutta. E in realtà per una nazione come l'Italia la difesa è una scelta strategica di crescita anche. Rappresenta e ha rappresentato per noi uno dei più grandi motori di innovazione tecnologica, di ricerca avanzata, di sviluppo industriale, trasformandosi poi in duale, immediatamente in duale. Molte delle tecnologie che oggi utilizziamo ogni giorno nascono proprio dalla ricerca legata alla difesa, dall'aerospazio alla navigazione satellitare, dalle telecomunicazioni alla cybersicurezza. Investire in difesa significa quindi sostenere anche filiere produttive ad altissimo valore aggiunto, creare occupazione qualificata, aumentare brevetti, competenze, innovazione. Significa sostenere migliaia di piccole e medie imprese italiane che custodiscono capacità tecnologiche, saper fare o ingegneristiche straordinarie. Significa creare un ritorno economico, spesso molto superiore all'investimento iniziale. Il moltiplicatore è considerato da alcuni il 2, da alcuni il 2,7 delle spese per la difesa. Per un paese come l'Italia, che non può competere sulla dimensione geografica, sulle materie prime, il vantaggio competitivo si costruisce soprattutto attraverso la tecnologia, l'innovazione, la conoscenza. Ed è anche per questo che investire in difesa diventa una necessità strategica. Ed è qui che il tema delle speranze dei giovani assume un valore decisivo, perché investire nella sicurezza, tecnologia, ricerca significa investire nel futuro, significa dare una possibilità di futuro, creare opportunità nei settori più avanzati dell'innovazione, dell'ingegneria, della cybersicurezza, dell'aerospazio e dell'intelligenza artificiale. Significa dare alle nuove generazioni la possibilità di costruire crescita, stabilità, sviluppo, di poter pensare che in Italia si può costruire un futuro. Un futuro non di serie B o C, ma un futuro collegato con uno stipendio dignitoso, cosa che nei settori altamente tecnologici si può trovare. Nel concludere desidero rivolgere a tutti voi l'augurio di un proficuo proseguimento dei lavori. Il Festival d'Economia di Trento rappresenta da anni uno spazio prezioso di confronto e approfondimento e oggi abbiamo bisogno più che mai di luoghi capaci di affrontare la complessità con serietà, con competenza, con visione, interrogandosi. Perché soltanto comprendendo il mondo che cambia possiamo in qualche modo cercare di costruire il futuro con la responsabilità e il coraggio che sono necessari. Per questo auguro a tutti voi un buon festival, scusandomi ancora di non poter essere tra di voi in questi giorni. Grazie.
3: Grazie, grazie a tutti, ringrazio nuovamente il Ministro.
2: Questo è l'intervento appunto in collegamento del Ministro della Difesa Guido Crosetto al Festival dell'Economia di Trento e ora parliamo invece del tema spionaggio, raccolta dati da parte di Pechino, da parte della Cina con l'intervista di Gabriele Rossi al professor Antonio Teti.
5: Radio Radicale, con noi il professor Antonio Teti, docente di Cyber Intelligence e Cyber Security all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e autore del libro China Intelligence, tecniche, strumenti e metodologie di spionaggio e controspionaggio della Repubblica Popolare Cinese. Partiamo da un caso di questi giorni negli Stati Uniti. Una sindaca californiana si è dimessa ammettendo di aver agito per conto del governo di Pechino. Professore, buonasera.
6: Buonasera a lei.
5: E allora le chiedo subito, questo, cosa ci dice questo caso sul sistema di spionaggio cinese?
6: Beh, diciamo che il sistema di spionaggio cinese può essere tecnicamente descritto come un sistema formidabile, mi consenta il termine. Molto semplicemente perché affonda le sue radici questo impianto di spionaggio su base mondiale affonda le sue radici su una legge che risale al 2017 e che in buona sostanza legittima le operazioni di intelligence, quindi di spionaggio e controspionaggio condotte da parte dei cittadini cinesi sia all'interno che all'esterno del paese. E naturalmente una importanza particolare viene attribuita a quei cittadini cinesi che si recano all'estero e che conducono delle operazioni di acquisizione di informazioni ad ampio spettro. Cosa significa ad ampio spettro? Significa che la Repubblica Popolare Cinese attua quella che è una delle filosofie condotte dal governo di Pechino, che si identifica meglio come la raccolta dei 1000 granelli di sabbia. Cosa significa? Significa qualsiasi informazione che può essere acquisita su scenari e contesti diversi assume un determinato valore E nel momento in cui tutte queste informazioni ad ampio spettro vengono assemblate all'interno di un gigantesco mosaico informativo, questo può consentire al governo di Pechino di acquisire informazioni ad ampio spettro e di quindi ottenere una conoscenza in ambiti e contesti diversi, che vanno da quello politico, quello tecnologico, sociale, economico, finanziario. E quindi possiamo descrivere questa strategia, che appunto si basa su una legge specifica, come una strategia vincente e che autorizza, legittima e consente operazioni di spionaggio su base mondiale. C'è un aspetto da considerare, che è quello relativo al, diciamo così, ai benefit che il governo di Pechino riconosce a tutti quei cittadini cinesi che conducono queste operazioni di spionaggio su base mondiale. Un'attenzione particolare viene attribuita naturalmente agli studenti che si recano all'estero, in particolare nelle università occidentali statunitensi, per quei percorsi particolari meglio identificabili come ad esempio i dottorati di ricerca, che consentono, come sappiamo, agli studenti di accedere non solo alle università di riferimento, ma anche ai centri di ricerca, alle aziende e a quelle strutture che naturalmente possono detenere informazioni particolarmente appetibili, soprattutto nel campo delle tecnologie.
7: Ecco, ma come vengono reclutate queste persone? Cioè, prendiamo il caso degli studenti, ma anche altri, se vuole, vanno là, iniziano l'università e poi vengono reclutati o già in partenza?
6: No. Il reclutamento si consuma nel paese di origine. In altri termini, vengono notati quegli studenti che diciamo presentano determinate caratteristiche che possono risultare particolarmente diciamo brillanti, ma soprattutto che possono avere un approccio sulla ricerca delle informazioni particolare. Naturalmente a questi studenti, ma sin diciamo dalle scuole medie inferiori, come le possiamo definire, viene garantito un supporto economico per gli studi che è sostanzialmente totale. Quindi i benefit in questo caso si traducono nel sostegno agli studi sul piano dei costi, ma anche in un sostegno che viene esteso ai familiari dello studente. Quindi lo studente viene accompagnato nel suo percorso di studi sin dalle prime fasi, gli viene garantita una copertura dei costi, ma anche quando si reca all'estero gli viene garantita tale copertura dei costi più una serie di benefit, come quello ad esempio di una garanzia di un posto di lavoro nel momento in cui rientrerà in madrepatria e avrà concluso il suo percorso di ricerca informativa. Al tempo stesso è chiaro che lo studente, sentendosi tutelato a tutto tondo, naturalmente portato a condurre questa attività di intelligence. Non va sottovalutato il fatto che queste attività di spionaggio trovano un sostegno ulteriore sul fatto che la Cina giustifica la positività di queste operazioni, perché l'assunzione, l'assimilazione, l'acquisizione di informazioni a tutto tondo può consentire di migliorare il benessere della popolazione cinese. E quindi è chiaro che c'è anche un messaggio culturale che viene diffuso all'interno della Cina e che fornisce un sostegno al fatto che le operazioni di ricerca informativa all'estero rappresentino per lo Stato cinese un vantaggio e quindi di conseguenza un vantaggio anche per la popolazione.
7: Nel concreto come funziona lo spionaggio? Continuiamo con l'esempio degli studenti e dei ricercatori, quindi, cioè sì, prendono informazioni durante le ricerche che poi inviano al governo, insomma, sì, funzionari del governo.
6: Sì. Diciamo che c'è uno studio che è stato condotto da diverse strutture di ricerca e è indicativo come questo studio, che risale al 2020, abbia certificato che su 595 casi di spionaggio certificato, ben 388 casi siano stati condotti da, possiamo definirli, civili. Attenzione, perché qui parliamo non solo di studenti, ma parliamo anche di aziende, di imprenditori. cioè di persone, di cinesi ovviamente, che si trovano all'interno di organizzazioni commerciali, finanziarie, di aziende che vendono prodotti e servizi di alta tecnologia. Quindi ecco, questo ci dà un forte riscontro sul fatto che la maggioranza, la stragrande maggioranza delle operazioni di spionaggio sia condotta in realtà non da agenti segreti assimilabili alle agenzie di intelligence cinesi come il Ministero della Sicurezza di Stato e il Ministero della Pubblica Sicurezza, che sono rispettivamente le due agenzie di intelligence per l'interno e l'esterno della Repubblica Popolare Cinese, ma la maggioranza sono condotte appunto da cittadini cinesi.
7: E gli altri paesi come si muovono per provare a prevenire questo tipo di spionaggio civile?
6: Ma di fatto è problematico, perché se come dire, il messaggio culturale è quello della ricerca informativa, e considerando che naturalmente i cittadini cinesi sono presenti in tutti i paesi del mondo, risulta particolarmente difficile cercare di comprendere quali siano quei cittadini cinesi che conducono operazioni di raccolta informativa e quali invece siano dei semplici cittadini che cercano di svolgere un'attività lavorativa o professionale all'estero. E, essendo poi tipicamente riconducibile alla cultura cinese il fatto che queste strutture societarie sono molto ermetiche, è naturalmente difficilmente possibile notare come dei cittadini cinesi si mischino, come dire, all'interno di quei circuiti sociali dei paesi in cui insistono. Ecco, questo ci dà un ulteriore riscontro sul fatto che sia veramente molto molto molto, molto difficile identificare delle spie tra i cittadini cinesi. E naturalmente anche gli eventi che si susseguono su base mondiale, e mi riferisco a quegli eventi che, in cui vengono evidenziate delle attività di spionaggio, sono continue, ma certamente sono numericamente inferiori a quelle che in realtà vengono condotte, ripeto, su base mondiale.
7: Ecco, sullo spionaggio però c'è anche una parte digitale, informatica. Come ci si muove invece da questo punto di vista? Come si muove il governo cinese a questo punto di vista?
6: Beh, naturalmente, certamente, i gruppi APT, mi riferisco ai gruppi Advanced Persistent Threat, che sono quei gruppi in cui trovano un naturale sviluppo gli hackers, come diciamo la storia li vuole identificare, quindi quegli esperti informatici che conducono operazioni di cyber intelligence all'interno del mondo virtuale. Ecco, questi gruppi sono particolarmente evoluti, particolarmente diciamo così infiltrati in strutture di tipo diverso, e naturalmente le operazioni che conducono sono tipicamente operazioni riferibili alla esfiltrazione di dati. Quindi attaccano in buona sostanza le piattaforme informatiche della vittima, definiamola così, di interesse, tentano di scoprire quali sono le vulnerabilità della infrastruttura vittima, quindi vulnerabilità di rete, vulnerabilità riconducibili ai sistemi operativi utilizzati, alle piattaforme hardware, e nel momento in cui identificano queste vulnerabilità effettuano un'operazione di penetrazione di queste piattaforme per cercare dati, in buona sostanza, che possono essere utili, o meglio dati di interesse. E qui si conclude quello che è l'evento di esfiltrazione di dati, cioè prelevamento di dati importanti o ritenuti importanti per utilizzare poi questi dati per finalità diverse. L'obiettivo di questi attacchi informatici di matrice cinese è sempre quello, quasi sempre quello, riconducibile alla esfiltrazione di dati, anche se da anni si assiste anche a una attività piuttosto corposa, condotta sempre dalla Cina, sul piano della disinformazione, quindi della propaganda, della disinformazione e ovviamente del condizionamento psicologico e comportamentale delle masse. Li abbiamo visti molto attivi sul piano del condizionamento nelle elezioni politiche, ad esempio negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi. L'obiettivo è anche quello di diffondere un'immagine della Cina che sia diciamo accettabile, che sia positiva per tutti i paesi occidentali, cercando di ridurre ovviamente quella che può essere un'immagine negativa, come ad esempio quella che viene fuori anche dal caso della sindaca di Arcadia che lei ha citato all'inizio. Non va sottovalutato anche un aspetto, qui parliamo del caso delle police station di qualche anno fa, il periodo era quello del 2015, e faccio riferimento a quell'accordo che era stato siglato da diverse polizie occidentali per realizzare delle stazioni di polizia in diversi paesi diciamo in cui si concretizzasse una collaborazione tra la polizia del paese di riferimento e quella cinese. Ecco, a fine 2022 un rapporto stilato da Safeguard Defender, che è una ONG spagnola, denunciò apertamente il governo di Pechino di aver creato una rete di stazioni di polizia in diversi paesi, ma per poter condurre un'operazione che poi fu denominata Fox Hunt, che aveva l'obiettivo invece di spiare i dissidenti politici cinesi per poi costringerli in qualche modo a rientrare in Cina. Quindi insomma, diciamo che le attività sono molteplici e chiaramente hanno assunto anche un particolare rilievo negli ultimi tempi, anche grazie all'adozione di piattaforme di intelligenza artificiale. Mi spiego meglio: questi gruppi APT, che fino a qualche tempo fa erano sostanzialmente tutti muniti di hackers, cioè di esperti informatici che conducevano operazioni di attacco e sfiltrazione dati o disinformazione, oggigiorno questi gruppi sempre di più utilizzano invece piattaforme di intelligenza artificiale. Il vantaggio qual è? Che le piattaforme di AI possono condurre degli attacchi 24 ore su 24, senza sosta, scoprendo eventuali nuove vulnerabilità e quindi conducendo degli attacchi persistenti nel senso più stretto del termine. E questo consente anche di ridurre il numero degli hackers impiegati in queste operazioni. Ma diciamo che questo utilizzo delle piattaforme di AI lo stiamo osservando un po' in tutti i contesti e gli scenari, non solo quello della cyber security.
7: Tra l'altro, proprio pochi giorni fa c'è stato un attacco informatico qua in Italia attribuito a un gruppo di hacker legato allo spionaggio di Stato cinese che è andato contro infrastrutture sia della pubblica amministrazione che alcune grandi aziende italiane. E quindi volevo chiederle come siamo messi a livello di paese dal punto di vista difensivo informatico.
6: Certamente noi in Italia abbiamo una struttura governativa deputata al contrasto di questi attacchi informatici che, come sappiamo, è l'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che anche se nata con circa 12 anni di ritardo rispetto alle agenzie europee come quella francese o quella tedesca, nata appunto nel 2021, ha messo in piedi un'organizzazione che sta fronteggiando in maniera anche significativa tutti gli attacchi informatici che si verificano quotidianamente anche nel nostro paese. E chiaramente è cambiato lo scenario, nel senso che l'attacco informatico è diventato preferibile e molto più produttivo di quello che può essere un attacco condotto su un campo di battaglia. Lo stiamo osservando anche nei due conflitti attualmente in corso, da quello russo-ucraino a quello israelo-palestinese. E naturalmente possiamo osservare come anche l'intelligenza artificiale, anche in questo caso, stia recitando un ruolo determinante. Attenzione non solo sul fatto che l'AI si attiva all'interno di mezzi come ad esempio i droni, ma non bisogna dimenticare che queste piattaforme di AI vengono utilizzate anche dai rispettivi vertici militari per identificare quali possono essere le decisioni migliori da assumere sul campo di battaglia. Quindi i vertici militari oggi si affidano alle piattaforme di intelligenza artificiale per capire dove spostare le truppe, come movimentare gli aerei sul campo di battaglia, come orchestrare delle operazioni di ricognizione. Quindi tutto ciò che era prima gestito dai vertici militari, dai generali, oggi sempre di più viene gestito da piattaforme di intelligenza artificiale. e lo scenario futuro. Naturalmente queste piattaforme vengono oggi utilizzate, come dicevo, non solo per condurre delle attività di spionaggio, di attacco informatico e filtrazione dei dati, ma sempre di più vengono utilizzate per diciamo ingegnerizzare queste operazioni di spionaggio. Mi riferisco all'utilizzo delle piattaforme AI agentiche, cioè degli agent AI, che naturalmente sono degli algoritmi che sono in grado di forme evolute di intelligenza artificiale che sono dotate di una sorta di, definiamola, autonomia sul piano decisionale, e quindi sempre di più queste piattaforme assumono autonomamente delle decisioni, e sollevando quindi anche l'operatore umano dall'assunzione di decisioni individuali o riferite comunque a team di analisti. Quindi sempre di più ci si sta affidando sempre di più a queste piattaforme di AI. E tutto questo naturalmente può comportare anche tutta una serie di rischi, perché come ben sappiamo queste piattaforme fanno analisi predittiva o elaborano delle decisioni sulla base di un'analisi logica e numerica che si basa solo ed esclusivamente su dati riscontrati, eliminando tutta quella parte ovviamente di emotività, di pulsioni, ma anche di comprensione degli scenari politici, che naturalmente può essere analizzata solo da un essere umano e non certo da una macchina. Almeno al momento è ancora così.
7: In questo momento la Cina è il paese più sviluppato da questo punto di vista di spionaggio?
6: Beh sì, assolutamente. La Cina ha raggiunto, soprattutto negli ultimissimi anni, un'autonomia anche sul piano dello sviluppo di semiconduttori. Quindi quella che poteva essere una dipendenza da Taiwan, nonostante anche, come abbiamo potuto apprendere, si è parlato di Taiwan anche nell'ultimo incontro tra Trump e Xi Jinping, anche se la Cina considera Taiwan come territorio cinese, ha raggiunto la Cina un'autonomia sul piano dello sviluppo di semiconduttori. Quindi questa dipendenza da Taiwan sul piano della fornitura di semiconduttori è venuta meno. E naturalmente lo stiamo osservando, il livello di evoluzione delle tecnologie cinesi, se solo vogliamo analizzare come a quale livello si è arrivata l'evoluzione tecnologica delle automobili cinesi, già questo può darci un riscontro sul livello di evoluzione e soprattutto di produzione di strumenti tecnologici a basso costo. E naturalmente lo stiamo osservando sul piano della produzione di automobili, e stiamo osservando sempre di più come la produzione di automobili cinesi abbia sostanzialmente messo in crisi anche la Germania, che è sempre stata, non solo la locomotiva d'Europa, ma anche ha sempre avuto un ruolo di assoluto rilievo nella produzione di automobili.
7: Dal lato nostro, non solo come Europa, ma come Occidente, possiamo dire cosa dovremmo cambiare da questo punto di vista di sicurezza?
6: Ma la sicurezza è oggi diventata un riferimento assoluto. Gli attacchi informatici vengono condotti quotidianamente, e questo ha evidenziato come il bene più prezioso sia dato proprio dall'informazione. E quindi se cerchiamo di innalzare il livello di protezione dei nostri dati, ma questo vale per tutti i paesi, naturalmente ogni paese sarà sempre più esposto. Questo cosa significa? Che bisogna puntare sull'evoluzione delle competenze, sulla formazione degli studenti e soprattutto sulla creazione di piattaforme tecnologiche che siano il più possibile indipendenti dalle big tech straniere, e quindi diciamo, è importante cominciare a ragionare sullo sviluppo di piattaforme nazionali, di competenze nazionali, anche se questo va evidenziato, comporta un sostegno economico non indifferente. Il rischio è quello di abbandonarsi sempre di più alle big tech mondiali che offrono già oggi piattaforme di intelligenza artificiale che possono garantire prestazioni straordinarie sul piano della cyber security, sul piano dello sviluppo di progetti innovativi. E naturalmente questo significa poi rischiare di affidarsi completamente ad altri paesi.
7: Grazie al professor Antonio Teti per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, grazie a lei.
2: Radio Radicale 13:15, ora sentiamo al microfono di Lanfranco Palazzolo, il senatore del gruppo delle autonomie Luigi Spagnolli, con un ricordo del senatore Gianclaudio Bressa, recentemente scomparso.
8: Radio Radicale, siamo col senatore Luigi Spagnolli del gruppo delle autonomie, perché vogliamo parlare di Gianclaudio Bressa, che ci ha lasciato in queste ore. Gianclaudio Bressa è stato parlamentare, senatore. Io l'ultima volta che lo ricordo eletto in carica era senatore ed era molto vicino al mondo delle autonomie, perché anche se lui era bellunese, che è questa provincia che si incunea tra il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, lui veniva eletto nella sua regione, il Trentino Alto Adige. Che cosa ha rappresentato, chi era e soprattutto che uomo di buon governo del PD è stato Bressa?
9: Gianclaudio Bressa è apparso quasi improvvisamente nel mondo politico altoatesino, era sindaco di Belluno, io l'avevo conosciuto in queste.
8: Lì si è fatto conoscere come sì. Ottimo amministratore.
9: Ed era tra l'altro un amministratore democristiano, in una città che era stata governata per molto tempo dal centro-sinistra, aveva avuto sindaci socialisti, quindi era uno che aveva a che fare con una realtà come quella alpina, dove l'essere comunità, la collaborazione tra le persone, le forme di associazioni diverse finalizzate a dare una mano a far funzionare meglio anche i servizi pubblici è prassi. E lui apparve in Alto Adige perché c'era bisogno di una candidatura forte nel collegio, allora c'erano i collegi che per la Camera, e eravamo in epoca di Tangentopoli, quindi c'era in atto un rinnovo della politica, e lui venne eletto e poi da lì partì e si fece praticamente dagli anni 90 fino al 22, rimase in Parlamento come deputato sempre tranne l'ultimo periodo che fu senatore. È stato un protagonista straordinario dell'evoluzione dell'autonomia speciale Trentina Altoatesina, perché lui era l'uomo che metteva su carta le istanze del territorio, le trasformava in norma, le norme di attuazione che sono quelle norme integrative che il Parlamento approva per lo Statuto d'Autonomia. Ebbene, quelle venivano scritte da lui in particolare, di volta in volta in collaborazione con altri rappresentanti del Trentino Alto Adige, e questo ne ha fatto un riferimento per oltre due decenni.
8: Allora, io per il ricordo che ho, lui era un uomo ben voluto da tutti, nel senso che parlava con tutti, non aveva nessun tipo di preclusione. Ritiene che si stia assottigliando il numero delle persone come Bressa, che erano un punto di riferimento? Cioè, io vedevo tante persone che andavano da lui, gli chiedevano consigli, ed era un... Quando poi è venuto a mancare qui, nel senso che non è stato rieletto, noi abbiamo notato che c'è stato un grosso vuoto qui a Palazzo Madama.
9: E sicuramente lui è stato sottosegretario, ha avuto incarichi di governo importanti, e quindi era uno che conosceva bene la macchina. E quando uno conosce bene la macchina è in grado di fornire proposte di soluzione ai più diversi problemi. Questo era un po' il suo ruolo, e lui in questo senso è stato particolarmente aperto. Infatti io nel commento che ho fatto ieri, nel ricordarlo Per quanto riguarda la mia persona, io ho avuto con lui ovviamente un rapporto personale abbastanza ravvicinato. Ho detto che lui era un uomo delle istituzioni e che è, forse non è un caso che se ne sia andato proprio adesso. In questi giorni è stata votata una riforma dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige.
10: Nata dalla cattiva riforma del 2001.
9: Sì, ma che nasce anche da tutto il lavoro che ha fatto lui. Cioè,
10: dietro le quinte di questa riforma.
9: Certo, perché queste riforme non nascono improvvisamente, sono il frutto di una maturazione che può durare anche tanti anni. Abbiamo una maturazione cominciata con lui, contrariamente a quello che dice oggi chi sta al governo, che sostiene siamo arrivati noi, abbiamo risolto tutto. Non è mai così. Noi siamo nel mezzo della corrente, c'era qualcuno prima di noi, ci sarà qualcuno dopo di noi. A noi il compito, in questa fase storica, di portare avanti le istanze giuste. Bressa questo ha fatto.
10: E noi la ringraziamo per averlo ricordato a Radio Radicale. Grazie al senatore Luigi Spagnoli che ha voluto condividere con noi la memoria per Gian Claudio Bressa, che ci ha purtroppo lasciato queste ore.
9: Grazie a voi, grazie.
2: E ora sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo, Manfredi Potenti della Lega, sull'uscita dal partito di Laura Ravetto.
10: E Radio Radicale, siamo col senatore Manfredi Potenti della Lega per parlare dell'abbandono dell'onorevole Laura Ravetto che ha deciso di avvicinarsi e entrare nel partito del generale Vannacci, Futuro Nazionale. Allora, quando capitano queste cose, insomma, si riflette molto su come si decide di lasciare un partito per abbracciare un altro impegno politico. Lei che tipo di valutazione può fare? È toscano.
11: Sarò tranchant, come si dice, purtroppo sempre catalogato, ecco, chi fa politica in categorie di soggetti, c'è chi è fedele all'asta e chi è fedele alla bandiera. Io ho 34 anni di storia politica con la Lega, quindi purtroppo, ecco, non posso essere tenero nei confronti di chi decide di cambiare partito in un momento in cui c'è un partito che è in forte crescita, che quindi probabilmente viene percepito in qualche modo come il carro sul quale si può saltare, ma si dovrebbe invece capire che ai cittadini per strada dei cambi di partito dei parlamentari non solo pensano non interessi nulla, ma probabilmente non è uno dei problemi quotidiani a cui dobbiamo noi pensare quando siamo qui a lavorare e siamo pagati per farlo profumatamente, non per cambiare casacca, ma per portare avanti delle idee, dei valori, dei principi che i cittadini, votando, hanno delegato alcuni parlamentari a portare avanti. Quindi anzitutto c'è una forma di rispetto nei confronti dei cittadini elettori. Che poi ci siano dei movimenti politici che in certi momenti ovviamente salgono e scendono è fisiologico. Io ho visto nel corso degli anni tante volte la Lega salire, la Lega scendere, la Lega raggiungere apici imprevisti, allearsi con partiti che in certi momenti storici, come il momento del governo Draghi, probabilmente non rispondevano pienamente a quelle che sono le mie convinzioni circa le alleanze con alcuni compagni di viaggio. Certamente quella col PD l'ho sempre digerita poco, per non dire nulla, però è chiaro.
10: Era un momento particolare.
11: La Lega è un partito di territorio, un partito di identità, un partito che lavora a favore delle comunità per costruire un sistema di autonomie, per responsabilizzare gli amministratori locali nella gestione della cosa pubblica. La Lega ha i migliori amministratori che sono certificati dalle migliori case demoscopiche. Abbiamo da poco certificato i primi due presidenti di regione apprezzati di più in Italia e sono della Lega, quindi credo che appartenere alla Lega sia anzitutto un obiettivo rivoluzionario come io l'ho conosciuto nel 1992, ovvero sia l'idea di cambiare la struttura dello Stato, di farlo attraverso una responsabilizzazione della periferia e cercare di crescere una classe dirigente che pensi ai cittadini e non alla propria poltrona. Questo è uno dei punti su cui siamo sempre stati educati.
10: Allora, certe volte quando si fanno delle scelte in politica non è importante come, ma quando. Lei vede in questa scelta della Ravetto un avvicinamento al voto?
11: Beh, certamente,
10: si avvicina il voto?
11: Certamente chi aveva simpatico Vannacci poteva seguirlo un anno fa, due anni fa, poteva seguirlo magari, è chiaro, ora il momento è particolarmente indicativo, certamente non di una convinzione verso un progetto e un'idea che forse non ho capito neanche quale sia, se non portare avanti insomma delle tematiche, chiamiamole forse di opinione, però ecco, portare avanti diciamo delle tematiche di opinione non significa essere un partito che amministra, essere un partito responsabile sui territori. Peraltro la scuola diciamo di chi aveva garantito sul sacro prato di Pontida il rispetto di una indicazione di voto che era stata evidentemente attribuita e tributata al generale Vannacci, per poi pochi giorni dopo tradire la parola, beh, forse è il segnale che in quella realtà, ecco, si accomunano non tanto diciamo dei principi e dei valori insiti, ecco, nell'idea, ma forse un tornaconto che qualcuno sente più forte rispetto al valore etico di fare politica.
10: Allora possiamo dire Forza Lega.
11: Io l'ho sempre detto, lo dirò sempre, forse morirò con questo spillino al bavero, per me è sacro, per me è una cosa che va oltre la persona, va diciamo a sacralizzare delle idee, dei principi. Ho tanti amici che non ci sono più, che ci guardano dall'alto dei cieli, quindi mi sento in dovere, in primis lo ripeto, per gli elettori che mi hanno votato, di essere di esempio ai nostri tanti militanti che gratuitamente svolgono attività volontaria di partito, e a queste persone dobbiamo portare rispetto, non alle poltrone, non agli stipendi, non alla propria personale posizione. Questo è quello che ci hanno insegnato.
10: Grazie al senatore Manfredi Potenti della Lega.
11: A voi.
12: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, 13 e 26 minuti. Allora, vediamo le notizie sulle agenzie, soprattutto riguardo alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Piantedosi nel corso della manifestazione appunto a Trento che stiamo seguendo, parlando dei costi e dell'efficacia dei centri per i migranti clandestini dall'Italia in Albania. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha detto: si può dire 50 milioni per rimpatriare 84 persone ha senso? Io do un dato per comparare. 10 anni fa ci fu un'operazione Mare Nostrum che, dietro il paravento dell'apparenza di una grande operazione umanitaria, portò in 3 anni qui in Italia 500.000 persone, di cui il 70-80% si rivelarono non avere diritto alla protezione internazionale, la cui accoglienza costò 8 miliardi sul territorio nazionale, e la stessa operazione costò 110 milioni di euro in un anno. Ora, io non lo so, ho proseguito parlando al Festival dell'Economia, se volete lanciare un referendum e chiedere ai cittadini se è meglio spendere 50 milioni in un anno per rimpatriare 84 delinquenti, tra cui gente che si è macchiata di gravi reati, invece di far venire qui centinaia di migliaia di persone che poi non si rivela aver titolo a rimanere sul territorio nazionale. Questo diciamo le dichiarazioni di Matteo Piantedosi sulla questione emigrazione. Ancora invece, per quanto riguarda la flottiglia, circa una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo rende noto le fonti proprio della Global Sumud Flottiglia. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle condizioni di salute, spiega la portavoce italiana Maria Elena D'Elia. Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie, alcuni sono sotto shock. Vediamo le ultime sulla situazione in Iran, soprattutto sugli accordi che vanno avanti tra, o quantomeno il tentativo di accordi tra Stati Uniti e Iran. Sarebbe pronta una nuova bozza di accordo redatta con la mediazione del Pakistan, questo riporta la televisione e l'Arabia. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel mare di Oman. Entrambi le parti si impegnerebbero a non colpire strutture militari, civili o economiche. La bozza richiama al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale e la non interferenza negli affari interni. Se l'intesa fosse firmata, sarebbe istituito un meccanismo congiunto per il monitoraggio e la risoluzione delle controversie, e entro 7 giorni inizierebbero le trattative sulle questioni rimaste in sospeso. Le sanzioni statunitensi all'Iran inizieranno a essere gradualmente revocate in cambio delle condizioni concordate. Questa, diciamo così, l'offerta dell'Iran agli Stati Uniti, staremo a vedere, anche perché gli Stati Uniti hanno i loro problemi, soprattutto la Casa Bianca, per quanto riguarda il gradimento dei cittadini riguardo la politica interna. Un sondaggio appunto rivela che la Casa Bianca godrebbe di una fiducia nell'economia che è un po' ai minimi rispetto ai 4 anni precedenti, quindi una flessione rispetto al gradimento di Trump, che non promette nulla di buono, soprattutto per quanto riguarda, in vista delle elezioni di midterm. Intanto in Iran la magistratura iraniana ha processato e fatto giustiziare 2 prigionieri politici, Ramin Zalleh e Karim Marofur, con l'accusa di appartenenza a gruppi separatisti. Lo si apprende dalla BBC Persia. L'agenzia di stampa Mizan, affiliata alla magistratura, ha annunciato la loro esecuzione con le accuse di appartenenza a gruppi terroristici separatisti. Queste le accuse: formazione di un gruppo con l'obiettivo di minare la sicurezza del paese, insurrezione armata e tentato omicidio. La magistratura ha inoltre sottolineato che la loro condanna si basa su confessioni raccolte durante la detenzione. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran sono stati giustiziati più di 20 prigionieri con diverse accuse. Le organizzazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per i processi iniqui, le violazioni dei diritti degli imputati e le esecuzioni di massa basate su confessioni, tra virgolette, storte, sotto torture e pressioni per emettere proprio le condanne a morte. Questa è la situazione. Intanto, sempre sulla scia delle indiscrezioni riguardo alle trattative di pace, le borse europee girano in positivo, rimbalzo dei titoli tecnologici. Anche Wall Street e Future sono indicati appunto in progresso. Sui mercati prevale la cautela nel momento in cui i timori che le interruzioni dei flussi energetici in Medio Oriente possono alimentare l'inflazione. Il petrolio è almeno il Brent oltre i $105, quindi una situazione più che mai diciamo mobile, fluida, e vedremo come andrà nel corso della giornata. Intanto per quanto riguarda la piazza affari, vediamo se ci sono le quotazioni. Al momento il Milano è più 0,52%, Londra più 0,27%, Parigi più 0,34%, quindi come vedete sono tutte in positivo. In Italia è tempo di elezioni amministrative, ci sono centinaia di comuni al voto tra domenica e lunedì. Gabriele Rossi.
7: Esatto, e tra questi ci sarà anche il capoluogo della regione Veneto, Venezia, e per l'occasione abbiamo intervistato i candidati del centrodestra e del centrosinistra. Sentiamo l'intervista ad Andrea Martella, candidato del centrosinistra. Radio Radicale, con noi Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra. Buonasera.
13: Buonasera a voi.
7: Allora, le chiedo subito quali sono i punti principali del vostro programma.
13: Il nostro programma è innanzitutto cambiare verso rispetto ad un'amministrazione che nel corso di questi anni è stata assolutamente fallimentare. Vogliamo cambiare metodo, e cioè fare in modo che Venezia torni ad essere amministrata con la partecipazione dei cittadini, con il confronto, cosa che nel corso di questi anni è mancata, perché il sindaco uscente ha avuto una concezione padronale che ha impedito il confronto e che ha impedito di ascoltare i cittadini. Poi naturalmente vogliamo affrontare di petto grandi questioni irrisolte e che riguardano il governo del turismo, le politiche per l'abitazione e per la casa, e la sostenibilità e il futuro stesso di Venezia e della sua laguna.
7: Secondo lei, nel concreto, cosa non ha funzionato della precedente amministrazione?
13: Beh, come dicevo prima, c'è stato un modello di governo verticale che non ha consentito la partecipazione dei cittadini. Le municipalità sono state di fatto svuotate fino a diventare delle scatole vuote, e per questo ho già proposto e già detto che una delle prime cose che sarà proprio quella di ripristinare le municipalità, dando di nuovo a queste risorse, funzioni, deleghe e poteri. È un modo perché i cittadini si

0: che l'amministrazione uscente non è stata in grado di fare. Il turismo è una risorsa, ma va governato con intelligenza e con rispetto verso i cittadini. Il ticket turistico introdotto dalla precedente amministrazione non ha funzionato, è un modello che dobbiamo superare in nome di un governo intelligente dei flussi turistici. Sulle affittanze turistiche non è stato fatto nulla, bisognerà intervenire per impedire forme di speculazione selvaggia sulla città. Sull'abitazione non è stato fatto nulla e in questo momento ci troviamo con 2.500 case del comune e dell'ATER che sono sfitte e che invece andranno ristrutturate per metterle di nuovo a disposizione dei cittadini e per permettere ai residenti di restare e ad altri di poter tornare. Insomma, c'è bisogno di una politica complessiva per la quale ci vogliono idee, progetti e risorse. Una visione soprattutto per il futuro che tutta la coalizione che mi sostiene, che è fatta da liste civiche e da forze politiche, ha costruito insieme nel corso di questi mesi e con la quale oggi chiediamo il consenso dei cittadini.
1: Sul ticket d'ingresso mi ha già detto come la pensa, volevo chiedere allora quali soluzioni alternative potrebbero essere utilizzate.
0: Bisogna governare meglio e con più intelligenza i flussi turistici, bisogna utilizzare i dati in possesso per individuare una capacità di carico della città, favorire un sistema di prenotazioni, favorire anche la possibilità di fornire una card di servizi ai turisti e non obbligatoria, prenotabile, che può consentire anche che le risorse che vengono che le risorse possono essere messe a disposizione dei cittadini. I proventi che provengono dal turismo possono essere messi a disposizione dei cittadini attraverso politiche per la casa o di servizi per i trasporti.
1: Un altro problema di Venezia è sicuramente l'innalzamento del livello dell'acqua, come e sappiamo insomma che il MOSE funziona ma non funzionerà per sempre. Cosa proponete voi?
0: Abbiamo proposto di fare subito una chiamata internazionale dei migliori esperti, climatologi, ingegneri idraulici per pensare oggi a che cosa servirà quando il MOSE non basterà più. E non lo dobbiamo pensare nei prossimi decenni, lo dobbiamo pensare subito per farci trovare pronti, perché l'effetto dei cambiamenti climatici e dell'innalzamento del mare è un effetto che già vediamo e quindi dobbiamo fare in modo che a Venezia si dia una prospettiva di tutela della città storica, di tutela della laguna e della salvaguardia fisica e ambientale. Insomma, si tratta di pensare oggi al futuro di Venezia.
1: Che tipo di aiuto potrebbe o dovrebbe arrivare dal governo centrale per Venezia?
0: Beh, il governo centrale nel corso di questi anni ha fatto poco, a cominciare dal fatto che non ha finanziato la legge speciale. La legge speciale che già esiste e che serve per la salvaguardia fisica della città e anche per la sua rivitalizzazione socio-economica. Aprirò subito un dossier con il governo quando diventerò sindaco per chiedere finanziamenti adeguati ad una città speciale come la nostra. Non solo, chiederò subito al governo di aprire un negoziato sulla possibilità che Venezia sia una città a statuto speciale. C'è bisogno di uno statuto speciale perché una città come Venezia, che ha problemi straordinari, deve avere poteri straordinari. Un po' come si sta facendo con Roma Capitale, è giusto anche per Venezia prevedere un'autonomia, una potestà legislativa rispetto ad alcune materie e anche la possibilità di trattenere parte delle risorse che vengono prodotte dalla città proprio a favore della città. E quindi sto parlando della necessità di ripristinare un flusso di finanziamenti costanti per la legge speciale e contemporaneamente di pensare ad un salto di qualità, e cioè ad un rango costituzionale per la città di Venezia, città che per la sua unicità, dal punto di vista ambientale, sociale, culturale,

0: merita di avere questo statuto speciale.
1: Visto che ha parlato di cose che farebbe nell'immediato, dovesse diventare singolo, sindaco, allora le chiedo quali punti del suo programma attuerebbe nel caso fosse eletto nei primi 100 giorni.
0: Beh, innanzitutto nominerò subito un assessore alla cultura, che Venezia non ha avuto nel corso di questi 11 anni e si vede che non ha avuto una politica culturale adeguata. Un assessore alla cultura invece servirà per fare una regia tra le grandi istituzioni culturali della città e tutto ciò che si produce, anche a Mestre e anche in terraferma. E questo è fondamentale per fare in modo che la cultura sia una leva strategica e che sia anche un fattore di sviluppo. E penso che attorno alla cultura, alla scienza, alla tecnologia sia possibile attrarre nuovi investimenti in modo tale da costruire anche occasioni di lavoro per molti giovani che studiano e si formano a Venezia. La seconda cosa, immediatamente avvierò un piano per la casa e per l'abitare. Come ho detto prima, si tratta di ristrutturare migliaia di appartamenti sfitti e di darli di nuovo a disposizione dei residenti e di chi vuole ritornare a Venezia. In terzo luogo, affronterò una emergenza assoluta che è quella della sicurezza, che riguarda in modo particolare Mestre e la terraferma. Ho chiesto all'ex capo della polizia, al prefetto Gabrielli, di darci una mano su questi temi, sulla base della sua esperienza, della sua competenza, della sua autorevolezza, e lavoreremo perché la sicurezza torni ad essere un diritto per i cittadini, un bene comune, e lavoreremo su tre pilastri: il controllo e il presidio del territorio, la rigenerazione urbana della città e politiche sociali e di prevenzione molto incisive, politiche che il comune nel corso di questi anni ha smantellato.
1: Un'ultima domanda, in vista di queste elezioni avete già ragionato in caso di ballottaggio a possibili alleati?
0: Direi di no, stiamo lavorando in vista della scadenza del 24 e 25 maggio e guardiamo con fiducia a questo passaggio elettorale, forti della nostra proposta, della grande forza della nostra coalizione e del fatto che stiamo incontrando tra i cittadini una grande voglia di cambiamento, una grande voglia di partecipazione che naturalmente ci auguriamo si possa tradurre in un grande consenso elettorale.
1: Grazie ad Andrea Martella per essere stato con noi.
0: Bene, grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Abbiamo ascoltato il candidato della coalizione di centrosinistra a Venezia e adesso invece ascoltiamo quello della coalizione di centrodestra Simone Venturini. Radio Radicale, con noi Simone Venturini, candidato sindaco di Venezia per il centrodestra alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, le chiedo subito quali sono i punti principali del vostro programma.
2: Il primo punto è la crescita. Siamo una città che deve continuare a crescere, attrarre investimenti, investimenti che ci possono aiutare anche a individuare nuovi pilastri economici alternativi al solo turismo e al settore pubblico. E quindi attrarre terziario avanzato e attività legate al digitale nella parte storica della città, e attrarre invece anche importanti investimenti industriali nella parte di terraferma, nella zona industriale a Mestre e a Marghera. Quindi crescere è il primo obiettivo e questo ci differenzia molto dalla coalizione avversa, dove invece si accaretta un'idea di decrescita accompagnata da una sorta di ostilità ad ogni nuovo investimento. Poi il tema della sicurezza, come tutte le città medio-grandi italiane, abbiamo dei temi di sicurezza in alcune zone della città, penso alla stazione di Mestre. Penso al tema dei borseggi nelle zone turistiche del centro storico, su cui dobbiamo ancora far di più e quindi aumentare il presidio sul territorio e rafforzare anche la riqualificazione urbana di alcune aree importanti della terraferma veneziana. La nuova stazione di Mestre è un progetto che diventerà realtà nei prossimi mesi, con il cantiere che sarà avviato, la nuova questura di Via Ulloa, il grande cantiere dell'Umberto I aiuteranno a risolvere questo tipo di tema. E poi il tema della gestione del turismo, che è un tema che riguarda moltissime città italiane ed europee e in cui Venezia sta facendo nuove sperimentazioni, quindi la gestione di un turismo equilibrato, il disincentivo di un eccesso di turismo giornaliero in alcune stagioni, in alcuni momenti, e rappresentano per noi temi importanti. Da ultimo il tema del costo della vita. L'inflazione degli ultimi anni, il caro materiali, il carrello della spesa e il caro affitti toccano molto anche la nostra città, non ai livelli di Milano, ma anche la nostra città ne sente molto. E quindi molta attenzione sarà data anche al tema dell'housing sociale, dei affitti calmierati, della possibilità di avviare operazioni anche miste pubblico-privato per individuare soluzioni abitative a prezzo accessibile per le giovani coppie nel nostro territorio.
1: Ha parlato di turismo, allora possiamo dire che Venezia ha un po' un problema a due facce: da un certo lato c'è uno spopolamento che aumenta e dall'altro un turismo di massa invece che a sua volta aumenta. E come invertirebbe questa rotta?
2: Ma in realtà non c'è proprio uno spopolamento, nel senso che il grande esodo da Venezia c'è stato a cavallo degli anni 90 e 2000, lì proprio c'erano pezzi di generazioni che facevano armi e bagagli e si trasferivano a vivere in terraferma o nei comuni di cintura. Oggi il saldo di persone che vengono a vivere a Venezia a parte storica e lasciano la Venezia a parte storica è sostanzialmente neutrale. Molte persone stanno venendo a vivere, specie dopo il Covid, a Venezia, anche da altre parti dell'Europa, da altre capitali europee. C'è un tema di età media molto alta, avendo perso noi interi blocchi generazionali qualche decennio fa, è chiaro che hanno messo su famiglie, fatto figli nei comuni limitrofi. Questo è un tema che interessa molto, quindi sì, c'è un calo di abitanti, non tanto legato a un esodo, ma è legato a sostanzialmente all'età molto avanzata della popolazione. Quindi dobbiamo lavorare moltissimo per portare nuove funzioni lavorative nel perimetro storico della città, accompagnate da una politica per la casa e, mi faccio aggiungere, anche dalla mobilità. Perché molto spesso, insomma, ci sono anche persone che vogliono vivere a Venezia e lavorare fuori Venezia. Per farlo devono avere accesso alla macchina in zona Piazza di Roma, Tronchetto, quindi ci devono essere dei posti auto in più da dedicare ai residenti che scelgono di vivere a Venezia, ma magari ogni giorno devono andare a lavorare fuori Venezia.
1: E invece per quanto riguarda il turismo di massa, cosa propone?
2: Sul turismo di massa, o più specificatamente sul turismo di giornata, perché non tutto il turismo è uguale, il turismo pernottante ha delle dinamiche particolari, il turismo invece giornaliero, definibile come escursionista, è un turismo che invece crea molte esternalità negative e lascia ben poche ricadute economiche. Lì noi stiamo sperimentando in questi ultimi anni il contributo d'accesso, che nella mia idea deve essere ovviamente rafforzato e mantenuto. Oggi è l'unico strumento che la legge ci consente di utilizzare per in qualche modo pretendere una prenotazione obbligatoria della visita alla città e per disincentivare con la leva del prezzo l'arrivo a Venezia in quel particolare giorno. Questa leva va fatta diventare più incisiva e quindi va aumentato anche l'ammontare del ticket, che deve essere ovviamente reso proporzionale anche al numero di prenotazioni in quella particolare giornata, anche al fine di estrarre delle risorse utili perché la città possa far fronte ai costi che sostiene per il turismo giornaliero. Questo riguarda il turismo appunto escursionista, il turismo che arriva in stazione, percorre tutto lo stesso tragitto fino a Rialto e poi riparte verso le 3 di pomeriggio. Quel tipo di turismo è un turismo molto stressante per la città. Ecco.
1: Un altro tema importante a Venezia è sicuramente il MOSE. Come vi posizionate su questa cosa, sull'innalzamento e sulla possibilità che magari non basti più questo sistema in futuro?
2: Ma intanto va detto che il MOSE c'è e funziona, e lo si deve grazie alla scienza, alla tecnica, ma anche a un pezzo di politica coraggiosa che ha spinto perché il MOSE fosse realizzato. Ricordiamo che per decenni il MOSE è stato oggetto di ampie battaglie, forti battaglie no MOSE, da parte di comitati e politici dell'estrema sinistra, che oggi sono gli stessi che si candidano poi nelle liste del mio avversario, anche se hanno dimenticato le battaglie no-MOSE, insomma, anche perché oggi i veneziani mai tornerebbero all'epoca pre-MOSE. È cambiata la vita a Venezia con l'ingresso in funzione del MOSE. Quindi da questo punto di vista ci insegni anche questa pagina di storia come non dobbiamo per forza inseguire le sirene delle Cassandre o le sirene dei comitati del no a tutto, che oggi tornano in vigore e in forza non tanto sul MOSE ma sul tema della portualità, delle navi, passeggeri e merci e della possibilità di mantenere la funzionalità del porto a Marghera. E in prospettiva è chiaro che nel 2070 e nel 2080 il MOSE potrebbe non essere sufficiente, quindi già da subito sicuramente dovremmo pretendere, chiedere allo Stato di avviare una serie di riflessioni intorno a quest'opera straordinaria, strategica sotto il profilo nazionale, per capire quali altre soluzioni a lungo termine potranno essere affiancate al MOSE, oltre a quelle già in fase di realizzazione di opere complementari, quindi l'innalzamento di alcune parti della città, delle sue rive, l'impermeabilizzazione di Piazza San Marco e di altre parti di città molto, molto basse. Però intanto, ecco, deve chiarire che per fare questo serve molta fiducia e molta disponibilità ad accettare che siano i tecnici a fornire delle soluzioni, e poi però la politica non deve essere schiava dei comitati o di un certo tipo di ambientalismo, che ambientalismo non è, ma è solo paura del futuro.
1: Un po' l'ha già anticipato prima, diciamo, però per un elettore ancora indeciso, le vostre proposte in cosa si differenziano da quelle del centrosinistra, che è il principale oppositore a queste elezioni?
2: Ma c'è una grande differenza, che è il pragmatismo. Noi ci presentiamo con una coalizione molto coesa, che ha in me una candidatura civica, ma la coalizione invece è la coalizione di un centro-centrodestra compatto, che è al governo anche in regione, in Veneto, e al governo a livello di sistema paese. Quindi ci sarebbe anche una diretta comunicazione con il livello regionale e il livello nazionale. È una coalizione che ha un programma chiaro, non ambiguo, che non si limita a petizioni di principio, ma scende anche nel dettaglio dei singoli punti. È una coalizione che ha chiaro il suo focus sul lavoro, sulla crescita, sullo sviluppo e sull'importanza di attrarre più investimenti a Venezia. Dall'altra parte invece c'è una coalizione molto eterogenea, una coalizione che va da Rifondazione Comunista, all'Alleanza Verdi e Sinistra, fino appunto ad alcune civiche di ispirazione più centrista, ma che in realtà va d'accordo solo finché si sta in superficie. Quando si entra nei singoli temi, la coalizione altrui impazzisce, non hanno un punto di caduta in comune. La nostra presenta una squadra di amministratori, di gente esperta del territorio, la loro presenta una candidatura di un parlamentare di lungo corso che non ha mai amministrato Venezia, non la conosce neanche particolarmente bene e che quindi rischia di dover perdere un paio d'anni solo per capire come funziona un comune e come è fatta la città. Credo che Venezia abbia bisogno non tanto di politici di lungo corso che hanno frequentato le aule parlamentari cavalcando le varie correnti dei partiti, quanto più abbia bisogno di un aspetto pragmatico di amministratori capaci e di persone che in questa città ci siano nati, vissuti, cresciuti e l'abbiano amministrata.
1: Come ha detto lei, a livelli superiori, sia a regione che a livello nazionale, in questo momento governa il centrodestra. E allora le chiedo quali impegni concreti chiederebbe al governo Meloni per Venezia? Cosa serve a livello centrale per la città?
2: Serve subito il rifinanziamento della legge speciale, immediatamente, che da un po' viene finanziata meno e che quindi Venezia da tempo ha bisogno di quelle risorse che da sempre lo Stato riconosceva per una manutenzione così costosa e difficile che non può essere ovviamente lasciata e basata sulle risorse ordinarie di una città. In seconda battuta serve un intervento importante per avviare un cantiere per lo statuto speciale della città di Venezia. A Venezia servono strumenti speciali per gestire una città unica nel suo genere. Oggi il sindaco di Venezia ha gli stessi poteri di qualsiasi altra città e quindi rifinanziare la legge speciale subito e in seconda battuta anche iniziare un ragionamento più di prospettiva, che avrà tempi sicuramente diversi, per dare a Venezia almeno un pacchetto di poteri speciali come quelli che potrebbe avere Roma Capitale, appunto non tanto perché è capitale d'Italia, ma perché ha una particolarità fisica unica e riconoscibile e riconosciuta. Terzo, il tema della sicurezza, serviranno degli strumenti in più anche per rivedere tutta una serie di riforme che sono state fatte, che hanno spuntato un po' le armi e gli strumenti delle forze dell'ordine, del sistema giudiziario, per affrontare alcuni episodi legati alla microcriminalità, ai borseggi, che sono tipici delle città turistiche italiane.
1: Le faccio un'ultima domanda da fantapolitica, se così si può dire. Se si dovesse andare al ballottaggio, avete già ragionato su possibili alleati?
2: No, non abbiamo ragionato, nel senso che è ancora prematuro. Ci sono alcuni candidati sindaci in campo che io rispetto e stimo molto e spero di poter avere un'interlocuzione sicuramente con loro, insomma, ecco.
1: Grazie a Simone Venturini per essere
2: stato
1: con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Radio Radicale, avete sentito nelle interviste di Gabriele Rossi i candidati alla poltrona di sindaco di Venezia per centrodestra e centrosinistra, elezioni amministrative che a Venezia come in altre centinaia di comuni si svolgeranno domenica e lunedì prossimi. Vi ricordo che alle 14 in diretta dall'Istituto Luigi Sturzo Roma vi trasmetteremo Garantismo a Costituzione invariata verso Orvieto, 24-25 ottobre 2026, è un seminario nazionale di libertà eguale. La relazione introduttiva, sentite la relazione introduttiva della professoressa Marilisa D'Amico, costituzionalista, dopo il referendum sulla giustizia, le ragioni del nostro impegno per il sì e le cause della sconfitta. Questo è il titolo, spazi e tempi per la ripresa dell'iniziativa riformista per il giusto processo. Gli interventi programmati di giornalisti ed esponenti appunto andranno avanti nel corso del pomeriggio. Alle 16 ci sarà la relazione di Enrico Morando, che è presidente di Libertà Eguale, poi verso l'Assemblea Nazionale di Orvieto, il 24 e 25 ottobre, come costruire un'offerta politico-programmatica convincente per il prossimo confronto elettorale. Questo l'argomento della convention. Poi più tardi dal Festival dell'Economia di Trento continueremo a proporvi gli interventi, seguiremo il ministro Piantedosi e poi appunto ci saranno gli altri leader politici. Questo è il programma del pomeriggio, adesso io mi fermo qui, un aggiornamento dalle agenzie con Cristiana Pugliese e poi andremo in diretta appunto con Libertà Eguale. Cristiana.
4: E allora andiamo con un rapido aggiornamento delle notizie del giorno, facciamo il punto con i sommari dell'AGI e dell'ANSA per vedere quali sono le maggiori notizie di questa giornata. Intanto l'AGI apre con Rubio che dice: Trump è deluso da alcuni alleati della NATO, lievi progressi nei negoziati con l'Iran e questo è positivo. E c'è anche l'iniziativa della Cina e del Pakistan in 5 punti per porre fine alla guerra. Il segretario di Stato statunitense alla ministeriale di Helsingborg dice: ogni alleanza deve essere vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti, la riduzione della presenza militare americana in alcuni paesi europei non è punitiva. Il primo ministro pakistano, intanto Sharif, sarà domani in Cina per vedere il presidente Xi Jinping e discutere dell'iniziativa congiunta. Fonti di Teheran fanno sapere che le distanze per un accordo si sono ridotte. Il regime intanto discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. L'ANSA sceglie di aprire con il caso Epstein. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere americano. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. L'ANSA poi prosegue anche qui con Rubio e tra le altre dice: siamo qui in Svezia per gettare le basi di quello che a mio avviso sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO. Le opinioni del presidente, la delusione nei confronti di alcuni dei nostri alleati della NATO e della loro reazione alle nostre operazioni in Medio Oriente sono ben documentate. Si tratta di questioni che dovranno essere affrontate. E Ruth plaude a Trump: accolgo con favore questa decisione, ora i nostri comandanti ne studieranno i dettagli. Così il segretario generale della NATO, arrivando alla ministeriale esteri in Svezia, commenta l'annuncio di Trump sull'invio di ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Rutte ribadisce che il percorso dell'alleanza punta a un'Europa più forte, in una NATO più forte, con una graduale riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti. Secondo il segretario generale, nel prossimo futuro gli europei assumeranno un ruolo più importante all'interno dell'alleanza in un processo graduale condiviso anche da Washington. E Tajani, il ministro degli esteri, nonché vice premier, come ben sanno i nostri ascoltatori, ribadisce che l'Italia vuole avere un ruolo importante sia nell'Unione Europea sia nella NATO e sarà parte della leadership dell'alleanza in Europa. Sul fronte ucraino Tajani conferma il sostegno italiano, militare, finanziario e politico a Kiev, assicurando che Roma continuerà a fare la sua parte anche nella futura ricostruzione del paese. Il ministro riferisce inoltre di essere in contatto con i colleghi dell'Unione Europea sul dossier delle sanzioni a Ben Gvir. Vediamo la guerra in Ucraina. Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo dice la commissaria russa per i diritti umani Yana Lantrova, citata dalla TASS. Il comitato investigativo afferma che il dormitorio in un edificio di 5 piani situato a Starobelsk è stato colpito da 4 droni ad ala fissa in un attacco mirato che ha provocato il crollo della struttura fino al secondo piano. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie. Al momento dell'attacco erano presenti 86 studenti. Ancora tra le questioni internazionali c'è l'allarme dell'Eurogruppo per la questione della crisi energetica. La crisi energetica non deve trasformarsi in una crisi fiscale. Lo dice il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis commentando le tensioni sui mercati e l'aumento degli spread. Da Nicosia Pierrakakis spiega che i paesi europei stanno cercando un equilibrio tra il sostegno ai cittadini e alle imprese e la tenuta dei conti pubblici. Il presidente dell'Eurogruppo avverte che se lo stretto di Hormuz resterà chiuso, giugno sarà peggiore di maggio e luglio peggiore di giugno. Secondo Pierrakakis, alcuni interventi di flessibilità sono già stati adottati dai singoli stati, ma la situazione fiscale europea appare oggi più fragile rispetto al 2022. Ancora la questione della flottiglia. Tajani dice: siamo al lavoro per rapide sanzioni da parte dell'Unione Europea. Ben Gvir, sono rientrati gli attivisti italiani. E questo è quanto, e la procura fa sapere che acquisirà il video. C'è Cuba, la portaerei USA Nimitz è nei Caraibi. Il presidente americano dice: nessuna intimidazione, è là per aiutare. Ci sono delle proteste dalla Russia, no alle minacce. Rubio dice: l'isola ha accettato 100 milioni di dollari in aiuti, e da Havana dicono: stiamo ancora valutando. E per quanto riguarda l'Unione Europea, stop all'isolamento del popolo. Ancora tra le notizie che ci vengono date dai sommari c'è la questione Maldive. Le salme dei sub italiani rientreranno domani, lunedì l'autopsia di Gianluca Benedetti. Urso che dice a ore ok a un fondo da 1,6 miliardi per l'automotive. Nel Consiglio dei Ministri di stasera risorse per l'ex Ilva. Continueremo con i tagli delle accise, ma l'Unione Europea deve intervenire. E il ministro delle imprese dice: l'ombrello non basta, evitare la tempesta e bisogna anche costruire un rifugio. E intanto l'AGI ci ricorda che oggi alla Casa Bianca giura il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh. E l'AGI ci ricorda anche la scomparsa a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, la morte nella sua casa di Bra, pioniere della biodiversità, aveva creato anche Terra Madre e la comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Questo è il quadro delle notizie del giorno. Noi siamo in attesa di andare in diretta con l'Istituto Luigi Sturzo a Roma per l'incontro, per il seminario intitolato Garantismo a Costituzione invariata verso Orvieto 24-25 ottobre 2026, è un seminario nazionale di libertà uguale. Con la relazione introduttiva della professoressa Marilisa D'Amico, costituzionalista, dopo il referendum sulla giustizia, le ragioni del nostro impegno per il sì e cause della sconfitta. Il titolo del suo intervento, e poi c'è Spazi e tempi per la ripresa dell'iniziativa riformista per il giusto processo. Sono programmati gli interventi di giornalisti, di diversi giornalisti ed esponenti garantisti di movimenti e associazioni. Poi alle 16 ci sarà la relazione di Enrico Morando, presidente di Libertà è Uguale, intitolata Verso l'Assemblea Nazionale di Orvieto il 24-25 ottobre, come costruire un'offerta politico-programmatica convincente per il prossimo confronto elettorale. Nel frattempo, c'è qualche minuto di ritardo, andiamo ad ascoltare un'intervista di Sonia Martina alla senatrice di Azione Federica Onori sulle proposte del cancelliere tedesco Merz sull'Ucraina.
5: Radio Radicale, siamo con Federica Onori di Azione per parlare della proposta di Merz di associazione dell'Ucraina all'Unione Europea. Allora, io ricordo che Putin un giorno, mentre si avvicinava a una ipotetica trattativa, disse con l'Ucraina per la pace, disse: per me va bene l'Ucraina nell'Unione Europea, ma non va bene nella NATO. Allora, è possibile, e come trova questa mezza via individuata da Merz, e che valutazione può fare?
6: Allora, su Putin innanzitutto c'è da dire che lui poi si è corretto, cioè ha corretto se stesso rispetto all'eventualità che l'Ucraina entrasse nell'Unione Europea, inizialmente dicendo che non sarebbe stato un problema perché il vero problema è la membership alla NATO, e poi invece ritrattando, perché chiaramente un'Ucraina sempre più europea rappresenta una fonte di grandi problemi, soprattutto per la popolazione russa, che quindi può vedere ad esempio qual è l'alternativa alla realtà che sta vivendo. La proposta di Merz è una proposta chiaramente tiepida, nel senso ha una temperatura politica tiepida. Comprensibilmente gli ucraini, Zelensky, vorrebbero un'adesione vera, completa. È vero pure che l'orizzonte del 2027, che è quello che Zelensky continua a proporre, risulta forse non praticabile in tutte le sue forme, e quindi la proposta di Merz è un piano B, forse un accontentarsi, però certamente è dotato è una proposta che ha del pragmatismo, in questo senso rappresenta qualcosa da valutare.
5: Quindi pensa che troverà eco all'interno dell'Unione Europea questa proposta di Merz, e la ritiene fattibile?
6: Io auspico che l'Ucraina possa fare, che gli ucraini innanzitutto possano fare una valutazione oggettiva delle reali possibilità di un'adesione completa all'Unione Europea, e con quali orizzonti temporali fattibili, e che poi possano capire su quale orizzonte puntare, se un'associazione o se un'adesione completa, e a quel punto si può capire insieme con l'Unione Europea e gli Stati membri come procedere. Poi io credo che sarebbe sbagliato imporre all'Ucraina, così come a qualsiasi altro paese membro, un percorso. Innanzitutto il paese deve capire quali possibilità reali ha di intraprendere il percorso che preferisce, e poi fare i conti con la realtà.
5: L'ultima questione che le chiedo è questa: Merz ha un respiro così lungo da poter gestire una fase come questa? In queste ore, insomma, Trump ha annunciato che ritirerà una brigata della NATO dall'Europa, e penso che lo farà dalla Germania. Si sta indebolendo sempre di più Merz, e che quindi la sua debolezza rende meno credibili le sue proposte? Punto interrogativo.
6: Questo riguarda qualsiasi leader politico in questo momento, perché tutti ovviamente nelle democrazie hanno un orizzonte temporale limitato, e questi ragionamenti sono necessariamente di medio e lungo termine, quindi questo ragionamento si applicherebbe un pochino a tutti. MERS non è particolarmente forte, chi si indebolisce nel momento in cui le truppe americane vengono tolte è sicuramente, si indebolisce il supporto che l'Europa può dare agli Stati Uniti. Detto ciò, questa ormai è una verità di fatto con cui facciamo i conti da anni, e quindi semplicemente questa è la conseguenza, il passo conseguente a quelle che erano le indicazioni di Trump sul fatto che l'America si vuole disimpegnare dalla difesa europea, quindi un motivo in più, sempre che ce ne fosse ancora bisogno, perché gli europei si impegnino nella loro difesa.
5: La ringrazio, grazie a Federica Onori di Azione.
4: E questo, come hanno potuto, naturalmente come hanno capito i nostri ascoltatori e il nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo, che aveva intervistato la senatrice di Azione Federica Onori sulle proposte del cancelliere Merz sull'Ucraina. Noi proseguiamo, siamo in attesa, vediamo già le immagini. C'è già una persona seduta sul palco qui a Roma. Vi ricordo che siamo in attesa che inizi dall'Istituto Luigi Sturzo il Seminario Nazionale di Libertà Eguale intitolato Garantismo a Costituzione invariata verso Orvieto 24 e 25 ottobre 2026. E quindi noi proseguiamo, io torno a farvi ascoltare un'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo, del nostro corrispondente parlamentare a Pino Bicchielli di Forza Italia sul ritorno di Vincenzo De Luca a Salerno.
5: Radio Radicale, siamo con Pino Bicchielli di Forza Italia, presidente della commissione sul dissesto idrogeologico, per parlare del ritorno per la quinta volta come candidato di Vincenzo De Luca come candidato sindaco di Salerno. Allora, io non so, quando ho saputo questa cosa, la prima cosa che ho pensato è quella cosa su Dante, che nessuno è profeta in patria, però De Luca lo è stato profeta, perché insomma è stato sindaco a Salerno diverse volte. Io le volevo chiedere, da buon salernitano, come vede questo grande ritorno?
7: Prima di tutto, lui non è profeta in patria perché lui non è salernitano, lui è lucano e quindi non è la sua patria Salerno. Arrivato a Salerno.
5: Quindi è vero quello che diceva.
7: E quindi è vero quello che diceva Nemo, profeta in patria. È una situazione paradossale quella che si vive a Salerno, dove la politica è stata sospesa anche per colpa di De Luca. Vi sono anche delle responsabilità di altri. Sicuramente De Luca ha portato Salerno fuori dalla logica di una politica ordinata. L'ultimo sindaco di Salerno, Giordano, è stato il sindaco più amato da tutti, poi ebbe una disavventura giudiziaria con De Luca vice sindaco, e da lì nasce diciamo l'epopea di Vincenzo De Luca. Siamo nel 1993, quando si candida la prima volta. Negli Stati Uniti c'era Bill Clinton, poi avevamo Yeltsin in
5: nella comunità degli Russia. Stati indipendenti.
7: Poi, bravo, poi avevamo Kohl, Mitterrand, quindi un altro mondo. Bisogna prendere atto che lui sicuramente non può parlare di novità, non può parlare di problemi, perché quella città è stata governata da De Luca anche quando non c'era De Luca. L'ultimo sindaco Napoli, che lui oggi contesta, era diretta emanazione sua, tant'è che noi abbiamo contestato anche questa formula anomala di dimissioni di Napoli, che all'improvviso si è dimesso per consentire la candidatura di De Luca. Quindi tutto quello che di male è stato fatto in questi anni a Salerno sono errori di De Luca, che non ha costruito nulla, ed è davvero quasi imbarazzante vedere che c'è una persona che c'è un De Luca di governo, un De Luca di lotta, tenta di occupare tutti gli spazi politici. Il centrodestra ha una proposta unitaria, il Partito Democratico ha rinunciato al suo simbolo, che ha ancora più valore, perché poi il segretario regionale del Partito Democratico è il figlio di De Luca. il Movimento 5 Stelle va contro De Luca. Il Movimento 5 Stelle, vorrei ricordare, è il movimento che rappresenta oggi il presidente della regione Campania. AVS va contro De Luca, quindi c'è un De Luca che va contro la politica, facendo finta di essere arrivato da Marte, ma lui c'era ancora prima che esistesse Marte.
5: La sua potenza è rimasta intatta a Salerno?
7: Ma io vedo grandi contestazioni quando lui va in giro in città, quando si vede sicuramente De Luca non ha dato risposte alla città, vende una proposta politica che è stata ampiamente battuta. Sicuramente, se mi dice, ha gestito tanto, ha gestito male, non so se ha ancora un voto clientelare, ma sicuramente quel tipo di consenso non fa bene alla città, perché non è legato a una prospettiva, ma è legato a una gestione del quotidiano.
5: La situazione dell'ordine pubblico a Salerno è migliorata con De Luca?
7: Ma la situazione dell'ordine pubblico...
5: Che l'hanno criticato molto perché lui si è mosso come un poliziotto.
7: Ma De Luca sicuramente, io non so di quale De Luca parliamo, perché De Luca dal 93 oggi ci sono stati tanti De Luca. Salerno,
5: il De Luca che l'ha reso famoso.
7: Salerno quando era ragazzo era famoso per le fontane, faceva tante fontane. La sicurezza, Salerno, mi faccia dire, non è mai stata una città di disordine pubblico, anzi è una città di grande cultura. Io ricordo che quando andavo al liceo, Repubblica, adesso non ricordo chi, fece un articolo, dedicò una pagina intera a Salerno definendola la Modena del Sud. Era una città pulita, era una città ordinata, una città in cui non avevi paura di vivere. Poi è chiaro che le situazioni di disordine ci sono state purtroppo negli ultimi anni, anche quando ha governato De Luca, ma il problema, queste forme di repressione che appartengono alla cultura, anche violente, abbiamo visto alcuni filmati che girano ancora in rete, sicuramente non fanno parte della cultura salernitana, e a lui ha delle grandissime responsabilità, perché tutto ciò che è disordine e confusione a Salerno provengono comunque da una sua amministrazione.
5: Senta, cosa ha pensato quando ha sentito De Luca dire quella cosa che vuole trasformare Salerno nel Principato di Monaco, nella Monte Carlo del Basso Tirreno? Io le volevo chiedere, insomma,
7: lui
5: l'ha fatto prima?
7: È l'uomo dei tanti annunci, l'annuncite, possiamo dire. Lui annuncia tante cose, annuncia lo stadio, annuncia le strade, annuncia le cose, come se lui non ci fosse. In 30 anni queste cose potevano essere tranquillamente fatte, non le ha fatte, le fa a fine, le promette di farle adesso, non avendole fatte in 30 anni mi sembra un po' complicato. Io sono convinto che i cittadini salernitani sapranno vedere che è una città che non ha più bisogno di annunci, perché poi abbiamo situazioni drammatiche, il patidonomo che crolla, la piscina in difficoltà, i centri sportivi che chiudono, è una città che è stata distrutta dall'ultima amministrazione, che già arrivava da una situazione difficile, ma l'ultima amministrazione era una situazione De Luca. Nessuno ha mai pensato che Napoli fosse il vero sindaco della città, era De Luca che dava disposizione.
5: Il PD che farà? Cioè, nel senso, lui si presenta con un suo simbolo, con una lista civica?
7: Lui si presenta con delle liste civiche, il PD non ha la dignità del simbolo sulla lista.
5: Cioè il PD si scansa?
7: Il PD, non lo so, questo bisogna chiedere al PD, però i cittadini salernitani non troveranno sulla scheda
5: elettorale. Il segretario del PD della Campania.
7: Bisogna chiedere al figlio di De Luca.
5: Che è il figlio di De Luca, quindi
7: certo,
5: non
7: che
5: penso
7: il PD,
5: che è
7: il PD nella seconda città della provincia, della regione Campania, Salerno, la seconda città, i cittadini salernitani troveranno i simboli dei partiti di centrodestra, non troveranno il simbolo del Partito Democratico.
8: Quando ha lottato per mettere il figlio alla segreteria del PD della Campania, sapeva già che quella mossa gli sarebbe stata utile come lascia passare per ricandidarsi la quinta volta?
7: Penso di sì.
8: Va bene, grazie a Pino Picchielli di Forza Italia, con quale abbiamo parlato della nascita novità, del Principato
7: novità,
8: di Monaco.
7: Della novità De Luca.
8: Della novità De Luca.
7: Va bene, grazie.
8: Per la quinta volta, grazie.
4: 14:20, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Pino Bicchielli di Forza Italia. Io ricordo ai nostri ascoltatori che noi siamo sempre in attesa che inizi dall'Istituto Luigi Sturzo questo seminario nazionale di libertà e uguale intitolato Garantismo a Costituzione invariata verso Orvieto 24-25 ottobre 2006. Dovremmo essere abbastanza vicini all'avvio dei lavori. Vedo già Enrico Morando, il presidente di Libertà è Uguale, e intanto andiamo ad ascoltare un'altra intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo al senatore PD Antonio Nicita sul processo a OpenAI da parte di Elon Musk.
8: Radio Radicale, siamo col senatore Antonio Nicita per parlare del nulla di fatto sul processo OpenAI che aveva intentato Elon Musk nei confronti di Sam Altman, che aveva accusato di aver tradito la sua visione no profit. Allora, è stato un processo pieno di contraddizioni che è finito con un nulla di fatto. Allora, che cosa è successo? Che interpretazione dà di questa guerra tra colossi?
9: Allora, intanto il sistema americano è un sistema diverso, per cui in questa fase siamo in una fase processuale in cui sostanzialmente è stato espresso un parere da questa giuria e quindi diciamo è un caso che non ostacola, non impedisce altri, diciamo, altri momenti processuali come lo stesso Musk ha annunciato. Il punto tecnicamente è molto semplice, cioè Musk accusa Altman e gli altri di aver trasformato quello che era un progetto innovativo no profit in un progetto oggi, come sappiamo, altamente remunerativo. Ora, di per sé fare causa perché cambia la missione e diventa da non profit a profit da parte dell'uomo più ricco del mondo, diciamo, dà un po' da pensare, perché di solito le cause si fanno eventualmente nelle direzioni contrarie, cioè quando si perde una missione e un valore economico. In realtà quello che c'è dietro è molto semplice, cioè un'iniziativa giudiziaria da parte di Musk nei confronti di quello che è un grande concorrente sull'intelligenza artificiale rispetto a quello che lo stesso Musk sta facendo con Grok. E quindi l'unico appiglio che può avere per cercare di bloccare diciamo, la crescita di OpenAI è quello di cercare qualche giudice che gli dia ragione e lo possa reintegrare in un qualche ruolo dentro una società nella quale lo stesso Musk non era più in maggioranza. Per cui quello che io vedo dei profili invece di natura antitrust, cioè un tentativo di utilizzare la litigation da parte di Musk per bloccare un concorrente, come dire, molto forte. E da questo punto di vista vedremo, perché diciamo la common law statunitense ci ha insegnato molte decisioni creative, vedremo che cosa succederà.
8: Musk è caduto più volte in contraddizione durante il processo.
9: Sì, è caduto in contraddizione proprio perché...
4: 14:24, Radio Radicale, ci fermiamo qui con questa intervista di Lanfranco Palazzolo che naturalmente vi faremo riascoltare, che potete trovare sul sito di radioradicale.it. Andiamo in diretta con l'Istituto Luigi Sturzo per il Seminario Nazionale di Libertà è Uguale, intitolato Garantismo a Costituzione invariata verso Orvieto 24-25 ottobre 2026.
10: Va verso l'Assemblea che terremo a Orvieto a fine ottobre, che sarà più vasta e più comprensiva. A me toccava questa relazione introduttiva, che è centrata su quattro punti. Il testo l'ho inviato, comunque poi lo metteremo anche sul sito, quindi io non uso il testo scritto, ma vado un po' più rapidamente, in maniera più impressionistica. Il punto primo lo avevo intitolato: le istituzioni sono un bene comune e lo è il loro aggiornamento. Questo è il tema. Ora, noi abbiamo registrato per la terza volta la non approvazione di una riforma piuttosto ampia, 2006, 2016, 2026. E sono tre vicende abbastanza simili, nel senso che la maggioranza pro tempore, che però parte da una sovrarrappresentazione dovuta ai sistemi elettorali, per cui sia quella che aveva approvato la riforma per cui si votò nel 2006, sia la riforma Renzi del 2016, sia questa del 26, rispondeva in realtà a maggioranze relative del corpo elettorale, alla minoranza più forte, che era poi stata trasformata in maggioranza assoluta dai sistemi elettorali, e quando si è andati alla prova referendaria, diciamo, tutte le opposizioni si sono riunite, essendo maggioranza nel Paese, avendo per lo più fatto una campagna pro contro il governo, come era del resto già capitato nel 2006, anche se il governo Berlusconi era già caduto e si era scavallata la legislatura, sia nel 2016 sia nel 2026, quindi queste vicende sono abbastanza simili, non proprio uguali, nel senso che in particolare nel 2016 la riforma era partita come condivisa, la condivisione si era rotta dopo l'elezione di Mattarella, ma su queste vicende ha appena fatto tutte le vicende delle riforme costituzionali ha appena fatto un libro che esce il giorno 5 per Rubettino, per Pino Calderisi, che è qui, quindi se volete tutta la storia ragionata delle riforme costituzionali in Italia trovate qui tutte queste vicende. Ora, il tema è, quindi, è diventato evidente che se una riforma è fortemente conflittiva ed è sostenuta solo dalla maggioranza parlamentare pro tempore, le chance di successo sono più o meno pari a zero, a meno che non sia una materia non conflittuale. Nel 2001, in fondo, il referendum non fu conflittuale perché il centrodestra non fece campagna contro il titolo quinto perché riteneva che quella fosse una riforma rispetto a cui fare di più, ma non è che contestasse la direzione. E nel 2020 quello sulla riduzione del numero parlamentari era trasversale, non corrispondeva a maggioranza opposizione. Però il tema è questo: le riforme a maggioranza non si riescono a fare, ma le riforme condivise sono una necessità. E quindi l'esigenza che gli schieramenti adottino una linea di dialogo su questa materia, distinguendola nettamente dai temi normali, su cui è normale che le coalizioni siano alternative, è doverosa. Io vedo per esempio in questi giorni sostenere da parte dell'opposizione facciamo un tavolo sui salari, ma sui salari di per sé le maggioranze e l'opposizione devono pensare all'opposto, perché siamo una democrazia dell'alternanza, quindi invece le istituzioni non sono i salari, le istituzioni sono un bene comune e il terreno delle regole, su cui invece la regola deve essere questa. Invito a leggere il libro di Antonio Polito sulla Costituzione non è di sinistra, che ci interroga anche per evitare gli eccessi proprietari sul tema della Costituzione, che sono dannosi per la Costituzione. Che sostenere che la Costituzione è di sinistra significa che metà del Paese non si riconosce una Costituzione e quindi che bisognerebbe farne un'altra. Cioè dire che la Costituzione è di sinistra non delegittima la destra, delegittima la Costituzione. Se dopo 80 anni sostenere la tesi che solo noi ci riconosciamo la Costituzione è dire che la Costituzione ha fallito, mentre noi siamo convinti che la Costituzione abbia funzionato, non che abbia integrato progressivamente tutti. E quindi dobbiamo ripartire, almeno per la prossima legislatura, con questo atteggiamento di dialogo che poi era quello che c'è scritto. Io invito tutti a rileggere la tesi 1 dell'Ulivo. La tesi 1, la prima, non a caso la prima, diceva che la Costituzione era un patto da riscrivere insieme e che non era una materia uguale alle altre. La coalizione dell'Ulivo poi presentava proposte alternative al centrodestra, ma sulle istituzioni aveva delle idee che presentava e diceva sì, ognuno si presenta con delle idee, però poi deve essere disposto a negoziare a partire da questo. Quindi dobbiamo recuperare questo tipo di spirito, anche perché, come dimostra anche bene in ultimo il libro di Polito, tutta la seconda parte è costruita dentro i mesi della guerra fredda, nel clima, non il clima che ricordiamo in questi giorni per l'ottantesimo dell'elezione della Costituente, del primo voto alle donne, del governo di unità, dei governi di unità nazionale che c'erano, che questo è l'inizio della Costituente, è un inizio molto più bello. Certo c'è il conflitto monarchia-repubblica, però il clima era un clima unitario, anche perché si governava insieme e si faceva la Costituzione insieme, che è lo scenario che si rompe nella primavera 47, e non a caso anche una serie di cose che si erano pensate all'inizio cadono dalla primavera 47, perché c'è il problema della polizza di assicurazione reciproca, perché ormai gli uni governano, gli altri stanno all'opposizione, c'è la grande frattura della guerra fredda e tutto il testo è concepito in sostanza per governare il meno possibile. E il costo delle non riforme non è uno scherzo. Noi abbiamo ancora un rapporto centro-periferia senza un senato delle regioni, che è una cosa monca, non sta in piedi. Non è che per esempio lo stato di salute del nostro bicameralismo sia rimasto uguale dopo le mancate riforme del 2006-2016, perché altrimenti uno potrebbe dire vabbè, le riforme vengono bocciate, viviamo bene lo stesso. Il bicameralismo è stato soppresso, non è stato soppresso dalla riforma di Berlusconi del 2006 o dalla riforma di Renzi del 2016, è stato soppresso perché, non potendolo riformare, si è deciso che non esiste più. E quindi abbiamo il monocameralismo alternato. Quindi ci sono due camere, decide solo una e l'altra dice solo sì. No, questo non c'entra nulla col disegno originale della Costituzione, non ha nessuna razionalità interna. Una qualsiasi riforma, più o meno ben congegnata, sarebbe molto meglio di questo strazio a cui noi assistiamo. Quindi lo status quo non è difendibile, quindi questo spirito di dialogo deve essere rigorosamente ripreso. Comunque, se alcuni dei nostri gruppi vogliono presentare questi due bei libri di Peppino Calderisi, La storia delle riforme, e di Polito sulla Costituzione, anche con presentazioni congiunte, incastrando gli autori, secondo me è un terreno di molto utile per la conoscenza empirica. Secondo punto, la seconda tesi è le nostre due irrinunciabili priorità, democrazia governante e garantismo. Allora, noi siamo da sempre convinti che ci vogliono governi scelti dai cittadini. Punto. Il cittadino arbitro del governo, secondo la nota frase di Roberto Ruffilli. Perché in Italia i partiti, con sistemi non da democrazia governante, non sono in grado di dar vita a intese stabili e chiare. Si parla spesso di imitare norme costituzionali o elettorali dei paesi e repubbliche parlamentari normali. Negli altri paesi c'è una regola vincolante, tanto vincolante quanto non scritta, per cui il primo partito della coalizione che si forma esprime il premier che ha candidato prima come tale alle elezioni. Non è scritta la norma. Ma in Germania, quando ci si siede a fare la coalizione di governo, si negozia su tutto, ma non sul premier. Il premier lo fa come vincolo assoluto, inderogabile, quello che è stato indicato dal primo partito prima delle elezioni. Lo stesso funziona in Spagna e da altre parti. In Italia nessun partito accetta questa consuetudine costituzionale. Quando noi abbiamo degli esiti non chiari, un conto è se c'è un esito chiaro, allora un altro ragionamento, gli esiti non chiari, da noi vengono fuori cose che non accadrebbero da nessun'altra parte. Nell'ultimo caso di elezioni non chiare divenne Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si fa fatica a spiegare a qualsiasi osservatore straniero che non era stato indicato dal suo partito come Presidente del Consiglio, ma non era neanche stato candidato per una carica di deputato o di senatore. Sì, era sconosciuto a chiunque avesse votato, compresi quelli che avevano votato per il suo partito, alle elezioni. Allora, se il tema è questo, il sistema di regole ci deve dare quello che il sistema dei partiti non è in grado di darci. Non possiamo avere partiti deboli e regole deboli. Uno dei due poli deve essere forte. Siccome da noi i partiti non sono in grado di essere forti, devono essere in grado, le regole, di essere forti. La seconda discriminante è il garantismo e l'attuazione piena, in tutte le forme possibili, dell'articolo 111 della Costituzione, di cui abbiamo parlato. Allora, per noi queste due cose sono elementi identitari, nostri. Per noi, per la nostra storia, noi non siamo proporzionalisti. Non siamo e non saremo proporzionalisti. E non siamo e non saremo giustizialisti. Dopodiché, siccome la vita politica è fatta di accordi, di intese e così via, siamo disposti a lavorare con coloro che sono garantisti, anche se hanno il peccato ancora non redento di essere proporzionalisti. Così siamo disponibili a lavorare per la democrazia governante anche coloro che hanno il peccato non redento di essere giustizialisti, e pur ritenendo fondamentale una logica bipolare, perché il bipolarismo è sinonimo di chiarezza e responsabilità, tutte le vicende terzopoliste partono anche da ragionamenti condivisibili, ma producono un'eterogenesi dei fini. Sì, quelli che fanno i terzi poli partono dal presupposto che i poli, gli altri, sono troppo radicali, ma uscendone, andando fuori, fanno sì che gli altri poli siano ancora più radicali. Questa è una vicenda, maturata dal 94 in poi, che ci fa essere bipolaristi. Ci ho detto, noi siamo bipolaristi, siamo stabilmente nel centro-sinistra, siamo dispostissimi a lavorare anche con coloro che non sono bipolaristi, anche con coloro che nel centro-destra hanno analoghe visioni su questi due punti. Terzo punto, siccome in termini istituzionali la legislatura si chiude a Costituzione invariata, ma c'è un dibattito sulla legge elettorale, ribadisco le cose che abbiamo scritto nel documento, elenco le priorità di indirizzo che abbiamo esposto nel documento Libertà Eguale, quello di alcuni di noi che siamo andati in audizione. Il pareggio elettorale

le elezioni ripetute bisogna che il primo partito e qualcun altro siamo d'accordo per dar vita a alleanze diverse a quelle a cui ci si aspetta dopo il voto. Siccome non sembra che i primi due partiti in Italia oggi siano in grado di appoggiare insieme uno stesso governo, sia di grande coalizione sia mascherato come governo tecnico, lo scenario più probabile di un pareggio sostanziale, cioè di una maggioranza affidata a forze non schierate nei poli, oppure con soglie minime di maggioranza tipo il governo Prodi del 2006, sarebbe che si vota a ripetizione ed è peraltro improbabile che gli elettori, votando in maniera ravvicinata a ripetizione, votino diversamente. Quindi il pareggio può creare un avvitamento di sistema. Non lo dice nessuno che se oggi il Presidente della Repubblica chiama le due leader, che probabilmente saranno ancora le due leader dopo il voto, questi siano in grado di dirgli di sì, facciamo un governo tecnico insieme. Secondo me non esiste. Quindi il tema della riforma elettorale non è un tema che è inventato, è un tema vero. Ma anche se fosse possibile smontare e rimontare le coalizioni dopo il voto con un governo tecnico subito dopo il voto è una campagna violenta per l'astensionismo elettorale, perché un conto è se il governo scelto dagli elettori a un certo punto per problemi reali si sfascia in corso di legislatura e si chiude una legislatura con una soluzione d'emergenza. Questo lo conosciamo, c'è cioè dei pro e dei contro. Ma iniziare la legislatura, che gli elettori votano e il loro voto deliberatamente non conta niente, è la migliore campagna per non votare più. Si discute tanto dell'astensionismo, ma questo è un elemento assolutamente rilevante. Oltre al problema di cosa succede se si formano governi spuri, quale vantaggio si regalano alle forze che stanno fuori da questo accordo. Vi immaginate un governo tecnico sorretto dal Partito Democratico e Fratelli d'Italia, ove fosse possibile, quale meravigliosa autostrada per i partiti che ne restassero fuori. E quindi il tema della riforma elettorale esiste ed è doveroso e occorre trovare un sistema ragionevole per determinare un successo elettorale chiaro. Il testo della maggioranza commette l'eccesso di zero, commette vari errori, tra cui l'eccesso di zero di trasportarci alla soglia del 60% dei seggi, che non serve solo a governare, ma che rischia di alterare gli equilibri perché si avvicina alle soglie per elezioni CSM, Corte Costituzionale, e di fatto finisce per mutare anche l'identikit del Presidente della Repubblica. Perché è evidente che il Presidente della Repubblica viene sempre eletto nell'ambito politico-culturale della maggioranza di governo del momento. Ma un conto è avere una maggioranza limitata, che comporta la ricerca dentro la maggioranza pro tempore di una persona dialogante, un conto è una maggioranza spropositata che può far sì che venga eletta una persona divisiva, con problemi poi di interpretazione del ruolo presidenziale, oltre che di percezione degli elettori, che non a caso con le maggioranze ristrette in maniera benefica, sotto il secondo sistema dei partiti, nessun Presidente del Consiglio è mai riuscito a diventare Presidente della Repubblica ed è un bene, perché l'opinione pubblica non li avrebbe, chiunque fossero, non li avrebbe avvertiti fin dall'inizio come persone in grado di esercitare quel ruolo neutrale. Il secondo tema è quello della scelta dei rappresentanti. Il sistema delle liste bloccate, che in sé è un sistema ragionevole, è stato fortemente delegittimato per l'uso che ne è stato fatto e per l'uso con effetti conformistici che vediamo anche in questo momento nel dibattito interno dei partiti. E quindi addirittura raddoppiarlo con una lista bloccata di partito e una di coalizione, diciamo, è un insulto all'opinione pubblica. Però il rimedio non sono le preferenze, non sono le preferenze in grandi circoscrizioni. Io segnalo che rispetto al primo sistema dei partiti, dove le preferenze creavano un sacco di problemi già allora, noi non abbiamo più l'autorizzazione a procedere e abbiamo un reato indistinto come il traffico di influenze. Allora, e le preferenze, alla fine, molte delle cose che tu fai per prendere preferenze, sono configurabili da dei pubblici ministeri molto espansivi come traffico di influenze, voto di scambio. Cioè, vuol dire che un Parlamento non eletto col voto di preferenza è esposto a offensive del potere giudiziario, offensive di massa, tale che l'equilibrio dei poteri, anche sui temi di cui parliamo oggi, non è uno scherzo. Vedo questo tema non affrontato come se si potesse rimettere l'orologio indietro al voto di preferenza senza contare queste nuove tipologie, piuttosto

0: crescenti dei reati su cui bisognerebbe forse riflettere in maniera riduttiva, a prescindere anche dal dibattito sulle preferenze, e dall'assenza di autorizzazione a procedere. Quindi questo è il nodo, per cui la soluzione che abbiamo proposto e che ci sembra ragionevole, che anche quella ha tanti controindicazioni, lo so bene, le so bene tutte, però il sistema uninominale di partito proporzionale ha comunque l'effetto di non determinare questi danni rilevantissimi che provocherebbe il voto di preferenza nell'equilibrio sui poteri e di superare uno strumento comunque delegittimato come quello delle liste bloccate. Mi sembra che sul primo punto l'idea che il premio sia eccessivo, le situazioni stiano evolvendo, nonostante che l'opposizione, invece che fare una campagna su questo, dica che non vuole discutere del tema, invece dovrebbe discutere facendo valere questi argomenti. È un po' curioso che solo i professori in audizione facciano questo e non anche i parlamentari dell'opposizione. Vabbè, comunque, ognuno fa quello che può. E mentre ancora il secondo tema, la tentazione di mantenere le liste bloccate sembra ancora dominante, e questo è un problema rispetto alle, a come l'opinione pubblica vivrà questo. Quarto e ultimo punto, ci siamo poi esercitati nel riflettere su una serie di proposte che io qui elenco e che forse diciamo, una parte dei nostri interlocutori di oggi stanno particolarmente a cuore, perché comunque pur avendo perso sul terreno maestro che per noi era importante la riforma costituzionale, esistono almeno una decina di idee che si possono lanciare nel dibattito di questi giorni per iniziative garantiste a Costituzione invariata, oltre a evitare che ce ne siano altre che vadano in senso opposto, altre cose già decise che vadano in senso opposto, perché già si è deciso che non si possono intercettare a strascico le persone e in nome dell'emergenza questa cosa non può essere travolta, già si è stabilito che ci sia un GIP collegiale, pone i problemi di attuazione, ma ci deve essere alla fine il GIP collegiale. Quindi noi abbiamo in queste settimane dei rischi di andare indietro rispetto a scelte ordinarie già fatte che vanno invece presidiate. Se ci sono dei problemi si affrontano, ma non negando l'indirizzo. Le varie proposte sono anzitutto rilanciare sui collegi uninominali per l'elezione del CSM. Le elezioni sono già state indette ieri per il mese di ottobre, ma niente vieta che a 6 mesi di distanza si possa comunque fare una riforma elettorale e passare ai collegi uninominali, che era la soluzione da noi ritenuta da sempre preferibile. Poi si è respinta la divisione in 2 CSM, ma niente impedisce con legge ordinaria di dividere il CSM in 2 sezioni, recuperando questa esigenza netta di distinzione che è coerente col nuovo 111. Poi abbiamo il tema di fondo di dare
1: Radio Radicale, sono le 14:44 minuti, siamo in collegamento con l'Istituto Luigi Sturzo per seguire il Seminario Nazionale di Libertà Uguale.
0: Che era la soluzione da noi ritenuta da sempre preferibile. Poi si è respinta la divisione in 2 CSM, ma niente impedisce con legge ordinaria di dividere.

0: 14:45 minuti in Radio Radicale, abbiamo qualche problema con il collegamento. Vi ricordo ancora in diretta dall'Istituto Luigi Sturzo per il Seminario Nazionale di Libertà e Uguale.
1: Sempre in relazione all'equilibrio tra poteri, dar seguito in modo ponderato e attento alla responsabilizzazione del Parlamento, varata con la riforma Cartabia, finora senza esito, su identificare delle priorità nell'esercizio dell'azione penale, che non possono essere lasciate solo alla discrezionalità giudiziaria. È importante che il CSM approvi la cosiddetta delibera antigogna nella prossima seduta, perché il cittadino non può essere massacrato da notizie che lo danno per colpevole e ignorato una volta che viene assolto. E poi è da riprendere l'idea che il plenum del CSM passi al voto. Segreto sulle proposte della Commissione in carica in modo tale che il peso delle correnti almeno. E poi è da riprendere l'idea che il plenum del CSM passi al voto segreto sulle proposte della Commissione in carica in modo tale che il peso delle correnti almeno per questa via sia ridotto. Ecco, noi abbiamo fatto questa lista, questa può essere una prima lista da ragionare per proseguire sul lavoro referendario, però. Molti hanno voluto votare contro il governo, molti dicevano che sono garantisti, ma non volevano toccare la Costituzione. Noi li prendiamo sul serio e facciamo queste proposte a Costituzione invariata. E con questo io avrei chiuso. Faccio io da regista degli interventi. Coloro che hanno problemi di rapida ripartita possono. Ferroviaria o aerea? Ferroviaria o aerea? Qualcuno che rompa il ghiaccio? C'è lui? Siete in tre, voi tre. Poi Benedetto e poi Salvi. Allora Benedetto, se
2: no, no, no, no, è simile.
1: No, ma se sei vai. Vi autopresentate?
3: Sì, grazie. Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi. Allora, io ho capito perché mi invita Ceccanti a questi incontri, no? Perché ha bisogno di qualcuno che la pensi completamente all'opposto. No, ora ti dico. Come all'opposto delle sue tesi, siccome fondamentalmente un liberale apprezza questo confronto. Senti Stefano, sottoscrivo tutta la parte, la seconda parte, quella che riguarda il processo penale, e ti preannuncio che abbiamo dato vita in fondazione a un osservatorio sulla giustizia liberale, presieduto da un nome a caso, Gian Domenico Cajazza, e nei prossimi giorni, presenteremo in Senato questa struttura della fondazione. Che si confronterà innanzitutto con te, con voi, con Libertà Eguale su questi temi, ma ti posso dire che praticamente li condividiamo tutti, sono i nostri. Hai ragione, ci sono alcuni altri su cui possiamo lavorare, ad esempio quelli delle soluzioni negoziali del processo, no? A mio avviso dovremmo incentivare le soluzioni negoziali del processo. Oggi va a dibattimento l'80%, la media a cui aspireremmo a dibattimento rispetto all'udienza preliminare è che andasse il 20% a dibattimento, e lì c'è da lavorare parecchio su questo. Tu hai accennato al fallimento, no, tu l'hai accennato in chiave più problematica. Io parlo in maniera netta e definitiva del fallimento dell'udienza preliminare. L'udienza preliminare non c'è più, è fallita. Ormai chi fa l'avvocato penalista lo sa, va all'udienza preliminare, aspetta, prova a parlare o parla sapendo ben consapevole che non è ascoltato, il giudice apre e dice allora 12 aprile 2026, c'è cioè già la data pronta. Perché? L'ho scritto in questo libro che sto presentando. Perché anche lì si è insinuata nella testa del GIP, in quel caso del burocrate GIP, quello che è la malapianta che riguarda tutta la nostra burocrazia. Ma perché devo decidere? Scusa, posso tranquillamente non decidere, decidono altri al posto mio, e questo è come il burocrate che passa al suo superiore e il GIP che dice: vabbè, ma ho capito, vattela a vedere, sarai innocente o no, ma vattela a vedere col tuo giudice naturale. Cioè, con il giudice del dibattimento, non pensando che quel signore in quel momento è rovinato per tutta la vita. Ma guardate, è l'approccio, qui ci sono dei penalisti, è l'approccio che ogni giorno, ogni mattina vediamo nelle aule di giustizia. C'è il grande problema delle carceri, su cui sicuramente bisognerà lavorare e lavorare intensamente, ma sono tutte cose su cui mi trovo in perfetta intesa con Stefano Ceccanti. E allora andiamo subito al cuore, a quello che a lui sta a cuore soprattutto. Tutti i temi da cui dissento sono tutti quelli della prima parte del suo intervento, cioè quello che riguarda, dissento da lui ma difendo dal mio amico Peppino Calderisi, da altri amici che sono qui e lo sanno, perché io sono, diceva Salvatore Valitutti, qualcuno lo ricorda in quest'aula, no? Parlava, sai, quest'uomo, parlava salernitano. Diceva: io non sono nei consigli nazionali del Partito Liberale, io non sono una minoranza, io sono una unicanza. Ecco, sentito parlare Ceccanti, visto che anche lui la pensa all'opposto di me, ormai ho capito che sono un'unicanza. Sono l'unicanza che è fermamente convinto del sistema proporzionale. Possiamo discutere, proporzionale, sbarramento, non sbarramento, alla tedesca, ma non mi interessa e non voglio sapere chi ha vinto le elezioni la sera delle elezioni, alla ruota della fortuna, so chi è che ha vinto ai pacchi, alle elezioni non mi interessa saperlo. E Stefano, te l'ho detto tante volte, non è vero questa storia che chi vince... Hai fatto proprio l'esempio dei paesi, i più importanti in Europa, in cui c'è già stato il principio un posto. Tu lo sai meglio di me, perché sei un maestro assoluto in questo. Chi ha vinto in Spagna, però, non lo ricorda nessuno. Nessuno si ricorda chi è arrivato primo in Spagna. Ora ci arrivo. Ha vinto primo in Spagna il Partito Popolare. Il primo ministro spagnolo, leader della sinistra europea, è un socialista. Sì, anche questa storia, e poi continuo, del primo dei quelli che hanno perso, ma mi fa piacere che animo la discussione in sala, questa storia del primo di quelli che sono arrivati secondi o terzi, sì, è un'invenzione, ci possiamo inventare che chi riesce a fare la coalizione è il primo dei terzi, va bene. Vogliamo parlare dell'Olanda? Ci sono due partiti liberali sui tre partiti che hanno l'8 e il 10%, e il primo ministro è un liberale di D66, poi c'è anche VVD. Ma vogliamo andare nella Germania? Benissimo. Ma in Germania che cosa succede? Sempre si presenta l'FDP che non piglia il 5%, poi e dice: io, il mio programma è questo, rigoroso in economia, eccetera, e poi mi alleerò con quelli... Mi alleerò con quelli che sono più vicini, più simili a questo mio programma. L'altra volta non ha preso neanche il 5%, non ha fatto in tempo ad allearsi con nessuno, non mi venite a dire che a questo punto alla Germania è ancora un altro caso unico, perché in Germania non vale né quello che dico io né quello che dice Ceccanti. Il governo l'hanno fatto il primo e il secondo, perché di questo parliamo, che erano esattamente... Esattamente i due leader dei due partiti che si proponevano di formare un governo di coalizione, i popolari e i socialisti. Posso continuare all'infinito, non c'è un solo paese, uno solo, dove la sera delle elezioni, neanche quelli più maggioritari possibili, si sa il nome di chi andrà a governare. Ma noi abbiamo sta fissazione, soprattutto le destre, come tu mi insegni, hanno sta fissazione, no? Che devono sapere, perché se no c'è l'inciucio, qual è l'inciucio non si capisce, che poi magari si formano al centro delle maggioranze che possano governare. Non so perché questo si deve chiamare inciucio, se volete chiamiamolo inciucio e così siamo tutti più contenti. Allora, posso continuare sul tema, ma la finisco qua. Io lo so cosa faranno, che me l'ha spiegato Ceccanti, e quello che stanno facendo. Sono andato in audizione e gliel'ho detto. Voi potete, per evitare i palesi rischi di incostituzionalità che ci sono palesi, aggiustare le tre cose, sono esattamente quello, le tre questioni che sono palesemente incostituzionali, platealmente incostituzionali. Oppure potete fare altro, potete volare molto più alto. Io proponevo il sistema tedesco, per carità, c'è Canti e ognuno di voi proporrà quello che gli pare. Ovviamente quello che stanno facendo, e che ho qualche dubbio però che riusciranno a portare fino in fondo, poi vedremo, è quello di sistemare i tre punti palesemente incostituzionali, se no il mio amico Alderisi si dava fuoco in piazza Montecitorio se continuavano così, no? E beh, quello che abbiamo letto oggi, che abbiamo letto sui giornali, poca piccola cosa che non mi convince, che non risolve i problemi di questo Paese. Faccio un solo accenno e chiudo, e mi avvio a chiudere su aspetti che sono più sociopolitici. Guarda Stefano, questa storia del bipolarismo, del bipartitismo, quello che io chiamo bipopulismo, poi ce lo ritroviamo nella società, poi non ci lamentiamo se in questa società, non parlo solo dei social, parlo di quello che vediamo tutti i giorni, abbiamo questi scontri feroci. Io questi scontri nei paesi dove vigono sistemi anche elettorali diversi non li vedo con la virulenza in cui li viviamo in questo paese, l'un contro l'altro armato. Li vedo ad esempio negli Stati Uniti, dove c'è l'esaltazione del sistema auspicato che tu auspichi. La vedi in altri paesi, dove sono forte le autocrazie. Nelle democrazie liberali questi scontri non li vedo. E chiudo veramente, e poi mi scuso, c'è un treno. L'ultima cosa poi mi divide con Feroce invece da Stefano Ceccanti, perché lui è il primo oppositore di quanto sto per dire. La Fondazione Einaudi ha elaborato, ha depositato con due parlamentari, Calenda e Lombardo, al Senato una proposta di legge di assemblea costituente. Guardate, però Stefano, quando ti sento parlare capisco che lo abbiamo fatto nello spirito che tu auspichi. Tu dici sì, lo spirito è quello, però la soluzione non può essere quello. Lo spirito è di dire alle forze politiche, sentite, per un momento riuscite a mettervi d'accordo sulle regole del gioco, non sul gioco, sono un liberale, per me il metodo viene prima del metodo, sulle regole del gioco, sulla cornice, riuscite a mettervi, poi ognuno, 100 eletti, sistema proporzionale purissimo, ognuno faccia quello che deve fare in uno spirito costituente, e i costituenti non saranno rieleggibili la volta successiva in Parlamento. Abbiamo usato una serie di accorgimenti, ci hanno lavorato, Stefano lo sa, anche costituzionalisti illustri, a questa proposta, e lì è depositata. Non ne parleremo ora, non ne parliamo, sono convinto che prima o poi ci si arriverà a questo, perché non c'è altro da fare, perché se no le buone intenzioni, mettetevi d'accordo, però poi vediamo ogni giorno, ogni momento quello che succede tra gli schieramenti e all'interno degli schieramenti, perché questa storia del bipolarismo porta i populisti ad essere o preponderanti o con un peso enorme sia sulla destra che sulla sinistra. Grazie.
1: Queste cose le ha scritte nel libro Liberale è predicare inutilmente, un altro libro che si può presentare a contraddittorio con gli altri. Editore Rubettino.
4: Grazie, Vittorio Minervini del Consiglio Nazionale Forense. Allora, siamo molto delusi ovviamente da quello che è successo il 22 e il 23 marzo. E noi come CNF, come Dubbio, il nostro giornale, abbiamo organizzato immediatamente, dopo 15 giorni alla Capranichetta, un incontro con le forze politiche per dire che la giustizia non deve essere un tema che è stato risolto, che deve essere dimenticato. E tutti i parlamentari si sono ovviamente impegnati, ma si sa quanto possono valere le parole dette in quei momenti. Senz'altro però la giustizia deve essere riaffermata come centrale nel prossimo programma, soprattutto delle forze progressiste. Abbiamo già visto che comunque la magistratura non ha avuto nessun tentennamento a continuare con quello che è l'abitudine che hanno avuto fino ad oggi. Anche recente il discorso del correntismo del CSM è comunque radicato. Abbiamo bisogno di riforme nella giustizia, nella giustizia penale, nella giustizia civile, e soprattutto nella magistratura. Io apprezzo molto la proposta che è stata adesso presentata da Stefano Ceccanti e mi auguro che comunque possa essere portata a casa. C'è l'altro tema che però a cui ha fatto cenno adesso, il tema del carcere. Il carcere è lo scandalo dimenticato. Dove vivono i carcerati? Noi abbiamo fatto un convegno l'anno scorso chiedendo che si passasse dal concetto di edilizia penitenziaria e architettura carceraria, perché l'edilizia è il luogo dove stanno i polli, dove sta un qualsiasi altro, è un volume. L'architettura è invece dove vive l'uomo. E soprattutto abbiamo poi voluto approfondire il tema del carcere e della femminilità. E ovviamente dove è disastroso il modo con cui vengono trattate le donne. Però questi sono tutti argomenti che sono stati dimenticati dal centrodestra, anzi con una volontà ovviamente giustizialista. Devo dire che anche il centrosinistra ha fatto del suo, perché se la riforma Orlando fosse stata portata a casa quando doveva essere conclusa, non saremmo in questa situazione. La giustizia quindi è un tema centrale. Poi c'è il problema, ovviamente, di quello di cui ha parlato adesso Stefano, e mi spiace che sia andato via, ma anch'io in un certo senso mi iscrivo al partito della unicanza, perché probabilmente oggi non è certo l'alternativa, non è certo una soluzione, però è il luogo dove si può costruire il dialogo tra parti. Oggi noi abbiamo perso il dialogo soprattutto dei nostri figli con i nostri figli e dei nostri figli con i nostri figli, e questo è il problema più grave. Le nuove generazioni non fanno altro che radicalizzarsi senza comunque costruire nulla, da quello che io vedo, per quanto riguarda il loro futuro. Allora forse il proporzionale poteva essere un modo di riappropriarsi di quel corpo intermedi per andare a formare un dialogo tra intergenerazionale e tra generazioni. Però è una ragione di Stato e condivido pienamente le proposte che ha fatto Stefano Ceccanti. Naturalmente però a questo punto bisogna che i programmi dei partiti siano chiari, siano oggi col sistema maggioritario si parla per slogan. Ormai la visione prospettica è minima e di un futuro di qualche mese. Dobbiamo, nel programma che il centro-sinistra, la sinistra vuole proporre, deve essere chiaro quello che è evidente, cioè oggi viviamo un mondo estremamente complesso dove noi come italiani, come europei, siamo preoccupati di quello che sta accadendo. Ed allora nel prossimo governo, nel programma di chi vuole governare, dovrà essere ben presente un'idea di Europa diversa, partendo ad esempio dal tesoro europeo. Noi abbiamo una moneta europea, ma non abbiamo un tesoro europeo. Dobbiamo partire anche da un altro concetto, che è quello che la difesa europea deve essere difesa europea. Noi dobbiamo avere uno Stato che sia un superstato rispetto agli Stati nazionali, arrivare a una vera federazione. Soltanto in questo modo possiamo riappropriarci di quello che sono le nostre vere radici, di quell'umanesimo che comunque fa parte della nostra cifra, e soltanto in quel modo potremo dare comunque un minimo futuro a noi, ma noi ormai abbiamo i capelli bianchi, ma soprattutto a chi aspetta un nuovo avvenire.
5: Buonasera, intanto due domande flash qui al maxi esperto. Ma la questione Camera-Senato come l'hanno risolta o come va risolta?
1: Noi abbiamo detto di fare delle norme di coordinamento e di far scattare il premio solo se la stessa coalizione vince in ambedue, altrimenti la distribuzione non può che essere proporzionale, ma non so se l'abbiano risolta.
5: Secondo, il problema delle candidature è stato sollevato perché oggi il parlamentare è nominato dal segretario del partito che fa le liste. Cioè è un problema rilevante.
1: Abbiamo proposto i collegi uninominali proporzionali.
5: Chi lo mette uno nel collegio uninominale?
1: Ho capito, però quelle sono decise sempre secondo le regole interne dei partiti.
5: Non dobbiamo fare una legge sui partiti per dargli delle regole un po' più democratiche?
1: Siamo
5: no?
1: Un po' massimalisti. Sì, ma Radio Radicale...
5: Claudio ricorderà che quando fui candidato con la legge che piace a te al Senato, uninominale proporzionale su Occhetto che ci teneva, si votò nel Comitato Centrale e Bettini fece il pazzo, non gliene fregava niente, ma c'era quello di Civitavecchia, lui era il segretario regionale e si votò. Perché non si può rifare pure mo', non ho capito.
1: Sì, ma un conto è se tu dici che un partito deve darsi al suo interno queste regole, un altro conto è se dici che
5: fai una legge. Che fai una legge. Dici il partito deve darsi al suo interno queste regole. Basta. Dunque, come, ripigliando una cosa di una battuta di Altan, dopo questo referendum mi sono venute in mente idee che non condivido, diceva Altan. E l'idea è quella che molto bene ha illustrato il presidente Benedetto poco fa. Ma vorrei arrivarci partendo dal referendum. Questo referendum è stato uno scontro apolitico, non di merito, e c'è chi l'ha riconosciuto esplicitamente. Bettini dice: a me piace il sì, ma il mio partito è per il no. D'Alema più cripticamente, ma in cui, diciamo, i due schieramenti battagliavano gli uni sulla base di menzogne e colpita l'indipendenza e l'autonomia della magistratura in una legge che cominciava a rafforzare, e gli altri parlando della famiglia di Grallasco, attaccando i magistrati sulle cose più diverse. Noi in merito non si riusciva a discutere. Perché? Secondo me, ma può darsi che sbagli naturalmente, è una conseguenza di questo bipolarismo, bipartitismo sgangherato che abbiamo in Italia. Allora, il tema della proporzionale è un tema, ma siamo sicuri che ci serve? Ormai non è più la politica che fa gli schieramenti, ma la matematica. E Vannucci c'è il 4%, come si fa a non pigliarlo? Rifondazione Comunista, più che legittimamente, vuole entrare anch'essa nella coalizione di centrosinistra. E perché non ha magari i voti di Vannacci, ma perché rinunciare in una competizione così stringente? Ma si è detto dopo le elezioni, e dopo le elezioni poi questi come vanno avanti con idee e posizioni così diverse, e comunque come manifestano, diciamo, fedeltà, lealtà agli orientamenti dei rispettivi partiti, che sono diversi. In tutta Europa ormai ci sono tanti partiti diversi, non è più il tempo del bipolarismo, del bipartitismo. In Inghilterra sono 6. Allora, forse un po' di bagno di proporzionale, lo dico con grande, perché vado contro mie idee molto consolidate, quindi lo dico con grande cautela, ma mi piacerebbe che se ne discutesse, potrebbe essere utile. Poi, certo, me l'ha detto il presidente Benedetto la sera, non si sa chi ha vinto, pazienza, e si aspetterà un po', anche perché in base alla nostra Costituzione gli elettori votano per scegliere i parlamentari, non per scegliere il governo. Oppure si fa una cosa diversa, che allora va discussa quella, il cosiddetto premierato, la riforma ancora una volta costituzionale, in cui il popolo vota per chi governa. Ma se il popolo vota il parlamentare, perché deve sapere prima, poi deve sapere la sera stessa che ha vinto? Dico questo perché questo bipolarismo sgangherato, che è impressionante da una parte e dall'altra, adesso si fa facendo questa legge elettorale, ma è possibile che l'attuale opposizione rifiuti persino di discuterne? Dove stiamo? Come si fa? Si può ragionare in questo modo? Ed è stato detto, non mi ricordo, forse da te, facciamo il tavolo sui salari. Ma no, sui salari un paese, tra virgolette, normale, e uno la pensa in un modo e uno la pensa con l'altro, se no non ci sarebbero più né destra né sinistra né centro. Poi volevo dire, perché ho letto la sua relazione che gentilmente mi ha mandato Stefano, e mi sono delle cose che mi sono appuntato. Scusate quindi se vi do un'occhiata, perché le ho appuntate sul momento e volevo esporre. E c'è questa delegittimazione reciproca, oltretutto, dei due poli, che non fa bene a nessuno dei due. Perché molti pensano già, credo adesso, vabbè, se uno è peggio dell'altro, ma che vada a votare? Una delegittimazione continua che va oltre, diciamo, meno democristiani e comunisti si faceva all'inizio, sì, perché ma insomma, cercavano di mantenere una civiltà di rapporti. Certo, nessuno impedirebbe con un sistema proporzionale, poi c'erano gli sbarramenti, tutte queste cose, di dire prima del voto non solo chi gli piacerebbe che facesse il primo ministro, ma anche chi, con chi gli piacerebbe allearsi, ma non come una costrizione giuridica, è una cosa di cui uno risponde davanti all'elettore, il quale poi valuta e giudica, anche perché è con sistemi maggioritari che abbiamo avuto, tu ne parlavi, i governi cosiddetti tecnici, i cambi di maggioranza, non mi ricordo Conte come fu, che aveva, non aveva vinto nessuno perché c'erano tre poli allora.
6: Fu l'accordo del Conte 2
5: No, il Conte 1.
6: Il Conte 1 fu l'accordo.
5: Perché Salvini si sfilò da Berlusconi.
6: No, il Conte 1 era, Salvini ruppe l'alleanza di centrodestra e chiese però al Movimento 5 Stelle di non dargli Di Maio ma di mettere
5: Metterne un altro. Quindi voglio dire con tutto, e quella era una legge bipolare, con che legge che votavo?
6: No, non mi ricordo il Rosatello. Il Rosatello.
5: Vedi che non è il popolo che l'ha scelto.
6: Era il Rosatello.
5: E tu vuoi impedire al segretario generale del Quirinale di scegliere il capo del governo? Non c'è meccanismo giuridico che ti potrà costringere, che ti potrà fare ottenere. Questa non la sapevo, poi me la spieghi. Quindi in conclusione io credo che questa esperienza del referendum e questo sgangherato bipolarismo che include da Pannucci a sinistra e forse anche potere al popolo a destra, forse potere, perché? Ma è giù, normale che è così, e chi ha fatto politica lo sa, devi vincere, non è come diceva De Coubertin, alle Olimpiadi vai per partecipare, non per via la politica, no, vai per vincere. E quindi se hai bisogno di 15 voti e ti devo dare questo o quell'altro, cerchi di prenderli. Quindi il sistema deve indurre a comportamenti più virtuosi. Ho finito. È un'idea che mi è venuta stamattina leggendo il tuo testo, ma non perché corrisponde, al contrario. Però forse se anche fra noi ne discutessero un poco potrebbe essere utile, perché ho l'impressione che, e poi parliamoci chiaro, questa cosa della legge elettorale, se non ho capito male, però tu sei dentro, segui tutte queste cose, io non c'ho più, il PD non vuole cambiare perché dicono, ma è vero che con i collegi uninominali pigliano più seggi, non è vero? O fu il capolavoro di Letta che li fece, vabbè, poi ce lo spiego le conclusioni se credi utile. Ma così non va bene che si discuta una legge elettorale in questo modo, che ci si insolentisca a vicenda, e l'opposizione che dice riferisci in Parlamento, quando quella può riferire in Parlamento, bandiere, cose eccetera, e viceversa il governo, ma mi sembra una cosa che dobbiamo continuare la prossima volta, spero a parti invertite, perché essendo diciamo orientato a votare questo che chiamano campo largo un po' troppo forse, e poi non funziona bene la democrazia così, e credo che sia uno dei fattori anche di questo incremento dell'astensione che potrebbe essere preoccupante. Però come ho detto all'inizio sono idee che mi sono venute così stamattina e può darsi che mi passino se mi... Grazie. D'accordo sulle proposte della giustizia, bisogna tenere aperta la questione, anche se immagino che ti guidi più, come diceva quello, più l'ottimismo
1: della volontà che col pessimismo della ragione. Benedetto Della Vedova e poi Alessandro Barbano.
7: No, grazie mille, ci tenevo a fare un saluto agli amici di Libertà Uguale. Ma allora, tre temi. Il punto della legge elettorale, Allora, in Parlamento c'è il fuoco di sbarramento perché si ritiene che sia un'argomentazione efficace, questo io ho capito, dire con tutto quello che succede nel mondo in Italia voi vi occupate di legge elettorale e quindi credo che questo sia il principale ragionamento che muove le opposizioni quasi tutte a non accettare l'interlocuzione, magari poi sperando che comunque qualcosa accada, perché si può pensare che in una prospettiva di vittoria del campo largo più quell'altro, più tutto quello che ci sarà, possa essere utile invece arrivare ad avere una maggioranza consistente. Quindi è un intrico di detti e di non detti. Ma io non sono un fan dell'idea che si cambi legge elettorale ogni due per tre. Questa legge elettorale, così come ha dato risultati contraddittori, in quest'ultima edizione, quella del 2022, ha dato una maggioranza che ha consentito il governo più longevo della Repubblica. Certo, è vero, perché c'è stato il frazionamento delle opposizioni, mentre in quella precedente, quella del 2018, ha dato vita a due governi Conte con maggioranza diversa e poi al governo Draghi. Non so però se proprio si vuole fare una legge elettorale a un anno dalle elezioni, perché questi erano temi che erano già pronti, perché da una parte c'è l'idea, noi ci opponiamo perché voi pensate alle leggi elettorali mentre c'è tanto altro da fare e da curare, questi la vogliono fare come surrogato del premierato, perché altrimenti l'avrebbero messa in cantiere per tempo. Non so come se ne esce. Ho capito che la vogliono fare e che l'opposizione non intenda dialogare. I correttivi che tu proponi nella tua relazione va bene, però scordiamoci e scordati che venga ripreso il suggerimento del proporzionale di collegio. Perché lì c'è un'alea, poi come era nel provincellum e nell'elezione del Senato, che non verrà considerata. Quindi non so come finisce, ho solo detto tre cose, non ho un'idea ben chiara, me la farò nel corso dell'esame. Un punto sulla giustizia, sottoscrivo tutte le cose che hai detto, noi con Pannella facemmo il referendum per introdurre con dei ritagli il collegio uninominale nell'elezione del CSM. Temo che anche su questo l'agibilità politica dopo il referendum sia piuttosto complicata, però uno sforzo, e sono tutti punti condivisibili, però uno sforzo che secondo me insieme possiamo fare, non tanto quello di pensare di poter portare a casa anche la cosa più semplice delle cose che tu hai detto, però un tentativo che forse insieme si può fare nella prospettiva elettorale di lavorare su un programma di coalizione, se ci sarà o se non ci sarà ancora meglio, ma di inserire nella costituenda, e vediamo se si costituirà, alleanza per l'alternativa al centrodestra, esattamente quei temi, nella logica che tu dicevi. Tanti hanno votato, io l'ho visto, ho fatto la campagna elettorale, si capiva che come andava, no? Perché tanti hanno votato no per Meloni, qualcuno anche per Trump, con ragioni comprensibili, ma che cercavano, che contavano, c'entravano nulla con il referendum. Tanti hanno votato no perché vedevano una campagna fatta dal centrodestra che era una campagna non per il sì ma per il no, con gli argomenti contro la magistratura, contro i magistrati, contro il singolo magistrato. Tanti hanno votato no dicendo noi siamo garantisti a favore delle riforme, ma non gli facciamo toccare la Costituzione a questi. Allora, tuo suggerimento, cioè, lo prendo da te, che c'è nella tua relazione, cioè di intervenire con leggi ordinarie, appunto come noi cerchiamo di fare quel referendum, di intervenire con leggi ordinarie per raggiungere obiettivi simili o comunque che vadano in quella direzione, allora su quello bisognerebbe provare insieme a spingere perché questi temi entrino nei programmi di una possibile futura maggioranza, quale che sia la legge elettorale, alternativa a quella che ha governato e che governerà fino alla fine della legislatura. Da questo punto di vista, e chiudo, io sono d'accordo col politologo Ceccanti e quindi non sono d'accordo con, ad esempio, la posizione di Carlo Calenda, a cui mi accomunano tante posizioni sui temi, sul fatto che quelli che come noi dovrebbero fare in una cosa che sarà comunque bipolarista, possiamo pensare quello che è, ma o c'è il maggioritario di collegio o c'è il maggioritario di coalizione che è ancora più maggioritario, ma lì siamo, come eravamo nel 2022. Ecco, io penso che pragmaticamente, da qui a un anno e mezzo massimo, si andrà al voto, e il potenziale massimo che noi possiamo esprimere per sabotare, condizionare, depotenziare il bipopulismo è quello di ridurre la cifra populistica dentro uno dei due poli. Lo dico proprio così, tanto ci capiamo e voi avete... siete abituati a considerazioni molto più raffinate, ma capite anche questo. Depotenziare il bipopulismo, per esempio, dentro l'alleanza che dal mio punto di vista è l'alleanza tra il campo largo, che è quella roba lì che ci piace, e auspicabilmente un'altra forza liberaldemocratica, riformista, europeista, che a mio avviso dovrà formarsi. Io nel mio piccolo lavoro in quella direzione, perché questo è un modo molto più efficace, certamente retoricamente meno potente, di dire noi siamo l'alternativa ai due populismi. E alla fine cosa ottieni? Che consenti, ti ricavi uno spazio che rischia di essere di autorappresentazione, eccellente autorappresentazione nei contenuti, ma, come è successo anche nel 2022, magari fai, se è fatta da gente come noi, fai un favore a Meloni e Salvini, perché i tuoi elettori, dovendo scegliere per i tre quarti, si schiererebbero comunque verso l'alternativa Meloni-Salvini, e lasci invece che l'alleanza per l'alternativa con Schlein e tutti gli altri non abbia neanche il problema di doversi confrontare con una soggettività politica non corriva sull'Ucraina, su tutte le altre cose, sull'economia. Tu non hai affrontato il tema giustamente, ma qui c'è un tema grande come una casa, e chiudo su questo, che riguarda le prospettive economiche. Abbiamo visto il combinato disposto dei dati Eurostat di ieri e dei dati Istat, in particolare sulla demografia, e qua è il vero divario potenziale con la Spagna, perché noi abbiamo i problemi di produttività che crolla, di crescita che non c'è, di PNRR che purtroppo non ha lasciato quell'aumento di PIL potenziale che speravamo, e abbiamo la demografia peggiore. Gli spagnoli hanno una demografia grosso modo come la nostra rispetto agli autoctoni, ma hanno fatto scelte molto più coraggiose e di struttura rispetto all'immigrazione. Poi loro sono spagnoli, c'hanno gli immigrati dal Sud America, le cose sono diverse. Ecco, anche su questi temi, politica internazionale, politica garantista e politiche o visioni economiche, usciamo da 5 anni dove la visione delle politiche economiche è stata zero. Questo governo ha espresso zero visioni, zero riforme, non hanno fatto quello che avevano promesso, soprattutto non hanno distrutto la Fornero, e i conti sono rimasti così. Va bene, per il resto rigor mortis. Ecco, da questo punto di vista, e chiudo, la tua riflessione nella relazione sull'idea, io dico che bisogna fare un polo non terzo, cioè un polo di gente come noi, poi voi non, il rapporto col PD è il rapporto col PD di Libertà Uguale, però i riformisti liberaldemocratici e gli europeisti devono darsi una missione politica con la M minuscola comune da qui alle prossime elezioni, di creare non tante aggregazioni che vanno a noleggiare, vanno a negoziare il collegio, se ci saranno ancora i collegi, o sperano di essere la prima lista sotto soglia, se c'è il 3%, cercano invece di avere una proposta politica che abbia la volontà, e spero non la velleità, di segnare la coalizione, il programma e le politiche future. Grazie.
1: Mentre viene Barbano, io volevo dire una cosa che mi ero scordato, anche perché interagisce con questo che dice Della Vedova, mi ero scordato una cosa che era a catena della legge elettorale. Questa legge elettorale, a mio avviso, si farà. Poi noi speriamo che la facciano più nel senso indicato da noi che non come ora, ma si farà. Questa legge elettorale si trascina primarie. Primarie, che è una legge che è chiaramente orientata a produrre una maggioranza, si trascina il problema di risolvere il nodo della leadership. Siccome nel centro-sinistra non è per niente pacifica la questione della leadership e molti non ritengono che possa essere risolta sulla base del fixing tra i partiti, i temi che diceva Della Vedova si pongono come rispetto ai candidati alle primarie. Per esempio, la piattaforma di oggi sulla giustizia può servire per vagliare come reagiscono i potenziali candidati alle primarie. Primarie che ovviamente dovrebbero essere a doppio turno, perché il numero di candidati sarà comunque significativo. E per quanto riguarda il PD, ricordo che c'è una norma vigente dello statuto del PD che mandò a regime la scelta Renzi-Bersani, per cui è possibile autorizzare un secondo candidato del PD, essendo il PD il partito maggiore della coalizione, può benissimo avere un secondo candidato. Comunque, questi candidati andranno sfidati su proposte, quindi prima delle elezioni questa verifica sui programmi anche sulla giustizia la potremo fare. Barbano, poi segue Calderisi, poi Campione, poi Cardente.
8: Grazie. Io mi atterrò strettamente al titolo, anche perché amo parlare di quel poco che so, e quindi il titolo mi suggerisce di concentrarmi sul garantismo a Costituzione invariata, e cioè sul tema della giustizia, che come sapete mi sta molto a cuore. E parto da una valutazione, da una considerazione che non so se è stata fatta prima di me, ma sulle ragioni della sconfitta referendaria, che sono la base per pensare a un garantismo a Costituzione invariata. E allora sicuramente Trump, i propal, la tentazione di buttare giù dalla torre il governo Meloni e tutte le altre motivazioni che hanno influito su questo risultato, resta il fatto che quando si fa una grande riforma liberale di struttura, e questa era una riforma che il governo ha adottato dalle Camere Penali, perché nasce nel 2017 al Teatro Verdi di Salerno, dove io c'ero, quindi è una riforma che non nasce dentro la matrice culturale di questo governo. E quando si fa una riforma liberale di struttura bisogna costruire, soprattutto se è una riforma costituzionale, quindi che ti impone di raggiungere il 51% dei consensi, quindi anche di aggregare chi sta dall'altra parte, bisogna costruire una grande pedagogia liberale, che nel nostro Paese non c'è e che non è stata costruita. Per cui io credo che la sconfitta dipenda essenzialmente dalla percezione che il pubblico, l'elettorato ha avuto, che la riforma fosse nelle intenzioni del governo una forma di verticalizzazione del potere. E questo è è evidente ed è vero, nel senso che è vero anche nell'inconscio delle dichiarazioni dei leader, della stessa Meloni, quando ha attaccato la magistratura, ha detto la magistratura non ci fa governare, quindi intendendo la riforma come una forma di regolazione diversa e migliore nel rapporto fra giustizia e politica. E invece la riforma era l'esatto contrario di questo. E anche il dibattito attorno diciamo, agli elementi chiave della riforma purtroppo verteva su questi aspetti di regolazione del rapporto fra giustizia e politica, mentre la riforma era una riforma di struttura liberale che si pone di regolare culturalmente, prima ancora che dentro l'ordinamento, il rapporto fra il potere autoritativo dello Stato, che ti viene a prendere la notte a casa, alle 3 di notte suona e ti mette le manette, e la libertà degli individui. In un paese dove abbiamo intere regioni del Mezzogiorno, dove per decenni abbiamo avuto una catena e una sequenza di operazioni di polizia giudiziaria con 200 arresti e 30 condannati. 200 arresti e 10 condannati, locri. È chiaro, quando va bene 40 condannati. È evidente che il problema era quello, cioè costruire un'architettura di garanzia per cui al povero cittadino era riservata la possibilità di invocare giustizia di fronte a un giudice terzo che fosse non solo equidistante processualmente rispetto alle parti, ma indifferente all'esito del giudizio. E questo è un concetto controintuitivo che però non è stato ben veicolato, cioè un giudice che considerasse allo stesso modo un risultato per la democrazia, tanto che un imputato per cui erano state raggiunte le prove fosse condannato, quanto il fatto che un imputato per cui la prova regina mancasse fosse assolto, e quindi che considerasse un risultato positivo per la democrazia il fatto che un delitto restasse irrisolto, in ragione del fatto che la giustizia ha un limite, perché ha un limite nella finitezza umana e nella capacità di conoscere. Ovviamente è un concetto controintuitivo, difficile da promuovere in un paese dove per 40 anni la retorica giustizialista ha convinto i cittadini che sia utile e giusto conoscere l'esito delle intercettazioni irrilevanti penalmente, perché servono a vedere cosa c'è sotto al tavolo, il lato oscuro della politica. Quindi è una grande sfida culturale. Perché dico questo? Perché adesso che noi vogliamo immaginare di riformare la giustizia senza cambiare la Costituzione, dobbiamo andare a toccare quegli aspetti che toccano il rapporto fra giustizia e cittadino. E quindi, in primo luogo, secondo me, la riforma dei codici. La riforma dei codici è il vero tema della riforma della giustizia, di cui non si parla. Ne ha parlato il ministro Nordio all'atto del suo insediamento, da raffinato giurista, salvo poi riempire i codici di altri reati di pericolo e di reati, diciamo, sull'ordine pubblico con una logica securitaria. Ma la riforma dei codici è importantissima, perché oggi noi abbiamo una lassità delle fattispecie penali sostanziali, per cui la corruzione, per dire, è un palloncino che si gonfia alla bisogna del PM di turno. E grazie a questo palloncino che si gonfia, salvo poi sgonfiarsi nella fase poi dei gradi diversi della giustizia, è possibile utilizzare gli strumenti processuali, per esempio delle intercettazioni a strascico, che, voglio ricordarlo, sono diventate a strascico per effetto di una prassi della giurisprudenza, che poi è stata codificata addirittura, penso, dalla Spazza Corrotti. Ed è singolare che il giorno o la settimana dopo il referendum il procuratore capo dell'antimafia, cioè il rappresentante, per così dire, ma non rappresenta nulla, perché non è che la magistratura è organizzata, almeno non dovrebbe essere organizzata in forma politica, scrive non al CSM ma scrive al Parlamento e al Governo chiedendo di cancellare l'unica riforma di garanzia che il governo Meloni ha fatto sulle intercettazioni, quella del 2023 di Nordio, e chiedendo che le intercettazioni, scusate, nei procedimenti connessi siano riutilizzate in ragione della non dispersione della prova, così come durante la stagione del governo giallo-verde. Questo è non solo raccapricciante, ma il problema è che nessuno nel dibattito pubblico, nessuna fra le forze politiche, ha colto la gravità di una presa di posizione di questo tipo da parte della Procura antimafia, che si pone come soggetto politico e chiede al ministro Nordio di cancellare una sua riforma. Allora, io credo che noi dobbiamo concentrarci sulla riforma della giustizia guardando non all'elezione del CSM, guardando a questi aspetti. Il tema delle intercettazioni è una trincea sulla quale non si può assolutamente deflettere. Il tema della inappellabilità delle sentenze di assoluzione di primo grado è una battaglia di grandissimo civiltà e garanzia in un paese dove un cittadino su due, cioè il 50% degli imputati, arriva al giudizio di primo grado dopo 4, 6, 8 anni durante i quali è stato intercettato, arrestato, interrogato, perquisito, e in un caso su due viene assolto. E quelli che vengono assolti devono essere lasciati in pace dallo Stato. E questa è una cultura di garanzia. Mi hai indagato per 7 anni, non ce l'hai fatta.

0: pubblico. C'è in sede CEDU presso la Grande Camera un caso che riguarda la famiglia Cavallotti, che è un caso delle centinaia di famiglie, di imprenditori assolti e a cui è stato tolto, gli hanno tolto le mutande. E noi in questo paese si può essere assolti da un tribunale penale perché il fatto non sussiste, e si può essere di fatto condannati da un tribunale diverso che ti espropria tutti i tuoi beni e ti toglie la tua libertà in altra forma. Anche questo è completamente ignorato nel dibattito pubblico. E anche quando noi andiamo a parlare di casi giudiziari, di errori giudiziari, e per esempio andiamo a vedere i casi dell'ingiusta detenzione, per cui si racconta che ci sono 1000 persone l'anno indebitamente arrestate, per le quali lo Stato paga decine e centinaia di milioni, ma quella è la punta di un iceberg, perché non tutti quelli assolti vengono risarciti, in quanto tutte le volte in cui l'assoluzione avviene nelle forme del cosiddetto secondo comma dell'articolo 530, cioè non c'è prova dell'innocenza ma manca la prova della colpevolezza e la vecchia insufficienza di prove traghettata nel nuovo codice, ed è evidente che se tu vieni colpito da uno schizzo di fango di qualcuno che ti accusa non puoi provare la tua innocenza se non contestando la veridicità di quello che dice, e alla fine sarai sempre assolto in quella formula che nella vecchia logica viene percepita come dubitativa. Ebbene, le corti d'appello negano costantemente la risarcibilità della detenzione indebita a queste persone. Un caso su tutti, il sindaco di Marina di Gioiosa, Rocco Femia, che ha passato 1810 giorni in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato assolto dopo questo calvario terribile, non ha avuto il risarcimento. Allora io credo che su questo terreno occorre ricostruire le fondamenta del garantismo. Con un impegno pedagogico che è il contrario delle trasmissioni del signor Travaglio e di tutti quelli che è del Fatto Quotidiano e di tutta questa feroce demagogia che in realtà altro non è che un misto di una sovrastruttura parassitaria e burocratica che nutre interessi di varia natura. Per farlo, io credo che una sinistra garantista debba farne il perno della sua azione politica. Ovviamente sono qui per dare il mio contributo alla causa. Grazie.
1: Peppino Calderisi, poi Marco Campione. C'era anche qualche dubbio che era alleggiato, qualche quesito a cui magari puoi rispondere anche tu, di Benedetto e la Vedova, sulla legge. Però come vuoi tu?
2: Ma io sono sostanzialmente d'accordo con la relazione di Stefano. Posso aggiungere qualche argomento che, diciamo, mi deriva dal fatto che, come ha ricordato Stefano, ho scritto questo libro, una ricostruzione storico-politica di tutti i tentativi riformatori degli ultimi 40 anni, dalla quale io stesso, rileggendo, ho tratto non pochi insegnamenti, e credo che per esempio qualche insegnamento ci venga ricostruendo per un attimo quello che è stato il momento in cui fu concepita la legge attuale che è in vigore, la legge Rosato, nel 2017, perché allora la legge fu fatta da coloro che esattamente erano teorici, come adesso ci sono alcuni che sono teorici del pareggio. Del pareggio, la legge Rosato è stata fatta in chiave pareggista. Che cosa era successo? Era successo che era stato bocciato il referendum Renzi, e quindi quella legge che era stata fatta, l'Italicum, valeva per un sistema con fiducia monocamerale, quindi poi la Corte bocciò il ballottaggio. Al Senato era in vigore la precedente legge Consultellum, per cui avevamo alla Camera un sistema col premio senza coalizioni, al Senato un sistema con le coalizioni ma senza premio. Poi c'era una situazione in cui il sistema politico era già tripolare dal 2013, quando i 5 Stelle avevano preso il 25%, ed erano in fortissima ascesa. Per cui

0: i partiti concepirono questo sistema che non è neanche un sistema misto, un sistema un po' doppio, nel senso che prevede le coalizioni per vincere i collegi, che sono solo una parte minoritaria dei seggi, il 37%, e poi prevede invece una forte quota proporzionale, e quindi prevede le coalizioni, ma prevede che poi che ciascun partito presenti il programma e indichi il capo del partito, non il capo della coalizione. Quindi hai le coalizioni, ma i partiti indicano il capo del partito. E qual è la tesi? Quasi sicuramente nessuno piglierà la maggioranza, così evitiamo anche che i 5 Stelle abbiano la maggioranza assoluta, tanto per intenderci, e poi faremo un governo come il governo di Enrico Letta nel 2013, se non sarà di larghe intese, sarà di strette intese, ma faremo comunque un governo dei buoni. E in realtà vinsero i cattivi, perché la maggioranza dei seggi l'ebbero i 5 Stelle e Salvini, che scompose la coalizione. Quindi a scomporre la coalizione non fu Forza Italia per fare il governo col PD, ma fu Salvini a scomporre la coalizione di centrodestra per fare il governo con i 5 Stelle. E quindi dico, stiamo attenti, perché quelli che sono fautori del pareggio oggi, o sono teorici addirittura del pareggio, pensando che in modo salvifico, provvidenzialistico, dopo le elezioni, dopo un voto con una legge del genere che ha dato una maggioranza alla Meloni solo perché c'era una competizione bipolare fortemente asimmetrica, cioè perché Campolargo era diviso in più poli, se no non avrebbe dato una maggioranza. In una situazione in cui ci sono due poli sostanzialmente di peso equivalente, questa legge con grandissima probabilità non dà una maggioranza, non produce un vincitore o comunque una maggioranza che abbia un minimo di margine di seggi per governare in entrambe le Camere. E chi lo dice che poi dopo il voto ci sarà una maggioranza, quale che essa sia, anche dei cattivi, voglio dire, che per formare un governo, e che non si debba andare, come diceva Stefano, di nuovo a elezioni anticipate dopo poco? Quindi stiamo attenti, credo che la legge sia quindi da modificare, e io su questo poi consento anche qui con quanto diceva Stefano. Io non sono un maggioritario, non sono per il maggioritario per motivi ideologici, io penso che sia un fatto politico, io non penso che si possano escludere i cittadini dalla scelta di chi deve governare, cioè che i cittadini devono limitarsi a dare un voto in bianco ai partiti, e poi i partiti questo voto in bianco se lo giocano come gli pare dopo il voto, a prescindere da quello che hanno votato i cittadini. Penso che sia, dopo che anche a livello comunale e regionale esiste un sistema per cui invece il cittadino è arbitro della scelta del governo, sia difficile retrocedere ad un sistema in cui il cittadino non è più arbitro. Ora io sono... A me l'attuale bipolarismo, posso dirlo, mi fa venire l'orticaria. E perché? Perché conta il vizio di origine, l'ho scritto nel libro, e tutto il mio libro c'ha un filo conduttore che è il peccato d'origine della Seconda Repubblica. Perché io allora, quando si stava nella Lega Plurinominale nell'86-87, cioè prima della caduta del muro di Berlino, si sognava un sistema bipolare in cui c'era da una parte un partito popolare liberal conservatore e dall'altro un partito socialista. Dopodiché quello che è nato dopo con la Seconda Repubblica è un sistema completamente diverso, dove abbiamo due nuove anomalie, ci sono un bipolarismo formato su due anomalie: gli eredi del PC che scelsero la via giudiziaria e Berlusconi che si portò appresso il suo conflitto di interessi. Un sistema che non c'è mai stato riconoscimento reciproco degli schieramenti, si facevano le coalizioni più per vincere ma non per governare, non sono mai stati capaci di fare una riforma condivisa, e via via poi questo bipolarismo è imploso con la crisi finanziaria eccetera eccetera. Oggi abbiamo una situazione ancora peggiore, perché addirittura i due poli sono, ciascuno di essi è diviso al loro interno sulla politica estera, la collocazione internazionale dell'Italia, cosa che mi fa dire che forse non si potrebbero neanche definire coalizioni, perché una coalizione che non è unita sulla politica estera, ma che coalizione è? Per la politica classica siamo fuori dalle categorie della politica classica. Quindi, però, io quindi sono favorevolissimo alla crescita delle forze liberali e riformiste in entrambi gli schieramenti, ma mi chiedo, ma è mai possibile ottenere questo risultato fuori dal rapporto fra consenso, potere e responsabilità, cioè fuori dalla politica? È possibile dare forza, dare consistenza, maggior peso alle forze liberali e riformiste in entrambi gli schieramenti attraverso la furbizia del pareggio e poi della scomposizione delle coalizioni per formare, secondo appunto non so quali alchimie, un governo che non, rischia di non formarsi neppure perché i due maggiori partiti escludono tassativamente di voler fare un governo insieme? Quindi questa è la questione di fondo per cui io non sono per la tesi del sistema proporzionale, e bisogna tentare, non essendo riusciti a fare le riforme costituzionali, che sarebbe stata la strada maestra, non avendo neanche le convenzioni costituzionali vigenti in altri paesi, che pacificamente negli altri paesi fanno sì che il partito maggiore della coalizione che ha la maggioranza per formare il governo esprime il premier. In Italia c'è la competizione permanente sulla premiership che destabilizza qualunque maggioranza, quindi in assenza di queste convenzioni bisogna almeno accontentarsi di fare la legge elettorale facendo meno danni possibili, quantomeno, se non io preferirei un sistema uninominale a doppio turno con ballottaggio a due, che sarebbe il modo migliore per tentare di far prevalere le forze liberali e riformatrici. Perché? Perché in un ballottaggio a due dove si vince col 50% i partiti sarebbero costretti a candidare persone, diciamo, non estremiste, non polarizzate, per conquistare l'elettorato di mezzo che vale doppio. Questo sarebbe il modo migliore per riformare il sistema politico, però questo sistema non lo vuole nessuno, forse io e Stefano, forse pochi quattro gatti, non so se eravamo neanche a quattro, e quindi bisogna acconciarsi sul second best, che è questo sistema col premio di maggioranza, che fu riproposto nella bicamerale Bozzi da De Mita, da Ruffilli, da Pasquino e poi via via da tantissimi altri. Bisogna cercare di farlo meglio possibile, togliendo, diciamo, i difetti che la proposta Meloni indubbiamente ha, e qui sono d'accordissimo anche qui con Stefano, bisognerebbe cercare di farlo in modo condiviso, perché poi io sinceramente qui la dirò una cosa forte e la ripeto, il governo Meloni ha sbagliato come metodo a presentare la legge come l'ha presentata, ma ha presentato una sua proposta, ma non c'è una proposta del centrosinistra. Ma possibile mai che il centrodestra, cioè ci sono 14 commissioni parlamentari, quindi questa storia che non si può discutere legge elettorale perché ci sono altri problemi, ma scusate, ma per carità, 14 commissioni lavorano in contemporanea e quindi si possono occupare delle tasse, del lavoro, cioè, di qualunque problema in contemporanea. Questa cosa che la legge elettorale impedisce di occuparsi degli altri problemi, ma dove sta scritta? Perché mai non ci deve essere una proposta del centro-sinistra sulla legge elettorale? E per tentare di arrivare ad una legge che dice che chi prende un voto in più ha il diritto di governare con un minimo di seggi, un margine giusto, non squilibrato di seggi, sarebbe una cosa ragionevole. Perché non tentare di farla insieme? Non si capisce proprio. La pretesa del centro-sinistra, che vuole la legge, però vuole che la faccia la Meloni, dicendo la Meloni peste e corna, mi sembra, come quel detto napoletano, chi agne fotti, e non si può fare non si può andare avanti con chi agne fotti. Ecco, quindi io diversamente da Stefano ho qualche dubbio che la legge elettorale si possa anche fare in queste condizioni, perché in queste condizioni il governo Meloni è uscito con le ossa rotte dal referendum per i 10.000 errori che ha fatto, per carità di Dio, non se li elenco mi viene, lasciamo perdere. E quindi ho qualche dubbio anche che si riesca a fare, se non si stabilisce un minimo di clima di dialogo, un minimo in cui si può discutere di quanto deve essere questo premio, di come devono essere scelti i candidati, e il metodo di selezione dei candidati, eccetera, eccetera. È un auspicio in un sistema in cui purtroppo l'ultimo referendum ha confermato il peccato d'origine della Seconda Repubblica cosiddetta, cioè un clima di contrapposizione ideologica, propagandistica, esasperata, senza riconoscimento reciproco. senza dialogo, lontanissimi dal tempo della maturità di cui parlava Napolitano per la democrazia maggioritaria, quando fece la dichiarazione di voto al Senato sulla riforma Renzi, siamo lontani dal tempo della maturità, siamo lontanissimi dal tempo della maturità, però se non cerchiamo di fare qualcosa per farlo venire questo tempo della maturità, credo che andiamo a finire male. E ripeto, e questo è un appello che rivolgo alle forze liberali e riformatrici che, ahimè, hanno poca consistenza nel sistema politico. La via per cercare non è quella della forbizia del pareggio, ma quello di fare iniziative politiche su tutti i temi e cercare di far sì che ciascun polo sia maggiormente caratterizzato su questi aspetti liberali e riformatori. Grazie.
1: Grazie. Ecco.
2: Allora, intanto grazie a Libertà Eguale per questo convegno, perché ce n'era bisogno, secondo me, dopo la campagna elettorale che ci ha visto sconfitte, sì, ma soprattutto molto impegnati in prima linea su un tema così importante come il garantismo. Tra l'altro, secondo me il punto di partenza per parlare di giustizia dopo il referendum non è, o meglio, è leggermente diverso da quello che avete voluto dare al titolo di questo convegno, perché più che di garantismo a Costituzione invariata, ma Stefano l'ha detto secondo me nel suo intervento, noi dobbiamo ragionare di garantismo a Costituzione invariabile, e siccome noi al garantismo ci teniamo, allora dobbiamo prendere atto del fatto che è con altri strumenti che dobbiamo arrivare a delle riforme che consentano di avere una piena attuazione dell'articolo 111. Allora, da questo punto di vista, Stefano ha fatto un elenco che io condivido. Mi permetto solo di aggiungere, visto che ognuno aggiunge qualcosa, aggiungo qualcosa anch'io, due temi che secondo me sono molto importanti, che sono in parte già stati toccati, quindi, però il tema delle carceri, che è troppo sottovalutato in questo paese. Leggere il rapporto Antigone ogni anno è, per chi ha a cuore, diciamo, le condizioni reali di vita delle persone, e in carcere ci sono delle persone, è sempre un dramma. Quindi le condizioni nelle carceri. E poi l'altro tema, qualcuno l'ha sfiorato, dell'ingiusta detenzione, dove io credo che, se parliamo da riformisti, io credo che ci sia proprio un problema in nuce nel come è scritta la norma. Perché il fatto che una persona che è stata palesemente processata ingiustamente non debba vedere come è scritta la sentenza di assoluzione per capire se verrà rimborsato, scusate il termine non è quello con te, indennizzato, secondo me non è giusto. Cioè, noi dovremmo stabilire, avere delle leggi che consentono in maniera un po' più automatica, quando ce ne sono le condizioni, stabilire quali sono le condizioni per le quali ottenere il riconoscimento dell'ingiusta detenzione sia quasi un atto formale, quasi, verrebbe da dire, come dire, decretato con la stessa sentenza di assoluzione contemporaneamente. Anche perché il calcolo che viene fatto è matematico, quindi sono 250 rotti euro per ogni giorno, quindi non è che ci vuole un altro processo per decidere a quanto deve ammontare. E anche questo è un altro problema, nel senso che, e poi c'è questo massimale che è circa 500.000, che secondo me lascia un po' il tempo che trova, però questo è un dettaglio, cioè molto più importante l'altra cosa che dicevo prima. È un po' un libro dei sogni? Sì, però è vero, cioè c'è Canti più campione, diciamo. Sì, però è vero quello che diceva Benedetto della Vedova poco fa, cioè è anche una linea, una piattaforma politica, un'agenda politica, e quindi io credo che abbia senso discuterne nel momento in cui ci apprestiamo a affrontare una campagna elettorale. Tra l'altro, un'agenda politica che vale per le politiche, ma vale, e qui anticipo probabilmente un pezzo del ragionamento della seconda parte, In realtà è anche una possibile agenda politica per le primarie. Cioè, i riformisti alle primarie, se riusciranno ad avere un loro candidato, di che cosa proporranno sulla giustizia? Ecco, quell'elenco di punti, secondo me, è un buon punto di partenza per decidere come vogliamo collocarci noi. L'altro grande tema toccato questo, della legge elettorale. Allora, io penso, non mi interessa, anch'io sono un antiproporzionalista, se mi chiedete la mia preferenza, diciamo, personale, predilezione. Però il punto, secondo me, è quell'altro, cioè va un po' provato a ribaltare il ragionamento. Democrazia decidente e cittadino arbitro delle coalizioni, di chi governa. Questi sono i cardini che noi, come ha detto giustamente Stefano nella sua relazione introduttiva, noi abbiamo sempre avuto e secondo me dovremmo continuare ad avere. Questi due risultati si possono raggiungere anche con una legge proporzionale? Io non mi innamoro delle formule. Ditemi che si può fare e facciamolo anche con una legge proporzionale, non è un problema. Però il punto è quello là, appunto, cittadino arbitro e democrazia decidente. Tra l'altro, l'altra questione di cui qualcuno ha detto, si farà o non si farà, la maggioranza andrà avanti o non andrà avanti. Io, come al solito, mi metto in maniera un po' laterale rispetto a questo tipo di dibattito. Cioè, io sono convinto, da prima del referendum, e però a maggior ragione dopo il risultato del referendum, che questa maggioranza la prossima legge di bilancio non la vuole fare. Non la vuole fare perché è a pochi mesi dal voto e non hanno, cioè anche col fatto che non sono riusciti a uscire dalla procedura di infrazione, non avranno soldi per fare una legge di bilancio elettoralistica, quindi loro secondo me cercheranno un incidente. Questo lo penso, l'ho scritto e detto tempo fa, lo penso ancora, cercheranno, non ho le prove, però è solo una mia cosa, cercheranno un incidente e mi viene da dire, anche perché è già successo in passato, anche se non sempre ha avuto conseguenze catastrofiche, cosa c'è di meglio di un voto segreto sulla legge elettorale per avere un incidente che porti poi a elezioni anticipate? Quindi io la butto lì, diciamo, per poi così poi potrete dirvi, ah però. Però al di là dell'esempio, io credo che, anch'io credo quindi che non la faranno, magari non ci sarà l'incidente, non andremo a legge elettorale, però anch'io credo che non ce la facciano a fare la legge elettorale. Ecco, e l'ultimo punto, anzi il penultimo, perché poi l'intervento di Barbano mi ha fatto venire in mente una cosa più personale, il tema a proposito di unitanza, no? Cioè ognuno ha detto la sua cosa su cui è più che minoranza, sono da solo. Qualcuno ha detto che c'è tutto il discorso, spesso lo tiriamo fuori, non solo qui, della partecipazione dei più giovani alla vita politica. Tra l'altro i dati dell'ultimo rapporto Istat presentato ieri ci danno un quadro, come dire, interessante da questo punto di vista, ma non voglio aprire troppe parentesi. C'è il tema della partecipazione e c'è il tema del fatto che noi abbiamo una legislazione, un sistema più in generale, oggettivamente avversario dei più giovani. Cioè e la mia tesi è che sia così perché votiamo noi vecchi. Quindi la mia proposta da unicanza è voto anche ai minorenni. Secondo me è una battaglia che vale la pena di fare. Sono appunto, so di essere in larga minoranza, però io credo che ci siano, cioè che porterebbe dei vantaggi. In linea, diciamo, tenete presente, se proprio, se vogliamo, in un'ottica di trovare una mediazione, che a 12 anni, per il nostro ordinamento, la capacità di discernimento è presunta. Cioè, se tu vuoi impedire a un tredicenne di intervenire in un dibattimento che lo riguarda, devi dimostrare che non è in grado di intervenire. Ma se no, lui ne ha il diritto. Cioè, un bambino, un ragazzino, a 12 anni, deve poter decidere il proprio futuro in ambito giudiziario, in questo caso, credo che possa farlo anche in ambito politico. L'ultima cosa più personale è questa, me l'ha fatta venire in mente appunto il direttore Barbano prima. Per storia personale, diciamo che ho una certa sensibilità verso il tema dell'antimafia. A me vedere il procuratore nazionale antimafia che decide di fare politica è una cosa che a me fa male, nel senso che secondo me è un'offesa non semplicemente al ruolo di imparzialità che deve avere un magistrato, ma è un'offesa a tutta la lotta dell'antimafia di questo paese, quindi anche a chi poi purtroppo ci ha perso la vita. Cioè, il punto è che lui non può, cioè, non può svilire l'antimafia a battaglia politica, questo è il mio punto. E credo che, anche io credo che una maggiore indignazione per certe cose sarebbe utile che le forze politiche le tirassero fuori. Scusate, ho dimenticato un pezzo prima, sono d'accordo con Stefano e con la stessa logica con cui l'ho detto prima quando si parlava dell'elenco del programma sulla giustizia. Le cose che lui ha proposto sono in positivo, ma credo che abbia ragione anche a dire che dobbiamo anche attrezzarci a difendere il poco che c'è in questo scorcio di legislatura, più o meno lunga, secondo se la mia previsione è corretta. Nel senso che le intercettazioni a strascico, il GIP collegiale, che sono le due cose che ha citato lui, ma il poco di garantista che è stato approvato in questa legislatura è fortemente a rischio. Secondo me, perché le forze politiche della maggioranza sono in, diciamo, un po' in confusione. Nordio è un ministro che è un po' l'artefice di quel tipo di approccio, anche se poi in altre cose invece si è contraddetto, sono d'accordo con chi l'ha detto. È totalmente fuori gioco dopo il risultato referendario, quindi il rischio che le opposizioni più ideologiche, diciamo, più giustizialiste, per usare il termine che è stato usato qua, cerchino la rivincita sui pochi passi nella direzione di un codice di procedura penale più garantista, si torni indietro, io credo che ci siano tutti e quindi credo che il compito dei riformisti sia difendere il poco che c'è. Grazie.
1: Allora, ora abbiamo Pino Cardente. Se non c'è nessun altro, questo primo pezzo con Pino Cardente si chiude, fa la relazione di Comorando e si apre la seconda fase. C'è qualcun altro che vuole intervenire? No, perché non ti sente Radio Radicale, quindi dopo Pino Cardente allora parli tu.
3: Dunque, poiché condivido tutto abbastanza, quando è stato proposto in modo operativo sul che fare sulla giustizia post referendum, ero l'unico comunque per ascoltare, però su questa cosa delle riforme elettorali è un invito a nozze e quindi mi sento in dovere di dire qualcosa. Premessa, è stato qui accennato, mi è capitato anche di recente in un'altra circostanza di risentir parlare di assemblea costituente, se non vado errato mi pare che non da solo, in qualche altra precedenza anche tra di noi Orvieto se ne ha fatto cenno e quant'altro. Se bisogna ragionarci seriamente, io penso che, non so se ci sono i tempi reali, a me vedo maturità, la volontà politica ampia ovviamente, però una proposta da mettere in campo, e quindi o maturità in Parlamento adesso o per il Parlamento successivo, ma che comunque preveda che l'Assemblea Costituente non sia eletta contestualmente al Parlamento, non sia composta da ex da parlamentari uscenti o che i componenti per X anni, 10 anni non ne facciano parte del Parlamento, e quindi creare un'area al di fuori della bagarre politica che possa avere più forza, a elezioni popolari ovviamente, per procedervi. Legge elettorale. Allora, io penso che
4: faccio senza? No, io siccome so che non mi manca ancora. No, allora, per quanto riguarda la legge elettorale, allora io credo, vedremo lo scenario quale sarà, però credo che se noi abbiamo scelto di osare sul campo della giustizia con proposte di legge ordinarie, credo che avremmo anche il coerente il dovere di proporre non solo quello che proponiamo nel merito della legge elettorale in rapporto a quello che c'è in discussione e avendo le idee chiare, maggioritario, collegi nominali e coalizioni, ma mettendo in campo il collante delle primarie e metterle in campo con una legge ordinaria. Perché il meccanismo del rilasciare soltanto ai partiti, che poi uno ce l'ha, perché magari in un'epoca non sospetta, abbiamo lavorato un poco in diversi ambiti perché nascesse così, no? Altri non ce l'hanno, quindi hanno meno dimestichezza culturale e politica con la soluzione. Allora, e siccome la questione riguarda il sistema e quindi anche, diciamo, tutte le forze politiche, quindi io ritengo, non da oggi, che c'è bisogno di una legge che disciplini le primarie per legge, che obblighi, che dà la facoltà di andare a votare 90 giorni prima per scegliere i propri candidati, 90 giorni prima di quanto si presentano le liste, per capirci, lì con una scheda parallela di coalizione o di lista singola, se va da sola, sulla base di indirizzi già dati dalla coalizione, altri siano liberi, e quindi si formi una sorta di costruzione democratica dal basso del programma, che poi tutti i candidati, una convenzione programmatica da farsi X giorni dopo le elezioni, definiscono e si chiude il programma di coalizione col supporto non secondario del popolo sovrano, che quindi cimenta molto di più la coalizione e i candidati, siano essi di collegio uninominali, come io credo che debbano essere, sia essi candidati premier o sindaci o quant'altro. E dico sindaci perché, secondo me, va fatta una legge di sistema per qualsiasi tipo di elezione, di qualsiasi istituzione, livello istituzionale. Su questo argomento, non da solo, ma in più occasioni, proposte sono state avanzate, elaborate a Rete Cittadini per l'Ulivo, in comitati anche esterni con settori del centrodestra, molti altri elementi di studio, no? Ce ne sono, però io mi sento di riproporre, e qui la scelta però fatta secondo me, di fare un serio tentativo in un tempo ragionevole, prima che della pausa estiva, metta in campo una proposta organica da ufficialmente, pubblicamente, anche perché se poi questo non dovesse maturare, non dico nella volontà politica almeno del centrosinistra, ma nei tempi di realizzazione di percorso parlamentare, che poi ci sarebbero, il problema è ce l'abbiamo parallelo in coalizione, ma anche qui, analogamente a quanto nei testi che già elaborammo, in più sedi, testi scritti di regolamenti di coalizione esistono, no, non solo nello statuto del PD. Quindi è un processo in cui, secondo me, una forza riformista come noi, che non inventa molto di nuovo, perché, ripeto, ero un po' più giovane pure io, ci abbiamo lavorato giorno e notte, quindi è possibile e è doveroso. È un terreno su cui, secondo me, si precostituisce un forte cimento concreto per quindi anche poi le soluzioni di sistema elettorale che verranno avanti, quant'altro, secondo me, è più facile gestirle e scegliere. Grazie.
1: Anna Bucciarelli.
5: Vabbè.
1: Ma sì, vabbè, Anna, ma no. Sì, ma non ti autocensurare nel momento in cui non abbiamo fretta.
5: Ma nel senso che la seconda parte, volevo ricordare nella parte delle carceri che ci sono 26 bambini in carcere. Ora, siccome questo paese è turbatissimo, siamo sempre a vedere quelli che l'hanno messi giustamente, si fanno manifestazioni di protesta sulle violenze, mi chiedo se tenere 26 bambini in carcere sia invece una cosa non violenta. Quindi quando parli, fai quel pezzettino, mettimi anche questo dato.
1: Va bene, poi tanto ci lavoreremo anche con l'osservatorio che ha parlato, di cui ha parlato Benedetto, della Fondazione Einaudi. Enrico Morando?
6: Allora, nella seconda parte del nostro seminario, che comincia adesso, ci proponiamo di discutere sul carattere e sugli obiettivi della nostra annuale assemblea ad Orvieto, che come sapete, perché l'abbiamo annunciato, già si terrà il 24 e 25 di ottobre. Si tratta sostanzialmente di fare oggi una riunione preparatoria di quell'appuntamento, per cui non è che possiamo chiedere né alla relazione né tantomeno agli intervenuti di, diciamo, dire adesso quello che diremo ad Orvieto, quando ci saremo ad Orvieto. Adesso si tratta di preparare quell'appuntamento scegliendo i temi, definendo degli obiettivi. Naturalmente l'assemblea di Orvieto, prima di tutto, sarà l'occasione per un rendiconto rispetto agli impegni che ci siamo presi con l'assemblea di Orvieto del 2025, perché per andare con ordine si fa così. Cioè, se facciamo l'assemblea annuale e fissiamo degli obiettivi, l'assemblea dopo guardiamo quanta parte di quegli obiettivi sono stati conseguiti e facciamo un bilancio, vediamo le difficoltà, vediamo i successi, se ci sono, e così via. Ora, noi ad Orvieto, nell'assemblea ultima del gennaio del 2025, ci siamo dati l'obiettivo, piuttosto ambizioso, diciamo la verità, di costruire un soggetto di iniziativa politico-culturale che aggregasse, magari non tutte, ma certo molte delle associazioni di orientamento riformista, diciamo del campo progressista italiano, un soggetto che avesse l'ambizione di coordinare le iniziative, non di sostituire questi soggetti, ognuno dei quali continua tranquillamente a vivere come tale, compresa ovviamente Libertà Eguale, ma di coordinare l'attività di questi soggetti cercando di accrescere il potere di impatto della loro iniziativa e della loro elaborazione sul complesso del campo progressista o, se volete dirlo in termini più politici, del centro-sinistra italiano. Bene, posso dire su questo punto, tireremo le somme in maniera definitiva ad Orvieto, ma è stato il lavoro per ottemperare a questo impegno, è stato un lavoro molto lungo e francamente molto impegnativo, come sa chiunque abbia mai provato a fare qualcosa di simile, cioè a fare operazioni di aggregazione invece che di disgregazione dell'associazionismo politico-culturale. Siamo giunti adesso ad un esito positivo, perché nelle settimane scorse è nata in Europa Fondazione del Riformismo Italiano. È nata nel senso che si è iscritta al registro unico degli enti del terzo settore, si è dato un consiglio di amministrazione e si è data anche un presidente. Questa iniziativa sorge per iniziativa di quattro soggetti che aderiscono collettivamente alla Fondazione in Europa, Fondazione del Riformismo Italiano. Uno di questi soggetti è Libertà Eguale, l'altro è la Fondazione Socialismo, l'altro è Base Italia, che ha come presidente, così per citare le persone, Marco Bentivogli, e l'altro soggetto sono i Circoli Matteotti, che in quest'ultima fase sono nati in alcune città italiane. In Europa ha completato con successo la fase della raccolta delle risorse per la costituzione del patrimonio della Fondazione, un patrimonio non del tutto indifferente, 40.000 euro, ha nominato nelle scorse settimane un consiglio di amministrazione che si è riunito e ha eletto un presidente nella persona del sottoscritto. Vedremo che questo solleva un problema, ma diciamo, quello che conta è invece il piano di iniziative che ci siamo dati come fondazione in Europa. Le iniziative sono sostanzialmente tre: due sono iniziative di tipo tematico, politico-programmatico, e una invece è un'attività permanente. L'attività permanente vuole essere quella della scuola di formazione politica, cioè che abbia un'attività permanente di lavoro sul versante della formazione politica, su cui le agenzie esistenti a partire dai partiti come minimo presentano un deficit piuttosto imbarazzante, e per proporsi come interlocutore e come organizzatore di questa attività che si sviluppi nel corso di tutto l'anno, a partire da una scuola estiva residenziale, diciamo, che duri circa una settimana, nel corso della stagione, alla fine della stagione estiva. Le due iniziative invece sono una iniziativa sul posizionamento internazionale dell'Italia, già nella discussione dell'Italia e dell'Europa, nel nuovo mondo che sta radicalmente cambiando, questo è il primo tema, e una seconda iniziativa sul tema della crescita economica, della produttività e del livello della qualità dei salari. Naturalmente sono temi di carattere generale che hanno al loro interno tematiche di rilievo enorme, come quello che riguarda l'andamento in Italia, il funzionamento della contrattazione collettiva, il grande tema della rappresentanza e dell'attuazione degli articoli della Costituzione che riguardano l'organizzazione delle forze sociali e così via. Su ognuno di questi due temi, lasciamo per un attimo perdere la scuola di formazione politica, su questi due temi l'idea è quella di costituire, e l'attività è in corso in questo senso, gruppi di lavoro con l'obiettivo di arrivare rapidamente ad elaborare su entrambi la collocazione internazionale e le questioni economiche della crescita economica e della produttività e dell'emergenza salariale, di arrivare alla stesura di un testo che sia ancora in parte di analisi e in parte di proposta politico-programmatica, per pubblicare questo testo e aprirci sopra un minimo di dibattito, tra virgolette, scritto, utilizzando la disponibilità, per esempio, di Mondo Operaio, ma vedo che c'è Fabrizio Cicchitto, mi auguro che anche Civiltà Socialista voglia partecipare a questo tipo di attività, per poi concludere con un convegno questo lavoro su tutti e due i temi, naturalmente l'uno separato dall'altro, con un convegno che tiri le fila di questa discussione e sia capace di approvare un documento di mero posizionamento politico-programmatico, cioè non più l'analisi, il nuovo mondo che cambia, eccetera, ma fatta l'analisi e data per scontata quell'analisi, quali sono le conseguenze da tirarne in termini di posizionamento politico-programmatica. Questo è il lavoro che abbiamo di fronte, che abbiamo deciso di affrontare nel corso dei mesi prossimi. Come è chiaro, io penso che si tratti quindi di un lavoro che abbiamo sviluppato con fatica, ma a questo punto possiamo dire con successo, e sono molto soddisfatto, ovviamente, perché sono il Presidente di Libertà Eguale, che Libertà Eguale sia stato il, diciamo la verità, un po' il perno, l'animatore di questo tentativo, di questo sforzo di aggregazione. Come sempre, le innovazioni, e questa è un'innovazione per il campo del riformismo italiano, creano qualche problema, e diciamo a chi le innovazioni le promuove. E il problema è il seguente, che ad ottobre Libertà Eguale dovrà cambiare il presidente, perché è del tutto evidente che, essendo presidente nominato di recente della fondazione di cui vi ho parlato, non avrebbe senso, sarebbe politicamente e culturalmente inaccettabile che ci fosse il presidente di una delle associazioni che costituiscono la fondazione che fa anche il presidente della fondazione. Quindi io penso che noi ad ottobre saremo in grado di procedere alla sostituzione del Presidente, fermo restando che il mio impegno a favore di Libertà Eguale non verrà certo meno, perché ho un'etichetta in più o meno. Ad ottobre, poi ho finito con questa sorta di comunicazione di servizio, ma mi sembra piuttosto rilevante il tema per il nostro campo, Ad Orvieto potremmo registrare anche un altro fatto positivo. Ci è venuta la richiesta, che personalmente ho accolto con entusiasmo, ma può darsi invece che non tutti i pareri siano di questo tipo, sono qui anche per ascoltare, la richiesta di considerare l'occasione dell'Assemblea di Orvieto di Libertà Eguale come un'occasione nella quale potrebbero unirsi a noi nell'Assemblea per il dibattito politico, naturalmente, per le decisioni che dobbiamo prendere sulla presidenza di Libertà Eguale, sugli organismi, su queste cose saranno gli aderenti a Libertà Eguale a decidere, ma ad Orvieto potremmo fare l'Assemblea assieme ad un'altra associazione, in particolare a Base Italia, che ha come presidente, ripeto, Marco Bentivogli, che mi ha chiesto se questa idea dell'organizzazione di un dibattito unitario sulle prospettive del riformismo in Italia, diciamo, ci piace oppure no. Io ho detto che a me piace, che in fondo lo considero anche un risultato ulteriore rispetto al lavoro di cui vi ho parlato fino ad adesso, e quindi io penso che tendenzialmente questa richiesta vada accolta, concordando con loro, naturalmente, con Base Italia, quali siano le modalità per gestire bene questa sorta di aggregazione in corso d'assemblea. Ora, vengo, naturalmente ci sono gli adempimenti, ma avete visto, abbiamo mandato, approfitto per ringraziare naturalmente il direttore Ferla e Claudia Zaffino per il lavoro che continuano a fare sul piano organizzativo, amministrativo, e avete visto che abbiamo aperto con la riunione di oggi, apriamo il processo di adesione che si concluderà con delle iscrizioni, tra virgolette, a Libertà Eguale, che si concluderà con l'Assemblea di ottobre. Sul sito trovate tutte le varie modalità di diciamo, adempimento di questa operazione. Ma vengo rapidamente alle caratteristiche, agli obiettivi politici dell'Assemblea di Orvieto. La mia opinione è che, naturalmente non propongo che sia questo il tema, perché una frase del genere non può essere indicata come tema di nessuna assemblea che abbia la pretesa di colpire un po' l'attenzione e la fantasia di chi guarda questo appuntamento, ma la sostanza è che noi attraverso l'assemblea vogliamo contribuire a comporre un'offerta politico-programmatica degna di questo nome, credibile per le elezioni politiche che si devono tenere a scadenza ravvicinata. Noi facciamo questo, secondo me dobbiamo fare questo lavoro, essendo sempre consapevoli di chi siamo. Noi siamo Libertà Eguale, non siamo un partito politico, e non siamo nemmeno una corrente di un partito politico, anche se molti di noi appartengono ad uno, all'uno o all'altro dei partiti politici del campo del centro-sinistra, e naturalmente noi siamo una associazione che con queste caratteristiche è tuttavia parte di un campo dentro il quale siamo chiamati ad operare e a sviluppare la nostra battaglia. Il campo è quello del centrosinistra, senza tentennamenti, e così abbiamo condotto la campagna referendaria di cui ha parlato prima di me Stefano, senza alcun tentennamento sul versante della nostra collocazione politica, e poi con la massima determinazione nel difendere una soluzione di riforma costituzionale che in larghissima misura nasceva dal confronto, dall'elaborazione, dall'iniziativa del centro-sinistra, anche se in ultimo aveva trovato il soggetto realizzatore ad opera di una maggioranza e di un governo di centrodestra. Dunque, noi vogliamo fornire questo contributo alla confezione dell'offerta politica del centro-sinistra da posizioni di assoluta autonomia, ma consapevoli della nostra collocazione in questo campo. Ora, un'offerta politica credibile, a mio parere, ha tre componenti fondamentali, che però non possono essere concepite e definite, affrontate, l'una separatamente dall'altra. Le tre componenti fondamentali sono, primo, una visione sul presente e sul futuro del Paese, dell'Europa e del mondo, ispirata a un dato sistema di valori e di principi che sono quelli, e a un sistema di interessi sociali che sono quelli propri delle forze progressiste e di sinistra e di centrosinistra. Un programma di governo coerente, diciamo, e quindi figlio di quella visione di cui ho appena parlato, e al contempo dotato del necessario realismo politico. Quindi un programma che realizzi il realizzabile, la politica si sa è l'arte del possibile, nel contesto dato, ma sia estremamente ambizioso nella definizione dei suoi, delle sue componenti fondamentali, in termini di innovazione dello stato di cose presenti. E infine una leadership che incarni visione e programma di fronte al corpo elettorale. Queste sono le tre componenti di un'offerta politica degna di questo nome. Visione, programma, leadership. Nel corso di questi mesi si è sviluppato, perché dice vabbè, ma questa l'abbiamo già sentita, non ne dubito, il problema è che nel corso di questi mesi noi stiamo assistendo a un surreale dibattito a cui partecipano anche molti protagonisti della vita politica del centro-sinistra, per vedere chi è, e più in generale nel discorso pubblico, i commentatori, tra quelli che sono per le primarie, per la scelta del leader, e quelli che sono, addirittura le chiamano le primarie del programma, comunque che vogliono privilegiare il programma. Come se esistesse una possibilità di separare queste due componenti dell'offerta politica in maniera che direi quasi di non comunicazione tra di loro. Posso scegliere il candidato Presidente del Consiglio, quindi la leadership della coalizione, a prescindere dal lavoro di carattere programmatico, perché quello lo dovremo fare prima o lo dovremo fare dopo. Ma in questo modo l'offerta politica rivela strutturalmente la sua mancanza totale di credibilità, perché soltanto un leader che abbia partecipato abbia partecipato all'elaborazione del programma, abbia messo del suo nell'elaborazione del programma, risulterà credibile come espressione della coalizione nel suo complesso, e se invece non partecipa a questa fase di costruzione della proposta programmatica, è del tutto evidente che la sua credibilità potrà risultare da altri fattori, ma non certo dalla sua capacità di offrire una prospettiva al Paese, anche incarnandola di fronte agli elettori nella sua personalità. E il programma a sua volta sarà un elenco stanco di propositi se non troverà un'immediata rappresentazione in una personalità che si presenti dinanzi agli elettori, protagonista del lavoro programmatico che è giunto a degli esiti positivi. Ora, questo vuol dire che elaborazione del programma e definizione della leadership sono due aspetti dello stesso processo politico di confezionamento di una offerta da presentare agli elettori. Se siamo così in ritardo è perché esattamente su tutti e due questi terreni noi abbiamo perso 3 anni di lavoro da quando abbiamo votato l'ultima volta fino ad oggi, e dobbiamo cercare di fare tutto ciò che è possibile per recuperare questo enorme ritardo nella fase che abbiamo di tempo che abbiamo ancora, nella porzione di tempo che abbiamo ancora a disposizione. Perché è così cruciale questo binomio programma leadership? Perché soltanto il lavoro congiunto su questi due versanti crea le condizioni perché gli elettori siano messi in grado di capire in piena trasparenza anche le ragioni del pluralismo interno alle coalizioni, in questo caso le ragioni del pluralismo interno al centro-sinistra, che naturalmente possono trovare anche nelle primarie, sì signori, nelle primarie per la scelta della leadership, la loro sede naturale di sviluppo. Altrimenti le primarie sono un concorso di bellezza. No, diciamo, poi si può giudicare che i candidati siano più o meno belli, ma quello possiamo fare se c'è questa scissione rispetto al confronto anche interno alla coalizione. Se invece c'è questa reciproca influenza tra dimensione del programma, quindi della battaglia politica programmatica anche interna alle coalizioni, battaglia esplicita, trasparente, che si possa capire ad opera degli elettori di cosa si tratta su tutte le questioni fondamentali a cui accennerò per poi finire, e, diciamo, le primarie acquistano un grande fattore, una grande capacità sia di acquisizione di credibilità agli occhi degli elettori, anche le primarie per la scelta delle leader, sia di coinvolgimento degli elettori stessi grazie ad una partecipazione che si allarga e diventa molto importante, molto diciamo acquista dimensioni di massa che la politica di solito non riesce a realizzare attraverso l'azione delle agenzie, dei partiti che sono in campo. Ora, finisco dicendo che nella prima parte del seminario, secondo me, è emerso un tema che deve essere affrontato per primo perché riguarda la Costituzione e, come abbiamo detto nel corso del referendum, noi, per definizione, quando c'è di mezzo la Costituzione, intanto affrontiamo il tema della Costituzione, perché la Costituzione, esattamente, per dirla col libro di Polito, riguarda tutti e come tale ha una priorità. Ora, la lezione che dobbiamo trarre è quella di cui ha parlato Ceccanti, ma guardate, sono cose piuttosto rilevanti, cioè bisogna prendere atto che riforme costituzionali a colpi di maggioranza di governo contrapposta all'insieme delle opposizioni, quasi sempre tra di loro diversissime, diciamo, è una prospettiva che non porta da nessuna parte, non porta al successo sul versante del cambiamento nella direzione auspicata delle riforme. Naturalmente però questa è la prima lezione che dobbiamo tirare dalla vicenda referendaria, ennesima a conferma di questo punto, e contemporaneamente però ci dobbiamo chiedere, ma scusate, quindi sono 30 anni che sbagliamo a dire che c'è bisogno della riforma costituzionale? Perché la mia opinione è che non sia affatto così, cioè di riforme costituzionali c'è un urgente bisogno, solo che dobbiamo una volta per tutte prendere atto che c'è bisogno di un lavoro che passi attraverso quella, diciamo, riconoscimento di legittimità reciproco che nasce dal confronto sul merito sia nel campo del centro-sinistra sia nel campo del centro-destra. Ora, badate, non sono questioni astratte. Prendiamo il tema cruciale, decisivo della prospettiva europea. Voglio fare presto e quindi me la cavo dicendo la prospettiva nostra è quella che Draghi ha chiamato, ma non l'ha inventata Draghi, del cosiddetto federalismo pragmatico, non della proclamazione del federalismo in via di principio, salvo non farne nulla nel concreto sviluppo dell'iniziativa politica. No, il federalismo pragmatico. Allora, come ha detto Draghi, ma come hanno detto tanti altri prima e dopo di lui, il federalismo pragmatico implica, per come è fatta l'Unione Europea oggi, che il metodo sia quello dei volontari.

Volenterosi riluttanti, che è il classico ossimoro che vuol dire che non facciamo niente, no? Modello Meloni. Meloni è volenterosa riluttante. Questa volta vengo, la prossima volta non vado, mi si nota di più, mi si nota di meno, perché siamo a questo livello di inconsistenza politico-programmatica, no? Su un tema cruciale che riguarda il futuro non solo dell'Italia ma dell'intera Europa. O parte il processo dei volenterosi sui temi fondamentali, oppure non andiamo da nessuna parte. Ma se il processo parte in un contesto nel quale l'Italia non ha un assetto di governo, latamente inteso, una forma di governo tipica della democrazia decidente, dato il peso che nel processo dei volenterosi hanno il governo di ogni paese nella costruzione di una relazione in termini del tutto nuovi rispetto al passato, è chiaro che questo processo rischia di assumere dei contorni e delle caratteristiche profondamente antidemocratiche. Quindi la riforma costituzionale nella direzione della cosiddetta democrazia decidente ha lo scopo fondamentale di consentirci di percorrere questa strada per collocare l'Italia nell'avanguardia di coloro che sperano, con il Regno Unito e con la Norvegia, di avere un'Europa che sulle questioni fondamentali della autonomia strategica nel campo dell'energia, nel campo della difesa e della sicurezza e anche per gli aspetti fondamentali nel campo sociale, ha la capacità di procedere innanzi sapendo che coloro che resistono, se il processo ha successo, come è già accaduto su questioni cruciali come l'euro e altri, il processo potrà svilupparsi anche se nell'immediato non tutti aderiscono. Ora, ho fatto un esempio, ma questo dice che per realizzare gli obiettivi politico-programmatici che ci proponiamo, per esempio quello di collocare l'Italia coerentemente tra i volenterosi non riluttanti nella costruzione dell'Unione Europea, ci vuole un assetto dell'ordinamento italiano coerente con le esigenze della cosiddetta democrazia decidente. Quindi bisogna affrontare il tema della riforma costituzionale, solo che lo dobbiamo fare in un contesto nel quale ognuno dice qual è la proposta che avanza, in modo chiaro. L'altro giorno ho sentito un dibattito a cui ha partecipato Conte, assieme ad altri, per la presentazione di un libro. E la richiesta, per la verità, in quell'occasione, molto raramente, ma è venuta. Sulla legge elettorale, benissimo, voi siete critici verso la proposta avanzata dal governo. Qual è la vostra soluzione? Non c'è stato verso di cavare una risposta. La proposta non c'è. Ma se la proposta non c'è, su quali basi fondi la tua iniziativa, anche di opposizione, per la verità sacrosanta, ad alcune delle caratteristiche del progetto del governo? Così non si costruisce nulla. Quindi, primo, chiarezza programmatica. Decisione una volta per tutti che a maggioranza non si procede, e contemporaneamente battaglia politica contro quelle posizioni all'interno, per esempio, della possibile opposizione che sono orientate al solo scopo di contrastare quello che afferma il governo, ignorando l'esigenza di riforme costituzionali nell'interesse del Paese. Se a seconda della collocazione, a maggioranza o all'opposizione, l'opposizione assume questo profilo in materia costituzionale, non si va da nessuna parte e il processo che abbiamo come obiettivo di avviare non siamo in grado di avviarlo. Finisco dicendo che naturalmente nell'Assemblea di Orvieto noi dobbiamo di qui
discendere per lirami, arrivando alla definizione di un posizionamento.

0: ordinamento politico programmatico adeguato alle esigenze. E in questo senso io penso che le cose che ho cercato di scrivere in un articolo recente, che forse qualcuno di voi avrà letto, a proposito ringrazio il direttore Barbano per averlo pubblicato e per essere venuto qui diciamo esporre le sue opinioni, che in larga misura credo che siano anche le nostre a proposito di giustizia, in cui ho detto sostanzialmente quali sono, a mio giudizio, i tre pilastri fondamentali della nostra offerta politico-programmatica. Del primo ho già parlato. L'Italia del centro-sinistra è, coi volenterosi, in Europa per costruire l'autonomia strategica nel campo della difesa, dell'energia e dell'innovazione tecnologica? Sì o no? Perché bisogna essere chiari su questo punto, che non implica aderire a qualsiasi iniziativa nasca in Europa per volontà di questo o di quello, ma significa avere un asse strategico di collocazione volto a realizzare l'autonomia strategica dell'Europa come tale, quindi con dentro il Regno Unito, con dentro la Norvegia, su queste tre fondamentali questioni. Nel contesto, voglio dire più chiaramente ancora, di quella alleanza delle democrazie intermedie, delle potenze intermedie, di cui ha parlato il primo ministro canadese nelle settimane scorse. Non ho tempo di elaborare, ma ci siamo capiti. Secondo punto, secondo pilastro, l'Italia del centro-sinistra scommette sulla crescita economica, sul ritorno a un ritmo adeguato di crescita economica del Paese via incremento della produttività del lavoro e dei fattori, e per far questo propone di aprire finalmente, ci sarebbe da dire riaprire, perché in fondo alla fine degli anni 60 del secolo scorso un processo di questo tipo si era aperto ma poi si è rapidamente chiuso, aprire finalmente un processo serio di democrazia economica che allarghi ai lavoratori la possibilità di partecipare, come accade in altre democrazie avanzate, alle decisioni che riguardano la loro azienda, il loro gruppo, e che abbiano la capacità di imporre, nel sacrosanto conflitto sociale che si deve sviluppare tra datori e imprese da una parte e lavoratori dall'altra, ben regolato, che imponga diciamo il terreno della redistribuzione anche a favore dei lavoratori di quei recuperi di produttività che ci mancano da tanto tempo nel nostro paese. E infine, terzo pilastro, l'Italia del centro-sinistra promuove una scelta sul terreno sociale delle due priorità che fanno i conti con l'andamento demografico, cioè con il problema dei problemi di un paese come l'Italia e anche un po' più in generale dell'Europa. E quali sono le due componenti dello Stato sociale che sollecitano questo? Da un lato la qualità e l'estensione del sistema di istruzione, perché non si regge l'intelligenza artificiale con una forza lavoro e con un capitale umano che non abbia la qualità necessaria, e la qualità necessaria non è solo opera del sistema di istruzione, ma in particolare per le persone che nascono in famiglie meno fortunate dal punto di vista del reddito e della formazione, è decisivo il sistema della formazione e dell'istruzione. E dall'altro lato sono decisive, per fare i conti con l'andamento demografico, le questioni che riguardano la sanità. Sì signori, basta con la storia del ma noi vogliamo ridurre le code, ma le code non si ridurranno mai se tu, assieme alla necessità di spostare risorse pubbliche verso il finanziamento del sistema sanitario, non abbini una riforma delle strutture portanti del sistema sanitario pubblico a partire dalla dimensione territoriale della sanità, che è quella che durante la pandemia si è rivelata la più debole, perché il resto ha retto, sia pure in situazioni drammatiche, ma ha retto bene e in Italia meglio che altrove, mentre dal punto di vista della sanità territoriale abbiamo sfiorato il collasso più totale. È del tutto evidente che lì c'è una priorità di intervento qualitativo. In questo contesto, beh sì, io lo dico chiaramente, converrebbe, non ripeto le cose che ha detto Stefano nella introduzione sulla legge elettorale, ma converrebbe avere una fase programmata di primarie per la scelta del leader della coalizione, perché attraverso quel processo, attraverso questo appuntamento, si potrebbe costruire anche un'iniziativa che riequilibri dal punto di vista dei riformisti l'asse del campo del centro-sinistra, perché a un certo punto in politica, soprattutto in politica democratica, contano i rapporti di forza, e se i rapporti di forza attuali nel campo del centro-sinistra restano tra riformisti e massimalisti, restano quelli che sono oggi, parliamoci chiaro, non c'è partita. Quindi l'azione di riequilibrio si sviluppa contemporaneamente occupandosi di politica e di politiche. Separare un terreno dall'altro non è fruttuoso. Grazie.
1: Sono Alberto Bianchi, un socio ordinario di Libertà Eguale. E innanzitutto una bellissima notizia questa della fondazione sul piano europeo, che, come dire, ci dà anche un po' ci dà la sensazione di fuoriuscire anche da un dibattito politico in Italia che spesso è asfittico e in qualche modo ci cadiamo o ci siamo caduti anche noi per certi aspetti. E quindi una bellissima notizia questa, anche perché allarga il discorso appunto alla situazione europea e alla situazione internazionale, insomma. Andiamo al di là delle Alpi, ci dovremmo anche preoccupare di andare molto di più nel Mediterraneo, ma questo è un discorso, diciamo, geopolitico molto più complesso. Comunque, sono pienamente d'accordo con l'amico Morando, l'amico e compagno Morando, quando dice che il nostro appuntamento di ottobre del 2026, insomma, non deve essere soltanto un momento consuntivo del lavoro svolto, che spero faremo da qui ai prossimi 5 mesi, proprio come Libertà Eguale, sui temi politico-programmatici, ma sarà un momento di vero e proprio posizionamento politico-programmatico. E io su questo punto vorrei soffermarmi, perché, ripetiamo, da qui a 5 mesi dibatteremo, ci confronteremo e anche ci scontreremo all'interno pure di Libertà Eguale su alcune, ovviamente in maniera feconda per quanto riguarda noi. Io credo che costruire un'iniziativa riformista specifica e qualificante, come diceva Morando, per incidere nel dibattito della sinistra italiana sia stato sempre ed è il filo conduttore del lungo percorso di Libertà Eguale. E fatto benissimo, secondo me, a richiamare l'Assemblea Nazionale, Moranda, a richiamare l'Assemblea Nazionale che abbiamo fatto nel 2025, dove il sottotitolo di quell'Assemblea Nazionale era ancora più impegnativo, secondo me, quando dice una riflessione per una sinistra, per ciò che una sinistra di governo deve, vuole e può fare. Era un po' il sottotitolo. Poi abbiamo avuto altri impegni e altri appuntamenti importanti, tra cui il referendum, che sappiamo com'è andato, fino ad arrivare ad oggi, al seminario di oggi, in cui nella prima parte, mi sembra, sono stati individuati alcuni temi fondamentali da affrontare, tra cui la legge elettorale maggioritaria con premio nazionale di governabilità calibrato. Ora, il prossimo ottobre, appunto, abbiamo questa Assemblea Nazionale. E dalle parole di Morando io ricavo un convincimento che la portata dell'offerta nostra che faremo in quella sede dipenderà proprio dalla rotta che sceglieremo e dalla prospettiva che vorremo darci. E allora a tal riguardo, qui è una mia riflessione, se rotta e prospettiva dell'offerta riformista si limitassero ad essere quelle delle politiche del 2027, pur importanti e che dobbiamo affrontare con la massima determinazione da parte nostra, rischieremmo di offrire una proposta, come dire, troppo angolata e asfittica. Anche nell'ipotesi che il campo largo vincesse, scongiurando il pareggio elettorale, realisticamente però non potremmo dire di avere a quel punto una compiuta alternativa di governo nel senso forte del termine. Siamo realisti. Avremmo molto probabilmente uno schieramento elettorale campo largo, non un'alleanza politica coesa, con un progetto credibile di trasformazione del Paese che richiede più tempo, un orizzonte più lungo. E d'altro canto, aggiungo che per tutti noi resta fermo il convincimento che campo largo non è centrosinistra. Io su questo ricordo una bellissima conferenza stampa che abbiamo tenuto in un'Assemblea Nazionale di Libertà Eguale, credo la penultima, insomma, dove intervenne, cioè ci fu la conferenza stampa dove intervenne Paolo Gentiloni, il quale, incalzato dal giornalista, campo largo, campo stretto, no? Campo alto, campo basso, Paolo Gentiloni dice: ma io continuo a preferire l'espressione centro-sinistra. Credo che dovremmo ripensare un po' a questa indicazione. Dunque, la proposta politico-programmatica dei riformisti, a mio parere, che dovremo appunto elaborare, tentare di definire in questi mesi, non deve essere troppo compressa sul voto del 2027. Deve collocarsi in una prospettiva più ampia e coraggiosa, che mi pare la fondazione nata sul piano europeo riprende questo spirito, riprende uno spirito che è nostro, anche di Libertà Eguale. Cioè definire temi e modalità di una battaglia politico-culturale, cari amici, per costruire una sinistra a prevalente orientamento riformista e un centro-sinistra di governo. Quindi, cari amici, compagni, Orvieto, a mio parere, non può essere il luogo solo di un consuntivo del lavoro fatto, ma di un ampliamento della nostra prospettiva. Prepararsi alle elezioni del 2027? Certamente. Ma soprattutto a ciò che verrà dopo, ed è già ora. La dimensione internazionale che Morando richiamava come conferma ancora una volta nella storia d'Italia, più che per altri paesi, del primato della politica estera su quella interna. E per l'Italia questo vuol dire Europa, Ucraina, Mediterraneo allargato. Ed è su questo terreno, anzitutto, che si confermano, a mio parere, l'autonomia e l'unità dei riformisti. Fattori primi perché la nostra offerta nasca e prenda forma non tanto in ragione a correzione del campo largo, ma come propria matrice politico-culturale per una sinistra riformista e un centrosinistra di governo. Quindi, in conclusione, cari amici, credo che solo in questo modo potremo riprendere un'iniziativa forte e potremo dare profondità e attrattività necessaria alla nostra proposta, alla nostra offerta, a fronte delle criticità internazionali e del Paese, per cambiare davvero, ma nel tempo lungo che ci è imposto dalla realtà, purtroppo, questa sinistra di oggi che non ci piace.
2: Claudio Petruccioli.
3: Mi potete chiedere, ma perché parli? Ho sentito solo cose che condivido, a cominciare dalle ultime parole di chi mi ha preceduto. Tutto quello che ho sentito va bene. Ma però sento che qualcosa non quadra. Ecco. E per dare un'idea, l'altro giorno mi sono messo a guardare bene i risultati delle elezioni amministrative in Francia e in Gran Bretagna. I due sistemi politici più bipolari che si possono immaginare nel nostro continente. E i sistemi con assetti costituzionali e tradizioni politiche diversissime, però tutti i sistemi bipolari si reggono su due pilastri prevalenti. I due poli si organizzano, qualunque sia il sistema elettorale, qualunque siano le istituzioni, su due poli intorno ai quali, su due pilastri intorno ai quali si organizzano i poli che poi competono per il governo. Beh, in questi paesi, ma anche se andiamo a vedere in Germania e in Spagna e in Italia, i pilastri intorno ai quali si deve organizzare il bipolarismo, si stanno frantumando. È molto probabile che sia in Francia che in Gran Bretagna alle prossime elezioni il Parlamento, il pilastro, torniamo alla Gran Bretagna, il pilastro conservatore si è già frantumato, il pilastro laburista si sta frantumando, la Spagna lo sappiamo, in Francia il pilastro gollista è evaporato, il pilastro socialista non si trova. E quando dico pilastro, dico non soltanto idee, leadership, programmi, dico anche consenso, ovviamente, perché quando in un'area che vuole competere per la maggioranza il pilastro va decisamente al di sotto del 30%, non è più un pilastro, non ha più forza di attrazione e quindi di aggregazione. Ma questo che cos'è? È una malattia, mi chiedo io, ma qui, come diceva giustamente Salvi, posso sbagliare. Vi dico solo quello che mi viene da pensare. Perché succede questo? Questo qui succede, mi sembra, perché il mondo, non adesso, ma ormai quasi 40 anni fa, quando è accaduto quello che è accaduto, è cambiato nella struttura profonda che lo aveva tenuto in piedi per mezzo secolo. E noi che siamo stati fra quelli che più direttamente sono stati coinvolti in quel turbine, anche forse quelli che hanno gettato lo sguardo più avanti, non ci siamo resi conto di tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate. Adesso lo comprendiamo. Perché quel mondo era fatto su due pilastri mondiali. Quei due pilastri non ci sono più. E non si riesce più a capire quanti sono adesso i pilastri e quale possa esserne la gerarchia e quali le relazioni fra di loro. E questo che cosa comporta per quanto riguarda, per esempio, le prossime elezioni in Italia? Che noi, tutti gli elettori italiani, saremo chiamati a scegliere fra due offerte, fra due schieramenti di governo che dal punto di vista del rapporto con quello che succede nel mondo sono assolutamente inesistenti, inadeguate. Ha ragione Bianchi. Che cosa possiamo dire? Ma ha ragione anche della vedova. Che cosa possiamo fare noi adesso? Nel giro noi, libertà uguale anche con tutti quegli altri riformisti con cui cerchiamo di collegarci. Possiamo anche pensare di essere dei giganti sul terreno culturale e programmatico, ma dal punto di vista politico siamo dei nani, per dire troppo. No, magari fossimo dei nani. Che cosa possiamo fare? Sappiamo che al momento del voto poi la scelta sarà loro di qua o di là, no? Sarà così. E sappiamo anche che sia gli uni che gli altri per l'Italia e per l'Europa saranno una risposta, non oso dire neppure catastrofica, ma deprimente, inesistente. Ha ragione Bianchi. Mentre il mondo sta cercando, la grande corrente del mondo sta cercando nuovi assetti che possano giustificare nuove aggregazioni di governo su scala regionale e nazionale. Noi siamo in questo passaggio difficilissimo e abbiamo una classe dirigente che fa ridere. I pochi, lasciamo stare noi, che ho detto possiamo essere dei giganti della cultura e dei programmi, ma guardiamo anche questo poveraccio di Draghi, che continua a parlare, e poi dice cose giustissime, sacrosante, e poi? Allora, certo che dobbiamo sapere, a un certo punto saremo anche noi ridotti al dunque a dire, ma allora chi vuoi? Adesso ve la dico proprio in modo che fa male. Vuoi la Meloni o Conte? Vuoi la Meloni o Conte? Noi non siamo gente, non siamo mai stati nella nostra vita gente che scappa via di fronte alle scelte. Però Cristo, questa è una delle più difficili che io, con cui io abbia avuto a che fare. Allora certo noi dobbiamo anche essere presenti in tutti i passaggi che ci sono, ma anche cominciare a dire che bisogna guardare anche un po' oltre. Anche perché queste aggregazioni che si presenteranno alla prossima competizione elettorale sono aggregazioni che non hanno futuro, non hanno prospettiva. Possono avere una prospettiva queste aggregazioni ad una sola condizione, che per esempio Putin vinca in Ucraina. Certo, se Putin vince in Ucraina, allora ci troveremo di fronte a tanti soloni che ci diranno, avete visto, cretini, i rapporti di forza oggi sono... E ci troveremo in quel mondo lì, ma in quel mondo lì non avrà prospettive l'Europa, non avrà più prospettive quella ancoraggio alla democrazia liberale e allo Stato di diritto che costituisce l'impronta che noi dobbiamo innalzare e salvaguardare della nostra civiltà. Quindi il momento è molto drammatico. Volevo dire solo questo. Sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, Enrico, sono d'accordo, le proposte che sono state fatte, però dobbiamo sapere che noi ci riuniamo, parliamo e cerchiamo di agire e di dialogare mentre è in corso questa terribile tempesta che è in corso. E forse quelli a cui dobbiamo sentirci più vicini in questo momento sono quelli che la riconoscono come tale.
2: Anche a me si potrebbe dire perché parli, io la risposta ce l'ho, perché qui hanno parlato solo uomini, quindi almeno una donna, forse è il caso che parli. Allora, io sono d'accordo con le cose dette, sono d'accordo anche con queste ultime cose di Claudio Petruccioli, però non interverrò su questo. Voglio fare invece una piccola nota a margine sulla questione dell'Europa, che è stata trattata prima da Enrico, con le cose che ha detto sono d'accordo. Allora, federalismo pragmatico, dice Draghi. Io interpreto questo pragmatico come una presa di distanza dalla retorica degli Stati Uniti d'Europa, che appunto era una retorica che non ha mai avuto nessuna possibilità concreta di realizzazione, e interpreto quindi pragmatico un po' come realistico anche, cioè fare quello che è possibile e concreto fare. E quindi la formula dei volenterosi, e quindi sono d'accordo, l'Italia è importante che ci sia e sarebbe importante, ma non, naturalmente non avremo questo, sarebbe importante che nel campo largo, centrosinistra, come lo si vuole chiamare, parentesi, è ovvio che si chiama campo largo e non centrosinistra, perché Conte non accetterebbe la definizione di centrosinistra, molto semplice. Purtroppo siamo a questo punto. E lo sappiamo benissimo di essere a questo punto. Dunque, dicevo, sarebbe necessario che fosse anche nel programma, nell'identità del campo largo, ma invece non lo è e non lo sarà. Lo sappiamo benissimo tutto questo. Allora, cos'è che voglio dire però? Non so di chi sia questo quaderno. Cos'è che voglio dire a proposito dell'Europa? Voglio dire che io credo che noi dobbiamo tentare, non è facile, ma dobbiamo tentare di uscire da una visione puramente, come dire, tecnicistica della costruzione dell'Europa, la cessione di sovranità, eccetera, che è giustissimo e necessario. Però io credo che noi riusciremo, noi, insomma, che i soggetti in campo, riusciranno a costruire l'Europa se andranno oltre questa dimensione ed entreranno nella dimensione della costruzione di un demos europeo, di una comunicazione sentimentale fra i cittadini che accedono a questa all'idea di comune di Europa. Che voglio dire? Mi riferisco a per esempio a un'espressione di una storica americana, Jill Lepori, io credo che si dica, non lo so, chiedo suggerimenti a Sandro Ferrara che parla il miglior inglese che io abbia mai sentito, forse mi potrà aiutare. Comunque questa storica americana dice noi il problema è costruire un noi che vada oltre le singole accezioni. Quindi noi riusciamo a dire noi europei? Noi europei che significa qualcosa di diverso da noi francesi, noi italiani, eccetera, che però non uccide il noi italiani e noi francesi. Cioè, riusciamo a costruire una nazione di nazioni? Questo è il problema che secondo me noi dovremmo affrontare, che significa una dimensione appunto culturale e non soltanto tecnicistica della costruzione europea. Ora vorrei dire, il Regno Unito in questo momento è in una crisi pazzesca e c'è anche una crisi della sua unità nazionale. Però, a parte che io penso che non bisogna mai, darsi a giudizi definitivi, anche questa è una forma di presentismo, le cose a volte si recuperano, eccetera. Comunque, nel periodo della sua grandezza, 700-800-900, il Regno Unito è stato esattamente una nazione di nazioni, così lo definiscono i suoi cittadini e i suoi interpreti. E io credo che questo noi riusciremo a fare, insomma, un'Europa che funziona, che esiste come soggetto, e le ragioni per cui deve esistere sono quelle che diceva Enrico, soltanto se riusciremo a costruire l'Europa come una nazione di nazioni.
4: Alberto Marengo e poi Alessandro Ferrara.
5: Radio Radicale, siamo
6: in
5: diretta.
6: Sono Alberto Marengo, sono del gruppo di Libertà Eguale della Toscana,
5: il seminario nazionale di Libertà Eguale
6: a Lewi. E in realtà l'unica cosa che volevo aggiungere al discorso fatto fino adesso, no, non c'è problema. E naturalmente siamo tutti d'accordo su quello che ci siamo detti, e il mio, come dire, senso di mancanza in questo dibattito è quello di una narrativa. Cioè, ci sono stati molti discorsi fino adesso sui vari specifici problemi della sanità, dei temi costituzionali, dello scenario europeo e internazionale, qui non andrò oltre nel descrivere l'analisi, che è abbastanza tragicamente chiara, come diceva Claudio Pertuccioli, la tempesta che sta arrivando. Ecco, i movimenti politici che hanno avuto successo in questi diversi passaggi hanno sempre avuto una narrativa chiara su cosa stavano andando a dire, no? I passaggi che abbiamo avuto in questi anni era la fine della Guerra Fredda, c'erano narrative chiarissime, almeno formalmente, diciamo. all'epoca. Poi è venuta l'epoca di Berlusconi in Italia, dove c'era il centro-sinistra e il centro-destra. E la narrativa di Berlusconi, la maggior vincente, diciamo, in quel periodo, anche dal punto di vista culturale, era abbastanza chiara. C'è bisogno di modernizzare lo Stato, c'è bisogno di maggiore efficienza, internet, inglese, impresa. Idee che, velate da un certo alito di corruzione, almeno legittimo sospetto di corruzione, piuttosto che da un effettivo corporativismo difesa delle imprese esistenti, nonché delle imprese vicine al governo, hanno un po' annacquato, ma la narrativa era molto rivoluzionaria per un paese come l'Italia, e da elementi che sono poi sopravvissuti e sono rimasti molto dopo, mostro questi più elementi di narrativa che di realtà, perché appunto se poi guardiamo cosa è successo nell'economia italiana durante il periodo di Silvio Berlusconi, non c'è stata gran crescita, non c'è stata grande competizione, non c'è stata nessuna grande liberalizzazione, però la narrativa era chiara, non ha fatto cambiamenti sul terreno, come si dice, ma era chiara. Poi l'altro grande passaggio fu quello di Matteo Renzi, anche lì la narrativa era abbastanza chiara, senza discutere del successo e dell'insuccesso, era rottamiamo, cambiamo, un paese bloccato, anche gerontocraticamente lui avrebbe detto a suo tempo, di una generazione che non aveva portato le promesse di Berlusconi nella governabilità del centrosinistra, e quindi abbattuto alle sue origini, ricostruiamo da capo, e questa era sostanzialmente un'idea ottimista, quasi bleriana 2.0 sostanzialmente, no, le cose possono migliorare, possiamo metterci insieme, non è vero che i giorni migliori sono dietro di noi, i giorni migliori dell'Italia sono davanti a noi, questa era l'idea che Matteo Renzi cercava di portare avanti, è che non sto facendo un giudizio sui temi, ecco. Poi è venuto il momento un po' più di palude, diciamo, di un paio di elezioni che nessuno ha vinto, e ci sono state una serie di governi di transizione durante la legislatura precedente, dove si sono messe tante cose insieme e sostanzialmente si è anche gestito la questione della pandemia, e quindi, però lì la narrativa, come dire, non dominante ma di maggioranza è quella del Movimento 5 Stelle, cioè sostanzialmente di rigetto verso le istituzioni, di ritorno al popolo, sostanzialmente di protezionismo e conservatismo nel senso antipolitico del termine. E poi c'è stato Giorgia Meloni di fronte all'inefficienza dei grandi governi di coalizioni, del tutti insieme, un altro tipo di antipolitica, questa volta marcato sul conservatismo nazionale, cioè torniamo a creare un border, continuiamo a creare un confine, e all'interno di questo confine la nostra identità, la nostra nazione riuscirà a governare la tempesta di cui diceva Claudio Portocelli. Non ho detto che ci sia riuscita, però è la narrativa dentro cui questo spazio si è mosso. Ora, la realtà dei fatti è che questa narrativa ovviamente non ha governato la tempesta, l'Italia continua a essere un paese in declino demografico, economico, e senza un particolare spiccato atteggiamento verso il futuro. Quindi la domanda, al di là dei vari temi che ci siamo discussi oggi, che sono tutti più che validi, secondo me è questa, cioè se vogliamo essere più che nani, diciamo, come movimento politico, quale sforzo collettivo possiamo fare con le risorse intellettuali che ci sono qua e nel campo riformista più ampio per capire qual è la narrativa delle prossime elezioni, ma la narrativa della centrosinistra al 2027 ma anche oltre. Questo mi sembra che sia un pezzo che stia mancando. Come ci vogliamo riproporre? Ci vogliamo proporre come un nuovo atteggiamento innovativo, rivoluzionario, aggiuntivo alla... No, non voglio ripetere il nome delle persone perché a questo punto sarebbero detrimenti l'argomento, però quello che era attorno al 2014-2015, cioè un guardare positivo verso il futuro. Vogliamo parlare di una narrativa come quella all'inizio degli anni 2000, dove era maggiore impresa, maggiori investimenti, maggiore dinamicità economica. Vogliamo pensare invece a una narrativa più recente, quella della protezione, della conservazione. Ovviamente nessuna di queste è la risposta, no? Però questo mi sembra il tema che manca. Quando si dice che manca politica, manca capire quale tipo di società pensiamo valga la pena vivere e quale tipo di descrizione della vita collettiva, del potere del noi, che dovrebbe essere la politica, che abbiamo in mente. Ecco, questo mi sembra un tema mancante, che tanto spesso nel centrosinistra ci abbandoniamo ai dibattiti tecnici, ai dibattiti concreti, delle proposte specifiche, delle politiche, tutte cose giustissime. Mancante un pochino quella che è la narrativa per raccogliere consenso di qual è il tipo di società che vogliamo andare a vedere, una narrativa più semplice, più chiara, Perché alla fine le elezioni e il consenso politico, per essere poco più che nani, dipende un po' da questo. E quindi io penso, sento nel dibattito politico, soprattutto del centro-sinistra, mancare questo tema. Qual è la visione di società, l'idea di mondo degno di essere vissuto per noi stessi e per i nostri figli che vogliamo portare avanti? Ovviamente non c'è una risposta semplice a questo tema, non può essere però nessuna di quelle precedenti, non può essere quella degli anni 2000, non può essere quella degli anni 90 e non può essere neanche quella del conservatorismo degli ultimi 5 anni. Però deve avere elementi di tutte queste. Sicuramente c'è una domanda di protezione, c'è una domanda di riconoscimento, di identità collettiva da mantenere e da preservare. Il tema è quale tipo di identità collettiva da mantenere e da preservare. C'è un tema di capire quali sono nello scenario internazionale le persone, le identità con cui siamo vicini e a quale siamo avversari. Questo anche manca. E c'è anche da capire dal punto di vista economico dove pensiamo che si possano creare opportunità per le persone, per la vita, per la crescita economica e il mantenimento del nostro modello di welfare. Questi temi di una descrizione di quale tipo di società noi vorremmo avere, pensiamo di poter mantenere, per cui valga la pena fare politica e rispondere alla tempesta di cui parlava Petrucciani, secondo me una narrativa unica è un tema che manca e che le risorse intellettuali di associazioni come questa potrebbero spingere, riflettere e dare un contributo importante. Grazie.
7: Grazie, io sono un ultimo arrivato in Libertà Uguale, sono emerito di filosofia politica all'Università di Tor Vergata, insegno legal theory in LUIS e volevo intervenire su questa proposta dell'Assemblea di Orvieto e su cui condivido tutto quello che è stato detto, ma stimolato soprattutto da quanto ha detto Claudia Mancina poco fa sulla centralità dell'Europa e su riprendere una prospettiva che osi andare al di là del federalismo pragmatico, che in fondo sta su una linea di continuità col metodo di Delors e di altri della costruzione europea, cioè dare un passo avanti istituzionale sperando che il resto segua, fare l'euro sperando che segua molto più che l'euro, che poi in realtà è stato, come si dice, fino a un certo punto. Ora l'Europa è diventata una questione esistenziale per il venir meno dei due pilastri dell'ordine globale, il complicarsi di quello che si chiama il disordine mondiale. È diventata una questione esistenziale per sopravvivere. Però l'Europa ha una debolezza, che è il fatto di un'enorme complicazione di un discorso regolatorio sulle regole, sui limiti della legislazione centrale rispetto a quella nazionale e un sottodimensionamento della discussione su quello che si chiama nel gergo europeistico finalité, cioè perché vogliamo l'Europa. È qui che c'è il punto di debolezza. L'articolazione del perché vogliamo avere l'Europa, da cui discende poi una serie di altre scelte politiche, è sempre stata fatta in negativo. Perché non ci siano più guerre intestine in Europa? Finito. Perché si può ottenere maggiore prosperità uniti piuttosto che divisi in potenze piccole e medie? Brexit dimostra quanto questo non tiene. Adesso perché semplicemente dobbiamo sopravvivere? Secondo me c'è una possibilità di articolazione di un'idea più ambiziosa, non so se si può arrivare agli Stati Uniti d'Europa, però certamente a un momento costituzionale rinnovato a distanza di quei 20 e passa anni, 21 anni in condizioni geopoliticamente globali completamente diverse, che consenta di valorizzare non l'identità in senso culturale dell'Europa, che è roba eurosovranista, per usare questo termine, cioè qualcuno ha scritto in Europa le strade hanno i nomi, non numeri. Ok, Questa è identità culturale, il numero di formaggi che ci sono, questa è identità culturale. Noi, se vogliamo fare un'operazione progressiva, andiamo a scavare dentro quella criptocostituzione che svolge funzione costituzionale senza chiamarsi così, che è il Trattato di Lisbona che ha recepito la Carta dei diritti fondamentali, e ci troviamo 7 elementi costituzionali essenziali che distinguono l'Europa, che non sono mai stati valorizzati dalle elite europee e che insieme hanno una funzione aggregante. Li cito a velocissimi: l'idea di un divieto di pena di morte. Ma questo è il terreno comune che distingue l'Europa ad ovest e ad est. Solo qui c'è l'idea, nel trattato costituzionale defunto c'era l'idea che proteggeva non solo il cittadino europeo, ma anche chiunque a qualunque titolo risiedeva sul suolo europeo, anche migrante. Lo Stato non uccide in Europa, questo è un punto fermo. Secondo, l'idea dell'integrità della persona è declinata in un senso bioetico, come divieto di fare del corpo umano, delle sue parti in quanto tale, una funzione di lucro. Non si specula su questo, divieto di clonazione, e questa è un'altra specificità solo europea. Ancora la privacy, anche questa in altri posti è quasi costituzionalizzata, ma non del tutto, e la libertà di espressione, in cui la Carta dei diritti europei recepita da Lisbona aggiunge un nuovo capitolo, cioè non soltanto libertà di espressione o libertà di parola, ma pluralismo dei media, che tocca la concentrazione proprietaria. È un altro discorso rispetto al First Amendment della Costituzione degli Stati Uniti, che protegge free speech, cioè il divieto di censura. Non è solo quello, è anche la concentrazione proprietaria. Questa è una novità europea, la parità di genere che è istituzionalizzata in tutti i campi, e a questo si aggiunge che si spinge a mettere dentro la questione delle quote, per sottrarla alle maggioranze e minoranze e dire che non c'è niente di sbagliato nelle quote per il riequilibrio di genere. E così un'altra serie di cose. E allora una forza riformista liberale può amalgamare questi in un progetto di identità politica costituzionale che spieghi perché essere europei, perché fare l'impresa europea, e articoli quello che io non ho mai sentito nella mia attività di studioso, tanta irritazione negli amici democratici americani, quando in un convegno a un certo punto ho detto che queste cose qui, questi constitutional essentials, erano l'articolazione di uno European Dream. E quelli che sono naturalmente abituati al fatto che il Dream è uno solo, hanno detto: come sarebbe uno European Dream? Uno European Dream è il fatto che se stai male qualcuno ti cura, che lo Stato non uccide, che si bada al pluralismo dell'informazione, che si proteggono una serie di altri diritti sociali che sono costituzionalmente protetti negli Stati membri, ma non sono il cuore della costruzione europea a Bruxelles, che ha un'impronta più neoliberista rispetto a questo, e che sono sempre una faglia di identità. Allora, là c'è un'opportunità enorme per costruire un'articolazione politica che dà un'anima non solo emergenziale, ci dobbiamo difendere in un mondo che è diventato vittima di stati predatori a livello globale, non solo questo, ma anche dare un'articolazione in positivo che può rilanciare un senso di identificazione e costruire consenso attorno a una forza. Un'ultima notazione sulla due priorità che erano state articolate per fare i conti col problema demografico: una, la qualità delle istituzioni formative, e l'altra la questione della sanità. E io mi chiedevo mentalmente: perché non c'è quel tema enormemente divisivo della migrazione, che divide le varie parti? Perché lì, qual è la voce di un riformismo liberale su quel punto così cruciale? Quali obblighi abbiamo E di che natura sono questi obblighi nei confronti dei migranti? Sono obblighi morali, di soccorso, come qualcuno che si fa male per strada? Sono degli obblighi politici da iscrivere, a cui dare una forma di legge? Quali sono, visti da sinistra, da una sinistra liberale, i doveri nei confronti di chi è immigrato legalmente o illegalmente nel nostro paese? Quello è un tema che dividerà gli schieramenti politici, e perché non ci deve essere una voce meditata nostra su questo punto? Grazie.
8: Buon pomeriggio a tutti, sono Roberta Almadi, una socia di Libertà Eguali ormai da un po', forse sono la più giovane, non so se il professor Ceccanti mi conferma. Sì, sono la più giovane, quindi quindi insomma non sarò molto breve. Quello che mi preme insomma far presente è, mi ricollego al discorso del presidente. In pratica in Italia gli istituti tecnologici sono di competenza regionale, e questo è un problema, perché un ragazzo che studia a Milano a una scuola tecnica ovviamente non avrà mai le skills e le competenze di un ragazzo che studia in Calabria. Questo proprio perché sappiamo bene che in alcuni contesti il tessuto produttivo porta comunque a avere anche dei stage migliori, magari anche retribuiti, e quindi i ragazzi sono anche più motivati. Penso che nel programma del governo dovremmo innanzitutto risolvere questo problema, perché rientra nella questione del divario, del digital divide, ma anche delle diseguaglianze in generale. Si potrebbe affrontare da due punti di vista, senza cambiare la Costituzione, ma insistendo ad esempio negli apparati centrali del governo. In questo momento il Dipartimento delle Politiche Giovanili non svolge, diciamo, una struttura di monitoraggio per questo genere di attività, tantomeno il Ministero del Lavoro, o addirittura ad esempio tutta la parte che riguarda le politiche attive, perché sappiamo bene che una volta finito un tirocinio i ragazzi spesso non sono assunti a tempo, diciamo, a un tempo utile per far sì che la professionalità divenga, no? Diventino comunque esperti, spesso sono usati come dei tappabuchi, ecco. E dall'altro lato si potrebbe ad esempio anche accentrare tutta la parte dei fondi europei diretti, perché sappiamo bene che tutta la parte tecnologica è in mano alle regioni, o comunque sono fondi diretti, quindi fondi che dove le singole scuole possono fare domanda per una call, no, europea. E ad esempio degli Horizon, eccetera. Quindi bisogna rafforzare, secondo me, proprio le strutture da Roma, per far sì che insomma, queste disuguaglianze, soprattutto tra i giovani, quindi il digital divide tra i giovani, non parlo di persone over 70, parlo proprio tra giovani 18-30 anni, che davvero sono, insomma, lo dice anche l'ultimo rapporto BES, e lo dice anche l'ultimo rapporto ISTAT sui NEET, che insomma non avendo queste skills non vanno proprio a lavorare, perché magari devono fare dei lavori quasi umilianti, quindi non ci vanno proprio. E questo secondo me è un grave problema che deve essere risolto da Roma, perché non c'è un reale monitoraggio, e poi i centri per l'impiego comunque non, al momento non stanno funzionando, e l'agenzia per le politiche attive è stata soppressa. Lo stesso discorso vale anche per le politiche di coesione regionali, territoriali, che insomma non ha, secondo me, ancora iniziato un reale, cioè proprio l'attivazione di tutti i programmi che andavano fatti, un po' anche con la scusa del PNRR, ma siamo alla fine, ormai il 30 giugno stiamo chiudendo tutte le rendicontazioni. Però insomma sono secondo me due materie che sono collegate, e da ultimo anche una riforma delle pensioni, perché giustamente se non hai gente che ti lavora in Italia, perché o non è preparato, perché non conviene, spesso ai giovani non conviene lavorare, va da sé che collassa anche tutto il resto. Quindi insomma Io per quel che mi riguarda mi piacerebbe, insomma, che da Libertà Eguale ci fossero degli interventi più pragmatici per la materia giovani e quindi un accentramento dei fondi europei sulla tematica giovani, perché sono proprio degli interventi spot, esatto, e quindi non c'è un vero piano d'azione per i giovani, perché se vogliamo che restino in Italia, che contribuiscano al sistema, è assolutamente importante fare questo piano giovani, che non c'è. E soprattutto il prossimo governo dovrà

0: Condivido questioni poste, analisi che condivido. Vorrei però toccare un punto particolare. È un punto, lo dico subito, su cui Libertà Eguale ha anche una tradizione di riflessione. Enrico ha affrontato il tema discutendo dei partiti, di possibili interventi di riforma e di ristrutturazione, innovazione dell'offerta partito. Credo che oggi andrebbe ripresa. Perché? Perché nel grande sconquasso di cui ha parlato Claudio, lo scontro geomondialista in cui ci troviamo imbarcati, i limiti dell'Europa, i problemi del Mediterraneo, il ritorno di pulsioni di un lontano passato, la fuga verso prospettive utopistiche irreali, io credo che non dobbiamo dimenticare un dato a mio avviso drammatico: la crisi della partecipazione popolare dei cittadini agli istituti della nostra democrazia. Io ho letto tanto su questo, non sono riuscito a farmi un'idea precisa e chiara, potrei fare un elenco di cause e motivi, ma credo che su questo punto si giochi una prospettiva che rischia davvero di creare problemi gravissimi al Paese e alle nostre istituzioni. Non so fino a quando ci saranno supplenti che nell'una o nell'altra collocazione, in questo o in quel ruolo, possano tamponare le falle o mettere una pezza alla gomma bucata. Io sono davvero preoccupato. Sono davvero preoccupato perché mi pare che la risposta che viene data dai partiti, da tutti, lo dico senza nessuna iattanza, lo dico davvero con un intento, come dire, se volete, positivo, garbato, non sia sufficiente, non incontri, non smuova questa drammatica fragilità e impoverimento della partecipazione al voto e alla vicenda politica del Paese. E dall'altra non mi pare che forme di risposta nuove, populiste o estremiste o così via, io penso che alcune cose siano più fiammate momentanee che, come dire, correnti robuste, sarei ancora più preoccupato se non lo fossero, non credo che queste siano risposte tali da poter identificare un nuovo assetto in grado di creare un dibattito e una come dire, partecipazione diversa e quindi, se vogliamo, un ricostituire le strutture deboli della democrazia italiana. Non ho dato grandi risposte, me ne rendo conto, ma forse su questo dovremmo un po' interrogarci di più. Dovremmo un po' interrogarci di più perché, badate, non so cosa ci attenderà nel 2027, nel 2028, nel 2029 e anche dopo, ma su questa strada io vedo dei rischi. Non penso ai ventenni del passato, non sono un profeta di sventure, ma, come dire, credo che possiamo incontrare nuove grandi difficoltà. Grazie.
1: Anche io sono molto d'accordo con tante cose ascoltate, però capisco quando un nostro nuovo iscritto, relativamente giovane, che lavora 3 giorni a Firenze e 3 a Londra, quando non è in altre parti del mondo, cioè Umberto, dice c'è bisogno di una narrazione. In qualche modo, cioè, un'associazione è un'associazione, non è che quello che tu chiami narrazione, Umberto, sarebbe una grande proposta politica che rende visibile tutto questo trasformazione, voglio. E allora bisogna, però sono anche molto d'accordo, oltre che con Claudio, con Giovanni ora. Io non so se Giovanni ha letto tanto, non sa avanzare proposte. Io non ho letto quasi nulla, se

0: che francamente sono un sasso in picciolaia, insomma. Io sento il bisogno che Orvieto quest'anno, al di là di questo incontro nostro, cioè che libertà è uguale. Libertà è uguale. Allora, premessa e meno dimenticata, sono molto d'accordo con Enrico che essere partiti in Europa, cioè l'unico momento che cerca di aggregare, di unire, di dare forza mettendosi insieme, sia uno sforzo intanto molto insolito in tempi come questi e molto arduo e molto difficile. Però pensando a questo, io vorrei quest'anno Orvieto, il gruppo, diciamo, di presidenza della nostra associazione, lo preparasse chiedendo incontri, siccome noi siamo del centro-sinistra, alle forze politiche, ai segretari, alle segreterie del centro-sinistra. Perché, sinceramente, noi si sta vivendo una fase, diciamo, kafkiana, o si può dire anche in un altro modo. Perché, cioè, noi ci abbiamo il partito, alcuni di noi appartengono, altri no, ed è benissimo così, se no non saremmo un'associazione, saremmo. Però, via via, qualcuno piglia e va via, qualcuno piglia e va via. E questo a un anno dalle elezioni. Sinceramente, quando ho sentito citare lo statuto, giustamente da te prima, proprio nell'introduzione, c'è scritto anche nello statuto. Io speriamo non se ne accorgano, perché tutto quello che c'è scritto nello statuto o non gli va bene perché va bene così, o se non gli va bene cerca di cambiarlo in 448 come si è fatto per avere una segretaria che non era iscritta al partito, tanto per capirci. Quindi queste norme statutarie ci sono, non ci sono, se ci fossero davvero, il PD sarebbe un'altra cosa e non sarebbe quella cosa che è diventata in questo momento. Allora io mi chiedo, io soprattutto desidero che ci siano delle forme visibili in cui noi si interroga con un documento, si invitano, facciamo i che ci pare, ma a venire a confronto. Perché diciamoci la verità, noi si andrà con lei, la segretaria nostra, che gli va benissimo ci sia questa gamba moderata, no? Cioè l'opposto di quello che si è pensato noi quando si faceva il PD. Cioè, quindi c'è tutti quelli di là, tutti a sinistra, va benissimo, e poi c'è questa gamba. Ma questa gamba chi la costruisce? La costruisce, mi dispiace, Renzi, che si è messo subalterno alla Schlein per bisogni, la carne è debole in tutti, anche in Italia Viva, e quindi io poi chi esce non si lascia, dice ma domani forse ne esce un altro, ma dove va? Mo' da Calenda, mo' da. E poi c'è uno sparpaglio di cose, non si sa. Allora, come si è scelto una strada di mettere la nostra associazione insieme ad altri in una fondazione che abbia in prospettiva, nel futuro, a cuore di approfondire, studiare, lasciare, non in memoria archiviata, ma in memoria attiva, con la scuola, i valori e i contenuti del riformismo in questo paese. E noi dobbiamo avere l'ambizione in questa fase di smuovere un po' le acque in questo stagno in cui ci sarà tanta gente, ma non si fa certamente una forza, né la gamba sola, tutti insieme. Diceva, no, Calenda, no, no, c'è un problema di caratteri. Mi hanno detto che più Europa si sta dividendo in tre. Quando mi dicono, allora, siamo alla divisione dell'atomo, anche i giovani, se ce n'è per caso due o tre che ci intercettano, va bene. Casualmente ci siamo incontrati, ma come fanno se no affezionarsi a una forza anche culturale che accetta? Io penso quindi, e ho finito, che insomma, bisognerebbe, nel materiale che ci è stato detto c'è già una bozza su cui si può chiedere un incontro. Io credo vada chiesto un incontro alla segreteria del Partito Democratico Italiano. Perché? Si può dire che ci pare, però, certo, quegli altri e sono ancora più. Come si fa? Cioè, noi siamo, fra l'altro, io ho letto, io per esempio ero una che stimavo come giornalista da Milano, ma ai tempi miei, ora io per troppo tempo sono stata escluso. Ma le cose che ha scritto su Domani sarebbero da querela, da parte mia, perché io sono... è stata una cosa vergognosa, semplicemente. Allora, io non credo che noi, dopo la battaglia che si è fatto, si debba pigliarci chissà quali ironie, frizzi, razzi di tutti coloro che quando si sono comportati ben peggio di noi si sono sentiti degli eroi. Perché a me, nel mio circolo, per esempio, mi chiedevano di fare l'autocritica sulla mia posizione e io certamente gli ho risposto, quando fu chiamata anche da Lema e Bersani a fare l'autocritica sulla risposta che hanno dato a Renzi, vengo con loro e ognuno parla per la parte sua. Però noi non possiamo stare in questo clima. Io con voi so benissimo, primo perché voi mi sopportate e non è sempre facile da parte mia sopportare me stessa, secondo perché quel po' e ciò mi si riattiva un po', però bisogna avere l'orgoglio di persone che non hanno davvero, come dice da Milano, da pensare alla loro carriera. A me basta mirare l'elenco delle RSA, la mia carriera la va in quella direzione, non va mia nelle direzioni delle poltrone del potere. Allora, queste cose che vengono dette e passano, e se la forza più grossa, più grande, non mantiene minimamente un'apertura verso il riformismo, voglio vedere come si fa a lasciarlo in eredità ai nostri figlioli.
1: Abbiamo qualcun altro che vuole intervenire? Allora Enrico, se dici due cose tu...
2: Solo
1: per chiudere in maniera ordinaria.
2: La riunione aveva uno scopo, quello di preparare la nostra assemblea cercando di selezionare i temi, di definire obiettivi. Qui c'è qualcosa che qualcuno ha lasciato, va bene, e la riunione da questo punto di vista è stata utile. Io non so, cioè è chiaro che adesso mettermi a riprendere gli argomenti dell'uno o l'altro intervento non ha senso, se la riunione era convocata per impostare la nostra assemblea di Orvieto, almeno per questa seconda parte. Mi pare che abbia ottenuto lo scopo e quindi adesso ci mettiamo a lavorare per fare al meglio e intanto questa operazione che ci riguarda, avendo sempre l'ambizione, poi per carità, di aggiungere alla descrizione
3: Enrico Morando
2: imminenti, è assolutamente purtroppo effettivamente imminenti, uno sforzo di controtendenza, perché altrimenti io non so cos'è riformismo. Per dire al nostro giovane amico toscano, se ho capito, dice noi dobbiamo avere una narrazione, come lui ha detto, una narrazione efficace che dia una prospettiva. Io sono d'accordo, francamente non riesco per esempio a capire, ma siamo sicuri che non sia una narrazione efficace quella di chi dice, a questo punto noi vogliamo sapere sulle 4-5 cose fondamentali, qual è la posizione, accompagnando, qual è la posizione delle forze politiche di centrosinistra che si candidano al governo del Paese, sempre, sistematicamente, se no non siamo noi, o almeno io so fare solo questo mestiere, ammesso che lo sappia fare decentemente, e cioè sempre accompagnando questa domanda a dipendesse da noi faremmo così, perché se non c'è questo non c'è battaglia politica. Allora, allora metto assieme un po' di parole più o meno confuse e nessuno è in grado di darti fastidio, perché quando tu dici dipendesse da me, dipendesse da noi, faremmo così, tu ti esponi alla valutazione critica, no? Ora, è possibile che sia in corso nel Paese, dico solo questa cosa, ma è, quando si dice chiedere conto, ma chiedere conto a chi dirige le forze politiche del centro-sinistra in questo momento? Ma, per esempio, non è chiedere conto alle forze politiche del centro-sinistra in questa fase dire, ma scusate, c'è una maggioranza parlamentare importante che dice che vuole cambiare la legge elettorale nel senso indicato, non vi faccio perdere tempo. Ma si può dire che noi ci opponiamo, che le forze del centro-sinistra, dell'opposizione, si oppongono a quelle soluzioni senza dire qual è la loro soluzione su questa materia? Perché se manca questo tipo di riferimento per la linea dell'opposizione, l'unica cosa che si vede è che uno dice bianco e l'altro dice nero, ma diciamo senza che intervenga una battaglia politica che consente il confronto tra soluzioni diverse, anche radicalmente diverse, creando le premesse per una comprensione sulla base della trasparenza del dibattito politico. Il dibattito politico in Italia e non solo in Italia, purtroppo, è assolutamente poco trasparente. Noi, se abbiamo una funzione, è quella di cercare di portare alla luce le diverse soluzioni che si misurano con la realtà, compreso, voglio dire, assolutamente, per esempio, il tema, io ho detto, non ho citato l'immigrazione quando ho affrontato le questioni di politica sociale, non perché non consideri che di fronte al tema del collasso demografico che noi europei, non noi italiani, noi europei, compresi gli italiani ovviamente, abbiamo di fronte, non ho citato come intervento dei riformisti il tema dell'immigrazione, non perché non lo consideri rilevante, ma perché stavo parlando dello Stato sociale, in senso stretto. Allora, lo Stato sociale, come l'abbiamo conosciuto in Europa, si è costituito strutturalmente e si è costruito nel tempo per rispondere ai grandi rischi a cui la collettività è esposta. Il rischio dell'ignoranza, il sistema di istruzione. Il rischio rappresentato dalla vecchiaia, il sistema previdenziale. Il rischio rappresentato dalla malattia, il sistema sanitario. Parlando di Stato sociale, ho detto, ci sono oggi, di fronte alla crisi demografica, due cardini. Noi abbiamo una scuola strutturata, un sistema di istruzione pubblica, che a fronte di una impegnativissima questione di qualità della formazione dei nostri giovani e non solo giovani, no? E ai problemi della formazione permanente che deve caratterizzare un sistema moderno di formazione anche ad opera del potere pubblico, non soltanto ad opera dei soggetti privati che si propongono lo stesso problema, quando noi pensiamo di mantenere la struttura del sistema sanitario in presenza di una situazione come quella dell'andamento demografico italiano, come se fosse ancora quello di 35, 40, 50 anni fa, perché le strutture portanti, pensate alla cosa, io dicevo, vabbè, ma parli di cose concrete, non suscitano l'entusiasmo, ma non susciterà l'entusiasmo, ma voi capite che abbiamo i medici di famiglia esattamente strutturati come erano sulla base della convenzione pubblica, perché sono soggetti pagati dal pubblico, i medici oggi si chiamano di medicina generale, ma erano i medici di famiglia, ognuno dei quali, quando veniva chiamato nelle case delle nostre famiglie, negli anni che ci stanno molto alle spalle, era presente nel giro di poche ore nella famiglia stessa e affrontava i problemi della salute posti da un soggetto o dall'intera famiglia che magari viveva in condizioni igieniche drammatiche, difficili. Era il perno attorno a cui ruotava il sistema sanitario nel suo complesso. Noi abbiamo conservato questa figura e io sono per confermare questa soluzione. Io sono a favore della presenza tuttora del medico di famiglia. Ma si può dire che l'unica cosa che diciamo come riformisti per affrontare questo problema è che la convenzione tra Stato e medici di medicina generale deve più o meno rimanere come era, in un contesto in cui non c'è più un medico di medicina generale che vada a fare la visita a domicilio? Non c'è, non esiste questa soluzione, non si può praticare, ma è del tutto evidente che così nasce un problema di utilizzo corretto delle risorse che tra l'altro collide con la disponibilità di mezzi sotto il profilo tecnologico che sono straordinari. Noi stiamo investendo come Stato, lo so, dice, non suscita gli applausi questo modo di ragionare, può darsi, ma io non capisco di cosa dobbiamo parlare. Allora, quando io ho strumenti per la telemedicina che consentono diffusamente nel territorio la possibilità di fare visite da remoto assolutamente approfondite e migliori di quelle che il medico di famiglia realizzava quando veniva a casa, ma lo chiamavi soltanto se c'era un problema, se non nella norma. Adesso abbiamo le malattie croniche che sono diffusissime per la ragione banale che quelli che hanno la mia età passano per giovani, no? Cioè, è del tutto evidente che siamo un'altra popolazione, abbiamo bisogno di un altro sistema. La telemedicina fornisce dei mezzi straordinari, stiamo investendo 2 miliardi e mezzo di euro del PNRR sugli strumenti della telemedicina e alla domanda, ma a quegli strumenti chi ci lavora? Siccome l'unica risposta sensata è tendenzialmente riscriviamo la convenzione dei medici di medicina generale, mandiamoli nelle case della salute, facciamogli fare anche un lavoro sul versante della telemedicina, siccome è difficile ottenere questo risultato perché bisogna cambiare inveterate abitudini, consolidate posizioni e così via, ci si rifugia nel ci vogliono più soldi. Ci vogliono più soldi o no per la sanità? Sì, ma bisogna intervenire con modifiche radicali dell'assetto. Scusate se vi ho fatto perdere tempo 5 minuti, ma se non c'è questo, il confronto, se non c'è questo tipo di confronto, allora dice quello che dice più forte bisogna ridurre le code. Benissimo, e bisogna dare più soldi. Centrodestra e centrosinistra dicono a questo proposito esattamente queste due cose, uguali, identiche, le dicono entrambi, salvo poi sulla Costituzione, dove dovrebbero invece convergere, divergere nella maniera più drammatica fascismo e antifascismo. Ma se discutono invece delle soluzioni concrete dei problemi della gente, e vi garantisco che con una popolazione che ha l'età media, che ci avviamo sempre più ad avere, il tema della salute e per altro verso il tema della formazione di quei pochi giovani in rapporto alle nostre esigenze e alle dimensioni della nostra società e della nostra economia, il tema della formazione dei pochi giovani che abbiamo e della formazione di quei giovani che arrivano da fuori e la formazione non ce l'hanno, è assolutamente cruciale per avere una prospettiva ottimista, ecco perché ho cominciato questo discorso, sul futuro della società. Ma se voglio averla non cianciando di ottimismo, ma cercando di intervenire sulle ragioni che rendono un po' difficile essere troppo ottimisti, bisogna cercare di affrontare i problemi dicendo cosa faresti tu. Perché noi siamo quelli che dicono cosa faremmo noi. Se non siamo questo, io dubito che noi abbiamo una funzione da svolgere. In questo momento il centro-sinistra non è in grado di rispondere documentatamente e seriamente quasi a nessuna domanda di questo tipo. Bene, c'è la Meloni, e sta facendo obiettivamente poco e spesso quel poco male, in particolare nel campo della politica economica e sociale, a mio modesto parere. Ma se tu non sei in grado, attraverso il confronto politico, di svelare questo nulla e contemporaneamente di avanzare proposte specifiche in grado di aggredire i problemi di cui si parla al bar, oltre che adesso il bar è i social, d'accordo, ma anche ci sono ancora i bar, se andiamo nei bar si discute di quello un po' meglio dal punto di vista dello stile, un po' meglio rispetto ai social, non troppo naturalmente, ma si discute ancora di questo. Ho chiesto di fare la cataratta, ma hanno detto di venire tra 2 anni. Siamo sicuri che affrontare questo problema seriamente, guardando alla componente territoriale del sistema sanitario, non offra una prospettiva convincente a un bel pezzo di elettori? Faccio questo caso per la sanità, come potrei farlo per l'istruzione, naturalmente. Che convinca che noi siamo quelli dell'uguaglianza delle opportunità per i giovani e della uguaglianza delle opportunità di cura per gli anziani, in un contesto nel quale c'è un radicale bisogno di risposte su questo versante, perché le risposte, mantenendo il vecchio sistema, diventano sempre più deboli, difficili da dare, perché è chiaro che non abbiamo le risorse necessarie per mantenere tutto quello che c'era e in più creare quello che bisogna fare di nuovo per rispondere alle novità intervenute nella realtà economica e sociale del paese. Bisogna cambiare un pezzo di quello che abbiamo sempre fatto per poter fare le cose nuove, altrimenti non c'è margine. Allora, io cercherò di tenere conto delle osservazioni, ma cercando sempre di tenere fermo questo punto che ci distingue, perché se perdiamo questo elemento di distinzione, a noi nessuno può dire che ci rifiutiamo di rispondere alle domande: tu cosa faresti? Noi abbiamo in testa delle soluzioni, proprio perché ce le abbiamo in testa ci esponiamo alla valutazione critica e spesso si può convenire che le nostre si può alla fine concordare con chi ci fa valutare, ma con chi nel merito, non con chi dice, usa slogan sistematici del tipo: ma le soluzioni liberiste sono ormai state bocciate dalla storia. È vero, sono state bocciate dalla storia, ma in un paese dove più del 50% del prodotto interno lordo è spesa pubblica, mi sembra che il liberismo, diciamo, non abiti da un'altra parte. Va bene.
3: Radio Radicale, sono le 18:06. Abbiamo seguito in diretta dall'Istituto Luigi Sturzo di Roma i lavori del Seminario Nazionale di Libertà Eguale dal titolo Garantismo e a Costituzione Invariata verso Orvieto, 24-25 ottobre 2026. La nostra programmazione va avanti adesso con l'intervento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ieri all'Assemblea della Coldiretti a Brescia.
4: Che dire dopo questo appassionatissimo intervento del Presidente Prandini, che voglio ringraziare, come ringrazio Enzo Gesmundo, come ringrazio tutta la Coldiretti per avermi offerto questa possibilità di venire qui a salutare, a ringraziare e a ricordare ancora una volta come l'agricoltura sia per questo governo una priorità assoluta. Come mi pare che in questi 3 anni e mezzo di lavoro si sia ampiamente dimostrato, non a parole ma soprattutto con i fatti. Chiaramente voglio cogliere l'occasione per salutare e ringraziare tutte le autorità civili, militari, religiose che vedo presenti, per ringraziare e salutare i tanti sindaci, vedo molte fasce tricolori in questa platea per salutare e ringraziare il Presidente della Regione Attilio Fontana, i parlamentari, il Ministro Lollobrigida, il Vice Premier Tajani che se n'è andato, Direttore Belpietro che è sempre meglio tenerselo buono, e quindi grazie e buonasera a tutti. Dicevo, l'agricoltura è stata ed è per questo governo una, diciamo, un settore di primaria importanza. Abbiamo in questi 3 anni e mezzo di governo fatto del nostro meglio per dimostrare che quando abbiamo deciso di trattarlo come un settore di primaria importanza non è stata una questione di calcolo, è stata una questione di convinzione. Credo che voi lo possiate testimoniare meglio di chiunque altro, perché, come ricordava il Presidente Prandini, il nostro rapporto non nasce quando io sono diventata Presidente del Consiglio o quando questo governo ha iniziato a lavorare, si è certamente però consolidato in questi 3 anni e mezzo di battaglie e di risultati che abbiamo portato a casa lavorando insieme, giorno per giorno, spalla a spalla. Lo sapete meglio di chiunque altro, perché, lo voglio ricordare, probabilmente anche voi ricordate quando il 1° ottobre del 2022, cioè circa una settimana dopo le elezioni politiche che centrodestra aveva vinto, io ho scelto come mia prima uscita pubblica proprio un villaggio della Col di Retti. L'ho fatto allora perché avevo bisogno, diciamo, di stare un po' in mezzo alla gente, di ascoltare le imprese, di ascoltare le persone, di ascoltare i lavoratori, in giorni che erano molto importanti per la formazione del governo e anche per le prime scelte programmatiche. A Milano, in quel villaggio, ho trovato tanto entusiasmo, tanto incoraggiamento, ho trovato anche qualche proposta che meritava di essere ascoltata. Ettore ricorderà che fu in quella occasione che lui, dal palco di quella manifestazione, mi lanciò l'idea di inserire nel nome del Ministero dell'Agricoltura il tema della sovranità alimentare. Io ho ascoltato quella proposta, che consideravo intelligente, che consideravo condivisibile, e ho dato seguito a quella proposta, e è la ragione per la quale noi oggi abbiamo un ministero, un ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. E anche qui, però, la scelta che abbiamo fatto non era un'indicazione nominalistica, era una scelta politica. E guardate, è stata una scelta politica estremamente intelligente. Perché dopo 3 anni e mezzo, la sovranità alimentare è un pilastro del nostro lavoro, e lo è anche, non potrebbe essere diversamente, perché noi ci troviamo in una stagione storica nella quale i mutamenti che stiamo attraversando e le crisi geopolitiche che continuiamo a vivere riportano al centro del nostro dibattito e delle nostre priorità il tema del cibo, il tema delle catene d'approvvigionamento, il tema della sicurezza alimentare, il tema del fatto che la sicurezza alimentare e l'agricoltura e la produzione di qualità sono una di quelle forme di sovranità alle quali non puoi rinunciare se vuoi rimanere libero. Siamo stati pionieri grazie ai suggerimenti che arrivavano in questo. E allora io vi devo dire grazie, vi devo dire grazie, è una delle ragioni per cui sono qui stasera, freschissima, dritta dalla Sicilia, dove sono stata stamattina a Niscemi. Sono qui per dirvi grazie, sono qui per dirvi grazie chiaramente prima di tutto come agricoltori, grazie alle donne, agli uomini che hanno custodito la terra, che hanno nutrito l'Italia, che hanno reso la qualità italiana un modello ammirato nel mondo. Grazie per la vostra tenacia, grazie per la vostra ambizione, grazie per la vostra dedizione. Grazie anche per la vostra solidità che ha consentito a questa nazione di resistere nei momenti più difficili, lo ricordava il Presidente Prandini, quando durante la pandemia, mentre tutto si fermava, gli agricoltori invece rimanevano al loro posto, lavorando senza sosta, ancora di più, ancora meglio, pur tra mille difficoltà, come hanno fatto sempre nei momenti di crisi. Vi devo dire grazie a nome del governo italiano, vi devo dire grazie a nome dell'Italia intera. e vi devo dire grazie. E vi devo dire grazie come associazione. Vi devo dire grazie come associazione per la determinazione, per la continuità, per lo studio, direi anche per la caparbietà. Tutti quanti si preoccupano che io potrei dimenticarmi del tema dell'agricoltura. Guardate, fidatevi, tra Lollobrigida e Prandini è impossibile che uno si possa dimenticare del tema dell'agricoltura, anche volendo, anche volendo. Però vi devo ringraziare anche per questo, per questa caparbietà, per questo studio, per questa capacità di offrire delle soluzioni ai problemi, alla politica. Lo dico da esponente politico che non ha la presunzione di avere le risposte a tutte le domande e che sa che non puoi risolvere i problemi se non sei disponibile ad ascoltare. Particolarmente vale per i vostri problemi. Io personalmente sono convinta che ci sono solo due strade per conoscere e capire i problemi di un agricoltore: essere un agricoltore o parlare con un agricoltore. La materia è una materia complessa, può sembrare semplice quando la si guarda da fuori. Diceva Eisenhower: l'agricoltura appare facile, ma quando il tuo aratro è una matita e sei a 1000 miglia dal campo di grano. Ecco, io la penso più o meno alla stessa maniera. So che ci vuole umiltà, so che ci vuole capacità di ascoltare, e tanta parte del lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni l'abbiamo fatta insieme. Su ogni cosa che Ettore ha citato nel suo bell'intervento, noi abbiamo come governo operato in questi anni. Insieme abbiamo fatto dell'Italia la prima nazione a vietare la produzione, l'importazione e la commercializzazione del cibo sintetico, tracciando la strada in Europa e nel mondo. Insieme abbiamo rimesso al centro l'agricoltura. L'abbiamo fatto, certo, con le risorse, stanziando risorse, anche questo è stato ricordato correttamente, che non hanno precedenti nella storia repubblicana, oltre 15 miliardi di euro in 3 anni solo dal Ministero dell'Agricoltura, ma anche con una visione strategica che considera finalmente l'agricoltore per quello che è, quando chiaramente non si indossano le lenti distorte dell'ideologia, e cioè il primo custode dell'ambiente. O io direi, ancora meglio, che torna a considerare l'agricoltore come il primo custode dell'ambiente. Guardate, io in questi anni mi sono appassionata all'etimologia delle parole, perché le parole conservano la memoria della civiltà che le ha create. E quindi quando tu risali all'origine di un termine, riesci a coglierne il senso più profondo. Allora, la parola agricoltura viene dal latino agricultura, che a sua volta viene da ager, campo, e cultura. Cultura arriva dal verbo colere. Colere significa sì coltivare, ma non solamente. Colere in latino significa anche avere cura, significa custodire, significa perfino venerare. E infatti dalla parola colere arriva anche il termine culto. Per i latini coltivare un campo significava dedicargli attenzione quotidiana, significava rispetto, significava continuità, significava una forma quasi di devozione civile verso quello che rende possibile la vita della comunità. In pratica, amici miei, è da 2000 anni che dentro la parola agricoltura c'è un'idea molto chiara. Il rapporto tra l'uomo e la terra non è un rapporto di sfruttamento, il rapporto tra l'uomo e la terra è un rapporto di cura. L'origine di questa parola ci dice che l'agricoltore non consuma la terra, l'agricoltore custodisce la terra, la conosce, vive del suo equilibrio e chiaramente proprio per questo ha interesse a proteggerla. E vaglielo a spiegare ai Timmermans di ogni latitudine, agli ambientalisti da salotto, ma se ne devono fare una ragione. Non c'è parola più lontana dalla devastazione di quanto lo sia la parola agricoltura. Un bravo agricoltore considera quello che ha ricevuto in eredità come qualcosa di sacro, da consegnare integro a chi verrà dopo di lui, esattamente come non è possibile proteggere l'ambiente senza l'opera responsabile dell'uomo. Ecco, noi siamo tornati a seguire questo principio. E seguendo questo principio abbiamo costruito in Italia un modello da seguire, con finanziamenti per efficientare il nostro modello produttivo, renderlo più sicuro, renderlo più sostenibile, tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista ambientale. Insieme abbiamo investito sulla competitività delle filiere, abbiamo fatto crescere gli interventi del PNRR di oltre 5 miliardi e abbiamo concentrato quelle risorse su quello che il settore considerava più utile. Penso ai contratti di filiera, penso all'efficientamento idrico, penso alla produzione di energia rinnovabile senza consumo di suolo, anche qui Ettore lo ricordava bene, utilizzando le stalle, le serre, i luoghi di trasformazione senza regalare un solo metro quadrato del nostro territorio alla speculazione. Anche questo lo abbiamo fatto insieme. Segnando anche qui, diciamo, una distinzione, una cesura netta con chi si riempie tanto la bocca del concetto di rinnovabili, dell'energia pulita, però poi non si è mai posto il problema di non deturpare il paesaggio o di impedire il consumo di suolo. Questo lo abbiamo fatto noi, che siamo effettivamente persone che amano la propria terra. E a proposito di energia, nelle scorse settimane siamo intervenuti anche qui, unica nazione in Europa, sul costo del gasolio agricolo, con il credito d'imposta che si aggiunge al miliardo di euro destinato a sostenere l'acquisto, che il nostro governo anche qui ha deciso di mantenere a differenza di altri. Così abbiamo fatto in questi anni a fronte di ogni situazione di crisi, facendo quello che era necessario, chiaramente possibile, per alleviare le difficoltà delle imprese agricole. Insieme abbiamo scelto di investire sulle giovani generazioni, lo abbiamo fatto puntando sulla formazione negli istituti agrari, sulla formazione negli istituti alberghieri, l'abbiamo fatto soprattutto con iniziative innovative, penso soprattutto al progetto Generazione Terra, cioè il progetto con il quale mettiamo i nostri giovani nelle condizioni di poter acquistare terreni con mutui a 30 anni finanziati fino al 100%, rendendo possibile quello che prima non era possibile. E chiaramente quando si parla dei nostri ragazzi, seguendo il ragionamento che faceva il presidente Prandini, la materia non riguarda semplicemente il settore nello specifico, riguarda opportunità che vanno offerte a 360 gradi. E qui, quando si citava il tema dei salari, voglio ricordare anche uno degli ultimi provvedimenti che questo governo ha varato, che riguarda proprio la questione salariale, che riguarda proprio il tema di un salario giusto, cioè di combattere i contratti pirata, di combattere le forme di sfruttamento che ancora esistono nel nostro mercato del lavoro, ma di farlo non con l'idea che alcuni anche nel dibattito politico hanno portato avanti di un cosiddetto salario minimo, che dal nostro punto di vista rischia di diventare un parametro sostitutivo, non una garanzia aggiuntiva per i lavoratori, ma con un salario giusto e quindi riconoscendo il valore della contrattazione, riconoscendo il valore della rappresentanza. Anche qui tutto fa parte dello stesso lavoro e è un ragionamento che chiaramente facciamo soprattutto guardando all'attenzione nei confronti delle giovani generazioni. E chiaramente, tornando al progetto di Generazione Terra, il nostro obiettivo non è solamente quello di dare continuità, il nostro obiettivo è anche quello di combattere lo spopolamento delle aree interne, proteggere l'identità dei nostri territori. Lo consideriamo un tributo all'eredità di un grande uomo come Paolo Bonomi, che in una fase molto difficile nel dopoguerra ebbe la lungimiranza di scommettere sui giovani, sui piccoli agricoltori, contribuendo alla storica riforma agraria che ha sostenuto lo sviluppo della nostra nazione, facendo la propria parte con le sue idee e il suo lavoro per battere chi all'epoca avrebbe voluto consegnare l'Italia a un nuovo regime di un colore diverso rispetto a quello che si era conosciuto finora, fino ad allora, ma pur sempre nemico della libertà. Insieme abbiamo anche investito sulla ricerca, sulle tecniche evolutive assistite, mettendo per primi in campo sperimentazioni, onorando anche qui la memoria di straordinari scienziati italiani, vale la pena di ricordare Nazareno Strampelli, al quale l'agricoltura e l'umanità devono moltissimo, perché ci hanno insegnato che solo migliorando le colture si può ottenere maggiore produzione, maggiore sostenibilità, con minore consumo di acqua, minore consumo di suolo, minore consumo di agrofarmaci. Lo abbiamo fatto qui in Lombardia grazie all'assessore Beduschi, che pure saluto e ringrazio. Lo abbiamo fatto in Italia grazie al ministro Lollobrigida, che torno a ringraziare. Lo abbiamo fatto anche in Europa, superando finalmente l'annosa diatriba sugli OGM e puntando alla ricerca, sulla ricerca e sull'innovazione. Insieme stiamo lavorando per difendere i nostri prodotti e le nostre eccellenze da quella che è una vera e propria sciagura per noi economica, ma anche reputazionale, che è l'Italian Sounding, un fenomeno odioso che sottrae ogni anno, come molto spesso la Coldiretti ha ricordato, perché è una delle sue battaglie storiche, decine e decine di miliardi di euro alla nostra produzione. È la ragione per la quale abbiamo lavorato molto per rafforzare i controlli, per rilanciare il contrasto alle frodi, intensificando la battaglia contro le contraffazioni, potenziando come mai prima un'azione di sistema che consente ogni giorno alle nostre forze dell'ordine di effettuare centinaia di migliaia di controlli e di bloccare l'ingresso in Italia di prodotti che non devono arrivare. E poi abbiamo introdotto nuovi reati e l'aggravante dell'agropirateria con sanzioni proporzionali alle dimensioni del fatturato dell'impresa perché siano effettivamente un deterrente. Però sappiamo anche qui che la battaglia, come veniva ricordato, si gioca soprattutto a livello europeo, perché certo non è, diciamo, una somma positiva se quello che noi blocchiamo nei porti di Trieste o di Gioia Tauro finisce per arrivare comunque nei nostri supermercati, comunque sulle nostre tavole, passando da Rotterdam o da Anversa. Non si può fare, signori. In Europa non deve entrare nulla che non risponda agli stessi standard che l'Europa impone ai propri produttori. Su questo voglio essere chiara. Il principio di reciprocità e i controlli doganali su prodotti di importazioni sono condizioni minime affinché ogni accordo commerciale possa definirsi giusto per i nostri agricoltori. Noi difendiamo il principio di reciprocità negli accordi di libero scambio e chiediamo, come diceva anche Ettore, che l'Europa riveda l'organizzazione doganale e il codice di riferimento, perché questo fa la differenza. E chiaramente non dobbiamo neanche dircelo, le sfide che riguardano l'Europa sono infinite, moltissime. Per noi l'Europa continua a essere quella dei padri fondatori, no? Una comunità di nazioni libere che si mettono insieme per assicurare prosperità ai loro popoli, per assicurare pace. Un'Europa oggettivamente lontana da quella dei cavilli e delle regole, dei burocrati che pensano o che pretendono di decidere al posto di chi ha un mandato democratico per farlo, della standardizzazione che rischia di cancellare interi modelli produttivi e una ricchezza che è data dall'identità, della competitività delle imprese che viene evocata continuamente a parole ma poi viene di fatto combattuta con le regolamentazioni. Questa deriva ideologica e burocratica è il primo nemico dell'Europa e colpisce uno dei pilastri della sua identità, che è il mondo agricolo. E penso che chi come noi vuole costruire un'Europa davvero forte, competitiva, all'altezza delle sfide di questo tempo non possa non partire dall'agricoltura. Ed è quello che abbiamo fatto in questi anni. Anche qui insieme ci siamo battuti, lo ricordava sempre Ettore, perché la politica agricola comune tornasse a perseguire gli obiettivi sanciti dai trattati, cioè garantire approvvigionamenti alimentari sicuri e di qualità, riconoscere alle imprese e ai produttori il giusto prezzo per il loro lavoro. E lavorando spalla a spalla abbiamo scongiurato il taglio del 24% della PAC, siamo riusciti anche a portare in Italia più risorse delle altre nazioni europee, per la prima volta più risorse della precedente PAC. Chiaramente sappiamo un percorso ancora lungo perché il negoziato è ancora in corso e sempre spalla a spalla dovremo difendere i risultati che abbiamo fin qui portato avanti. E sempre a proposito di Europa, dobbiamo continuare a occuparci di una questione che è altrettanto cruciale per la nostra agricoltura, per l'Italia nel suo complesso. Lo abbiamo visto particolarmente in questi mesi con il blocco dello stretto di Hormuz, che squarcia il velo su un'altra dipendenza strategica che l'Europa ha ignorato negli anni e che non può più permettersi di ignorare, che è quella legata alla produzione dei fertilizzanti. Dopo la sospensione dei dazi sui fertilizzanti di importazione che abbiamo chiesto e ottenuto come Italia, la Commissione europea ha, come sapete, presentato uno specifico piano d'azione. So che vi siete già mobilitati a Strasburgo per chiedere ancora più coraggio all'Europa. Siamo ancora una volta d'accordo con voi, però intanto credo che valga la pena di evidenziare un altro risultato importante che è frutto del nostro lavoro comune. Perché Ettore lo citava, ma se in questo piano finalmente oggi si parla di digestato come alternativa concreta, lo si deve al lavoro che insieme abbiamo condotto a tutti i livelli, anche grazie al supporto dei nostri eurodeputati. Vedo Carlo Fidanza seduto in prima fila, voglio ringraziare anche lui. Dopodiché il lavoro, dicevo, da fare in Europa è ancora molto lungo, la battaglia sui biocarburanti, insomma, è una battaglia che pure stiamo con qualche passo in avanti, che stiamo con la nostra proverbiale determinazione e continuità portando a casa. Ma dicevo, non solo sull'agricoltura, c'è ancora un lavoro enorme da fare in generale, serve per l'Europa una nuova fase. Di questo sono a maggior ragione convinta oggi. Penso che questo si debba essere il tempo del realismo, che debba essere il tempo delle priorità sensate, della sussidiarietà, delle scelte in linea con i bisogni dei cittadini e con le necessità delle imprese. E per quanto possa sembrare difficile, guardate, non ci manca il coraggio, non ci manca la determinazione per rivendicare questo cambio di passo, per costruire questo cambio di passo, che non è, nel tempo in cui viviamo, una opzione, è l'unica scelta possibile se noi non vogliamo che l'Europa venga consegnata all'irrilevanza della storia. Per cui chi combatte queste battaglie oggi è il vero europeista. E noi stiamo cercando a 360 gradi di, insomma, chiedere all'Europa anche una velocità nella sua capacità di reazione sul tema dell'energia. Si diceva il patto di stabilità, la National Escape Clause, quindi la capacità di derogare, considerare l'energia alla stregua di come oggi consideriamo le spese sulla difesa. Qualcuno dice la Meloni ha cambiato idea. Guardate, io non ho mai cambiato idea, per me è abbastanza difficile cambiare idea e non ho cambiato idea sulla difesa, e so che questo è un tema impopolare. Quello che noi dobbiamo capire, purtroppo, è una persona seria e un leader serio ha il dovere di dire le cose come stanno, è che le nazioni che non sono in grado di difendersi non sono nazioni libere. Le nazioni che non sono in grado di difendere sono nazioni che cedono la loro sovranità. Le nazioni che chiedono a qualcun altro di occuparsi della loro sicurezza, quando c'è da difendere i loro interessi nazionali, purtroppo devono dare la priorità a qualcun altro. Non ho cambiato idea sulle spese della difesa. Però, signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. E quindi dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo. Allora, come vedete, di lavoro da fare ce n'è parecchio. Caro Ettore, caro Enzo, cari amici della Coldiretti, in questi anni dobbiamo però, parlando di cose buone, dirci che l'agricoltura italiana è tornata nuovamente una straordinaria protagonista. Si è liberata comunque di molti pregiudizi, è tornata a correre, sta riacquisendo il posto che le spetta. E grazie a questo l'Italia è oggi la prima economia agricola d'Europa per valore aggiunto, l'export tricolore ha battuto ogni record, le eccellenze italiane hanno superato soglie storiche, abbiamo raggiunto un altro risultato che ci deve riempire d'orgoglio, che è il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'umanità, un primato globale che abbiamo portato a casa insieme. L'agricoltura è tornata protagonista, io prendo spunto da voi, perché il mio obiettivo è che questa nazione torni a essere protagonista, e qualcosa anche da questo punto di vista in questi anni lo abbiamo costruito. E lo abbiamo costruito, Ettore, proprio perché io non ragiono secondo l'ottica dell'emergenza. e se vuoi non ragiono neanche secondo l'ottica della pianificazione, io ragiono secondo l'ottica della visione. Penso che questa nazione debba decidere soprattutto qual è il suo ruolo nel mondo e nella storia, quali sono le grandi caratteristiche che la rendono unica, e debba spendere e valorizzare al meglio quelle caratteristiche. Soprattutto io sono convinta che quello che a volte è mancato all'Italia è la capacità di pensare in grande, è la capacità di pensare all'altezza di quello che è la sua storia, di quello che è la sua identità, di quello che è la sua gente, di quello che sono i suoi imprenditori. E non mi rassegno a un'Italia che, diciamo, figlia di un certo provincialismo, a volte preferisce guardare agli altri modelli piuttosto che a pensarsi come un modello al quale gli altri devono guardare. Voi questo l'avete saputo costruire e io lo voglio costruire con voi. Perché questi risultati dell'agricoltura non sono dei risultati che ha costruito il governo, parliamoci chiaro, sono risultati che avete costruito voi. Quello che noi abbiamo tentato di fare, delle volte riuscendo, delle volte meno, è non disturbare chi vuole fare, è cercare di fare il più possibile indietreggiare lo Stato. E certo, è un lavoro lungo da fare, su questo possiamo sicuramente migliorare, ma il nostro obiettivo è mettere gli imprenditori, i lavoratori nella condizione di sviluppare al massimo il proprio potenziale. Ma quella grandezza l'avete costruita voi ogni giorno con il vostro lavoro, con la vostra dedizione, con la vostra continuità. Noi cerchiamo di mettere in piedi una politica e delle istituzioni ogni giorno che siano all'altezza di quella vostra capacità di non accontentarvi mai e di essere consapevoli delle potenzialità straordinarie che questa nazione ha. Allora, ancora una volta, e concludo, grazie per non esservi arresi, per non aver ceduto di un millimetro, per non aver mai gettato la spugna. La storia alla fine vi ha dato ragione, e se oggi l'Italia è quello che è, cioè una nazione forte, una nazione autorevole, una nazione rispettata, è anche grazie al vostro lavoro e anche grazie a quello che siete in grado di produrre, è anche grazie alla vostra libertà, al vostro coraggio, alla vostra caparbietà nel difendere un settore che chiaramente non è un retaggio del passato, ma invece decisivo per il futuro della sovranità, per il futuro della libertà, per il futuro dell'autonomia di questa nazione e di ogni altra nazione al mondo. Diceva Cicerone: di tutte le arti dalle quali si ricava un profitto, nessuna è migliore dell'agricoltura, nessuna più ricca, nessuna più dolce, nessuna più degna di un uomo libero. Grazie.
3: Sono le 18.35, questa è Radio Radicale, così dunque l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri all'Assemblea della Coldiretti a Brescia. Ora ci occupiamo del rapporto annuale dell'Istat con questa intervista di Gabriele Rossi.
5: Radio Radicale, con noi c'è la sociologa Chiara Saraceno, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Parliamo dell'Istat, perché ha presentato ieri il suo rapporto annuale che restituisce un po' il quadro del nostro paese, professoressa. Allora le chiedo subito cosa ci racconta questo rapporto sulla situazione in Italia, soprattutto per quanto riguarda i giovani.
6: Beh, ci racconta intanto che l'Italia fa fatica a crescere per diverse ragioni, tra cui anche il fatto che non solo ci sono meno giovani per questioni, no, le note questioni demografiche, che ci sono poche persone, relativamente poche persone in età riproduttiva, e quindi fanno meno figli da diverso tempo, ma anche perché l'Italia non è capace di valorizzare pienamente i propri giovani in generale, quelli con buona istruzione, in particolare i giovani e le donne. E quando dico i giovani in buona istruzione comprendo anche gli stranieri, perché noi abbiamo un'immigrazione di laureati e dottorandi, ormai da diversi anni, parzialmente compensata da ingressi di giovani stranieri con le stesse caratteristiche, che però faticano, come anche i giovani autoctoni, a vedere riconosciute le proprie competenze, le proprie capacità, anzi i giovani stranieri ancora di più. Per cui ci si lamenta continuamente che non ci sono abbastanza giovani, c'è l'inverno demografico, che chi sosterrà il nostro welfare e così via, e però c'è uno spreco di, per usare una parola un po' economicistica, capitale umano disponibile, allucinante, cioè siamo un po' suicidi da questo punto di vista se non siamo capaci di offrire alle giovani generazioni quelle opportunità per cui valga allora la pena di investire nel proprio futuro qui. Ecco, è questo che a me turba un po', che esce da questa...

0: femminili molto lontani dalla media europea, nonostante le donne oggi siano con un'istruzione pari e superiore a quella degli uomini. Perché? Perché il carico di cura di lavoro familiare continua a essere sproporzionatamente sulle spalle delle donne.
1: E molti di questi giovani poi infatti decidono di lasciare l'Italia. Nel 2024 sono stati 21.000 i giovani laureati che se ne sono andati. Secondo lei cosa dovremmo fare per creare opportunità per queste persone?
0: Adesso lo dicono i dati anche economici, cioè i salari d'ingresso in Italia sono molto bassi anche per i laureati, non solo per i laureati ma anche per i laureati. Spesso c'è anche un ingresso molto accidentato, per cui contratti a tempo, precari, che vengono rinnovati continuamente, quindi prima di stabilizzarsi, quindi di avere un orizzonte un po', come dire, realistico per poter fare dei progetti non a brevissima scadenza, si allontana sempre di più. Se poi sono donne è ancora peggio. E quindi bisogna, come dire, valorizzare molto meglio le competenze, cioè il fatto che i nostri laureati, adesso parlo dei laureati perché è la caratteristica degli ultimi anni, se ne vadano all'estero e trovino all'estero più soddisfazione che in Italia, vuol dire che non è vero che sono impreparati, incapaci, come spesso dicono le imprese. Cioè, se in Germania o in Spagna o in Francia trovano stipendi adeguati, vuol dire che ce li hanno le competenze, cioè sono le imprese italiane che non li valorizzano abbastanza evidentemente e che non sono disponibili neanche tanto a investire su di loro anche in termini eventualmente dei pezzi di formazione che sono necessari per quella particolare impresa piuttosto che un'altra. Quindi è un lamento che scarica sui giovani quasi la colpa di non trovare opportunità quando sono il sistema produttivo e imprenditoriale in generale che non gliele offre, e anche un sistema di welfare che non è così amichevole, in particolare nei confronti delle donne che hanno questo carico familiare e che anche neanche come dire, incoraggia molto un po' maggiore equilibrio tra donne e uomini nel lavoro di cura. Pensiamo che è stato bocciato la proposta di congedi genitoriali più paritari. No, è stata bocciata senza appello. Quindi non c'è nessun incoraggiamento nel modificare un po' questo squilibrio e anche i servizi fanno fatica. Quindi insomma, bisogna dare più riconoscimento e opportunità ai giovani, che in Italia avviene meno che in altri paesi, evidentemente, se chi può va via. Poi c'è anche un grosso problema anche intra-italiano, perché c'è un depauperamento delle giovani generazioni dal sud verso il nord, per esempio. Quindi noi abbiamo un'emigrazione dall'Italia verso l'estero, ma anche dal mezzogiorno verso il centro-nord. Cioè, i giovani vanno dove trovano più opportunità. Questo è spesso riducendo, ma non è colpa loro, le possibilità di sviluppo dei posti da dove provengono, perché è chiaro che se i giovani vanno via non siamo noi vecchi, non mi metto io a essere capaci dell'innovazione, dell'adeguamento ai cambiamenti che ci sono in termini tecnologici ma anche di culturali e così via, che sarebbe fronte.
1: Ecco, quindi il Sud perde giovani due volte. Cosa si potrebbe fare per affrontare ancora questo problema che comunque abbiamo?
0: Questo l'aveva fatto già vedere il rapporto Svimez di qualche tempo fa, cioè questo drenaggio dei giovani

0: parte, no, sia delle regioni del nord che di fuori Italia. E quindi, appunto, cosa dicevo, o noi pensiamo davvero, invece di lamentarci che ci sono pochi giovani, fare in modo che i giovani che ci sono rimangano, senza obbligarli naturalmente, o anche di attraendone anche dall'estero, anzi quelli che vengono dall'estero vengono per lo più da paesi più svantaggiati, non vengono certo da quelli paesi più cioè dove stanno bene, ecco. Però anche quelli che vengono dall'estero che vorrebbero investire qui e che magari sono anche qualificati trovano difficoltà, più difficoltà ancora che gli autoctoni. Non a caso da moltissime ricerche emerge che anche i giovani stranieri, anche gli adolescenti stranieri, pensano che il loro futuro sarà altrove.
1: E tra l'altro quelli che vengono spesso da paesi meno fortunati dell'Italia, spesso lavorano al di sotto delle loro conoscenze, della loro istruzione.
0: Sì. Cioè, allora diciamola così, in Italia, come è ovvio, la laurea cioè una buona istruzione fa comunque una differenza positiva, non c'è dubbio, più opportunità nel mercato del lavoro, più brutta, eccetera, anche perché più spesso si ha anche chi è laureato ha una famiglia alle spalle già con genitori laureati a sua volta. Però questo non vale tanto per gli stranieri. Cioè la laurea conta meno per gli stranieri, cioè l'essere straniero in qualche modo è considerato uno stigma o comunque un handicap anche per laureati, e questo è di nuovo un altro spreco, no? Quindi perdiamo laureati autoctoni, non valorizziamo gli laureati che vengono dall'estero, cioè siamo un paese che non è capace di investire nelle risorse, di valorizzare le risorse che ha. Questo non c'è alcun dubbio, abbiamo anche nel caso specifico delle donne che ormai sono laureate in buon numero, anzi maggiormente che gli uomini, ma poi sul mercato del lavoro si trovano in difficoltà o in maggiore difficoltà o comunque con minore riconoscimento.
1: Eppure sono
0: una miopia,
1: prego.
0: Non dicevo, è proprio una miopia stupida, verrebbe da dire.
1: Assolutamente. Eppure però soltanto il 31% dei giovani italiani è laureato tra i 25 e i 34 anni, rispetto a una media europea che comunque
0: sì.
1: È verso il 44%.
0: Ma è per questo che dico che è ancora peggio, cioè abbiamo già troppo pochi laureati rispetto alla media europea, anche tra le giovani generazioni, quindi non è solo perché c'è una società vecchia dove i vecchi, tra i vecchi molti non erano laureati, anche tra i giovani, e quei pochi che ci sono non li vanno, e quei pochi, nel senso che comparativamente pochi che ci sono, non li incoraggiamo, anzi, e questo tra l'altro diventa anche un effetto negativo anche di altro genere, perché dice, ma perché mi devo laureare? O le famiglie dicono, perché devo investire in laurea se poi dopo fai comunque fatica, allora vai a lavorare presto, no?
1: Certo.
0: Quindi diventa un circolo vizioso negativo che si autoalimenta di scoraggiamento, tramite questo effetto di scoraggiamento sostanzialmente.
1: Ma secondo lei incide anche un problema proprio di istruzione su questo dato? O è appunto, come dice, soltanto un circolo vizioso rispetto a poi il mercato del lavoro in Italia?
0: No, in che senso? No, allora, se si dice perché che colpa del sistema formativo che non forma bene, cioè che non forma buoni laureati, non è vero, perché se vanno all'estero si trova riconoscimento. Quindi no, il problema è che il nostro sistema produttivo, forse anche perché è piccolo, perché abbiamo tante piccole imprese, perché anche tra i nostri imprenditori spesso non ci sono persone con una istruzione elevata, per tanti motivi, quindi non c'è valorizzazione di chi invece si laurea comunque ha buone competenze, non adeguata, diciamo, valorizzazione. E questo reagisce sulle famiglie, soprattutto di reddito modesto, che prima di investire nella formazione se lo chiede, ma vale la pena? Certo, io potrei dirgli certo che vale la pena, però perché comunque avere una laurea e avere una buona istruzione, lo vediamo dai dati sul mercato del lavoro, funziona. Funziona comparativamente, nel senso meglio che essere soltanto diplomati, però non, come dire, si vede una fatica e si vede una scarsa valorizzazione, per cui chi viene da famiglia, bassa istruzione, spesso viene come scoraggiato da questa fatica che vede, da questo lungo processo di ingresso, dice allora meglio che mi fermi al diploma e cerco un lavoro subito. No?
1: Teme che nel futuro prossimo possa peggiorare ancora questa situazione?
0: E se non si fa qualcosa, non cambia il sistema, no, temo di sì, e oltretutto con un numero di giovani sempre inferiore, no? Per i fenomeni demografici. Tra l'altro, se si fosse più accoglienti nei confronti delle giovani generazioni, maschili e femminili, sottolineo, perché le donne in questo processo pagano ancora un prezzo ancora più alto. Se non si fa, sa, come dire, anche il dato demografico peggiorerà perché una quota di giovani va via, quindi i potenziali riproduttori vanno a riprodursi da altre parti e chi rimane qui ci pensa 2 volte, perché se faccio così fatica a collocarmi nel mercato del lavoro, se poi sono una donna, vengo penalizzata se ho un figlio, eccetera, quindi ritardo, ritardo, ritardo, quindi continueremo a fare meno figli.
1: Grazie a Chiara Saraceno per essere stata con noi.
2: L'intervista era di Gabriele Rossi, adesso ci occupiamo di fine vita con questa intervista realizzata da Sonia Martina con Alfredo Bazzoli.
3: Radio Radicale, torniamo a parlare di fine vita, lo facciamo con il senatore Bazzoli, del Partito Democratico. Ieri c'è stato un vertice della maggioranza proprio sul tema del fine vita, è stato deciso che il testo ritorna in commissione. Intanto, senatore, grazie e partiamo da qua.
4: Ah sì, allora, in realtà non ho capito bene cosa è successo ieri a questo incontro. Sappiamo che Forza Italia pretende, chiede sostanzialmente che vengano riaperti i termini per il deposito di emendamenti, perché loro intendono depositare un emendamento che dovrebbe modificare un po' quella previsione che noi riteniamo inaccettabile della esclusione del Servizio Sanitario Nazionale dalla procedura di suicidio medicalmente assistito. Noi abbiamo già detto che ovviamente noi siamo sempre disponibili e aperti a valutare eventuali modifiche migliorative del testo depositato da Zullo e da Zanettin, quindi del testo depositato dalla maggioranza, che per il momento è un testo per noi assolutamente inaccettabile. Però abbiamo anche detto che non siamo disponibili a tollerare ulteriori manovre ostruzionistiche o dilatorie, perché il rischio è questo, perché se loro chiedono, martedì si va in commissione, loro chiedono che ci sia un termine nuovo, si apra un nuovo termine per il deposito di emendamenti, questo significa semplicemente procrastinare in là l'approdo in aula di qualunque testo, senza alcuna chiara visibilità, diciamo, dell'approdo finale. E quindi per noi questo sarebbe inaccettabile. Quindi se questo è l'intendimento che la maggioranza, noi ci metteremo di traverso e chiederemo che si rispetti l'impegno che è stato preso da tutti i capigruppo alla scorsa conferenza dei capigruppo di andare in aula il 3 e il 4 giugno sul nostro testo e chiediamo che si discuta su quello.
3: Che è il testo Bazzoli. Senta, allora, ieri le parole del capogruppo Stefania Craxi, come sa bene, dopo il referendum sulla giustizia, dopo che la famiglia Berlusconi, come ha detto più volte, voglio dire che Forza Italia sia molto più aperta rispetto ai diritti civili. Credo che Forza Italia potrebbe restare un po' isolata all'interno della maggioranza, perché mi è sembrato che nelle dichiarazioni di ieri, insomma, ci sia appunto una disponibilità. Tra l'altro proprio lei ha detto, no, come richiesto dalle opposizioni, vogliamo rivedere questa parte che riguarda il servizio sanitario nazionale, magari vediamo col medico anche in intramoenia, eccetera, eccetera. Poi bisognerà vedere di fatto che cosa ovviamente conterranno gli emendamenti di Forza Italia, dico ovviamente. È un giro di buono, no? Perché diceva lei prima il testo Zanettin-Zullo, insomma Zanettin di Forza Italia. E, cosa si aspetta?
4: Ma io l'appello che faccio ai colleghi di maggioranza è di evitare che questo tema diventi un tema di schieramenti politici. Cioè io vorrei che quando si arriverà in aula, e si arriverà in aula il 3 e il 4 giugno, non so con quale testo, verosimilmente col mio testo, ma vorrei che in quelle due giornate in cui si affronterà l'esame di quel testo, ciascun senatore lo faccia secondo coscienza, senza vincoli di partito, senza vincoli di appartenenza, perché questi temi sono temi trasversali, sono temi che interessano le coscienze di ciascuno, sono quei temi sui quali la libertà di decisione del singolo senatore deve assolutamente prevalere su qualunque condizionamento figlio degli schieramenti, delle appartenenze, eccetera. Quindi questo è, io capisco che, perché non mi sfuggono ovviamente le implicazioni politiche di eventuali decisioni, ma se anziché alzare il livello della tensione politica la maggioranza cercasse di abbassare il livello di tensione politica per cercare di evitare che su questa vicenda si scateni appunto una battaglia politica, io penso che farebbe un servizio ai propri senatori, ma farebbe un servizio anche al Paese, perché il Paese si aspetta che su questo i senatori scelgano appunto secondo le loro convinzioni intime e non perché sono condizionati da un'appartenenza politica, perché questo è, credo che sarebbe il modo giusto di affrontare la questione. Quindi va bene, hanno fatto una riunione di maggioranza per capire se c'è un punto comune in maggioranza, ma se questo punto comune è complicato da raggiungere, bene, si vada in aula, ci si confronti sul testo nostro, ci si confronti su eventuali emendamenti al testo nostro. Io ho sempre detto, il nostro testo, il mio testo, non è un testo immodificabile, scolpito nella roccia, il Vangelo, è un testo tranquillamente modificabile, che ha gli suoi aspetti sicuramente migliorabili, quindi ci si confronti su quello in maniera libera, poi quello che uscirà dall'aula non lo si trasformi in un'occasione di giudizio politico sull'attuale assetto della maggioranza o dell'opposizione, sarà l'esito di un libero confronto parlamentare tra senatori, e se si affronta in questo modo una discussione sul fine vita, io penso che si fa un buon servizio alla politica, alle istituzioni e al Paese.
3: Guardi, senatore, le devo chiedere una cosa, perché allora io credo che su tutti i temi etici bisognerebbe avere, no, questo comportamento, questo atteggiamento, soprattutto quando poi lei vede in tutti i sondaggi, eccetera, eccetera, la maggior parte degli italiani ha una visione magari diversa da chi governa. Eppure in passato devo dire che su temi etici anche voi all'interno vi siete scontrati tantissimo, no? Tant'è che delle volte non siete riusciti a produrre un testo, no? Quindi sono...
4: Sì.
3: Anche se credo che però la divisione fosse più non di partito, no? All'interno vostro.
4: No, ma è ovvio che ci sono punti di vista differenti, ci sono sensibilità differenti, però un conto è partire da punti di vista differenti per cercare di trovare un approdo comune. Noi nella scorsa legislatura l'abbiamo fatto, noi come Partito Democratico in particolare, perché questo era un tema che quando abbiamo cominciato a discuterne al nostro interno c'erano posizioni piuttosto differenti, c'erano sensibilità molto differenti. Il testo nostro, il mio testo, che è quello che riproduce esattamente quello che venne approvato nella scorsa legislatura, è un testo che è arrivato per effetto di una discussione anche interna che ha consentito di approdare a un punto di sintesi nel quale un po' tutti si sono riconosciuti. Questo è quello che bisogna fare, cioè una discussione libera, anche partendo da punti di vista diversi, per arrivare al terreno comune di intesa più avanzato. Ma il problema che io vedo in questo momento è che dentro il centrodestra c'è un'anima del centrodestra che la legge non la vuole, nonostante le dichiarazioni. Cioè è inutile che ci giriamo attorno, queste ipocrisie. C'è un pezzo del centrodestra che una legge sul fine vita non la vuole e sta condizionando pesantemente anche le anime del centrodestra che invece una legge sul fine vita la vogliono, sono disponibili a trovarla, che sono disponibili a ragionarne di questa legge. Allora, l'unico modo per evitare che questo condizionamento rischi di impedire la libertà di manifestazione delle proprie opinioni, del proprio modo di pensare dei singoli senatori è spogliare tutta questa vicenda da implicazioni di natura politica di altro genere. È una vicenda che riguarda il fine vita, sulla quale è bene che ci si confronti liberamente per trovare il terreno di comuni di intesa, perché altrimenti non riusciamo a uscirne. Quindi questo è il punto.
3: E invece l'ha fatta. Bisogna assolutamente farla. Insomma.
4: L'ha fatta perché è da 8 anni che certo. Ce lo chiede. Insomma,
3: certo. L'ha fatta. Grazie. Grazie. Grazie senatore e buon lavoro.
4: Grazie.
2: L'intervista era di Sonia Martina, sono le 19 e adesso vi proponiamo un appuntamento del 22 maggio a Trento al Festival dell'Economia, l'intervista della giornalista del Sole 24 Ore, Manuela Perrone, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul tema immigrazione come problema o come opportunità.
5: E sono onorata di dare il bentornato al Festival dell'Economia al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Bentornato, Ministro. Assolutamente sì, ci sediamo. Ministro, tantissimi argomenti di cui parlare con lei, a partire dal titolo di questo appuntamento, immigrazione come problema o come opportunità. E partirei dal fatto che ci ha colpito tutti nell'ultima settimana, un fatto che non era mai accaduto prima in Italia, ma che avevamo visto succedere in altre città d'Europa, a Nizza, a Berlino, a Londra, un'auto lanciata a tutta velocità contro la folla. È successo a Modena, ne abbiamo discusso, si è sollevato un dibattito e un confronto anche acceso. Io le chiedo, il caso, alla luce anche degli accertamenti, delle indagini che avete svolte, delle indagini che sono ancora in corso, il caso di Modena è un problema di immigrazione, di terrorismo, è un problema di salute mentale? Ci sono tracce di radicalizzazione nella figura di El Khoudry? Avete ravvisato contatti con l'estremismo? E anche quanti rischi di emulazione adesso esistono e che cosa si può fare per prevenirli?
6: Allora, innanzitutto, ecco, la risposta più appropriata deve partire, secondo me, dalla considerazione che è difficile incasellare in generale eventi così forti, così importanti, così complicati in una casella per l'appunto solamente delle cose che lei giustamente in qualche modo ha individuato come elementi che possano caratterizzare episodi come questo. Altra premessa doverosa da fare, che io ho fatto sempre ogni volta che mi trovo a parlare di questo episodio, che è doveroso fare ogni riserva rispetto a quelli che sono gli accertamenti giudiziari che sono in corso e che quindi potranno dare nel tempo, nel giusto tempo, anche le risposte più appropriate in termini di collocazione dell'episodio secondo appunto i dubbi che lei in qualche modo sollevava, insomma evidenziava che ci sono intorno a questa vicenda.
5: Anche perché ricordiamolo, è un italiano.
6: È un cittadino italiano, secondo la legge italiana, secondo anche, voglio dire, il fatto che è un ragazzo che è nato in Italia da genitori che erano immigrati in precedenza, quindi secondo una parte specifica della nostra normativa risalente che prevede che l'acquisizione automatica della cittadinanza italiana di tutti i ragazzi che nascendo in Italia da cittadini stranieri che poi acquisiscono la cittadinanza, avendo un percorso ininterrotto di permanenza sul territorio nazionale fino al compimento della maggiore età, acquisiscono la cittadinanza italiana per effetto diretto della cittadinanza dei propri genitori, quindi è cittadino italiano. Ma detto tutto questo, Cosa rispondere però? Non sfuggo alla domanda, quindi non mi rifugio solo nella pur doverosa riserva di quelle che saranno gli accertamenti giudiziari. Noi ci siamo sicuramente spinti a dare un'evidenza nella imminenza del fatto, dopo i primi accertamenti che le forze di polizia hanno avuto modo di acquisire, che non c'è dubbio che tutto l'episodio sembra essere avvenuto su una base di disagio psicologico, psichiatrico, che pure questo sarà meglio qualificato, meglio accertato, ma sicuramente c'è. Poi attenzione, siccome ho visto che il dibattito si sta molto indirizzando verso una ipotesi di netta distinzione rispetto ad altri motivi di ispirazione di questo fenomeno, noi non dobbiamo pensare che il disagio psicologico psichiatrico, se confermato, sia di per sé qualcosa di diverso di tutto il resto che può stare dietro a un episodio di questo tipo. Quando ci siamo spinti a dire che non appariva a prima facie una ipotesi di radicalizzazione del soggetto, del ragazzo, è perché, come ho già detto in altre occasioni, noi abbiamo un sistema che ad oggi ci ha consentito di monitorare in maniera molto approfondita, molto accurata, e anche prevenire i casi di radicalizzazione. C'è stato un episodio di cronaca proprio ieri a Firenze, un ragazzo di 15 anni, e mi scusi la parentesi, segnalo che è un episodio che deve fare molto riflettere, perché noi cominciamo a segnalare dal 2020 a rilevare che è sempre più crescente il numero dei minorenni radicalizzati, quindi al di là che siano ancora stranieri o poi anche ragazzi che siano frutto di seconda generazione, quindi di cittadinanza italiana. Quindi detto questo, dicevo, noi abbiamo un sistema abbastanza riconosciuto anche a livello internazionale, che si fonda su uno scambio perfetto di informazioni che esistono tra l'agenzia di intelligence e le forze di polizia, tutta una serie di strumenti di indagine che possiamo avere, una capacità anche molto, molto importante delle nostre forze di polizia, soprattutto la Polizia di Stato, un'articolazione particolare, di fare analisi anche sul web, quindi sui canali digitali, per cogliere determinati meccanismi, determinati comportamenti. E però in questo caso, ecco, un ragazzo che non era mai stato segnalato da questo punto di vista, questo non toglie che le indagini potrebbero far emergere qualche elemento di interesse anche da quel punto di vista. Il disagio psichico non è una cosa, riferirlo non è un elemento di minore preoccupazione, perché sicuramente se l'episodio è stato commesso come base di disagio psichico, ma per una tentazione emulativa, di emulazione in qualche modo di episodi tragici successi altrove, non è una cosa di cui ci dobbiamo compiacere. È che io voglio dirlo, poi alla fine se uno decide di prendere una macchina e tentare una strage, o lo fa in nome di una appartenenza organizzata in qualche modo, oppure strutturata, ecco, dal punto di vista dei fenomeni terroristici, o lo fa perché semplicemente vive come lupo solitario delle suggestioni, anche trasformando in suggestioni di quel tipo anche un disagio personale, un comportamento che sembra emergere anche per quanto riguarda questo ragazzo, cioè di avercela un po' col mondo che lo circondava, perché insomma si sentiva in qualche modo discriminato o comunque non soddisfatto di quello che la vita gli aveva riservato. Per cui insomma tutte queste cose messe insieme fanno sì che noi dobbiamo avere fiducia negli accertamenti giudiziari. L'episodio è di una gravità estrema, lo voglio dire, quindi che sia l'uno o l'altra acquisizione è un episodio molto grave, va tenuta alta l'attenzione che a sua volta non possa generare fenomeni emulativi, e ci apre anzi poi lo spiraglio, la porta sull'attenzione che non è più solo sui fenomeni di radicalizzazione strutturata, ma di questi casi di disagio psicologico e sociale che non dobbiamo sottovalutare, perché noi troppe volte abbiamo pensato che l'integrazione dei cittadini stranieri, dei nuovi cittadini, passi attraverso azioni burocratiche, il rilascio di un passaporto, il rilascio di un permesso di soggiorno. Questi casi dimostrano che poi l'integrazione passa attraverso dinamiche comportamentali, relazionali con il prossimo, che sono molto più difficili da gestire.
5: Assolutamente sì, e ci torneremo anche dopo nel resto della conversazione, Ministro, perché vorrei tornare proprio al titolo di questo appuntamento: immigrazione come problema o come opportunità. Secondo lei, partendo proprio da una domanda generale, qual è la risposta oggi nell'Italia del 2026 in crisi demografica?
6: Ma è sicuramente, anche qui, può essere entrambi, anzi è entrambi, è sicuramente un'opportunità l'immigrazione. Lei fa riferimento alla crisi demografica che si riflette in una necessità anche del nostro sistema produttivo in qualche modo di avere risorse per poter compensare questo calo demografico che si è concretizzato ormai da anni in un fabbisogno di manodopera e di lavoro che in qualche modo le nostre aziende, il nostro sistema produttivo esprime. E però casi come questo ci dimostra anche qui che non dobbiamo vedere, si tratta di persone, io dico sempre, siccome molto spesso anche nel dibattito politico con cui ci confrontiamo come governo si dice ma voi non dovete incoraggiare, in ogni modo dobbiamo far venire tutti, insomma, perché ci serve la nostra economia. Ora, al di là del fatto che secondo me anche in questo caso servono, ma nelle forme dovute, insomma, attraverso canali di ingresso regolare, poi se me lo chiederà, se sì, ci sarà tempo le dirò. Ma soprattutto dobbiamo tenere presente che non sono ingranaggi economici, punto, sono esseri umani e quindi come tali poi esprimono dei fabbisogni, come si vede in maniera, per carità, patologica e tragica in questo caso, ma poi sono persone che noi dobbiamo immaginare che siano in qualche modo, debbono essere integrate sul territorio anche secondo dinamiche diverse rispetto a quelle che sono le dinamiche del lavoro. E quindi questo segna la risposta alla sua domanda, al tema di questo nostro confronto, che l'immigrazione è e deve essere soprattutto anche un'opportunità, ma bisogna stare attenti perché negare che possa essere anche un problema da gestire con tutte le complessità significa fare un'operazione ideologica che non ci porta da nessuna parte.
5: Ecco, mi sembra che il governo non l'abbia negato, spesso le opposizioni vi accusano di ipertrofia normativa per il contrasto all'immigrazione irregolare, citiamo i provvedimenti che questo governo ha varato dall'insediamento a oggi avete cominciato con il decreto cosiddetto ONG, poi c'è stata la tragedia di Cutro con il decreto legge Cutro, poi ci sono stati i decreti per mettere a punto l'operazione Albania, su cui torneremo, poi ci sono stati i decreti sicurezza che contenevano anche delle norme sull'immigrazione e adesso in Senato è stato appena incardinato in Commissione Affari Costituzionali il disegno di legge sull'immigrazione di recepimento del patto che entrerà in vigore da giugno del nuovo patto europeo per le migrazioni e l'asilo con il blocco navale. Allora le chiedo, lei vede in questa produzione normativa così ampia i frutti dal punto di vista quantitativo in termini di calo degli sbarchi, in tema di appunto effettivo contrasto all'immigrazione irregolare? Quali sono i numeri dal vostro osservatorio e che cosa resta ancora da fare naturalmente?
6: Allora, mi lasci dire, perché questa prima parte dell'introduzione della sua domanda è un elemento ricorrente nella discussione pubblica, cioè avete fatto molto spesso molte norme, siete ritornati sopra, quindi questa è la testimonianza che vi siete contraddetti, il fatto stesso che ci siete dovuti ritornare sopra in qualche modo è il segno della insufficienza, dell'inefficacia insomma degli interventi precedenti. Manco per niente, non è affatto vero, e del resto sfido chiunque a prendere questa sequenza normativa che, le assicuro, è stato frutto anche di un percorso ragionato sin dall'inizio. E, dicevo, sfido chiunque, parlo dell'opposizione, se volessimo in qualche modo parlarne in maniera approfondita rispetto ai temi che riguardano i singoli interventi normativi, di trovare una contraddizione tra una norma e l'altra, vale a dire una correzione di tiro o una integrazione rispetto a qualcosa fatto prima, ma è un percorso circolare. Lei ha citato temi come il contrasto agli sbarchi, gli sbarchi diciamo non gestiti regolarmente, la disciplina delle ONG, le tante altre cose che ha detto, quello che avvenne a Cutro che ci suggerì insomma altri tipi di interventi, quindi voglio dire sono, a mio modo di vedere, frutto di un percorso molto ragionato che non contraddice se stesso, anzi, dall'idea di una valorizzazione al massimo di un percorso che un governo come il nostro, che ha avuto la fortuna storica, fortuna e bravura storica, di essere il governo, tra qualche mese sarà il più stabile dell'epoca repubblicana, e quindi di valorizzare questa stabilità, a differenza di quello che dice qualcuno, non come fatto fine a se stesso, ma come opportunità di portare avanti un programma anche su temi così complessi. Lo completiamo, come faceva riferimento lei, col disegno di legge sull'applicazione in Italia delle norme europee del patto europeo asilo e migrazioni, che non è un caso un intervento ulteriore che facciamo, perché nel frattempo si tratta di tradurre in norme italiane anche le norme europee di prossimo ingresso nel nostro ordinamento. I risultati parlano chiaro e guardi, ho avuto in altre occasioni modo di parlarne e di illustrarli, sono dati che ci dimostrano che noi stiamo quest'anno avendo, sono già i primi 5 mesi dell'anno, un periodo statistico ancora molto relativo, ma che comincia a essere un campione abbastanza importante, in cui noi riduciamo del 54% rispetto a un dato consolidato dell'anno precedente che aveva consolidato un calo del 60% rispetto a quando ci siamo insediati. Soprattutto c'è un impegno che stiamo portando avanti sulla maggiore efficacia dei rimpatri da eseguire, e abbiamo portato nel giro di un anno una percentuale rapporto rimpatri arrivi irregolari dal 10,2% al 34%. E sono tutte cose che non è che capitano così perché il vento cambia indirizzo, quindi c'è la ciclicità, insomma, di non so che cosa che dirsi. È il frutto, cioè un risultato che noi annettiamo al frutto del lavoro che stiamo facendo, che è fatto di relazioni internazionali molto importanti, a cominciare dal presidente Meloni, che si è impegnata, come sapete, inserendo questo suo impegno nella cornice del Piano Mattei. Mi permetto di citarmi anche più modestamente da solo, io ho girato tutta l'Africa e tutto il sud-est asiatico, sono stati tessuto rapporti anche personali, Tunisia, Libia, Egitto, Algeria, Costa d'Avorio, cito non a caso questi paesi, paesi che per origine e transito dei flussi avevano un ruolo importantissimo, Pakistan e Bangladesh, abbiamo concluso degli accordi che trasformavano questi flussi irregolari che arrivavano in maniera imponente da questi paesi, in opportunità che diamo allora ai giovani di fare formazione per il lavoro lì, quindi di prepararli ad un'opportunità di trovare lavoro in Italia e di gestire insieme, noi con loro, con questi paesi, degli arrivi che siano sostenibili, regolari e quindi veramente utili a noi e a loro. I risultati sono quelli che le dicevo, dall'inizio dell'anno siamo ormai quasi alla chiusura del mese di maggio, quindi al quinto mese abbiamo poco più di 9.000 arrivi, le pensi il primo anno di questi tempi, primo anno di lavoro che ovviamente affrontammo con gli strumenti che avevamo trovato, insomma all'ingresso al lavoro, credo che fossero circa 50-60.000 a questa data, quindi sono risultati importantissimi. I numeri sono il segnale, non è che, come dire, l'obiettivo non è dire ridurre e basta, anche perché noi a questo abbiamo accompagnato politiche reali, concrete, di trasformazione di questi flussi irregolari in flussi di ingresso regolare, abbiamo disciplinato meglio le procedure di ingresso, quindi voglio dire, ci sono, a me vengo accusato spesso quando poi vengo interrogato anche nelle sedi parlamentari di portare numeri, ma i numeri sono, voglio dire, mai in un contesto come questo, no? di chi occupa soprattutto di economia, di aziende, i numeri sono tutto, segnano quindi non la pura teoria e la filosofia, ma insomma la misurazione di risultati tangibili.
5: Le cito un altro numero ancora, il 90% degli arrivi via mare è dalla Libia. Quindi con la Libia ancora diciamo c'è un problema evidente. Voi avete tentato anche durante questo governo è stato rinnovato il memorandum Italia-Libia, quindi il dialogo e il confronto sono aperti. Che cosa serve però per intervenire con più efficacia a fermare le partenze dalla Libia e forse a invocare, no? A lavorare per una stabilizzazione che aiuterebbe anche da questo punto di vista.
6: Ma anche su questo lei dice il 90% dalla Libia, ma su un totale di arrivi che anche dalla Libia si è abbattuto in maniera esponenziale, credo siamo a numeri, adesso non ho presenti i dati, che anche lì potremmo dire il 10% rispetto a quelli che arrivavano dalla Libia.
5: Però rispetto al 2023 che la Tunisia
6: la Libia,
5: era,
6: guardi,
5: in vetta.
6: Le dico subito, l'imbuto, diciamo, il luogo di partenza è un punto ben specifico della Libia che, per le difficoltà che ha quel paese, insomma, di comporre e che sta risolvendo in qualche modo, di comporre un sistema di controllo del territorio esteso, diffuso, totale, insomma, su quella che è la giurisdizione del governo unanimemente riconosciuto dalla comunità internazionale a Tripoli, quindi ecco, è lì ancora che si determina qualche cosa. Però anche lì vediamo dei segnali, perché questo calo complessivo che stiamo ottenendo anche da lì, e le potrei citare le operazioni che mi risulta che si facciano da lì, ha fatto segnare i risultati di cui le dicevo, e stiamo aiutando quel paese, quel governo della Libia, che insomma è insediata a Tripoli e riconosciuto anche dalla comunità internazionale, per rafforzarsi nella capacità di, insomma, innanzitutto di gestire in maniera ordinata le proprie cose in generale, ma anche e soprattutto questo dossier specifico. Le segnalo un'innovazione di cui si discute molto, o meglio se ne è discusso secondo me male in una determinata occasione. Noi abbiamo cominciato a praticare dalla Libia, attenzione, in piena collaborazione e supervisione dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e anche dell'UNHCR, i rimpatri volontari assistiti. Noi abbiamo creato una cabina di regia presso il mio ministero, dei quattro ministeri, dei quattro paesi, Algeria, Tunisia, Libia e Italia, ovviamente, e da quando l'abbiamo fatto, in poco più di 2 anni, da quei 3 paesi si sono effettuati 83.000 rimpatri volontari assistiti, vuol dire progetti finanziati in alcuni casi anche e incoraggiati dall'Unione Europea, con cui alle persone gli si dice ti ritorni indietro, ti sostengono in progetto di reinsediamento. L'OIM è un'organizzazione che ha una ramificazione in tutti i paesi di origine, quindi ha dei delegati regionali che curano poi l'arrivo e il reinsediamento della persona interessata. E questo l'abbiamo fatto con un'intuizione, perché abbiamo capito due cose. Una, che molte delle persone che vedono fallire un progetto migratorio vogliono ritornare indietro. Quello che molta dell'ideologia che caratterizza il dibattito nostro nazionale sottace, tende a sottovalutare. Molte delle persone a un certo punto vogliono tornare a casa e non hanno i mezzi per farlo, non hanno l'opportunità per farlo, quindi le aiutiamo a farlo. Seconda cosa, aiutiamo a farlo da lì, dai paesi di partenza, perché che cos'è che rendeva difficile, anche con un paese come la Tunisia, no, la collaborazione? E che molto spesso anche loro hanno un'opinione pubblica strutturata, e i loro cittadini dicevano ai governi, dicevano, ma perché li fermate e aiutate l'Italia a non farli arrivare lì, a riportarli indietro? Perché anche loro avevano affollamenti delle zone costiere. Avevano un'immigrazione difficoltosa, c'era una zona particolare della Tunisia, per esempio, che aveva registrato anche problemi di ordine pubblico, scontro tra gruppi di giovani di etnie diverse, questa dei migranti subsahariani con ragazzi del posto. E quindi noi, che è stata l'uovo di Colombo, che cosa gli abbiamo dato? Il sostegno sul fatto che, abbiamo detto, la risoluzione del problema non passa attraverso un ragionamento che siamo noi contro di voi, non devono venire l'Italia e basta, noi siamo interessati che non ce li fate arrivare l'Italia. No, lavoriamo insieme per fare in modo che queste persone tornino a casa loro, con il loro consenso, con la protezione delle loro autorità diplomatiche e consolari, e soprattutto con la supervisione dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che, ricordo ancora una volta, è un'organizzazione onusiana dell'ONU e che è preposta nel suo compito statutario quello di tutelare queste persone. Lo dico perché, come sa, c'è stata poi una discussione su queste formule dei rimpatri volontari assistiti su scala nazionale, che stiamo implementando, incrementeremo anche in Italia, nonostante l'avversione pregiudiziale che ci è stata fatta, e che invece sono tutt'altro rispetto a quella che è la rappresentazione che è stata fatta. Quindi chiudo con la risposta alla domanda dicendo che queste sono le formule di collaborazione che, anche con la Libia, non solo con la Libia, stanno producendo questo risultato di abbassamento fortissimo delle partenze, degli arrivi in Italia.
5: Rimango un momento, Ministro, sui rimpatri, perché lei citava i rimpatri volontari assistiti. Io volevo ricordare che parliamo ancora di 6.000 rimpatri, mi sembra, complessivi nel 2025.
6: L'anno scorso, tra forzosi, esatto, e assistiti, abbiamo sfiorato i 7.000, siamo arrivati a 6.008 e qualcosa. 6.000...
5: Ecco, un numero ancora con margini di miglioramento. No, citavo i rimpatri volontari assistiti perché il dibattito che c'è stato in Italia ha riguardato una norma dell'ultimo decreto sicurezza, perché il governo aveva proposto di incentivare una categoria, cioè gli avvocati che seguono i percorsi di rimpatrio volontario assistito, e però su questo si è aperto un confronto con il Quirinale e poi la norma è stata modificata. Oggi come viene costruita questa incentivazione al rimpatrio volontario assistito?
6: Guardi, quella norma, sulla quale è doveroso dirlo, lo dico con profondo rispetto del Quirinale, il Quirinale ha svolto un ruolo di osservazione, di mediazione rispetto a quello che era emerso, perché era la categoria degli avvocati che, a mio modo di vedere, fraintendendo quella che era il contenuto della norma, aveva sollevato obiezioni, e noi abbiamo acceduto molto molto, molto volentieri all'idea di non creare fratture, quindi non alla sollevazione di problemi di presunta incostituzionalità, perché la norma poi di fatto è rimasta, si è solo espunto la esclusività del riferimento alla categoria degli avvocati. Quella norma che cosa voleva fare? Proprio per la bontà dell'istituto, ripeto ancora una volta, sostenuto anche finanziariamente e incoraggiato dall'Unione Europea. L'Unione Europea incoraggia con direttive specifiche gli Stati membri a praticare questa formula, che è alternativa ai rimpatri forzosi, al trattenimento nei CPR e quant'altro, lo dico in un contesto in cui una discussione molto viva qui, il trattenimento nei CPR. Quindi non stiamo parlando di nulla che comprime concettualmente la volontà della persona e men che meno i suoi diritti fondamentali. L'abbiamo composta con una correzione della norma che prevede adesso pur sempre il fatto che ci possano essere dei meccanismi di incentivazione. Abbiamo previsto, e ci sembrava doveroso, creare dei meccanismi di compenso di chi svolgesse questo ruolo, perché abbiamo visto che nell'ampia gamma dei momenti di assistenza legale che le norme prevedevano che devono essere fornite ai migranti in generale, insomma per tutte le loro fabbisogno, questa parte qui non era coperta. Il migrante può accedere al gratuito patrocinio, può accedere al beneficio di essere assistito, per esempio nella compilazione della domanda di protezione internazionale, insomma in tante altre cose. Su questo non era normato e previsto, e quindi avevamo previsto che ci fosse un giusto riconoscimento per chiunque, a questo punto non solo gli avvocati, facesse un'attività legale, legittima di segnalazione anche di questa opportunità, perché già il fatto di diffondere la possibilità e l'opportunità, talvolta spesso sconosciuta dalle persone interessate, che ci sia questa possibilità. Risultato qual è? Che adesso la norma è entrata in vigore, il primo decreto legge, il correttivo che rifinisce quella norma è in vigore, perché è stata a sua volta fatto con decreto legge. Sarà per quello, sarà per altro, sarà perché comunque è stato acceso un faro sull'istituto, ma le dico che stiamo viaggiando con numeri che non sono ancora quelli che noi intendiamo affermare nel tempo, ma che sono già di un incremento molto significativo in questa prima parte. Nei questi primi 5 mesi dell'anno siamo già a quota 500, e quindi è un incremento, adesso non le so dire la percentuale, ma già molto, ma molto significativo, che intendiamo portare avanti e aumentare ancora. Credo che sia una formula molto giusta. L'esperienza che abbiamo praticato dai paesi di transito, come le dicevo, è molto importante, ha portato ordine e sostenibilità in quei paesi e maggiore sostenibilità anche nel nostro paese per la gestione, insomma, di questo fenomeno.
5: E l'operazione Albania era nata proprio nell'ottica anche di favorire e accelerare i rimpatri, perché ricordiamolo, la nascita dei centri dell'hotspot di Schengen e di Shenzhen e poi del centro di Jadr era proprio quella di favorire un hotspot per l'accoglienza e poi quella di aprire un centro per le procedure accelerate alla frontiera e appunto sperare in rimpatri più veloci per chi non ha diritto alla protezione internazionale. L'operazione Albania è andata in modo un po' diverso da come avevate immaginato all'inizio, perché lo sappiamo tutti, la magistratura è ripetutamente intervenuta per stoppare le richieste di convalida dei trattenimenti nel centro di Jadr, e a quel punto il governo, in questo caso ministro, è dovuto reintervenire sulle norme, perché è stato la destinazione d'uso del centro albanese è stata modificata in modo tale da poter estendere il CPR, cioè il centro di permanenza per il rimpatrio, come utilizzo prevalente, esclusivo al momento, no? Ancora esclusivo del centro di Jadr. Sull'Albania tanto si dice, tanto è stato detto, tanto si è stato criticato il governo. Lei è appena stato in Albania, ci fa un punto anche in numeri
6: molto
5: della
6: volentieri.
5: Situazione. Quanti migranti sono transitati in Albania? Quanto personale è stato impiegato? E poi, Ministro, le opposizioni continuano a parlare di 1 miliardo, un flop da 1 miliardo compiuto dal governo, è così?
6: Allora, quante ore abbiamo per parlare? Partiamo dall'ultima osservazione, la cito per dire come la discussione pubblica a volte, non da parte sua, insomma, nella opposizione, è anche normale che sia così, faccia riferimento a dati non corretti per cercare poi di in qualche modo discreditare un'iniziativa che è sicuramente un'iniziativa innovativa in qualche modo. Lo stanziamento, la copertura dei posti, lo stanziamento in bilancio previsto nella legge che ha dovuto ratificare l'accordo con l'Albania per fare quel centro, prevede un costo, una copertura annua massima, ricordo più o meno precisamente, 134 milioni di euro all'anno. Il primo anno, l'unico anno completo in cui l'abbiamo utilizzato, per il momento con una funzione solo limitata, ha previsto una spesa di 50 milioni di euro. Quindi stiamo parlando innanzitutto, rispetto alle bufale che si dicono, che trasformano i 670 milioni complessivi in 1 miliardo, non so perché, bisogna sempre arrotondare quando bisogna criticare un'operazione, invece un qualche cosa che rispetto alla cifra giusta, rispetto a 674 credo, diviso per 5 anni, quindi 130 e qualcosa, solo 50 milioni. E le dico, sono stati spesi bene o male? Adesso io non ricordo il numero complessivo delle persone portate sia nella funzione originaria, che poi è stata stoppata dalla magistratura in chiave solo di sospensione, perché attendiamo un giudizio della Corte di Giustizia Europea, e l'Avvocato Generale si è pronunziato già nel senso in qualche modo da noi auspicato, ma per la funzione di CPR, quindi luogo di trattenimento e poi di espulsione, io le dico, da lì sono stati rimpatriati, potevano essere di più anche lì se non ci fossero state delle decisioni giudiziali che hanno liberato molte delle persone, abbiamo rimpatriato 84 persone, tra cui gente condannata per omicidio, per violenza sessuale a danno di minori, per rapina aggravata, furti, narcotraffico e quant'altro. Ora io dico, un'operazione di questo tipo, per carità, uno può dire 50 milioni per rimpatriare 83 persone macchiate e così pericolose per la nostra sicurezza nazionale. Le do un altro dato per comparare, vediamo se è più conveniente. Lei si ricorderà, circa 10 anni fa ci fu l'operazione Mare Nostrum, che dietro, io dico il paravento, l'apparenza di una grande operazione umanitaria, portò in 3 anni qui in Italia 500.000 persone, di cui il 70-80% si rivelarono non avere diritto alla protezione internazionale, la cui accoglienza costò 8 miliardi di lire sul territorio nazionale e la cui stessa operazione Mare Nostrum costò 110 milioni di euro in un anno. Ora io, non lo so, se volete lanciare un referendum e chiedere ai cittadini, è meglio spendere 50 milioni in un anno per rimpatriare 83 delinquenti, tra cui, ripeto, gente che si è macchiata di omicidi, di violenza carnale ripetuta anche in danno di minori, di rapine, di furti e quant'altro, o invece far venire qui centinaia di migliaia di persone che poi non, si rivela non hanno titolo a rimanere sul territorio nazionale e che costano miliardi di euro sul nostro sistema di accoglienza? Io mi consentirà di risponderle con una domanda, che chiaramente è una domanda retorica. Questo, secondo me però, questo ragionamento sta dietro tutta l'operazione dell'Albania, che andrà avanti soprattutto adesso che entreranno in vigore le norme europee. Come sa, c'è una discussione europea che ha riconosciuto che si tratta di un'operazione innovativa che in qualche modo caratterizzerà il nostro futuro, quindi anche le spese che noi abbiamo messo in campo e che continueremo a sostenere per quel centro sono spese, prego ecco di sottolineare, in un contesto come questo sono spese di investimento prima ancora che spese di gestione. Non è vero che abbiamo 500 poliziotti lì, ce ne sono 200 in una turnazione evidente, ovvia, per l'effettuazione delle funzioni che devono svolgere lì, con una turnover, con dei turni in quinta, quindi deve essere garantita la copertura totale. Qualcuno dice ma sarebbero più utili qua. Intanto abbiamo incrementato anche le assunzioni sul territorio nazionale, quindi è molto suggestiva la battuta, servirebbero nelle nostre città, ma abbiamo assunto talmente tanti poliziotti in più rispetto a quanto se ne facevano in passato che possiamo permetterci anche di impiegare 200 persone nel centro d'Albania, che sono molto utili perché servendoci per espellere persone pericolose probabilmente producono un effetto di beneficio anche sul territorio nazionale. Credo che sia molto evidente tutto questo, quindi la mia risposta è: noi andremo avanti probabilmente a partire dall'entrata in vigore dei regolamenti europei e dei prossimi pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea. Noi confidiamo che ci possano essere gli elementi per riespandere la piena funzione di quel centro, quindi non solo come CPR ma anche come luogo di trattenimento per effettuare procedure accelerate di frontiera. Le dico solo questo, rubo ancora un secondo, una contrapposizione concettuale nei confronti dei luoghi di trattenimento per le procedure accelerate come l'Albania. Sono dei luoghi che la normativa europea, quindi parte il governo italiano, ha concepito per fare in un tempo più ragionevole, 12 settimane, quello che normalmente avviene in 4, a volte anche di più, anni sul territorio europeo. Cioè che una persona entra, fa ricorso il più delle volte strumentalmente alla domanda di protezione internazionale, cioè alla richiesta di avere lo status di rifugiato, con ciò determinando la sua permanenza per 4 anni a totale carico dello Stato, in maniera che si rivela poi improduttiva perché alla fine di questo percorso vedrà bocciata con una forte percentuale dei casi la propria domanda. Quindi per fare in modo che non si neghi comunque a tutti la possibilità di fare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ma nello stesso tempo renderlo sostenibile, io uso sempre questa parola, la sostenibilità deve essere sempre quello che deve caratterizzare tutto, e di farlo in un tempo ragionevole tale da fare in modo che senza negare il diritto che ci può stare dietro, ma nello stesso tempo c'è un tempo ragionevole di accertamento, questo è l'Albania, questo è il luogo come abbiamo organizzato in Albania legato all'avvento di nuove norme europee, e quindi questo a mio modo di vedere traduce, evidenzia tutta la, secondo me, inopportunità di una contrapposizione pregiudiziale ed ideologica nei confronti di quell'iniziativa.
5: Quindi se avessi la macchina del tempo lei lo farebbe rifirmare il protocollo,
6: sì.
5: Italia-Albania?
6: Assolutamente sì, perché io sono certo, se ci rivedremo qui l'anno prossimo, tra qualche anno, sono certo che quel centro funzionerà, ma funzionerà per come è stato progettato, preventivato, Ma le dico già adesso, è un'iniziativa che ha caratterizzato un po' tutto il processo normativo, che è il regolatorio che l'Unione Europea ha messo in campo. L'Unione Europea ha messo in campo le ipotesi dei return hub, cioè delle procedure fatte nei paesi terzi sicuri, proprio sul modello dell'iniziativa italiana. Quindi non vedo perché debba essere considerata un'iniziativa fallimentare, perché per intanto, e chiudo, il pur limitato funzionamento che ha avuto per i motivi che le ho detto, costi effettivi e prodotto in termini di elementi di sicurezza legati al rimpatrio di personaggi pericolosi, in quel modo pericolosi sul territorio nazionale, ne valsa la pena, ma perché addirittura la proiezione nel futuro lo renderà un centro che ne varrà ancora di più la pena.
5: Ma servirà un nuovo decreto?
6: No, noi abbiamo una gamma di ipotesi adesso all'entrata in vigore dei regolamenti europei che possano o prevedere, ma questo lo si discuterà a suo tempo, ma anche a normativa invariata, una possibilità di riespandere la funzione a normativa invariata. Poi lo vedremo e lo faremo in accordo con un paese amico, fraternamente amico, che anch'io colgo l'occasione per ringraziare, che è l'Albania, che quindi ci ha concesso questa opportunità all'Italia di realizzare questa struttura innovativa.
5: Passiamo all'altra faccia della medaglia, e cioè i canali illegali di arrivo in Italia. Lo citava lei in apertura, l'importanza anche per i territori, anche per questi territori come il Trentino, di avere manodopera straniera a lavorare sulle imprese del territorio. Allora, per il triennio 2026-2028 il governo ha raggiunto il massimo dell'autorizzazione all'ingresso legale, circa 500.000 autorizzazioni nel triennio, ma Ministro, un recentissimo rapporto della UIL, lo cito perché è l'ultimo ma ce ne sono vari come sa, ha ancora rilevato tante criticità negli ingressi e in particolare in quel meccanismo tanto criticato anche dalle organizzazioni di categoria, che è il click day. Allora, avete intenzione da qui alla fine della legislatura di migliorare ancora i canali di ingresso legale e il meccanismo per favorirli?
6: Allora, come lei ha accennato, noi siamo il governo che, a fronte di azioni decise di contrasto dell'immigrazione irregolare di cui abbiamo parlato prima, ha fatto una programmazione per due trienni che forse non si faceva anche questa, anzi non si è mai fatta. Prevedere 452.000 in un caso e l'altro triennio più o meno altrettanto, quindi 900.000 possibili quote di ingresso sul territorio.
5: Ha fatto bene a specificare possibili, perché il rapporto della UIL dice proprio, certo, che gli ingressi effettivi sono di gran lunga inferiori
6: Ma quello che non dice però questo rapporto è perché poi si sono rivelati gli ingressi effettivi di meno, non per una malfunzionamento del sistema che, mi consentirà di premettere, noi abbiamo corretto in funzione del fatto che il sistema precedente del click day puro, secco, si era rivelato un fattore di favore rispetto a degli ingressi gestiti anche da organizzazioni criminali, come è stato accertato in alcune indagini giudiziarie, per far entrare le persone in maniera irregolare con falsificazione di documenti e quant'altro, per poi arrivare sempre a quel tema, insomma, di utilizzare queste persone entrate irregolarmente come degli schiavi, quindi da impiegare in maniera irregolare o comunque non conforme alla regola e alla legge secondo il fabbisogno del nostro sistema economico. Noi abbiamo corretto quello, abbiamo creato il fatto che, innanzitutto, un preaccreditamento, una precompilazione sul portale di accesso al click day da parte delle aziende.
5: Vero, per favorire i controlli preventivi.
6: Per anticipare i controlli e abbreviare i tempi. Abbiamo poi abbiamo tarato i decreti flussi, cioè la determinazione dei decreti annuali, la quantificazione dopo un confronto con le associazioni delle categorie produttive, e non a caso la domanda iniziale si è rivelata, a differenza del passato, quasi aderente a quella che è stata poi l'offerta delle quote. Il problema qual è? Che rispetto a un numero, faccio per dire 100.000 quote di ingresso, c'è un'istruttoria che prevede, che abbiamo semplificato con dei meccanismi anche di silenzio assenso istruttoria, con dei meccanismi di interoperabilità tra banche date, tra le varie componenti ministeriali che sono impegnate, però abbiamo in qualche modo semplificato tutto questo. E che cosa succede? Che tutto questo, lo dico in maniera spero più comprensibile possibile, più tecnica, prevede poi che si completi la procedura con un primo nulla osta che parte dall'Italia, dalle prefetture, dagli sportelli unici, che poi deve seguire poi un visto di ingresso rilasciato dall'autorità diplomatica consolare nel paese di provenienza e poi un reale ingresso sul territorio nazionale e la sottoscrizione del contratto. Lungo questo percorso talune domande si perdono, ma non per colpa del sistema o per colpa della in alcuni casi vengono negati i provvedimenti perché poi emergono degli elementi di controindicazione previsti dalla legge, ma questo è un caso che ovviamente viene messo in conto. Ma ci sono delle persone che dopo questo percorso poi non si presentano più. Peggio ancora, persone che arrivano in Italia e poi il datore di lavoro è ancora in qualche modo consentito dalla legge per varie vicende, non intende più fare domande di lavoro. Quindi rispondo all'organizzazione sindacale. Noi siamo sempre pronti e monitoriamo adesso analiticamente quello che è la procedura e pronta ad apportare correttivi in qualche modo. Anche

0: È un sistema sicuramente perfettibile, ma che è pienamente conforme ad un mercato del lavoro che è libero e liberale, e che quindi anche il singolo lavoratore in qualche modo deve sentirsi libero poi di seguire in questo percorso. Io credo che è un sistema che continua a funzionare, perché poi in realtà chi vuole impiegare seriamente al lavoro le persone riesce a farlo e lo fa. Chi invece pervicacemente in alcuni settori produttivi è sempre ancora attratto da idee di semplificazione dei meccanismi di protezione di preposizione al lavoro, che sono anche meccanismi meno efficienti dal punto di vista della protezione del lavoro, immagino qualcos'altro, ma non intendiamo andare avanti con questo
1: sistema.
0: Quindi
1: resterà il click day? Non c'è alle viste un superamento del click day?
0: No, ma il click day, ripeto, adesso di fatto l'abbiamo superato, perché il click day è solo il momento...
1: prenotazione, sì.
0: Ecco, ma chi accede al click day in quel giorno ormai è già preaccreditato. Noi abbiamo superato quella lotteria per cui uno preme, fa il click per l'appunto e poi si vede l'algoritmo a chi conferisce. Questo è già superato. Noi abbiamo superato attraverso il preaccreditamento sul portale il fatto che non solo si faccia prima, e ci consente di fare controlli sui datori di lavoro. Noi avevamo casi, io ricorderò prefetto di Roma, di cittadini stranieri che dichiaravano condizioni di disponibilità reddituale limitata, che facevano domande per 42 badanti, lavoratori domestici, titolari di aziende che erano soliti fare queste pratiche e poi non tradurre in un contratto. Abbiamo inserito una norma che chi non completa il percorso e non fa più il contratto alla persona quando arriva non potrà più accedere ai meccanismi del click day, dell'accesso alle domande di lavoro. Insomma, sono una serie di iniziative, credo anche questo sia indicativo, attraverso l'azione che si può e si deve fare sul rendere regolare e sostenibile quello che prima non lo era. Poi vedrà che tutto si allineerà, e quindi sicuramente noi registriamo qualche elemento di progressivo allineamento di quella che è la domanda del mercato del lavoro rispetto alle offerte che ci possono essere.
1: C'è anche l'altra strada che avete introdotto e perseguito, che è quella della formazione nei paesi d'origine, che è uno dei metodi di ingresso fuori quota che magari in futuro potrebbero rendersi sempre più necessari.
0: E tra quelle iniziative a cui le ho fatto cenno prima, quando ci eravamo dedicati a parlare anche delle azioni nei rapporti con i paesi terzi finalizzate, ne parlavamo nella prima parte, che parlavamo del contrasto alle forme illegali di ingresso sul territorio nazionale. In realtà, tra gli accordi a cui facevo riferimento, che abbiamo offerto ai paesi terzi di origine e di transito per aiutarci a contenere i fenomeni degli arrivi, c'è anche questo della cosiddetta formazione pre-lavoro, che è un sistema che sta prendendo piede, si sta affermando in maniera molto molto importante, ma davvero tantissimo. Su questo c'è un impegno diretto della Premier Meloni, perché rientra molto nel concetto del Piano Mattei, di collaborazione con questi paesi su formule appunto di sostegno, di collaborazione che non siano di tipo predatorio. Quindi è una cosa molto molto importante che stiamo sostenendo, che lo diciamo per chi è meno dentro alle tecnicalità, significa fare formazione lavoro ai giovani lì sul proprio territorio nazionale di origine e consentirgli la scelta di vera libertà, che è quella poi di venire a esercitare quella sua formazione eventualmente in Europa, in Italia nella fattispecie, oppure liberamente, come pure dovrebbe essere, esercitare il diritto a rimanere, poterla fare magari per un operatore italiano, un operatore europeo che abbia un impianto, uno stabilimento, un'azienda lì, farlo lì sul proprio territorio di origine.
1: Ministro, abbiamo evocato sotto traccia in questa conversazione l'esigenza di affrontare con toni responsabili il tema dell'immigrazione in generale, e risposte responsabili sono anche quelle che chiedono le città di questo paese, in cui i fenomeni di sicurezza e immigrazione irregolare spesso, ahimè, sono interconnessi. Allora io le cito i sindaci molto spesso, ha incontrato i sindaci molto spesso nel corso del suo mandato, ricordiamo tutti il caso del capotreno a coltellato alle spalle a Bologna, un episodio dolorosissimo. In quell'occasione il sindaco Lepore ha chiesto di fermare il rimpallo di responsabilità tra governo e città, e ha anche chiesto un patto tra governo e sindaci che da un lato accolga le richieste di personale, ma questo adesso ce lo dirà, e dall'altro si metta, come dire, definisca una strategia che sia utile per tutti, in primo luogo per le cittadine e i cittadini. Allora, lei vede possibile un patto con i sindaci entro la fine della legislatura?
0: Non solo lo vedo possibile, ma già lo pratichiamo. Guardi, io vengo da un tour che ho fatto la settimana scorsa in Puglia, in cui ho incontrato praticamente tutti i sindaci dei capoluoghi di quella regione. L'altro giorno sono stato in Veneto, Venezia e Vicenza, e dove ho un rapporto molto molto costruttivo e molto

0: Fico, dove innanzitutto racconto quello che questo governo ha già fatto sui temi che loro invocano, rafforzare gli organici sul territorio. Noi siamo un governo che ha riespanso a pieno regime l'assunzione, il turnover delle assunzioni al 100%, nonostante avessimo un gravame di forti fuoriuscite per una congiuntura che non sto qui a ripetere, per cui sono anni questi che vanno in pensione molte delle persone che lavorano nelle forze di polizia, e ci criticano interpreti di precedenti stagioni di governo che ridussero al 50%, cioè 100 andavano via, ne assumevano solo 50. Adesso ci criticano perché dicono che noi, facendo il 100%, con dati evidenti, concreti, sono persone, si vedono, faremmo poco a loro modo di vedere. Quindi questo lo dico per dire quanto su queste discussioni poi c'è molta, capisco anche, come dire, strumentalità politica in qualche modo. Ma noi lo vediamo, c'è un dato fondamentale che le segnalo. Noi non solo stiamo ripianando gli organici, da quando ci siamo in carica abbiamo assunto circa 45.000 unità di personale che già hanno colmato tutto il 100% del turnover, quindi le forti uscite per pensionamenti, ma con un effetto che è indicativo. Abbiamo abbassato già di 3 anni l'età media del personale presente, perché non le sfuggirà, anche quando uno fa esce uno e entra un altro solamente, va via un 60enne ma entra un 25enne, giusto? Sa in altre epoche, ripeto, interpretate da chi ci accusa, a quanto era arrivata l'età media delle forze di polizia? 48-50 anni. Oggi noi l'abbiamo abbassata a 44 anni. Ed è un indicatore tipico di quello che stiamo facendo, quindi delle missioni che facciamo ovviamente a risorse date e con le possibilità materiali di poterlo fare. Quindi io assicuro tutti i sindaci che tutte le invocazioni di avere un rafforzamento degli organici le stiamo portando avanti e continueremo a portarle avanti. Abbiamo una programmazione che prevede che a fine legislatura avremo un surplus di turnover complessivo di 6.200 unità che distribuire, cioè in più rispetto a quelli che sono usciti, quindi a completamento di questi 5 anni, e che quindi distribuiremo sul territorio nazionale. Poi quanto a quello che diceva il mio amico sindaco di Bologna, Lepore, dice non scaricare sulle città, non so che cosa faccia riferimento, io non ho mai scaricato niente su nessuno, ricordo solo che questo tragico episodio fui io, noi, insomma, diciamo il sistema statuale fu in qualche modo accusato di come mai questa persona non era stata espulsa dal territorio nazionale, essendo un cittadino straniero, per quanto credo fosse europeo, che doveva essere espulso. E tuttavia ci vuole un po' di coerenza, perché se io parlo col sindaco di Bologna di fare un CPR in quella regione, in quella città, oppone un divieto, quindi si vuole il rimpatrio dei cittadini stranieri, ma fatto con metodi forse virtuali o comunque non so con quale opera, perché visto che non il sindaco Lepore, ma insomma in generale la discussione pubblica frappone contrapposizioni concettuali anche rimpatri volontari assistiti, quindi le persone non devono andare via forzosamente, non devono andare via perché accompagnate da un percorso di reinsediamento, poi però se succede un episodio del genere dice come mai stava sul territorio nazionale. Quindi io faccio i patti, fare i patti con i sindaci e l'elemento fondamentale del mio lavoro, del Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno, io credo, porta l'orgoglio di essere un po' la casa dei sindaci, la casa dei comuni, e lo deve fare collaborando con tutti, al di là di quelle che sono le posizioni politiche che esprimono i singoli sindaci, anche quando sono visioni e sono posizioni politiche che non sono in sintonia con quelle del governo nazionale. Quindi lo faremo, continueremo a farlo. Per andare d'accordo bisogna essere in due, però.
1: Questo vale sempre, ha ragione. Ministro, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, però l'ultima domanda io la faccio sul cuore di questo festival, che sono i giovani. Questo è un festival che quest'anno in particolare è stato dedicato ai giovani. Nell'ultimo decreto avete acceso i fari sul tema della violenza giovanile, ci sono ulteriori elementi per la repressione, quindi le chiedo se a lei preoccupa davvero, preoccupano i dati sulla violenza dei giovani e dei giovanissimi, e le chiedo che cosa c'è da fare oltre alla repressione nella direzione della prevenzione.
0: Guardi, anche su questo mi fa molto piacere la domanda, cerco di rispondere in pillole molto velocemente. Il fenomeno c'è ed è preoccupante, quello della devianza giovanile che poi si manifesta in episodi che purtroppo le nostre cronache ricorrentemente ci restituiscono. Succede su tutto il territorio nazionale, in alcune zone del nostro paese un po' di più. Siamo intervenuti con delle norme che, come diceva lei, avevano una matrice securitaria, da ultimo con l'ultimo decreto, ma semplicemente sul fatto di cercare di limitare il porto di coltelli, insomma di atti, di oggetti atti ad offendere in qualche modo. Lo abbiamo fatto anche quando abbiamo fatto il famoso cosiddetto decreto Caivano, dove abbiamo creato un meccanismo di responsabilizzazione maggiore senza, come è stato detto, che non è vero, abbassare l'età della punibilità dei minori, però creando dei meccanismi articolati sulla maggiore responsabilizzazione anche dei giovani in funzione di limitarne appunto questa propensione recente alla violenza, ma abbiamo fatto anche tante altre cose a partire proprio dal decreto Caivano. Abbiamo creato un modello di intervento sui territori che più ne hanno bisogno, che tenga conto anche quello di restituire dei punti di riferimento ai giovani, ristrutturazione di luoghi degradati, palestre della legalità con i gruppi sportivi delle forze di polizia, in primis quello della Polizia di Stato, l'abbiamo fatto a Caivano, l'abbiamo fatto a Napoli, Rione Sanità, l'abbiamo fatto a San Basilio a Roma, lo stiamo facendo in tanti luoghi in cui ci viene. Questo per dare delle opportunità ai giovani di quei contesti un po' ammalorati, non solo di poter praticare lo sport, ma di poter avere quel luogo che una volta era l'oratorio, la parrocchia, la famiglia, che ahimè sfuma sempre di più, dove trovi non solo un modo per impegnare il tempo, ma di avere degli elementi valoriali. Abbiamo fatto un intervento col decreto Caivano molto importante, spesso sottaciuto, su quelli che sono anche i meccanismi di recupero del come si dice quando non si va a scuola, l'evasione scolastica, cioè la dispersione scolastica. Quindi abbiamo incrementato anche in quei territori, abbiamo sperimentato un modello di incremento dei territori, in quei territori dell'offerta scolastica, poi l'abbiamo estesa sul territorio nazionale. E la dispersione scolastica è scesa su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto nelle regioni particolarmente sensibili, di diversi punti percentuali in anticipo rispetto al tempo che era stato individuato dalla Commissione europea ed indicato agli Stati membri per raggiungere un determinato risultato. Quindi siamo diventati addirittura, in termini di evoluzione del fenomeno del contrasto alla dispersione scolastica, addirittura uno dei migliori paesi europei. Quindi questa è la risposta che diamo come governo rispetto a chi ci dice, anche da questo punto di vista, di avere in mente solo interventi securitari, che non sono solo quelli appunto di registrare a quanti minorenni avrete sequestrato poi il coltello, ma sarà anche di queste: quanti giovani frequentano di più la scuola rispetto a quanto accadeva 5 anni fa.
1: Grazie al ministro Matteo Piantedosi, grazie a tutte e a tutti voi di averci seguito e viva, ministro, le opportunità. Grazie a tutti.
2: 19:51 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso a Cristiana Pugliese con Natale D'Amico.
3: Radio Radicale, torniamo con le conversazioni con il consigliere Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, come ben sanno i nostri ascoltatori, a cui diamo il benvenuto. Consigliere, buonasera, benvenuto, bentornato.
4: Buonasera, grazie a lei.
3: E allora cominciamo a parlare di delle presidenziali americane, insomma abbiamo un buon periodo d'anticipo, ancor prima delle elezioni di midterm che tanti di noi insomma stanno aspettando per vedere che cosa succederà. Non so se vuole iniziare con i nomi che si fanno, che si stanno cominciando a fare, o se vuole iniziare prima dalle questioni di fondo che queste presidenziali poi dovranno affrontare.
4: Le questioni di fondo si intrecciano secondo me con i nomi, perché la prima cosa che dobbiamo comprendere è: che ruolo ha in questa vicenda l'intelligenza artificiale?
3: Sì.
4: E mi pare che si stiano delineando due schieramenti, proprio nello stesso giorno sono successe due cose. Una è il governatore, il favorito oggi per la nomination democratica, ancora c'è molto tempo, quindi nelle primarie può succedere di tutto, ma oggi diciamo il favorito è il governatore della California,
3: sì,
4: Gavin Newsom. Il governatore della California ha adottato, non lo aveva mai fatto fin qui, un ordine esecutivo. Siamo abituati, abbiamo imparato questa specie di questo nome, sostanzialmente un decreto legge, diciamo, l'abbiamo imparato con tutti gli infiniti ordini esecutivi di Trump. All'inizio li contavamo, l'abbiamo smesso di contarli, perché l'ordine ha adottato il primo ordine esecutivo, il governatore della California. Cioè ha ordinato alle agenzie statali, pubbliche statali, di prepararsi per i potenziali licenziamenti, gli sconvolgimenti economici connessi all'intelligenza artificiale. In particolare gli ha detto: provate a ragionare sulle forme di assicurazione contro la disoccupazione, come aiutare economicamente i lavoratori che risulteranno spiazzati dall'effetto che ipotizza possa essere sconvolgente, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Quindi, come dire, sceglie come punto decisivo probabilmente nel suo posizionamento. Noi siamo quelli che vogliamo controllare questa cosa, ci aspettiamo che questa cosa possa avere effetti sconvolgenti dal punto di vista sul mercato del lavoro e ci attrezziamo fin da subito per fronteggiare questi effetti sconvolgenti. Consideriamo che allo stato delle cose noi non sappiamo bene, ovviamente ci sono opinioni molto diverse, quali saranno gli effetti sul mercato del lavoro, sì, dell'intelligenza artificiale. Cominciano a esserci alcuni segnali negli Stati Uniti, il paese nel quale la cosa è più avanti di tutti, diciamo, non solo dal punto di vista della produzione dei programmi, dei software di intelligenza, sì, artificiale, ma anche dal punto di vista dell'utilizzo nelle imprese. Cominciano ad esserci segnali di difficoltà nelle assunzioni, in particolare dei giovani neolaureati, dei giovani qualificati, non qualificatissimi, ma qualificati. Sembra emergere un rallentamento nelle assunzioni lì. Fatto sta che Newsom sceglie questo punto come un punto caratterizzante, addirittura ne fa la prima volta che utilizza questo strumento legislativo straordinario dell'ordine esecutivo del Presidente nel caso del governo federale, del governatore nel caso del governo statale. Nello stesso giorno Trump aveva annunciato un ordine esecutivo col quale avrebbe disposto che un'impresa produttrice di intelligenza artificiale da ora in poi avrebbe dovuto far vedere il nuovo release, la nuova versione della sua intelligenza artificiale in modo preventivo al governo. Questo è legato al fatto che, come sappiamo, alcuni, in particolare l'ultima versione di intelligenza artificiale di Anthropic, sì, si è dimostrata molto brava nel correggere gli errori di software di sistemi molto diffusi come Linux, come i sistemi Microsoft, che vuol dire anche che si è molto dimostrata molto brava a penetrarli, e quindi comincia a esserci la paura che l'intelligenza artificiale possa aiutare gli hacker, la dico brutalmente,
3: sì, sì,
4: possa fornire uno strumento. E in relazione a questo l'amministrazione aveva preannunciato un ordine esecutivo in cui avrebbe disposto che da ora in poi, prima di lasciare una nuova versione, la devi dare prima al governo, devi far vedere al governo, la devi dare in prova al governo. Ecco, improvvisamente, dopo averla annunciato, Trump ha detto no, per ora non la firmo, la rinviamo questa cosa. E questo è stato un po' di scalpore, perché era stato... Quindi, si contrappongono lì due diversi modelli già da subito. L'intelligenza artificiale entrerà nella campagna elettorale e è già entrata nella campagna elettorale presidenziale, perché il presidente uscente ne fa un punto, favorevole alla libertà nella diffusione, sostanzialmente, sì, ha fatto marcia indietro rispetto all'ipotesi che ci possa essere un qualche controllo pubblico sulle forme di intelligenza artificiale, sugli strumenti di intelligenza artificiale rilasciati al mercato. Il governatore principale, allo stato delle cose, contendente della democratico per le presidenziali prossime, dice no, questa è una cosa di cui dobbiamo occuparci, soprattutto tenendo presente i potenziali rischi e gli effetti addirittura disruptive che potrebbe generare sul mercato del lavoro, e dobbiamo pensare a nuovi strumenti di welfare, in sostanza di assistenza dei lavoratori nel caso in cui perdano il lavoro per effetto dell'innovazione tecnologica o debbono essere ricollocati perché il loro posto di lavoro scompare. Io credo che questo sarà uno dei punti importanti della prossima campagna elettorale, lo si vede già da subito. L'altra questione è la religione. Perché vale la pena occuparci di queste cose? Perché noi ci siamo sempre detti, io per Bacco, parliamo tanto delle elezioni delle Nazioni Unite, ma per noi forse contano di più le elezioni negli Stati Uniti in cui non votiamo. Ora con Trump l'abbiamo capito. Davvero, l'abbiamo visto che... conta più quello che decide di far Trump di quello che decide di fare il governo nazionale, non solo in Italia ma in molti paesi europei, dal punto di vista dello sviluppo economico,
3: le ricadute.
4: Quindi vale la pena occuparsene. Una cosa di cui, che per esempio, noi non abbiamo assolutamente capito, perché Trump ha attaccato il Papa. è una cosa sorprendente, una cosa. Trump ha preso il 52% del voto cattolico nelle ultime elezioni perché si mette a polemizzare col Papa. Anche Trump non ha capito molto che anche un governo filo trampiano come quello italiano di fronte all'attacco al Papa non poteva star zitto. Diciamo, c'è un livello, come dire, una incapacità di comprendersi. Forse un lavoro di ricerca appena uscito ci aiuta a capire. Vediamo il punto qual è. Nel 1954, l'allora senatore Lyndon Johnson, poi sarebbe stato vicepresidente di John Kennedy e poi presidente dopo l'assassinio di John Kennedy, allora era senatore, e lui, come dire, fu molto irritato perché nella sua campagna elettorale in Texas, per il Senato, le chiese evangeliche fecero campagna a favore del suo avversario. E da senatore riuscì ad introdurre un emendamento alla legge fiscale, diciamo al testo unico delle tasse americano, secondo il quale le chiese perderebbero il loro status non profit, vuol dire un vantaggio dal punto di vista fiscale, se appoggiano o contrastano candidati politici. Quindi negli Stati Uniti c'è nel testo unico delle tasse degli Stati Uniti c'è una norma che prevede una sanzione per le chiese che appoggiano o avversano un candidato politico. Nel 2016 Trump si ripromise pubblicamente di abrogarlo, questa norma. Non ce l'ha fatta, quindi la norma è ancora in vigore. La verità è che la norma è in disuso, cioè non risulta che sia stata mai applicata.
3: Però si ricorda qualcosa.
4: Però nel frattempo cosa sta succedendo nelle chiese, in particolare nelle chiese evangeliche? Le chiese evangeliche sono un po' particolari, nel senso che prima hanno un fortissimo impatto negli Stati Uniti, una fortissima diffusione nelle loro diverse forme. Secondo, sono chiese molto autonome, non è così per esempio per il cattolicesimo, i singoli pastori sono molto autonomi, non è così nel cattolicesimo, non è così, non so, per la chiesa mormone. Si è sempre ipotizzato, si è sempre ragionato sul peso elettorale consistente, rilevante, secondo alcuni decisivo, che la diffusione delle chiese evangeliche e il loro ruolo propagandistico ha svolto nelle elezioni presidenziali, in particolare nelle elezioni di Trump. Nelle ultime elezioni, in particolare nelle ultime elezioni, cioè il peso sarebbe accresciuto, o almeno si sarebbe accresciuto, come dire, la propensione a prendere posizione dei pastori nei loro sermoni. È una cosa sempre detta, ma è difficilissimo da verificare, è stato fin qui. Perché? Perché i sermoni normalmente si svolgono a porte chiuse, sono, la gran parte dei pastori diffondono poi un testo, ma il testo è molto edulcorato. I sermoni, ricordiamoci, sono lunghi nelle chiese evangeliche, sono lunghi mediamente più di un'ora. Per capirci, insomma, in una chiesa cattolica italiana il sermone oscilla tra 6-7 minuti e 15, insomma, più probabilmente 15 nei giorni festivi, molto più breve nei giorni feriali. I sermoni degli Stati Uniti, non solo, ma nella celebrazione di una messa cattolica il clou non è rappresentato dal sermone, è rappresentato dall'Eucaristia, invece nella chiesa evangelica il clou della celebrazione è rappresentato dal sermone. Dicevo, era difficile fare analisi perché i testi orali, insomma, poi l'altra cosa, esistevano un po' di sondaggi, no? Il sondaggista va a chiedere al fedele quando esce dalla funzione religiosa, dice: ma il tuo prete ti ha detto per chi votare? Ma normalmente la gente mente in questi casi, tende ad edulcorare, quindi c'è sempre stato un po' di incertezza. Però da un po' di anni praticamente tutti i sermoni delle chiese evangeliche vengono trasmessi in streaming.
3: Sì.
4: E questo ha consentito a un team di ricercatori di esaminare, utilizzando un modello linguistico avanzato dell'intelligenza artificiale, un modello cosiddetto LLM, 64.000 ore di registrazione e 88.000 sermoni. Come vediamo, ogni sermone dura un po' più di un'ora, relativi agli anni delle campagne elettorali 20, 22 e 24, cioè le ultime due presidenziali e quelle di mezzo termine del 22. Allora, Questi, le conclusioni alle quali giungono questi ricercatori è che, anzitutto, il 90% dei riferimenti ai repubblicani sono riferimenti favorevoli. Cioè, quando il pastore ha fatto un riferimento a candidati o repubblicani o allo stesso partito repubblicano, sostanzialmente l'accompagnava con apprezzamenti favorevoli. Nel 70% dei casi in cui faceva riferimento a candidati democratici allo stesso partito democratico, il commento era sfavorevole. In circa metà delle chiese, sono impegnate in attività di propaganda politica, cioè questa componente di dire cose sostanzialmente in larga prevalenza a favore del candidato repubblicano, comunque del voto repubblicano, riguarda la metà delle chiese evangeliche degli Stati Uniti circa, non sempre, nel senso che è fortemente cresciuto, è cresciuto fra il 20 e il 24, è meno intenso nelle elezioni di mezzo termine. In più, nelle contee a prevalenza repubblicana, nell'ultima elezione del 24, la probabilità di impegno politico dei religiosi è più che doppia rispetto alle contee nelle quali il voto prevalente è democratico. Questa cosa conta molto negli Stati Uniti, conta molto e probabilmente, come dire, ritornerà questa discussione sul peso che la Chiesa evangelica sta assumendo nella politica degli Stati Uniti. Noi sappiamo che nella politica degli Stati Uniti uno dei passaggi decisivi per ciascun candidato è riuscito a portare i suoi a votare, e la Chiesa dà una mano molto importante ai repubblicani per, non solo per orientare il voto dei suoi fedeli, le chiese evangeliche danno una mano molto rilevante agli elettori repubblicani, sia per orientarli e soprattutto per motivarli al voto. Questa cosa ritorna e forse ci aiuta a capire, per esempio, perché la strategia di Trump, quando dice ma perché sta attaccando il Papa, ma perché alla fine la strategia di politica elettorale di Trump è fin qui quella di non cercare i voti, come dire, intermedi, ma di radicalizzare il voto politico e di convincere la sua parte ad andare a votare, sostanzialmente, motivare fortemente la sua parte. Da questo, quindi non sta ricercando il voto intermedio, e se non ricerchi il voto intermedio, il voto dei cattolici, che tipicamente negli Stati Uniti il voto intermedio non lo stai cercando più, stai andando a cercare il voto della tua constituency. E la tua costituzione è molto legata alla religione evangelica, alle chiese evangeliche, e da questo punto di vista la polemica col Papa non è detto che ti svantaggia, anzi probabilmente ti avvantaggia la polemica col Papa nel momento in cui tu ti stai rivolgendo ai fedeli della chiesa evangelica. Questo è il secondo tema. Poi ci sono un'altra questione che forse è sottovalutata, è Israele. Israele perché? Israele è un portentoso impatto sulle opinioni pubbliche dell'Occidente, la vicenda di Israele, la vicenda di Gaza o la vicenda del Libano. Consideriamo che cominciano ad esserci qualche analisi sul voto italiano all'ultimo referendum, una caratterizzazione sarebbe di quel voto, sarebbe sempre cose piuttosto tentative, come dire, piuttosto, però sarebbe una presenza di voto giovanile non irrilevante. Il voto giovanile, secondo è dubbio se sia stata così alta la partecipazione al voto giovanile come all'inizio si era detto, ma quello che emerge con chiarezza da tutti le analisi del voto nell'ultimo referendum è che il voto giovanile è stato in assoluta prevalenza per il no al referendum sulla giustizia.
3: Sì.
4: Quando si cerca di capire la motivazione è Israele. Voto no perché io sono per condannare le azioni di Israele per... E per questo motivo dicono un governo che non è anti-israeliano, che forse secondo chi, secondo alcuni, almeno in quel momento sembrava filo israeliano. Oggi la polemica fra il governo italiano e Israele si sta crescendo. Il governo
3: sì.
4: La questione è importante negli Stati Uniti, la questione di Israele, ed sta diventando una questione molto importante nelle primarie per il Senato democratico e per il Senato in Michigan. Ora ovviamente ciascuno si esercita a fare le previsioni su come andranno le elezioni di mezzo termine, quelle di quest'autunno. Le previsioni prevalenti prevedono ormai che i repubblicani perdano la maggioranza anche in Senato.
3: Sì.
4: Io faccio riferimento più facilmente al modello dell'Economist. Il modello dell'Economist dice per c'è un'alta probabilità che i democratici conquistino il Senato, devono vincere nel Maine, che è la cosa più probabile, e devono vincere in altri due stati repubblicani, a maggioranza repubblicana, dove ha vinto Trump, per capirci. Certamente non può perdere il Michigan. Nel Michigan c'è un candidato uscente che si chiama Gary Peters, democratico, che si ritira. Il Michigan è, come dire, sempre considerato a rischio, perché ha vinto il Michigan nelle elezioni presidenziali l'ultime Trump, ma uno scatto solo dell'1,4. Quindi un po' i democratici partirebbero svantaggiati dal fatto che nelle ultime elezioni presidenziali hanno perso, però partono avvantaggiati dal fatto che il senatore uscente è loro, quindi conquistare l'altro la maggioranza al Senato, se ti perdi un seggio senatoriale tuo diventa molto più difficile, perché quelli che devi guadagnare altrove, che sono molto difficili, si accrescono. Lì ci sono tre candidati alle primarie, allo stato delle cose, che sono fortemente caratterizzati. Chi vincerà in queste primarie ci dirà molto, secondo me, su cosa, sul profilo che andrà ad assumere nelle prossime campagne presidenziali il Partito Democratico, perché ci sono due signore e un signore, due signore donne e un signore maschio. E la prima è la signora Haley Stevens, che è una deputata del governo federale di Detroit. Lei è sostanzialmente l'establishment, è sostenuta dalla leadership del Congresso, dalla leadership democratica del Congresso, quindi sostenuta come se fosse sostenuta dal partito, via.
3: Sì.
4: E soprattutto è sostenuta dall'AIPAC, cioè dal gruppo di pressione filo-israeliano. Ha sostanzialmente un profilo moderato dal punto di vista sociale, politico. È molto establishment, difatti, come dire, la sua campagna è molto sotto traccia, diciamo. Poi è lei chiaramente caratterizzata dal sostegno a Israele, favorevole a continuare a fornire le armi, favorevole a sostenere Israele nella situazione sia a Gaza sia in Libano. Poi c'è la signora Mallory, McMullough, che è una senatrice statale, quella che definiremmo una progressista moderata, con profili un po' tecnocratici. Lei ha un marito ebreo, ma Israele ha definito la condotta di Israele in Libano un abominio, diciamo, quindi non sospettabile di essere antisemita, ma certamente molto critica verso il governo. Quindi la prima candidata è per il sostegno tradizionale, diciamo, degli Stati Uniti in Israele, diciamo, nel bene e nel male potremmo anche dire, è un sostegno più o meno incondizionato della Haley Stevens. È sostenuta difatti dal gruppo di pressione, principale gruppo di pressione filo israeliano, che agisce nella politica americana anche spendendoci soldi, qui sostenendo le campagne elettorali, finanziando.
3: Sì.
4: La seconda candidata, la McMurrow, è sicuramente non antisemita, ma insomma una che ha espresso un giudizio molto critico verso il governo di Netanyahu, non verso Israele, ma verso il governo israeliano. Poi c'è il terzo candidato, quello più effervescente di tutti, che si chiama Abdul El Sayed, è figlio di immigrati egiziani. Lui in realtà ha fatto una campagna elettorale avendo a fianco uno streamer di Twitch, una persona nota per l'attività che svolge sui social, che ha elogiato Hamas. C'è una posizione radicalmente anti-israeliana. Lui un po' dice che questo si dissocia un po' da questo streamer, ma sostanzialmente lo sta accompagnando nella campagna elettorale una persona che ha espresso addirittura, come dire, solidarietà con Hamas, elogiato Hamas, quindi una posizione. Questo terzo candidato, Abdul El Sayed, è un candidato che potremmo definire corbiniano, Sanders, sinistra piuttosto radicale. Per esempio è per un sistema sanitario universale sul modello europeo, su Israele proprio per lo stop agli aiuti ad Israele, e per lo stop ai finanziamenti delle imprese alla politica, ha una caratterizzazione molto di sinistra. Ora la questione è che, come sappiamo, che nelle primarie scelgono i candidati democratici allo stato delle cose, quelli che riferiscono della campagna elettorale dicono che i comizi di Abdul El Sayed sono pieni di persone, per capirci, pieni di persone festanti, polemiche, molto polemiche verso l'establishment del partito, su posizioni molto di sinistra, La questione è quanto pesa all'interno dell'elettorato democratico la questione israeliana, quanto pesa questa caratterizzazione di sinistra, che è stata la caratterizzazione di Bernie Sanders, della campagna perdente di Bernie Sanders contro la Clinton nel 2016, lui perse, ma sta riemergendo. È riemersa quella posizione sicuramente col sindaco Mandrami, che ha vinto, come sappiamo, le elezioni municipali di New York, sì. Sta emergendo sicuramente col candidato più radicale in questa campagna elettorale nel Michigan, molto importante. Oggi in più, con l'aggiunta della questione di Israele e la capacità, come dire, l'effetto che fa sull'opinione pubblica la questione israeliana non è chiarissima, all'interno della base democratica sembra abbastanza evidente che ha un effetto rilevante, e però con le primarie la questione è sempre quella: chi vince le elezioni primarie poi non è detto che sia quello baricentrico rispetto all'elettorato nel suo complesso, e poi rischia di perdere. Quando si affermano nelle primarie posizioni radicali, poi rischia di perdere le elezioni vere, diciamo, le elezioni quelle vere, no? Questa campagna, questa del Michigan, è importante di per sé, ripeto, perché se nelle ipotesi comincia qualcuno a fare, ma guardate che se vince il candidato Abdullah El-Sayed finisce per perdere le elezioni per il senatore del Michigan, e allora arrivederci alla possibilità per i democratici di conquistare la maggioranza in Senato, ma soprattutto ci dice forse qualcosa sul tono che prenderà la prossima campagna elettorale per le primarie per la presidenza federale negli Stati Uniti, le primarie democratiche. Quindi secondo me questa è un'elezione da seguire. Della stessa cosa un po' ci parla in particolare dell'emersione della sinistra, l'aggettivo populista è sempre abusato, ma insomma di una sinistra più, diciamo, appunto alla Sanders, diciamo, più radicale. Ci dicono le elezioni nel Maine. Questo è uno degli stati che i democratici dovrebbero conquistare per avere la maggioranza. Nel Maine il senatore uscente, la senatrice uscente Susan Collins, repubblicana, che ha addirittura 5 mandati, però è una delle ipotesi che, per esempio, nel modello dell'Economist i democratici potrebbero conquistare, ed è uno dei passi necessari per conquistare la maggioranza al Senato per i democratici. Il candidato che sta emergendo qui è un candidato molto particolare, perché si chiama Graham Plattner, è un allevatore di ostriche, ex marine, tatuato da un passato, diciamo, fascista. Insomma, voglio dire, per esempio ha un teschio, come dire, tatuato sul petto, per capirci, insomma, cioè, non solo, ma in passato ha espresso sui social ripetutamente posizioni, diciamo, che per semplicità chiamiamo fasciste, via, comunque molto politicamente scorrette, cioè il contrario della cultura woke. La cultura woke, che è informato di sé, soprattutto forse con la candidatura di Kamala Harris, il Partito Democratico Americano, lui sta sviluppando una tesi molto netta. Dice: ma guardate che alla gente non gliene importa nulla di queste cose culturali, woke o non woke. Ricordiamo, questo è un tema rilevante, l'avversione per la cultura woke, per esempio, ha un ruolo importante nelle elezioni di Trump, sì. Un ruolo importante nell'emergere di Vance, del vicepresidente. Ma questo signor Plattner, allevatore di ostriche ed ex marine, a un certo punto ha pure detto che era laureato, ma non era vero, in medicina, e vabbè, insomma, hanno detto un po' di balle nel passato, ma questo signore dice: ma guardate, non gli importa niente alla gente di queste cose, la cosa che davvero conta sono le cose dell'economia. E c'è sulla sua tesi molto esplicita è quella, sulla base di valori sociali progressisti è possibile conquistare per i democratici gli elettori centristi, anche quelli di centrodestra, contro più piuttosto che, come dire, una violazione delle regole del linguaggio woke, conta molto di più se chiude vicino a te l'ospedale. Lui usa espressamente criteri che noi, come dire, siamo più della vecchia Europa, ricondurremo al criterio della lotta di classe. Cioè, i suoi discorsi sono tutti la classe lavoratrice contro l'oligarchia economica e l'establishment politico che viene finanziato da quell'oligarchia economica, sulla base di un criterio che noi...
3: È un po' maga.
4: è sulla base di un criterio che noi forse vecchi europei riconosciamo, cioè dice i miliardari Elon Musk hanno rubato la loro ricchezza, la proprietà è un furto. Lui sta, come dire, fin qui la sua principale avversaria, che era la governatrice dello stato del Maine, il Maine governa un senatore uscente, repubblicano, ma una governatrice democratica, la governatrice democratica è scesa nella campagna elettorale per il Senato, si chiama Janet Miles, si è ritirata di fronte all'avanzata straordinaria di Graham Platner. Ci ha detto non si può battere questo. Anche questa è l'emersione di una sinistra fortemente caratterizzata nella direzione in cui caratterizzò la sua campagna elettorale Bernie Sanders. Bernie Sanders era un democratico liberal, per capirci, rispetto alle posizioni, come dire, che noi abbiamo più consuete nella sinistra italiana, voglio dire, è difficile porlo a destra di Bertinotti, Bernie Sanders. Ecco, stanno emergendo nella sinistra, nel Partito Democratico, alcune candidature molto forti, fortemente caratterizzate da una posizione alla Bernie Sanders, socialista sostanzialmente, per espropriare i ricchi, diciamo, e quella posizione che i democratici avevano battuto con Hillary Clinton nel 2016 sta riemergendo fortissima nel Partito Democratico. Poi, come sappiamo, non portò bene la vittoria nelle primarie alla Clinton, perché poi le elezioni le perse la Clinton. È proprio questo, come dire, una sorta di rivincita rispetto a quella vicenda. Ma guardate, dicono i democratici, che se noi facciamo emergere posizioni moderate da establishment, poi non motiviamo i nostri e i nostri non vanno a votare e finisce come con la Clinton, che abbiamo perso le elezioni vere, diciamo, le elezioni primarie, le elezioni secondarie, insomma le elezioni vere, e quindi stanno emergendo candidati fortemente caratterizzati in quella direzione. Fin qui il candidato principale di cui si parla, insomma poi si vedrà quando, Newsom, come si caratterizza? Lui era nato da posizioni molto moderate, cioè più alla Clinton che alla Sanders, per capirci, ma si sta spostando abbastanza velocemente verso posizioni più di sinistra, e forse anche la vicenda sull'intelligenza artificiale che ricordavamo prima un po' lo segnala, diciamo, che sta spostandosi, sta scegliendo esplicitamente di spostarsi a sinistra. Come andrà a finire questa vicenda, ovviamente è interessante, non lo sappiamo, poi voglio dire, ancora le primarie vere per le presidenziali non finiscono, devono ancora iniziare, certo. Però certamente si cominciano a individuare alcuni temi. Un tema è il tema dell'intelligenza artificiale, che sarà un tema, è di solito, no, la cosa è, negli Stati Uniti la politica estera non conta ai fini elettorali, ecco, si comincia a capire dalle primarie in corso, ripeto, per il Senato soprattutto, si comincia a capire che questa volta potrebbe pesare la politica estera, il rapporto con Israele comincia a pesare, e questo ovviamente dipende da come evolve la faccenda e quanto riuscirà a pesare ancora, quanto durerà questa questione, per esempio il Libano, quali saranno le evoluzioni a Gaza, ma insomma comincia a pesare nell'opinione pubblica, forse per la prima volta in modo così evidente, una questione, diciamo, di politica estera e nella forma specifica il rapporto fra Stati Uniti e Israele. Comincia ad emergere la possibilità che, anziché, come dire, verso la vittoria di un candidato alle primarie caratterizzato in senso moderato, che ci sia una sorta di rivincita di Sanders per interposta persona. Non credo che Sanders sia molto anziano, non credo che possa scendere lui di nuovo in corsa per le primarie, ma molti dei candidati emergenti, addirittura di quelli che hanno già vinto elezioni, come Mandami, il sindaco di New York, negli Stati Uniti, democratici, fanno riferimento sostanzialmente alle posizioni di Bernie Sanders, che sembrava impossibile, no? Una volta sconfitto, vabbè, si è dimostrato che non puoi avere la maggioranza su quelle posizioni radicali di sinistra, diciamo socialiste, in senso. E invece potrebbe avvenire questo negli Stati Uniti, e queste elezioni ci diranno, prima se avviene nel corpo, queste elezioni primarie in corso ci dicono se avviene nel corpo del Partito Democratico, e poi le elezioni di ottobre ci diranno se avviene, se questa vittoria eventuale nel Partito Democratico è in grado di ottenere la maggioranza di voti poi nelle elezioni vere. cosa che non è scontata affatto, ma che, ripeto, alcuni di questi candidati sostengono, ma lasciate smettere di parlare di cultura woke, di maga o non maga, parliamo invece di assistenza sociale, di livello dei salari, di limiti alle retribuzioni troppo alte, di limiti ai patrimoni troppo alti, perché così intercettiamo questa parte dell'elettorato che sta soffrendo per l'aumento della differenze economiche, per l'emergere di straordinarie ricchezze che danno l'impressione a tutti gli altri di essere più poveri e così via. Insomma, a me pare che quello che sta avvenendo oggi è interessante perché ci spiega un po' dell'America come oggi e ci spiega anche di quello che può succedere nell'America del futuro a partire da ottobre prossimo, ma cominciando ad avere in mente le elezioni prossime, le elezioni presidenziali prossime.
3: In tutta questa partita, secondo lei, lo stava dicendo prima, i cattolici è un voto moderato tendenzialmente, come si sposteranno? Se si sposteranno?
4: Ma la questione cattolica negli Stati Uniti si intreccia con la questione ispanica.
3: Certo.
4: Diciamo, per tradizione, il voto cattolico è stato negli Stati Uniti un voto democratico. E il voto ispanico è stato un voto democratico in prevalenza. Nelle ultime elezioni Trump ha sfondato lì, nel senso che ha perso sempre il voto democratico, ma molto meno di quanto aveva perso nelle elezioni precedenti, cioè ha recuperato molti voti nel mondo ispanico, ha ottenuto complessivamente, secondo le valutazioni che si fanno, circa appena un po' più di metà del voto cattolico. Oggi mi pare che Trump non se ne preoccupi, perché quello era un Trump che ancora combatteva per guadagnare il suo consenso. Cioè Trump, quando diventa presidente, mette molto acqua nel suo vino. Cioè lui aveva fatto una campagna elettorale radicale, poi gli sconvolgimenti di fatti che fa Trump nel primo mandato sono molto minori di quelli che fa nel secondo. Perché lui si convince del fatto che bisogna moderarsi per ottenere il voto moderato. In parte lo ottiene, per esempio ottiene la maggioranza del voto cattolico, ma questa volta no, la scelta è totalmente diversa, la scelta di questa presidenza, forse anche perché lui tanto non si potrà né candidare,
3: certo.
4: È una scelta di fortissima radicalizzazione, e in questo lavoro di radicalizzazione dello scontro, lui mi pare che abbia scelto con consapevolezza, mi interessa di più portare a casa il consenso delle chiese evangeliche che già ho e che il mio elettorato e che abbiamo visto, diciamo, in cui il gruppo dirigente, i pastori sono dalla mia parte in assoluta maggioranza e motivano questa gente a venire a votare il repubblicano, a sostenere Trump, a votare i candidati di Trump, piuttosto che fare un lavoro per recuperare il consenso al centro. Quindi a questo punto può darsi che anche perché la Chiesa americana è fortemente impegnata a questo punto contro Trump, diciamo la polemica col Papa, una Chiesa cattolica statunitense che era molto divisa, molto combattuta, ha fatto quadrato intorno al Papa, forse è inevitabile. Quindi probabilmente i repubblicani perderanno la maggioranza del voto cattolico questa volta, però la scommessa è quella che, serrando le fila del loro voto più radicalizzato, a destra per capirci, comunque su posizioni più nazionaliste, più sovraniste, e anche contando sulla quella che emerge oggi, si era sempre pensato, ma per come emerge da questa ricerca, è una vera falange sostanzialmente di pastori evangelici che sostengono, ripeto, con discorsi che durano più di un'ora, in larghissima maggioranza sostengono le posizioni repubblicane. Quindi la scelta è, secondo me è una scelta deliberata, di radicalizzare il confronto politico, di radicalizzare lo scontro, contando che così i motivi di più i tuoi. Come andrà a finire, poi non se la giocherà lui, non sappiamo ancora chi sarà il candidato repubblicano, comunque non sarà Trump, non può esserlo per Costituzione, quindi sarà un altro. Però la cosa che è successa è questa, che la radicalizzazione la si vede anche, secondo me, la vicenda dell'attacco ripetuto, poi non è stata una voce dal sen fuggita, cioè l'ha ripetuto più volte, l'attacco di Trump al Papa, la polemica di Trump col Papa ha un senso, politico, è stato fatto con un'ottica politica, che è quella che ho provato a dire.
3: Io le volevo chiedere, in tema, visto che abbiamo parlato dei cattolici, Tra i cattolici ci sono anche gli irlandesi e gli italiani. E il voto italiano in genere è repubblicano?
4: Sì, tradizionalmente conservatore, diciamo. Poi si sovrappone anche questo col voto cattolico, diciamo, perché ora francamente non è chiaro. Lui ha dato segnali di amicizia alla comunità italiana, ripetuti, diciamo. Poi dipende, si sovrappone alla questione urbana, cioè gli italiani sono normalmente, vivono comprensibilmente, no? L'immigrazione americana, italiana negli Stati Uniti non è stata un'immigrazione legata alla frontiera,
3: certo.
4: È stata legata sostanzialmente allo sviluppo urbano degli Stati Uniti. Gli italiani andavano, poi hanno fatto una comunità di successo, ma andavano lì per fare i lavori nella ristorazione, i lavori nell'edilizia, e quello si faceva dove c'erano le città, diciamo, e nelle città il voto, cioè Trump tendenzialmente perde le elezioni nelle città. E io credo che questa volta il voto in prevalenza, il voto delle persone di origine italiana si orienterà di nuovo verso i democratici. Credo di capire che visto la caratterizzazione principale che sta assumendo il voto urbano nelle grandi città della costa, diciamo la Trump tendenzialmente perde sulle due coste e vince in tutto quello che c'è in mezzo, ma lì la diffusione delle comunità italiane è più ridotta. Gli irlandesi hanno espresso presidenze di natura democratica, probabilmente sono più legati all'origine irlandese, più legato al mondo democratico, e non credo che questo cambierà molto. Lì si sovrappone il fatto che gli irlandesi sono tendenzialmente nelle città degli Stati Uniti, tendenzialmente sono nelle città delle due coste, tendenzialmente sono cattolici, per quello che ancora può valere. Quindi da questo punto di vista la caratterizzazione del voto irlandese resterà in prevalenza una caratterizzazione in direzione dei democratici. E la scommessa, di Trump è pescare all'interno degli Stati Uniti una scelta di radicalizzazione dello scontro, e lui questa cosa la ricerca sistematicamente, non dà mai segnali di attenuare, non dà mai segnali di pacificazione lui all'interno degli Stati Uniti, no? Indipendentemente poi dalla storia dell'assalto al Congresso, ma lui continua a dare segnali sempre di contrapposizione. Quando dice Make America Great Again, sta dicendo una cosa che riguarda più o meno la metà degli americani. Io conto che sia più di metà, ma sostanzialmente è una metà armata contro l'altra, armata addirittura nell'assalto al Congresso armato, insomma ideologicamente, politicamente armata, lo scontro è durissimo, è un po' una tribalizzazione della politica, non sta funzionando nella direzione in cui ha funzionato per larga parte della sua storia il sistema politico americano, cioè la competizione maggioritaria favoriva la convergenza verso il centro. Alla fine emergeva un Bill Clinton che riusciva a vincere perché era quello più moderato fra i progressisti, non sta funzionando così. Oggi la radicalizzazione a destra è piuttosto evidente con Trump, e la radicalizzazione a sinistra era stata evidente con Sanders. Si pensava che la sconfitta di Sanders poi avrebbe attenuato questa radicalizzazione a sinistra. Ecco, ci sono molti segnali invece anche in queste primarie che dicono che anche a sinistra sta riemergendo una posizione più radicale, lo scontro, la distanza fra sinistra, nessuno cerca di occupare il centro, la distanza fra sinistra e destra si allarga. Newsom, che era partito
3: il governatore della California,
4: che era partito da una posizione centrale, anche lui sembra attratto da una posizione più radicale, forse perché ha capito che il suo partito, alla fine, per essere candidato del presidente degli Stati Uniti, devi prima vincere le elezioni del tuo partito. Il suo partito, il Popolo Democratico, si sta a sua volta radicalizzando, forse in opposizione a Trump, ma insomma è come se si aprisse al centro una specie di voragine e le due truppe si guardano in cagnesco quale prevale, è difficile dire, anche perché non è detto poi che il candidato repubblicano sia un candidato trumpiano. A me pare probabile oggi. Mm. O Floyd, sia Rubio, Vance, è difficile dire, ma non è scontato, perché alcuni segnali, anche qualcuno in questa settimana sono arrivati nel Senato, insomma, qualche repubblicano comincia a dare segnali di scontentezza, qualche deputato al congresso si è dissociato, insomma non è detto che poi vada a finire così.
3: Che
4: il presidente, diciamo, soprattutto se dovesse perdere, come ad oggi, secondo la maggior parte dei sondaggi,
3: le elezioni
4: di mezzo termine, poi diventa più debole anche all'interno del suo partito, diciamo. È sempre difficile contrastare la candidatura di un presidente uscente che si può ricandidare, come cioè, visto nel caso di Biden, no? Che alla fine costringe il partito a fare la scelta folle di ricandidarlo, ma gliene incolse a lui e al suo partito, ma un presidente uscente non ricandidabile, anche la capacità di influenzare la successione si riduce parecchio. Quindi non sappiamo, allo stato delle cose, la sua scelta di radicalizzazione, diciamo, per capirci, in direzione sovranista, nazionalista, no? E la reazione democratica che sembra emergere fin qui da queste alle primarie in corso è una reazione a sua volta di radicalizzazione a sinistra, nella direzione dei temi sociali, dei limiti alla proprietà, della progressività dell'imposta, dello stato sociale all'europea più esteso, diciamo, della spesa pubblica allo Stato. Questo mi pare la configurazione, però ripeto, bisognerà vedere come vanno, perché se questi radicali di sinistra che vinceranno le primarie e poi perdono le elezioni, qualcuno ci comincia a ripensare su questa strategia. Però allo Stato mi pare, abbiamo guardato il Maine, il Michigan, potremmo guardarne altro, e mi pare che un po' è generalizzata la tendenza dei candidati democratici nelle primarie a caratterizzarsi per una radicalizzazione a sinistra.
3: Gli unici due nomi di peso femminili non sono Kamala Harris e la Ocasio-Cortez,
4: tutte due democratiche. Non è uscito, nel senso che il Partito Democratico avrebbe fatto questo rapporto sulla campagna elettorale della Harris, il New York Times dice di averlo avuto, il Partito Democratico dice no, ma non è la versione definitiva, insomma emergerebbe una critica durissima alle modalità attraverso le quali Kamala Harris ha condotto la campagna elettorale. La campagna di Kamala Harris è stata disastrosa, però forse arrivò anche in condizioni che erano di per sé disastrose.
3: Abbastanza anomale, come dire.
4: Lei non recuperò come si poteva, forse qualcuno sperava, ma insomma, voglio dire, partiva da una situazione disastrosa dopo la frana del candidato Biden, e non solo, come dire, probabilmente non aiutato dalle grazie personali di Biden e dei suoi familiari, ma insomma, voglio dire, è stata messa nella situazione più difficile possibile. Lei diceva Kamala Harris, chi altro citava?
3: La Ocasio-Cortez.
4: Beh, la Ocasio-Cortez, quando emerge, lei sembra, come dire, una specie di rara, come dire, una cosa strana, diciamo, come una così di sinistra, ma poi a New York può succedere e così via. Quella cosa che sembrava isolata nella questa posizione radicale di sinistra, diciamo, e ora, ripeto, più o meno è una posizione che stanno assumendo molti candidati alle primarie in corso nei democratici e democratiche, stanno assumendo questa caratterizzazione accentuata, ripeto, dalla questione relativa a Israele, probabilmente aiutata anche dall'impatto sull'opinione pubblica che è la questione medio orientale, come dire. E quindi non è più così isolata. Poi che lei sia in grado di esprimere, di essere candidata alla presidenza degli Stati Uniti, non lo so, non credo francamente allo Stato, non credo, anche perché viene percepita come non sufficientemente esperta, probabilmente, non lo so, ma insomma non lo so, mi pare improbabile. Però certamente quella che era, come dire, una cosa singolare, diciamo, beh, comincia che New York si trova per esempio con un sindaco che condivide più o meno le sue posizioni.
3: Sì.
4: È già questo, voglio dire, non è più solo un deputato di New York, ma il sindaco di New York, e molti dei candidati sono su posizioni abbastanza simili a quella che allora prese in modo relativamente isolato all'interno del proprio gruppo parlamentare la Ocasio-Cortez, ma che ora non sono più isolate, soprattutto se vinceranno nelle elezioni primarie i candidati che più si riferiscono a posizioni simili alle sue, non sarà più così isolata nel gruppo.
3: Dunque, come dire, ne parleremo sicuramente ancora, a me non rimane che...
4: Non c'è dubbio di questo, perché ne parleremo.
3: Non mi rimane che ringraziarla, ringraziamo il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico. Grazie consigliere.
4: Grazie, alla prossima allora.
2: Intervista a cura di Cristiana Pugliese. 20 e 39 minuti, siamo in diretta, questa è Radio Radicale. Ci siamo per il nostro notiziario serale, sono diverse le notizie di questa giornata. In primo piano sicuramente il Medio Oriente con l'Iran e l'intesa che sarebbe vicina, infatti secondo l'Arabia l'accordo mediato al Pakistan sarebbe addirittura d'arrivo e prevede il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di

0: caso della spesa di 800 milioni per ristrutturare la sede del Consiglio dell'Unione Europea. C'è stato il Consiglio dei Ministri ormai un'ora fa e si va verso un mese di stop ai versamenti fiscali per l'autotrasporto. I TIR sospendono il fermo previsto per la prossima settimana. Giorgetti all'Eurogruppo dice flessibilità anche per la sicurezza economica. Dombrovskis e Lagarde, misure solo mirate. Walsh giura alla Casa Bianca, Trump, la Fed sia indipendente. Caso Epstein, la polizia britannica indaga sull'ex principe Andrea per sospetti reati sessuali. Andiamo al tema della flottiglia. Il team legale prepara una denuncia per tortura e violenze sessuali. Bruxelles avrebbe detto sì alla proposta di sanzioni nei confronti del ministro israeliano. Gli avvocati raccoglieranno le testimonianze da presentare alla Procura di Roma. Tajani dice: Ben Gvir ha violato tutti i diritti umani, show mediatico mortificando persone innocenti. L'opposizione chiede fatti. Un italiano ricoverato a Istanbul, la Farnesina segue il caso. Meloni: condanniamo le violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani. Ancora un altro tema, frasi shock su Schlein, sospesa una consigliera della Lega. La Premier dice solidarietà al leader del Partito Democratico. Fanno infuriare dunque le parole di Deborah Piazza, che evoca un episodio analogo a quello di Modena. Romeo: prendiamo totalmente le distanze in maniera netta e inequivocabile. Parlavamo prima del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. L'Italia, come sapete, ha chiesto alla Commissione europea di poter disporre delle risorse necessarie a mettere in campo gli aiuti di Stato sui quali lo stesso esecutivo ha allargato le maglie. E lo spiega Nicosia a margine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Vi facciamo sentire le sue dichiarazioni.
1: Quindi voi volete sapere?
2: La soluzione che trova l'Europa per aiutare l'Italia.
1: No, non c'è nessuna soluzione che aiuta l'Italia, ci sono soluzioni che aiutano tutti i paesi che fanno parte dell'Europa in una situazione molto complicata e difficile. Noi abbiamo fatto una proposta, riteniamo che questa proposta sia assolutamente razionale e di buon senso. Sappiamo che i tempi di esame e di valutazione da parte degli organismi europei, da parte degli altri paesi, sono, diciamo così, non immediati, quindi sono tempi che richiedono diciamo qualche giorno, magari qualche settimana, però continuiamo a insistere perché riteniamo di essere nel giusto.
2: Sempre sull'estensione della clausola all'energia, o ci sono altre proposte?
1: No, la nostra proposta è appunto interpretare gli spazi concessi per la difesa in termini di sicurezza nazionale. Voi sapete che uno dei mantra miei è quello che la sicurezza economica è sicurezza nazionale, e quindi riteniamo che quello che sta accadendo nel Medio Oriente sia qualcosa di paragonabile in termini economici come conseguenza a quello che è accaduto con l'aggressione russa all'Ucraina.
3: Lei però ha parlato anche di altre soluzioni diverse da questa.
1: Ci sono anche altre soluzioni, chiaramente. Voi sapete che c'è il concetto di fattori rilevanti nell'ambito dell'impianto generale, anche quello però deve essere ovviamente puntualmente e preventivamente forse declinato, altrimenti non può essere considerato. Quindi sono tutti ci sono il PNR, voi sapete che entro la fine di maggio c'è un'ulteriore revisione a cui stanno lavorando i competenti uffici. E c'è un mix chiaramente di situazioni che fanno riferimento a interventi di natura corrente in termini di investimento che devono affrontare questo tipo di crisi, dell'ennesima crisi che deve fronteggiare l'Europa.
3: Non c'è margine sul percorso della spesa netta? Sono già dei margini, qualcuno ha parlato di tesoretto addirittura, ma lei non si è mai espresso in questi termini.
1: Mi esprimerò quando sarà il momento.
3: Ma è una delle ipotesi?
1: Se
3: ci sono dei margini.
1: Non dipende da noi, cioè prima bisogna vedere i numeri per capire se ci sono i margini. Se ci sono i margini li utilizzeremo.
4: Il problema qua non sembra tanto, non tantissimo, la spesa aggiuntiva quanto la destinazione della spesa. Cioè qua dicono ci vogliono misure che vadano nella direzione degli obiettivi green, della digitalizzazione, eccetera. E il problema sembra essere che l'Italia chiede misure di sostegno ai carburanti.
1: No, noi abbiamo chiesto, e nel non paper è scritto chiaramente, chiediamo lo spazio fiscale totalmente allineato a quei documenti che la Commissione europea ha approvato in settimana.

0: che delimitano lo spazio di intervento. È singolare che si conceda la possibilità di fare degli aiuti di Stato impedendo di utilizzare delle risorse per fare questi aiuti di Stato. Se così fosse e mancasse una gamba a questa misura, si creerebbe uno squilibrio competitivo tra paesi all'interno della stessa Europa e quindi in contraddizione, diciamo, con lo spirito europeo.
1: L'ultima dobbiamo andare.
2: Stima il deficit italiano quest'anno e l'anno prossimo al 2,9. Questo vuol dire che se in autunno ci fosse una revisione da parte di Eurostat, potenzialmente c'è la possibilità di uscire dalla procedura in autunno. Non c'è però il rischio che chiedere uno sforamento adesso poi impedisca di uscire, visto che quest'anno si andrebbe sotto il 3? Cioè non c'è questo...
0: La domanda è di una complessità enorme. Ho usato un termine che dice tutto: stime. Sono ancora stime il 3,1, sono stime il 2,9. Lavoriamo giorno per giorno. Poi...
1: Grazie, sì. Grazie, dobbiamo andare. L'ultima,
0: Cioè, noi stimiamo.
3: Stimate che si parla spesso, si potrebbe uscire dalla procedura.
0: E come?
4: Lei ha detto che si parla spesso ultimamente con Dombrovskis.
0: Sì, più che con Crosetto, così mi hanno dato la battuta.
4: Allora, ogni volta che ci parla, le sembra che ci sia, come dire, una progressiva avvicinazione a quelle che lei definisce non soltanto le richieste dell'Italia ma di tutti i paesi dell'Europa, oppure la distanza rimane costante?
0: Diciamo che il passo dell'alpino lettone, ecco, vi sono spiegato.
1: Grazie a tutti.
5: Queste dunque le dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti su Ecofin. Allora, sono 20 e 47 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Continuiamo ad occuparci di economia, lo facciamo in particolare affrontando il tema di un'audizione in Commissione Banche di Stéphane Boujnah, CEO e Presidente di Euronext, e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Sonia Martina a Pierantonio Zanettin.
6: Radio Radicale con il Presidente della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, Pierantonio Zanettin, esponente di Forza Italia, e parliamo, oggi c'è stata l'audizione dell'amministratore delegato di Euronext, che è Stéphane Boujnah. Allora, Presidente, intanto io le devo dire che credo che l'importanza, almeno insomma, diciamo, dal rumore di fondo, dalla stampa, come ha detto appunto l'amministratore Boujnah, la questione delle nomine, insomma, sia stata il motivo, no, principe di questa audizione. E, allora, intanto le chiedo una sua opinione. Lui mi è sembrato piuttosto diretto a un certo punto.
7: Allora, intanto diciamo subito che questa audizione era già prevista ben,
6: sì,
7: prima,
6: è vero, l'ha detto.
7: Ben prima che poi scoppiasse il contenzioso, almeno così per quello che è apparso sui giornali. Quindi era una di quelle audizioni che noi avevamo disposto per accertare quello che è in generale l'andamento dei mercati, la possibilità per il risparmio italiano di trovare degli investimenti adeguati e remunerativi e anche per finanziare la nostra economia. Quindi questo. Poi evidentemente a fronte del Bayam che è derivato da questo contenzioso abbastanza clamoroso fra Cassa Depositi e Prestiti ed Euronext, ovviamente il tema, come dire, l'interesse giornalistico si è concentrato in prevalenza su questo. Diciamo, la posizione di Boujnah è molto chiara, nel senso che gli dice che esiste una clausola all'interno di patti parasociali che sono stati raggiunti a suo tempo. Secondo la sua interpretazione, questa clausola si applica solo quando c'è una nomina nuova, e quindi c'è una vacatio, non invece quando c'è invece una riconferma di un amministratore che ha bene operato. Giustifica anche questa interpretazione sulla base del fatto che attivare questa clausola comporta un meccanismo piuttosto laborioso e complicato, e quindi dice questo si giustifica quando io devo scegliere un nuovo amministratore, non come nel caso di specie quando io vado a confermare, nella fattispecie, il dottor Testa che a suo giudizio ha bene operato. E una cosa che io ho raccomandato, perché sono, come dire, un avvocato e mi piace poi farmi un'idea da solo, o attraverso la commissione, attraverso i nostri consulenti, di quella che è la posizione più corretta, dottor Busnà ci ha garantito che entro brevissimo ci mette a disposizione tutta la documentazione scritta, quindi le sentenze, piuttosto che questa clausola da interpretare, mi pare aver capito, dal suo giudizio secondo il diritto olandese, e ci faremo un'idea. Poi, essendoci un contenzioso, essendoci due soggetti, noi abbiamo già disposto che il 4 giugno verrà in audizione anche il dottor Scannapieco, che è l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, il quale ci verrà a dire le sue ragioni e i motivi per cui questo contenzioso così aspro è in essere, e poi vorremmo capire anche la posizione del governo, e quindi il 18 di giugno ci sarà anche il ministro Giorgetti in commissione.
6: Allora, c'è stata una parte, poi io magari ho capito male, in cui il dottor Busnà andando insomma un po' dietro, ha raccontato le varie interlocuzioni che ci sono state con il CDP dopo le acquisizioni dalla London Stock Exchange, no? Dicendo insomma come noi abbiamo portato qua il data center in Italia, eccetera, eccetera. E poi abbiamo fatto i nomi italiani, eccetera, eccetera, sì, no? Capiamo. Ma questa clausola riguarda, cioè io a un certo punto ho capito come dice, secondo me questa clausola riguarda il CDP, perché poi Euronext, cioè il CDP detiene l'8,08 e vuole anche nominare, perché insomma noi siamo per l'integrazione, e se no uno allora a un certo punto si fa il suo villaggio. Forse ho sbagliato a capire.
7: Ma io ho capito una cosa, che quando in quella fase cosiddetta di vacatio in cui si va a scegliere un amministratore, questo amministratore non può essere espressione di un socio, deve essere un amministratore che comunque interpreta lo spirito del gruppo. Proprio per questo la trattativa è così laboriosa e richiede tempi lunghi come sono stati in passato. Quindi lui sostiene che al momento dell'acquisizione nel 2021 fra Euronext e Cassa Depositi e Prestiti, MEF, sono state studiate diverse soluzioni di ingegneria finanziaria, altre avrebbero consentito un ruolo più attivo da parte di Cassa Depositi e Prestiti, qualora per esempio fosse stata acquistata con quote paritarie da una joint venture, la Borsa Italiana. Però in quel caso probabilmente ci sarebbe stato anche un esborso molto più elevato per il sistema Italia, per Cassa Depositi e Prestiti. Quindi si è optato per una soluzione diversa, nella quale i rapporti sono appunto regolati da patti parasociali, che vanno interpretati, e quindi cercheremo di interpretarli. Va detto che Busnà si fa forza di due sentenze, sia del Tribunale di Amsterdam sia del Tribunale di Milano, che a suo dire chiuderebbero la questione, che avrebbero risolto in maniera definitiva la questione. Ma su questo, almeno da parte mia, il giudizio voglio riservarmelo, voglio leggere bene, voglio leggere bene le carte e confrontarmi anche con Scannapieco, che giustamente ha diritto di dire la sua.
6: Sì, giusto per gli ascoltatori di Radio Radicale, volevo ricordare che il Tribunale portato, no? Cassa Depositi e Prestiti, giusto?
7: Sì.
6: Cioè, è stato CDP, quindi indubbiamente è una questione da chiarire. E io non so, perché ad esempio ha dedicato diversi articoli il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, che tra l'altro cura una rubrica settimanale a Radio Radicale, e leggevo che al momento, però io non so se è vero, ma lei sicuramente lo saprà, e tutta diciamo questa situazione è in mano, insomma, così c'era scritto, no, che il Presidente del Consiglio ha passato al Comitato Golden Power questa faccenda.
7: E questo ovviamente non potevamo chiederlo, certo, a Busnà, che ovviamente non ne può sapere niente. Beh, è una domanda che ci riserviamo di rivolgere soprattutto da quando verrà il Ministro Giorgetti.
6: Certo. Senta, l'altra cosa che le volevo chiedere, allora poi invece per quanto riguarda, perché se non ho capito male, insomma comunque voglio dire la Borsa Italiana, no? Cosa rappresenta, un 38, un 40%? No?
7: Diciamo che Borsa Italiana, secondo i calcoli che ci sono stati forniti, rappresenta il 38% dei ricavi di Euronext, quindi una cosa importante. Però va anche ricordata una cosa che lui l'ha detta, cioè qui Borsa Italiana scappò dal recinto nazionale nel nel 2007, quando venne ceduta senza clausole particolari dalle banche al London Stock Exchange. E quindi purtroppo, secondo me, il vero grande errore è stato quello, cioè quello di cedere un asset così importante senza nessuna garanzia per il paese, e in quell'epoca un mercato, tra l'altro, fuori dal recinto dell'Unione, all'epoca era dell'Unione Europea, oggi non lo sarebbe più, ma comunque che aveva regole già all'epoca diverse rispetto a quelle più strettamente continentali. Quindi va detto che comunque questa operazione, che è stata fatta invece nel 2021, ha consentito comunque di far tornare con un ruolo che dovremmo definire meglio di Cassa Depositi e Prestiti, Borsa Italiana nel contesto, diciamo, nazionale.
8: Sulla parte finale, quando appunto lei gli ha chiesto, no, di descrivere gli investimenti, le cose eccetera che stanno facendo, no? Quando ha fatto questo esempio di questo imbuto, no, dove questi flussi finanziari arrivano in questo imbuto, insomma, che poi
7: purtroppo questo è un tema che affrontiamo, anche abbiamo cercato di affrontare come commissione, ma da tanto tempo il mercato finanziario italiano diventa sempre più asfittico e è sempre più marginale rispetto ai grandi flussi europei. 30 anni fa la borsa italiana era una delle prime 10 del mondo, oggi non so che dove sia scivolata, ma certamente su posizioni molto più basse. Purtroppo l'azionariato, l'investimento nell'azionariato in Italia è molto modesto, sono poche le società che si quotano, ci sono oneri ovviamente sia di natura fiscale sia di natura di aziende che sono tendenzialmente piccole, quindi spesso familiari, che quindi non hanno la mentalità di sbarcare in borsa. Tanti motivi insieme fanno sì che il nostro mercato azionario in particolare, mentre quello di titoli di Stato è molto buono, il mercato del sistema azionario in Italia è decresciuto negli anni, è diventato sempre più, va detto anche che molte delle aziende vanno a quotarsi all'estero perché i trattamenti fiscali sono molto più vantaggiosi all'estero che in Italia. Sono i cosiddetti paradisi fiscali che dovrebbero, se possibile, essere eliminati, però fin tanto che non vengono eliminati costituiscono un danno per il nostro paese.
8: Un'ultima domanda, ho sentito, però io non ho seguito, quindi chiedo a lei, proteste sindacali. So che a un certo punto lui ha parlato anche dei lavoratori, no, dicendo che comunque insomma che sono tutelati, insomma, che comunque c'è molta formazione, bonus, c'è tutta una serie di cose, e le chiedo: ma perché c'è stato un problema con i lavoratori?
7: Ma guardi, l'abbiamo appreso anche noi e abbiamo cercato di fare comunque delle verifiche, nel senso che ci sono, credo, problemi, come dire, sindacali di trattamenti economici che, sì, sui quali credo che sia difficile per noi entrare. Per quanto riguarda invece gli asset generali, sembrerebbe che non trovino giustificazione nel momento in cui comunque l'occupazione all'interno del gruppo Euronext dei dipendenti di Borsa Italiana è continuata a crescere in questi anni, non ci sono state delle flessioni, che per esempio per l'esportazione all'estero di asset. Quindi da quel punto di vista lì mi sentirei di essere rassicurato.
8: Grazie. Grazie al Presidente Zanettin e buon lavoro.
7: Grazie anche a voi.
5: Intervista a cura di Sonia Martina. 20:59 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi segnaliamo solamente l'ultima notizia. C'è stato un finale di campagna elettorale macchiato dalla violenza verbale ad evocarla sui social, augurando il peggio a Elly Schlein sulla scia dell'investimento folle avvenuto a Modena sabato scorso, e una consigliera lombarda della Lega, Deborah Piazza. Parole inequivocabili le sue, anche se non cita la segretaria del PD. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore? Questo la leghista lo scrive su Facebook commentando il comizio di Schlein a Lecco, uno dei 749 comuni che andrà al voto tra domenica e lunedì, e che tra l'altro è vicino a Barzano, il borgo di 5.000 persone, dove Piazza, iscritta al partito dal 2020, rappresenta la Lega. Oltre che responsabile regionale del Dipartimento per il benessere degli animali di cui fanno sapere dalle agenzie, riempie il suo profilo Facebook alternato alla foto del pratone di Pontida. Il suo commento corre veloce sul web e solleva la bufera. Diverse, diciamo, le reazioni della politica, la solidarietà prima di tutto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questa è l'ultima notizia per il nostro notiziario serale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Iva Radicev. Un saluto da Enrico Salvatori. Sono le 21 in punto, vi lasciamo allo speciale giustizia.
9: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la puntata di questa sera torniamo sul maxi processo montante, e cioè il maxi processo che prende il nome da Antonello Montante, ex numero 2 della Confindustria siciliana, ex campione dell'antimafia anche dal punto di vista mediatico e poi incappato in diverse disavventure giudiziarie. In particolare, in questo maxi processo che si celebra davanti al Tribunale di Caltanissetta da parecchio tempo e che riguarda sostanzialmente reati che gravitano intorno alla fattispecie della intrusione abusiva in sistema informatico pubblico, cioè sistema informatico dell'apparato di sicurezza dello Stato, quindi diciamo essenzialmente il cervellone del Viminale, per carpire notizie sensibili, informazioni, dati personali su soggetti o società, anche soggetti collettivi, che potessero essere depositari di segreti o di, per l'appunto, notizie di carattere riservato da usare poi a scopo di condizionamento politico, economico o semplicemente ricattatorio. Questa l'ipotesi d'accusa nei confronti di molti imputati al momento in cui il maxi processo è partito, imputati che poi hanno visto diminuire il proprio numero nel corso del tempo per effetto della scure della prescrizione. E con la puntata di questa sera ci serviamo di una sintesi fra due udienze recenti, quelle del 27 aprile e dell'11 maggio scorso. Il 27 aprile è stato ascoltato come teste Giorgio Mulè, giornalista, parlamentare di Forza Italia e oggi vicepresidente della Camera. A lui ha rivolto domande essenzialmente l'avvocato Boris Pastorello, proprio il difensore di fiducia di Montante, ma sono intervenuti anche legali di parte civile e altri difensori. Nell'udienza dell'11 maggio, invece, è stato ascoltato sempre come teste Antonio Tommasi, commissario di pubblica sicurezza dal 2015 in servizio alla Polaria di Fiumicino, sezione sicurezza, quindi un punto di snodo nella capitale sostanzialmente, da cui passano soggetti ricercati oppure anche soggetti non ricercati ma interessati a non lasciare traccia dei propri spostamenti. Il commissario Tommasi era stato citato come teste dall'avvocato Giacomo Vitello, che fa parte del foltissimo collegio difensivo. Anche qui sono intervenuti altri legali, fra i quali lo stesso avvocato Pastorello, difensore di Montante, che era stato fra i protagonisti dell'udienza del 27 aprile. Buon ascolto.
10: Prego, avvocato.
11: Grazie, Presidente. Onorevole, buongiorno.
12: Posso... guardo lei?
10: No.
12: La sa, alla Camera dice bisogna guardare il Presidente.
10: No, non si preoccupi, io non ci tengo particolarmente. Okay.
12: Grazie, Presidente.
11: Buongiorno onorevole.
12: Buongiorno.
11: Senta, faccio le domande preliminari per poi avvicinarci al... Lei ha mai ricoperto il ruolo di direttore del settimanale Panorama?
12: L'ho ricoperto dal 2009 al gennaio 2018.
11: Senta, nella funzione di direttore di Panorama, ha mai avuto modo di ricevere documentazione o dossier o reportage, poi ci dirà lei di che materiale si tratta, da parte del dottore Giampiero Casagni?
12: Sì.
11: Può riferire al Tribunale la circostanza, le modalità, le ragioni per le quali ha ricevuto questi documenti o dossier o reportage, ci dirà lei.
12: Dunque, io ricevetti nel 2014, probabilmente in occasione del mio compleanno, il 25 aprile del 2014, un messaggio da parte del dottor Stefano Zammuto, il quale mi ricordò essere stato mio compagno di classe alle scuole elementari. Parliamo di un'epoca che risale agli anni 70, in quanto io nel 1977 lasciai Caltanissetta per Mazara del Vallo e non tornai più a Caltanissetta per né frequentare le scuole né per altro, né mantenni sostanzialmente dei rapporti che erano assai sporadici all'epoca, e me anche adesso, per fare un treno da Caltanissetta a Mazara era più o meno un'avventura, per cui ci volevano almeno 5-6 ore, quindi questo fece in modo che, insomma, si dilatarono i rapporti. Sostanzialmente col dottor Zammuto non ci furono altri contatti fino al 2014, quindi dopo quei 35-36 anni, in occasione di quel compleanno del 2014, Stefano, perché per me era un compagno di classe, si rifece vivo e facendomi gli auguri ricordò quel periodo risalente agli anni 70. Subito dopo, quindi nelle more di una settimana o poco meno, si rifece vivo, non ricordo se per telefonata, per WhatsApp o per messaggio, preannunciandomi da parte di Giampiero Casagni, che a suo dire era un suo amico oltre che conoscente, il quale avrebbe dovuto sottopormi una documentazione relativa a dei fatti che riguardavano infiltrazioni mafiose o fatti legati alla infiltrazione mafiosa legata al territorio di Caltanissetta e legati all'epoca vicepresidente di Confindustria Antonello Montante. Questo succede quindi a cavallo tra fine aprile e inizio maggio 2014.
11: Possiamo fermarci un attimo, onorevole? Vorrei comprendere, fermarmi un attimo sul passaggio del dottore Stefano Zammuto. Lei ha detto il primo contatto dopo anni lo ha il giorno del suo compleanno, il 25 aprile.
12: Io lo colloco lì, avvocato.
11: Lei ricorda attraverso quale strumento?
12: Guardi, o è Facebook o è un messaggio diretto attraverso Facebook.
11: Attraverso Facebook. Le chiedo, prima di allora lei non ebbe mai alcun tipo di contatto col dottore Zammuto?
12: No, avvocato.
11: No. Quando le preannunciò, le dice una settimana dopo, comunque è il periodo che, se vuole, potrà anche meglio specificare, le fece riferimento a che tipo di materiale le sarebbe arrivato? Cioè, l'oggetto del materiale, se era un dossier, se erano atti processuali, e se aveva anche riferito, se aveva visionato questo materiale.
12: Questo dopo, nel senso che quando poi io ricevo questo materiale, ma diciamo il dottor Zammuto mi ha preannunciato del materiale, adesso non ricordo, guardi, sarei impreciso e non vorrei cadere in errore, mi parlò del materiale che comunque lui aveva visionato, che lui aveva visto, però insomma, se fossero documenti, atti processuali, poi si rivelò in realtà non essere atti processuali ma si rivelò altro, però sì, mi disse che lui le aveva viste.
11: Quindi lei autorizza il contatto con il Casagni dopo questo messaggio del dottore Giannini?
12: Sì, perché considera, io Casagni non lo conoscevo, non l'ho mai incontrato né all'epoca né dopo, quindi io fisicamente non ci siamo mai visti. Avemmo un contatto via telefono in cui lui mi preannunciò l'invio di queste carte da sottopormi, che le chiamo carte, avvocato, per comodità di linguaggio, e io gli diedi la mia mail. Dopo alcuni giorni, siamo all'inizio di maggio, probabilmente il 2 maggio del 2014, io ricevo questa mail da Casagni, all'interno con un messaggio che peraltro, avvocato, non so se il collegio lo ha acquisito, ma insomma è in tutti gli atti che poi da lì sono gemmati rispetto a questa vicenda. Okay.
11: Ne parleremo adesso.
12: Okay. E in questa mail, sostanzialmente con un messaggio introduttivo, erano allegati poi, ricordo, un certificato di matrimonio e probabilmente una fotografia, qualcosa legato al matrimonio del dottor Montante.
11: Fermiamoci alla mail. Lei ha ricordo del contenuto della mail che accompagnava il contenuto della mail che accompagnava il materiale che le venne girato?
12: Sì, nel senso che adesso letteralmente non lo ricordo, mi rifaccio comunque, ripeto, ad atti che sono, se il collegio riterrete, a disposizione del collegio. Sostanzialmente
11: era ce l'ha quella mail?
12: Qui con me non ce l'ho. Qui con me non ce l'ho, ma posso produrla facilmente, insomma.
11: Lei ha ricordo, vediamo.
12: Certamente, guardi, finiva con Stefano ha visionato tutto, questo me lo ricordo a memoria. Stefano era il dottor Zammuto.
11: Stefano ha visionato tutto.
12: Sì. Dopodiché, tutto materiale visionato da Stefano, Stefano ha visionato tutto. Facendo, era come se fosse una sorta di timbro, avvocato, alla fine della serie. Fidati, perché ciò che io ti sottopongo è stato vagliato dal dottor Zammuto.
11: Lei già sapeva che ruolo svolgeva il dottore Zammuto all'epoca?
12: No.
11: No. Le chiedo, oltre
12: scusi, nel senso, non vorrei essere impreciso, lo ricostruisco nel momento in cui lui riattiva il contatto con me in occasione di quel compleanno, e peraltro lì nelle discussioni che avemmo lui mi disse che faceva il giudice per le indagini preliminari o qualcosa che era del genere, comunque faceva il giudice, e ci trovammo anche, mi ricordo, a battibeccare in senso, come dire, piacevole, non come si fa nel talk show, perché lui aveva delle posizioni nettamente contrarie rispetto alla politica giudiziaria, a ciò che io facevo sul Panorama.
11: Ho capito. Senta, le chiedo uno sforzo di memoria in relazione invece agli allegati a quella mail. Lei ha parlato di un certificato di matrimonio e di fotografie che riguardavano chi?
12: Il dottor Montante.
11: Oltre a questi due documenti che lei ha, dei quali ha ricordo, ricorda se vennero allegati altri documenti?
12: Probabilmente sì, probabilmente l'iscrizione di un soggetto a Confindustria o l'ingresso di un soggetto a Confindustria.
11: Le chiedo, questo materiale poi da lei venne attenzionato, nel senso venne valutato e poi pubblicato o non pubblicato, se posso dire anche le ragioni?
12: Certo, avvocato. Dunque, consideri che all'epoca, ma anche dopo Panorama, all'epoca era una testata di... era il primo news magazine italiano, quindi aveva una levatura in importanza assai, come dire, rilevante nel panorama giornalistico italiano, e riceveva, ed era soggetto, era sostanzialmente un luogo dove si ricevevano decine / centinaia di segnalazioni. In questo caso era una segnalazione che arrivava direttamente al direttore. Consideri che, trattandosi del dottor Montante, che io ho conosciuto alcuni anni prima, faccia conto nel 2011-2012, nella sua veste di rappresentante di Confindustria, lo conobbi alcuni anni prima, e il dottor Montante peraltro aveva con me una frequentazione di tipo istituzionale, cioè era soggetto assai in vista dal punto di vista del contrasto alla legalità, e nei rapporti che avevamo era molto, come dire, spingeva molto su alcune istanze legate al suo ruolo, segnatamente sul, ricordo, il rating di legalità, che era un suo pallino fisso rispetto al riconoscimento delle imprese sulla loro trasparenza, e quindi negli anni precedenti a quel 2014 non mi era affatto sconosciuta la figura del dottor Montante, anzi era assai conosciuta, tanto che quando io ricevo queste carte oggettivamente rimango un po', non dico sbalordito, ma insomma un po' strambiato, come si direbbe dalle nostre parti. Perché? Perché lì c'era l'evidenza di due persone, una soprattutto dovrebbe chiamarsi Arnone, che aveva fatto da testimone. Poi però, avviando quello che si fa sempre, cioè avviando le verifiche su ciò che uno riceve, questa faccenda di Arnone, che 10 anni dopo il matrimonio del dottor Montante sarebbe stato invischiato in una faccenda, in un processo, in un'indagine per mafia, ma 10 anni dopo, si trattava di una notizia rispetto alla sua essere testimone del dottor Montante, che peraltro all'epoca aveva 17 anni quando si sposò, che era stata già pubblicata dal mensile settimanale, non ricordo, i siciliani, in epoca precedente alla sottomissione di queste carte, chiamiamolo così, da parte di Gian Piero Casagni, quindi era una notizia nota. A questo si aggiunga che all'epoca, già negli approfondimenti che io feci e delegai anche a, non ricordo però chi della mia redazione, avvocato, perché eravamo quasi 100-120 persone in quella redazione, raccolsi del materiale rispetto al quale vi erano evidenze precedente all'invio di queste carte, quindi che risalivano al 2013, in cui comitati dell'ordine della sicurezza e direzione investiga antimafia mettevano in luce la figura del dottor Montante e soprattutto mettevano allerta rispetto ad azioni di discredito che venivano condotte nei suoi confronti, facendo specifico riferimento a campagne di delegittimazione di natura giornalistica attraverso blog o giornali o siti online. Forte di questo e forte, diciamo, del fatto che quella notizia di Arnone era stata già pubblicata e soprattutto aveva una connessione lontana nel tempo e del tutto slegata, mi convinse che quella non solo era una non notizia, ma esponeva il giornale e me stesso a una potenziale causa per diffamazione, soprattutto in un periodo, ripeto, in cui consigli dell'avvocato che pochi mesi dopo che io ricevo questo mail, quindi siamo a maggio 2014, a ottobre di quell'anno, l'allora presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che era il dottor Raffaele Cantone, in un'intervista sul Sole 24 Ore si premurò di sottolineare quanto fosse nobile e irrinunciabile il ruolo svolto dal dottor Montante nel senso del contrasto antimafioso rispetto alla permeabilità delle imprese. Lo alzava, ripeto, siamo sei mesi dopo quella mail, come esempio e paladino di legalità. Le risparmio poi tutti, come dire, i procuratori, i capi della polizia che all'epoca, considerato che il dottor Montante all'epoca aveva anche una scorta, non come quella che ho io, diciamo, per tutela rispetto alle minacce di morte che ricevo, ma assai consistente, cioè era, ogni volta che veniva a Segrate era una specie di balletto perché c'erano 3-4 macchine che lo accompagnavano. Dal punto di vista scenografico poco importa, per sottolinearne il fatto che all'epoca il dottor Montante era riconosciuto come un'autorità dal punto di vista della prevenzione antimafia, e questo, unito soprattutto a quelle evidenze documentali della DIA, del Comitato Nazionale dell'Ordine e Sicurezza, mi fecero soprassedere da una notizia che per quanto mi riguarda era già vecchia e usata.
11: Lei ha mai comunicato a Casagni la sua decisione a seguito di questa valutazione di non pubblicare alcunché in relazione alla documentazione inviata?
12: Certamente sì, con una o due telefonate successive alle verifiche che io feci.
11: Al dottore Zammuto poi ebbe modo di riferire le ragioni o il fatto che non riteneva opportuno dare seguito alla documentazione pervenuta dal Casagni?
12: Avvocato, di questo non ricordo, ma come tendo a escluderlo di aver avuto poi ulteriori colloqui con il dottor Zammuto.
11: Le chiedo, dopo questo contatto cui ha fatto cenno, cioè mettere in relazione Casagni con lei, lei ha più avuto modo di interloquire, incontrare anche tramite Messenger o WhatsApp o di persona il dottore Stefano Zammuto?
12: Mai.
11: Mai.
12: Cioè, non l'ho mai incontrato dal 1977.
11: Lei ha mai saputo se ci fu o meno una reazione da parte del dottore Zammuto in relazione a questa vicenda della quale ha riferito, cioè della non pubblicazione della documentazione pervenuta dal Casagni?
12: No, avvocato, direttamente no. Nel tempo poi devo dirle che io, quella è una pagina, come dire, per me dolorosa per quello che ha gemmato in seguito, per strascichi che ancora oggi dal punto di vista giudiziario io mi trovo a dover fronteggiare. Ho appreso poi da processi e da testimonianze in altri processi che vi sono state delle vicende legate a questa circostanza che hanno riguardato anche in questo collegio il dottor Di Natale, il dottor Fonso e altri soggetti. Ma non direttamente.
11: Non direttamente.
12: No.
11: Mentre la stessa domanda gliela faccio per Casagni, dopo che lei lo avvisò che non avrebbe proceduto a pubblicare alcunché in relazione alla documentazione che le inviò, avete avuto ulteriori interlocuzioni? Ci sono state delle conseguenze legate a questa sua scelta nella qualità di non pubblicare alcunché sulla vicenda Montante o su quella documentazione concernente?
12: Conseguenze, se lei fa riferimento a conseguenze di natura professionale e giudiziaria, sì. conseguenze dal punto di vista giornalistico, no, cioè ciò che avvenne nel 2014, cioè quel materiale a dire del dottor Casagna esplosivo eccetera, non trova cittadinanza in alcun sito, giornale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale, fino a quando la vicenda del dottor Montante non assume una qualità giudiziaria dal punto di vista di un indagine, cioè dal maggio 2014 al febbraio-marzo 2015 di questa vicenda così clamorosa non se ne occupa nessuno, pur essendo Casagna giornalista professionista dal 99, avendo radicate come dire, frequentazioni professionali con esponenti assai importanti dal punto di vista giornalistico nazionale, eppure tanto era appetibile quella notizia che nessuno ritiene pubblicarla nei mesi successivi. Le conseguenze a cui lei fa riferimento, sì, io ho avuto un esposto
11: delle conseguenze giudiziarie, sì, ne abbiamo giudiziarie... conoscenza, le faccio una premessa. Prego. Onorevole, ne abbiamo conoscenza perché sono stati messi a disposizione del Tribunale della documentazione legata ad alcune pendenze giudiziarie che fanno da eco alla vicenda della quale ci stiamo occupando. Ecco, può riferire al Tribunale quali sono queste conseguenze giudiziarie, di chi è l'iniziativa e per sommi capi anche l'esito di queste vicende.
12: Dottore, scusi, avvocato, mi perdoni, e presidente del collegio mi perdoneranno se sono, come dire, disordinato, ma provo a mettere in ordine. Allora, per quanto riguarda Casagni presentò un esposto al Consiglio di Disciplina dell'Ordine della Lombardia, esposto che ha avuto un pronunciamento nei miei confronti di una censura, non ritenendo in alcun modo provato, anzi escludendo in radice che io avessi riferito al dottor Montante l'identità di Casagni, è una censura che nella scala disciplinare è il secondo gradino. Il Consiglio di Disciplina da me come dire, appellato, ha poi confermato in appello, tengo a sottolineare che però la sanzione è stata cassata senza rinvio dalla Corte di Cassazione nel gennaio del 2024-25, vado a memoria. Quindi quella attimo, è una cosa, dottor, che non c'è più.
11: Onorevole, la fermo un attimo. Quando prego, lei fa riferimento alla sentenza della Suprema Corte e la sentenza della seconda sezione civile, sì, della seconda sezione civile,
12: presidente Felice Manna, lui
11: del 7 febbraio 2024.
12: Ecco, la ringrazio.
11: Che cassa senza rinvio.
12: Cassa senza rinvio.
11: Bene.
12: Esatto, prego.
11: Prego. Fermiamoci un attimo, dottore, sì, onorevole Mulè, perché lei fa riferimento a questa segnalazione al Consiglio di Disciplina della Regione Lombardia.
12: Dove io sono iscritto, essendo
11: lì. Le chiedo, sì, facciamo un passo indietro così per ricostruire come si arriva a questo esposto. Lei, in relazione alla documentazione che le pervenne dal Casagni, ha mai informato il Montante di questa documentazione?
12: No, sicuramente non nell'immediatezza, siccome poi a ottobre del 2014 si verificarono alcuni fatti intorno al dottor Montante, cioè quali fatti? Di alcuni articoli, di alcune segnalazioni giornalistiche che lo riguardavano, mettendo in moto quella sostanziale campagna quantomeno di delegittimazione, così come era stata avvisata, diciamo, da organi in un periodo precedente. In quel periodo, leggendo sul giornale o su siti, non ricordo dove, comunque questi articoli, trovandomi a parlare col dottor Montante, disse: ma sai che anche a me alcuni mesi fa mi venne proposto del materiale che ti riguardava e che io ho vagliato e non ho ritenuto di pubblicare, non facendo riferimento però al dottor Casagni.
11: Ecco, lei ha mai fatto cenno in quella circostanza che sta riferendo al Tribunale del nominativo del soggetto che le fornì questa documentazione? Ha già risposto?
12: Assolutamente no, avvocato.
11: Le chiedo, ha mai fatto cenno, ha mai indicato il dottore Zammuto o il ruolo che il dottore Zammuto ha rivestito in questo passaggio di documenti da Casagna a lei?
12: Se lei parla dell'ottobre 2014,
11: ottobre 2014.
12: Probabilmente io feci riferimento a un tramite tra me e questo giornalista che aveva, come dire, credito per il ruolo che ricopriva, non facendo alcun riferimento né al dottor Zammuto né alla qualità del ruolo, quindi non facendo riferimento che era un magistrato, un giudice. Assolutamente okay. No.
11: Successivamente a questo incontro avuto nell'ottobre del 2014,
12: sì.
11: Ci fu un momento in cui ufficialmente, nella qualità di presidente di Confindustria Sicilia, il montante le chiese lumi o la ricostruzione dell'episodio riferito a ottobre del 2014?
12: Sì, avvocato, avviene nella primavera, nel marzo 2015, a seguito della notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del dottor Montante alla procura di Caltanissetta per svariati reati. Probabilmente all'epoca c'era anche un concorso, un'associazione, un concorso esterno, probabilmente in associazione mafiosa con altri reati. A seguito della pubblicazione a febbraio del 2015 con e a seguito di sostanzialmente quei fatti di cui Casagni aveva messo al corrente già nel maggio 2014, nel marzo 2015 il dottor Montante mi chiese per iscritto con una lettera ufficiale se io avessi memoria di sostanzialmente circostanziare i fatti di cui avevo parlato a ottobre 2014.
11: Presidente, chiedo di essere autorizzato a far visionare una missiva datata a Palermo 16 marzo 2015 a firma di Montante e la risposta dell'onorevole Mulè nella qualità di direttore di Panorama alla missiva oggetto per la quale adesso continuerò a fare le domande, ma riguarda il tema che stiamo trattando.
13: Sì, prego.
12: Grazie.
11: Le do il tempo di dare un'occhiata e poi le farò la domanda.

0: Sì, avvocato.
1: La prima è una lettera Confindustria Sicilia firmata Antonello Montante, è la lettera che ufficialmente, con la quale ufficialmente Montante le chiede che cosa, se lo può riferire al Tribunale?
0: Sì, avvocato, in queste lettere il dottor Montante, a seguito di quelle informazioni che io gli diedi nei mesi scorsi, lui dice, mi disse che aveva contattato per pubblicare un giornalista freelance di Caltanissetta un articolo che mi riguardava contenente notizie che lei stesso, cioè io, definì pesanti. Il contatto di questo giornalista in seno fu sollecitato da una terza persona, come lei ebbe a segnalarmi. Dopodiché svolge delle considerazioni rispetto al fatto che era pesantemente attaccato dalla criminalità organizzata e quindi al fine di salvaguardare il percorso di legalità mi chiedeva di aiutare a ricostruire nei limiti e nei moduli che ritenevo opportuno la genesi di questa sollecitazione pubblicata.
1: Lei risponde a questa missiva, può riferire al Tribunale con che lettera, come
0: il
1: data?
0: 17 marzo 2015, riscontro la lettera del Presidente Montante e dico che il suo ricordo è esatto, nel senso che nell'autunno 2014 ebbe a rappresentare al dottor Montante che mi era giunta segnalazione di diversi fatti che lo riguardavano. Si trattava di circostanze rappresentate da un giornalista freelance di Caltanissetta, lo stesso giornalista mi aveva contattato dopo che un vecchio compagno d'infanzia nisseno, eccetera eccetera, mi aveva telefonato. Questo compagno d'infanzia, casualmente ritrovato su Facebook a distanza di almeno 30 anni, ebbe a rappresentarmi la possibilità, eccetera eccetera.
1: Onorevole, questa è la risposta sì, che lei fornisce al Montante in relazione alla richiesta.
0: Assolutamente.
1: Sono già prodotti agli atti, Presidente, sono tra i documenti per i quali ci eravamo riservati di esprimere il nostro consenso o meno all'acquisizione, quindi è un automatico consenso in relazione a questa produzione. Da questo momento, sì. Onorevole Moulet, ci colleghiamo a questa vicenda che della segnalazione al Consiglio distrettuale di disciplina della Regione Lombardia.
0: Sì.
1: L'oggetto della segnalazione riguardava proprio questa comunicazione da lei fatta al Montante?
0: Casagni lamentava il fatto che io sostanzialmente l'avessi tradito rivelando il suo nome, quindi il nome della fonte, al dottor Montante.
1: Fonte che anche i giudici del merito,
0: escluso. Lei i giudici della disciplina, sia in primo grado che in appello, hanno escluso in maniera radicale che io avessi detto il nome di Casagna al dottor Montante. Ripeto, sentenza cassata senza rinvio.
1: Bene. Questo è uno degli effetti di questa vicenda Zammuto Casagni e onorevole Moulet. Le chiedo, lei ha parlato di ulteriori effetti giudiziari rispetto alla segnalazione all'esposta al Consiglio di Disciplina. Può riferire al Tribunale quali altri risvolti giudiziari ci sono stati o dei quali ha conoscenza?
0: Allora, avvocato, a seguito di questa vicenda, la Commissione dell'antimafia regionale siciliana e la commissione bicamerale di inchiesta sulle mafie del Parlamento della Repubblica si occuparono del cosiddetto sistema Montante. Nelle more di questa inchiesta, siamo nel 2018, però su questo però avvocato forse mi deve aiutare perché sulle date poi a volte magari casco, viene pubblicata le motivazioni della sentenza del GUP di Caltanissetta che condanna in primo grado il dottor Montante a 14 anni. Da questa sentenza io scopro trasecolato che circa 50 pagine di questa sentenza fanno riferimento alla mia ignobile persona, ma lo dico da solo ignobile perché per come io vengo descritto in questa sentenza, Presidente, sono una specie di delinquente abituale, perché consideri, Presidente, che io non sono stato né indagato né ascoltato come persona informata sui fatti, né destinatario di alcuna misura, né in alcun modo sentito nella fase delle indagini preliminari dal pubblico ministero, da nessuno. Eppure nelle motivazioni di questa sentenza la cosa più carina che viene scritta dal giudice è la mia poco onorevole discesa in campo nella politica, con ulteriori frasi ignobili rispetto alla mia dignità che qualificano il mio comportamento alla stregua di un pezzente o di una persona che mercanteggia la sua figura rispetto in un, a un certo punto c'è una frase che dice un pacchetto, no, anzi svende in un pacchetto all inclusive il suo compagno Stefano Zammuto e Casagna al dottor Montante. Ma questo, Presidente, è nulla. Siccome voi avete, immagino, a disposizione, non so, avvocato, la sentenza del GUP, io la invito a leggere questa sentenza. A seguito delle motivazioni di questa sentenza, ripeto, ignobili per quanto mi riguardano, io presentai un esposto al primo presidente al ministro della giustizia, al procuratore generale della Cassazione, chiedendo l'avvio di un procedimento disciplinare che ovviamente, Presidente, non ha avuto alcun seguito. E presentai successivamente delle denunce. Perché? Perché convocato dalla Commissione Antimafia Nazionale, il dottor Casagni rilasciò alcune dichiarazioni. A seguito di queste dichiarazioni, io all'epoca, nel frattempo, Presidente, ero deputato della Repubblica, chiesi di essere audito dalla Commissione e andai a riferire alla Commissione la mia versione dei fatti. A seguito di questo venne avviato un procedimento, una citazione civile, perché nel frattempo erano anche gemmate per le motivazioni e per le espressioni, a mio giudizio, ribadisco e sottolineo, ignobili che mi riguardavano, articoli e trasmissioni televisive che, facendo riferimento a quelle motivazioni, mi dipingevano in quel modo. Bene. A seguito di alcune trasmissioni, per esempio Report, io presentai due esposti all'autorità garante per le comunicazioni, autorità indipendente, che per due occasioni impose alla trasmissione Report di rettificare ciò che avevano detto, soprattutto in relazione alla consegna del nome da parte mia al dottor Casagni, non essendo rilevabile da nessuna parte.
1: Forse ha confuso i cognomi, la consegna del Casagni al Montante.
0: Esatto, sì, okay. Scusi.
1: No, perché aveva, per evitare
0: la consegna del nome di Casagni al Montante.
1: La trascrizione, esatto. Era giusto, sì.
0: Questa è la GCOM, ok. Però a seguito di quella audizione del dottor Casagni, io intento una citazione civile che riguarda il dottor Casagni, il dottor Bolzoni, il dottor Ranucci, il dottor Mondani, il dottor Fava Claudio, il dottor Peter Gomez, che era direttore di una rivista dove c'era un lungo articolo che mi riguardava, sempre relativo a questa vicenda. Vicenda che si è conclusa con sentenza passata in giudicato un mese fa.
1: Sì, e tra l'altro, Presidente, già tra la produzione sulla quale ci eravamo riservati, quindi implicitamente ne facciamo, prestiamo il consenso. Ecco, questo procedimento del quale ha testé parlato, si è incardinato davanti a quale tribunale, si ricorda?
0: Quello della citazione civile?
1: Possibile tribunale di Milano?
0: Sì, scusi, perché ce n'è uno parallelo che riguarda il giudice che scrisse le motivazioni.
1: Infatti,
0: che si incardinò a Milano e poi è stato trasferito a Catania e lì si è concluso.
1: Allora,
0: sono due procedimenti.
1: Sono atti già gli atti.
0: Ah, perfetto.
1: Però le volevo chiedere, lei ha fatto cenno anche di questo procedimento che poi venne per competenza trasferita e riassunto davanti al Tribunale
0: Catania,
1: di Catania,
0: sì,
1: nei confronti del giudice che ha redatto quella, sì, sentenza. Ricorda come si definì questo procedimento?
0: Si è definito, allora, Milano trasmise a Catania per competenza territoriale sostanzialmente. Catania non entrò nel merito, non entrò nel medico, giudicò inammissibile la domanda in quanto reputava il giudice che doveva non essere denunciato il giudice ma lo Stato italiano in forza della legge 117 sulla responsabilità civile. A fronte di questo dichiara inammissibile e io vengo condannato a pagare le spese. Rispetto a queste spese, che ammontavano a circa 10.000 euro, i miei avvocati sentirono l'avvocato convenuto, l'avvocato di controparte, diciamo così, per dividere le spese e rinunciare all'appello. L'avvocato di controparte non addivennero a questo accordo e quindi ho pagato le spese legali.
1: Ok, e anche quella sentenza è passata in cosa giudicata.
0: Assolutamente.
1: Sì. Lei ha fatto riferimento.
0: Scusi avvocato, venni sconsigliato fortemente dai miei avvocati di procedere oltre perché ci saremmo imbarcati in un'altra dispendio di denaro che non saremmo arrivati, secondo l'avvocato, da nessuna parte, perché quello che mi disse l'avvocato: nessun giudice mangia un altro giudice, ma per carità non voglio mancare di rispetto a nessuno.
1: Dico, le chiedo, onorevole, oltre a questa vicenda, quindi Milano, Tribunale di Catania, Consiglio di Disciplina, ci sono stati altri procedimenti legati a questo episodio del, diciamo, Zammuto Casagni Mulè?
0: Avvocato, lei mi deve perdonare, io ricordo Milano con la sfinza dei giornalisti definito, giudice definito, Consiglio di Disciplina definito, e io a memoria non ricordo altro, ma magari mi sbaglio.
1: Magari c'era qualcosa che noi non sapevamo.
0: Ah no, avvocato, non mi pare che in questo momento ci sia altro.
1: Diciamo, ho tirato un po' il l'amo. Ha fatto riferimento alla sua escussione davanti alla Commissione Nazionale Antimafia sul caso Montante, sì. Se ho capito bene.
0: Nazionale.
1: Nazionale. Okay. Nazionale significa le due Camere, Senato, sì, sì, sì. E Camera dei Deputati. Le chiedo, ha ricordo di come si definì quel procedimento sul caso Montante?
0: Nel nulla, non ebbe alcun seguito, non ci fu neanche una relazione finale.
1: Cioè, quindi fu bocciato, fu...
0: Non fu neanche sottoposto all'esame della commissione.
1: Non fu sottoposto
0: nemmeno. No, neanche una relazione.
1: Ricorda chi era il presidente di quella commissione?
0: Era il senatore Morra.
1: Ma prima di Morra si ricorda se fu la defunta onorevole Santelli?
0: Iole, sì.
1: Iole Santelli. Sì.
0: Sì. Iole, dico, perché eravamo amici e purtroppo non c'è più.
1: Senta, ma questa sua escussione davanti alla Commissione Nazionale Antimafia fu prima o dopo l'assoluzione dal reato di 416 del Montante, si ricorda?
0: Guardi, l'epoca deve essere ottobre 2019.
1: Quindi in epoca successiva.
0: Successiva. Quindi in cui era caduta l'accusa di mafia sostanzialmente.
1: Sia l'archiviazione dall'associazione mafiosa. Ricorda, ho avuto notizie della assoluzione anche dal reato di associazione semplice?
0: No, non mi ricordo. Senso, avvocato, che io all'epoca ero, come dire, circondato da questa corazza delle motivazioni della sentenza sulla quale i giornalisti e, diciamo, parti politiche a me avverse si basavano per scagliare i loro dardi avvelenati contro di me, quindi ero molto interessato a proteggere la mia persona e la mia dignità, come poi nel tempo si è facilmente verificato.
1: Io, proprio anche a seguito delle produzioni effettuate dalla parte civile, c'è anche tra le produzioni, presidente, sia l'escussione dell'onorevole Mulè davanti alla Commissione Antimafia che del Casagni. E quindi per questo faccio riferimento a questa specifica domanda, documento legato comunque alla vicenda della quale ci stiamo occupando. Dico, lei ha detto che è direttore di Panorama da una certa data ad un'altra data. Le chiedo, le faccio la domanda diretta. Lei è uscito da Panorama attraverso quale forma? Cioè si è dimesso, è stato licenziato? Ci descriva lei.
0: Sì. Allora, siamo nel 2018, sostanzialmente io sono il direttore più longevo di Panorama dopo Lamberto Seghi, che è quello dei fatti separati dall'opinione, avendolo diretto per consecutivi 9 anni. Io vado via da Panorama perché mi dimetto prima ancora di essere eletto deputato, quindi all'atto della

0: Tanto pensare che la mia persona possa essere condizionata poi da che, avvocato, scusi?
1: No, la domanda è legata al fatto che io ho letto gli atti di quella sua escursione alla commissione e quindi conoscevo diciamo, il passaggio legato a questo momento rispetto a quello che era stato detto da altri sempre davanti.
0: No, chiedo scusa, avvocato. La risposta è certamente no, chiedo scusa, non vi è alcun legame.
1: Sempre all'interno di questa vicenda della quale ci stiamo occupando, lei nel corso della sua escursione in commissione antimafia, la presidente dell'epoca, la dottoressa l'onorevole Santelli, le fece una domanda sul rapporto Zammuto-Luparello.
0: Sì.
1: Oh, può riferire al tribunale sinteticamente, è già gli atti presidente all'interno della trascrizione, solo per completare l'esame dell'onorevole.
0: Allora, avvocato, io all'epoca ricordo che feci delle ricerche su fonti aperte, cioè sostanzialmente, presidente, su internet, mettendo in relazione i nomi di Zammuto e Luparello per vedere che cosa c'era, se c'era un rapporto tra i due. E all'epoca uscì fuori che la dottoressa Luparello, da funzionario o agente di polizia, aveva poi fatto il concorso in magistratura. E in questo vi era stata una relazione professionale, ci mancherebbe altro, col dottor Zammuto rispetto a un corso o qualcosa che aveva fatto con lui. Uscì fuori anche la partecipazione a un libro, non mi ricordo se del padre della dottoressa Luparello, in cui il dottor Zammuto era presente, e poi il fatto che i due ebbero un periodo in cui coabitarono professionalmente al Palazzo di Giustizia di Agrigento, ricoprendo, mi pare, entrambi la funzione di giudice per le indagini preliminari. Quindi vi era un rapporto di colleganza tra i due anche all'interno di un ufficio prima che la dottoressa Luparello venisse trasferita a Caltanissetta. Questo ricordo che io.
1: Sì, sto per terminare. Ritornando un attimino per mia completezza, ritornando un attimino a quel materiale che le pervenne via mail da parte del Casagni, ricorda se si faceva riferimento a nomi di magistrati?
0: Avvocato, io non lo ricordo, però lo troverà certamente negli atti che sono a disposizione a questo punto del collegio, perché se c'è nella mail riferimento a magistrato, allora sì. Però se me lo dice così a memoria.
1: Noi questa mail con gli allegati.
0: Non l'avete?
1: No.
0: Però se Presidente, non lo so se può essere utile per l'economia processuale che io vada a recuperarmi questa mail con gli allegati, io me la vado a recuperare e la metto a disposizione se riterrà poi il collegio di doverla acquisire.
1: Posso prendermi l'onere io di
0: perché l'avvocato deve essere negli atti del Consiglio di Disciplina.
2: Scusate se vi interrompo, fa parte della produzione che io
1: sì.
2: E ce l'ho, quindi se volete
1: è quella che deve fare ancora o l'ha già fatta?
2: È quella che devo fare, ma comunque appunto, la sottoporrò al test, quindi faccia lei.
1: Allora eventualmente mi riservo di ritornare su questo passaggio. Presidente, solo un veloce. Sugli argomenti di più, poi eventualmente farò

0: Allo Stato non ho altre domande, Presidente, mi riservo chiaramente all'esito dell'esame delle altre parti. Grazie, onorevole.
1: Grazie a lei.
2: Ci sono altri difensori che vogliono fare domande? Il pubblico ministero vuole fare domande? Parte civile?
3: Prego. Ok. Buongiorno, onorevole.
1: Buongiorno.
3: Avvocato Rampulla per la fonoregistrazione. Innanzitutto auguri per il 25 aprile. Ho capito che ha fatto il
1: duplici,
3: compleanno.
1: Perché la liberazione,
3: esatto,
1: è il mio compleanno.
3: Esatto. Allora, onorevole, lei ha detto durante la sua discussione con il mio collega che ha conosciuto Montante nel...
1: Tra il 2011 e il 2012.
3: E che all'inizio i rapporti erano istituzionali.
1: Sì, sì, di fatto sono stati sempre istituzionali. Poi ovviamente sono evoluti nel senso di una frequentazione che nel tempo si è consolidata.

0: Tra il 2013 e il 2015, se lei lo ricorda, i contatti tra il signor Montante e lei avvenivano in maniera diretta o tramite o formalmente tramite terzi soggetti?
1: Diretta.
0: Perfetto. Dove ci sarò io, ovunque sarà a casa tua, grazie a te, un abbraccio G, datato 5-2-2012. È suo questo messaggio?
1: Probabilmente sì, anzi certamente sì.
0: È stato ritrovato nel BlackBerry del signor Montante. Siamo nel 2012, ok? Sempre nel 2012, 3-3-2012. Dopo aver letto editoriale, mia madre comunica, sicunno mia, seti mezzi parenti con Montante, la madre di tuo nonno Lillì si chiamava Pietra Montante, metti mano alla successione. È suo questo messaggio?
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Onorevole, lei è parente di Montante?
1: Assolutamente no.
0: Lei è a conoscenza che ci sono almeno 3 testi che dichiarano diversamente che Montante diceva che lei era suo cugino?
1: Sì, no, cioè non solo la circostanza, però con Montante così devo dire, guardi, avvocato, con molte persone, cioè anche con l'avvocato Pastorello, con il quale mi ha rinverdito la memoria dicendo che era mio compagno di classe elementari. È come dire costume qui in Sicilia a applicarsi subito il termine di cuginanza, cuscì. Sa come si dice da noi? Cusci, ma non è un fatto che lega dal punto di vista della parentela, è una parentela forse a volte, guardi, che va anche oltre il legame di sangue, ma non è questo il caso. Per cui tu sei mio cugino, capito? È un modo di dire, di dialettare, mi scuso Presidente, con il quale devo dire io accompagno decine di persone.
0: Onorevole, fa bene a chiarirlo, ma noi siamo siciliani, lo sappiamo.
1: Ah, okay? No, okay. Magari c'era allora, un presidente del collegio che era sì. Di Bozzano, che ne so io.
0: Allora, del 4-12-2012,
1: sì.
0: Sei in ritardo, io sono già in
1: chiedo scusa avvocato, a proposito del messaggio di prima di mia nonna, quello di mio nonno Lillì. Allora, nonno Lillì era cancelliere della Corte d'Appello di Caltanissetta e gli ricordo che all'epoca Montante, che è di Serra di Falco, dottor Montante di Serra di Falco, mi pare di ricordare, sviluppammo, come dire, andando nell'albero genealogico, la probabilità che le nostre nonno bisnonne fossero parenti, però in realtà non lo dimostrammo mai, ma era uno di quei motivi, come dire, sai quando due persone tra di loro parlano del più e del meno, per questo c'è quel tipo di, non perché si cercava di essere parenti, c'è un dato così, diciamo, scherzoso.
0: Sei in ritardo, io sono già in jeans e mia figlia vuole venire con me, abbi pazienza. Il messaggio è datato 14-12-2012, poi ci sono solo telefonate fino al 2017. È suo questo messaggio?
1: Probabilmente sì, se l'hanno votato lì.
0: Sono messaggi istituzionali?
1: Avvocato, dica lei.
0: No, io sto facendo la domanda a lei, non può fare la domanda a me.
1: No, io non faccio domanda a lei, però avvocato, cioè, se lei la trae domanda, la convenzione costituzionale, la domanda qual è? Esatto, chiedo scusa.
0: Sempre sforzo di memoria, le chiedo scusa, ma è una vicenda datata. Sempre tra il 2013 e il 2014, lei ha avuto rapporti o contatti con soggetti inseriti nell'ambiente relazionale del signor Montante, per esempio la dottoressa Linda Vancheri?
1: Sì, la conoscevo.
0: Le chiedo di chiarire se persone direttamente legate a rapporti familiari a lei e in particolare un suo congiunto abbiano mai avuto rapporti professionali o di collaborazioni con la dottoressa Linda Vancheri.
1: Ringrazio l'avvocato per la domanda perché pone una pezza rispetto a una falsità materiale contenuta nelle motivazioni dell'inchiesta, nel quale la persona a cui le fa riferimento viene definito mio nipote. Facendo, come dire, un errore, una sciatteria clamorosa, sarebbe bastato un, come dire, accertamento, come dire, a pelo d'acqua per capire che la persona di cui si parla era il fratello della mia ex moglie, assunto con regolare concorso alla Regione Siciliana nel 1989, il quale dal 2002 svolgeva la funzione nei gabinetti assessoriali continuativamente sotto governi di destra, di sinistra e di centro, mischiati con la panna o con l'azoto, con tutte le componenti politiche. E nel 2012-13, non mi ricordo in quale anno, viene chiamata a far parte del gabinetto dottoressa Vancheri. Mi dà anche la possibilità di ribadire davanti a questo collegio il fatto che mio cognato non fu mai destinatario, non essendo dirigente né promosso in alcun modo, né, come dire, acquisì nulla dei famosi fondi per l'Expo, che è un'altra porcheria, scusi Presidente, che è stata scritta e che è falsa in radice, non avendo avuto nessun incarico, ripeto, rispetto ai fondi Expo, essendo un funzionario della Regione Siciliana che faceva altro, però questa ennesima sciatteria contenuta nelle motivazioni mi ha impegnato avvocati per avere ragione, per dimostrare che ciò fosse falso in radice.
0: Il suo ex cognato si chiama Vincenzo Vitale.
1: Si chiama, corretto? Vincenzo Vitale, sì.
0: Lei ha conoscenza della circostanza che suo cognato all'ARS, alla Commissione Antimafia Regionale, ha dichiarato che fu lei a chiedere a Montante di farlo inserire nel gabinetto dell'allora assessore Linda Vancheri?
1: È probabile, non lo so, cioè io non ho conoscenza diretta, ma se lo dice, se lo ha dichiarato.
0: Ci ha prodotto alla precedente udienza uno stralcio della relazione dove il geometra Vitale fa proprio queste dichiarazioni. Dottore, lei ha dichiarato anche poco fa, in tutte poi le ricostruzioni che lei ha fatto nelle varie sedi, che il contatto fra lei e il giornalista freelance di Caltanissetta avvenne attraverso un suo vecchio compagno di infanzia nisseno, da lei ritrovato dopo molti anni sulla piattaforma Facebook. Me lo conferma?
1: Confermo. Non da me ritrovato, che si presentò a me attraverso Facebook. Okay. Cioè non sono io a cercare Zammuto, è Zammuto che cerca me.
0: E lei poco fa ha affermato che questo contatto avvenne per la prima volta il 25 aprile del 2014 e lo collega al giorno del suo compleanno,
1: sì.
0: È corretto?
1: Corretto, avvocato.
0: Onorevole, è sicuro di questa data? Non è che magari il primo contatto è intervenuto, che so, alle 8.47 del 22 febbraio del 2014 sulla piattaforma Messenger?
1: Non ne ho memoria, avvocato.
0: Quindi, però, non lo esclude?
1: Non ne ho memoria.
0: Ha memoria se magari lei ha risposto il 27 febbraio, sempre dello stesso anno, alle ore 15.13, scambiando messaggi cordiali e il numero di telefono con il suo interlocutore?
1: Non ne ho memoria, ma se risulta.
0: È possibile che il primo marzo del 2014 si è sentito personalmente con Stefano Zammuto?
1: Allora, avvocato, non è che la mia vita, con tutto il rispetto, ruotasse intorno alle telefonate del dottor Zammuto, che sarà stata persona meravigliosa, ma non era al centro dei miei pensieri, avendo io, come dire, mi perdoni, migliaia di telefonate. Non lo so, avvocato.
0: Ha ragione, però ha parlato del 25 aprile, proprio a ridosso della mail che le inviò il Casagni.
1: Quello,
0: quindi le
1: memoria.
0: Chiedevo se magari aveva anche ricordo di precedenti telefonate.
1: Guardi, probabilmente, nel senso che alle cose a cui fa riferimento, sono quella fase in cui più o meno litigavamo, perché lui aveva posizioni intransigenti e radicali contro ciò che esprimeva il mio giornale. Ma probabilmente io però collego la vicenda di Casagna al 25 aprile, perché probabilmente in quell'occasione, intorno a quella data, che lui fa riferimento a ciò che Casagna avrebbe fatto all'inizio di maggio. Ma cioè, con Zammuto, ripeto, avvocato, non c'era, al di là dei messaggi, delle cose scambiate, ripeto, io Zammuto non l'ho mai incontrato dal 1977. Si palesa nella mia vita nel 2014.
0: Ok. Veniamo alla mail del 2 maggio 2014.
1: Sì.
0: Lei mi conferma che effettivamente ha ricevuto quella comunicazione il 2 maggio 2014 dal dottor Casagni e conteneva una proposta giornalistica.
1: È ciò che risulta dagli atti, sì.
0: L'evidenzio che all'interno di quella mail è presente la seguente espressione testuale, ora gliela sottopongo. Ti contatto come concordato con il comune amico Stefano. Può confermarmi che questa frase è proprio contenuta nella comunicazione che lei ha ricevuto? Gliela sto...
1: Se agli atti, sì, Presidente. Cioè, se lei mi chiede ti ricordi esattamente, io mi rifaccio ciò che è nella mail. Ciò che è nella mail certamente è vero.
0: Ce l'hai? Ce n'è un...
1: Ci mancherebbe.

0: Grazie. Sì. Sì, con quella tutto maiuscolo, tutto già visto da Stefano, sì.
1: Scusate, sì. Quel comune amico Stefano che è richiamato nella mail che le ho sottoposto,
0: sì,
1: senza alcun cognome o identificazione ulteriore, è lo stesso soggetto a cui le fa riferimento nella lettera del 17 marzo 2015, quando parla del vecchio compagno di infanzia nisseno ritrovato su Facebook?
0: Sì.
1: Mi conferma che anche la proposta giornalistica inviatale dal dottor Casagni con la mail del 2014 aveva anche ad oggetto l'ingresso di Vincenzo Arnone, figlio del capomafia di Sera di Falco, Paolo Arnone, in Confindustria nel Sicilia nel 1996, quale saggio su presentazione di Marco Venturi?
0: Così è scritto e così è.
1: Ma lei è sicuro che il dottor Casagni le abbia inviato materiale a corredo a quella mail?
0: Ho memoria di qualcosa, un certificato, qualcosa degli allegati, ho memoria, o se no me lo disse al telefono quando parlammo, ma lui non ha memoria di quella comunicazione, mi spiace di questo, ma comunque io ricordo di aver, se non visto degli allegati, qualcosa aveva mandato, purtroppo adesso non so se si può trovare dopo 12 anni nella memoria, ma escludo perché io peraltro quella casella l'ho cancellata essendomi dimesso nel 2018, però... Ricordo di qualche ricordo ce l'ho, la foto, qualcosa ce l'ho, ricordo, la foto di una bandiera, di qualcosa ce l'ho, un ricordo, avvocato.
1: Produrremo il con il depositato quello che praticamente fu inviato al dottore Casagni, non vi è nulla. Ok. È a conoscenza della circostanza che nel luglio 2014 una lettera anonima inviata a Confindustria Nazionale indicava, recito testualmente, il GIP di Agrigento Stefano Zammuto per aver inviato una mail contenente un dossier su montante al direttore del settimanale Panorama.
2: C'è opposizione alla domanda, non è stato oggetto di esame.
1: È stata depositata la precedente...
2: E non ci siamo espressi.
1: E ne stiamo comunque parlando adesso.
2: E non
1: adesso.
2: Ci siamo espressi. C'è opposizione, tra l'altro parliamo di uno scritto anonimo.
1: Tra l'altro ne abbiamo parlato
3: se
1: con il dottor Stefano Zammuto.
3: Se ne ha conoscenza può rispondere, se ricorda questa...
0: Assolutamente no.
1: Quindi lei non lo sa spiegare come nel luglio 2014 un terzo soggetto rispetto a lei.
0: Scusi,
1: lo sto chiedendo.
0: Non è che io ho arti divinatori, avvocato. Se avessi arti divinatori glielo potrei spiegare.
3: Non può spiegare un'assenza di ricordo.
0: Come faccio?
1: Una volta ricevuta la comunicazione del maggio 2014 dal dottor Casagni e acquisito il contenuto della segnalazione in essa contenuta, le chiedo di chiarire, lei ebbe successivamente riferito queste circostanze a Montante?
2: Avvocato, però... cioè, è un tema sulla quale che è stato trattato in sede di esame, ha già risposto, dobbiamo fargli ripetere le stesse cose, dico, potrà anche rifarlo, forse si spera
1: vorrei
2: una risposta diversa.
3: E cosa vuole sapere di più specifico?
1: Se praticamente ebbe a rappresentare a Montante quanto ricevuto dal dottor Casagni.
2: Ha già risposto.
3: No. Su questo ha già risposto.
2: C'è stata domanda in questi termini e risposta.
3: Se c'è qualche dettaglio in più. Ma...
1: Ok. Cosa significa ebbi a rappresentarle? Ne parla lei nella lettera del 17 marzo.
2: C'è opposizione, che significa? Che domanda? Cos'è qual è la domanda?
3: Ebbi a rappresentarle verbalmente, di presenza, per telefono, con uno scritto. Fa
0: riferimento alla lettera del 17 marzo. Il suo ricordo è esatto. Nell'autunno 2014 ebbe a rappresentarle che mi era giunta segnalazione di diversi fatti. Certamente non per iscritto, certamente nel corso di una conversazione.
1: Quindi è corretto affermare che la segnalazione di cui lei parla nella lettera del 17 marzo 2015 coincide con il contenuto della mail del 2 maggio del 2014 inviata dal dottor Casagni?
0: No, io non faccio riferimento a quella mail quando parlo con il dottor Montante. Né gli dico della mail, né gli dico chi è il giornalista, gli dico soltanto che a me erano stati riferiti dei fatti così come scrivo nella lettera che lo riguardavano, ma non dico guarda mi hanno mandato questo e quest'altro.
1: Ok. Quindi nel momento in cui le riferisce queste circostanze, nell'autunno del 2014 al signor Montante, Montante era proprio il soggetto direttamente interessato dai contenuti della segnalazione ricevuta relativamente a vicende che lo riguardavano personalmente.
2: Opposizione, opposizione, qual è la domanda? La
1: è
2: domanda.
1: Corretto?
2: Cioè, mi pare ovvio, fino a che cosa abbiamo detto?
1: Sto chiedendo se è corretto, se è corretto.
3: Ma se è corretto o non è corretto, ormai la domanda è stata fatta, l'argomento è stato trattato, siamo abbastanza...
1: 37.
3: Consapevoli delle risposte di ciò che è stato detto.
1: Nella lettera del 17 marzo 2015 lei afferma di avere ritenuto che quella segnalazione fosse una non notizia e che proprio sulla base di tale valutazione decide di non dare seguito alla pubblicazione. Me lo conferma?
2: Cioè, opposizione ha già risposto,
1: scusate.
2: Ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto rilevante la comunicazione. C'è opposizione, Presidente.
3: Argomento ha risposto a questa domanda sostanzialmente.
1: No, perché mi chiedevo, perché se quella segnalazione non ha rilevanza, perché non è una notizia, perché poi ha comunque ritenuto opportuna riferirla al soggetto direttamente interessato dicendo, sempre nella stessa lettera, che data la delicatezza delle notizie non doveva essere divulgata senza la sua autorizzazione. Secondo me c'è una...
2: Allora, su secondo te c'è opposizione in generale sulla domanda, Presidente. Andiamo di nuovo. Proviamo a richiamare.
3: Non è una domanda questa, è una valutazione che poi faremo in sede di discussione.
1: In data 29 aprile 2015 il signor Montante le chiede formalmente l'autorizzazione a utilizzare la lettera del 17 marzo 2015 in sede giudiziaria. Lei la ricorda?
0: No.
1: La produrrò, è già stata prodotta la lettera di scambio di mail e di autorizzazioni. Lei sa che questo carteggio epistolare che ha lì davanti è stato inserito in una querela sottoscritta da vari esponenti di Confindustria, tranne che Montante?
0: No, avvocato.
1: Lei ricorda se Montante le sottopose questa querela in data 22/5/2015?
0: Avvocato, non ho veramente ricordo, guardi, mi creda, proprio non me lo ricordo.
1: Risulta nel file Excel che produrrò oggi in versione
2: file
1: integrale.
2: Excel.
1: Onorevole, veniamo alle dichiarazioni in antimafia nazionale.
0: Sì. Sì, perché quelle regionali si sono fatti male giudiziariamente.
1: Sì.
0: Allora, che hanno dovuto rifondermi 7-8 mila euro. Prego.
1: Siamo al 14 novembre 2019,
0: sì.
1: Lei ha detto poco fa che è stato lei a chiedere il suo intervento, giusto, in commissione, cioè non fu convocato dalla commissione ma fu lei.
0: Chiesi di essere udito, sì.
1: Il racconto fatto alla commissione è viziato da falsità materiali e ideologiche, ricordo di aver pronunciato queste frasi.
2: Presidente, ce le leggiamo nella trascrizione, cioè che...
1: Presidente, devo fare questa domanda
2: leggiamo,
1: perché è conseguenziale.
2: Sì,
1: ho necessità di fare questa domanda.
2: Che lei ha chiesto di acquisire, è sufficiente leggerlo.
3: Sì, ma non potremmo andare direttamente alla domanda. Cosa vuole sapere? Perché quello che c'è scritto nel documento lo possiamo leggere.
1: Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 marzo 2015, ne ha parlato lei, il Tribunale Civile di Milano, ha ritenuta diffamatoria proprio l'affermazione da lei resa in Commissione Antimafia, secondo cui il racconto del dottor Casagni sarebbe stato viziato da falsità materiali e ideologiche.
2: Anche questo, Presidente, c'è opposizione, abbiamo la sentenza e gli atti.
3: Su questo fatto può rispondere? Cioè, questo fatto lo ricorda, no?
0: Certo, sì, è nella sentenza nella quale erano vari i punti, come dire, in cui io mi sono trovato a denunciare Casagni e che ha, come dire, fatto prima una riconvenzionale, poi un'altra serie di sue domande, all'esito delle quali il giudice ha condannato me a rifondere i danni per questa frase della falsità materiale e psicologica e ha condannato il Casagni a rifondere a me una cifra superiore, tanto che recentemente proprio l'avvocato Rampulla ha bonificato sul mio conto corrente la differenza rispetto ai danni patiti.
1: Ricorda per quale motivo è stato condannato Casagni al Tribunale Civile? Se lo ricorda.
0: Presidente, mi scusi, sta nella sentenza. C'era un video, un premio che avevo dato, c'erano vari punti, però guardi, è complessa la sentenza perché poi c'era anche l'onorevole Fava che è stato condannato, Peter Gomez che è stato condannato, il fatto quelli non condannati, Presidente, poi lo rileverà dalla lettura, non sono stati condannati Bolzoni, Ranucci e Mondani perché hanno riconosciuto l'errore che avevano commesso rispetto all'attribuzione della consegna a montante dell'articolo, perché tutta questa azione giudiziaria, signor Presidente, vorrei che questo davvero fosse chiaro, non era individuata a farsi pagare i danni, tanto che io recedo immediatamente dall'andare avanti con l'azione giudiziaria allorquando riconoscono Ranucci, Mondani e Bolzoni l'errore che hanno fatto, e lo stesso avrei fatto con Fava e Gomez, e lo stesso avrei fatto con Casagni se avesse riconosciuto l'errore. Cioè non era un'azione giudiziaria attesa a acquisire del denaro, Presidente, no, c'è qualcosa che vale molto di più, e quindi quando io ho avuto contezze che avevano riconosciuto l'errore immediatamente ho chiuso la causa, invece siamo andati avanti con chi non riconosceva l'errore.
1: Ma lei ricorda se in quella sentenza Casagni è stato invece, tra virgolette, assolto?
2: Presidente,
1: non è stato condannato per avere, ne ha parlato poco fa il testo, per non avere, per le espressioni ritenute asseritamente diffamatorie utilizzate in sede di Commissione Nazionale Antimafia nei suoi confronti?
2: Presidente, c'è opposizione, lo leggiamo.
3: È documentale.
2: È documentale. Tra l'altro quindi... siamo proprio fuori dai capi di imputazione, non c'è nessuna...
0: Prego, cioè scusi Presidente, chi è abituato a fare il Presidente dico prego, ma mi chiedo scusa.
1: Lei poco fa parlando con il collega Pastorello ha detto di avere praticamente proposto ricorso avverso la decisione del Consiglio di Disciplina regionale dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, corretto?
0: Corretto.
2: Presidente, c'è opposizione, se è un dato documentale, è stato già oggetto di domanda, a richiedere, se ha fatto appello, l'ha detto...
1: Ha fatto ricorso in tribunale contro tale delibera, Tribunale Civile di Milano?
2: È documentale anche questo, opposizione.
3: Però glielo possiamo far dire se ha fatto ricorso.
0: Ho esperito tutti i gradi di giudizio.
1: Tutti i gradi di giudizio, quindi anche in appello ed è arrivato in Cassazione. In Cassazione è stato praticamente prescritto il reato, non è entrato nel merito. Scusi, non è reato, scusi, non è reato, ho sbagliato.
3: Molto sinteticamente ce lo può dire,
0: certo,
3: cosa è successo?
0: Allora, in via principale l'avvocato chiedeva l'annullamento della sanzione, in via graduata chiedeva invece l'intervenuta prescrizione, che peraltro interviene già 2 anni prima che la Cassazione si pronunci, quindi la seconda sezione presieduta dal giudice Manna non interviene nel merito, rileva la prescrizione e tanto, come dire, non ritiene infondato il ricorso, che compensa le spese.
1: In Corte d'Appello, torniamo un secondo indietro, la motivazione per cui è stata confermata la sua condanna,
0: Presidente,
1: è stato perché lei ha reso riconoscibile, pur non avendo riferito il nome, riconoscibile il dottor Casagni e il dottor Zammuto a montante?
2: Opposizione alla domanda per le stesse identiche ragioni sopra indicate. È un dato documentale che possiamo leggerci.
3: Sì, sì, stiamo entrando troppo nei dettagli dei provvedimenti. Dal caso abbiamo il documento.
1: Torniamo un secondo in Antimafia Nazionale.
0: Sì.
1: Cecchino della verità e del diritto, lei ha espresso queste espressioni nei confronti della dottoressa Luparello?
0: Scusa, non ho sentito.
2: Opposizione alla domanda.
1: Cecchino della verità e del diritto.
2: Opposizione alla domanda, ce lo leggiamo, è un documento per il quale la difesa ha già prestato consenso.
3: Questo può rispondere e poi spiegarci il contesto.
0: Perché ritenni di usare questa espressione? Perché mi sentii sparato alle spalle rispetto a una sentenza che mi dipingeva per quello che io non sono, sulla base di giudizi affrettati. Presidente, io vorrei leggerle, se posso, 2 passi di questa sentenza, così ci capiamo io.
3: Siccome ci sono dei giornalisti che intendono fare delle riprese, lei vuole essere ripreso?
0: Giornalisti, Villa Razza Dannata, quindi certo, ma sarebbe ridicolo se io dicessi di no, Presidente.
3: No, vabbè, è un suo diritto, no, come testimone.
0: La ringrazio,
3: vabbè,
0: ci mancherà.
3: Allora non ci sono problemi.
0: No, Presidente, le chiedevo se potevo citare, visto che poi sulla base di ciò che succede qui si fondano degli articoli, io vorrei citare quali sono questi passi di una sentenza che, ripeto, non mi vedeva imputato, indagato, testimone né nulla in questo processo, nulla. Posso citare questi passaggi?
1: Presidente,
3: ha chiesto questo lei?
0: Sì, siccome
1: no,
0: ha chiesto,
1: io,
0: perché l'ho definita cecchino del diritto,
1: riferito,
0: io lo vorrei spiegare.
1: Avesse riferito di avere detto nei confronti della dottoressa Lubarello cecchino della verità e del diritto.
0: Ok.
3: Questa espressione è stata usata?
0: Assolutamente sì.
1: Posso continuare?
3: Vorrei motivare. Ci deve spiegare il contesto perché? In cui è le motivazioni.
1: Falsa, infamante, diffamatoria, una porcheria, una bestemmia della verità. E le espressioni delle usate nei confronti della sentenza emessa da un magistrato della Repubblica Italiana?
0: Sì, ma sai, i magistrati della Repubblica non sono Dio avvocato. Sono fallaci come tutti gli altri e quando commettono errori come nel mio caso.
1: Strame del diritto e della ragione,
3: Presidente.
1: Lo ricorda?
3: Ha confermato l'espressione, le ha confermato.
0: Assolutamente.
1: Ora, le motivazioni
3: ora,
1: per...
3: sentiamo il contesto e le ragioni per cui sono state utilizzate.
0: Nelle motivazioni della sentenza del gruppo di Caltanissetta che ha celebrato il giudizio abbreviato utilizzando le carte dell'accusa e non sottoposta a vaglio dibattimentale si trovano queste espressioni, cito tra virgolette: la discesa in campo peraltro dell'ex direttore di Panorama Giorgio Mulè, oggi parlamentare di Forza Italia, appare assai poco onorevole. Chiusura della citazione. Altra citazione, chiedo scusa,

0: Allora, Mulet, virgolette, aveva preferito in un'ottica familistica privilegiare la tutela delle buone relazioni con Montante, posto che grazie a Linda Vancheri, assessore regionale attività produttive e fedelissima dello stesso Montante, il dottor Vitali, nipote di Mulet, aveva ottenuto un incarico nell'ufficio di gabinetto della citata Vancheri. D'altro canto non può stupire. In data 5 dicembre 2012 Mulet avrebbe mandato un sms a Montante dal seguente tenore: dove ci sarò io, ovunque sarà a casa tua, grazie a te, un abbraccio, Giorgio. Questa è un'altra citazione, ma quella più interessante, Presidente, e poi finisco con questa porcheria perché tale è la seguente: la passiva supinazione ai piedi di Montante. Aspetti un attimo, vendeva Casagna a basso prezzo in un pacchetto all inclusive che comprendeva anche il proprio ex compagno di classe Stefano Zammuto. Queste sono frasi in una sentenza, nelle motivazioni di sentenza emessa in nome del popolo italiano, che riguardano un cittadino che non è stato né imputato, Presidente, né indagato, né testimone, né nulla. Con la mia onorabilità non si gioca, Presidente.
1: L'aveva già richiamata.
0: Perché siccome poi si usa ciò che viene detto qua per continuare a buttare fango, no, Presidente, e io la prego su questo di proteggere la mia onorabilità.
2: Presidente, però
0: non la prego perché, ripeto, ciò poi viene usato in maniera strumentale per offendere e per schizzare fango su di me.
1: Proprio il fatto di averla...
0: Io non sono imputato, non sono testimone, non sono nulla. Sono stato colpito alle spalle da questa motivazione della sentenza.
1: E infatti le abbiamo dato modo di chiedere scusa
0: per lo sfogo.
2: Lei ha conoscenza del fatto che la sentenza Luparello ha retto in 3 gradi di giudizio?
0: Non me ne interessa, mi interessa questo, ciò che riguarda la mia onorabilità, che nessun giudice può permettersi di mettere in discussione nel deserto probatorio, nel deserto di cosa va fatto in un'inchiesta.
3: C'è
0: opposizione.
1: Non è l'oggetto del.
0: Io non sono nulla in questo processo, non c'entro.
2: Lei è un giornalista che so ed è bravissimo su questo fatto giudiziaria, giusto?
0: Sì, sì.
2: Quindi
0: sì,
2: lei sa cos'è un processo abbreviato.
3: Presidente, qual è la domanda?
1: Non è un esame, non dobbiamo fare un esame di.
2: Ho quasi finito. Ho finito. L'ultima domanda. Dopo la sua audizione in Commissione Nazionale Antimafia del 14 novembre, lei ha rilasciato interviste al giornalista Hermes Antonucci o al giornalista Giuseppe Sottile, che hanno proprio oggetto le parole viziate, anzi il racconto viziato da falsità materiale e ideologiche fatte dal Casagna in Commissione Nazionale Antimafia?
0: Certamente parlai con Antonucci e con Sottile, non ricordo in particolare cosa ho riferito.
2: Io per il momento ho finito.
1: Prego.
4: Grazie Presidente, Avvocato Giglio. Soltanto qualche piccolo chiarimento. Solo qualche proprio chiarimento brevissimo.
0: Prego.
4: Moncada, parte civile.
0: Sì. Morgante.
4: Moncada.
0: Chiedo scusa.
4: Senta, lei ha fatto riferimento a battibecchi con, credo via Facebook, non so con quale mezzo, in ordine con il dottore Zammuto, in ordine alla linea del suo, sì, del suo giornale. Mi pare che abbia già risposto, però era proprio per questo che le chiedevo. Sono battibecchi che avvengono prima del 25 aprile, cui lei ha fatto riferimento, o dopo?
0: Avvocato, probabilmente prima.
4: Probabilmente prima
0: o dopo, però cioè, sì, avvengono, però cioè, collocarlo 12 anni dopo davvero.
4: Ma io mi rendo conto della difficoltà perché sono passati sono il 2014, sono 12 anni. Ma lei, se avvengono prima, dico, sì, mi pare che nella seconda parte del controesame della collega lei ha detto, le ha mostrato dei cosi precedenti. Lei. La difesa Moncada fa parte del processo e ha interesse, facciamo, essendo parte civile del processo.
1: Facciamo fare la domanda, non facciamo interventi fuori.
4: Facciamo fare la domanda. Di avere
1: facciamo fare la domanda, facciamo fare la domanda e poi valutiamo l'ammissibilità. Prego.
4: Lei si accorse immediatamente che lo Stefano Moncada che scriveva era il suo compagno? Stefano, scusi, Moncada, perché mi fanno notare, Moncada è il mio assistito, lo Stefano Zammuto che scriveva, fosse il suo ex compagno dell'elementario o se ne è accorso successivamente? Se lo ricordo, ovviamente.
0: Avvocato, veramente rischierei di dire una cosa per un'altra, non lo ricordo. Se Zammuto era, però ripeto, non lo ricordo.
4: Benissimo, no, benissimo. Senta, lei ha fatto riferimento poi al dossier ricevuto da Casagni e ha detto che vennero operate delle verifiche, le fece lei direttamente o le delegò a qualche redattore o a qualche...
0: Ho risposto nel senso che in parte le feci io, in parte le delegai, ma a distanza di tanto tempo, essendo più di 100 persone in redazione, non ricordo a chi lo delegai.
4: E ricorda se furono delle verifiche complesse o se furono delle cose...
0: Furono accurate.
4: Lei ha anche riferito, rispondendo alle domande dei colleghi, ora non ricordo esattamente chi, che poi, dopo le verifiche, si accorse che invece, in effetti, la notizia criminis, chiamiamola criminis, la notizia giornalistica, era una notizia già ampiamente nota.
0: Sì, avvocato, no, mi piace che lei l'abbia chiamata notizia criminis, perché uno degli interrogativi miei all'epoca fu: ma perché un magistrato della Repubblica che riceve da una persona, un giornalista, notizie del genere, invece di mandarlo in procura alla polizia, lo manda a un giornale?
4: Ma a cosa si riferisce?
0: A dottore Zammuto. Cioè, Zammuto che riceve quei documenti da Casagni.
4: Ma lei sono... da dove deduce che Zammuto riceve quei documenti?
0: E c'è scritto tutto visionato da...
4: Visionato è una cosa, ricevuto è un'altra.
0: No, ricevuto, no, visionato,
4: lei,
0: nel senso...
4: Lei, dico,
0: sì,
4: vorrei capire,
0: avvocato, io lo faccio capire, certo. Nel senso che in quello che ci dicemmo con sia Stefano, prima al telefono, che con Casagni, Casagni dava l'idea, mi aveva detto che quel materiale era stato proprio visto.
4: È visto,
0: da
4: esatto,
0: Zammuto.
4: Ricevuto è un'altra cosa.
0: È visto, avvocato, se
4: scusi,
0: io vedo...
4: Scusi, io le chiedo...
0: Però mi faccia finire, se
4: sì,
0: posso.
4: Prego.
0: Se io vedo una foto e ti dico: guarda, questo è un gran mafioso che sta con questa persona, io che faccio il magistrato? Mica lo mando a un giornalista, dico: corri in procura e valla a denunciare.
4: Ma le fu detto che il dottore Zammuto ricevette questi documenti o li vide?
0: No,
4: o li visionò?
0: Ripeto, ciò che c'è scritto là è visionato, ciò che io ricordo è che c'era una correlazione stretta, nel senso che quel materiale era stato sostanzialmente vagliato.
4: Questa è una sua deduzione.
0: No, non è una deduzione,
4: no,
0: avvocato,
4: se c'è scritto visto, lei stesso
0: c'è
4: detto
0: scritto
4: visto, è una deduzione.
0: Visionato. Avvocato,
4: no,
0: se mi posso completare, così consegniamo la risposta. Lì c'è scritto visionato. Certamente quello che io ricordo è che invece, al di là del visionato, quindi del solo averlo visto, si trattava di materiale che il dottor Zammuto aveva vagliato. Vagliato significa soppesato, tanto da dire: con questo materiale, Arnone e compagnia, vai da Mulè, metti in connessione Mulè. E ripeto, il mio, come dire, pensiero fu, mettendo i puntini dietro l'altro, la DIA che diceva una cosa, il Comitato Nazionale, il pericolo della delegittimazione, un magistrato che invece, secondo il mio giudizio, che sarà sbagliato per carità, poi tirava acqua al mio lumino perché sono giornalista, ma a fronte di quello che lei correttamente, forse in un lapsus, dichiarava la notizia criminis, ma vattene in procura, vai dai carabinieri, soprattutto
4: perdoni,
0: per quel soggetto
4: perdoni,
0: che è talmente in vista che proprio perché deve essere scardinato lo mandi in un'altra parte, che lo mandi a fare al direttore.
4: Onorevole, mi perdoni. Prego. Lei fa un distinguo lessicale tra il visto e visionato o vagliato. La mail parla di tutto già visto da Stefano. Quindi il vagliato è una sua deduzione, mi perdoni.
3: Bisognerebbe chiedere a chi ha scritto il visto.
0: Siccome però mi state chiedendo,
4: siccome stiamo parlando di una
1: sul punto, ha risposto.
4: Perfetto.
1: Ha dato la sua spiegazione.
4: Allora, lei ha
0: cioè
4: anche
0: ciò
4: detto
0: che c'è scritto nella mail è un conto, ciò che si dice Casagni a me è lo stesso Zammuto a me. Io ve lo sto riferendo adesso, vicepresidente, perché mi avete chiamato? Se avete la mail, vi date la mail. Se mi chiedete e mi sollecitate, ricordo, io le dico.
4: Quindi
0: e
4: il dottore
0: le
4: Zammuto le disse di avere vagliato il
0: senso,
4: sta dichiarando questo.
0: Il senso di ciò che mi disse Stefano è che si trattava di tutto materiale che lui non solo aveva visionato, ma che era importante, che andava sostenuto. Ecco, vedi, andava sostenuto il Casagni nel
4: in quale occasione glielo disse?
0: Al telefono.
4: Quindi al telefono, nel corso di quale telefonata?
0: Avvocato,
4: non
0: lei mi chiede di ricordare.
4: Quante furono le telefonate con il dottor Zammuto?
0: Avvocato.
4: Bene, va bene. Prego. Senta,
0: ci fossero le intercettazioni. Lei... Perché io all'epoca dissi anche, mi scusi avvocato, dissi anche all'epoca al Consiglio, io che mettevo a disposizione il mio telefono per recuperare le telefonate, proprio perché siccome Casagni, mentendo, sapendo di mentire, dice di non aver ricevuto telefonate, io dissi acquisite i tabulati della segreteria di Panorama e controllate se ci sono telefonate che riceve il cellulare o il telefono del dottor Casagni per rilevare che quella telefonata fu fatta. Accertamento che ahimè, non venne fatto.
4: Purtroppo tutto questo non c'è. Lei, però la prego di limitarsi a rispondere alle domande.
0: Prego.
4: Allora, lei ha detto, l'ha riferito più volte, che la notizia era una notizia nota. Mi spiega allora perché a testé riferito ai colleghi, qui al Tribunale, che lei restò assolutamente basito e sorpreso di questo dossier trasmesso dal Casagni?
3: Opposizione, la stessa domanda fatta precisa dall'altra parte civile, per la quale il Tribunale ha ritenuto di accogliere l'opposizione.
1: Sì, sì, ha già
4: allora, lei nel corso dell'incontro con Montante, nel primo incontro, l'incontro dell'ottobre,
0: no,
4: mi pare che lei ha detto nell'ottobre di essersi visto con Montante.
0: Mi sono visto, mica il primo incontro.
4: No, ho errato. Di essersi visto con Montante nell'ottobre, ed è la prima volta in cui lei ebbe a parlare con il Montante della vicenda, chiamiamo Casagni, e ha riferito che non mai ebbe a indicare né giornalista né il terzo, quindi né la sua fonte. Lei conferma questo dato?
3: Niente,
4: e allora mi spiega come, e lei come giustifica allora la mail successiva del dottore Montante in cui fa invece espresso riferimento a un giornalista freelance e a un terzo soggetto cui lei avrebbe fatto riferimento?
3: C'è opposizione, ha risposto anche a questo, ha chiarito anche questo passaggio.
1: Io,
3: stiamo ripartendo domande che sono state affrontate e ampiamente risposte.
4: Senta, un'ultimissima domanda. Lei ha fatto il direttore del Panorama dal 2009 al?
0: Gennaio 2018.
4: Che lei sappia, il giornale ha mai ricevuto finanziamenti da Confindustria, da soggetti di questo tipo istituzionale?
0: Guardi, Panorama all'epoca io consegnavo...
4: Non è una domanda tendenziosa, era solo per capirlo.
0: Oh, avvocato, scusi, Presidente. Il fatturato di Panorama era intorno ai 40 milioni di euro, 60 milioni di euro. Consegnavamo un utile di circa 10 milioni di euro. L'ultimo dei miei pensieri era se da dove arrivassero, cioè se ne occupava la pubblicità. Io dovevo fare in modo che il giornale andasse.
4: Quindi lei non è a conoscenza di questo fatto?
0: No.
4: Va bene, grazie.
5: L'avvocato Gattuara.
0: Avvocato?
5: Stefano Gattuara.
0: Prego.
5: Onorevole. Solo due domande. Conosce lei l'avvocato Fiumefreddo?
0: L'avvocato Fiumefreddo?
5: Conosce l'avvocato Antonio Fiumefreddo?
0: Lo conosco, però se mi chiede se l'ho mai visto già io vado in difficoltà, perché certamente è persona che non mi è nuova, quindi, però se l'ho visto, l'ho incontrato, andiamo su uno specifico che non lo so, però chiedo scusa, magari mi sono portato avanti.
5: Ha mai riferito all'avvocato Fiumefreddo della mail arrivata e inviata a lei da Casagni?
3: Presidente, c'è opposizione, non è un tema assolutamente trattato nel corso dell'esame.
5: Introduco l'altra domanda, sì, e dopo concludo.
1: Ha riferito
5: con
1: ad altri
5: domande.
1: In generale di questa email?
0: Ma parliamo del 2014, avvocato.
5: Guarda, prima del 10 luglio 2015, perché lei è proprio testimone di riferimento in ordine alle dichiarazioni del giudice Zammuto. Il giudice Zammuto riferiva che l'avvocato Fiumefreddo ha chiesto nell'udienza del 10 luglio 2015 di astenersi. E da lì è, diciamo, le ragioni per cui lei si trova qua in quest'aula.
3: Bene, dico...
5: Lei...
3: Prego, prego.
5: Prima la domanda e poi l'opposizione, quindi non è un problema. Lei ha riferito all'avvocato Fiumefreddo direttamente del contenuto comunque dei rapporti tra lei e il giudice Zammuto?
3: C'è opposizione, credo che la domanda ha già risposto. Perché
1: no, ma su questo punto può rispondere. È una domanda puntuale, precisa, prego.
0: Cioè, se io abbia notiziato l'avvocato Fiumefreddo della mail, assolutamente no.
5: Assolutamente no. Prima del 10 luglio 2015, perché lei fa riferimento poi alla sentenza Luparello, che sono fatti successivi.
0: 2018.
5: Sì, che sono fatti successivi. Prima, fermiamoci alla data del 10 luglio 2015 e comunque in data antecedente al 10 luglio 2015. Ha riferito ad Antonio Montante o ad altri il nome di Stefano Zammuto quale intermediario con lei per i rapporti con Casagni?
0: No, io non capisco però, perché mi dice il 10 luglio, cioè, che succede il 10 luglio 2015?
5: È stato l'udienza in cui hanno chiesto al giudice di astenersi in funzione di questa mail.
0: Ah, no, no, di questo, scusi, no, mi perdoni, no, ma non ne so veramente nulla. Non, no, cioè, di questo riferimento al 10 luglio 2015, non, cioè, questo procedimento, non, un altro procedimento, un'altra storia. Ma vabbè, storia. Comunque, vabbè, lei vuole sapere da me se io ho fatto il nome di Casagni, di Zammuto ad altri.
5: Di Stefano Zammuto ad altri?
0: No. No, no, avvocato.
5: Nessun'altra domanda.
0: Quella è una cosa mia, solo mia.
3: Io ho una domanda di recupero, Presidente, ma rapidissima, che prego. Solo sulla base, dopo scontato già tutte le risposte che ha dato, compreso l'esame effettuato da lei e dai suoi collaboratori sul materiale o sulla mail pervenuta da Casagni. Ha accertato se il Casagni prima di quella data avesse chiesto a Montante o a Confindustria di essere assunto come giornalista?
0: Lo ha preso dopo.
3: Lo ha preso successivamente?
0: Sì.
3: Ok, grazie, non ho altre domande.
1: Bene. Non ci sono altre domande?
2: Io una domanda di recupero su quella. Soltanto un attimo. Onorevole Mulè, lei è in grado di indicare in quale passaggio delle sentenze GUP, appello, Cassazione, sarebbe accertato che il dottor Casagni scriveva per ritorsione lavorativa?
0: Devo rispondere, Presidente?
1: Sì. Ma se c'è scritto, lo troveremo. Dobbiamo far fare una ricerca al test per... Lei ricorda questo
0: della ritorsione lavorativa? Cioè, che io abbia, non ho capito se l'ho detto io o l'ha scritto il giudice.
2: Lei ha detto ora che le risulta che Casagni praticamente scriveva per ritorsione.
0: Presidente, io non ho mai detto, io ho detto che scriveva per ritorsione lavorativa. Mi è stato chiesto se sapevo che Montante aveva avuto, o che Casagni aveva chiesto di lavorare a Montante, l'ho saputo successivamente. Io non ho mai parlato di ritorsione lavorativa.
2: Okay, quindi l'ha saputo successivamente?
0: Sì, l'ho detto prima.
2: E da chi?
0: No, da atti, da ciò che è uscito poi sui giornali e negli atti.
2: Ah, ok, quindi non è nelle sentenze che sono passate in cosa giudicata questa cosa? Okay,
0: no, così vado in confusione.
2: Non ho più nient'altro
0: però,
2: da dire.
1: Vabbè, questo lo accerteremo. Bene, bene, grazie.
0: Grazie, Presidente, grazie, signore, grazie. Questo lo do avvocato. Posso andare?
1: Certo.
0: Grazie.
2: Presidente, io ho una richiesta, al di là del deposito, ho una richiesta nella qualità di parte civile, ovviamente. La parte civile chiede il richiamo del test Stefano Zammuto, già escusso, affinché venga sentito sui contatti intercorsi con Giorgio Mulè nel febbraio-marzo 2014, con particolare riferimento ai messaggi del 22 e 27 febbraio 2014 e alla telefonata del 1 marzo 2014, invitandolo a produrre il telefono dispositivo o documentazione tecnicamente verificabile, da cui risultino dati orari delle comunicazioni. Presidente, visto che il test parlava del 25 aprile come data certa, visto che il test parlava del 25 aprile come data assolutamente certa,
1: il Tribunale si riserva. Non so se le altre parti vogliono interloquire.
3: No, vorremmo interloquire magari l'udienza.
1: Vabbè, prossima, comunque c'è una riserva.
3: Presidente, possiamo
1: la invece... documentazione?
3: C'è documentazione.
2: Allora, produco. Stralcio dell'agenda elettronica del montante file Excel cartella tutti con password gatto, contenente 27 appuntamenti montante di Natale fra il 2007 e il 2015, tra cui 13 svolti in casa del dottor Di Natale ed uno alla presenza della figlia. architetto Chiara Di Natale. Sentenza del Tribunale di Caltanissetta civile numero 185 del 2023 del 23-2023 a firma della dottoressa Alessandra Frasca di rigetto della richiesta di risarcimento danni promossa dal dottor Renato Di Natale avverso la RAI per le dichiarazioni rese durante la trasmissione report in merito ai rapporti montante Di Natale e agli incarichi conferiti all'architetto Maria Chiara Di Natale, di cui ha parlato il testo all'audizione del 24-2026. Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, numero 205-2026, pubblicata il 26-3-2026, che conferma la sentenza del Tribunale Civile 185-2023 di rigetto del ricorso promosso dal dottor Renato Di Natale avverso la RAI in relazione alla richiesta del risarcimento danni per dichiarazioni rese durante la trasmissione del report in merito ai rapporti di montante Di Natale e agli incarichi conferiti all'architetto Maria Chiara Di Natale, di cui ha parlato il testo all'audizione del 24-2026. Dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, quinta sezione, sul procedimento 4627-2026 a carico del dottor Renzo Basso. Annullamento senza rinvio delle sentenze di condanna di primo e di secondo grado che erano state inflitte a Enzo Basso dall'autorità giudiziaria di Messina e di cui ha parlato il testo rispondendo alle difese degli imputati durante l'esame del 9-3-2026. Stralcio cartaceo dell'agenda Batman del colonnello Giuseppe D'Agata del 2017, di cui ha parlato il test Enzo Basso rispondendo alle difese degli imputati il 9-3-2026. Verbale di assunzioni e di informazioni rese dal ministro Sebastiano Dettonello Musumeci sui rapporti del 27 maggio 2019. È un estratto sui rapporti montante Mulè. Ordinanza del Tribunale di Milano, sezione civile, resa nel procedimento 95-72-2021, resa il 23-3-2022, di dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Milano in favore del Tribunale di Catania, con riferimento alle domande risarcitorie formulate da Giorgio Mulè nei confronti della dottoressa Graziella Luparello e condanna dell'onorevole Giorgio Mulè alle spese di giudizio. Esposto con il depositato alla Procura di Caltanissetta del dottor Casagni del 26 marzo 2015, contenente le due mail del maggio 2014, ore 15:33, inviata al dottor Casagna Mulè con risposte, senza alcuna allegazione, dal quale risulta alcuna allegazione di alcun materiale. Dispositivo della Corte di Appello di Caltanissetta, seconda sezione penale, del 18 marzo 2026, di rideterminazione della pena, a seguito di concordato per i signori montante di Simone Perricone e De Angelis, con verbale di udienza integrale in Camera di Consiglio. Vengono altresì prodotte su supporto informatico l'agenda elettronica integrale del signor Antonio Calogero Montante, file Excel con password gatto tutto maiuscolo, cartella tutti rinvenuta sul PC di Montante, in cui si rinvengono tutti gli incontri del dottor Di Natale, del dottor Mulè e tra gli altri quelli indicati dal test e Vincenzo Basso nel corso dell'escussione del 9-3-2026 e agenda Batman integrale del colonnello Giuseppe D'Agata del 2017, sempre indicati dal test Basso rispondendo alle domande delle difese in data 9-3-2026. Lancio del 10-9-2016, rinuncia del dottor Di Natale a incarico affidato dall'assessore Mariella Lobello in Camcom, Camera di Commercio.
3: Sì, anche in relazione a quale capo di incolpazione sarebbe...
2: Sono tutte legate alle dichiarazioni rese dai tecnici.
6: Le dichiarazioni rese... Se ci spieghi la rilevanza di ogni documento facciamo
3: infatti. Quindi,
6: allora, eh sì, poi avrete un termine per valutare.
3: Sì, Presidente.
7: Ma noi lo dobbiamo rilevare, scusa. No, siccome sono anche interessato io a questa produzione documentale, anche la precedente, avvocato qui per la trascrizione, è presente, per ogni documento c'è dire la rilevanza in base a quale fatto, quale capo imputazione, non è che possiamo prendere la carta da ogni parte del mondo e depositarla nel fascicolo del dibattimento, perché altrimenti a me può sfuggire, quindi per eventualmente assentire o dissentire devo capire qual è la rilevanza, quindi magari facciamo un'udienza dedicata e la difesa è parte civile ci dirà in relazione al capo di imputazione che le interessa qual è la rilevanza.
6: Si dà un termine, facciamo un'udienza solo per questo, si dà un termine, la mette a disposizione e poi nel tempo le parti ci diranno cosa ritengono.
7: Presidente, forse sono stato infelice, io lo capisco, lei ci dà un termine, però così no. Una mera elencazione senza capire qual è la rilevanza. Noi non possiamo leggere 300 pagine per capire che c'è mezzo rigo che è dedicato alla posizione di un mio assistito, lo devo capire.
6: E avrà tutto il tempo per leggerla e quando sarà pronto ce lo dirà. Non stiamo finendo oggi il processo, purtroppo. Prego, avvocato Vitelli.
8: Grazie Presidente, signori giudici, vice commissario,
9: sostituto commissario.
8: Sostituto commissario Tommasi ha già risposto alla prima domanda, che era quella: ha prestato servizio e da quando presso lo scalo aereo di Fiumicino?
9: Sì, ho presto servizio presso lo scalo della frontiera intercontinentale dell'aeroporto di Fiumicino dal 2015, inizialmente in frontiera, poi in giudiziaria e poi sono arrivato lì in sicurezza in qualità di responsabile.
8: Lei ha
9: servizio
8: avuto...
9: tutela.
8: Sì, la prima domanda era ha lavorato e ha avuto come superiore il dottor Vincenzo Savastano e se sì in che periodo?
9: Sì, ho avuto come mio superiore il dottor Savastano dal 2015 e mi sembra fino al 2019 se non erro.
8: Qual era il ruolo del dottore Savastano all'interno dello scalo di Fiumicino?
9: Responsabile del comparto sicurezza da Polaria Fiumicino, per cui responsabile di tutto quanto è il dispositivo sicurezza aeroportuale.
8: Sa se in quel periodo appunto in cui ha lavorato insieme al dottor Savastano, oltre alla funzione che ci ha spiegato, ricoprisse altri incarichi in ambito aeroportuale, fuori dalla Polizia di Stato, intendo.
9: Io ho il dottore.
8: Ah?
9: Io ho il dottore.
8: No, il dottore Savastano.
9: Ok. Sì, io ho lavorato in dipendenze del dottor Savastano, fortunatamente perché è una bravissima persona, dal 2015-2019, e aveva come competenze anche per quanto riguarda ispettore ENAC, per cui commissione ispettiva della quinta zona, e tutto quanto il dispositivo sicurezza aeroportuale.
8: Quinta zona
9: si intende tutta la polizia polaria di frontiera terrestre, marina e aerea dell'Italia centrale, per cui Sardegna, Lazio e Umbria.
8: Lei che ruolo aveva in quel periodo rispetto al dottor Savastano? Cioè lavorava nella polaria, no?
9: Sì, all'epoca ero ispettore superiore ed ero responsabile di tutto il servizio di tutela, per cui responsabile vuol dire che i servizi come venivano poi disposti con ordinanze di servizio a firma del dirigente o a firma anche del funzionario addetto della sicurezza venivano poi essere attuati dal comparto del dispositivo sicurezza aeroportuale, per cui io con l'appoggio di una pattuglia o altre pattuglie comunque seguivamo l'iter dal sedime aeroportuale fino all'esterno dell'aeroporto per quanto riguarda le personalità in arrivo e in partenza.
8: Quindi si può dire che appunto la polizia di frontiera e tutto il personale dipendente avesse il coordinamento della sicurezza aeroportuale?
9: Certo, tutto il personale, anche quello di frontiera aerea, c'ha sempre compiti di sicurezza.
8: Quando si devono predisporre appunto questi servizi inerenti alla sicurezza all'interno dell'aeroporto, riguardo il transito, l'arrivo, la partenza, sottobordo, parliamo di soggetti esposti al rischio, no? Quindi a tutela e a vari livelli di rischio. Mi immagino che a Fiumicino in partenza e in arrivo ne arrivassero ogni giorno.
9: Certo, tantissime. Poi ci sta il distinguo fra i nazionali e internazionali.
8: Nazionali, internazionali, penso a deputati, a politici, a delegazioni che arrivavano su Roma. Dico, ogni
9: certo.
8: Giorno c'era...
9: Ogni giorno. Ce ne sono stati 30, 40, poi dipende anche dagli eventi, se ci sono dei congressi, se ci sta la morte di un papa... Per cui chiaramente le personalità arrivano tutti i giorni, capo di Stato, primi ministri, tutti i giorni.
8: Ecco, i dirigenti, i responsabili, in questo caso il dottor Savastano, nello svolgere appunto le sue funzioni,

0: Sì. Che è un accordo che si prende tra ENAC, Aeroporti Roma e Polizia di Stato per quanto riguarda e concerne ogni tipologia di servizio che viene svolto dentro l'aeroporto e è sancito, è sì. proprio lineare, sì. è sempre al stesso. Quando arriva, ti faccio un esempio, quando arriva la personalità da Roma in partenza, la sala operativa ci contatta e ci dice: guardate, ci ha contattato telefonicamente il capo scorta, 10-15 minuti e si troverà alla porta 4 del terminale 1 partenze se in partenza, oppure si troverà alla porta 4 del terminale 3 se fa volo internazionale. Una volta noi lì fuori agganciamo la personalità e in qualche caso il capo scorta che si fa smarcare sul registro quando entra nel nostro sedime aeroportuale, perché nel sedime dove i controlli gli unici armati dobbiamo essere noi. Cioè noi della Polaria, non possono esserci altre persone armate, onde evitare problematiche, o magari anche un passeggero che intravede un'arma si possa spaventare. E agganciamo la personalità, per cui il Monza 500 così noi lo definiamo, e lo accompagniamo, può essere giù o al cerimoniale di Stato dove farà tutto quanto l'iter per poi fare l'ingresso e andare giù agli arrivi dove verrà preso dalla macchina delle anfore dei VIP e portato sotto bordo, oppure noi lo agganciamo e lo portiamo al gate, cioè all'uscita della rostazione per imbarcarsi sopra l'aeromobile. Stessa identica cosa nella procedura inversa: quando il VIP arriva noi andiamo lì o sotto bordo o al finger, al braccetto di approdo dell'aeromobile con il capo scorta, con le persone o con la pattuglia del DSA, dispositivo sicurezza aeroportuale, prendiamo la personalità e la portiamo fuori, a secondo dove ci stanno le macchine delle scorte, del Viminale o Villa Tevere, ad agganciarlo e per portarselo poi direttamente a Roma. Il nostro servizio di tutela ultima fino in barriera, noi definiamo la barriera l'ingresso dell'autostrada. Per cui da come scende dall'aeromobile fino in barriera, la responsabilità, se succede qualche cosa, è la mia, cioè nostra.
1: Quindi lei anticipa nel suo discorso quelle che erano delle mie domande. E quindi durante questo servizio avete appunto contatti con i diversi dispositivi di scorta e sicurezza, cioè col capo scorta.
0: La sala operativa ha il contatto con la scorta. In qualche caso, chiaramente, per agevolare il contatto diretto con i colleghi di Villa Tevere o del Viminale o anche altre scorte, perché poi ci sono anche i radiomobili, i carabinieri, ci sono anche le scorte della stradale, non è soltanto una persona. Quando ci sono gli eventi dove noi gestiamo 60-70 personalità che arrivano da tutto quanto il mondo, chiaramente dobbiamo coordinare con i colleghi della polizia stradale, con i colleghi del radiomobile, le varie staffette che vengono fatte con le macchine in divisa, con i motociclisti, con le scorte. È un lavoro certosino che però riusciamo a svolgere egregiamente grazie anche all'ordinanza di servizio, perché poi a secondo dell'evento che si va a concretizzare esce fuori un'ordinanza da parte del Ministero, da parte del Viminale, insomma da qual è l'organo che è competente, e ci dice che quel giorno a quell'ora arriverà questo volo con questa sigla, e poi da lì scaricano tutta la responsabilità, perché poi dicono al dirigente, chiaramente, secondo eventualità, secondo emergenze, come sapete voi.
1: Questi sono i telex dell'ispettorato del Viminale, quello di cui sta parlando lei.
0: I telex da parte di tutti, non è soltanto Viminale.
1: Io le faccio una domanda, siccome,
0: certo.
1: Ne abbiamo già parlato.
0: Tutti quanti, ci chiamano anche le ambasciate, perché sta arrivando Altani, il sultano Altani, sta arrivando la moglie, stanno arrivando i figli. Chiaramente la segreteria di sicurezza mandano la comunicazione alle telescriventi, telescriventi poi le manda alla dirigenza, la dirigenza poi le gira, finché non arriva una segreteria di sicurezza nostra e ci dicono per fila e per segno: guardate, quel giorno, quell'ora arriverà questa personalità, voi dovete fare questo. E noi, secondo quel che ci sta scritto sull'ordinanza, andiamo a fare.
1: Senta, sa se il dottor Savastano aspettava le stesse funzioni di Fiumicino anche presso l'aeroporto di Ciampino?
0: Beh, sì, perché facendo parte della commissione della quinta zona, per forza. Lui sì, scusi, magari non lo sapeva,
1: no,
0: da chiarire.
1: Io faccio una domanda.
0: Per quanto riguarda Sardegna, Lazio e Umbria, sicuro.
1: E quindi Ciampino rientra. Quindi, oltre che Ciampino, anche appunto.

0: rispetto relativamente all'Italia centrale, quindi agli aeroporti. Il dottor Savastano aveva interlocuzione anche con i suoi pari grado, diciamo, della Polaria di questi aeroporti.
1: Ma veramente
0: aeroporti.
1: Queste interlocuzioni ce l'avevo anch'io, ce l'aveva tutta la sala operativa, perché tante volte arrivava un organo da parte di Sassari, arrivava una personalità, quella personalità aveva perso il volo, per cui doveva prendere il volo successivo. Magari arrivava, che ne so, da Rocco dei Legionari, Bergamo. La comunicazione, guardate, su questo ministro non ha preso questo volo, bensì sta imbarcato su
0: quest'altro.
1: Quindi
0: era normale che avessero delle
1: bisognava attivarsi proprio per poi comunicare anche alle scorte, guardate, non arriva più a quest'ora, arriva a quest'altra, per cui anche alle staffette, perché tante volte la staffetta arrivava all'orario comunicato all'origine.
0: Cioè risolvere degli imprevisti che si potevano
1: sempre,
0: verificare.
1: Sempre. Siamo stati fortunatamente sempre in grado di risolvere ogni emergenza che venisse a essersi manifestare alla Polare di Fiumicino, ma questo grazie alla preparazione che ci è stata impartita. Poi queste ordinanze che erano precise, per cui ci dicevano nel fine del messegno quel che bisognava, non bisognava fare.
0: Signor Presidente, a proposito di queste ordinanze, io ho parlato di Telex, lei ha parlato di telescriventi, penso che stiamo parlando della
1: Telex
0: stessa cosa.
1: Sì, perché viene mandata l'ufficio dove riceve le comunicazioni, e da noi si chiama telescriventi.
0: Sì. Già sono state acquisite, ricordo, sono state poste in visione anche all'ispettore Gambino, delle comunicazioni dei telex che riguardano gli episodi che vengono contestati dal dottor Savastano. Sono agli atti, il pubblico ministero conosce, intanto commissario, per al di là del fatto specifico, sono questi telex comunque le informazioni che arrivano dall'ispettorato Viminale?
1: Guardi, io non prestavo servizio in segreteria di sicurezza, per cui qualche volta potevano essere allegate all'ordinanza, qualche altra volta non erano allegate. Penso comunque, che comunque queste qui, vediamo se siamo in indirizzo, sì, all'ufficio di polizia di frontiera presso l'aeroporto Roma Fiumicino. Poi per competenza la prefettura che organizza il servizio per quanto riguarda la vigilanza.
0: Può leggere le ultime parole, le ultime.
1: L'ufficio di polizia frontiera aerea in indirizzo è pregato a predisporre misure di sicurezza e vigilanza adeguate al livello di protezione, e poi la firma di chi comanda, il direttore Lombardi.
0: Cioè del soggetto che
1: dispone,
0: che
1: richiede.
0: Per opportuna. Alla
1: ma
0: fine
1: questo
0: poi
1: sì, perché sotto loro magari non sono a conoscenza del PNS, capito? Allora, non essendo magari a conoscenza del Programma Nazionale di Sicurezza.
0: Comunque si chiede di adeguare a livello di protezione per la personalità, certo, di passaggio, tutte le misure idonee, più idonee, certo, per assicurarne la sicurezza.
1: Sì, perché di solito magari mi viene anche il primo ministro israeliano, mi può venire anche Orban, mi sono venuti questi personaggi qui, allora noi a volte. Può venire anche il giocatore in nuovo acquisto, quelle comunicazioni lì avvengono anche per il giocatore della Roma che è stato acquistato. Allora 3.000-4.000 tifosi magari fuori agli arrivi che attendono, e dobbiamo fare anche per quel caso lì un servizio di tutela. In pochi.
0: Tra i tanti servizi che lei ha effettuato, se ha ricordo, ha mai conosciuto il dottore Montante?
1: No.
0: Non ha mai fatto servizi col dottore Montante. Ha mai conosciuto presidente Boccia di Confindustria, Vincenzo?
1: Guardi,
0: Boccia?
1: Io attualmente faccio questi servizi qui, sì. Però se io dovessi dire e ricordare tutte le persone per le quali faccio, per me sono tutte uguali. Io secondo l'ordinanza, prendo l'ordinanza, per me mi dice di accompagnarlo all'uscita del Terminal 1, Terminal 2, e per me l'importante è che nel sedime, nel nostro aeroportuale, non avvenga nessun atto che possa essere lesivo verso la persona da tutelare. Poi può essere la Meloni, può essere, per me sono tutti uguali. Io faccio il servizio nello stesso identico modo per tutti quanti. Non cambio una virgola.
0: Sì. Lei ha mai effettuato sempre nell'esercizio delle sue funzioni, un sottobordo per personalità da scortare?
1: Sì, in partenza che è in arrivo, sì, il servizio sottobordo secondo ordinanza viene effettuato per i capi di Stato. Può arrivare Trump, può arrivare Obama, dico Obama perché mi costa 400 euro quell'arrivo di Obama, perché hanno messo in funzione dei smozzatori di segnale e mi hanno danneggiato il Rolex, l'orologio mio, con un regalo di mia nonna.
0: Obama, a questo ricordo.
1: Questo incubo. Il capo cinese, il capo cinese, 200 militari e non so quante macchine, si è portato 3 macchine private perché poi lui decideva alla Cargo City come venire, su quale salire a bordo. Papa, quando mi parte il Papa.
0: No, sì,
2: ha chiesto i danni, no? Avrà chiesto i danni a Obama per l'orologio.
1: Ma che americani? Non è, no, quello mi è rimasto perché uno va lì a lavorare, poi loro accendono questi, perché gli americani sono stranini.
0: Sostituto commissario. E comunque la domanda era molto più circoscritta.
1: Ho effettuato tantissimi sottobordo
0: sia, la famiglia sia in partenza sia in arrivo, certo. Quindi è previsto il sotto, la possibilità
1: è previsto,
0: di,
1: se vuole,
0: di sottobordo.
1: Gli dico anche come funziona il sottobordo, sia dalla Cargo City che sia dal Varco 1, perché sono due gli ingressi per fare i sottobordi, sia l'ingresso che l'uscita.
0: Facciamo un esempio allora, visto che un esempio da un arrivo da un paese extra Schengen,
1: mi devi dire
0: da Londra.
1: Che personalità è?
0: Personalità.
3: Facciamo esempi, perché l'esempio qui è uno solo. L'esempio è Antonello Montante. Facciamo un esempio su Antonello Montante che non risulta a nessuno sia un capo di Stato di governo.
0: Sì, Antonello Montante.
1: Che tipo di lavoro svolge?
0: Vicepresidente di Confindustria.
1: Vicepresidente Confindustria viene agganciato dalla macchina VIP sotto bordo se ne fa richiesta alle anfore. Non so quanto è il suo entourage, perché può darsi che il suo staff è composto da 1, 2, 3 persone. Ci sono persone che si portano 30 persone in visita a Roma, in turismo, e per cui anche e loro vengono agganciati dal personale avia partner o altro sotto bordo, vengono portati giù agli arrivi del Terminal 3 con la macchina VIP, poi io sto lì radio munito con la mia pattuglia agli arrivi del Terminal 3 e poi da lì bisogna vedere l'ordinanza se dice di accompagnarlo al cerimoniale di Stato, mentre del personale, suo personale, va a prendere i bagagli a nastro e facendo la strada normale, se ha bagagli a nastro, oppure no. Poi dal cerimoniale può uscire, oppure gli faccio fare la strada normale, per cui quelle dei controlli documentali dove vanno tutti quanti i passeggeri, chiaramente con una cabina riservata al canale diplomatico, e poi vanno a prendere i bagagli, controllo documentale e uscita direttamente. All'inverso,
0: controllo documentale, ne approfitto così,
1: controllo documentale sempre,
0: e poi
1: Schengen sempre,
0: sì, sia, e poi controllo prima dell'uscita, anche il controllo doganale,
1: e certo, sempre,
0: e poi viene consegnato dopo
1: dopo che abbiamo fatto il controllo documentale, dopo che abbiamo fatto il controllo doganale, viene accompagnato da parte nostra, perché siamo ancora nel sedime aeroportuale, fino all'uscita, dipende se Londra a Terminal 3, accompagniamo alla porta 4 partenze sopra, dove viene agganciato dal proprio personale di scorta, che possono essere 3, 4, dipende quante macchine gli hanno messo a disposizione Villa Tevere o Viminale, non lo so, e poi accompagnato con staffetta di una dei nostri fino in barriera e poi lasciato andare in direzione Roma, se va a Roma. È una procedura proprio standardizzata.
0: Chiedo scusa un attimo, Presidente. Queste sono le domande. E allora, con riferimento appunto a questi controlli, io le chiedo, in ambito, al di là abbiamo fatto una specifica ovviamente ipotesi con riferimento ad un soggetto scortato, ma nei confronti di tutti i passeggeri, perché voi vi occupate della sicurezza di tutti i passeggeri, sì, nell'area sedimentale dell'aeroporto, no? Tutti i passeggeri sono sottoposti a controllo di natura documentale, di sicurezza e doganale?
1: Chi arriva dai voli esteri, certo, tutti quanti, extra Schengen. Quando uno arriva da paesi Schengen, chiaramente il documentale non lo fa, ma il doganale certo, sempre. Certo.
0: Allora, andiamo avanti, andiamo appunto per ordine. Controlli documentali di frontiera per soggetti che arrivano da scali extra Schengen. Da chi sono svolti?
1: Dai colleghi della polizia di frontiera. Se facciamo noi il servizio di tutela per motivi di sicurezza, o ci rivolgiamo alla cabina dove ci sta il passaportista,
0: che appartiene alla Polizia di Stato.
1: Polizia di Stato, Polizia di Frontiera, sì, però è la sezione frontiera, sì, qui loro se ne occupano espressamente dei controlli documentali.
0: Sì.
1: Oppure vado dal capo, sempre dall'ufficio di polizia, però dal capo turno, vi faccio fare il controllo documentale lì e poi da lì entriamo direttamente, andiamo al nastro bagagli, a ritirare i bagagli e poi controllo doganale, sì, della finanza. Della
0: e per i controlli di sicurezza di un soggetto che viene da, sottoposto a tutela, che viene da, dall'aeroporto, da un paese extra Schengen, cioè cos'è previsto? Che si faccia un controllo
1: del bagaglio?
0: Del bagaglio?
1: Allora, i controlli dei bagagli vengono fatti da radiogeni, quelli bagagli a nastro. Col bagaglio personale presuppongo che venga effettuato il controllo all'aeroporto di partenza. Quando arrivano lì da noi non fanno più il controllo, dei bagagli.
0: E se lei lo sa, stiamo parlando appunto di, nello specifico, di soggetti sottoposti a scorta, tutela, protezione. Chi parte da uno scalo extra Schengen è esentato ed è sottoposto a tutela, ma non ha la scorta, la tutela, è esentato da questi controlli?
1: Il capo di Stato. Il capo di Stato, sì, esclusivamente lui. Il Papa, basta. Tutto il resto fa il controllo.
0: Tutto il resto fa i controlli, cioè quindi passa il bagaglio sotto
1: il
0: radiogeno. Che lei sa.
4: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia. Era dedicata a una sintesi delle udienze del 27 aprile e dell'11 maggio scorso del maxi processo che prende il nome dall'ex numero 2 di Confindustria siciliana Antonello Montante. Nell'udienza del 27 aprile è stato ascoltato come teste Giorgio Mulè, giornalista, parlamentare di Forza Italia e oggi vicepresidente della Camera dei Deputati. Nell'udienza dell'11 maggio invece è stato ascoltato il commissario di polizia Antonio Tommasi, dal 2015 in servizio alla Polaria dell'aeroporto di Fiumicino. Hanno rivolto domande diversi avvocati, ma soprattutto l'avvocato Boris Pastorello, difensore di fiducia proprio di Montante.

0: 23 in punto questa è Radio Radicale, abbiamo ascoltato lo speciale giustizia, adesso vi lasciamo la rubrica Due Microfoni a cura di Emilio Targia.
1: Radio Radicale, nuovo appuntamento con Due Microfoni, il nostro appuntamento settimanale che dedichiamo ai libri, e oggi il libro è un libro speciale, il nostro ospite è un ospite speciale, innanzitutto ringraziamo Mogol, ringraziamo Giulio Rabetti per averci accolto di nuovo a casa sua, erano insomma, 2 o 3 anni che non ci vedevamo, abbiamo accumulato cose da raccontarci. Come stai innanzitutto?
2: Sì, sto bene, grazie.
1: Allora, siamo qui col pretesto di questo libro, Senza paura, la mia vita, verrebbe da dire leggendolo le mille vite di Giulio, è per, in libreria per le stanze di Salani. Allora, io partirei, se sei d'accordo, stavolta anziché dalle parole partirei dalle immagini, perché nel libro... tu racconti di come sia importante ogni tanto questa apparizione di immagini che hai, dei ricordi di quando eri bambino, di momenti fondamentali della tua vita, insomma spesso sono le immagini oltre alle parole che danno una spinta dal passato verso il presente.
2: Sì, mi ricordo i punti salienti della mia vita, poi io me li ricordo e sono le immagini chiaramente.
1: E questo libro qui racconta tante facce di Giulio, tante facce di Mogol, dell'artista, della persona, di tanti percorsi. Io, se sei d'accordo, partirei dal titolo, perché spesso il titolo viene inteso come un fatto di marketing, invece qui c'è uno snodo fondamentale della tua vita in cui tu insomma vivi il momento della liberazione dalla paura, e scrivi: la paura ci tiene al riparo dal fallimento, ma poi non ci consente di realizzare i nostri sogni.
2: Sì, può darsi. Comunque io non avevo paura, il fatto di non avere paura è pericoloso, perché se temi qualcosa non la fai. Invece io, non temendo, sono arrivato a fare girare il mondo da solo perché avevo conosciuto una ragazza, uno, sono stato insieme un quarto d'ora, non è che fosse la mia ragazza, e gli ho domandato: ma tu che mestiere fai? E lei mi ha detto: io lavoro alla Japanese Airline. Ah, aeroplani? Sì. Allora senti, domani per favore portami il biglietto per il giro del mondo. È arrivata con un biglietto che era grande così, pacchetto, e io gli ho fatto l'assegno, e 3 giorni dopo sono partiti per fare il giro del mondo.
1: Aggiungiamo, tu avevi mal di schiena, era un periodo in cui eri in piena attività con Lucio, con Battisti. Era una scusa quella?
2: No, non era una scusa, assolutamente. No, perché poi ho fatto l'anca. Ho fatto la...
1: Una scusa per fare il giro del mondo e cercare un dottore che sapesse risolverlo.
2: Sì, anche per questo, anche per questo, è vero.
1: Lo so.
2: Avevo anche questo, però il problema era l'anca, che poi sono stato operato in modo eccezionale da un dottore belga insieme a un dottore italiano che era specialista nell'anca. Perché ti devono mettere anche una protesi.
1: Certo.
2: E questi sono i numeri uno. E non ho mai avuto più problemi di nessun genere.
1: Ma quel viaggio in giro per il mondo serviva anche ad altro, però, no? Era un fatto, era farsi cullare dalla velocità e dalla direzione che prendevano le cose senza poterle decidere.
2: Sì, io... Il giro del mondo era la curiosità e l'avventura. Perché io ero attratto dall'avventura, capisci? E sai, io sono stato in Australia da solo, mi sono trovato lungo delle strade che da una città all'altra c'erano 10-12 ore di macchina, capito? E mi ricorderò sempre quel momento in cui mi sono fermato perché c'era un lago, il mare... C'era la terra che faceva così e c'era un'entrata del mare che era diventato un lago, perché proprio c'era questa montagna rotonda e per cui io mi sono tolto gli abiti, le mutande, io attraversato per 300 metri questo lago, che era mare, perché entrava, era protetto dal giro delle montagne. Quando sono arrivato là e sono uscito, mi sono accorto che c'erano i pesciocani. Allora sai cosa ho fatto? Tanto non potevo stare là, sarei morto, che non passava nessuno, sarei morto. No, allora ho detto, ho nuotato 300 metri pregando.
1: E sei qui a raccontarlo.
2: E sono qui a raccontarlo.
1: Senti, nel libro, che tra l'altro è un diario, insomma, è un diario per niente formale, pieno di cose, ma che ti agganciano alla lettura e ti fanno in qualche modo camminare accanto a Giulio. E scrivi che ancora oggi ti sorprendi nel vedere fin dove è arrivato Giulio, quel ragazzino che stonava e non andava pazzo per il pianoforte.
2: Sì. No, non andavo per niente in piazza. Infatti avevo scoperto che il mio insegnante gli piaceva bere l'alcol e gli faceva un... Hai presente quei bicchieroni grossi, rasi, di cognac? L'avevo annientato così.
1: Ma pazzo, se ne è accorto poi però.
2: Sì.
1: Quindi le lezioni sono finite.
2: Poi le lezioni sono finite.
1: Senti, leggendo, io credevo di sapere un po' di cose tue, ma la cosa meravigliosa di Giulio, ma anche di Lucio, e poi ci arriviamo, è che non si finisce mai di scoprirvi a voi due, perché ho scoperto questa vicenda di, a me piace tantissimo capire il backstage, cosa c'è dietro una canzone, cosa c'è, qual è la scintilla da cui parte, no? Che è l'attimo di magia, il miracolo. E Pensieri e parole era nata da un episodio di quando tu stavi a Londra, in pratica, no? Molte canzoni tue hanno un tratto autobiografico.
2: Sì, bello, sì, c'è una frase, no? Una frase che parla proprio di questo incontro che ho fatto con... Io vivevo in questa... presso una famiglia, che erano due persone anziane, moglie e marito. E il loro figlio era partito per l'America perché era uno scienziato atomico, pensa, e presso di loro lui mi ha detto: ma non hai voglia di conoscere qualche ragazzo, perché sei un ragazzo, qualche ragazza? E ho detto sì. Allora dice: domani mattina ti porto a conoscere dei ragazzi. Quando sono arrivato là era un club ebraico. Lui mi aveva detto: non parlare troppo di te stesso. Io non avevo capito cosa voleva dire. Sono entrato e ho visto una ragazza di una bellezza che si chiamava Sharon, ma non avevo mai visto una ragazza così bella. Dopo 30 passi che mi aveva preso la mano, mi ha chiesto se volevo diventare il suo ragazzo.
1: Tu hai fatto finta di pensarci e poi hai detto sì.
2: No, ho fatto finta, gli ho detto subito di sì. Solo che dopo lei ha capito che non ero ebreo, perché stavano mettendo dei
1: una festa
2: a una, e io non sapevo che era una festa ebraica, e quello ha capito che non ero ebreo, capito? Per cui ha detto che non potevamo fidanzarci perché voleva i figli ebrei. Io ho detto: ma sceglieranno loro? No,
1: e ti è rimasta traccia di quella storia, e come spesso accade, ti accade, l'hai infilata in una canzone che, tra l'altro, visto che ci siamo, raccontiamolo, che non tutti lo sanno. Su quella canzone lì, è una canzone molto innovativa. Pensate, quando Freddie Mercury porta Bohemian Rhapsody al produttore, il produttore dice: ma che siete matti, non si può produrre, non, questa canzone non avrà mai successo. Infatti poi abbiamo visto Colombini, se non sbaglio, vi disse: sta canzone segnerà la vostra fine. E tu e Lucio vi siete guardati dicendo: oddio, e che abbiamo combinato?
2: Sì, aveva sbagliato lui.
1: Un pochino, raccontiamo a chi ci ascolta che quella canzone stette in classifica qualche mese e vendette in 60 giorni più di 500.000 copie, una roba spaventosa. Colombini dopo qualche mese, diciamo che andò via da quel ruolo, ecco, tanto per essere chiari. Però la tua primavera...
2: Per questo, certo,
1: non solo per questo, deve aver fatto altri errori. Credo che ci fosse anche un rapporto complicato con Bennato, ma quella è un'altra storia. Senti, la prima vera canzone, Briciole di baci, siamo a fine 59, tu la porti a Mario Lavezzi, la cantava Lia Scauri e poi però la cantò una signora che si chiama Mazzini di cognome, che è Sua Maestà Mina.
2: Sì, sì.
1: E che effetto ti ha fatto vedere quella canzone in bocca a Sua Maestà?
2: Ma sono stato contento, ovviamente.
1: Che era ancora Baby Gate, se non sbaglio, in quel tempo.
2: Sì, lei era Baby Gate, sì.
1: E tu, se non sbaglio, eri presente quando lei esordì da Bernardini a Marina di Pietrasanta alla Bussola, al suo primo concerto?
2: Non mi ricordo.
1: No, in realtà no, perché cantò per sbaglio lì, cioè lei andò sul palco.
2: Sì, ma io non me lo ricordo. So che c'era, è successo qualcosa di strano, però non mi ricordo bene.
1: È successo che a un certo punto andò allo sto microfono e ha detto vabbè, canto, e da lì il giorno dopo ha detto forse il palco è casa mia, è nata Mina. Diamo qualche cifra di questo ragazzo: 2000 canzoni, 523 milioni di dischi venduti in tutto il pianeta. Ma quando leggi questa cosa, che effetto ti fa?
2: Mi fa un bel effetto, però vedi, non pagavano, nella maggior parte di tutti i paesi non pagano la SIAE, quindi praticamente non è che mi hanno pagato 523 milioni, ho avuto i dati della SIAE, per cui sono il terzo nel mondo, perché il primo è i Beatles, poi è c'è un cantautore inglese che adesso non mi ricordo.
1: Tu sei il terzo. Una cosetta così, Giulio, una cosetta così dopo i Beatles. Tra l'altro sì, voi avete vissuto in pieno quell'uscita di Please Please Me, insomma l'inizio dei Beatles che rivoluzionò il mondo, no? E allora io sono sempre stato affascinato da te su questa faccenda delle canzoni, perché come nasce un testo di Mogol è sempre un po' talento, un po' ispirazione, un po' tecnica, un po' applicazione, e poi c'è questa cosa che però tu dici, nemmeno io me lo spiego, c'è un po' di magia? Cioè ogni canzone è un miracolo o una frase fatta?
2: Ma no, io quello quando sento una canzone, la musica, penso alle parole che sta dicendo la musica.
1: Di già, in automatico.
2: Sì, in automatico. Perché proprio cerco di tradurre la musica in parole, hai capito?
1: Beh, questo però è un dono, questa è una grazia. Poi però bisogna, tanto per i giovani che ci ascoltano, non è che proprio sia una cosa facilissima, non vi montate la testa.
2: No, devi lavorare tanto, perché poi il cervello agisca in automatico, capisci cosa voglio dire?
1: Sì, capisco perché ho sentito qualcuna delle tue canzoni, qualche centinaio. Allora, ogni volta che ci vediamo noi non possiamo non parlare di Lucio, perché io poi dentro questa casa ho come la sensazione, ma tu ce l'avrai molto di più, che in qualche modo Lucio ci sia sempre.
2: Sì, Lucio ha visto questo paesino che ho creato, perché è andato a Toscolano a guardare dall'alto. Ma non è mai venuto qua.
1: Ah, ma davvero?
2: Sì, me l'hanno detto a Toscolano che c'è stato.
1: Scusa, noi a Toscolano abbiamo fatto la festa di inaugurazione quando eravamo nel castello e dall'alto tu ci feci vedere il cantiere, mi ricordo male? Poteva essere 91? 91 era più. No, sì, più o meno, qualcosa di più. Quindi a questo stesso terrazzo si affacciò a Lucio.
2: Sì, così mi dissero quelli di Toscolano.
1: Però non è venuto a citofonare, mannaggia.
2: No, non è venuto a citofonare, ha voluto vederlo però.
1: Voleva capire cosa stessi facendo. Per chi non l'avesse capito, noi siamo nel chat di Toscolano, che è la scuola meravigliosa, appunto venne inaugurata ormai 34-35 anni fa, e da qui sono usciti tantissimi talenti, insomma, qualcosa di 30 anni fa, sono usciti Arisa e tantissimi altri talenti.
2: E nei primi 5 ce n'erano 3. Che arrivavano dalla scuola, quindi sai, una bella...
1: È una scuola che non produce illusioni ma solide realtà.
2: Sì, è importante.
1: Senti, però dicevo di Lucio, ogni volta che ci vediamo tu mi racconti una cosa diversa, che io me sono rivista nelle nostre interviste, ne avremmo fatte 5-6, è come se non si finisse mai di scoprirvi a voi due, e anche a te, è come se i ricordi non finissero mai, cioè se ogni volta accendi una luce diversa e non c'è nulla di preparato quello che stiamo dicendo, no? Se ti chiedo adesso un ricordo di Lucio, vediamo cosa viene fuori oggi.
2: Oggi viene fuori che ho sempre pensato una cosa, che quando io muoio incontrerò Lucio su una seggiola con in mano la chitarra. Ho sempre pensato questo.
1: Ma che bello. E mi fai rimanere in silenzio, cosa che non mi capita spesso. Senti, sì, ricordi, frammenti, come se fosse Lucio fosse un caleidoscopio, no? Di cose, di ricordi, e tu lo senti comunque vicino. Andiamo all'inizio di questa faccenda meravigliosa, per chi la regaliamo questa storia ai ragazzi che ancora non la sanno e che comunque ancora in tantissimi amano i tuoi testi.
2: Qual era la caratteristica di Lucio, la più importante? Che lui studiava 7 ore al giorno e studiava tutti i numeri uno. Quindi si è arricchito di una magia, capisci? Studiando tutti i numeri uno, tu diventi parte di loro.
1: Ricordiamo che...
2: matematico però lui.
1: Cos'era, Corso Buenos Aires?
2: Matematica e musica si...
1: Si toccano, certo, assolutamente, assolutamente. Qualche tempo fa ho intervistato Donovan, che mi spiegava, Donovan è tutto vive in un mondo suo, dorme con la sua chitarra, insomma c'è tutto un mondo suo, e mi ricordava l'importanza anche nella musica africana delle vocali e delle consonanti, no? Le vocali sono la melodia, le consonanti sono il ritmo. E anche lui, insomma, in parte autodidatta, è un signore Donovan che insomma in qualche modo si è accompagnato a un altro signore che si chiama Bob Dylan, quindi sulla magia della musica ne sa parecchio. Però ha ragione Giulio, cioè c'è anche tantissima applicazione, non c'è solo, non ci può essere mai solo talento, perché se c'è solo talento poi i risultati o arrivano e sono fragili o non arrivano.
2: Sono convinto che il talento ce l'abbiamo tutti, si tratta di scoprire. E si scopre solamente però studiando, se poi hai capito, conosci, sei portato verso qualche cosa, solo studiando.
1: E credo che Lucio Battisti sia un po' come De André, cioè il disco non finiva mai finché non c'era un chiedere a Mauro Pagani, insomma lì c'era una esasperazione del dettaglio, del particolare, della precisione della nota che non poteva lavorare su un altro, cioè era un mondo infinito, cioè Lucio era su questo veramente...
2: Si era arricchito di tutti, di questo sapere, di tutti i più grandi del mondo, capisci cosa voglio dire? Lui era, non è che studiasse un po', studiava a fondo tutto quello che, cioè, ci vuole anche una capacità matematica straordinaria, una volontà straordinaria, un piacere immenso nell'apprendere, capisci? E lui ce le aveva queste cose.
1: Infatti anche Pietruccio Montalbetti racconta, no, che quando loro uscivano, citofonavano a Corso Buenos Aires, dove abitava a Milano, lui stava a casa a studiare, che insomma per quell'età è imbarazzante.
2: Studiava sempre.
1: Però i risultati si sono visti. Comunque, Christine Leroux, anno 65, Christine Leroux aveva appena fondato le edizioni musicali Ellen Chris insieme a Elio Borromini, che era un produttore che lavorava per il clan di Celentano, e stava cercando nuovi artisti, nuovi talenti giovani da lanciare. Era una molto appassionata, ci credeva molto. Ti chiamò per dirti che aveva messo sotto contratto un tale di nome Lucio Battisti, giovane sconosciuto. Il vostro incontro non fu proprio un innamoramento immediato, no? Tu non sei uno di quelli che dice l'ho scoperto io, no, al contrario, tu hai detto all'inizio non mi convinceva.
2: No, lui mi fece sentire una canzone e io dico non è un granché, e lui dice sono d'accordo e mi fece un grande sorriso. Questo mi mise a disagio, mentre lei si dispiacque. E allora non perché avevo scoperto che lui fosse bravo, proprio per non dispiacere tutti e due, ho invitato lui a venire a mezzogiorno, che cessava il mio orario dell'ufficio, e così avremmo potuto lavorare una mezz'oretta insieme.
1: E poi, complice Antonella, la segretaria, che in qualche modo si era innamorata di questo ragazzo con i Rich, lui tornò dopo una quindicina di giorni. E tu racconti in un passaggio secondo me fondamentale del libro che hai assistito alla trasformazione di Lucio, cioè Lucio si è fatto guidare. proprio perché aveva voglia di studiare e di imparare, lo dico senza che facciamo i maestrini, però forse i ragazzi che si mettono adesso all'opera leggendo questo libro potrebbero imparare un sacco di cose importanti, cioè l'umiltà, la passione, la dedizione, sì, e la voglia di lavorare.
2: Sì, sì, sì. Beh, Lucio era tutto questo.
1: E tu di fatto sei stato uno stetoscopio, cioè hai assistito alla nascita di una leggenda, proprio in quei giorni, perché sono i giorni decisivi in cui lui decide di lavorare su se stesso, che quel poco non vi bastava.
2: No, no, lui aveva questo dono della voglia di apprendere ed era matematico stesso, quindi lo faceva, hai capito, in un modo proprio, assorbiva tutto, e studiava 7 ore al giorno, è una cosa incredibile la sua capacità di apprensione.
1: Non per niente David Bowie, con cui tu poi hai lavorato su un testo importante, disse che l'artista italiano che stimava di più era Lucio Battisti, sì, lo ha detto David Bowie, non proprio l'ultimo. Senti, un altro passaggio fondamentale però che forse non tutti sanno è che Lucio all'inizio non cantava le canzoni che scrivevate, no? E alla fine tu lo hai convinto perché la sua voce imperfetta creava una scintilla, perché era lo specchio fedele della sua anima.
2: Sì, a lui quando gli dissi ma canta le canzoni, lui disse no, io non sono un cantante, io scrivo la musica. E io dissi ma scusa, quando mandiamo le canzoni ai cantanti tu le incidi? E non mi pare che tu non abbia la capacità di interpretazione. E lo convinsi, ma fu dura, non voleva farlo.
1: E poi ha creduto in se stesso, ricordi quella puntata di Per voi giovani con Arbore, con quel signore canuto che si alza e gli dice guardi Battisti, lei è interessante, gradevole, ma la sua voce insomma è un po' poco, no? Lui aveva il baffetto, no? Ecco, pensate invece quanta personalità c'è in quella voce. Quando uno mette su un disco un vostro album, si sente questa roba che entra nelle ossa, e quella roba lì non è estetica, quella roba lì è capacità di comunicazione.
2: Dovete sapere che i cantanti moderni, ossia quelli che non affidavano alla voce ma alla comunicazione, sia il modo di interpretare la canzone, no? Sono stati lei è morta da poco, Ornella Vanoni,
1: certo.
2: Un altro era Gino Paoli, che loro cantavano ma trasmettevano, capisci, di più del canto, cioè, non è che usassero la voce, cantavano piano in modo credibile, che poi è il modo di cantare oggi nel mondo.
1: Sì, anche se forse la qualità era insomma diversa, ma poi ogni epoca ha la sua, per carità. Però tra l'altro tu giustamente, voi avete anche aperto delle porte, no? Lo fece Modugno, insomma ci sono diverse porte. Una delle porte che avete aperto voi era quella di 29 settembre, perché lì tu scrivi finì il beat e cominciò un'altra cosa, quella cosa era Lucio Battisti, quella cosa eravate voi due.
2: Sì, è vero.
1: Senti, un'altra, tu hai cantato l'amore, hai cantato anche il dolore dell'amore, una canzone molto particolare che non tutti conoscono e che vi invito ad ascoltare e riprendere, è il vento, perché in quella canzone sembra proprio che tu trasmetti il dolore di quella storia.
2: Sì.
1: L'amore e il dolore del vento. Senti, veniamo a parte che forse lo possiamo dire che tu hai dedicato una canzone a Daniela, che sta di là, che è tua moglie, che si chiama Dormi Amore. Una cosa bellissima.
2: C'è una differenza di età molto grande fra me e Daniela, no? Per cui gli ho dedicato questa canzone, Dormi Amore, che è una canzone che parla di quando non ci sarò più.
1: Vabbè, se ne parla. Senti, No, realista, stai benissimo e sono felice di trovarti benissimo. L'altra volta ci eravamo detti Il paradiso non è qui, che è un altro capolavoro meraviglioso che gira sui social, che gira su YouTube, forse la volevi pubblicare sfidando le ire di della signora, grazie Letizia Veronese. Quella canzone è meravigliosa, lo dico perché almeno diciamo un po' di cose diverse.
2: Ce l'ho ucciso da Lucio, eh?
1: Che doveva essere su una giornata uggiosa e poi non c'entrò per un fatto di...
2: Sì, no, no, è una canzone che c'è tutto, è cantata da lui, e racconta una storia di un uomo che va in Inghilterra a lavorare per prendere i soldi per potersi sposare, però rimane là così tanto che a un certo punto non la sente più la sua fidanzata e teme che lei si sia dimenticata di lui.
1: Senti, voi con Lucio come eravate messi? Allora, Lucio sul divano con la chitarra in mano e tu per terra?
2: Io sdraiato sempre, scrivevo sul tappeto, sì.
1: Perché, ma abbiamo una foto di voi due così? Perché...
2: No, no, non ci sono foto, però era così.
1: Perché è un'immagine meravigliosa, qualche volta in pigiama Lucio però, eh?
2: Sì, sì, però io ero sdraiato per terra, scrivevo sul tappeto, ecco così.
1: Quando scrivevate?
2: Allora, io quando arrivava gli facevo, preparavo il caffè io, poi le preparava lui mentre a metà canzone così, la preparava lui la seconda la tazza di caffè.
1: Meraviglioso. E lui non era sempre con lo spartito, diciamo, con una musica già pronta, come è successo con Lucio che ti chiede di scrivere il testo, qualche volta veniva fuori insieme, no? Lui accennava un motivo alla chitarra, tu gli andavi appresso e...
2: Sì, certo, così.
1: Cioè un parto in complicità nello stesso momento non è una cosa che si vede spesso.
2: Lavoravamo una settimana, 10 giorni all'anno.
1: Diciamo, ecco, spieghiamo bene, come nasce un album, non solo una canzone? Voi vi chiudevate...
2: Al giorno... Per 10 giorni.
1: Però voi spegnevate, a parte non c'erano manco i cellulari, però spegnevate tutto il mondo intorno, andavate in ritiro monastico, sì. Stavate lì e 10 giorni era pronto un album.
2: Sì.
1: Una cosa pazzesca.
2: Lavoravamo così. E la mattina? Solo di mattina lavoravamo.
1: Ah, ecco, questo è interessante.
2: Solo di mattina. Solo di mattina.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, un bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi qui con me ho l'onore e il piacere di avere un amico, il professor Federico Goddi. Buongiorno Federico.
4: Buongiorno Ruben, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Mi concedi un minuto?
4: Certo.
3: Allora, noi registriamo di martedì 14 maggio e oggi ricorrono 10 anni dalla morte di Marco Pannella. E io un minuto a proposito di Shalom lo voglio assolutamente dedicare a lui oggi, perché è la personalità che più di tutti è stata amica, fraterna del popolo ebraico proprio nel senso grande del termine, non solo degli ebrei italiani, ma gli ebrei ovunque. Perché Marco Pannella si è battuto per gli ebrei e per Israele ovunque, per gli ebrei russi, i Refusnik, per gli ebrei italiani quando hanno vissuto i momenti di antisemitismo, anche quando lui era in vita. 9 ottobre 1982, la sua presenza alla sinagoga quel giorno fu l'unico politico italiano accettato assieme a Spadolini, e quando lui arrivò, io ero adolescente, la ricordo questa scena vista con i miei occhi, l'affetto incommensurabile di una comunità che voleva bene a Marco Pannella, perché Marco Pannella ricordava che da bambino aveva conosciuto, lui era del 1930, aveva conosciuto una bambina, Adria, che a un certo punto gli sparì, era una bambina ebrea e Adria probabilmente non è sopravvissuta alla tempesta della Shoah. E quindi da lì l'amicizia di Marco nel 1982, venendogli alla sinagoga, nel 1986 con il premio Nobel Eli Wiesel andò a Gerusalemme per perorare la causa dei Refusnik, gli ebrei russi che erano messi in manicomio nei gulag dal dominio sovietico. 1988 porta il Consiglio Federale Radicale in Israele e lì è il primo ebreo a parlare al congresso, il primo non ebreo, scusate il lapsus, ma è un lapsus vero, il primo non ebreo a parlare al congresso sionista, cosa che non era mai accaduta nella storia dei congressi sionisti, e va anche dal presidente Katsav dell'epoca. E torna anzi no, quello succede dopo, nel 2002, scusate, sto prendendo un abbaglio. Tutto questo succede nel 2002, nell'88 era andato invece con la proposta di far entrare Israele nell'Unione Europea, in quella che adesso si chiama Unione Europea, e lì incontrò il sindaco Teddy Kollek di Gerusalemme. Invece nel giugno 2002 torna in Israele per manifestare solidarietà dopo l'attentato al caffè Moment, che fece 13 morti, ragazzi giovani, un attentato palestinese, e con lui c'era anche il nostro attuale segretario di partito Maurizio Turco. E proprio in quella visita lì parlò al congresso mondiale sionista e andò a parlare anche con il presidente Katsav. E poi le denunce del partito radicale all'Unione Europea, dove ha precorso i tempi, già nel 2003 la denuncia perché i soldi che dovevano essere destinati al popolo palestinese finivano invece deviati nelle casse di Hamas, parliamo di 20 anni prima di quello che poi purtroppo è accaduto il 7 ottobre del 2023. Insomma, tutte queste cose, piccole tappe che ho voluto ripercorrere, ma sinceramente era impossibile oggi non parlare di Marco Pannella. Federico.
4: Sì, grazie, io sono davvero onorato di trovarmi in una casa che è una casa delle libertà in Italia, no? Come Radio Radicale, quindi grazie. Questa introduzione mi lancia una presentazione di libro nella maniera più bella possibile, grazie.
3: È capitato in una data particolarissima per tutti noi, ma non solo per il Partito Radicale, per Radio Radicale, perché questa è la casa ovviamente inventata da Marco Pannella, ma per tutti noi, insomma, che apparteniamo al mondo radicale, quindi è una giornata particolare, ma per tutto il paese, perché comunque io credo che Marco Pannella, come dice Walter Vecellio, l'amico Walter Vecellio, in un articolo oggi, è stato uno statista, non solo un politico, uno statista di grande spessore. E oggi, siccome abbiamo parlato, abbiamo iniziato proprio da Adria, dalla bambina ebrea che poi Marco Pannella non vede più, e il tuo libro, Federico, insegni all'università, tu sei un ricercatore alla Sapienza, Università di Roma, vicepresidente dell'IRSI, fa l'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza, hai già scritto dei testi, delle monografie come Fronte Montenegro, Occupazione Italiana e Giustizia Militare, Avvenimenti dopo l'armistizio, la relazione del tenente colonnello Antonio Zitelli. Ti occupi di culture politiche come luoghi di attraversamento e ibridazione di idee, miti politici e istanze sociali di cambiamento. Insomma, tra le tue pubblicazioni Tullio Masotti, l'itinerario politico di un sindacalista rivoluzionario, sempre per la Sapienza, e ora questo tuo lavoro, Il prezzo della salvezza, che io mostro a favore di telecamera. Fascismo e questione ebraica in Dalmazia, 1941-1946, edito da Giuntina assieme alla Fondazione Museo della Shoah. Perché questo libro, Federico?
4: Grazie la presentazione, Ruben. Questo libro nasce diversi anni fa, almeno 4 anni e mezzo fa, quando io ho iniziato per un piccolo saggio un'opera limitata, quindi a 20-25 pagine, come è una rivista, un saggio richiesto per una rivista specialistica, una rivista scientifica, e mi sono reso conto che c'era tanto altro da fare. Sostanzialmente mancava una monografia che spiegasse qual è e in che misura avviene la persecuzione anti-ebraica nel governatorato della Dalmazia, che era una zona annessa dall'Italia fascista durante la Seconda Guerra Mondiale, ed era una zona con 3 province, Zara, Spalato e Cattaro. In queste 3 province c'erano quindi tutti i dicasteri dello Stato italiano, c'era quindi tutta l'amministrazione dello Stato, erano appunto delle province annesse con la prefettura, la questura, tutti gli uomini anche di partito del PNF, e una galassia anche importante e rilevante di camicie nere che erano a Corsa Spalato e in generale in Dalmazia, proprio perché la Dalmazia rappresentava, doveva rappresentare il fiore all'occhiello del fascismo, potenza occupante, Istria e Dalmazia.
3: Era uno slogan proprio.
4: Assolutamente sì. La questione è che però lì in Dalmazia, nello specifico a Spalato, c'è una comunità ebraica importante, all'inizio non molto numerosa, che all'inizio era, all'inizio dell'occupazione non arrivava a 500 anime, 475, 480 persone, ma che poi durante l'occupazione cresce, cresce enormemente per l'afflusso dei profughi che vengono dalla Bosnia e dalla Serbia e sono in fuga dalla Shoah, da governi eliminazionisti. Noi ricordiamo che nei Balcani e nello specifico nell'area jugoslava c'è l'unico campo di sterminio amministrato direttamente dagli ustascia croati, che è Jasenovac. Quindi queste persone fuggivano, fuggivano da quella persecuzione e trovano riparo sotto l'ombrello di un governo antisemita, alleato della Germania nazista, che è il governo fascista. Però qui le cose si complicano, perché la storiografia al momento, sia quella serbo-croata che quella italiana, avevano raccontato una vicenda diversa di questa, una zona sostanzialmente in cui vengono salvate 3.800 anime, però non era stato raccontato quante vengono respinte e soprattutto come vengono accolte quelle 3.800 persone.
3: Ecco, attenzione, qui c'è secondo me uno dei nodi principali del libro, perché tu poi già nel primo capitolo ne parli, la protezione, il sistema di protezione italiana dei suoi ebrei di Dalmazia, che sembra un po' tutto in contraddizione in realtà, perché abbiamo già le leggi razziste del 38 in vigore, ma lì in Dalmazia gli ebrei vengono protetti in qualche maniera dal sistema.
4: Sì, è come dici. Sì, sì, è come dici Ruben, diciamo che ci sono fasi diseguali e diverse, perché come ha scritto un grande storico della Shoah, Christian Gerlach, la Shoah accelera o rallenta nelle zone di occupazione, quindi non è un percorso politico sempre lineare, nelle occupazioni fasciste ancor più che nelle occupazioni delle occupazioni naziste. Quindi all'inizio la politica fatta dagli italiani appena arrivano a Spalato è una politica molto netta e dura nei confronti delle comunità ebraiche. L'obiettivo è ripulire, scusate il termine, ma questo il lessico burocratico, non solo, il territorio dalla presenza ebraica. Poi le cose variano cambiano molto da quando nel settembre del 41 viene fatto un bando militare, il bando Ambrosio, che mette sotto l'ombrello della protezione le comunità, le minoranze dei Balcani, tra cui quella ebraica e quella serba anche, e anche le popolazioni rom, attenzione, in parte lì iniziano a entrare moltissimi profughi in zona di occupazione italiana dopo questo bando del settembre del 41, e la politica del governatore Bastianini, che all'inizio voleva ripulire il territorio dalla presenza ebraica, cambia e si crea un rapporto diretto con il maggiorente della comunità ebraica di Spalato, che si chiamava Vittorio Morpurgo, che inizia a trattare con la prefettura e la questura italiana per tentare di salvare più persone possibili. La questione è presto detta.
3: Scusa, ti interrompo, anche di una struttura, la DESA.
4: Sì, assolutamente. Vittorio Morpurgo è il referente della DELASEM a Spalato. La DELASEM è un'organizzazione, lo dico per chi ci ascolta e magari non la conosce, un'organizzazione che favorisce l'emigrazione ebraica, un'organizzazione gestita da correligionari, quindi da ebrei, che tenta di salvare più persone possibile facendole espatriare il più lontano possibile dalla zona dove sta avvenendo la Shoah. Vittorio Morpurgo è assieme presidente di una comunità, quindi locale, ed anche referente di una struttura sovranazionale che ha diciamo le capitali, passami il termine, a Genova e a Roma, dove c'è il cervellone di questo motore di salvezza. Morpurgo quindi da una parte cerca di accogliere persone che arrivano e costruisce attraverso delle tasse interne alla comunità una forma di welfare che garantisce ai più poveri la salvezza. Se parliamo di persone che non avevano nulla, avevano lasciato Sarajevo per esempio scappando in fretta e furia dall'Ustascia. Questa è la storia anche di una docente che ha insegnato una vita in Sapienza, Irene Cajon. La sua famiglia Sarajevese è una filosofa morale, e il padre scappò da Sarajevo, un pezzo della famiglia fu consegnata e lui entra in zona d'occupazione italiana, poi viene internato ad Arbe e poi Arbe libera dai partigiani e il padre riesce a raggiungere Roma, sposa una donna della comunità ebraica e nasce Irene. La prima parte quindi di cui si occupa Morpurgo, torno al nodo della questione, è quella di costruire questo welfare state in cui i più poveri vengono internati in campi italiani, in campi fascisti, ma quantomeno non vengono consegnati, quindi si salvano. E l'altra parte, scusami Ruben, è quella gestita dalla questura italiana. Lì i più abbienti, attraverso un salvacondotto, sognano di siglare, di avere stampigliato un passaporto e quindi fuggire dalla zona del governatorato. È un sistema, un vero e proprio sistema, Ruben.
3: Ecco, hai citato i campi fascisti, che non hanno nulla a che vedere con i campi di sterminio poi nazisti, e dove si cerca in qualche maniera, anche qua in una forma schizofrenica, perché il fascismo, ripeto, è stato deleterio per gli ebrei, è evidente, con le leggi razziste e con tutta quello che ne è conseguito dopo, soprattutto proprio l'arrivo dei nazisti, ma intanto in questi campi gli ebrei in qualche maniera riescono a sopravvivere quantomeno e non

0: fondamentale, essere internato in un campo in zona italiana significa prima di tutto essere al riparo dalla polizia eliminazionista degli Ustascia o la potenziale deportazione nel Reich, quindi finire in un campo di sterminio, che è altra cosa. Qui sono campi soprattutto sulla costa, che si trovano in Dalmazia, a volte su isole, no? Che si trovano al largo di Spalato, quindi in quelle isole si ricostruisce una piccola comunità ebraica perché è un internamento libero, spesse volte è in luoghi requisiti dal fascismo, hotel, vecchie strutture alberghiere, in cui c'è anche un minimo di libertà di movimento. Bisogna dire, e questo rimarcarlo con nettezza, che anche in quei campi la gestione e l'aiuto delle comunità ebraiche che si autotassavano per dare una mano ai correligionari è fondamentale per la sopravvivenza di quelle persone, perché la comunità stessa di Spalato invia delle persone delegate a capire cosa manchi in quei campi, quindi l'afflato, il bisogno di controllare all'interno di quei campi la vita quotidiana è comunque sempre a carico delle comunità ebraiche.
1: E tra quelle figure c'è anche una figura controversa che è quella di Dante Almanzi. A me in questo fa molto pensare perché appartengo all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane come consigliere, quindi
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: figura è stata in questo periodo? Come possiamo definirla,
0: Almanzi
1: inquadrarla?
0: è una figura molto interessante su cui in realtà bisognerebbe lavorare ancora tanto. Sai, Ruben, c'è poco. C'è un piccolo profilo del collega Matteo Stefanori, un bellissimo saggio uscito di recente di Amedeo Osti Querrazzi e qualche nota di Annalisa Capristo. Cioè, in realtà manca una biografia importante su Dante Almanzi. È una figura fondamentale. Perché è una figura fondamentale, Ruben? Perché lui, come altri che appartenevano all'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane e che appartenevano anche alla Della Semma e spesso avevano, diciamo,
1: Il
0: il
1: doppio
0: doppio
1: ruolo.
0: ruolo, in alcune figure, lui è la testimonianza migliore di quel che sto dicendo, erano persone epurate, allontanate dal servizio all'interno del Ministero dell'Interno fino al 38. Avevano perso quindi posizioni apicali, professioni veramente importanti, erano dirigenti, sino al 38. Poi queste persone perdono il lavoro e all'interno dell'Unione e all'interno della Della Semma sono le persone che meglio si relazionano con il dicastero, con il ministero che più di altri si occupa di questioni ebraiche in Italia, che è il Ministero dell'Interno, che è il ministero preposto alla repressione, no? Da sempre,
1: Certo,
0: la pubblica sicurezza.
1: Murazza e quant'altro.
0: Assolutamente sì. Quindi è una figura controversa, assolutamente, una persona che negli anni 30, prima delle leggi razziali, assolutamente è vicino all'organigramma fascista, che poi naturalmente matura anche dopo il 38, ovviamente un pensiero diverso rispetto al ventennio, ma che, torno a ripetere questa parola, non di meno è fondamentale per la salvezza di tanti individui suoi correligionari.
1: Oh, dietro a tutto questo, la salvezza, c'è pure un tema fascista della corruzione, che qua nel libro emerge veramente in tante pagine e fa capire quanto il fascismo poi, più che un ideale politico, più che un motto di intenti, è soprattutto un governo fatto da corruttori, concussi e quant'altro, a partire da Benito Mussolini già dagli anni di Matteotti, e Matteotti l'ha denunciato proprio per corruzione, per storia delle piattaforme petrolifere. E qua esce perfettamente, Federico, che c'è un mercimonio pazzesco dietro questa salvezza degli ebrei, tant'è vero che il titolo del libro dice Il prezzo della salvezza.
0: Sì, è il titolo che ha scelto me, non il contrario, veramente sembra al primo occhio un titolo un po', passami Ruben, da tabloid, ma non è così. In
1: No,
0: realtà
1: è
0: purtroppo
1: quello che descrivi nel libro.
0: le 310 pagine parlano di questo, parlano di un sistema corruttivo alla base, perché è questo fondamentale Ruben, secondo me, che il regime fascista è corrotto nelle fondamenta, e noi ricostruiamo il percorso della persecuzione anti-ebraica attraverso anche i piccoli funzionari di PS, piccoli, chiedo scusa, agenti di PS o i funzionari che siglano attraverso una

0: con una firma quello che è una normativa, perché poi l'antisemitismo è qualcosa di molto pratico, è fatto di normative, di burocrazia, di carta anonima che però incide sulla vita degli individui. E allora il nucleo della corruzione all'interno di questo sistema è proprio all'ufficio passaporti. All'ufficio passaporti della questura di Spalato, dove ci sono funzionari di cui ho ricostruito la carriera, alcuni di questi vengono uccisi dai partigiani nell'ottobre del 43, quando i partigiani jugoslavi liberano per pochi giorni Spalato, poi entrano gli Ustascia assieme ai nazisti e quel che resta della comunità ebraica viene definitivamente
1: Sparisce.
0: spazzata via. Però alcuni tornano in Italia, riescono, magari perché hanno. Si sono giovati di un trasferimento ante 8 settembre, quindi sono tornati sul suolo nazionale prima, oppure riescono in qualche modo a scappare dopo l'8 settembre. In un caso veramente emblematico, c'è cioè un funzionario che si chiamava Attilio Amato, che io ho trovato più volte coinvolto in inequivocabili azioni di corruzione. Parliamo di cifre per l'epoca notevolissime, 20.000 lire, 30.000 lire, 45.000 lire. Questo personaggio poi noi, Ruben, lo ritroviamo a Fossoli nel 46 47. Fossoli diventato campo di disperati, no? Tra cui anche profughi Giuliano Dalmati ed anche ebrei arrivati lì perché hanno perso tutto,
1: Certo.
0: naturalmente con l'RSI, e hanno solo una speranza transitoria abitativa in quell'ex campo di transito solo per ebrei, che è diventato un enorme campo di persone che non hanno nemmeno più un'identità giuridica, no? Sono a volte
1: Una sorta di
0: apolidi.
1: campo profughi.
0: Sì, una sorta di campo. E noi troviamo Attilio Amato lì, e io ho trovato nelle carte all'archivio centrale dello Stato, in cui questo funzionario viene messo sotto inchiesta perché, quindi, molto dopo la Dalmazia, che è 41-43, ancora in quel momento taglieggia gli ebrei che si trovano a Fossoli. Quindi un'orribile professionalità spendibile sul lungo periodo.
1: Io credo che questo lavoro e anche quello che ci stai raccontando ora, Federico, denoti il fatto che la storia del fascismo in Italia purtroppo non è stata ancora né approfondita, né digerita, né tantomeno metabolizzata. Cioè, al di là della richiesta di scuse, ovviamente a chi non ha vissuto quell'epoca, quindi sono scuse ridicole da chiedere, facciamo un nome per tutti, Giorgia Meloni, che scusa gli vuoi far chiedere? Perché? Ovvio che si chiede distacco dal fascismo, l'ha fatto, lo fa spesso rivendicando appunto questa cosa, ma non è questo, Federico, e chiedo allo storico, il problema. Il problema è studiarla la storia e quindi quando la Russa dice nessuna cancel culture, no, no, nessuna cancel culture, anzi, scriviamo le didascalie sotto ai personaggi e spieghiamo chi
0: Niente,
1: sono
0: sì.
1: stati per tutto
0: Sì.
1: quello che hanno segnato nella storia d'Italia.
0: Assolutamente d'accordo con te, con Ruben. Io lo dico sempre ai miei studenti, le mie studentesse, la dannazio memoria non serve a nessuno, dobbiamo lasciare tutto quello che è rimasto, tutti i monumenti. Abbiamo bisogno di un codice sotto il documento che permetta anche, grazie a un comodo smartphone, di raccontarci la storia di quel monumento. Noi, Ruben, abbiamo bisogno di più storia e paradossalmente meno memoria. In che senso? Di più studi seri, perché poi la memoria è fluida e anche noi, per cose di tutti i giorni, uccidiamo ogni giorno dei ricordi per vivere meglio. Quindi la memoria, sì, va conservata, ma noi abbiamo bisogno di ricerche, di studiare, di ricostruire i fatti storici, senza giudizio, perché gli storici non fanno questo, però ricostruiscono storicamente gli eventi per raccontarci quella che è la pagina più buia dell'età contemporanea italiana, che è il fascismo. Naturalmente io qui non mi permetto, perché faccio un altro lavoro, il docente universitario, però un paese maturo non ha paura del buio. Non ha paura del
1: Lo
0: buio.
1: affronta.
0: I bambini hanno paura del buio. Un paese maturo non ha paura del buio.
1: Lo affronta. No, la memoria fa talmente tanti scherzi che mi rendo conto che all'inizio ho detto che oggi è il 14 maggio, ma in realtà è il 19 maggio, dell'emozione di presentare questa giornata di ricordo di Marco Pannella. Chiedo scusa ai nostri radioascoltatori, avevo esordito dicendo oggi è il 14 maggio, quando registriamo no, il 19 maggio è ovviamente l'anniversario della data di Marco Pannella, e questa, e lo dico proprio perché a proposito dei giochi della memoria, della fluidità, e di quanto spesso anche i sentimenti poi, come è stato il caso mio 20 minuti fa, offuscano poi certi momenti di memoria, proprio perché chissà che mi ha detto in quel momento la testa, ma fa parte del ragionamento che fai.
0: Sì, sì, però nel tuo caso Ruben c'è stata la ricostruzione storica, quindi diciamo la contestualizzazione c'era, come, quindi sì, questo è importante.
1: Però se sbaglio data dove bocci, io il 30 non lo prendo, questo è un problema.
0: Vabbè. Ci sta.
1: Detto questo, che succede poi? Tu l'hai accennato prima, Federico, ma andiamo a chiudere proprio questo grande capitolo di questi due anni. 43, all'inizio sparato arrivano appunto i partigiani, riescono a liberare in parte dai fascisti, ma in realtà non riescono perché poi arrivano gli Ustascia, e la comunità dalmata ebraica che fine fa alla fine?
0: Sostanzialmente purtroppo viene spazzata via, in parte alcuni vengono portati agli Jasenovac, altri vengono uccisi sul posto e gli ultimi deportati verso il Reich. Diciamo che la comunità spalatina come la conosciamo oggi è una comunità di pochissime anime, ma ricostruita interamente dopo. È rimasta naturalmente la struttura di una piccola sinagoga a Starigrad, nella città vecchia, ma quello che era la spalato ebraica, la spalato sino al fascismo, sostanzialmente non esiste più. Guarda, se mi concedi, Ruben, c'è anche un'immagine che ho in testa, perché poi questo libro è stato scritto dopo ricerche anche sul posto, ovviamente a Spalato, dove ho passato dei mesi, e a Spalato c'è ancora oggi la libreria Morpurgo, la Knizara Morpurgo, che è la libreria di famiglia di quel Vittorio Morpurgo, ma non ha più il nome Morpurgo, ha una targa verde, ma il nome Morpurgo è stato tolto perché poi gli anni 90 in Croazia hanno significato ritorno del nazionalismo feroce, e per una parte dell'amministrazione croata ultranazionalista stonava, scusate il termine a chi mi ascolta, un cognome ebraico all'interno di una dimensione della città vecchia, un cognome che viene da Marpurgo, no? Certo, da Maribor, certo, perché i Morpurgo venivano da lì, poi una parte di Morpurgo va a Trieste, un'altra a Roma e una terza a Spalato.
1: Ma mentre parli mi fai pensare a Cracovia invece, dove all'opposto, al quartiere Casimiro, hanno capito che il business dei viaggi della memoria ad Auschwitz, Birkenau, per Cracovia è importante, in un ebraismo che è stato falcidiato del tutto in Polonia, però se si va al Casimiro si riscoprono queste scritte in ebraico, kosher style, quant'altro. È un grande inganno per turisti, perché in realtà purtroppo quella memoria ebraica è stata totalmente distrutta e spazzata dal nazismo, e Cracovia ha avuto la lungimiranza invece di farne un polo turistico importante, perché hanno capito che conveniva. Sì. Lo dico a chi va, fidatevi delle nostre guide della Fondazione Museo della Shoah, dei nostri viaggi della memoria, purtroppo fidatevi meno delle guide polacche, perché la storia viene edulcorata lì, e io sono stato testimone accompagnando dei ragazzi, Federico, di cose un po' veramente bislacche raccontate lì in Polonia.
0: Sì, sì, questo non esiste, diciamo, in Croazia e in generale nell'area post-jugoslava, anche perché dopo sono arrivate le guerre degli anni 90, quindi c'è un turismo...
1: guerre su guerre.
0: Sì, sì, guerre su guerre, quindi c'è un turismo che ricerca in alcuni casi da parte dell'occidentale, diciamo così, una pornografia del dolore all'interno degli anni 90 della Jugoslavia, quindi della Jugoslavia comunista che implode. Quindi questa, la questione ebraica viene scansata da un'altra forma di turismo assai meschino, sempre molto vicino alla guerra di eliminazione, no? Che è la pulizia etnica della Jugoslavia.
1: Mi è piaciuta molto questa definizione, pornografia del dolore, perché purtroppo se ne fa fin troppo spesso, e non solo per il caso specifico di cui stai parlando e raccontando, ma per tutto quello che ci avviene attorno. Purtroppo, tra l'altro, con l'intelligenza artificiale, e qui lo dico al professore di storia, avremo ancora più problemi, perché sarà molto difficile per chi insegna storia difendersi da un fenomeno come questo. Dell'alterazione della storia.
0: Sì, sì, diciamo che essendo un grande strumento, con un'enorme potenzialità, anche e soprattutto in questa fase delle potenzialità negative, no? Lo strumento andrebbe utilizzato e controllato, naturalmente, però non bisogna mai dimenticare che lo strumento dell'intelligenza artificiale pesca dalla rete, e quindi in rete ci sono errori secolarizzati, le fonti non sono garantite, non sono fonti certe, quindi è una macchina che può tendere e tenderà a riprodurre anche errori. Quindi,
1: sì, anche se sembra che abbiano trovato il metodo per cancellare l'errore, cioè l'intelligenza artificiale sembra che abbia creato anche un metodo per cancellare il proprio errore, quindi siamo proprio messi male, professore.
0: Beh, sì, non è, non,
1: a questo,
0: diciamo,
1: punto diventa alterazione della realtà a tutti gli effetti.
0: Non, sì, non è il migliore dei mondi possibili, questo è sicuro.
1: Però abbiamo un antidoto che è il tuo libro, Federico Goddi, Il prezzo della salvezza, fascismo e questione ebraica in Dalmazia, 1941-1943. Non solo questo libro, ma tutti i libri, ovviamente, che sono quelle fonti di cui il professor Federico Goddi sta accennando, e invitiamo veramente caldamente gli studenti, i giovani, chi si occupa di storia, chi è un amatore ma vuole comunque documentarsi e informarsi, ad andare a comprare nelle librerie questo libro. Lo trovate nella libreria Kiryat Sefer, unica libreria ebraica in Italia, di Roma. Ma anche nelle altre librerie, quelle indipendenti, comunque sulle piattaforme c'è, anche se io, professore, auspico sempre che si vadano a comprare i libri nelle librerie, perché le librerie devono vivere, perché sono veramente un faro di educazione e di democrazia e di libertà di pensiero. Abbiamo bisogno delle librerie aperte. Federico Goddi, Il prezzo della salvezza, fascismo e questione ebraica in Dalmazia, 1941-1943. Grazie professore, grazie Federico per questa tua presenza a Radio Radicale.
0: Grazie a te Ruben, grazie a Radio Radicale, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E un buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Mezzanotte in punto, questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, venerdì 22 maggio del 2026. Una giornata densa è stata quella di ieri, e i temi che troviamo sulle prime pagine sono 3-4 al massimo, ma si tengono insieme in modo abbastanza preciso, perché c'è un filo che li unisce, e quel filo è che l'Italia scopre di essere più fragile di quanto pensasse su tutti i fronti insieme. Partiamo dall'economia, perché lì c'è il numero che questa mattina farà più rumore. Ieri la Commissione Europea ha infatti pubblicato le previsioni di primavera. L'Italia cresce meno di tutti, 0,5% quest'anno, 0,6% il prossimo, fanalino di coda nell'Unione, e il debito pubblico sale ancora fino a superare la Grecia entro il 2027, primo posto in Europa per debito, ultimo per crescita. Questa è la fotografia impietosa che Bruxelles ha scattato al governo Meloni alla vigilia della prossima manovra. Ufficialmente a pesare lo shock energetico legato alla guerra in Iran, in parte è vero, ma il punto politico è un altro. Questo dato arriva mentre il governo è impegnato a trattare con Bruxelles, come sapete, più flessibilità sui conti, e Bruxelles però risponde con i numeri. Meloni ha già scritto una lettera all'Unione Europea, qualche giornale stamattina riprende, e questo dunque in qualche modo il primo round di una partita autunnale che sarà molto dura. E su questo si aggancia la storia che ha dominato la serata di ieri, ovvero il ritorno in Italia degli attivisti della flottiglia. Sono atterrati a Fiumicino nella notte tra giovedì e venerdì, molti con ancora addosso le tute da detenzione, qualcuno con lividi visibili. I racconti sono pesanti, parlano di pestaggi, di abusi, di anziani maltrattati, e c'è quel video diffuso direttamente dal ministro israeliano Ben Gvir, un esponente dell'estrema destra del governo Netanyahu, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati, mani legate, mentre lui praticamente ci passeggia in mezzo. Ecco, quelle immagini, come sapete, hanno fatto il giro del mondo e hanno messo il governo italiano in una posizione molto scomoda. Tajani ha già chiesto formalmente all'Unione Europea di discutere sanzioni contro Israele, la Procura di Roma acquisirà il video, e è un passaggio interessante perché parla un po' di una crisi diplomatica aperta e i giornali la leggono in modo molto diverso a seconda, insomma, come possiamo immaginare, dall'angolo politico. Destra e sinistra si dividono nettamente sul registro da usare, e la divisione è già visibile nelle aperture di questa mattina. Il terzo piano della guerra: ieri l'Ucraina ha colpito la sede dell'intelligence russa nell'oblast di Kherson. Zelensky rivendica un centinaio tra morti e feriti, è uno degli attacchi più significativi delle ultime settimane, e arriva in una giornata in cui Putin e Lukashenko guidavano insieme esercitazioni nucleari congiunte, un messaggio politico-militare abbastanza esplicito. Mosca nel frattempo ha fatto sapere di essere disposta al dialogo con i leader europei, il Cremlino apre e minaccia nello stesso giorno. Questa è la guerra di adesso. E in fondo a tutto questo c'è Trump, che ha schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi, Cuba nel mirino o qualcosa vicino a Cuba, nessuna dichiarazione esplicita da Washington, però il segnale è, diciamo così, abbastanza chiaro, è l'ennesima mossa di un presidente che gioca su più scacchieri contemporaneamente, che tiene il resto del mondo in una tensione permanente senza mai chiudere una partita del tutto. La chiave di lettura, possiamo dire che oggi è un po' questa, che l'Italia si trova simultaneamente a fare i conti con i numeri brutti di Bruxelles, a gestire una crisi diplomatica con Israele, che spacca la maggioranza, e a tenere gli occhi su due guerre che non accennano a finire. Non è una giornata di un tema solo, è una giornata di pressioni convergenti. Diamo un po' un'occhiata ai quotidiani appunti e vediamo come hanno scelto di raccontare queste situazioni. Partiamo dalla prima pagina del quotidiano Il Giornale, che titola così: prove di sinistra islamista, il porta a porta dei candidati bengalesi Dem vota in nome di Allah e chiedono di fermare il modello securitario. Sono ben 7 le persone di fede musulmana candidate alle amministrative di Venezia. E poi Alberto Stefani: puntano sull'Islam, noi sulle imprese. Carlo Freccero: Salim solo un matto e un depistaggio qui rispetto a Modena. SOS Cyber Sicurezza, adesso la flottiglia imbarca gli hacker. Gli attivisti Propal non si muovono solo per mandare, ma anche con blitz sul web sempre più frequenti. È la Sumud Flottiglia degli Hacker, una rete internazionale che raduna i collettivi di tutta Europa. Sul taglio alto TO, da quando c'è lei i treni sono più in orario. Scontro sulle ferrovie, un autogol alla campagna di Renzi, oggi puntuali l'82,6% dei convogli, con lui l'80,2%. Dunque l'efficienza del governo Meloni, che vede i treni puntuali nell'82,6% dei casi. Tommaso Cerno, il direttore, firma editoriale intitolato Oriana e i fallaci. Le elezioni a Venezia con finale in arabo e invocazioni ad Allah. Scrive Cerno, il giovane jihadista tunisino di Firenze con finale al carcere minorile e caccia ai complici alla loro furia islamista, pronti com'erano a organizzare un attentato sempre invocando Allah. I prodi eroi, per me anti-eroi, della flottiglia trasformata da PD e Movimento 5 Stelle in testimonial di quello che è da ormai un decennio un progetto targato a Hamas, che ha come obiettivo concentrare l'attenzione sul regime terroristico di Gaza, trasformandolo in vittima. Propaganda riuscita così bene da averci fatto cascare milioni di persone e persino il governo di Israele. Tutto profuma di Medio Oriente in questa nuova sinistra radical, e non più troppo chic, che ha riscoperto perfino anarchici e brigatisti, invitandoli nelle scuole e schierandoli in piazza alle urne del referendum, senza mai un dubbio su raccolte di fondi ed esponenti filo-palestinesi finiti poi dentro indagini o in carcere con accuse di sostegno al terrorismo di Hamas. Ma a sinistra si finge di non sapere perché, pur seguendo ormai pedissequamente, scusate l'espressione di quando c'era lui, le tracce ben segnate di Francia e Gran Bretagna, dove ormai i partiti islamisti si sono affrancati perfino dalle loro navi madri laburiste e brillano, si fa per dire, di luce propria. L'unica volta in cui è vietato parlare di islamismo è a Modena, lì non si può, è razzismo, e invece è proprio il contrario. Questo dunque Tommaso Cerno, Oriana e i fallaci, prima parte del suo editoriale di oggi, sulla prima pagina del giornale. Sulla prima di Libero, terrorista sul barcone, espulso, la verità sulle rotte migratorie, arriva in Italia grazie agli scafisti e subito chiede protezione, in Tunisia rischio la vita, i cognati mi vogliono morto, ma aveva combattuto con le milizie islamiche in Libia. Questo dunque in apertura sul quotidiano Libero. Poi c'è un botta e risposta tra Matteo Renzi e Mario Sechi. Matteo Renzi che dice: i miei manifesti sulla Meloni soltanto ironia. Mario Sechi risponde: ma così si torna al solito teatrino sul fascismo. Gli diamo un'occhiata. Matteo Renzi scrive: caro direttore, la ringrazio per avermi dedicato il suo autorevole editoriale che ho letto con la consueta attenzione. Lei sostiene che i manifesti della campagna di Italia Viva per il 2 per 1000 segnino la mia contraddizione. Ma come fa Renzi, che era stato nel 2022 l'unico a suggerire al centro-sinistra di non utilizzare l'argomento del Meloni e neofascista, ad usare oggi il gioco di parole quando c'era lei? Confermo, ho sempre detto che Meloni andava giudicata per ciò che ha fatto e non sulla base dei richiami ideologici. Non a caso la giudico sfascista, non fascista. Purtroppo i salari reali sono più bassi del 2021, purtroppo il debito pubblico è peggiorato, purtroppo la produzione industriale è ferma, purtroppo le riforme sono rimaste nel cassetto. Risponde Mario Sechi: caro presidente Renzi, anche io seguo le sue iniziative con attenzione, mi consenta, le ricorda qualcuno, di fare qualche breve considerazione sul governo, la sinistra, la questione del fascismo e gli antifascisti, che non le appartiene per cultura, formazione e intelligenza. Proprio per questa sua lontananza ideologica mi ha sorpreso che lei abbia fatto della simbologia fascista il perno di una campagna che conferma il cuore del problema dell'opposizione. Va bene, questa dunque la risposta di Mario Sechi, molto chiara. Poi sulla spalla destra Flottiglia parte la santificazione e chiedono pure i nostri soldi, e ancora gli italiani vogliono cacciare i migranti che delinquono, c'è un sondaggio che delude l'opposizione. Lasciamo da parte la prima pagina di Libero e diamo un'occhiata alla prima del quotidiano Domani. Caos tra i repubblicani e nei servizi, a Trump serve la pace con l'Iran. I conservatori cancellano il voto su una risoluzione per paura di spaccarsi. Si dimette Tulsi Gabbard, secondo i media arabi l'intesa con Teheran sarebbe imminente. Lo stretto di Hormuz subito Libero. Diamo un'occhiata al pezzo. Molte tempeste stanno agitando la galassia trumpiana. L'ultima è quella che porta il nome di Tulsi Gabbard, la direttrice dell'intelligence. Ha rassegnato le sue dimissioni, a detta dei media costretta per le sue divergenze sulla guerra in Iran. Ed è sempre il conflitto in Medio Oriente a scatenare un cortocircuito tra i repubblicani. Alla Camera i leader GOP hanno cancellato in fretta e furia il voto su una risoluzione volta a limitare i poteri di guerra di Trump, temendo una sconfitta della maggioranza. Forte accelerazione diplomatica sul fronte Iran-USA grazie alla mediazione di Cina e Pakistan. L'accordo sarebbe imminente. Questo dunque Iran e USA. Taglio basso, Consob, Cornelli e i suoi conflitti, il legame con Abbi, un'inchiesta del quotidiano Domani sul candidato di Antonio Tajani. Sulla spalla sinistra, violenza di Stato, rabbia, ragione e giustizia, cosa ci insegna la Flottiglia, l'icona Nicola Lacetera, scrive il pezzo, e poi l'almirante che Meloni deve ricordare sulle amnesie della destra, pezzo di Davide Conti. A diversi anni dalla scomparsa di Giorgio Almirante. Lasciamo da parte la prima pagina del Domani, diamo un'occhiata al Fatto Quotidiano che oggi titola così: torture, violenze sessuali, si indaga su Benguir e Company, a Istanbul 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato sulla nave. Il tema naturalmente è quello della flottiglia. Primi testimoni dai PM, l'UE valuta di sanzionare il ministro e la polizia di Israele accusa i militari. Sulla spalla destra troviamo un pezzo di Marco Travaglio, l'editoriale del direttore, dedicato a Nichi Vendola ed intitolato Svendola. Scrive il direttore: rinviato a giudizio al processo ambiente svenduto sullo scempio ambientale dell'Ilva e condannato dal Tribunale di Taranto a 3 anni e 6 mesi per concussione contro il direttore dell'ARPA, l'ex presidente pugliese Nichi Vendola, è uscito ieri al Tribunale di Potenza con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Il proscioglimento è dovuto a motivi puramente tecnici che escludono la sua innocenza, altrimenti il giudice avrebbe dovuto assolverlo, e dipendono da un istituto, la prescrizione, che consente soprattutto ai ricchi e ai potenti di farla franca, giocando sulla lentezza della giustizia e spesso contribuendovi, nonché dalla strana decisione della Corte d'Appello che, dopo la sentenza di primo grado, tolse il processo ai giudici tarantini e lo traslocò in Lucania perché ripartisse da zero. Dunque Marco Travaglio si occupa di Nichi Vendola e poi del partito di Alleanza Verdi e Sinistra. Il pezzo lo segnaliamo per chi voglia approfondirlo, si intitola Svendola e sta sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Ancora diamo un'occhiata ad altri giornali, per esempio la prima pagina del quotidiano Il Foglio. Pezzo in apertura firmato dal direttore, da Claudio Cerasa: PIL giù, debito su. E poi l'Istat racconta anche buone notizie sull'Italia. Smettere di nasconderle può aiutare a risolvere molti guai del nostro paese. E poi la sala d'attesa prima di Hormuz, sugli americani e sulle trattative con l'Iran per la pace. Poi si parla di un'altra notizia, della scomparsa di Carlo Petrini, di cui non ci siamo occupati, e c'è l'editoriale firmato, c'è un pezzo, c'è un articolo di fondo, non è proprio un editoriale, Giuliano Ferrara è il fondatore del Foglio, non è più il direttore. Slow food, slow news, con Carlo Petrini si poteva essere in disaccordo, ma antipatizzare con il suo magistero, questo mai. Scrive Ferrara: Carlo Petrini aveva un sorriso affidabile, non melenso, spontaneo e affettuoso. Tutte le volte poche che l'ho incontrato ho sentito un moto di simpatia, nonostante tutto. Nonostante il fatto che ingurgito il cibo come un idrovora, anzi lo aspiro, e nonostante le mie da sempre fortissime riserve su ogni tipo di religione ambientalista, anche elegantemente offerta da un predicatore laico come lui era, è che slow food fa rima non baciata con slow news, e quel sorriso accolse la mia battuta incidentale. Era successo anche con Rick Lehrer, indimenticabile autore della Barnes Version e di molti altri buoni libri. Era a Roma per una lettura del suo romanzo euroamericano ebraico, insofferente dei luoghi comuni dell'incipiente wokismo. Il protagonista, Barney Panofsky, girava delle soap con la Totally Unnecessary Productions, sicché mi presentai dicendogli che facevamo un Totally Unnecessary Newspaper e per questo lo avevamo incoronato re della letteratura contemporanea. Anche lì un bel sorriso come premio. Non so se la rima, ma l'assonanza c'era in tutti e due i casi. Petrini detestava con viva cordialità lo spreco nutritivo. E poi Giuliano Ferrara prosegue nel suo ricordo di Carlo Petrini, scomparso proprio nella giornata di ieri. Da questa ultima segnalazione sul Foglio ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, che troviamo in edicola oggi, sabato 23 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia a Iva Radicev, un saluto da Enrico Salvatori, restate in ascolto perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale. Si apre tra poco la programmazione notturna della nostra emittente. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Apriremo i programmi di questa notte con la presentazione del 22esimo rapporto di Antigone sulle carceri italiane. Il titolo del rapporto di quest'anno è Tutto chiuso, una presentazione che si è svolta a Roma il 19 maggio. Al termine di questa presentazione, la presentazione del regolamento sulle disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti. La conferenza organizzata dal Ministero della Giustizia, che si è svolta il 21 di maggio con il Ministro di Giustizia Carlo Nordio, tra gli altri Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia, Emma Conte, Garante Nazionale dei Detenuti. E questo è il secondo appuntamento della programmazione di questa notte, che poi proseguirà con le rubriche della giornata, che non sono andate in onda per la programmazione in diretta delle scorse ore: Africa Oggi di Shukri Said e poi la rassegna della stampa sulla giustizia a cura di Giuseppe Rosso Di Vita. Al termine la presentazione del libro di Vittorio Emanuele Parsi dal titolo Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, e a discutere con l'autore, sentirete, ci sarà Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e già Commissario europeo. E questo è l'appuntamento che poi ci porterà fino alle 6.30 circa, momento in cui, come sempre, veniamo insieme alle prime pagine dei quotidiani della giornata. Ci sarà in studio Enrico Salvatori e poi la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, e al termine la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Dalle 7.10 circa spazio transnazionale, cura di Francesco De Leo. Alle 7.30, come sempre, l'appuntamento con la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. E poi dalle 7.35, come sempre, la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, il sabato a cura di Marco Taradas. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Apriamo la programmazione di questa notte con la presentazione di Tutto chiuso. Si tratta del 22esimo rapporto di Antigone sulle carceri italiane.
1: Posso iniziare, Andrea? Allora, buongiorno, scusate il ritardo, ma non è colpa mia, io qui da tanto tempo. Abbiamo leggermente ritardato per consentire anche alla stampa di essere tutta presente, anche ai nostri ospiti. Allora, prima faccio i ringraziamenti e poi diciamo introduciamo i lavori e spiego come funziona la giornata. I ringraziamenti prima di tutto ai quattro ospiti che sono qui in prima fila, cinque, perché c'è pure Stefano Anastasia, garante della Regione Lazio, Mauro Falma, che è il presidente dello European Technological Center, nonché entrambi i miei predecessori alla presidenza di Antigone, Andrea Giorgis, parlamentare del Partito Democratico, Jacopo Rocchi, di Magistratura Democratica, e Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali. E vi ringraziamo di essere qui, vi daremo la parola appena non finiamo la presentazione del rapporto. La nostra presentazione del rapporto sarà una presentazione plurale, ma non aspettatevi relazioni molto lunghe, nel senso che saremo molto rapidi, perché ovviamente molti dei dati sono qui presenti. Ringraziamo, anche se non è presente, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e per la giustizia minorile di comunità, perché ci dà le autorizzazioni ad effettuare le visite. Noi abbiamo invitato l'amministrazione penitenziaria e devo dire che è dal 1998 che noi abbiamo avviato il nostro lavoro di monitoraggio e osservazione degli istituti di pena, e il primo rapporto lo presentammo nel 2000, e questa è la prima volta che l'amministrazione penitenziaria non è presente. Un ringraziamento ovviamente a tutti gli osservatori di Antigone, che volontariamente svolgono un lavoro meritorio, perché vanno a fare le visite, e ne abbiamo fatte nel 2025 più di 100. Le nostre visite sono visite di conoscenza, non sono visite che hanno potere ispettivo, ovviamente, però non usiamo le visite come uno strumento di comunicazione nell'immediatezza, quindi lo usiamo come strumento di conoscenza, di studio e al limite di advocacy. E ovviamente, ultimo ringraziamento, ringraziamo la Fondazione Compagnia di San Paolo, l'8 per 1000 della Chiesa Valdese, la Fondazione AI Lugano, l'ECANS, Avvocati, Banca Intesa San Paolo e Fondazione CRST, che ovviamente la nostra attività è un'attività che è supportata, come vedete, supportata non, perché questo è una nostra, apertura, noi non prendiamo soldi da un sistema pubblico proprio per garantire il massimo della visione indipendente. Perché, partiamo dal titolo, io prenderò 10 minuti circa, poi darò la parola ai colleghi per la presentazione anche dei dettagli dei numeri. Perché abbiamo titolato Tutto chiuso? Abbiamo titolato Tutto chiuso perché questo è l'esito, io direi, di una visione ideologica che purtroppo ha prodotto il carcere che noi raccontiamo. Tutto chiuso perché il carcere è stato chiuso alla società esterna, è stato chiuso allo sguardo sempre di più, chiuso anche nel racconto, sempre più fatica. Tanti, qui siamo alla Sostampa Romana, stiamo aspettando, arriverà Stefano Ferrante, il segretario, ma non sapete quanti giornalisti ci abbiamo e ci dicono noi non riusciamo più a fare il nostro lavoro, ad andare in carcere, non ci danno le autorizzazioni, è tutto più complicato, tutto chiuso. Tutto chiuso e raccontiamo cosa è, da cosa è determinato. Io lo racconto un po' diciamo dal punto di vista politico. Una visione ideologica frutta di un'alleanza politico-elettorale con i sindacati autonomi di polizia penitenziaria che è stato siglato prima che arrivò al governo. Lo dico in modo esplicito. Quindi non ci sono, diciamo, come posso dire, mediazioni in questo racconto. Per questo è stato tutto chiuso. E ora, diciamo, l'esito qual è? Con una serie di circolari che qui raccontiamo, parzialmente riviste in corner, è stato reso molto complicato il contributo della società esterna alla vita interna delle carceri. Circolari che di fatto hanno centralizzato tutto il potere nell'amministrazione penitenziaria, rendendo complicato, qui raccontiamo, la vita dentro. Ma anche chiusura di regimi. Abbiamo una situazione in cui noi abbiamo visto come il 60% dei detenuti vive in luoghi chiusi, in un carcere chiuso. Che significa il carcere chiuso? Non una che ovviamente non si esce dal carcere, ma che non si esce dalla cella. Tutto chiuso significa che non si esce dalle celle. Quindi è stato completamente, lo dico perché parlo di quell'alleanza, perché nel programma di governo c'era la chiusura del progetto di sorveglianza dinamica, rivendicato. Di sorveglianza dinamica che era un'ispirazione che arrivava da una derivazione europea per cercare di far sì che il carcere fosse un luogo di socialità, che non si stesse a doziare forzosamente in celle mandate per 20 ore al giorno. Siamo tornati a quel sistema premoderno di detenzione. Siamo tornati lì. E questo fa sì che aumentino le tensioni, lo racconteremo. Nel carcere chiuso, nei luoghi più chiusi, quindi in quel 60%, il tasso di autolesionismo è più alto, i suicidi sono più frequenti, le tensioni sono più alte. Noi abbiamo registrato queste tensioni fra detenuti e detenuti e personale che cresce esponenzialmente nelle carceri chiuse e affollate. Quindi il carcere va riaperto. Noi non ci siamo limitati a fare un lavoro solo di racconto e chiamiamolo così, a raccontare anni, chiamiamoli, di resistenza culturale su questo tema. Abbiamo aperto a una idea che vi trovate in apertura della cartella stampa di quello che noi abbiamo chiamato così, un generico piano Marshall, per cambiare radicalmente approccio e riempire di vita le carceri. Riempire di vita le carceri. È chiaro che ci sono alcune cose che devono essere fatte normativamente, quasi più di tipo abrogativo che non propositivo. Quelle cose vanno abrogate. Sono state esito di un manifesto ideologico, e le trovate negli ultimi 3 punti di questo indice, di questo piano Marshall. Cancellare la norma che prevede l'istituzione di agenti sotto copertura nelle carceri. È una, è veramente, è una norma che può svilire completamente la vita interna e avvilirla, renderla, sottraendola al rapporto fiduciario. Non sapremo più chi è quella persona, se qualcuno si sta nascondendo dietro le vesti di volontario, assistente sociale o non so chi, parente, detenuto stesso. Cancellare la norma che ha introdotto il delitto di rivolta penitenziaria. Noi abbiamo individuato 5 processi penali aperti per rivolta penitenziaria, li trovate qui, perché quel delitto di rivolta penitenziaria, io spero che arrivi all'attenzione della Corte, è un delitto che, oltre al difetto e principio di proporzionalità, punisce condotte inoffensive. Tra le condotte che punisce, evidentemente inoffensive, chiamiamo rivolta la disobbedienza non violenta. Ed infine, così mi collego poi a qualche numero, cancellare la norma che ha prodotto e prevede sostanzialmente che intervenga sul bambino in carcere, per esempio nell'ultimo decreto legge, nel precedente decreto legge sicurezza, quello approvato con la legge 80 del 2005. E qui segniamo uno dei primi numeri così paradigmatici di questa crisi penitenziaria: il raddoppio del numero dei bimbi in carcere, più che raddoppio, negli ultimi 12 mesi, con le loro madri. Altri numeri: triplica dal 2022 il numero delle persone sottoposte a regime di vita chiuso. Raddoppia quasi, tra il 2018 e il 2024, il numero delle persone che hanno vinto il ricorso davanti alla magistratura per trattamento inumano degradante ex articolo 35 ter. È sintomatico, ma insomma, ma come ci si può non preoccupare? Se io fossi al governo, la prima cosa che mi preoccuperei è: ma come, quasi 6.000 persone hanno vinto un ricorso davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante, e noi facciamo finta, proseguiamo come se nulla fosse? Dal 2022, anno di insediamento del governo, i detenuti sono aumentati di 8.000 unità. 8.000! Noi non saremmo mai sponsor di piani di edilizia penitenziaria, non vogliamo assecondare quel ragionamento. Detto questo, Alessio lo racconterà dopo, Alessio Scandura, i posti sono diminuiti, quindi lo dico ai giornalisti, per favore, quando raccontate i piani di edilizia penitenziaria, chiedete: ma quanti posti sono oggi? Quando è stato fatto il primo annuncio? Sono passati 2 anni dal primo annuncio. Quindi, e cosa è l'affollamento? Ebbene, l'affollamento penitenziario non è solamente così numeri, non sono numeri solamente. L'affollamento penitenziario significa vivere, tenendo conto che il carcere è stato chiuso, non c'è le malmesse. Noi abbiamo, nelle nostre visite, abbiamo incontrato detenuti che vivevano nella sporcizia, cioè ammassati nella sporcizia, in condizioni igienico-sanitarie intollerabili. L'abbiamo visto molto, lo raccontiamo, nelle carceri piemontesi. Piccole, neanche grandi carceri, dove non c'è la giustificazione che questo avvenga, se non un'idea di indifferenza. Di indifferenza alla persona che c'è lì, un po' perché abbiamo negli anni precedenti, io spero che le cose stiano cambiando adesso, non ho una fiducia, ho diciamo come lo sguardo oggettivo, però abbiamo costruito l'idea che il detenuto è un nemico. Abbiamo costruito nei 4 anni l'idea, la retorica del nemico. Quando abbiamo sentito frasi orribili da chi aveva compiti istituzionali, era quella la retorica. È chiaro che la retorica poi in cosa si traduce? Stai male nella tua cella, celle affollate, celle malmesse, celle dal punto di vista igienico-sanitario indecenti. Quindi un invito alle ASL: andate a fare le ispezioni, perché non può essere che le ispezioni avvenga dopo una visita dei nostri osservatori e poi chiudono un reparto. È capitato 2 volte. Le visite dell'ASL deve essere preventiva, deve venire prima, deve verificare se c'è l'agibilità. E noi siamo certi, nel nostro racconto visivo, che ci sono tanti luoghi che non hanno in questo momento, chiamiamola così, l'abitabilità dal punto di vista igienico-sanitario. E non solo ed esclusivamente per il numero di persone presenti. Paradigmatico è Sollicciano a Firenze. Paradigmatico perché è il carcere dove poi abbiamo visto le condizioni più degradate da questo punto di vista, perché l'acqua putrida nelle sezioni e nelle celle col detenuto che io ho visto personalmente scalzo, che stava in 20 centimetri d'acqua putrida, l'abbiamo vista anche in un carcere del nord, però a questi livelli l'abbiamo vista solo a Sollicciano. Era strutturale, è un problema strutturale che non può essere non risolto. Un problema strutturale, lo dico per la stampa presente e anche per gli altri, che ha portato a partire da quella visita il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze a sollevare questioni di costituzionalità, è molto complessa da raccontare, ma che porterà la Corte a dover intervenire per decidere se in condizioni estreme non ci siano, come quella di Sollicciano, non ci siano, diciamo, noi non abbiamo strumenti per evitare la carcerazione, dobbiamo trovare degli strumenti per far sì che la carcerazione sia coerente con il principio di dignità. Non dico altro se non un altro numero che ci riporta a un tema che molte volte i giornalisti giustamente sollevano, la questione dei suicidi. Non parlo dei suicidi, ma parlo delle morti non accertate. Nel 2025, quest'anno siamo a 24, purtroppo, siamo le morti da accertare. Allora qui rivolgiamo un invito che spero sia, diciamo, diffuso all'amministrazione penitenziaria affinché si accertino le cause della morte. Sono persone che sono nelle mani dello Stato e quindi dopo un anno non può essere che non sia accertata la causa della morte, non può rimanere quella voce, perché è una voce inaccettabile che siano ancora cause da accertare. Perché in molti casi mi immagino saranno state fatte le autopsie, oppure ci saranno delle indagini che sono state svolte. Questo è qualcosa che si deve alle persone e alle famiglie delle persone detenute. Io mi fermo qui dicendo che noi abbiamo fatto questo elenco di 15 punti, che possono essere 10, possono diventare 20, però quello che vorremmo nel prossimo anno è che chiediamo all'amministrazione di penitenziaria di avere una visione, un progetto, e questo progetto che sia il più possibile coerente con l'ordinamento penitenziario e con la Costituzione, perché non può essere che con le circolari noi stravolgiamo la funzione penitenziaria. E non può essere, e qui chiudo, qua c'è una responsabilità politica, visto che, diciamo, abbiamo delle presenze in sala, e non può essere che con decreti ministeriali noi stravolgiamo l'organizzazione penitenziaria. Non può essere. La legge 395 del 1990 era una legge pensata nella catena di comando di un carcere, c'è il direttore che non è un poliziotto. Nella catena di comando dell'amministrazione penitenziaria non c'è un poliziotto. Non era previsto un poliziotto. Ma perché? Perché ce l'abbiamo con i poliziotti? Ma ovviamente no. Ma perché era la garanzia della funzione penitenziaria, che non è una funzione di mero controllo, di mera custodia, di mera sicurezza. È una funzione ampia, costituzionale, quella disegnata dall'articolo 27. E oggi la si sta cambiando. Non entro troppo nel merito perché la questione è complessa. Ma stiamo costruendo un'organizzazione di potere parallela a quella tradizionale, con tanta sofferenza dei direttori in carcere, che non riusciranno più a controllare tutti i gruppi speciali, compreso quelli di agenti infiltrati. E tanta sofferenza, io spero che ci sia, a livello centrale, che non è troppa di sofferenza, nel costruire nuove unità dirigenziali, tutte affidate alla polizia penitenziaria. Prego Alessio Spandur per
2: procedere. Grazie. Allora, io sono Alessio Scandurra, sono uno dei due curatori del rapporto e Patrizio ha fatto un quadro toccando anche alcuni nodi profondi, diciamo, della questione penitenziaria. Io pensavo di raccontarvi un po' di numeri, ma forse, diciamo, questa è una platea che anche qui forse è interessata a aspetti più di dettaglio del sistema. Intanto una presentazione generale. Come ogni anno il rapporto è diviso in temi, che sono i temi, sono in qualche modo le questioni che seguiamo in maniera più sistematica, anno per anno, i quali diamo un aggiornamento. E gli approfondimenti che invece sono questioni che abbiamo ritenuto rilevanti nello specifico del racconto del 2025. E le informazioni vengono in tanta parte al lavoro dell'osservatorio di Antigone e degli osservatori di Antigone, che giustamente Patrizio ringraziava. Io colgo l'occasione anche per ringraziare i volontari del difensore civico di Antigone, che è l'ufficio che in qualche modo segue i casi individuali, non la questione sistemica, ma le vicende individuali delle persone, e i nostri sportelli di informazione legale, che giuro per l'Italia ormai sono una decina. Perché quelli ovviamente sono servizi per le persone detenute, ma sono anche delle fonti di informazioni per noi molto, molto preziose, per cui poi questo lavoro si giova anche di questo. E poi abbiamo un focus sui suicidi ed autolesionismi, di cui Sofia Antonelli e Raffaele Stoppa ci diranno meglio in seguito. I numeri della detenzione, non ci sono tante cose interessanti da dire. Ovviamente i numeri stanno crescendo da tanto tempo, l'ha detto anche Patrizio. Io forse l'unica cosa che aggiungerei è che la crescita nel 2025 non era stata da record. Poco più di 1000 persone in più in un anno rispetto agli anni precedenti non era stata una crescita forte. Negli ultimi mesi questo tasso di crescita è cresciuto in maniera la curva si è impennata negli ultimi mesi. 90 persone al mese nel corso del 2025, lo scorso di crescita della popolazione detenuta, lo scorso mese la popolazione detenuta è aumentata di più di 400 persone. Quindi, diciamo, c'è in questo momento un'accelerazione che ovviamente fa paura, perché se uno la proietta su tempi più lunghi fa molta paura. E interessante che questa crescita non è determinata da una crescita degli ingressi, che invece in qualche modo sono stati a lungo in fortissimo calo, sono un po' ripresi il numero di persone che ogni anno entrano in carcere, un po' ripreso dopo la pandemia, ma nel 2025 comunque gli ingressi sono calati, per cui le persone detenute continuano ad aumentare nonostante addirittura un calo degli ingressi. E perché succede questo? Una prima spiegazione che sta in questo contributo riguarda l'entità delle pene. Il nostro sistema da molto tempo la popolazione detenuta ha pene sempre più lunghe, entra in carcere con pene sempre più lunghe, si trova in esecuzione di pena, con residui di pena sempre più lunghi. Questo dipende ovviamente dall'altra legislazione, tanto tempo che si tende ad affrontare le emergenze sociali e le emergenze criminali alzando le pene, introducendo nuovi reati, quindi ovviamente l'entità delle pene e dei residui di pena si allungano. E questo ovviamente determina una permanenza più lunga in carcere, quindi a fronte di un calo di ingressi comunque le presenze crescono. L'altra cosa su cui volevo portare la vostra attenzione, perché personalmente mi allarma molto, è un fenomeno nuovo che in qualche modo dobbiamo ancora cominciare a capire. Nel 2025, per la prima volta da quando io mi occupo di carcere, si vede una flessione nel sistema delle misure alternative. Noi siamo abituati da decenni a vedere le misure alternative crescere, più crescere, più crescere. Poi è vero che questa crescita non è stata capace di impedire la crescita della popolazione. però non abbiamo idea di quali sarebbero i numeri del carcere oggi se non ci fosse stata la crescita di quel sistema delle misure alternative. Nell'ultimo anno la crescita complessiva del sistema delle misure alternative è rallentata, ma alcune di queste misure, e sarebbe bello vederci, ma io non ci vedo, alcune di queste misure sono addirittura calate. I lavori di pubblica utilità per violazione del codice della strada, che sono numeri importanti, sono diminuiti. La messa alla prova, che è la misura che più è cresciuta negli ultimi anni, e si è fermata la crescita della messa alla prova. Ora, questi sono i dati delle persone in carico al sistema

0: meno di quelle che erano nel 2024. Ora noi non sappiamo l'impatto, se questa è una tendenza che si consolida, noi non sappiamo l'impatto che questa tendenza potrà avere sul carcere, però in un carcere strapieno, prossimo all'esplosione, come quello di oggi, questa è una prospettiva che mi fa molta paura. Un'ultima cosa a cui volevo accennare, perché è un dato, come diceva Patrizio, diciamo, il rapporto è molto ricco, ma abbiamo fatto un po' di fatica ad avere dati dall'amministrazione penitenziaria, assai di più di quanto non siamo abituati. Abbiamo uno storico rapporto, soprattutto da questo punto di vista, di collaborazione, invece negli ultimi anni ci viene detto sempre più spesso di no. Questo è uno dei dati che, di provenienza dell'amministrazione, che siamo riusciti ad aggiornare, che secondo me è fondamentale, ma appunto sempre presente. Il numero di carcerazioni che hanno alle spalle le persone detenute a un certo giorno, diciamo oggi. Perché i dati sulla recidiva sono molto difficili da avere, non ci sono tante ricerche, non c'è tanta materia qui. Però delle persone che sono detenute, in questo caso al 31 dicembre 25, sappiamo che solo il 40% è alla prima carcerazione. Tutti gli altri in carcere ci sono già stati, ci sono stati più del 40% ci sono stati dalle 1 alle 5 volte prima dell'ultima carcerazione. Questo spicchietto qui sono, se non ricordo male, da 5 persone che sono già state in carcere prima dell'attuale carcerazione, dalle 5 alle 9 volte, e sono loro, sono il 10% dei presenti. C'è un 2,7% della popolazione detenuta che in carcere c'è già stata più di 10 volte. Questo vuol dire che evidentemente c'è un problema enorme sui percorsi di reinserimento sociale, ma forse vuol dire anche qualcosa di più, forse vuol dire che il carcere, che ci siamo raccontati essere un po' una discarica sociale, è diventata anche una trappola sociale, è diventato un posto in cui la gente entra e in qualche modo non ne viene più fuori. È una comunità di persone che in parte sono sempre le stesse, che sono destinatarie di un unico servizio pubblico, che è quello di cui parliamo oggi, con tutte le sue difficoltà e peghe, e che non riescono a venire fuori da questa situazione. Ora, questo è un problema enorme, un'ingiustizia sociale enorme, è anche un costo sociale enorme, perché recidiva vuol dire, non vuol dire solo, come dire, pagare in carcere tutte queste persone che ci sono già state inutilmente, vuol dire anche nuovi reati, che ovviamente hanno un costo sulla collettività, nuove indagini, nuovi processi, è un costo enorme. Un investimento sui percorsi di reinserimento, anche che ti abbatte questi numeri del 2, del 3%, c'è una ricaduta in termini economici enorme. Costruire nuove carceri costa un sacco di soldi e non serve a niente, perché comunque il sovraffollamento è fatto dalla gente che torna, non è fatto dalla gente che entra per la prima volta. È su quella variabile che bisogna cercare di spingere con più forza possibile. E io mi fermo qui, ovviamente il rapporto contiene un sacco di altre cose, sta online, è a vostra disposizione, è online la cartella stampa, poi magari se riesco torno ad aggiungere qualcos'altro.
1: Sì, io darei la parola adesso a Susanna Marietti sul... diciamo il pezzo che riguarda i minori e i minorenni, e poi faremo un piccolo break perché Mauro
2: fare prima, perché Mauro ha paura che poi non so.
1: No, fai tu, così sente più sta parte, e poi subito dopo interviene Mauro.
2: Allora, io vi dico pochissimi minuti per questa parentesi, diciamo, sulla parte minorile, parentesi perché in realtà un paio di mesi fa abbiamo presentato un rapporto specifico sulla giustizia minorile. La situazione continua a peggiorare, quindi vale la pena di ritornarci, ma non solo per parlare della situazione, ma anche per raccontarvi di un'iniziativa che Antigone ha lanciato in queste ore. Noi oggi abbiamo il 52,5% di ragazzi e ragazze detenuti nelle carceri minorili in più rispetto a quelli che avevamo alla fine del 2022. Che è l'ultimo anno senza il decreto Caivano, sarebbero quindi oltre una volta e mezzo di più, sarebbero ancora di più, parecchie di più, se non fosse che stiamo con una facilità incredibile disfacendoci.

0: che non vedo proprio l'altro termine per dirlo, dei ragazzi che compiono 18 anni e che potrebbero permanere in quel sistema più protetto, che è quello della giustizia minorile, fino ai 25 anni, avendo compiuto il reato da minorenni, e che invece con Caivano, che ha facilitato questa possibilità, vengono mandati nelle carceri per adulti. Anche qui l'aumento è stato dell'85,7% confermato di questi trasferimenti, quindi immaginate. La durata media delle permanenze in carcere è aumentata da 145 giorni pre-Caivano a 180 di oggi, e insomma ed è evidente come il momento dell'introduzione delle nuove norme abbia costituito lo spartiacque, perché c'è stato un'impennata, per esempio, degli ingressi in IPM del 20%, che poi invece tra il 24 e il 25% sono rimasti uguali, addirittura un po' scesi. La risposta governativa si è limitata a quella edilizia, sono state aperte ben nu tre nuove carceri in maniera raffazzonata e rapida, con spazi inadeguati, e destano preoccupazione inoltre le due inchieste, dove Antigone è presente fin dal primo momento, negli IPM di Milano e di Roma per torture e violenze. Ecco, davanti a questo scenario abbiamo deciso di non giocare solo e sempre di resistenza, ma di muovere un passo in avanti, e abbiamo aperto un percorso partecipato che nasce da un appello sulla giustizia minorile lanciato lo scorso giugno da Antigone insieme a Libera e Defense for Children Italia, che è stato sottoscritto da tantissime persone, da tantissimi garanti dei diritti dei detenuti, associazioni. Lo scorso 25 febbraio, a seguito di questo appello, abbiamo convocato un'assemblea pubblica sulla giustizia minorile, da cui è nata l'idea di dare vita agli stati generali della giustizia minorile. Evidentemente si sentiva il bisogno di un confronto urgente sul tema, perché si sono iscritte 427 persone ai sei tavoli di lavoro che abbiamo previsto, e i lavori cominceranno nei prossimi giorni e dureranno fino al prossimo ottobre, per poi restituire in una conferenza pubblica a novembre i risultati in termini di concrete proposte riformatrici da mettere a disposizione del dibattito pubblico. Noi ovviamente non siamo un'istituzione, non siamo il Ministero, ricorderete tutti gli stati generali dell'esecuzione penale del 2016 dell'allora Ministro Orlando, ma diciamo non è la prima volta che in qualche modo provocatoriamente, in qualche modo invece per dar luogo a un percorso effettivo, usiamo questo meccanismo, cioè di dire beh, non lo fa l'istituzione, lo facciamo noi. Ricordo per esempio quando abbiamo dato vita all'ufficio nel 2008, all'ufficio del difensore civico dei detenuti, dopo che Antigone scrisse la prima legge in assoluto per introdurre il garante nazionale dei detenuti e dette vita ai garanti territoriali, lo Stato era latitante, continuava a non approvare questa legge. Abbiamo detto vabbè, lo facciamo noi. È chiaro, non abbiamo il potere dell'istituzione, non abbiamo fatto il garante, ma abbiamo fatto un ufficio del difensore civico dei detenuti che oggi prende in carico 500 casi l'anno con una percentuale di successo enorme. Ecco, la speranza è che anche abbiamo in questi stati generali, all'interno di queste 427 persone, grandi esperti ed esperte. Abbiamo il mondo della magistratura minorile, abbiamo il mondo dell'avvocatura, dell'accademia, tanti garanti dei diritti dei detenuti, qualche parlamentare e tantissimi operatori ed operatrici della giustizia minorile, sia dei servizi sociali che direttori di IPM. Insomma, sarà diciamo una voce partecipata dal basso di cui l'istituzione non potrà non tenere conto, lo dico anche a voi, in vista della prossima tornata elettorale.
1: Dai la parola perché devi andare via a Mauro Palma, presidente dello European Technological Center dell'Università Roma 3, nonché ex garante. Poi riprendiamo con la loro presentazione, poi diamo la parola a Giacomo.
2: Io sarò breve e veramente scuso. Sarò breve e veramente mi scuso per il fatto che devo andare via quasi subito. E parto da un aspetto, diciamo, che ha sempre avuto l'Osservatorio di Antigone sin dall'inizio, che è quello di tenere insieme i due, diciamo, poli del problema, quello della giustizia penale in quanto tale e quello dell'esecuzione penitenziaria, avendo ben chiaro che senza il dialogo tra i due poli anche discutere di esecuzione penitenziaria non ha molto significato, e quindi dobbiamo un pochino interrogarci, visto che siamo in una situazione quasi di bilancio, perché non siamo più all'inizio di una legislatura, ma siamo dopo 4 anni più o meno quasi di legislatura, qual è, diciamo, il bilancio che può essere fatto e cosa in un certo senso ci lascia molto scettici anche rispetto ad ipotesi che vedo ora frettolosamente messe in campo, no? C'è una conferenza stampa del ministro per 2 giorni rispetto a provvedimenti più o meno che riguardano i decreti, un decreto di 2 anni fa che lui aveva determinato, cioè in questo momento mentre stiamo parlando un incontro del capo del dipartimento con tutte le organizzazioni sindacali per il decreto a cui Patrizio Bonnella aveva accennato, un decreto ministeriale che pone rispetto, se rimane quel testo, che pone rispetto alla nuova costituita direzione generale delle specialità a cui vertice c'è la polizia penitenziaria, nuova direzione generale, trasforma quel coordinamento delle specialità che era nella fonte superiore del DPR che la istituiva, la trasforma in diretta dipendenza. E voi capite che se le specialità, tipo gomme, G, eccetera, diventano di diretta dipendenza di una direzione generale governata dall'amministrazione penitenziaria, è chiaro che abbiamo quasi costituito un dipartimento in un certo senso. Quindi, dicevo, è un tipo di bilancio che ci lascia particolarmente preoccupati, perché l'elemento della penalità, non possiamo dimenticare che l'abbiamo inaugurato 8 giorni dopo il giuramento del governo, con l'introduzione di un nuovo reato che era quello del rave. Ne sono seguiti, diciamo, di questi reati 55, sono seguiti 60 nuove aggravanti e 65 invece, diciamo, maggiore penalità di fattispecie già presenti. Ma guardate, quello che è seguito, questo per il versante penalità, è che ciò che era disciplinare all'interno del carcere sotto molti aspetti e anche sotto la configurazione degli eventi critici, ciò che era disciplinare è stato trasformato in penale. E questo dà molto la spiegazione del fatto che a una riduzione degli ingressi invece corrisponde una difficoltà maggiore a uscire. Si entra di meno, ma ci si sta molto di più. Tra l'altro, per sfatare 2 elementi che il Ministro della Giustizia spesso ricorda, non è vero che è cresciuta la custodia cautelare, e coloro che sono in attesa di primo processo e sono anzi diminuiti, non è vero che è cresciuta la rilevanza della popolazione detenuta straniera, perché quella è costante ed è comunque inferiore a quella che c'era qualche anno fa, siamo al 31,5%, che era arrivata al 37 in altri periodi, quindi sono 2 fake che vengono di solito. Questo sul versante penale. Sul versante penitenziario dell'esecuzione penale, oltre alla chiusura di cui al titolo anche dell'Osservatorio di Antigone, diciamo che quest'anno del rapporto, che è una chiusura non solo come sezioni chiuse, ma anche come enorme facilità di 14 bis dati ampiamente, 14 bis dato ampiamente, vedo nei decreti di assegnazione al 14 bis in cui c'è scritto non si può avere la televisione, no? Diciamo, non è solo chiusi, ma è una forma, come dire, di isolamento non disciplinare ma strutturale, quantomeno per il semestre, come sono cresciute le sezioni 32 ex regolamento penitenziario. Lo dico per i meno, diciamo, interni alla questione, l'articolo 32 che prevede che una persona possa essere dislocata in un altro, in un'altra situazione data una conflittualità interna, da provvedimento eccezionale è diventato un elemento costitutivo di nuove sezioni, cioè le sezioni articolo 32. Questi aspetti si collocano però ad un fatto, questi due aspetti, che secondo me è anche più preoccupante, che è quella della assenza di qualunque visione dell'esecuzione penale. Questa esecuzione penale, oltre a essere chiusa, è priva di qualunque orientamento anche per l'incompetenza delle persone che a livello dirigenziale si occupano. Mentre ci sono molte forti competenze nel Dipartimento, ma a livello centrale non si riesce a capire perché, no, è un po' impietoso leggere i circolari rispetto ai frigoriferi che sono diversi dai frigobatti, frigo a pozzetto, cose di questo genere, o leggere la circolare con cui si fa un po' marcia indietro su quella totale chiusura che si era data con le circolari di ottobre, novembre, loro lo diranno quante iniziative sono state interrotte, dove per 10 pagine si dice che è stata una circolare importante, bellissima, generale, c'è un grosso 100, abbiamo raggiunto il 100% dei obiettivi, e alla 11ª pagina si dice per questo viene approvata. Quindi è un'offesa alla logica abbastanza singolare, no? Come tipo di cosa. Perché non si ha una visione. Non si ha una visione. Allora qui si pone un problema che l'amministrazione penitenziaria deve funzionare, è un corpo sociale che deve funzionare, è un servizio sociale che non può essere nave senza nocchiere in gran tempesta, no? Capito? Anche perché, come dice il poeta, poi diventa bordello come tipo di rivoluzione, e deve essere un qualcosa che deve avere una visione. La visione nasce dal solco costituzionale, non può essere un luogo dove l'obiettivo prioritario che viene dato anche ai livelli terminali singoli direttori è che non accada nulla. Questo è l'obiettivo maggiore che viene dato come goal della situazione. Allora, a livello sociale abbiamo un compito, credo, anche perché stiamo parlando di un bilancio e quindi dobbiamo parlare anche di una prospettiva. Ebbene, ha fatto Antigone a non fare un rapporto statistico, ma anche un rapporto di proposte, in qualche modo. Dobbiamo ridefinire un'ipotesi di programma, e l'ipotesi di programma è segnato da quel, come dire, da quel compito che tocca a tutti noi, che è il compito per rimuovere gli ostacoli, perché questo sistema è un sistema che sta creando ostacoli a qualunque forma di inserimento, e sta creando non solo e non tanto per la volontà anche di chiudere, ma per l'assenza di ogni visione e di ogni possibilità di lettura della difficoltà, vero, che esiste nel presente in carcere, che non sia quella di fare in modo che tutto sia blindato perché nulla possa avvenire. Io ripeto, mi scuso un po' per la questione che viene per la
1: dico una cosa prima di dare la parola a Sofia Antonelli e Rachele Stroppa, che con cui chiudiamo la presentazione del rapporto. Lo dico a Mauro Palma, che ha sollevato la questione della sorveglianza particolare, che è un regime interno disciplinare che in sostanza significa isolamento. In sostanza, noi abbiamo uno sguardo trentennale all'indietro. si usava molto poco nelle carceri, proprio nei casi estremi. Quelli sono i casi di pericolosità penitenziaria, viene chiamato. Vengono chiamati. Oggi ne assistiamo all'abuso. Abbiamo trovato un carcere, dico, due casi. In un carcere a chiunque, chiunque viene trovato con un cellulare viene messo in sorveglianza particolare, che significa isolamento, devastarlo. Ma io cito un caso di, di una persona famosa. Io veramente penso che quella sia l'insensatezza totale. C'è un giovane famosissimo rapper, giovane, famosissimo, una star tra i ragazzi, si chiama Baby Gang. Non entriamo nei reati che ha commesso, quelli che sono, perché non ci interessa. In questo contesto, per quello che sto raccontando, è giovane, molto giovane, ha scritto tante canzoni che hanno a che fare col carcere, alcuni sono dei manifesti sociologici della carcere, ci possono piacere o non piacere. Detto questo, Baby Gang è da varie settimane in un regime di sorveglianza particolare nel carcere di Busto Arsizio. Insensato, pericoloso, penitenziario, nella motivazione, che non posso socializzare, ma che ho letto, c'è scritto ha troppo carisma nei confronti degli altri. Un ragazzino, rapper di 25 anni, famosissimo fra i suoi coetanei e quindi fra i coetanei delle seconde generazioni o degli immigrati presenti là dentro, non c'è nessuno, compresi i miei figli, sotto i 20 anni, 25, che non lo conosce. E l'hanno messo in sorveglianza particolare perché ha carisma. Carisma, io direi, socio-musicale, non è un carisma mafioso. Non è Totorina che viene, ecco. Prego.
3: Allora, buongiorno, riprendiamo un po' i temi del rapporto, tante cose sono state già dette, e ripartirei appunto dal titolo, tutto chiuso, lo diceva prima appunto Patrizio Cornella, un clima di progressiva chiusura dettata principalmente da numerosi circolari dell'amministrazione penitenziaria. Un carcere sempre più chiuso al suo interno, e ne parlerà dopo la catastrofa, e un carcere anche più chiuso all'esterno, quindi nei confronti della società esterna, della società civile. La citava poco fa il professor Palma, ad ottobre 2025 è stata improvvisamente emanata una circolare che cambia le regole per l'organizzazione di tutti gli eventi di tipo ricreativo, culturale, educativo, all'interno degli istituti penitenziari che presentano almeno una sezione di alta sicurezza, ma anche laddove questi eventi, che prevedono quindi l'ingresso di persone esterne, studenti, volontari, terzo settore, siano rivolti alla media sicurezza. Questo, diciamo, è stato un po' l'apice di un processo di progressivo decentralizzazione e depotenziamento del ruolo dei direttori penitenziari, lo diceva prima Patrizio, creando appunto un sistema autorizzativo sempre più al vertice dell'amministrazione. Tenendo presente che le carceri con almeno una sezione di alta sicurezza sono circa 70, questa circolare ha imposto l'autorizzazione appunto per questi eventi da parte dell'amministrazione centrale per circa un terzo delle carceri italiane, quindi ovviamente nella maggior parte, in gran parte degli istituti penitenziari del paese. Appare evidente dalla circolare di ottobre del 25 e dopo una successiva nota del novembre successivo che questa cambio di regole è dettata da appunto una smania di controllo, da esigenze sicuritarie sempre più pressanti e la volontà di ridurre qualsiasi margine, diciamo, decisionale da parte delle amministrazioni locali e anche dei provveditorati regionali, che fino appunto prima della circolare erano loro, diciamo, quelli in potere, quelli che potevano dare l'autorizzazione per gli eventi, soprattutto per la media sicurezza. Nonostante varie rassicurazioni da parte del governo che questa nuova appunto procedura non avrebbe bloccato, non avrebbe interrotto percorsi, iniziative trattamentali all'interno di istituti penitenziari, dopo pochissimi giorni dalla circolare da tutta Italia sono arrivate notizie di percorsi a volte portati avanti da decenni improvvisamente interrotti nelle sezioni di media sicurezza. La società civile si è ribellata a questa circolare, a questa logica sottostante di cultura, la magistratura di sorveglianza, i vari garanti. Dopo tutte queste critiche, come diceva prima appunto il professor Palma, poco fa, a maggio, appunto a inizio maggio di quest'anno, è arrivata una nuova circolare che improvvisamente torna indietro. Però come lo fa? Non appunto racconta un cambio di rotta, Ma in 14 pagine, diciamo, di puri elogi per il lavoro dell'amministrazione penitenziaria, racconta come questa nuova procedura fosse in realtà esclusivamente temporanea, dettata da finalità di monitoraggio e non sicuritaria, come invece aveva detto chiaramente nella nota di novembre 25, e che adesso, essendosi conclusa in maniera eccezionale questa fase di monitoraggio delle attività, avendo raccolto le best practices, eccetera, eccetera, ora questa fase si ritiene conclusa e si può tornare alla procedura precedente. Risulta, diciamo, abbastanza particolare questo passo indietro. Detto ciò, ovviamente ben venga, siamo tutti contenti che si ritorni ad un sistema più decentralizzato, soprattutto con i provveditorati e regionali. Ci auguriamo che i passi indietro non siano solo su questo versante, e ci auguriamo soprattutto che le numerose attività interrotte dopo decenni possano adesso riprendere. E come gli ultimi anni, purtroppo, nel rapporto, lo diceva prima Alessio Scandurra, abbiamo dovuto dedicare un dossier apposito al tema dei suicidi in carcere, e sappiamo tutti che seppur appunto il fenomeno suicidario in carcere abbia, diciamo, una rilevanza maggiore rispetto alla società libera, da una parte per, diciamo, alcuni fattori fisiologici, no? All'interno degli istituti penitenziari la popolazione detenuta è più fragile rispetto al mondo esterno, la detenzione può avere effetti difficilissimi, pesanti su situazioni in particolare marginalità. Però, nonostante appunto quindi queste, diciamo, caratteristiche intrinseche, dal 2022 in poi abbiamo registrato dei numeri senza precedenti, in termini assoluti e in termini relativi. Lo diceva prima Patrizio Ronnella, col jingle, torniamo ovviamente seri. L'anno scorso, il 2025, si è chiuso con 82 casi di suicidi. Questo è un numero che abbiamo rilevato tramite i dati del Garante Nazionale e il dossier di Ristretto di Fronte. Sono 82 suicidi nel 2025, almeno 82, perché si ricordava prima, ci sono molti casi ancora da accertare, quindi potrebbero esserci un serio di casi di suicidio. Nel 2026 i casi di suicidio sono stati già 24. Un tasso di suicidi altissimo, quindi appunto il numero dei suicidi paragonato a questi, cioè messi in relazione con il dato delle persone detenute, ci sono 13 casi di suicidi ogni 10.000 persone detenute nel 2025. Il ragazzo più giovane ad essersi tolto la vita l'anno scorso è stato un ragazzo di 17 anni, deceduto in ospedale dopo essersi impiccato all'interno del PM di Pelito. Erano più di 20 anni che non avveniva un suicidio all'interno di un istituto penale per minorenni. La persona più adulta, più anziana, invece di essersi tolta la vita negli ultimi mesi, a inizio del 2026, è stato un signore detenuto a Padova, in AS1, toltosi la vita dopo aver appreso che la sezione dove era detenuto da alcuni decenni sarebbe stata improvvisamente chiusa, e quindi sarebbero stati tutti trasferiti in carcere chissà dove. Probabilmente non ha retto appunto questa notizia, ha deciso di togliersi la vita. Diceva prima appunto Patrizio Connella, sono numerosi in generale i casi di decessi in carcere. Il 2025 è stato il numero con più morti in carcere dal 1992, ossia dal primo anno in cui possiamo avere traccia di questo fenomeno. Sono stati 254 i casi di decessi in carcere. Delle persone che si sono tolte la vita tra il 25 e il 26, 7 erano donne, un numero altissimo, anche questo senza precedenti. Se mettiamo in relazione il numero dei suicidi con la popolazione detenuta femminile, vediamo che l'incidenza è maggiore rispetto a quella maschile. Come l'incidenza è molto maggiore se guardiamo ai suicidi che avvengono fra persone straniere. E chiudo brevemente parlando dei luoghi in cui sono avvenuti più suicidi tra il 2025 e il 2026. Gli istituti sono alcuni dei più problematici. Torino, che Sollicciano, ne parlavamo prima, Modena. Quasi tutti gli istituti in cui sono avvenuti più eventi suicidari sono istituti con gravi, significativi e preoccupanti tassi di sovraffollamento. Importante ribadire che circa il 75% dei suicidi avvenuti l'anno scorso sono avvenuti in sezioni chiuse, sezioni chiuse che, come abbiamo detto, possono essere di diverse tipologie, dalle sezioni ordinarie di media sicurezza, dagli ambienti sanitari, dalle cosiddette sezioni protette, alle sezioni dove sono collocate le persone appena arrestate, le sezioni dei cosiddetti nuovi giunti, moltissimi sono suicidi appunto commessi nelle prime ore di detenzione. Sono infine 6 suicidi avvenuti nel regime di isolamento e 4 all'interno di sezioni ex articolo 32, quelle considerate per le persone più difficili da gestire.
1: Prego, Rachele Stroppa, e chiudiamo così la presentazione.
4: Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Come già accennato, insomma, la custodia chiusa oggi è applicata trasversalmente all'interno del sistema penitenziario italiano, restituendoci l'idea di un carcere in cui la dimensione della disciplinare e della sorveglianza sono sempre più totalizzanti, e lo strumento attraverso cui è stato rimodulato il sistema nel senso della chiusura è proprio quello della circolare, che è anche il principale strumento della discrezionalità amministrativa. Come ricordava prima Patrizio Gonnella, attualmente oltre il 60% delle persone detenute trascorre la quasi totalità della giornata dietro le sbarre della propria cella, fatta eccezione delle canoniche ore d'aria e di qualche ora di socialità, che spesso tra l'altro avviene a cella chiusa. Ma quali sono nello specifico gli spazi in cui la custodia chiusa è all'interno del penitenziario? Sicuramente, questo è ovvio, le sezioni dedicate ai detenuti sottoposti al 41 bis, che al 7 aprile del 2026 erano 741. Questo collettivo penitenziario è anche il destinatario di un piano di riorganizzazione voluto recentemente dal DAP, e l'obiettivo è quello di concentrare i detenuti sottoposti al regime speciale in istituti di massima sicurezza, preferibilmente isolati anche da un punto di vista geografico. Infatti 3 di questi 7 istituti di massima sicurezza si trovano in Sardegna. Questo piano di riorganizzazione riguarda anche i detenuti del circuito di alta sicurezza, in particolare coloro che sono collocati nel circuito S1, e le sezioni di alta sicurezza ovviamente sono un ulteriore ambito del penitenziario in cui vige la custodia chiusa. Lo ha ribadito il DAP con una circolare del 27 febbraio del 2025, nella quale si dice appunto che i detenuti di alta sicurezza non devono avere nessuna libertà di movimento all'interno della sezione, al fine di evitare la supremazia criminale dei ristretti per reati vincolati alla criminalità organizzata. I detenuti nel circuito di alta sicurezza sono circa il 14,5% della popolazione carceraria complessiva. La custodia chiusa però è anche prevista per le persone detenute collocate nelle sezioni di preparazione al trattamento intensificato di media sicurezza, ovvero le sezioni ordinarie. La custodia chiusa all'interno di queste sezioni è ancora una volta stata prevista attraverso una circolare, che è quella del 18 luglio del 2022, e in queste sezioni ordinarie di media sicurezza sono però collocati i detenuti comuni. Sono circa sono più di 28.000 le persone collocate nelle sezioni ordinarie di media sicurezza, che rappresentano quindi circa il 44,6% della popolazione carceraria complessiva. La custodia chiusa poi è applicata anche in tutti i luoghi di isolamento, sia formali che informali. È bene fare questa distinzione perché una proprio delle tendenze principali osservate da Antigone nel 2025 è proprio la moltiplicazione dell'isolamento tradizionale, ma anche la moltiplicazione degli spazi di isolamento. Le sezioni di isolamento propriamente dette dovrebbero ospitare soprattutto detenuti destinatari di una sanzione disciplinare di isolamento, la cosiddetta esclusione dalle attività in comune. Ebbene, il numero di provvedimenti di esclusione dalle attività in comune combinati con la più grave sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento nel 2025 è aumentato del 42% rispetto al 2024, ma nel 2025 questi provvedimenti sono aumentati del 171% rispetto a 6 anni fa, ovvero al 2019. Il processo di moltiplicazione dell'isolamento, come accennava prima Mauro Palma, riguarda però anche altri spazi del penitenziario. È come se la logica della separazione, dell'esclusione, avesse, diciamo, sconfinato e fosse andata oltre le tradizionali sezioni di isolamento e avesse contagiato le sezioni in cui troviamo i nuovi giunti, ma anche le sezioni ex articolo 32, dove sono collocate le persone che necessitano di particolare cautela perché considerate conflittuali, e soprattutto anche le sezioni in cui vengono collocati i detenuti destinatari di un provvedimento di sorveglianza particolare ex 14 bis dell'ordinamento penitenziario. Anche dalla nostra attività di monitoraggio è emerso un incremento di questi provvedimenti, spesso a volte anche argomentati in maniera un po' ambigua, e poi si tenga conto che la durata della sorveglianza particolare, questo provvedimento è di 6 mesi prorogabili, quindi un periodo molto più lungo rispetto al limite dei 15 giorni previsti come appunto durata massima della sanzione disciplinare. Quindi l'espansione della custodia chiusa combinata con l'aumento del sovraffollamento hanno inciso in maniera determinante nell'incremento della tensione all'interno del penitenziario. Sono aumentate le aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria, del 12% circa nel 2025 rispetto al 2024, ma sono aumentate anche di gran lunga le aggressioni tra persone detenute. Nel 2025 rispetto al 2021, ad esempio, sono quasi raddoppiate. Diminuiscono invece del 18% le manifestazioni di protesta collettiva, ma aumentano gli atti turbativi dell'ordine e della sicurezza del 27%. Quest'ultima è una categoria un po' ambigua, dai contorni un poco nitidi, per cui è difficile differenziarla dall'altra categoria costituita dalla rivolta penitenziaria, rivolte che sarebbero state 4 nel 2025 secondo i dati del Garante Nazionale. Dalla primavera del 2025 ad oggi sono stati avviati procedimenti penali per fatti accaduti in almeno 5 istituti invocando il reato di rivolta, 2 di questi istituti sono i PM. Rispetto ai tentati suicidi è stata registrata una timida diminuzione, ma i dati sono ancora molto elevati e per questo molto preoccupanti. I 3 istituti in cui durante il 2025 le persone detenute hanno tentato più volte di togliersi la vita sono, non a caso, la casa circondariale San Vittore di Milano, seguita dalla casa circondariale di Bologna e la casa circondariale Teramo. Nei 30 istituti in cui si sono verificati più tentati suicidi, complessivamente sono stati registrati 1.100 tentativi di suicidio nell'arco del 2025, e questo equivale a una media di circa 3 episodi al giorno. Se guardiamo invece agli atti di autolesionismo, gli istituti in cui si sono verificati con maggiore frequenza sono ancora una volta la casa circondariale San Vittore a Milano, ma seguita da quella di Sollicciano a Firenze. Chiudo per non rubare altro tempo, segnalandovi che nel rapporto ho trovato un approfondimento proprio dedicato alla tematica dell'autolesionismo in ambito penitenziario, in cui abbiamo tentato di decostruire la cosiddetta retorica della strumentalità molto diffusa tra il personale penitenziario, secondo la quale gli atti di autolesionismo avrebbero una finalità puramente dimostrativa spesso, quindi non una reale intenzione di provocarsi danno, ma di ottenere qualcosa, quindi una finalità strumentale. Peccato che molte volte questo qualcosa sia la richiesta di vedersi rispettato un diritto. Grazie.
1: Chiederei all'onorevole Giorgio di raggiungerci. Nel frattempo do solo un'altra informazione un po' di merito, nel senso che il rapporto di Antigone, anche illustrato come Emiliano, essenzialmente è farina del sacco di Antigone, nel senso che tanto i temi quanto anche gli approfondimenti generalmente sono lavori fatti da persone interne o vicine all'organizzazione che elaborano materiali che vengono dal loro lavoro con Antigone, esperienze che vengono dal loro lavoro con Antigone. Quest'anno abbiamo 2 eccezioni che forse vale la pena evidenziare.
2: Il primo degli approfondimenti è di Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, che racconta questa vicenda della chiusura della S dal punto di vista della, casa di della sua esperienza nella casa di reclusione di Padova, dove la cosa ha avuto un impatto enorme e uno dei suicidi, purtroppo, che abbiamo citato oggi, si è verificato proprio lì. E l'ultimo dei contributi, invece, sempre qui nella pagina degli approfondimenti, viene dai detenuti della redazione del carcere di Rebibbia, una redazione giornalistica che Antigone ha nel carcere di Rebibbia, coordinata, tra l'altro, l'avevo visto in sala Stefano Componetti, ma non anzi. E quindi, diciamo, anche quello invece è un punto di vista diverso dal nostro, esterno. Prego.
5: Sì, ma innanzitutto voglio fare un ringraziamento non formale, un ringraziamento sincero allo straordinario lavoro che anche questo rapporto di Antigone dimostra. Sono dati molto preziosi che purtroppo l'amministrazione pubblica non fornisce, come pure sarebbe invece necessario e doveroso. Sono dati ovviamente preziosi, interessanti, che dimostrano, a mio avviso, il fallimento di questa politica che avete giustamente messo in luce, è caratterizzata dalla chiusura. E anche il titolo di questo rapporto è molto azzeccato, tutto chiuso. Cioè è una politica, diciamo, caratterizzata dalla progressiva chiusura degli istituti penitenziari rispetto al mondo esterno, rispetto alla realtà territoriale, rispetto all'interazione con soggetti che in qualche modo fanno sì che il carcere sia concretamente vissuto come una parte della città, non come una extraterritorialità rispetto alle realtà locali. E che cosa dimostra questo fallimento e i dati che voi avete portato? Dimostrano che le condizioni dei detenuti sono peggiorate, ma sono peggiorate anche le condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria e le condizioni di lavoro di tutto il personale amministrativo. Io sono rimasto anche colpito da una serie di comunicati che in questi ultimi mesi sono stati emanati dai sindacati di polizia penitenziaria, i quali, a fronte ad esempio dell'ultimo suicidio che si è consumato a Torino la settimana scorsa, pochi una decina di giorni fa, con una durezza abbastanza inedita, denunciano l'insostenibilità delle loro condizioni di lavoro. Ecco, io penso che mettere bene in evidenza come alla fine qui non si sia trattato di una politica che ha prodotto dei risultati che sono stati per alcuni versi positivi e però hanno comportato un sacrificio eccessivo su altri versanti. Qui noi ci troviamo di fronte a una politica che ha prodotto un peggioramento complessivo di tutte le condizioni di vita di tutti coloro che operano o vivono e sono detenuti all'interno dell'istituto penitenziario. E questo peggioramento complessivo io credo che dovrebbe essere assunto come una conferma della necessità di cambiare indirizzo politico di 180 gradi, di fare una vera e propria inversione di rotta. Perché se peggiorano le condizioni dei detenuti, aumentano i suicidi, soprattutto aumentano gli atti di autolesionismo e aumenta la tensione dentro i istituti penitenziari. Cioè negli ultimi anni è proprio cambiata la percezione che qualsiasi persona che entra all'interno dell'istituto penitenziario e faccia una visita accurata entrando nelle celle, parlando con i detenuti, immediatamente poi. Cioè la tensione è palpabile, è proprio quasi toccabile fisicamente la situazione di difficoltà. Le richieste che i detenuti fanno a chi entra a fare una visita richieste che sono poi le richieste di esercizio di alcuni diritti, le richieste di piccole questioni che dovrebbero essere soddisfatte in maniera automatica, e diciamo, colpisce, non si può rimanere indifferenti da come la situazione appunto si è progressivamente peggiorata. Quindi io credo che insomma questi dati e la precisione con cui vengono raccolti, la cura con cui vengono poi sistematizzati e quindi vengono trasformati in dati intellegibili e immediatamente indicativi della necessità di cambiare prospettiva, siano davvero un patrimonio preziosissimo per il decisore politico, che io mi auguro riesca a, diciamo, non solo ad acquisirli e a leggerli e a conoscerli, ma anche a farne tesoro, e quindi a fare sì che da questi dati ci sia una spinta davvero a invertire l'indirizzo. Poi, forse non siamo mai stati così lontani dal precetto costituzionale. Certo, lo scatto tra il dover essere costituzionale e l'essere è uno scatto che non è che solo di questi anni che si sperimenta, è uno scatto forse, diciamo, fin dall'entrata in vigore della Costituzione, purtroppo. Però ci sono stati dei tempi in cui c'era perlomeno una tendenza a ridurre questo scatto tra il dover essere e l'essere. Noi invece stiamo vivendo anni nei quali questo scarto è aumentato, e non solo è aumentato dal punto di vista materiale, dal punto di vista fattuale dell'osservatore che registra questo scarto tra il dover essere e potrebbe, ma è oltre che aumentato, quasi rivendicato politicamente e culturalmente. E questo è naturalmente un aspetto molto serio, molto preoccupante, che questi dati io credo possano, diciamo, contribuire a contrastare, perché dimostrano che alla fine questa scelta della chiusura non produce nessun beneficio. Non produce un beneficio in termini securitari, perché i tassi di recidiva sono altissimi. Questo dato sul fatto che praticamente il 60% dei detenuti sono detenuti che sono già stati in carcere e che quindi hanno vissuto l'esperienza della detenzione non come un'occasione di reinserimento, non come un'opportunità, come prescrive la Costituzione, di recupero, ma al contrario, come l'espressione è stata molto efficace, come una trappola. Si entra in un istituto penitenziario e anziché uscirne in qualche misura più forti e più capaci di una vita, diciamo, nella legalità, si esce ancora più fragili e quindi con ancora più possibilità di rientrare. Questo fallimento naturalmente produce un danno ai cittadini liberi. Cioè, fare capire che questo modello di detenzione, questo modello di esecuzione della pena, arreca un pregiudizio anche alla sicurezza dei cittadini liberi, in modo che scatti, se non c'è almeno un'adesione ideale, un'adesione culturale, almeno che scatti una consapevolezza utilitaristica. Ecco, se non si può fare appello all'argomento etico, all'argomento della condivisione del principio fondamentale del pieno sviluppo della persona umana, almeno che ci sia una reazione in termini utili. Questo modo di eseguire la pena, alla fine, davvero produce un danno per tutti, e anche per chi vuole soltanto avere una maggiore sicurezza, insomma, deve sapere che non si va da nessuna parte. Quindi, insomma, grazie, ma è un grazie davvero per questo lavoro molto, molto, molto prezioso.
1: Grazie, grazie. Io chiederei adesso, abbiamo tre interventi programmati, poi abbiamo Stefano Ferrante che ci ospita, e chiederei chiederei a Francesco Petrelli, Unione Camere Penali, Jacopo Rocchi e Stefano Anastasia di venire qui per i loro interventi. E nell'ordine diamo la parola a Francesco Petrelli, Jacopo Rocchi di Magistratura Democratica e Stefano Anastasia, che è garante regionale. Prego Francesco.
6: Grazie.
1: Siamo contenti di avervi qui. Questo è, diciamo,
6: grazie innanzitutto per l'invito, ammirazione e gratitudine, anche da parte mia, l'avvocatura penalistica di questo paese, perché il compito, o se volete la missione che vi siete data, ha qualcosa di straordinario in un paese nel quale quando si parla di giustizia si preferisce quasi sempre assumere la prospettiva della retorica, del parlare alle viscere dell'opinione pubblica, i provvedimenti di natura simbolica, piuttosto che l'esame della realtà. E l'esame della realtà non è altro che andare a cercare, anche là dove è difficile reperirli, i dati che ci configurano quelle che sono le realtà della giustizia penale italiana. Ne sappiamo qualcosa noi che ogni tanto cerchiamo dentro il Ministero e dentro le commissioni di avere dati che potrebbero meglio illustrare quelli che sono i percorsi del processo penale. Voi lo avete fatto, lo fate da tanti anni con riferimento a quelli che sono reali della detenzione. Vedete, io ho abbastanza chiaro quel quadro che emerge dalle perlustrazioni statistiche contenute in questo bellissimo ennesimo rapporto. Però c'è un dato rispetto al quale noi dobbiamo fare una riflessione collettiva. È indubbio che il titolo rispecchi una strategia, se vogliamo usare una parola a proposito, una politica di chiusura. Sotto tutti i profili è già stato detto molto bene da chi ha introdotto il discorso. Però quella politica lì, chiamiamola in questo modo, che non corrisponde alla pochezza della strategia sottesa, non è che venga da qualcosa di sconosciuto, che noi tutti, noi come operatori del processo, voi come operatori dell'informazione e chi poi ha le mani dentro la realtà della giustizia del paese, non incontri quotidianamente nelle strade, non legga nei giornali o non incroci nei telegiornali o nei talk show della sera. Quella chiusura lì è il prodotto di una, anche qui uso una parola a sproposito, di una cultura che corre, ahimè, nell'intero paese. È da tempo, da troppo tempo, che l'idea della pena non è più, diciamo così, associata nel sentimento collettivo a qualcosa di funzionale, come un mezzo che abbia un fine, ed è sempre più avvertito nei sentimenti collettivi ad un fine in sé. La pena retributiva come fine autosufficiente. E questo poi, se è vero, ed è la percezione che abbiamo a livello trasversale, al di là delle classi sociali, al di là della preparazione culturale, lo vediamo nei giovani nelle università quando li incontriamo. Ed è una constatazione disarmante, perché rende in qualche modo, non voglio dire ineluttabile, ma è evidente il nesso che poi c'è tra certe scelte del nostro legislatore, quelle che ricordava prima Mauro Palma quando ricordava i 55 nuovi reati, 60 aumenti di pena, 65 nuove aggravanti e chi può, e chi può più ne metta. Quelle politiche, quelle strategie del legislatore corrispondono alle viscere del paese. E se questo è vero, tutti noi, parlo all'informazione evidentemente, all'avvocatura, noi abbiamo osservatori, siamo anche noi nelle carceri, cerchiamo di fare tutto quello che si può fare in punto di analisi, in punto di confronto con le forze politiche, con il governo, ogni volta. Voi che siete operatori straordinari anche della comunicazione, perché fate un lavoro, dobbiamo prendere atto che sotto questo profilo c'è anche un fallimento, che non riusciamo a sfondare quel muro culturale che continua a vedere la risposta della penalità come l'unica che questo paese vuole avere. E quindi, a maggior ragione, se questo è vero, questa è la strada straordinaria che noi possiamo inevitabilmente percorrere, quella della ricerca dei dati, quella dell'individuazione delle cause di determinati percorsi, e quello che si diceva prima a proposito di quel paradosso, no? Che è stato enunciato, nel quale abbiamo un pubblico che è contento di essere rassicurato, dimenticando totalmente che l'obiettivo reale di un'istituzione carceraria che funziona non è la rassicurazione, ma è la sicurezza. E il paradosso che sta dentro quelle parole che spesso ascoltiamo per correre le politiche, ma anche i talk show, del buttare via le chiavi, del marcire in galera, dobbiamo tutti cercare di spiegare con argomenti di buon senso che è il contrario esatto della ricerca di sicurezza, perché questo genere di carcere che Antigone si sforza di descrivere nel modo più accurato e più puntuale possibile produce il disastro, produce l'aumento della recidiva in maniera meccanica, in maniera che emergeva in quel vecchio magnifico discorso di Turati del 1905, a quale rappresentava nel modo più diretto e più semplice il carcere come scuola di crimine e nient'altro. E allora dobbiamo fare tutti insieme un lavoro di rifondazione culturale per restituire alla pena quella funzione. E io ricordo spesso, e concludo perché non voglio togliere troppo tempo, che quell'articolo 27, quel famoso terzo comma della nostra Costituzione, quando a proposito, no, di strategie carcerarie, si divide il fronte dei buonisti e invece, come dire, il fronte del rigore punitivo. Quella norma lì non è che venne scritta in un contesto parificabile a quello che oggi qualcuno descrive come città assediate dal crimine contro la verità delle statistiche. Era un momento nel quale la società

0: complimenti ancora, gratitudine enorme e grande ammirazione. Il percorso è duro e difficile, ma la strada da percorrere è proprio questa. Grazie a tutti.
1: Jacopo Rocchi, magistratura democratica.
2: Grazie. Allora, anche da parte mia non posso non iniziare con dei ringraziamenti non scontati, dei ringraziamenti veri ad Antigone per il lavoro che fate sempre, per il lavoro che avete presentato oggi, che abbiamo presentato oggi, perché questi numeri, queste descrizioni ci restituiscono una realtà che molto spesso noi operatori del diritto non conosciamo così bene e così a fondo. Io non posso nascondere un po' di difficoltà oggi nell'intervenire qui in questa meravigliosa occasione, perché quando abbiamo parlato di ingressi in carcere, quando parliamo di soggetti in custodia cautelare, espiazione pena, noi parliamo di un provvedimento di un giudice che ha applicato questa misura, e quindi in quanto giudice che da 9 anni si occupa solo ed esclusivamente di giustizia penale, non posso non avvertire una certa difficoltà oggi a parlare come espressione di uno Stato. L'ha detto prima il senatore Giorgis con una espressione veramente, veramente precisa, di uno Stato che assiste inerme ad uno scatto tra essere e dover essere costituzionale, che sta raggiungendo una forbice preoccupante. Siamo ben oltre il livello di guardia. Il rapporto di oggi di Antigone ci restituisce una grave e conclamata violazione dei diritti individuali, dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle carte sovranazionali, nei confronti di persone che lo Stato ha il preciso dovere costituzionale di proteggere, tutelare e rieducare, che non può lasciare silenti. La difficoltà mia di parlare con voi oggi di questa tematica deriva dal fatto che, come operatore del diritto, come magistrato, come giudice, mi trovo e ci troviamo insieme alle mie colleghe e ai miei colleghi in un momento, in una congiuntura che definire forse particolarmente problematica. Ci ho messo un po' a cercare le parole corrette, oggi è veramente stato difficile. Definire particolarmente problematica per quel che attiene alle politiche penitenziarie e penali è forse usare un eufemismo. Questo decisore politico ha scelto di affrontare il tema del diritto penale e del diritto penitenziario in chiave emergenziale, come un'emergenza, ma non come emergenza di porre argine ad una violazione di diritti. L'emergenza che sta alla base di questi interventi di cui abbiamo parlato, avete parlato prima molto molto meglio di me, è un'emergenza sicuritaria che affonda le sue radici sul concetto di insicurezza percepita. I numeri non mentono, guardate, possiamo discutere di tutto, ma viva Dio, i numeri sono oggettivi, stanno là, possono piacere, possono non piacere, ma non possono essere messi in discussione. Nel rapporto di Antigone e nel briefing stampa preparato che ho letto poco prima di iniziare questo incontro di oggi, c'è scritto nero su bianco: i reati sono in diminuzione. I reati violenti sono in diminuzione, e sono in diminuzione anche quei reati odiosi che occupano quotidianamente le scrivanie nostre e degli avvocati con i quali ci confrontiamo. Mi riferisco chiaramente ai reati legati alla galassia della violenza di genere, dai più ai meno gravi. È scritto chiaramente nero su bianco come fortunatamente ci sia stata una flessione, ad esempio già rispetto allo scorso anno, dei casi più gravi di omicidio in ambito domestico. Che cosa significa questo? Questo significa, come diceva l'avvocato Petrelli poc'anzi, abbiamo un problema, però, perché basta aprire un social network, basta aprire un giornale, basta accendere la televisione la sera, e i media, che oggi sono qui rappresentati, in generale, danno una dimostrazione della realtà, che non è realtà, che però fornisce il sostrato su cui si poggiano questi interventi.

0: politici dell'emergenza con i quali noi ci dobbiamo confrontare oggi e che portano ai numeri che Antigone mette nel suo rapporto. Questo legislatore dell'emergenza, peraltro, siamo giuristi, è un legislatore dell'emergenza che parte già dal procedimento, decreto Caivano, il decreto sicurezza. È andato appena via il senatore Giorgis, che è una persona molto attenta a questa questione. Noi discutiamo di un ambito in cui l'articolo 25 della Costituzione pone delle garanzie, che sono anzitutto garanzie di procedimento, perché quello che abbiamo studiato all'università, il principio della riserva di legge, affonda le sue radici anche in una riserva di procedimento, perché una delle maggiori potestà e più tremende dello Stato, che è la potestà punitiva, non può trovare il suo ordinario metodo di sbocco in provvedimenti emergenziali di natura governativa, ma perché l'ha detto il Costituente, le madri e i padri costituenti l'hanno detto chiaramente. Per incriminare serve come regola ordinaria la dialettica parlamentare, il confronto tra le varie forze parlamentari, la sensibilità delle varie forze parlamentari che conduce all'incriminazione, alla formulazione del precetto che poi noi ci troviamo ad applicare. Queste potranno sembrare qui oggi forse delle parole un po' distanti dal dramma dei numeri, dal dramma che avete raccontato voi, ma vedete, io vedo un filo diretto tra anche tra questi numeri qui, tra il rapporto di Antigone e quello che vi sto dicendo. Perché questi sono problemi complessi che non possono nascere dal nulla, non nascono dal nulla e non si risolvono nel nulla. Ma è anche alla origine dei problemi che bisogna guardare. Le difficoltà di noi magistrati. Parlo oggi non solo a titolo personale, ma anche come magistrato che fa parte di un gruppo, che è Magistratura Democratica, che ha fatto e fa della difesa della Costituzione, del garantismo e dell'interpretazione costituzionalmente orientata, dell'interpretazione orientata con le carte sovranazionali, la cifra culturale della sua azione associativa, del suo impegno all'interno della magistratura associata. E noi magistrati non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo rimanere silenti. Ed è qui che voglio anche evidenziare come anche noi magistrati dobbiamo fare autocritica. Anche noi magistrati dobbiamo fare. Perché? Perché se è vero che la chiave di volta del cambiamento sta in mano al decisore politico, perché ormai i reati nuovi non l'avete contati benissimo voi, le nuove fattispecie, le nuove aggravanti, le modifiche dell'articolo 73,5 appena varate. Quindi, se è vero che il pallino del cambiamento sta in mano al decisore politico, noi magistrati siamo un potere dello Stato, siamo il potere dello Stato che applica la custodia cautelare in carcere, che nega una pena sostitutiva, che emette i titoli che conducono le persone in carcere. E perciò la difficoltà che posso avvertire io nel dialogare con voi oggi sta nel fatto che noi magistrati esercitiamo un potere. Se è vero che non esistono poteri buoni, in uno Stato democratico esistono però poteri responsabili. Il potere del giudice, ad esempio, si deve opporre a quelle letture semplicistiche di casi di marginalità e sofferenza, in cui troppo spesso si sente dire mettiamolo un po' in carcere, che fuori sta peggio, oppure da un po' di carcere gli farà bene. Oppure ancora, sì, è vero che in carcere non ci potrebbe stare perché forse sta male, ma intanto mettiamolo là e poi sì. No. Come magistrati dobbiamo rifuggire queste interpretazioni. Se un soggetto non può andare in carcere perché è evidente perché si presentano maggiori gli indici di un'incapacità piuttosto che di una coscienza e volontà di aver commesso il reato, in carcere non può entrare, l'ha detto la Cassazione con giurisprudenza pacifica sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari. E perciò che cosa possiamo fare noi magistrati? Noi magistrati dobbiamo avere coraggio, oltre ad essere chiaramente competenti e responsabili, ma dobbiamo avere coraggio. Il coraggio della scelta. Il coraggio della scelta di agire tutelando i diritti e respingendo il conformismo che talvolta ci spinge a decidere per evitare problemi. Come magistrati che giurano sulla Costituzione, la scelta tra il coraggio della tutela dei diritti e la leggerezza del conformismo non dovrebbe neanche sussistere. Come magistrati non dobbiamo mai abdicare al coraggio di esercitare il potere che abbiamo senza derogare a diritti che non sono derogabili, senza flettere davanti ad opzioni che non esistono quando si tratta di tutelare i diritti individuali delle persone nel rispetto della legge e della Costituzione. Ogni detenuto che si trova in condizioni disumane, ogni detenuto che subisce aggressioni e infine ogni detenuto che si toglie la vita per noi magistrati che rappresentiamo lo Stato, un segno indelebile, e lo dico veramente con tutta la gravità delle decisioni che vengono prese, un segno indelebile che incide sul nostro essere uomini e donne al servizio dello Stato. Vorrei concludere con una citazione del capitolo 32 del libro Fine Pena Ora di Aldo Fassone. Il capitolo 32 è il capitolo intitolato Il primo sorso di libertà. Il protagonista del libro scrive sul suo primo permesso di cui gode dopo anni. Presidente, non sapevo nemmeno camminare. Fuori anche l'aria che si respira è diversa da dentro. È tutto nuovo per me. Le macchine, la roba che c'è nei negozi, la gente come è vestita, anche il fatto di pagare con l'euro. Allora, ci sono troppe persone recluse in condizioni disumane. Ci sono molte cose da fare che possono essere fatte. Ci sono misure che potrebbero essere adottate nell'immediato, penso ad ampliare i confini della liberazione anticipata, tutte le proposte fatte nel rapporto di Antigone. Il mio auspicio è quello di impegnarci, ognuno per il suo lato, per ridare il primo sorso di libertà a queste persone, per consentir loro di imparare nuovamente a camminare. Ne va della possibilità di continuare a definirci uno Stato democratico, liberale e pluralista. Grazie.
1: Stefano Anastasia, garante regionale, ricordo, sì, perché poi mi devo rialzare, che nel rapporto trovate anche una lettera che arriva dalla redazione di Gelas Rock che abbiamo noi, a Rivibbia, coordinata fra l'altro dal qui presente Stefano Bocconetti. Io vi invito a leggere la lettera del rapporto perché insomma è la voce da dentro, la voce purtroppo dei protagonisti della prima. Prego Stefano.
2: Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio anch'io, seppure diciamo come past presi di un'altra era, però di quando abbiamo inventato l'osservatorio, ne sono un po' orgoglioso. E diciamo, non ho lavorato a questo rapporto e sono ovviamente contento che Antigone continui con capacità, qualità, determinazione a fare questo lavoro che è essenziale per il nostro paese. E mentre voi lavoravate a questo rapporto, io ho fatto il mio ultimo giro nelle carceri del Lazio. Sono a scadenza di un mandato ormai decennale, a settembre finisco, arriverà ovviamente un garante più bravo di me, e quindi prima di finire ho girato da novembre fino al mese scorso tutte le 14 carceri della regione Lazio, e poi le Rense, e poi l'istituto penale per minori nella città di Roma con la collega Valentina Calderone che è qui a Civitavecchia, con il collega Corrado Lancia che è garante del comune di Civitavecchia. E queste cose che avete raccontato, il tutto chiuso, l'ho visto stanza per stanza, sezione per sezione. Ed è una condizione in cui appunto le carceri italiane, io posso dire, nella mia memoria, che è una memoria che ormai risale sì, al secolo scorso, è una condizione che non abbiamo mai visto. Abbiamo avuto anche più detenuti di quanti non ne abbiamo ora, ma non avevamo, diciamo sì, le chiusure che abbiamo ora, la determinazione, quell'indirizzo che fa sì che quel numero enorme di detenuti e di detenuti in eccesso debbano essere appunto chiusi nelle loro stanze. E nelle carceri del Lazio, al pomeriggio, per intenderci, non succede niente. L'ultimo turno d'aria i detenuti e le detenute ce l'hanno fra le 13 e le 15, poi rientrano per la conta e restano lì fino alle 8 del mattino. Questo è, diciamo sì, le carceri in cui noi diciamo, operiamo. Questo significa che tutte le attività che il Ministero in quella circolare su cui poi tornerò, in cui rappresenta il successo della propria politiche sulle attività, eccetera, tutte quelle attività vengono svolte nelle stesse ore, negli stessi posti, con la partecipazione delle stesse persone che devono scegliere se lavorare, se andare a scuola, se fare un'attività teatrale o quant'altro, perché tutto è concentrato nella stessa. Addirittura in alcuni istituti abbiamo scoperto quella che mi è venuto di chiamare la quadriglia della socialità, perché siccome la circolare famosa a cui qui si è accennato, una circolare del 2022, quindi precedente l'insediamento di questo governo, prevede che appunto le persone detenute nelle sezioni cosiddette ordinarie possano uscire dalle loro camere detentive o per andare a fare attività o per andare in socialità, quando poi le attività non ci sono, come vi ho detto. E quando le sale di socialità, se ci sono, sono occupate da brande per mettere a dormire quelli che sono in più, i detenuti restano a fare la socialità nella loro stanza, cioè quindi non fanno neanche la socialità, quelle ore di uscita che pure l'ordinamento gli consente, che pure la circolare gli consente, possono solo fare la quadriglia. La quadriglia è: io vado nella cella di fronte, se quello della cella di fronte viene nella mia, o va in un'altra da cui un altro viene nella mia. È la quadriglia, non è altro, diciamo. L'unica possibilità per fare la socialità in molti istituti è la quadriglia. Ecco, quindi è il gran ballo delle sezioni. Diciamo. Chiamiamolo così, il gran ballo delle sezioni. Questo è quello che vediamo, che abbiamo visto. E quindi questo deve portarci a dire bene che il 6 di maggio sostanzialmente, non l'hanno voluto dire, ci hanno messo tutte quelle parole che sono un esempio, diciamo, mirabolante di retorica, io me le sono sottolineate quasi tutte con l'evidenziatore e bisognerebbe farci, diciamo sì, uno studio appunto di retorica su quella ultima circolare del DAP che ha sostanzialmente cancellato le precedenti, diciamole così come stanno. Hanno ammesso di aver sbagliato, dicendo che era tutto perfetto. Era tutto così perfetto, cioè, scritto in quella circolare, che hanno autorizzato il 100% delle richieste, tanto che viene da chiedersi se dovete autorizzare il 100% delle richieste, che cosa l'avete chiesto a fare di doverle autorizzare? Evidentemente erano bravissimi quelli sul territorio e potevano decidere loro senza passare dal ripartimento. Ma va bene così. Siccome noi siamo... non siamo i cattivisti, diciamo, siamo i buonisti e siamo per la seconda chance, noi siamo buoni anche nei confronti del direttore generale Napolillo che si ravvede. E se una persona si ravvede, ha diritto, diciamo sì, di continuare il suo percorso. Ma continuare il suo percorso nello specifico, per esempio, secondo me, significa sospendere la circolare del 2022, visto che l'amministrazione non è in condizione di gestirla. Non voglio riaprire la discussione che ci fu nel 2022, quando pure c'era un altro capo dipartimento, amico mio allora e amico mio ora. Io non ero d'accordo con quella circolare, ma lasciamo perdere. Ma quella circolare presupponeva condizioni di vivibilità delle carceri, di attivazione di percorsi trattamentali, di possibilità di svolgere cose che non esistono. Non esistono oggettivamente. Dirà Napolillo, io sono il dirigente amministrativo, non sono responsabile delle politiche. Giustissimo, legittimo. Però il dirigente amministrativo deve prendere atto di ciò che le politiche producono. E se le politiche producono 8.000 detenuti in più, e se le politiche producono un piano carceri che non è ancora partito, e se le politiche producono un'assunzione di personale di polizia che non riesce a compensare i pensionamenti. Se tutto questo è quello che noi vediamo nelle carceri, un dirigente amministrativo deve avere, diciamo, il coraggio, la coerenza, la competenza e la determinazione di prendere atto. E quindi prendere atto significa quella circolare oggi non si può applicare nelle carceri. Torniamo alla sorveglianza aperta. È l'unico modo per poter gestire questa massa di persone dentro le carceri. Questo è quello che a questo punto ci si aspetta, ci si deve aspettare nel brevissimo periodo. Perché poi io penso appunto che tutte le nostre speranze, diciamo così, non solo di una